0: soddisfazione immaginiamo per il popolo capoverdiano possa essere davvero gigantesca e possiamo dirlo, Emanuele Granelli, molto meritato.
1: Strameritato per quello che è stata tutta la partita in generale di Capoverde, poi ha fatto qualcosina in più dal punto di vista offensivo nel secondo tempo, ma non ha veramente mai perso la sua identità, la sua organizzazione, la sua stabilità difensiva. Ripensavo a quello che diceva l'altra volta Francesco Rudy Garcia alla fine di Belgio-Senegal, dicendo aspettavamo i minuti finali perché sapevamo che ci sono certi tipi di squadre che poi si sfaldano nel finale, perdono la loro identità. Invece Capoverde è il contrario, più sono andati avanti i minuti più ha preso forza ancora di più dopo l'1-1, ma è riuscita sempre più a resistere, ha trovato nuove energie e alla fine ha sofferto relativamente poco in quel finale, in quell'assalto dell'Argentina.
0: Eh sì, e siamo davvero pronti per questo secondo tempo, Guido Ardone che sta per cominciare.
2: E allora voi il microfono senza dubbio, Francesco Albanese, Emanuele Granelli, si riparte.
0: Secondo tempo inteso come dopo i regolamentari arrivano i tempi supplementari, 15 minuti, due tempi da 15 minuti, gli indici a toccare le tempie per Vosigna, a dire usiamo la testa ai propri compagni perché insomma potremmo fare qualcosa di davvero storico stasera, vedremo. La partita è appena ripresa in questo primo tempo supplementare, l'Argentina attaccherà da sinistra verso destra e c'è il possesso palla organizzato da parte di Capoverde che per giustizia e dovere di cronaca ha comunque rischiato di andare sotto nel finale del secondo tempo, anche con un pizzico di fortuna ha resistito e adesso se la gioca ai tempi supplementari contro la formazione campione in carica.
1: Esatto, contro i campioni del mondo in carica. Stupisce anche in questo, cioè impressiona più che altro anche in questo inizio di primo tempo supplementare la voglia comunque di voler costruire dal basso, nonostante un po' di stanchezza evidentemente ci possa essere, anche il grandissimo coraggio e la lucidità comunque nel continuare a passarsi il pallone nonostante Capoverde possa più immaginare, ipotizzare una gara difensiva.
0: Prova dunque l'Argentina quando se n'è andato il primo minuto di questo tempo supplementare con Leandro Paredes in cabina di regia, la spinta che non manca mai a destra di Molina a cercare in avanti Julian Alvarez, il buco difensivo di Pico Lopez che concede soltanto, possiamo dire, un calcio d'angolo, ma poteva andare molto peggio in questa circostanza a Capoverde.
1: Esatto, ha praticamente mancato il pallone, anche se era in una buona posizione per poter anticipare ancora una volta Nico Gonzalez. Pico Lopez comunque uno dei più positivi, come sempre ha avuto una prestazione, in generale un rendimento davvero alto, ha guidato con la sua leadership la difesa di Capoverde. Altro calcio d'angolo per l'Argentina.
0: Va Messi sul primo palo, McAllister palla sul secondo palo, Julian Alvarez non ci arriva, c'è però Martinez, il tiro, rete, ha segnato l'Argentina, ha colpito Lisandro Martinez al terzo minuto di recupero sulla disattenzione di Capoverde che non è stata attenta a coprire il secondo palo. Lisandro Martinez che aveva servito l'assist a Messi in occasione del gol del vantaggio, adesso è andato direttamente lui a colpire la difesa di Capoverde con il sinistro, palla sotto la traversa. Argentina di nuovo avanti all'alba dei tempi supplementari.
1: E questo è uno schema provato già in precedenza dall'Argentina, provando la sponda sul primo palo per poi trovare l'uomo libero invece sul secondo. E Lisandro Martinez ha avuto tutto il tempo per stoppare il pallone, controllarlo, prendere la mira e mirare sul primo palo, all'altezza della traversa, e si è fatto un po' sorprendere in questo caso Vosigna, il colpo di testa all'altezza del primo palo dell'area piccola di McAllister non è in posizione irregolare, assolutamente posizione regolare per Lisandro Martinez che ha avuto davvero tutto il tempo per prendere la mira e mettere il pallone sotto la traversa con Vosigna che forse non si aspettava questo tipo di traiettoria, si aspettava un tiro più verso il secondo palo.
0: Molto bravo Martinez a recuperare l'equilibrio, a mettere il pallone, a aggiustarselo sul sinistro.
1: Ottima coordinazione anche con il corpo all'indietro.
0: E lì Vosigna non poteva davvero far nulla, ci sarà naturalmente anche in questo caso la verifica della posizione, ma ci è sembrato di capire dal
1: forse
0: replay.
1: C'era Tagliafico,
0: sì,
1: in leggerissima posizione
0: primo.

0: irregolare che però non ha avuto alcun impatto sull'azione e infatti viene confermato il gol.
1: Il gol è convalidato, l'Argentina dunque torna in vantaggio all'inizio del primo dei due tempi supplementari, dopo il gol di Messi nel primo tempo, il pareggio di Duarte nella ripresa per Capoverde. All'inizio del primo tempo supplementare la rete di Martinez che riporta dunque avanti la formazione

0: anche al pubblico, che abbiamo visto un po' di volti nella pausa tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio dei supplementari, c'era un po' di incredulità, non pensavano di poter arrivare a questo punto, e l'Argentina comunque ha rimesso le cose a posto in questo momento.
1: Ci prova Livramento per Capoverde a scuotere i suoi. Allora Capoverde che si proietta in avanti, resta a terra un calciatore dell'Argentina, vorrebbe l'interruzione del gioco ma l'arbitro dice che si può continuare a giocare. Duarte, l'autore del momentaneo pareggio per Capoverde, va a scaricare il pallone sulla corsia di sinistra dove arriva Varela, serie di finte da parte di Elio Varela, il pallone a disposizione di se non vado errato si trattava lo stesso Livramento, poi Kevin Pina in cabina di regia ancora verso sinistra dove Varela, uno dei più freschi, può ingaggiare il duello in velocità con Molina, la sovrapposizione da parte di Caprari, il pallone termina direttamente sul fondo e ci sarà allora la deviazione e quindi il calcio d'angolo.
0: E non deve fare, Francesco, scusami, non deve fare lo stesso errore che ha commesso dopo aver segnato il gol dell'1-0. Capoverde si è subito riproposta in avanti con un atteggiamento un po' più di copertura e difensivo da parte dell'Argentina, che adesso deve difendere un calcio d'angolo.
1: Cabral dalla bandierina, colpo di testa soltanto tentato da Semedo, ma è stato anticipato da Nico Gonzalez. E allora ci sarà ancora una possibilità, sempre dalla bandierina, per Capoverde quando sono 6 i minuti nel corso del primo tempo supplementare, con l'Argentina che ha ritrovato il gol del vantaggio, ma è Capoverde che non ci sta, vuole dire la sua fino in fondo. Palla bassa sul primo palo, colpo di testa, la palla resta lì, ancora l'Argentina che in qualche modo si salva, ancora buttando letteralmente il pallone in calcio d'angolo.
0: Esatto, lanciando il pallone in calcio d'angolo, traiettorie interessanti comunque con il sinistro di Lopez Cabral direttamente da calcio d'angolo. Qui ha mirato invece sul primo palo cercando anche la deviazione di Pico Lopez, in questo caso anticipato dalla difesa dell'Argentina, che però comunque sta cercando di difendere in tutti i modi questo vantaggio.
1: Battuta bassa stavolta per Varela, con il tiro dalla distanza tentato dal calciatore di Capoverde, che lamentava anche un tocco con la mano dell'Argentina, tutto regolare per il direttore di gara. Allora c'è il contropiede dell'Argentina che velocissima si invola dalla parte opposta con Julian Alvarez a gestire il possesso palla, adesso rallenta anche lo stesso Messi, non ha interesse in questa fase della partita l'Argentina a premere come una forsennata sull'acceleratore, ha ritrovato il vantaggio, è il momento anche della
0: di alleggerire, esatto, di gestire. In questo caso poi Alvarez era completamente solo, rincorso da quasi tutta la squadra nazionale di Capoverde, ha fatto bene ad amministrare il pallone, ripulire questo pallone e far risalire tutta la squadra e farla respirare dopo 3 calci d'angoli consecutivi subiti.
1: Ottavo gioco nel primo tempo supplementare con l'Argentina che comunque si porta in avanti, il pallone adesso è a disposizione ancora della squadra allenata da Lionel Scaloni. Stiamo vedendo in questa fase di gioco, diciamo così, un'inerzia della partita stessa simile a quella che avevamo visto quando l'Argentina era passata in vantaggio nel primo tempo.
0: E adesso un po' al piccolo trotto l'Argentina.
1: Però le squadre sono stanche, attenzione ad Alvarez in area di rigore, scambia con Messi, 1-2, ancora Messi, il tiro di Messi, respinto da Pico Lopez, poi Alvarez arriva e con la schiena mette fuori la sfera direttamente la squadra di Capoverde si salva ancora una volta. Qui è stato Cabral ad immolarsi con tutto quel che aveva, a dire di no alla conclusione di Alvarez, e ci sarà calcio d'angolo.
0: Meravigliosa però combinazione centrale tra Messi e Julian Alvarez, che abbiamo visto tante volte a Qatar 2022, era la coppia titolare a partire dalla fase a eliminazione diretta. Intanto possiamo rivedere anche il gol di Lisandro Martinez, neanche Tagliafico alla fine era in realtà in posizione irregolare, quindi totalmente tutto in gioco, e ci sarà quindi un altro adesso calcio d'angolo per l'Argentina
1: dal fronte destro offensivo. Allora ancora sempre da Badiria, Messi, il colpo di testa, la palla messa fuori, il tiro tentato da Paredes, la palla termina direttamente sul fondo, anzi è stato Enzo Fernandez a provare col suo destro a sorprendere Vosigna, c'è stata però la pronta ribattuta da parte della difesa di Capoverde che ancora una volta va ad attingere a forze fresche in panchina e mette dentro altri due calciatori, esatto, per dare nuova linfa ai propri giocatori in campo.
0: Gli ultimi due cambi a disposizione per Capoverde, perché se ne è aggiunto un altro.

0: l'inizio dei supplementari, l'ingresso in campo dell'altro Semedo, Yannick Semedo, e anche del numero 9 Gilson Benchimol. Escono De Roy Duarte, l'autore del gol proprio dell'1-1, e anche Kevin Pina, che era stato precedentemente ammonito.
1: È corso il decimo di gioco di questo primo tempo supplementare, altri due dunque i cambi effettuati da parte di Bubista, ma un'Argentina che adesso ha più spazio lì davanti, c'è la possibilità di andare con un Nico Gonzalez. È mancata però la rifinitura che voleva servire al centro dell'area di rigore Messi. Allora attenzione al tentativo di replica da parte di Capoverde, che con Varela fa fuori con un primo controllo a McAllister, che comunque riesce a salvarsi in fallo laterale.
0: Sì, grave errore tecnico prima di Nico Gonzalez, era una ripartenza interessante. Adesso Capoverde probabilmente concederà un po' di più, anche perché adesso gioca con la doppia punta, l'inserimento di Gilson Benchimol al fianco di Rocha Livramento,
1: che si è visto poco da quando è entrato, non ha avuto tante possibilità per mettersi in mostra. Monteiro, palla morbida verso proprio il Livramento, ma il Dibu Martinez è attento e non si lascia sorprendere. 11 sul cronometro, Argentina 2, Capoverde 1. Al bordo campo Bubista comunque non sembra perdere le speranze, lo dimostra il fatto che comunque i cambi li ha fatti, quindi resta comunque lucido nella sua gestione della partita. Del resto chiedere di più a Capoverde è difficile, ma la partita è sempre in bilico.
0: Sempre in bilico, ed è una versione di Capoverde particolarmente offensiva, con Monteiro a centrocampo, che è comunque un giocatore con grande propensione d'attacco, anche lo stesso Varela sulla fascia sinistra, e la doppia punta. Forse non abbiamo mai visto una Capoverde così offensiva in tutto il mondiale.
1: Ci prova adesso per le linee centrali Capoverde con Monteiro, ha scambiato il pallone con uno dei nove entrati Semedo, poi a destra la possibilità è per Moreira. Intanto il cronometro recita che sono 12 i minuti trascorsi dall'inizio del primo tempo supplementare, con l'Argentina che conduce nei confronti di Capoverde per 2-1. Attenzione a Varela sulla corsia di sinistra, prova ad andar via prima a Molina, poi a McAllister, ma arriva poi il terzo giocatore, ovvero Leandro Paredes, complimentato da parte dei suoi compagni di squadra, e dunque la rimessa dal fondo in favore del Verde.
0: Ottima copertura da parte di Paredes, raddoppio assolutamente decisivo, anzi triplo in tre sono andati a recuperare su Varela, che però sembra il giocatore più che viene più più disponibile in questo momento in attacco, e viene più cercato dal resto dei compagni.
1: Bosigna, il possesso palla gestito da Pico Lopez, ancora se la cava con la costruzione dal basso Capoverde, poi a destra con Semedo, deve comunque resistere all'attacco dei centrocampisti dell'Argentina. Il possesso palla è sempre in favore di Capoverde, che si distende sulla corsia di sinistra dove c'è spazio per Cabrala, ancora più a sinistra per Varela. Siamo in zona d'attacco per Capoverde, Varela scambia ancora con Cabral, da questi a Monteiro, limite dell'area di rigore della porta argentina, ancora sulla sinistra, ancora la possibilità per Cabral, il tiro sul secondo palo, la rete, incredibile, un tiro giro spettacolare, mani nei capelli per Cabral, non ci crede nemmeno lui, un gol capolavoro, ed è 2-2 tra Argentina e Capoverde, gioia incontenibile per tutta la tifoseria capoverdiana, addirittura Cabral è finito in tribuna. Esatto. Non l'avevo mai vista questa cosa.
0: È andato direttamente in tribuna, stile sì. Florenzi ai tempi ad abbracciare la nonna praticamente. Esatto. Sì, un gol strepitoso dal vertice dell'area di rigore con il suo piede debole di destro direttamente sotto l'incrocio di pali. A me ha ricordato vagamente il gol di Grosso in semifinale, sì, in Germania del 2006, però ancora da una posizione ancora più complicata, più defilata, e soprattutto con il suo piede debole, con il destro, veramente niente da fare per il Dibu Martinez, un gol veramente capolavoro. Anche Messi sembra incredulo di fronte a questo gol.
1: Sono tutti increduli, Messi, Julian Alvarez, ma forse i più increduli sono i calciatori di Capoverde.
0: Non ci crede neanche lui.
1: Non ci credono nemmeno loro, ma è tutto vero. 14 minuti sul cronometro di Miami. Lopez Cabral ha riaperto, ha rimesso tutto in discussione. Per quanto riguarda questo sedicesimo di finale, un destro a giro che, come giustamente ricordava Emanuele Granelli, ricorda molto da vicino il gol di Grosso alla Germania. Nemmeno a dire che fosse piazzata male l'Argentina.

0: possibile finale ai calci di rigore, ma manca ancora tanto, perché mancano 10 minuti alla fine di questo secondo tempo supplementare, quindi forse anche prematuro fare valutazioni di questo tipo, perché il pubblico spinge a Miami, spinge soprattutto per l'Argentina, che naturalmente è appoggiata dal maggior numero di calciatori dell'Argentina che si proietta in avanti. La scivolata difensiva è quella di Borges, ferma questa azione solitaria tentata da Nico Gonzalez, che comunque di forza nelle gambe ne ha.
1: Esatto, bellissima la serpentina di Nico Gonzalez, ha saltato tre giocatori veramente in un fazzoletto di campo, si è allungato all'ultimo il pallone, è stata buona l'uscita di Vosinha, anche l'intervento del difensore. Altro calcio d'angolo per l'Argentina.
0: E va Messi, va a battere sul centro del rigore, il colpo è il gol, ha segnato l'Argentina, ha segnato Cuti Romero, ancora un difensore, e Messi stavolta ci ha messo il piede come assist man. Gara all'ennesima svolta, ha colpito Romero al minuto numero 6 del secondo tempo supplementare, ha staccato, c'è anche chi piange sulle tribune ed è di fede argentina. Disperato Vosinha, certo non pensava di subire gol da calcio piazzato, ma è stato molto bravo Romero ad inserirsi, e forse soltanto così la poteva sbloccare l'Argentina,
1: o con le invenzioni di Messi o con i gol dei centrali di difesa su palla inattiva. Ancora una volta Messi ha mirato sul vertice basso dell'area piccola, sul primo palo, e qui Cuti Romero forse anche con l'aiuto della spalla, con una deviazione con di mano di un difensore capoverdiano, esatto, e la palla si va a insaccare alla sinistra di Vosinha, anche con un leggero tocco di fortuna appunto da parte del difensore capoverdiano. Forse la palla sarebbe uscita direttamente, il colpo di testa forse non è la traiettoria giusta. Non esulta Scaloni, però una sorta di sguardo e di gesto di sollievo, ripensando a questi minuti che adesso dovrà vivere fino al 120esimo.
0: Non esulta Scaloni perché secondo me non ha più la forza.
1: No, esatto, non ha più energie per farlo.
0: Tutti svuotati. Romero ha colpito, l'Argentina torna in vantaggio. E sì, come giustamente annotava Emanuele Granelli, la palla colpita di testa da Romero è andata a sbattere sulla mano di Borges e quindi ha preso una traiettoria effettivamente imprendibile.
1: Anomala, esatto.
0: Anomala ed imprendibile per Vosinha, che non ci poteva arrivare. Dunque, per la terza volta in questo match, e chissà se sarà quella definitiva, l'Argentina torna in vantaggio 3-2 nei confronti di Capoverde. È l'ottavo minuto del secondo tempo supplementare, ma c'è ancora tempo da giocare al Miami Stadium.
1: E comunque c'è stato anche in questo caso lo zampino di Leo Messi con il suo calcio d'angolo e con il suo ulteriore assist. Con questo assist diventa anche il miglior assist man della storia dei mondiali.
0: Argentina che non si ferma, cercava lo scambio con Messi, Julian Alves che ora va a premere, a pressare direttamente su Vosinha. Vedremo se Capoverde avrà la forza, soprattutto mentale, di reagire per la terza volta al gol realizzato dall'Argentina, al momento in 10 uomini, perché c'è un giocatore
1: Nico Gonzalez
0: a terra dolorante. Allora prova a destra a spingere Moreira, è stato però tamponato, anche se solo per qualche istante. Dunque Capoverde può guadagnare metri, avrebbe una mezza idea Cabral per tirare, tentare verso Varela, invece c'è la possibilità che si sviluppa con Becimol, palla sul sinistro di Semedo, il tiro ribattuto da Montiel, ma Capoverde non chi nel capo, resta in zona d'attacco, la possibilità sulla corsia di destra, non ci arriva lo stesso Moreira, la palla sfila sul fondo, ma l'Argentina anche da quella parte, sempre da quella parte,
1: sempre a sinistra soffre con i cambi di gioco, e anche questa era una ottima idea. Anzi, il problema di crampi in questo momento è per McAllister. Riguarda McAllister, inquadrato anche il Cuti Romero, chissà se gli venga affidato il gol a lui o verrà considerato autorete anche di Borges. Bisogna vedere se la palla era effettivamente indirizzata in porta o meno. Romero che ha utilizzato praticamente il suo compagno di squadra Nico Gonzalez per spingersi ulteriormente in alto, il suo colpo di testa alla fine vincente con l'aiuto appunto del colpo di mano. Attenzione però sulla sinistra, sempre l'Argentina soffre particolarmente qui, per pochissimo Moreira non ha raggiunto l'assist e il cambio di gioco da parte di Monteiro.
0: Monteiro stesso va ad ispirare a sinistra Leo Varela, atterrato prima di entrare in area di rigore, ci sarà calcio di punizione per Capoverde, viene mostrato

0: anche il cartellino giallo nei confronti di Montiel, che vistosi superato da Varela non ha potuto far altro che allungare la gamba, stendere l'avversario, evitare rischi ulteriori. Ma comunque adesso al decimo minuto del secondo tempo supplementare, sul punteggio di 3-2 per l'Argentina nei confronti di Capoverde, c'è la possibilità per Capoverde di dire la propria con una punizione che viene sistemata all'altezza del lato corto dell'area di rigore, in pratica da dove è partito il tiro.
1: È scoccato il tiro capolavoro, esatto, di Cabral, e proprio lui va su questa, su questa punizione, deve soffrire fino alla fine l'Argentina, ed è una punizione interessante dal limite dell'area di rigore, la parte esterna però sulla fascia sinistra.
0: Vedremo se andrà a battere direttamente verso la porta o se cercherà un compagno. Parte la rincorsa di Cabral, tiro in porta, para di Bu Martinez, salva l'Argentina, mani nei capelli per Lopez Cabral,
1: crampi
0: che poi si accascia con i crampi. Ma davvero una gara che non ci sta smettendo, non sta smettendo un attimo di emozionarci, perché stavolta è stato molto bravo Martinez, lo aspettava
1: lì, perché ha riprovato esattamente lo stesso angolo, ovvero l'incrocio dei pali sul secondo palo, però Dibu Martinez sicuramente si aspettava di più su palla inattiva questo tipo di traiettoria, e si è fatto trovare pronto con la smanacciata in calcio d'angolo.
0: Non è stato comunque un intervento semplice quello del portiere argentino, e adesso ci sarà un calcio d'angolo per Capoverde, quando i vari calciatori che stanno accusando crampi potranno finalmente riprendersi, perché ce ne sono diversi. E sentite oe oe oe, dibu dibu, insomma il pubblico argentino.
1: È stato grande protagonista anche del mondiale in Qatar, con la parata su Colomoni, anche sulle varie serie di rigori, prima con l'Olanda ai quarti di finale, poi anche con la Francia direttamente in finale. Sarebbe un problema per Capoverde se non riuscisse a continuare il giocatore in questo momento con i crampi, perché ha finito le sostituzioni, ne ha un'altra a disposizione invece l'Argentina di Scaloni.
0: E intanto credo che Tagliafico sia stato invitato dal direttore di gara ad uscire dal terreno di gioco, dunque a lasciare momentaneamente in 10,
1: a cambiare
0: la maglietta. Vedremo se gli verrà concesso di entrare subito, ma probabilmente no,
1: perché aveva perso sangue dal naso,
0: esatto,
1: e quindi doveva necessariamente cambiare la camiseta.
0: Sono 13 minuti sul cronometro, dunque mancano 2 minuti poco più al termine anche del secondo tempo supplementare. L'Argentina conduce 3-2 nei confronti di Capoverde. Stiamo assistendo davvero ad un sedicesimo di finale che doveva essere un'esibizione,
1: quello più sbilanciato,
0: qualcosa del
1: detto,
0: genere,
1: no?
0: e invece l'Argentina è lì che soffre, ma che per il momento sta avendo ragione di una straordinaria formazione come quella di Capoverde. Calcio d'angolo per Capoverde, dalla bandierina va Montella ad osservare il piazzamento dei compagni, tutto è pronto per la battuta palla sul primo palo, allontana la minaccia Paredes con un ottimo senso della posizione, l'ex calciatore di Roma e Juventus ha messo il pallone fuori, fa respirare la sua squadra. Mancano 2 minuti al 120esimo.
1: Ben posizionato in questo caso Paredes all'altezza del primo palo, continua però Capoverde anche con una rimessa laterale lunga, le sta provando tutte la squadra di Bubista,
0: e resta in zona d'attacco. Attenzione alle serie di finte da parte di Moreira, il palo sul secondo palo, il colpo di testa, Bencimolla, porta quasi vuota, termina a terra, l'arbitro indica che si riprenderà con un calcio d'angolo. Capoverde vicinissima al gol del 3-3.
1: Con i pericoli che arrivano dalla destra, il cross sul secondo palo, la sponda di testa, e Bencimol per pochissimo non è riuscito ad anticipare il Dibu Martinez. Calcio d'angolo per Capoverde.
0: Deve accelerare Capoverde, manca 1 minuto 10 secondi alla fine, palla sul secondo palo, la palla è stata allontanata, ancora Borges, una serie di batti ribatti, livramento, la palla alta. Era fuori gioco, penso che fosse fuori gioco, altrimenti il livramento avrebbe sbagliato il gol della vita. Si alza la bandierina dell'assistente del direttore di gara, ma comunque anche stavolta
1: di poco, non di tanto. Sembrava molto più netto il fuorigioco, però in realtà
0: c'era
1: probabilmente Montiel nella parte alta dell'area di rigore. Per fortuna di livramento si è alzata la bandierina, perché ha sbagliato un gol davanti al Dibu Martinez, imperdonabile. Più che altro non ha preso neanche lo specchio della porta calciando altissimo, però comunque era in posizione di fuorigioco.
0: Vede il traguardo l'Argentina, mancano 20 secondi al

0: Minuto numero 120, una maratona quella di Miami che sta vedendo prevalere la squadra campione del mondo in carica, ma con grande fatica, con grande sforzo, che forse potrebbe anche farsi sentire poi nell'economia delle energie spese in questo mondiale. Mancano 3 secondi al minuto numero 120, vedremo quanto recupero poi l'arbitro darà. 3 minuti, si giocherà altri 3 minuti e Capoverde ci proverà fino all'ultimo respiro ad andare ai calci di rigore. La possibilità in cabina di regia è per Monteiro, la possibilità ora per Varela, il tiro deviato, la palla termina direttamente sul fondo, ma che timore, che paura,
1: che rischio per l'Argentina
0: che deve ancora stare lì a soffrire, remare in apnea, perché ancora una volta Capoverde si è fatta sentire. Martinez resta a terra, anche
1: si è immolato in questo caso anche Lisandro Martinez sul tiro di Varela. Effettivamente ha preso un colpo non esattamente simpatico,
0: alle
1: parti basse, però comunque Dibu Martinez si era già buttato sulla sua destra e con una deviazione la palla, se fosse andata nello specchio della porta, sarebbe stata sicuramente la rete del 3-3. Gran palla comunque di Monteiro per Varela, però
0: molti
1: ancora
0: trasfigurati in tribuna, sì. Capoverde calcio d'angolo, la palla messa a terra, il tiro respinto ancora da Lisandro Martinez, ma Capoverde davvero soltanto applausi per questa formazione che adesso però deve assistere al tentativo di contropiede dell'Argentina. La palla in profondità per Alvarez, anticipato da Vosigna con stile da libero vecchio stampo, ancora ad alimentare l'azione d'attacco per Capoverde. Quando se n'è andato, metà del recupero, ovvero un minuto e mezzo, tre i minuti concessi dal direttore di gara canadese con Capoverde, che è già dalla parte opposta con Semedo. Palla morbida sul secondo palo, Benchimol, il tentativo di testa non è stato sfruttato, poi Varela, il tiro sul fondo e l'Argentina può tirare un sospiro di sollievo.
1: Esulta Dibu Martinez davanti alla curva argentina, ci sta provando veramente con ogni mezzo Capoverde, anche con una discreta lucidità, l'abbiamo visto anche nell'ultimo corner, nel calcio d'angolo, addirittura con uno schema andando a cercare Monteiro al limite dell'area di rigore. Qui ha provato invece dal limite lo stesso Varela, però non è riuscito a dare forza al pallone e il conto alla rovescia è iniziato, siamo nell'ultimo minuto di recupero.
0: Vorrebbe quasi entrare in campo il Ciolo Simeone, anche lui tesissimo in tribuna a seguire le sorti della sua Argentina, lui che questa camiseta ha difeso tante volte quando era in campo. Nico Gonzalez con Mestiere adesso in zona d'attacco a tenere il pallone più lontano possibile dalla propria area di rigore, impresa che riesce soltanto parzialmente perché Capoverde ancora con generosità si scaglia verso la metà campo avversaria, poi Tagliafico non ci pensa su due volte, il pallone è ancora messo a disposizione di Vosigna per quello che potrebbe essere forse l'ultimo tentativo di assalto per Capoverde. Mancano però appena 15 secondi alla fine anche del recupero, Semedo a duellare col colpo di testa, tutto regolare per il direttore di gara, serie di batti ribatti, Paredes ci arriva, ci sarà rimessa in gioco con le mani per Capoverde, che dunque conclude in avanti anche al terzo minuto di recupero, ma deve accelerare Capoverde perché questa è davvero l'ultimissima possibilità. Con livramento, serie di finte, il pallone viene calciato, viene respinto, finisce sul fondo, arriva il fischio, arriva il triplice fischio, l'Argentina con grande fatica
1: enorme
0: vince contro Capoverde alla fine dei tempi supplementari, finisce 3-2 per la formazione campione del mondo in carica. Ma che paura quest'oggi contro Capoverde.
1: E che fatica, si abbracciano i due grandi protagonisti della vittoria, i due difensori centrali, Lisandro Martinez e il Cuti Romero, entrambi autori del gol. Poi bisognerà vedere se effettivamente verrà concesso il gol al Cuti Romero, però è stato quello decisivo, quello del 3-2, ha sudato tantissimo, ha rischiato tanto veramente l'Argentina, si è visto anche dall'esultanza finale di tutti i giocatori stremati a terra, hanno esultato come se avessero vinto qua la Coppa del Mondo. Si è dimostrata una partita molto più complicata del previsto. Complimenti a Capoverde che ha fatto davvero una partita encomiabile sotto tutti i punti di vista, un mondiale encomiabile, ed esce non a testa altissima, anche se c'è adesso la disperazione da parte di tutti i giocatori. Ha fatto un mondiale che verrà ricordato ed sarà ricordata come la squadra copertina di questo mondiale 2026.
0: Soltanto applausi per Capoverde, che deve inchinarsi alla maggiore classe esperienza degli avversari, ma davvero avrebbero meritato entrambe ai punti. I giocatori adesso si abbracciano, c'è anche chi versa qualche lacrima, ma alla fine questo è il verdetto del campo. L'Argentina se la cava, si salva, vince 3-2 grazie ancora una volta ad uno straordinario Messi,
1: gol
0: che
1: e
0: va
1: assist
0: in gol,
1: anche
0: segna
1: oggi
0: l'assist, gol decisivo alla fine del Cuti Romero. Prosegue l'avventura, prossima tappa Atlanta contro l'Egitto, naturalmente potrete continuare a seguirla qui su Rai Radio 1. Disperazione per Capoverde, ma comunque questa squadra sarà ricordata negli annali. Senza grazie dubbio. Emanuele Granelli,
1: grazie a te Francesco Albanese.
0: La linea può tornare a Dallas.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Sulle montagne russe davvero, la serata di Miami nel cuore della notte italiana, molto più del semplice onore delle armi sportive per Capoverde, ma agli ottavi ci va l'Argentina che, come dicevano Francesco Albanese e Emanuele Granelli, affronterà l'Egitto martedì 7 ad Atlanta. Gli ottavi però cominciano oggi, ormai sabato 4 luglio, Canada-Marocco, Paraguay-Francia, noi seguiremo entrambe le partite, appuntamento a partire dalle 18.30 con tanto di Tour de France. Parte anche la Gran Boucle con la prima tappa alla Crono Squadre a Barcellona, grazie a Pino Itria e altri colleghi che hanno lavorato al nostro fianco da Saxarubra a Roma, Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, qui ringrazio Daniele Antelmi e Mauro Tedesco dalla parte tecnica, da Guido Ardone grazie per averci seguito. 18.30, tutto il mondiale minuto per minuto, buon proseguimento d'ascolto, buonanotte ormai su Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà. In mattinata il pontefice sarà a Lampedusa.

0: posa al centro della visita proprio il dramma dei migranti. L'inviata.
1: Leone XIV a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Una visita lampo che parla all'Europa e all'Italia. La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano.
2: Penso che uscirà un messaggio che ancora una volta sottolinei la dignità di ogni persona umana. Questo tema è necessariamente un tema politico.
1: Prevosto, che era il luogo simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. Prima tappa, la visita al cimitero con l'omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Infine, al Molo Favaloro, benedirà la targa dedicata a Bergoglio. Alle 10.30 Leone celebrerà messa allo stadio di Lampedusa, a tempio senza mura capace di accogliere simbolicamente l'intera umanità. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione.
2: La remigrazione è un neologismo di cui si poteva fare almeno. Potrebbe anche assonare con deportazione, che però è fastidiosa.
1: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
0: 80 fiale di fentanyl sufficienti per confezionare 20.000 dosi sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Non escluso il furto su commissione a Palazzo Chigi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d'urgenza per fare il punto sulla situazione. La struttura sanitaria si dice parte lesa nella vicenda. La procura della capitale ha intanto aperto un'inchiesta. Una circolare del Ministero della Salute dispone un'ulteriore stretta dei controlli sui medicinali contenenti fentanyl. Ma sentiamo il tenente colonnello Giancarlo De Niso, comandante del NAS dei Carabinieri di Roma.
3: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco, presso le farmacie ospedaliere, i depositi, presso i magazzini. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
0: La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa in cui hanno perso la vita 30 civili, assumi almeno 4 le vittime, 27 feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Mosca denuncia che i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhzhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. Non si ferma la caccia all'autrice dell'attentato che nel Principato di Monaco ha ferito in maniera grave l'oligarca ucraino filorusso Yermolayev e la sua famiglia. Sentiamo la corrispondente.
4: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata. Fondamentale per l'inchiesta l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano entrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti, 12.600 feriti e oltre 15.000 le persone rimaste senza casa secondo l'ultimo bilancio. E da giorni non si hanno notizie di Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti, diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo. Secondo alcuni testimoni sarebbe stato avvicinato da alcuni poliziotti e poi di lui si sono perse le tracce. Medio Oriente, mentre i negoziati con gli Stati Uniti sono in una fase di stallo, l'Iran si prepara ai funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo giorno di

bombardamenti americani e israeliani. A Teheran attese oggi oltre 20.000 persone per le esequie, imponenti le misure di sicurezza. Il meteo, dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore di afa di fine giugno, una tregua che finirà lunedì quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Lo sport, i mondiali di calcio, l'Argentina vince con molta fatica i supplementari 3-2 contro Capoverde. La squadra di Messi agli ottavi incontrerà l'Egitto, che ha battuto l'Australia ai rigori. Tra meno di mezz'ora, alle 3:30, l'ultimo sedicesimo tra Colombia e Ghana. Tennis a Wimbledon, altra vittoria di Sinner che vola agli ottavi. Oggi match di Cobolli, Sonego e Jasmine Paolini nel doppio maschile, Bolelli e Vavassori con quest'ultimo che scenderà in campo anche nel doppio misto con Sara Errani. Atletica, dopo 53 anni battuto il record degli 800 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 73, a fare l'impresa il 23enne bresciano Francesco Pernici con un tempo di 1:43:60, un decimo in meno del precedente primato. È tutto, il prossimo GR1 alle 4, buon ascolto.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, rubate fiale per 20.000 dosi dalla cassaforte della farmacia. Riunione d'urgenza, Palazzo Chigi, dito puntato sulle falle nella sicurezza. Dai primi accertamenti non risultano segni di effrazione, non ci sono riprese video, almeno 10 dipendenti hanno le chiavi. La struttura sanitaria, noi parte lesa. Potente oppiaceo, considerato una delle più pericolose droghe sintetiche esistenti. Cerchiamo di capire meglio cos'è il fentanyl e quali sono i suoi pesanti effetti sulla salute.
3: Nasce come farmaco anestetizzante per il dolore intenso, che sia postoperatorio, oncologico o cronico, ma bastano 2 mg, pochi granelli appena, per un overdose letale. Il fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Crea dipendenza con grande rapidità. Viene chiamato droga degli zombie per l'effetto che produce sui consumatori abituali. Rallenta i movimenti e la parola, curva il corpo in avanti in una sorta di torpore prolungato. Un effetto documentato soprattutto nelle strade di alcune città americane, dove si è diffuso in fretta. In Italia, secondo la recente relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, per ora non ha attecchito, ma l'allerta è massima. Federico Mello, GR1.
2: Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia, nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la remigrazione e omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore, questa mattina, il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. La guerra in Ucraina, accordo sulla NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa, in cui hanno perso la vita 30 civili. Assumi almeno 4 le vittime, 27 i feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Secondo Mosca, i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Yermolayev e la sua famiglia a Monte Carlo. E caccia la terrorista identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che secondo i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Medio Oriente installa i negoziati con gli Stati Uniti, l'Iran si prepara ai funerali solenni della precedente guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio, primo giorno dei bombardamenti statunitensi e israeliani. L'inviata della RAI.
4: C'è persino un manifesto nelle strade di Teheran, dove l'Ayatollah Khamenei invita i passanti a bersi con lui del tè, come se non se ne fosse mai andato. Gigantografie di un leader che viene sepolto nel funerale più lungo. Si attendono milioni. Quelli che non rimpiangono, un nome che incarna anche il crescendo di proteste represse con violenza, tirano dritto per strada. I posti di blocco sono ovunque, soprattutto davanti all'università di Teheran, capitale che si blinda più contro una minaccia dal cielo però che per il rischio di un dissenso esangue. L'Iran avverte Stati Uniti e Israele, nessuna sorpresa alle esegue della guida suprema uccisa nel primo bombardamento di guerra davanti alla sua bara, dove una mano ne ha inanellato per l'ultima volta il turbante. Lo piangono i vertici della Repubblica Islamica, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, ma non c'è il figlio Mojtaba, la nuova guida, che non si mostra. Ora il bersaglio è lui. Così, tra i canti, la notte della vigilia si scolora nell'altra notte che sembra eterna, quella sul futuro dell'Iran. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Ed è notizia di poco fa che è stato liberato Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari, che aveva denunciato ritardi negli aiuti di cui non si avevano notizie da 3 giorni. Diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo, secondo una ONG che si occupa di diritti umani, Cruz è stato rilasciato con misure cautelari ed è accusato di furto. Il meteo: dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore di afa di fine giugno, una tregua che finirà lunedì, quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Lo sport: i mondiali di calcio, l'Argentina vince con molta fatica e supplementari 3-2 contro Capoverde. La squadra di Messi agli ottavi incontrerà l'Egitto, che ha battuto l'Australia ai rigori. Ed è iniziato da poco più di mezz'ora l'ultimo, 16esimo, tra Colombia e Ghana, attualmente sul punteggio di 1-0 per la Colombia. Noi ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
3: Grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico si potrebbero immettere sul mercato della droga fino a 20.000 dosi di fentanyl. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti dai carabinieri, nessun segno di effrazione né telecamere. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione. Il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
4: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
3: Dalla riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. La droga degli zombie, oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
2: Gli Stati Uniti sono una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Così il Papa a Filadelfia

0: Nel discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto la Liberty Medal americana in occasione dei 250 anni dall'indipendenza, Leone XIV ha poi lanciato un monito contro la remigrazione e omaggiato i migranti morti in mare. Tra poche ore in mattinata il pontefice sarà in visita sull'isola di Lampedusa. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo intanto l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato la roccaforte nemica di Kostantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa in cui hanno perso la vita 30 civili, assumi almeno 4 vittime, 27 feriti, tra loro anche bambini. Secondo il presidente Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Mosca denuncia che i raid ucraini avrebbero invece ucciso 8 persone a Zaporizhzhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. L'attentato contro l'oligarca filorusso Yermolayev e la sua famiglia a Monte Carlo e caccia alla terrorista identificata grazie alle telecamere di sorveglianza, la 39enne ucraina Anastasia Berezovska, che per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scappata alla guida di un'auto con targa tedesca, passando per 20 miglia l'Italia e arrivando il giorno stesso in Germania, dove è stata avvistata a Francoforte. Il terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa, secondo l'ultimo bilancio. Nella notte è stato liberato Wilmer Antonio Cruz, il leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti e di cui non si avevano notizie da 3 giorni, diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo. Secondo una ONG che si occupa di diritti umani, Cruz è stato rilasciato con misure cautelari ed è accusato di furto. Medio Oriente, sono iniziati ufficialmente in Iran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo giorno di bombardamenti americani. A Teheran attese oltre 20.000 persone per le esequie che dureranno 6 giorni, imponenti le misure di sicurezza. E torniamo in Italia con i saldi estivi da oggi al via su tutto il territorio nazionale, a eccezione di Trento e Bolzano. Sentiamo.
1: Inizia la caccia all'acquisto scontato, un rito laico che si ripete 2 volte l'anno e che dura, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno.
2: Guardando la tendenza degli ultimi anni non mi aspetto grandissime cose, speriamo che ci sia affluenza.
3: Vengono fatti troppo presto. Da anni fa si facevano a settembre, perché da luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
1: Ma i saldi, come le vacanze, non sono alla portata di tutti. Il caro vita si fa sentire e anche le famiglie a reddito medio sceglieranno la prudenza negli acquisti.
4: Ho visto tante cose, dei bracciali.
5: Non penso di comprare niente in realtà.
1: E da un sondaggio Ipsos a Confesercenti emerge una curiosità. Per i saldi gli uomini spenderanno in media 225 euro, mentre le donne solamente 196 euro. Lorenzo Opice, GR1.
0: Il meteo: dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud Italia, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana, con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore di afa di fine giugno. Una tregua che finirà lunedì, quando saranno previsti nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Lo sport: i mondiali di calcio in corso Colombia-Ghana, siamo nel secondo tempo sul punteggio di 1-0 per i sudamericani. L'Argentina vince con molta fatica ai supplementari, 3-2 contro Capoverde. La squadra di Messi agli ottavi incontrerà l'Egitto, che ha battuto l'Australia ai rigori. Da stasera al via agli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Tennis a Wimbledon, altra vittoria di Sinner che vola agli ottavi. Oggi match di Cobolli-Sonego Jasmine Paolini. Nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, con quest'ultimo che scenderà in campo anche nel doppio misto con Sara Errani. Atletica: dopo 53 anni battuto il record degli 800 stabilito da Fiasconaro nel 73, a fare l'impresa il 23enne bresciano Francesco Pernici con un tempo di 1

0: 43,60, un decimo in meno del precedente primato. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Era Com SPA e Esta Energy SPA.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà. In mattinata il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il dramma dei migranti. L'inviata.
3: Leone XIV a Lampedusa sulle orme del suo predecessore Francesco. Una visita a Lampo che parla all'Europa e all'Italia. La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo, ricorda l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano.
4: Penso che uscirà un messaggio che ancora una volta sottolinei la dignità di ogni persona umana. Questo tema è necessariamente un tema politico.
3: Prevost toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. Prima tappa, la visita al cimitero con l'omaggio floreale sulle tombe dei migranti, poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Infine, al Molo Favaloro, benedirà la targa dedicata a Bergoglio. Alle 10.30 Leone celebrerà messa allo stadio di Lampedusa, a tempio senza mura capace di accogliere simbolicamente l'intera umanità. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione.
4: La remigrazione è un neologismo di cui si poteva fare almeno. Potrebbe anche

0: che assonare con deportazione, che però è fastidiosa.
1: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, batte fiale per 20.000 dosi dalla cassaforte della farmacia. Riunione d'urgenza, Palazzo Chigi, dito puntato sulle falle nella sicurezza. Dai primi accertamenti non risultano segni di effrazione, non ci

0: pericolose attualmente esistenti. Siamo il paese più potente al mondo, la repubblica più forte e ricca della storia umana, così Donald Trump nel suo discorso in occasione dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti. Il presidente americano ha iniziato poco fa a parlare sotto il monte Rushmore, sul palco attorno a lui vetri antiproiettili. E sono cominciati ufficialmente poco fa in Iran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo giorno di bombardamenti americani. A Teheran attese oltre 20.000 persone per le esequie che dureranno 6 giorni. Imponenti le misure di sicurezza. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev. Sul campo l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato Konstantinivska, città strategica del Donbass. A Kiev intanto si scava ancora tra le macerie del bombardamento di 2 notti fa in cui hanno perso la vita 30 civili, altre vittime, almeno 4 assumi, 27 feriti, tra loro anche bambini. Secondo Zelensky, i russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Mosca invece denuncia che i raid ucraini avrebbero ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk. E non si ferma la caccia all'autrice dell'attentato che nel Principato di Monaco ha ferito in maniera grave l'oligarca ucraino filorusso Yermolayev e la sua famiglia. Sentiamo la corrispondente.
1: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata, fondamentale per l'inchiesta, l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto, nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano entrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Terremoto in Venezuela, almeno 2.645 morti e 12.600 feriti, oltre 15.000 le persone rimaste senza casa secondo l'ultimo bilancio. Nella notte è stato liberato Wilmer Antonio Cruz, leader dei soccorritori volontari che aveva denunciato ritardi negli aiuti di cui non si avevano notizie da 3 giorni. Secondo alcuni testimoni era stato visto avvicinarsi a degli agenti prima di far perdere le proprie tracce. Diventato una figura simbolo della protesta contro la cattiva gestione dell'emergenza da parte del governo, secondo una ONG che si occupa di diritti umani, Cruz è stato rilasciato con misure cautelari ed è accusato di furto. Il meteo: dopo le piogge e il maltempo che hanno colpito soprattutto il sud, atteso un progressivo miglioramento per questo fine settimana con temperature in rialzo ma comunque lontane dall'ondata di calore afa di fine giugno. Una tregua che finirà quando saranno previsti lunedì nuovi picchi anche oltre i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. I mondiali di calcio è finita poco fa, Colombia-Ghana con la vittoria per 1-0 dei sudamericani. L'Argentina vince con molta fatica e supplementari 3-2 contro Capo Verde. La squadra di Messi agli ottavi incontrerà l'Egitto che ha battuto l'Australia ai rigori, e da stasera al via gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri, oggi 4 luglio gli Stati Uniti festeggiano il 250esimo anniversario dell'indipendenza.
2: We have the most righteous and enduring constitution on earth.
1: Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e, per grazia di Dio, gli Stati Uniti sono la nazione di maggior successo dai risultati più straordinari e più apprezzati che siano mai esistiti nella storia dell'umanità ed è un onore essere il vostro presidente. Così ha detto Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi. E gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così ha detto il Papa Leone XIV nel discorso di accettazione della Liberty Medal del National Constitutional Center, riconoscimento assegnato negli Stati Uniti a quanti si distinguono nella promozione della libertà proprio in occasione dei 250 anni dall'indipendenza. Oggi il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della sua visita il dramma dei migranti e proprio il tema degli sfollati di ogni guerra. Nell'intervista di Antonio Scoppettuolo al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa.
3: In questo contesto così polarizzato, così ferito, così diviso, è la capacità di non fermarsi al dolore che tutti abbiamo, è una delle missioni della Chiesa.
4: Cosa rimane della vocazione di pace della Terra Santa?
3: La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile.
4: In che senso sta reggendo la tregua?
3: Non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre, con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri, però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo, quindi le situazioni, le relazioni, la vita.

0: Ita soprattutto si deteriora ancora di più.
1: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
0: E le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza. La società civile no, mi sembra che sia stata molto presente. Ho notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
2: E vi ricordo che potrete seguire lo speciale di Radio 1 sul viaggio di Papa Leone XIV a partire dalle 9.30 proprio qui su questa rete. Sono cominciati i funerali a Teheran della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto, e migliaia stanno partecipando, vestite a lutto e con striscioni rossi, gridando slogan contro gli Stati Uniti. Presenti delegazioni di diversi paesi, la bara rimarrà esposta al pubblico fino a lunedì, quando un corteo funebre attraverserà la capitale iraniana. Poi martedì il trasferimento nella città santa di Qom, quindi la sepoltura giovedì. La guerra in Ucraina, accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni a Kiev, l'annuncio del Cremlino. Abbiamo conquistato Konstantinivka, città strategica del Donbass, colpita a Sumi, almeno 4 vittime, tra cui un bambino. I russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, denuncia il presidente Zelensky. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Secondo Mosca, attacchi ucraini hanno ucciso 8 persone a Zaporizhia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Briansk. E siamo a Roma, 80 fiale di fentanyl rubate all'ospedale israelitico idonee e a confezionare fino a 20.000 dosi per il mercato della droga. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il Ministero della Salute potenzia i controlli, accertamenti affidati ai carabinieri. Sentiamo il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del nucleo antisofisticazione dei militari di Roma.
3: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco, presso le farmacie ospedaliere, i depositi, presso i magazzini. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
2: Saldi estivi al via oggi in tutta Italia ad eccezione di Trento e Bolzano, previsto un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro. Gli acquisti medi attesi per famiglia ammontano a 201 euro, vale a dire circa 91 euro a persona. Molti hanno acquistato a prezzi scontati già prima dell'apertura ufficiale della stagione, soprattutto online. Siamo al meteo. Dopo le piogge e l'instabilità, l'alta pressione porta un miglioramento al sud, ad eccezione di Sicilia e Calabria. Oggi rovesce fenomeni sparsi sui settori alpini e prealpini nelle ore più calde della giornata. Domani invece è previsto tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il paese, precipitazione sui settori adriatici, temperature in rialzo. Ed ora allo sport, a partire dal calcio, con le ultime gare dei 16esimi del Mondiale.
4: Capoverde Maidomo, ma alla fine passa l'Argentina. A Messi e compagni servono però addirittura i supplementari per piegare gli africani, che per 2 volte hanno rimontato l'albiceleste. Agli ottavi sarà sfida tra Leo e Momo, visto che l'Egitto di Salah ha eliminato l'Australia ai rigori. L'ultima squadra che accede agli ottavi è la Colombia, che batte 1-0 il Ghana ed ora sfiderà la Svizzera. Atletica, Francesco Pernici nella storia. Dopo 53 anni cancella Marcello Fiasconaro e si prende il record italiano degli 800, fermando il cronometro a Nancy sul tempo di 1:43:60. Formula 1, l'Apollo Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna è di Hamilton, che con la Ferrari brucia 11 millesimi il leader mondiale Kimi Antonelli e la Mercedes. Quarto Leclerc. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 l'americano Brooksby ed approda agli ottavi di Wimbledon. Domenica se la vedrà con il qualificato Mochizuki, che ha eliminato a sorpresa lo spagnolo Hodar. Luca Cesaretti, GR1.
2: L'Aquila torna a conquistare il Palio di Siena grazie a Giovanni Azzeni, detto Tittia, che centra la 12ª vittoria personale, consolida il proprio primato tra i fantini in attività. In sella a Diodoro, Tittia interrompe un'attesa che durava dal 1992, quando la contrada giallonera aveva vinto con Aceto. Come quest'anno, anche allora il Palio della Madonna di Provenzano si corse il 3 luglio e non il 2 per il maltempo. Sono le 6:06, noi ci fermiamo qui, vi lascio a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 7. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteo Radio.
4: Benvenuti al nostro spazio

0: dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
1: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione e quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi. Quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
0: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
2: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi

Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: 4 luglio, 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Discorso di Trump al Monte Rushmore. Siamo il paese più forte e potente. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Leone XIV riceve la Liberty Medal, premio statunitense per chi promuove la libertà. Oggi il Papa a Lampedusa, isola simbolo del dramma dei migranti. Fentanyl, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale dall'ospedale israelitico di Roma. Circa 20.000 le dosi che potrebbero essere immesse sul mercato della droga. Ancora qualche pioggia in Sicilia e Calabria, temperature in aumento. Anche il meteo favorisce la giornata di shopping con l'inizio dei saldi estivi. I mondiali di calcio, Argentina, Colombia ed Egitto sono le ultime tre qualificate agli ottavi. Formula 1, Hamilton si prende la pole, sprint a Silverstone, tennis, Sinner agli ottavi di Wimbledon. Buongiorno da Sabrina Baldetti. 4 luglio, gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Ad aprire i festeggiamenti, il discorso di Donald Trump al celebre monumento del Monte Rushmore.
2: Il palco azzurro nel buio, i fari illuminano in alto i volti dei quattro presidenti scolpiti nel granito. Vestito blu e cravatta viola, Trump arringa la folla. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e la nazione di maggior successo, ed è un onore essere vostro presidente, dichiara Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza hanno scatenato un terremoto, avviando una rivoluzione che continua ancora oggi, dice ancora il tycoon. Il presidente si scaglia contro radicali ed estremisti interni. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro il pericolo del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, alimentata anche, dichiara Trump, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. Sulle note di YMCA che concludono il discorso, il capo della Casa Bianca accenna a qualche passo di danza mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo dietro ai volti dei quattro presidenti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il 4 luglio del Papa statunitense, Leone XIV riceve la Liberty Medal e nel discorso per l'accettazione manda un messaggio al suo paese. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Oggi il pontefice sarà a Lampedusa. Sulla visita di Leone, il nostro speciale a partire dalle 9.30 per seguire tutte le tappe del Papa nell'isola, simbolo del dramma dei migranti. La nostra inviata.
3: Un messaggio di speranza e di giustizia.
4: La dignità umana non può negare nel Mediterraneo, ricorda.

0: dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, Leone XIV a Lampedusa, sulle orme del suo predecessore Francesco, visita Lampo, che parla all'Europa e all'Italia.
1: La dignità di ogni persona umana è necessariamente un tema politico, perché è inevitabile. Se parliamo dei diritti dell'uomo, parliamo di politica.
0: Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni, la visita al cimitero di Calapisana per l'omaggio ai migranti morti in mare. Lì c'è la croce del piccolo Yusuf, morto in un naufragio a 6 mesi. Poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Alle 10:30 Leone XIV celebrerà messa allo stadio di Lampedusa. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio e sulla remigrazione.
1: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica.
0: Ieri, vigilia del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal in videocollegamento con Filadelfia, Papa Leone ha lanciato un forte appello. Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti. Prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Sono cominciati a Teheran i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto, il 28 febbraio. In migliaia, a lutto e con striscioni rossi, gridano slogan contro gli Stati Uniti. La bara rimarrà esposta al pubblico fino a lunedì, quando il corteo funebre attraverserà la capitale iraniana. Poi il trasferimento nella città santa di Gom, giovedì la sepoltura nella città natale della guida suprema. Partecipano anche delegazioni di paesi stranieri. Non è prevista la partecipazione del figlio Mojtaba, attuale guida suprema. La guerra in Ucraina, l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato Kostantinivka, città strategica del Donbass, colpita Sumi, almeno 4 vittime, tra cui un bambino. I russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, denuncia il presidente Zelensky. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Secondo Mosca, attacchi ucraini hanno ucciso 8 persone a Saporigia e altre 2 nelle regioni russe di Bielgorod e Bryansk. L'accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni all'Ucraina, l'Italia continuerà a sostenere Kiev, concentrandosi sulla fornitura di generatori per far funzionare scuole e ospedali. Linea che Giorgia Meloni porterà al vertice NATO di Ankara martedì, in vista del quale ha avuto una conversazione telefonica con il presidente turco Erdogan. I 2 leader hanno rinnovato l'impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune, richiamando l'importanza del fianco sud dell'alleanza. La cronaca: il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La quantità sottratta, che potrebbe servire a confezionare decine di migliaia di dosi, ha spinto Palazzo Chigi a convocare una riunione d'urgenza.
3: Fino a 20.000 dosi di fentanyl si potrebbero immettere sul mercato della droga grazie alle 80 fiale sparite dall'ospedale israelitico. Per chi indaga un furto su commissione, forse una talpa in azione a denunciare la responsabile della farmacia, ad usare le chiavi della cassaforte che custodiva le fiale, almeno 10 dipendenti sentiti dai carabinieri, nessun segno di effrazione. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione. Il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
4: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
3: Da Palazzo Chigi filtra preoccupazione. Nella riunione d'urgenza, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Pronta la nuova circolare del Ministero della Salute per rafforzare ulteriormente i controlli. L'oppioide sintetico impiegato anche come analgesico, fino a 100 volte più potente della morfina. Elena Baiocco, GR1.
2: Chiudo il negozio per protesta contro la violenza delle borseggiatrici. Lo ha deciso Arrigo Cipriani dopo che nei giorni scorsi 2 commesse hanno sventato un furto proprio davanti al suo negozio in pieno centro a Venezia e messo in guardia alcuni clienti per la presenza di un gruppo di 6 ragazze, invitandole ad allontanarsi. Per tutta risposta sono state insultate e picchiate dalle giovani. La vicenda è diventata virale sui social. È ancora in fuga, ricercata dalle polizie europee, la donna ucraina presunta autrice dell'attentato ai danni dell'oligarca connazionale e della sua famiglia nel Principato di Monaco il 29 giugno. Si cercano anche dei complici. La corrispondente.
5: Gli inquirenti non hanno dubbi, non agito da sola. Anastasia Berezovska, la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e della sua famiglia, avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco.

0: Monaco, dove il capo della procura ha confermato l'identità della donna nota alla criminalità organizzata. Fondamentale per l'inchiesta l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini la mostrano sul posto nel momento in cui Ermolaev, la sua compagna e il loro figlio 13enne stavano rientrando a casa. Nei video catturato anche il suo allontanamento dal palazzo dopo aver presumibilmente lasciato la borsa contenente l'ordigno esplosivo, attivato poi a distanza con un telecomando. Nei suoi confronti è scattato il mandato di cattura internazionale. Le autorità per ora non sono riuscite ad arrestarla. Berezovska è stata avvistata a Francoforte. Nel suo appartamento la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I suoi movimenti tracciati nel dettaglio, dall'auto con targa tedesca noleggiata in Francia all'attraversamento dell'Italia e infine l'arrivo in Germania. Forze dell'ordine monegasche e francesi ed europee sono sulle sue tracce, ma anche su quelle di eventuali complici e mandanti. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Torniamo al tema migranti e al dibattito politico dopo che la Corte Costituzionale ha giudicato legittime le pene previste dal cosiddetto decreto Cutro, in caso il favoreggiamento degli ingressi irregolari causi morte o lesioni.
2: La sentenza della Consulta conferma che il governo aveva ragione e che il giro di vite contro gli scafisti voluto con il decreto Cutro è legittimo, sottolinea Fratelli d'Italia, linea condivisa dalla Lega che chiede un centro in ogni regione per l'espulsione degli immigrati clandestini. Carroccio, che con il ministro Salvini rivendica poi i dati sui trasporti e il tasso di puntualità dei treni, che spiega è in costante miglioramento.
3: Lasciamo almeno i binari e il servizio dei lavoratori e delle lavoratrici di Trenitalia e Ferrovie dello Stato fuori dall'agone politico.
2: La situazione nelle ferrovie peggiora ogni giorno, replica il PD, che accusa il governo, pensa alle nomine da spartire, alla legge elettorale, mentre condanna gli italiani a disagi e disservizi record. Per i 5 Stelle, Salvini è il peggior ministro dei trasporti che l'Italia abbia mai avuto e le sue parole sono un'offesa a milioni di viaggiatori. Critica anche AWS, che attacca poi le politiche energetiche dell'esecutivo. Angelo Bonelli.
4: Con il governo Meloni l'energia in Italia è tra le più care in Europa, è il fallimento più totale, a pagare sono le famiglie italiane.
2: Filippa Misano, GR1.
1: Saldi al via da oggi in tutta Italia, a eccezione di Trento e Bolzano, un appuntamento ancora molto atteso dai consumatori, nonostante le numerose svendite personalizzate e le offerte online.
5: Parte ufficialmente la lunga estate degli sconti. L'obiettivo è trasformare la caccia in una spinta concreta ai consumi. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, pari cioè a 91 euro pro capite. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi e 2 di euro, sulla stessa linea anche Fismo Confesercenti. La presidente Francesca Recine.
6: Possiamo dire che i saldi conservano appeal. In effetti il 68% degli italiani attende l'evento e tra questi chi ha progettato di spendere ha calcolato in media un budget da 209 euro, dedicato tutto a calzature e abbigliamento di stagione, quindi quelli estivi.
5: Tra i commercianti c'è chi li attende con ottimismo, chi invece nutre qualche dubbio.
7: Secondo me i saldi di fine stagione a luglio sono un pochino troppo presto.
8: Da anni fa si facevano a settembre, perché di luglio ancora si vende roba estiva, gente che va a mare.
5: E da un sondaggio Ipsos emerge una curiosità: per i saldi gli uomini spendono quasi 30 euro in più rispetto alle donne. Lorenzo Opice, GR1.
1: Il meteo, ancora qualche temporale al sud nella prima parte della giornata, ma sarà un fine settimana sostanzialmente sereno, con temperature in rialzo ma nella media. L'Aquila torna a conquistare il Palio di Siena grazie a Giovanni Azzeni, detto Tittia, che c'entra la 12ª vittoria personale. È in sella a Diodoro, interrompe un'attesa che durava dal 92, quando la Contrada giallonera aveva vinto con Aceto. Come quest'anno, anche allora il Palio della Madonna di Provenzano si corse il 3 luglio e non il 2 per il maltempo. Lo sport a partire dal calcio, con le tre gare che hanno chiuso i 16esimi dei mondiali.
9: Sarà Messi contro Salah, ma che fatica. Argentina ed Egitto si sfideranno agli ottavi del mondiale dopo aver sofferto e trattenuto il fiato. L'albiceleste è due volte rimontata dalla Cenerentola capoverde, alla fine la spunta solo 3-2 supplementari. Servono i rigori invece ai faraoni per piegare la resistenza dell'Australia. L'ultima squadra a festeggiare è la Colombia, che batte 1-0 il Ghana e dagli ottavi sfiderà la Svizzera. Atletica, Francesco Pernici riscrive la storia. Dopo 53 anni cancellato Marcello Fiasconaro. Sì, Pernici ferma il cronometro sul tempo di 1:43:60 per il nuovo record italiano degli 800. Formula 1, a Silverstone la pole sprint è della Ferrari, con Hamilton che riesce a bruciare per 11 millesimi la Mercedes del leader mondiale Antonelli. Terzo Verstappen, quarto Leclerc, quinto Russell. Tennis, Jannik Sinner approda agli ottavi di Wimbledon, superato in 3-7 l'americano Brooksby. Domani l'altoatesino sfiderà a sorpresa il qualificato giapponese Mochizuki, che ha eliminato lo spagnolo Hodar.

0: Luca Cesaretti, GR1.
1: Inaugurazione stellare del Festival Umbria Jazz con il ritorno di Sting a Perugia. L'Ex Police ha regalato una serata indimenticabile. La nostra inviata.
2: Umbria Jazz cala subito l'asso con il ritorno di Sting al festival per la terza volta. La prima fu nel 1987 allo Stadio Curi con il concerto epocale accanto all'orchestra di Gil Evans. Questa volta si presenta in trio con il fedele chitarrista Dominic Miller e Chris Maas alla batteria. Message in a Bottle in avvio di serata in fiamma ai 13.000 presenti. Pantaloni di pelle neri come la maglietta, fisico invidiabile, voce agile, Sting attinge sia dal repertorio dei Police che dai suoi album da solista. Englishman in New York, Fields of Gold, Mad About You, Brand New Day. È musica che non ha bisogno di effetti speciali e l'Ex Police, 17 Grammy a suo nome, sa di offrire alcune delle canzoni più belle degli ultimi 40 anni. Una ventina i brani in scaletta, due ore di concerto che termina con due bis, Roxanne e Fragile, riflessione sulla nostra vulnerabilità, struggente messaggio in ogni nota. Da Perugia, Claudia Faiens, GR1.
1: Presentati al Teatro delle Muse di Ancona i palinsesti Rai 2026-27, sorpresa Saldavinci con due serate su Rai 1, Roberto Benigni con uno speciale su San Francesco, attesa per il Sanremo firmato da Stefano De Martino. Alla notizia che probabilmente l'impegno sarà per due edizioni, la reazione ai nostri microfoni di De Martino.
3: A mia insaputa, anche perché sono sempre in tempo a revocarlo il contratto, quindi se va male il primo ti assicuro che il secondo non vedrà la luce. Però intanto facciamo questo. Con un pizzico di incoscienza che secondo me fa sempre bene, perché questo lavoro si fa seriamente ma senza prendersi sul serio in ogni caso. Quindi con molta, diciamo, dedizione al lavoro, ma con quel pizzico di incoscienza, tanto voglio dire, non operiamo nessuno. Quindi questo al momento è l'approccio. Poi sicuramente quando si avvicinerà il giorno la tensione si farà sentire.
1: Sono le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Caffè Europa con Tiziana Di Simone qui su Rai Radio 1. Il GR torna alle 8.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
17: TGR, giornale radio del Friuli.

0: Friuli Venezia Giulia.
1: Sanità regionale promossa dal rapporto CREA, è la quarta migliore d'Italia, ma i cittadini non la percepiscono potenziata. Dalla CGL l'allarme sui medici di base e sulle case di comunità.
2: Caro carburanti, la Regione annuncia che metterà a disposizione quasi 14 milioni e mezzo per gli operatori di trasporti e logistica, i settori più colpiti dai rincari.
1: Pordenone si conferma città virtuosa per la raccolta differenziata e conquista primato tra tutti i capoluoghi d'Italia nella classifica redatta ogni anno da Legambiente.
2: Tanta paura ieri per un incendio in una casa di Pasiano di Pordenone. Tre ragazzi si sono rifugiati sul tetto sfuggendo alle fiamme. Nessun ferito.
1: Avvistamento eccezionale nel Golfo di Trieste, decine di vaccarelle, una specie protetta tra gli impianti di mitilicoltura della costiera, rilevanti le implicazioni per l'ecosistema non solo dell'Adriatico.
2: Al Via Trieste la 20ª edizione del Festival Trieste Loves Jazz, che negli anni ha ospitato grandi protagonisti della scena internazionale. Debutto stasera in Piazza Verdi con il ritorno del funk band svizzera The Next Movement. Nel cartellone anche un concerto del friulano Glauco Venier.
1: Un cordiale buongiorno da parte di Giulia Magro ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Come di consueto, prima di entrare nel vivo delle notizie, uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno sulla nostra regione, queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 24 gradi, il mare è poco mosso con una temperatura di 26 gradi, a Pordenone 21 gradi, a Gorizia Udine 19, a Forni di Sopra 14, a Piancavallo 13, a Tolmezzo 11, a Tarvisio 9, a Sappada 8 gradi, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 11 gradi, a Grado 25,5, a Lignano 25, la temperatura del mare è a Grado di 28 gradi, ma anche a Lignano.
2: Le previsioni. Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, di notte al mattino sulla costa soffierà borino, poi nel pomeriggio venti di brezza, in prevalenza da ovest. Temperature intorno alla norma del periodo. Sui monti, verso il Cadore, possibile qualche locale pioggia pomeridiana.
1: Avete sentito dai titoli, la regione è al quarto posto in Italia per qualità della sanità, ma solo il 16,8% dei cittadini ne percepisce un miglioramento. A dirlo l'ultimo rapporto del centro di ricerca CREA.
3: Il Friuli Venezia Giulia ha una buona sanità, la quarta migliore d'Italia, ma i cittadini fanno fatica a percepirlo. E questo, in estrema sintesi, il senso del rapporto annuale del CREA, il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, legato all'Università di Tor Vergata. Il documento valuta i livelli di tutela della salute attraverso performance regionali basate su parametri come appropriatezza, esiti ed equità. Nella sostanza è una delle varie classifiche sulla sanità che in Italia è regionalizzata. Il Friuli Venezia Giulia è superato soltanto da Veneto, provincia autonoma di Trento e Toscana. Si trova nella seconda fascia di merito, subito davanti a Marche e provincia autonoma di Bolzano. Tuttavia solo il 16,8% di chi vive in Friuli Venezia Giulia ha percepito un miglioramento della sanità, il terzo valore più basso d'Italia. Tra le varie voci presenti, il peggior risultato spetta alla parte dell'assistenza al proprio domicilio, il migliore alla facilità nel reperire farmaci. Ciò su cui dobbiamo concentrarci ora è lavorare sulla percezione del miglioramento da parte della popolazione e degli stakeholder, i portatori di interesse, spiega il presidente della regione Massimiliano Federica commentando i dati. Abbiamo riportato la regione ai vertici nazionali, ha aggiunto osservando il balzo dal 2017 a oggi con l'aumento della valutazione di 20 punti su 100. L'assessore alla salute, Riccardo Riccardi, evidenzia il punteggio positivo per una serie di aspetti, tra cui le case di comunità, mentre riconosce criticità su interventi per alcuni tipi di cancro, motivo per cui a suo dire è stato giusto introdurre la rete oncologica regionale. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E alcuni punti critici sulla sanità regionale sono stati sottolineati dalla CGL, che a Trieste ha elencato le sfide del settore, dalle liste d'attesa al futuro dei medici di base.
4: L'importante è la salute, ma quando mancano personale e risorse anche questa può venir meno. È l'allarme lanciato dal palco dell'Ariston di Trieste, dalla CGL, che chiama raccolta cittadini, professionisti e associazioni a difesa della sanità pubblica, e lo fa pochi giorni dopo la conclusione del PNRR scaduto il 30 giugno, che in regione ha finanziato tra l'altro le case della comunità. Michele Piga, segretario regionale della CGL.
5: Noi nella nostra regione abbiamo 200.000 abitanti che sono senza medico di medicina generale. Il 10% delle persone abbandona le

0: dovuti alla lunghezza delle liste d'attesa o per i costi della sanità privata. Il territorio in questa regione è stato smantellato, i distretti si sono ridotti, si sono ridotti anche nella capacità gestionale di programmazione, di prevenzione, si sono ridotti i servizi sul territorio.
1: Tra i temi caldi, il futuro dei medici di base. In alcuni contesti già oggi le nuove leve scarseggiano, le competenze aumentano e il coinvolgimento all'interno delle case della comunità a fronte di un compenso economico molto contenuto ha scontentato tanti. Lorenzo Cociani, segretario regionale dello SMI, Sindacato Medici Italiani.
2: Noi siamo convinti che il compito primario sia occuparsi meglio delle cronicità, delle persone più fragili, della prevenzione. Al momento invece si parla soprattutto di utilizzare i medici di famiglia per coprire qualche ora e qualche turno a rotazione insieme ad altri medici per fare una sorta di guardia medica dedicata alle piccole acuzie. Noi chiediamo di essere ascoltati, vogliamo fare la nostra parte ma evitando di creare doppioni inutili.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: Un solo infermiere per ciascun piano di notte, un OS per più piani, ritmi di lavoro frenetici e un'organizzazione che, secondo quanto segnalato dai lavoratori, non garantisce livelli di sicurezza adeguati. Lo denunciano tre sigle sindacali a proposito della situazione nella casa di cura Salus di Trieste. Il comunicato è a firma di UIL e Nursind, nonché della CISL, che minacciano lo stato di agitazione. La critica si allarga a tutte le strutture del Policlinico triestino, comprese la Pineta del Car e l'RSA Mademar e Igea. L'azienda respinge con fermezza le accuse e le ritiene prive di riscontro nella reale situazione aziendale. Pur nelle note difficoltà di reperimento delle figure professionali sanitarie, si legge nella nota del Policlinico triestino, allo stato attuale gli organici di tutte le strutture risultano sufficienti alla copertura della regolare turnazione.
4: E la Giunta regionale ha approvato un provvedimento da oltre 14 milioni di euro per sostenere le imprese più colpite dal caro carburante, stanziamenti anche nella sicurezza urbana.
5: Un contributo per compensare il costo aumentato del carburante lo ha annunciato la Regione, che metterà a disposizione entro l'estate 14 milioni e 400 mila euro. Il ristoro riguarda gli operatori dei settori della logistica e dei trasporti, insieme alle imprese che più sono state penalizzate dall'aumento della benzina negli ultimi mesi. Sarà a fondo perduto, come ha spiegato l'assessore alle attività produttive Bini. Nella delibera approvata dalla Giunta anche i criteri di assegnazione e l'elenco dei settori interessati. Oltre ai trasporti su strada e via acqua, sono comprese la raccolta dei rifiuti e le ambulanze. Alla misura possono accedere le imprese che hanno sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia. Il contributo corrisponderà al costo maggiore sostenuto per acquistare carburante nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 15 giugno di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025 e sarà autocertificato dal richiedente. A seconda del tipo di attività sono previsti tetti massimi diversi, dai 1.000 euro per i rappresentanti di commercio ai 50.000 per le grandi imprese. Nel programma dei finanziamenti approvati dalla Giunta c'è anche la sicurezza. Per il potenziamento della polizia locale sono stati stanziati quasi 6 milioni di euro, serviranno per i sistemi di videosorveglianza, armamenti, dotazioni tecniche e per ristrutturare le sedi operative. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La cronaca, paura ieri a Pasiano di Pordenone per un incendio scoppiato in una palazzina Ater, in salvo gli inquilini, tra cui solo un anziano è stato leggermente intossicato.
6: Erano circa le 8:30, ci eravamo appena svegliate, io ho sentito lo scricchiolio al piano di sotto, il che sono scesa giù a vedere, però non avevo compreso bene, lo scricchiolio non sapevo di cosa fosse. Quando sono scesa ho visto le fiamme dalla vetrata che ho vicino alla porta e da lì ho iniziato a urlare mio fratello e mia cugina per metterci insomma in salvo.
7: Sumia Khalil è una dei tre giovani che si trovavano nelle camere al primo piano dell'abitazione Ater di via Pradolini a Pasiano, colpita da un incendio. Il rogo si è sviluppato al piano terra.
6: Siamo uscite dalla finestra che avevamo sul retro, che è di una camera della casa, per andare sul tetto. E lì abbiamo trovato i vicini che ci hanno aiutato a scendere e che avevano già nel frattempo chiamato i pompieri.
7: Tra i primi a dare l'allarme e ad aiutare i ragazzi a mettersi in salvo utilizzando una scala per farli scendere dal tetto, anche un vigile del fuoco libero dal servizio che abita nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e i residenti delle abitazioni vicine, dal momento che nella casa incendiata si trovavano anche bombole di GPL. Fra loro un uomo di 89 anni che è stato aiutato a uscire e visitato dai sanitari della Sores intervenuti con un'ambulanza. Ha riportato una lieve intossicazione ma ha rifiutato il ricovero. Nessuna conseguenza invece per i giovani che si trovavano nell'abitazione. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

0: Oltre al sindaco Marta Amadio, l'abitazione nella quale i ragazzi risiedono assieme ai genitori assenti al momento del rogo, ha subito gravi danni. La famiglia troverà ospitalità in casa di parenti. Al vaglio dei carabinieri della locale stazione le cause dell'incendio, che secondo le testimonianze dei giovani sarebbero partite dal porticato. Pasiano, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La campagna della TGR per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Abbiamo intervistato Giulio Trillò, direttore della Sala Operativa Regionale per l'Emergenza Sanitaria, con una lunga esperienza in materia di soccorso per incidenti stradali.
2: Quale risulta essere il determinante principale degli incidenti stradali al momento?
3: La maggior parte degli incidenti stradali io considero derivino da un fattore principale, la distrazione. La distrazione può essere declinata su varie cose che facciamo o non facciamo alla guida, ma due dei determinanti principali che ho visto e che vediamo sono, ahimè, l'assunzione di alcol e la distrazione determinata da faccio qualcos'altro, e il qualcos'altro nel 2026 è l'uso del cellulare o comunque di dispositivi del genere, non solo per telefonare ma anche per mandare un messaggio e gestire i social e cose del genere.
2: Il sistema di soccorso, soprattutto l'elisoccorso, sta evolvendo? Ci sono delle innovazioni importanti che state portando nel servizio sanitario?
3: Assolutamente sì, il sistema sanitario d'emergenza del Friuli Venezia Giulia è sempre stato robusto, basato su ambulanze di tipo A, quindi sempre con infermiere a bordo, su una rete di 6 automediche, sull'elisoccorso, ma proprio negli ultimi mesi l'elisoccorso, che è nato nel 1992, quindi molti anni fa, è passata a quella che viene chiamata la fase 3, quindi nel volo notturno non si va più da base a una piazzola riconosciuta o prerecognita, ma può atterrare praticamente ovunque e non c'entra con gli incidenti stradali, ma può anche fare operazioni speciali, quindi usare il verricello anche in ambiente montano, cosa che praticamente rende quasi equiparabile il giorno alla notte per la risorsa di soccorso e elicottero.
4: Nell'area di San Dorligo della Valle i dati relativi al benzene risultano quasi 10 volte inferiori ai limiti di legge, ma resta il problema degli odori cattivi. A dirlo è la relazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sulle emissioni del deposito degli oli minerali della SIOT. Nel biennio 2024-2025 le ore di disagio segnalate dai cittadini hanno raggiunto una media del 9% del totale del periodo, superando di oltre 4 volte la soglia di tollerabilità definita a livello ministeriale. La società SIOT ha confermato dunque l'impegno a investire risorse significative in dotazioni tecniche finalizzate alla mitigazione dei disturbi olfattivi e a proseguire il dialogo avviato con la Regione e con l'ARPA.
1: Ancora una volta Pordenone spicca nella classifica di Legambiente dei comuni ricicloni.
0: Pordenone piglia tutto nella classifica di Legambiente dei comuni ricicloni. Sono tutti della destra Tagliamento, quelli del Friuli Venezia Giulia premiati per la raccolta differenziata. Da Valvasone Arzene per i più piccoli a Pordenone fra i capoluoghi, passando per Chionse e Azzano Decimo. Ma Pordenone conquista anche il primo posto nazionale fra le città capoluogo. Il merito, concordano gli assessori all'ambiente, va prima di tutto ai cittadini oltre che ai gestori. Fra i comuni premiati, 3 si affidano ad Ambiente Servizi, al quarto posto fra i consorzi della sua categoria. In città il servizio è promosso anche dai cittadini.
5: Io abito in centro e in centro è sempre abbastanza pulito.
6: Anche nel mio quartiere, che io abito un po' più fuori del centro, e la facciamo, la differenziata.
7: Già da qualche anno che la facciamo e trovo tutto efficiente.
0: Le critiche riguardano piuttosto il rispetto delle regole.
8: Non tutti poi mettono le immondizie alle ore stabilite, quindi un po' viene un po' a sporcarsi la città.
9: Se mettessero una telecamera funzionerebbe.
0: E l'isola ecologica.
10: È un po' piccola, un po' critica per smaltire i rifiuti.
0: A proposito di regole, hanno fatto discutere le multe per l'esposizione anticipata dei rifiuti. Mattia Tirelli, assessore all'ambiente del comune di Pordenone.
11: Il sistema porta a porta si fonda su un rapporto di collaborazione e fiducia tra istituzioni, gestore e cittadini, su delle regole per cercare di rendere più decorosa possibile la città.
0: Danno i loro frutti il lavoro fatto nelle scuole e le giornate ecologiche, sottolinea Mario Liuta, assessore a Chions, dove si lavora a migliorare ulteriormente separando le capsule di caffè. Ma differenziare bene permette di risparmiare? Di certo per l'assessore di Azzano Decimo, Antonio Ferraiuolo, la riduzione degli svuotamenti dell'indifferenziato comporta un risparmio, ma il trend resta quello di un aumento generalizzato della Tari, che pure a Pordenone è la settima fra le più economiche d'Italia.
11: L'evoluzione è quella di un generale aumento derivante dai costi dei servizi, anche quelli di raccolta dei rifiuti, che non sono esenti dall'aumento dei costi della fonte, per esempio delle materie prime e dei costi

0: Shinpei Tominaga in occasione del secondo anniversario della sua scomparsa, evento organizzato dal comune. L'appuntamento in programma al castello dalle 18 alle 20 vedrà protagonista un trio composto da amici di lunga data di Tominaga. Ricordiamo che l'imprenditore giapponese morì in seguito ad un'aggressione in pieno centro. Tominaga intervenne per placare una discussione tra alcuni giovani, venne colpito da un pugno, cadde all'indietro battendo violentemente la testa, un episodio che aveva scosso la città.
1: I ricercatori dell'area marina protetta di Miramare stanno monitorando decine di vaccarelle comparse lungo la costiera triestina nei giorni scorsi. Simili alle aquile marine, si cibano dei molluschi, provocando danni importanti alle miticolture. I ricercatori hanno proposto alla regione un tavolo tecnico per affrontare la criticità.
2: Maestose con il loro inconfondibile manto marezzato, una concentrazione straordinaria di vaccarelle sono comparse nel Golfo di Trieste, per nulla disturbate dai ricercatori di Shoreline in forza all'area marina protetta di Miramare, che le stanno osservando mentre frantumano i molluschi e danneggiano le reste, lasciando alcune porzioni completamente ripulite. Saul Ciriaco, responsabile dell'attività di monitoraggio dell'AMP Miramare.
3: Sono piuttosto voraci, da come vediamo, non eravamo abituati a vederle in questo modo, perché di solito anche da bibliografia si nutrono sul fondale, cioè mangiano organismi che vivono sotto la superficie del fondo. Evidentemente però hanno trovato un luogo nel quale con pochissimo sforzo riescono a trovare molto cibo che comunque in qualche modo gli aggrada, e quindi ne mangiano in grande quantità. Se dovessero essere numeri molto molto grandi, potrebbero impattare notevolmente sul comparto della mitilicoltura, causando quindi un danno economico importante.
2: Se da una parte è necessario tutelare la vita di queste specie protette perché minacciate dalla pesca intensiva, dall'altra bisogna proteggere anche gli allevamenti estensivi di mitili.
3: Il numero è iniziato ad aumentare una decina di anni fa, abbiamo iniziato a monitorarle sui 5 anni fa più o meno, quando sono diventate piuttosto comuni, direi, però fino a un paio d'anni fa non si sono mai viste delle aggregazioni così numerose, e in particolare così numerosa come quest'anno non l'abbiamo vista neanche negli anni precedenti.
2: Due le cause principali della concentrazione delle vaccarelle nell'Alto Adriatico.
3: Una è il cambio delle politiche della pesca, che ha ridotto di molto la pressione su queste specie, e quindi avendone ridotto la pressione ne consente più facilmente lo sviluppo. Il secondo è il cambiamento climatico, cioè il fatto che durante il periodo invernale le acque del Golfo di Trieste non si abbassano più tantissimo di temperatura, ed essendo questi animali abituati ad avere un range di temperatura che va tra i 10-11 gradi e gli oltre 20 gradi, 27 in particolare, ovviamente rende l'habitat ideale per la loro permanenza anche invernale.
2: Ghiotta di molluschi anche la tartaruga marina Carretta, che avanzando a colpi di pinne si fa spazio tra le vaccarelle per partecipare al banchetto e staccare abilmente i mitili direttamente dalla rete. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Intenso il programma della 10ª edizione del Piccolo Violino Magico, il concorso internazionale di San Vito al Tagliamento per giovanissimi talenti dell'archetto, organizzato dall'Accademia d'Archi Arrigoni per la direzione di Domenico Mason. Ideato da Pavel Vernikov, pluripremiato virtuoso del violino ed esponente della cosiddetta scuola russa, il Piccolo Violino Magico costituisce un importante trampolino di lancio per giovani violinisti provenienti da tutto il mondo, Italia e altri paesi europei, ma anche Cina, Giappone, Corea, Australia. Ne abbiamo parlato proprio con il direttore organizzativo Domenico Mason.
4: Arriviamo da una settimana intensa di concorso, di fasi preliminari, e in questi giorni ci aspettano le finali, le finalissime delle due categorie, che sono dai 14 ai 17 anni e da 0 a 13 anni, ovvero due concorsi diversi che quest'anno ospitiamo a San Vito al Tagliamento. Nella prima categoria, quella dai 14 ai 17, il concorso si chiama Tibor Junior e l'abbiamo ereditato dalla Svizzera, un concorso che si teneva a Sion. Quest'anno i tre finalisti appunto si confronteranno con un concerto di Mozart e un brano di Johann Sebastian Bach, accompagnati dall'Accademia d'Archi Arrigoni. Mentre la finale dei ragazzini fino ai 13 anni, che forse è anche la più spettacolare delle due, si svolgerà domenica 5 alle 16.30, il tutto all'auditorium comunale di San Vito al Tagliamento, accompagnati questa volta i quattro finalisti dalla FVG, l'orchestra regionale del Friuli Venezia Giulia. saranno diretti per quanto riguarda la finale di oggi del maestro Michael Goodman.

0: mentre la FVG Orchestra 5 luglio sarà diretta dal maestro Giancarlo Guarino. I candidati provengono veramente da tutte le parti del mondo, con una buona prevalenza di paesi asiatici, ma comunque quest'anno anche con una componente europea, con alcuni ragazzi ad esempio dalla Francia, dal Regno Unito, quindi insomma siamo piuttosto soddisfatti soprattutto del livello molto molto alto dei concorrenti e dei candidati.
1: Questa sera avrà inizio a Trieste la 20ª edizione del Festival Internazionale Trieste Loves Jazz. Il palco di Piazza Verdi, quello del Giardino dei Musei Sartorio Winckelmann, ospiteranno concerti di protagonisti assoluti di questo genere musicale a livello internazionale come il friulano Glauco Venier, di scena il 21 luglio. Gabriele Centis, direttore artistico del Festival, ci racconta un po' come sarà articolato quest'anno.
2: Questo nostro ventennale, che è ovviamente un appuntamento importante, si articolerà in Piazza Verdi, che è una delle nostre sedi storiche, al Giardino del Museo Sartorio. Partiremo con i Next Movement, un gruppo di grande energia che animerà la piazza, poi seguiremo tutta una serie di concerti al Museo Sartorio, poi ritorneremo ancora in Piazza Verdi e poi due appuntamenti particolari: il concerto all'alba sul Muro Audace il 9 agosto e il concerto quest'anno altrettanto particolare dell'Eclissi 12 agosto sul bastione del Castello di San Giusto, che sarà una cosa specialissima e particolare in questa occasione dell'Eclissi.
1: Quali nomi di rilievo quest'anno?
2: Ci sono tantissimi progetti sia di livello internazionale e naturalmente anche della scena europea, con una particolare attenzione alla nostra area, siamo Alpe Adria, per cui molti gruppi dalla Croazia, dalla Slovenia, dall'Austria, sicuramente un'attenzione anche a quello che è la scena nostra del Friuli Venezia Giulia, del nord-est d'Italia, che ha una scena molto ricca, vivace, con delle proposte e dei progetti di grandissimo interesse. Sicuramente gli appuntamenti in Piazza Verdi sono quelli più, diciamo, rivolti a un pubblico più vasto, di maggiore energia dinamica, di suono, di impatto, e tutta una serie di proposte molto più cameristiche all'interno del Museo Sartorio.
3: Una notizia di sport: pallanuoto femminile, la società triestina ha ingaggiato con contratto annuale la centroboa Paola Di Maria, nata a Nocera Inferiore in provincia di Salerno, classe 2005, è cresciuta nell'acqua chiara. Può vantare una lunga trafila nelle nazionali giovanili, entrata nel giro del Sette Rosa, ha disputato i mondiali di Singapore nel 2025 e due fasi di World Cup. Nel 2019 è stata premiata come miglior giocatrice delle finali scudetto Under 15, mentre nel 2023 è risultata la miglior realizzatrice delle finali scudetto Under 18.
1: Prosegue il viaggio della Montagna Teatro Festival, il progetto del Teatro Verdi di Pordenone, che fino ai primi di agosto continua a trasformare le vallate della provincia in un grande palcoscenico diffuso, dove spettacolo dal vivo, musica e paesaggio si incontrano in un dialogo capace di valorizzare il territorio attraverso la cultura. Questa sera alle 18 nel Borgo del Bianco di Meduno andrà in scena Leonard Cohen. Lo spettacolo alterna racconto e interpretazioni dal vivo, un omaggio a una delle figure più affascinanti della cultura contemporanea, che verrà raccontato attraverso la sua biografia e le sue canzoni più amate.
3: Al via oggi a Lignano Sabbiadoro il primo campo estivo di Real Eye Sport, una settimana di sport, autonomia, amicizia dedicata a ragazzi e ragazzi con disabilità visiva provenienti da tutta Italia a partire dai 14 anni. L'obiettivo del campo è quello di offrire ai partecipanti un'opportunità concreta per sviluppare autonomia, fiducia nelle proprie capacità e relazioni significative attraverso lo sport e la vita di gruppo.
1: A Trieste, nella Sala Luttazzi del Magazzino 26 in Porto Vecchio, alle 18 si terrà l'incontro con il fotografo George Tetch, autore della mostra Il colore del caso, attualmente esposta nella Sala Nathan. Attraverso oltre 60 opere di grande formato, l'artista svela la sua conversione al colore, un viaggio interiore iniziato proprio tra le strade di questa città. Presente anche Walter Chiereghin, direttore della rivista Il Ponte Rosso.
3: Riparte questa sera alle 18 dal giardino di Piazza Ortis a Trieste il progetto diffuso Notte d'Estate in Città. Il gruppo strumentale Gli Ottoni del Teatro Giuseppe Verdi esce all'aperto per animare luoghi del cuore della città, dal giardino di Piazza Ortis a Barcola, ma anche a Prosecco, Piccina, Villa Revoltella tra i tanti, con un repertorio ricco di celebri brani d'opera e operetta di Verdi, Wagner e Puccini. Cinque protagonisti dall'ensemble triestino, capitanati da Domenico Lazzaroni,

0: primo trombone dell'orchestra e per l'occasione impegnato con il più raro Eufonio.
1: E al Castello di Udine, a partire dalle ore 7 di questa mattina, il concerto del risveglio sarà con Di Martino, che torna con l'improbabile Piena de Loreto, il suo quinto album di studio, un ritorno alla dimensione solista che prende forma come un flusso continuo, un racconto sonoro in cui le canzoni si susseguono senza interruzioni, inseguendo l'idea di un movimento costante, organico e naturale.
0: Nell'ambito di Trieste Estate 2026, questa sera alle 21 va in scena al Giardino del Museo Sartorio la produzione della contrada Muratori di Edoardo Erba. Due muratori lavorano sodo, questa la trama, tra cemento, ironia romana e sogni chiusi in un cassetto. Ma quando il cemento sembra definire il loro destino, l'incontro inaspettato con la misteriosa Giulia cambia tutto. Un testo amaro e ironico che abbatte le barriere tra il mondo del lavoro e quello della poesia.
1: Il Borgo di Valle di Sufumbergo, una frazione di Faedis, ha organizzato la prima edizione della Notte in Giallo, un appuntamento inedito che punta a unire la bellezza naturale del territorio all'offerta enogastronomica di alta qualità. Tema della serata è il colore giallo, dalle ricercate proposte gastronomiche che coloreranno i piatti fino alle sfumature dorate dei grandi vini del territorio. Agli ospiti è richiesto di indossare un dettaglio di colore giallo. Un invito a diventare a propria volta parte dell'armonia cromatica della serata.
0: Dalle 9 alle 12 allo stabilimento balneare Ausonia di Trieste parte l'attività Occhio al Sole, che offrirà al pubblico l'occasione di approfondire e toccare con mano gli effetti del sole sul nostro organismo e l'importanza di un corretto utilizzo della protezione solare. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Immaginario Scientifico, Società Cooperativo e Croce del Sud, cooperativa sociale che gestisce lo stabilimento Ausonia e si inserisce nella Giornata Internazionale delle Cooperative, che si celebra ogni anno il primo sabato di luglio.
1: E a Sgonico, allo stadio di baseball Prosecco, dalle 18 in poi si festeggerà il 250esimo compleanno degli Stati Uniti d'America, una serata all'insegna del divertimento, dell'amicizia e dello spirito americano, con baseball, hamburger e specialità americane, musica country e intrattenimento.
0: Al centro commerciale Meduna di Pordenone alle 14 avrà inizio il torneo del dono, una competizione a squadre organizzata per promuovere la cultura della solidarietà e per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione, come quella del sangue, degli organi o del midollo osseo. L'iniziativa vuole coniugare il piacere del gioco con la promozione della cultura della donazione, trasformando il torneo in un momento di sensibilizzazione e partecipazione.
2: Rassegna stampa.
0: Calcio e basket senza casa, titola in prima pagina il Piccolo di Trieste. Incerte le sorti degli impianti sportivi finora affidati a Triestina e a Pallacanestro Trieste. Il comune prova a risolvere queste due grandi grane. Per la gestione del palazzetto c'è una proposta, ma la società sembra svanita. Più complesso il caso del Rocco, trattativa in salita con il club. Fotonotizia sul Golfo di Trieste invaso dalle vaccarelle, di cui vi abbiamo proposto un servizio. Mai così numerose sono ghiotte di cozze. In queste giornate roventi, 5 morti solitarie sospette segnalate alla procura. Mosse in municipio, blitz su 22 manager e poi 3 bandi per nuovi dirigenti. Caos parcheggi davanti a una famosa gelateria di Via Ghega, intervengono i vigili, sui social scatta il dibattito, ma il comandante della polizia locale Milocchi riferisce che i controlli si sono intensificati su richiesta di alcuni cittadini.
1: A 4, la mappa dell'esodo, titola Il Messaggero a Veneto di Udine, bollino nero l'ultimo sabato di luglio in agosto. E poi, droga in città, allarme dell'esperto, Udine è diventata come Scampia, l'analisi dell'avvocato Galletti rispetto alla situazione del capoluogo friulano. La condizione è drammatica, come in nessun'altra realtà del nord-est. Quello che è capitato all'ex Safau è paragonabile a Napoli o Rogoredo. L'area dell'ex Safau si è trasformata nella principale zona dell'Udinese dove si spacciano stupefacenti. Il costo delle dosi nel corso degli anni è diminuito ed è sempre più facile acquistarle. Fotonotizia dedicata all'ex calciatore dell'Udinese che torna dopo 30 anni e ricorda i tempi di Zico facendo un pronostico sui mondiali. Vincerà la Francia. La pagina seguente è dedicata a un blitz che è stato effettuato appunto nell'area dell'ex Safau nei giorni precedenti. Ieri mattina sono stati eseguiti i primi interrogatori e altri due indagati sono stati rintracciati e arrestati nelle ultime ore. L'accusa per tutti

0: Forti, associazione finalizzata al traffico, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.
1: Casa, il mercato è straniero, titola in prima pagina l'edizione di Gorizia di Monfalcone del Piccolo. L'anno scorso a Monfalcone il 56% degli acquirenti di immobili risulta non italiano, bengalese la nazionalità d'origine più rappresentata. A Gorizia bar e locali senza personale, Confcommercio punta sugli extracomunitari da formare professionalmente. Sempre nel capoluogo esontino, Igor Komel è stato confermato alla guida del Kulturni Dom e, tornando a Monfalcone, c'è stata un'aggressione davanti al market di via San Francesco. Alla base della lite ci sarebbero questioni economiche legate a presunti mancati pagamenti. Vandalizzata la vetrina di un negozio, 3 persone sono state portate all'ospedale.
0: Titolo del Messaggero Veneto di Pordenone dedicato all'energia. La cabina primaria è stata attivata, stop ai blackout e più energia. Un viaggio tra l'impianto Traviale Venezia, Cordenons, rete potenziata per pompe di calore, cucine e mobilità. Enel assicura distribuzione più robusta e resistente. Si continua poi a parlare di energia, parco fotovoltaico dove doveva sorgere la casa circondariale, occuperà 23 ettari di zona agricola in comina. L'iniziativa privata da 3 milioni di euro, verificata la compatibilità urbanistica.
1: Il Gazzettino di Udine, al centro pagina, furti in casa, Udine maglia nera, più di 1700 le abitazioni svaligiate in un anno, piano regionale da oltre 8 milioni per rafforzare controlli e vigilanza. La fotonotizia, trovate morte 600.000 api, segnalata ai forestali la strage di insetti. Altro titolo è dedicato al caro carburanti, aiuti per più di 4 milioni alle imprese, risorse a fondo perduto per logistica, trasporti e reparti più colpiti. Il Gazzettino di Pordenone invece ha una notizia in centropagina, blackout di 9 ore, il quartiere si ferma, un'infiltrazione d'acqua manda fuori uso la cabina elettrica in viale Grigoletti, negozi chiusi, semafori spenti con disagi. Fotonotizia dedicata a un incendio che ha interessato ieri un alloggio ATER, rogo in casa, si salvano sul tetto, 3 ragazzi sono scampati all'incendio del proprio alloggio, fuggendo appunto sul tetto, nessun ferito. Altro titolo è dedicato alla sicurezza, 8 milioni per blindare il territorio, fondi alla polizia locale, telecamere, steward per prevenire i reati.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos, in onda oggi La faglia dentro di Walter Tomada, che propone una chiave di lettura inedita e coraggiosa su ciò che il Friuli e i friulani sono diventati in questo mezzo secolo, dal 76. Alle 12 la prima puntata della quinta stagione di Bon Bon, 30 minuti di comicità e buon umore con Riccardo Ceccarelli e Marco Fornasin. A seguire, spazio alla musica con In No Good.
1: E con i programmi regionali è tutto per questa prima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Emma Soliman, per la parte tecnica in regia Carlo Morello e Bruno Montevecchi. Da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona mattinata. Ci risentiamo come di consueto per il prossimo giornale radio in onda alle 12.30.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Fiat di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare sta movimentando sulla principale rete viaria. I mezzi pesanti oggi non circolano dalle 8 alle 16, di detto che si ripeterà nella giornata di domani, domenica, dalle 7 alle 22. E il traffico in autostrada è già sostenuto, si sono da poco riassorbite le code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre fino al tra il Terraglio e il bivio con la A27, e sono previsti in giornata rallentamenti alle uscite per le località balneari del nostro litorale, e poi saranno possibili anche rallentamenti in particolare sulla direttrice verso Trieste alla barriera dell'Isert. Segnaliamo poi sul raccordo RA14 la diramazione Officina Fernetti, una cantiere con chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste e Venezia, mentre tra i cantieri lungo la viabilità ordinaria che permangono anche nel weekend segnaliamo sulla statale 52 Carnica una chiusura della circolazione nel comune di Villa Santina.

0: con deviazioni indicate sul posto. Poi sulla strada regionale 464 di Spilimbergo, un transito a senso unico alternato nel comune di Udine, ma anche nel comune di Maniago, in questo caso durante il giorno tra le 7.30 e le 18.30. E infine ricordiamo sulla strada regionale 251 della Valcellina ci sono cantieri in più punti, un transito a senso unico alternato fisso all'altezza delle gallerie Fara, Prappiero e Dint, e poi una deviazione nel comune di Cimolais su viabilità di cantiere. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina dopo notiziario del 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Un sole radioso che produce luce ed energia, ma soprattutto che è fonte di vita. È il logo a cui la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea aveva affidato il 1 gennaio 2026 il suo messaggio, fatto di colore, storia e tradizione. Il logo è ispirato all'artigianato locale, i merletti di Lefkara, influenze veneziane che si fondono con i motivi geometrici greci e bizantini. Il messaggio del logo quindi è affidato al filo del ricamo, che da solo ha ben poco valore, ma diventa forte se intrecciato con altri fili. A voler sottolineare come la forza dell'Unione è nella cooperazione, nella solidarietà e nell'integrazione. Nuovo semestre, nuovo logo. Dal 1 luglio la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è passata all'Irlanda. La forza sta nell'unità, è lo slogan che ci ha raccontato pochi minuti fa l'ambasciatrice irlandese in Italia. E lo slogan si riflette anche nel logo, che riproduce la struttura a spirale di una nebulosa individuata per la prima volta in Irlanda a metà dell'Ottocento, ma si ispira anche agli antichi simboli irlandesi. E poi il richiamo forte all'Unione nei numeri, nelle forme e nei colori. Ogni braccio della spirale infatti è composto di 27 dischi, è il numero degli stati membri, e per finire i colori blu, verde e arancione, i colori dell'Unione Europea e dell'Irlanda.
4: Noi ci fermiamo qui su queste note, grazie per averci seguito. Questa squadra oggi è tutta al femminile, il tecnico è Giovanna Insardi, Cecilia Musetti in regia. Potete seguire il nostro podcast, la nostra replica su GR Parlamento, dove oggi ci sarà anche il briefing di presentazione della sessione del Parlamento Europeo la prossima settimana. Noi ci sentiamo come sempre sabato prossimo. Un saluto da Tiziana Di Simone.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: GR1.
1: Trump Show per l'Independence Day. Siamo i più potenti al mondo, ma la nostra identità è sotto attacco. Il 4 luglio di Papa Leone, oggi a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli Stati Uniti. Iran, una folla immensa a Teheran per i funerali di Khamenei, ma per ragioni di sicurezza non c'è il suo successore, il figlio. La premier Meloni al lavoro sul vertice NATO, per i 140 miliardi di aiuti a Kiev servirà il via libera degli stati. La nuova legge elettorale, la russa, serve al paese, Elie Schlein, alzeremo un muro. Le 80 fiale di fentanyl rubate all'ospedale israelitico di Roma, l'allarme, possibile ricavare sino a 20.000 dosi. La Rai che vedremo, presentati ad Ancona i nuovi palinsesti, spiccano le due serate di Saldavinci e il Sanremo nel segno di De Martino. Ultimo e oltre 250.000 ultimi a Roma, il concerto dei record, il più grande evento a pagamento in Italia, il secondo nel mondo. Traffico bloccato, varchi già aperti. Mondiali, Argentina, che fatica, solo ai supplementari vince su Capoverde. Avanzano anche Colombia ed Egitto. Wimbledon, ieri la vittoria di Sinner. Oggi 4, gli italiani in campo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. 4 luglio gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Ad aprire le celebrazioni alla vigilia il discorso di Donald Trump al Monte Rushmore sotto i volti di quattro presidenti scolpiti nella roccia.
2: La più antica repubblica della Terra, il popolo più libero del pianeta, il paese di maggior successo mai esistito. Trump definisce così gli Stati Uniti a poche ore dal 4 luglio in cui si celebrano i 250 anni dell'indipendenza. Dal Monte Rushmore in South Dakota, con alle spalle i volti dei quattro presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt, l'inquilino della Casa Bianca dedica il suo discorso all'identità della nazione. Libertà, uguaglianza, autogoverno, identità oggi però sotto attacco. Avverte Trump. Assistiamo, spiega infatti, a un ritorno del comunismo, la più grave minaccia per il paese, il contrario di vita, libertà e perseguimento della felicità. Da una parte ci sono i patrioti, dice Trump, dall'altra il partito comunista fatto di immigrati irregolari, criminali e tutti quelli che non vogliono lavorare. Così sarà già alle elezioni di metà mandato a novembre. E se i sondaggi danno per sfavorito il partito repubblicano del presidente, lui rilancia: oggi siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione anche all'Iran, afferma, e siamo economicamente più in salute che mai. È solo l'inizio, conclude, dell'epoca d'oro dell'America. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Su come il paese vive questo anniversario abbiamo raccolto il commento di Gregoria Leggi, docente di storia e politica americane all'Università Lewis di Roma.
3: Gli Stati Uniti festeggiano 250 anni con una festa senza quello sprint di un traguardo eccezionale, manca un pizzico di gioia.
4: Perché secondo lei?
3: La festa quest'anno è stata incentrata intorno a Trump, quindi diventa la festa del presidente e non del paese. Questo sicuramente ha inciso su quanto venga sentita dalla popolazione.
4: Incide anche la situazione internazionale.
3: Gli Stati Uniti hanno iniziato a preparare questo anniversario già sotto la presidenza

0: Biden, quindi i fatti di attualità incidono relativamente poco. Anche 50 anni fa, nel 1976, uscivano addirittura dalla sconfitta dal Vietnam, però in quel caso il paese riuscì a ritrovare un ottimismo e un'unità per andare avanti. Adesso sembra sottolineare invece le sue divisioni e quindi questa cifra tonda che capita una volta sola sembra un po' un'opportunità sprecata.
1: Valentina Isa, GR1.
2: Il 4 luglio del Papa statunitense Leone XIV riceve la Liberty Medal e nel discorso per l'accettazione manda un messaggio al suo paese: gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America. Oggi il pontefice sarà a Lampedusa, isola simbolo del dramma dei migranti.
3: La dignità umana non può annegare nel Mediterraneo. Leone XIV a Lampedusa, sulle orme del suo predecessore Francesco. Visita Lampo, che parla all'Europa e all'Italia. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola che raccontano il dramma delle migrazioni. La visita al cimitero di Cala Pisana per l'omaggio ai migranti morti in mare. Lì c'è la croce del piccolo Yusuf, morto in un naufragio a 6 mesi. Poi la Porta d'Europa, monumento che rappresenta l'approdo e la speranza. Alle 10.30 Leone XIV celebrerà messa allo stadio di Lampedusa. La visita del Papa, spiega Monsignor Damiano, è una carezza a quegli uomini e a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio. E sulla remigrazione,
4: il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica.
3: Ieri, vigilia del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, in occasione dell'accettazione della Liberty Medal in videocollegamento con Filadelfia, Papa Leone ha lanciato un forte appello: gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti, prosperate nella pace. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Alla Porta d'Europa il Papa incontrerà e benedirà due bambini, simbolo di speranza e accoglienza: Maria, nata sull'isola nel 2021, e Leonardo, 11 anni, arrivato nel 2016 tra le braccia della sua mamma morta durante il viaggio, poi adottato da una famiglia di Palermo. Maria Elena Poderati è la mamma di Leonardo. Sentiamo un estratto dell'intervista di Valeria Volatile, che andrà in onda nel nostro speciale sulla visita, in onda dalle 9.30.
5: L'emozione è tanta, anche perché non ce l'aspettavamo di poter incontrare il Papa a Lampedusa 10 anni dopo l'arrivo di Leo. È giusto raccontare chi sta veramente su quelle barche, e su quelle barche ci sta Leo, e nella pancia della sua mamma ci stava Maria. È importante scuotere le coscienze su questo tema, perché sono passati più di 13 anni dall'incontro di Papa Francesco, non è cambiato nulla, ci stiamo abituando, stiamo diventando sempre di più indifferenti.
2: A Teheran i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto il 28 febbraio, in migliaia in lutto e con bandiere rosse, presenti delegazioni di paesi vicini, nessun europeo. L'inviata.
6: L'imam Hussein, il martire di Karbala, ti sta accogliendo in paradiso. Per tutta la notte, anche adesso, i canti religiosi dagli altoparlanti hanno annunciato il giorno dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, secondo leader supremo della Repubblica Islamica dopo il fondatore Khomeini, morto nell'attacco che ha aperto il conflitto tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Una cerimonia funebre che è anche una prova di tenuta, di forza. Si attendono tra i 15 e i 20 milioni di persone nei 7 giorni di cerimonie. Esequie cui non partecipa il figlio e successore Mojtaba. Ragioni di sicurezza più che di salute, insiste Teheran. L'Iran ha chiuso lo spazio aereo della capitale. In strada uno schieramento di sicurezza con pochi precedenti, pronto questo a fronteggiare disordini che difficilmente avverranno. Tra i danni di guerra, la perdita di lavoro per almeno 2 milioni di iraniani, ma la solennità senza misure della festa funebre che ha inizio terrà molti semplicemente lontano dalla scena. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
2: La guerra in Ucraina, l'annuncio del Cremlino: abbiamo conquistato Kostantinivska, città strategica del Donbass. Colpita Sumi, almeno 4 vittime, tra cui un bambino. I russi hanno usato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, denuncia il presidente Zelensky. Potrebbero esserci persone sotto le macerie. Accordo nella NATO per garantire 140 miliardi in 2 anni all'Ucraina. Martedì ad Ankara il vertice dell'Alleanza Atlantica. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni.
7: Roma è pronta a sostenere un investimento in spese militari pari al 2,8% del PIL. Gli aiuti dell'Italia in Ucraina si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. È la linea che Giorgia Meloni porterà al vertice NATO di Ankara martedì e, forse in presenza, la settimana successiva all'incontro dei volenterosi a Parigi. Al telefono con il presidente turco Erdogan, la premier si dice soddisfatta perché nella dichiarazione finale passa la linea italiana sul rafforzamento anche del fianco sud dell'alleanza.

0: Francia e dunque del Mediterraneo, compresa la gestione dei flussi migratori dalla Libia. E sul potenziamento dell'industria della difesa, rafforzare l'autonomia strategica è una priorità per Giorgia Meloni. Ad Ankara la premier rivedrà Donald Trump, unità dell'Occidente resta la parola chiave, fonti italiane tendono a escludere che la Casa Bianca si smarchi veramente dalla NATO, anche se è chiaro ormai che lo sguardo di Washington, più che verso l'Europa, sia rivolto all'Indo-Pacifico, un'area in cui anche l'Italia intende avere un ruolo centrale. Sono le parole della Presidente del Consiglio, Federica Ionta, GR1.
1: La politica è ancora a stallo sulla RAI dopo le dimissioni dei membri della vigilanza, prima quelli di opposizione e poi anche di maggioranza. Fronti distanti anche sulla legge elettorale che tra 10 giorni torna in aula.
2: È una cosa per vincere? No, vogliamo evitare il pareggio. Noi preferiamo vincere o stare all'opposizione.
3: Per Ignazio La Russa la sinistra è in mala fede, ha governato, ricorda il presidente del Senato, anche se sconfitta alle urne. La legge elettorale non serve a noi ma alla nazione, fa eco Arianna Meloni in un'intervista al Corriere, ribadendo il sì alle preferenze, osteggiate però da Forza Italia e Lega, il cui leader Matteo Salvini rivendica i dati sulla puntualità dei treni, rispondendo alla campagna del Partito Democratico sui trasporti. Andrea Casu.
4: Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine ma unito nel condannare gli italiani a disagi e disservizi.
3: Quanto alla legge elettorale, nessun dialogo possibile, faremo muro, assicura Eli Schlein. Stessa indisponibilità sulla RAI, la destra ha occupato l'azienda, spiega la segretaria a Repubblica. Strategia condivisa con il 5 Stelle Giuseppe Conte e con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di AVS, i quattro leader mercoledì saranno insieme a Napoli per aprire il cantiere del programma comune. Lucio Bondi, GR1.
1: A Padova si chiude oggi il 19° congresso nazionale della UIL con un'affermazione di volontà di confronto e di impegno verso i lavoratori. L'intervista al segretario generale Pierpaolo Bombardieri.
5: Congresso che ha posto alcuni temi: come guardare il futuro, soprattutto rispetto all'intelligenza artificiale, come confrontarsi con il governo e come affrontare alcuni temi sui quali c'è una ritrovata unità con CGL-CISL.
6: Dopo una visione condivisa con il governo, bisogna fare in qualche modo i conti con le associazioni.
5: Sì, abbiamo chiesto che parta al più presto questa trattativa per recuperare la perdita del potere d'acquisto, la stabilità dei contratti nazionali, per combattere i contratti pirata.
6: Il lavoratore chiede più soldi in busta paga.
5: Sì, ha ragione. Proviamo anche a chiedere, a rivendicare misure che riescono ad abbassare il costo del lavoro e a spostare dal lordo al netto un po' di quei soldi che stanno in busta paga. L'intervento sul cuneo fiscale, la richiesta di detassare gli aumenti contrattuali.
6: Intelligenza artificiale. Avete parlato di meno lavoro e più retribuzione per i lavoratori.
5: Siamo profondamente convinti che le grandi rivoluzioni tecnologiche vadano gestite. Pensiamo che bisogna ridurre l'orario di lavoro a parità di trattamento economico.
6: Con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
1: Le 8:12, la cronaca con il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. La procura della capitale indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
7: Almeno una decina di dipendenti aveva accesso alla chiave della cassaforte con le 80 fiale di fentanyl sparite dall'ospedale israelitico, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi per il mercato della droga. Nessun segno di effrazione, né telecamere. Per chi indaga, un furto su commissione o forse una talpa in azione. I dipendenti sentiti dai carabinieri a denunciare la responsabile della farmacia. Noi parte lesa, avviati accertamenti interni, dicono dalla struttura. La procura di Roma apre un fascicolo sulla scorta dell'informativa del nucleo antisofisticazione dei militari, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS della capitale.
8: Siamo stati attivati per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco.
7: Da Palazzo Chigi filtra preoccupazione. Nella riunione d'urgenza presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. La nuova circolare del Ministero della Salute rafforza i controlli su giacenze e stoccaggio. Elena Baiocco, GR1.
1: Un'ultima ora ad Aviesta, in provincia di Foggia. Ucciso in un agguato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, l'omicidio vicino alla sua abitazione. Cran Montana, a 6 mesi dal rogo, i principali indagati, coniugi Moretti, avviano le pratiche per riaprire gli altri 2 locali di loro proprietà. Verranno affittati

0: Diretti a terzi, dicono gli avvocati, gli incassi serviranno per i risarcimenti. Indignati i parenti delle 41 vittime. Contro la riapertura una petizione che ha già raccolto oltre 28.000 firme, tra le quali quella di Umberto Marcucci, padre di Manfredi, tra gli oltre 100 feriti.
1: L'ho firmata anche io e penso che non dovrebbero affittarli a terzi semplicemente perché lo stanno aprendo tramite delle società schermo dove sono presenti i loro ex dipendenti. Sembra veramente essere sempre tutta quanta la stessa famiglia, chiamiamola così.
0: Il meteo, ancora qualche temporale al sud nella prima parte della giornata, ma sarà un fine settimana sostanzialmente sereno con temperature nella media. E sarà un fine settimana anche di shopping, saldi estivi al via oggi in tutta Italia ad eccezione di Trento e Bolzano. Previsto un giro d'affari di oltre 3 miliardi di euro. Serata evento al Teatro delle Muse di Ancona per la presentazione dei palinsesti Rai 2026-27. Il racconto della nostra inviata.
2: Una serata evento ieri sera al Teatro delle Muse di Ancona, aperta da Gianna Nannini, per festeggiare la programmazione Rai della prossima stagione. Tra le novità più attese c'è Sal Da Vinci, protagonista, con uno show tutto suo, meravigliosamente, il 20 e il 27 novembre su Rai 1, come il vincitore di Sanremo ci racconta.
3: Beh, meravigliosamente Sal, è meraviglioso tutto questo. Sono molto riconoscente alla Rai perché mi ha dato questa bellissima opportunità di raccontare quest'anniversario, questi 50 anni, che quando parlo di 50 anni è troppo, tanta roba. È uno spettacolo totalmente nuovo, racconto i sentimenti e lo faccio veramente con grande passione.
2: Dottore. Altro protagonista assoluto è Stefano De Martino, confermato con i suoi programmi, ma emozionatissimo per Sanremo, preceduto da Sarà Sanremo. De Martino.
4: È l'anno delle prime volte, primo Sarà Sanremo, il primo festival, e speriamo che vada bene. Sono entusiasta, sono felice.
2: Se dovessi chiedere un consiglio, a chi lo chiederesti?
4: A tutti quelli a cui l'ho chiesto, cioè tutti i miei predecessori, da Carlo Conti fino a Tornare Indietro, e anche i sopravvissuti, tutti.
2: Ancona, Marcella Sullo, GR1.
0: Celebrati a New York le nozze dell'anno tra Taylor Swift, pop star da 10 milioni di biglietti a tournée, e il campione di football Travis Kelce. Poi una lunga festa per 1000 invitati VIP.
5: Un palcoscenico a tutto tondo, quello del Tempio dello Sport, il Madison Square Garden, e l'immancabile promessa di una storia d'amore che non finirà mai. Così è stato per i due novelli sposi, Taylor e Travis, ufficialmente marito e moglie dal pomeriggio di ieri, sera inoltrata da noi. Cerimonia blindata, grazie anche agli accordi di riservatezza firmati dagli oltre 1000 invitati. Tra i pochi dettagli trapelati, mentre la festa al di là dell'oceano è ancora in corso, c'è chi a celebrare le nozze è stato l'amico della coppia, l'attore Adam Sandler, e che i rispettivi fratelli, Austin Swift e Jason Kelce, erano i testimoni. Certa anche la firma dell'outfit nuziale, abito Dior, scarpe Louboutin, gioielli Cartier. Da qui in poi è pura fantasia, condita da qualche indizio che fotografi, reporter e fan della coppia, appostati da giorni in una Manhattan infuocata da un caldo anomalo, hanno potuto raccogliere. Briciole di una favola che, se a dettare legge fosse il calendario climatico, sarebbe a tutti gli effetti un sogno tutto americano di mezza estate. Paola Guarnieri, GR1.
0: Serata d'apertura a Perugia per Umbria Jazz, a incantare il pubblico una superstar britannica. Sotto le stelle dell'Arena Santa Giuliana, Sting ha regalato una notte indimenticabile ai 13.000 spettatori con i brani più famosi di 50 anni di carriera, attingendo sia al repertorio dei Police che agli album da solista. È il primo dei due concerti italiani del suo tour, prossima tappa il 31 luglio a Bassano del Grappa. È arrivato il giorno di ultimo, alle 20.30, il concerto dei Record a Roma Tor Vergata, traffico bloccato, viabilità stravolta, un evento, il più grande a pagamento in Italia, il secondo nel mondo, preceduto da un DJ set pomeridiano e da Fabrizio Moro, unico ospite.
6: L'attesa dei fan, soprattutto di quelli accampati nella tenso struttura messa a disposizione giorni fa dall'organizzazione, sta per finire. Un palco di 140 metri, 18 maxi schermi, 20 cisterne per la distribuzione gratuita dell'acqua, un chilometro di stand per cibo e bevande, la metropolitana aperta tutta la notte. Un evento in cui i numeri impressionanti rischiano di sovrastare tutto il resto, tanto da scoraggiare molti fan che in questi giorni hanno rivenduto il biglietto acquistato un anno fa. fa. Intanto, per gli attesi 250.000 varchi aperti dalle 7

0: di questa mattina, mentre sui suoi social Ultimo ha pubblicato una lettera, una risposta al successo che lo ha portato a realizzare anche questo sogno.
1: Credo che per fare grandi cose si debba per forza partire da bambini. Intendo quella visione, mentre tutti rincorrono altro, in qualche modo già nitida.
0: Un mix di timidezza e ribellione lo definisce.
1: Oggi sono 10 anni che vivo in quella visione. È come se tutti voi aveste risposto oggi a una chiamata che io vi ho fatto 20 anni fa.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8:19, dopo il GR inviato speciale con un reportage dal sud del Libano. Si parlerà anche dei 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti e di Ebola, con una intervista a Fabrizio Pulvirenti, paziente guarito dalla malattia. Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Gennaro Strazzullo, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto. Linea allo sport.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
10: Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
13: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda, il prosciutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
18: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
17: Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: GR1 Sport.
21: 8:22, buongiorno da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio con il tabellone del mondiale allineato agli ottavi. L'ultima qualificata è la Colombia, 1-0 al Ghana per andare a sfidare la Svizzera. Un altro ottavo di finale sarà Argentina-Egitto. I faraoni hanno piegato ai rigori l'Australia, mentre l'Albi Celeste di Leo Messi ha avuto bisogno dei supplementari per piegare la Cenerentola Capoverde.
22: L'Argentina vince e passa agli ottavi, ma gli applausi sono tutti per Capoverde, capace di tenere testa per 120 minuti alla formazione campione del mondo. Tutto sembra facile per l'albiceleste quando Messi sblocca la gara al 29esimo del primo tempo, realizzando il 7° centro del mondiale, il 20° in assoluto. Non è così. Duarte fa 1-1 al minuto numero 59 con un destro che non perdona Martinez, quindi è Vosigna a tenere a galla i suoi. Lautaro e Almada non pungono al loro posto, Scaloni schiera Alvarez e Nico Gonzalez. I supplementari si aprono con la rete di Lisandro Martinez. A lui risponde con un gol da Cineteca Lopez Cabral. A salvare i campioni in carica è ancora una volta Messi, che disegna un corner perfetto per la testa di Romero, che batte Vosigna con la complicità di una deviazione di Borges. Quella che doveva essere la gara più scontata si candida ad essere ricordata invece come la partita più bella di questa Coppa del Mondo. Francesco Albanese, GR1.
21: E oggi subito via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia, in una Filadelfia in cui la vigilia si è mischiata con i preparativi per le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti.

0: Stati Uniti, l'inviato.
1: Già dimezzata la tradizionale parata musicale di saluto della vigilia, l'insopportabile caldo ha compromesso anche la festa del 4 luglio nella città dove 250 anni fa i padri fondatori firmarono la dichiarazione di indipendenza. Restano il concerto di star da Christina Aguilera a Will Smith e i classici fuochi d'artificio. Niente sfilata, abitanti migrati sulle spiagge del South Jersey. Paradossalmente però le strade sono più colorate che mai dalle tinte della bandiera americana, bianco, rosso e blu. Ci pensano i tifosi del Paraguay con la loro maglia albirroja e quelle blues dei francesi. Casacche da non mettere mai addosso, pare che porti sfortuna alla mitica statua di Rocky, in cima alla famosa scalinata che conduce al Museum of Arts e meta inevitabile di pellegrinaggio. Il pugile, simbolo dell'americanissimo anyone can do it, di chi cerca l'impresa anche se sfavorito, e infatti in fila per la foto di rito sono per lo più sostenitori del sorprendente Paraguay. Philadelphia, Diego Carmignani, GR1.
2: Ora l'atletica, Francesco Pernici fa la storia.
3: Il responso cronometrico per Fiasconaro è esaltante, 1:43.7, nuovo primato del mondo, un vanto per l'atletica italiana.
4: 27 giugno 1973, l'italo-sudafricano Marcello Fiasconaro entra nella storia. I suoi 800 metri all'Arena di Milano valgono il record del mondo, poi battuto pochi anni dopo, ma il primato tricolore è rimasto intatto per ben 53 anni, finché ieri sera Francesco Pernici non ha fatto la gara della vita. Sulla pista di Nancy, in Francia, il 23enne bresciano delle Fiamme Gialle ha corso il doppio giro di pista in 1:43.6, nuovo record italiano. E adesso Pernici non si accontenta, vuole essere il primo azzurro a correre in meno di 1:43 con il sogno di una medaglia importante. Giorgio Matteoli, GR1.
2: La Formula 1 a Silverstone, la pole sprint di Hamilton, l'inviato.
5: Nel giardino di casa sua un Hamilton da stropicciarsi gli occhi. Il boato di Silverstone accoglie la pole del leone inglese, anche se è solo quella della gara sprint, dimostrando un amore immutato per l'eroe di casa nonostante anni difficili. Ma il 7 volte campione del mondo sfrutta una Ferrari velocissima, forse anche un po' a sorpresa, mettendosi dietro tutti con merito e autorevolezza. Alle spalle della rossa dell'inglese il leader del mondiale Antonelli ad appena 11 millesimi, poi Verstappen e Leclerc quarto con l'altra rossa, mentre Russell, il compagno rivale di Antonelli, è solo quinto. Una Ferrari che fa sognare, ma si può davvero pensare al colpo grosso a Silverstone? Fred Vassar. È stata una bella sorpresa, ma il fine settimana è ancora lungo, ci sono ancora la vera qualifica e la gara della domenica. È la prima volta che giriamo su una pista come questa con queste vetture. Dobbiamo ancora studiare molto, ad esempio sulla gestione dell'energia e sulla ricarica, ma certo siamo partiti bene. Alle 13 italiane la sprint race, dalle 17 la caccia alla pole. Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
2: In chiusura il tennis, Jannik Sinner approda agli ottavi di Wimbledon, superato in 3-7 l'americano Brooksby. Domani sfiderà il qualificato giapponese Mochizuki e oggi invece tocca ad altri quattro azzurri sull'erba di Wimbledon: Cubolli, Sonego, Berrettini e Paolini. Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
5: Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 8.30, apriamo al traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia, dove si registrano code con tempi di attesa di 45 minuti. In A26 Genova Gravellona Toce, in Liguria tra Masone e l'allacciamento con la A10 in direzione Genova Voltri, segnalato un incidente tra due auto che provoca code. Andiamo ora sulla tangenziale ovest di Milano, tra Trezzano e l'allacciamento con la A7 verso quello con la A1, presente un altro incidente. Proprio in A1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora. Ci spostiamo ora in A14 sul tratto Pescara-Bari in Abruzzo, tra Pescara Sud e Ortona verso Bari si registra un chilometro di coda per un incidente. Rimaniamo in A14, ancora sullo stesso tratto ma in Puglia, tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari, segnalato un altro incidente. Infine andiamo a chiudere tornando in A1 sul tratto Roma-Napoli in Campania, tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma sono presenti code per un incidente in uscita a Capua. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
8: Inferno su Kiev, missili e droni russi nella notte, distrutta una struttura sanitaria e un condominio.
9: Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot, potremmo fermare la guerra.
10: La guerra in Ucraina ha varcato la soglia dei 2 milioni di vittime, tra soldati uccisi, feriti o dispersi, migliaia di civili, salito a 30 il bilancio dei morti dell'attacco russo su Kiev.
11: La notte più buia di Kiev, 4 anni e 4 mesi dopo l'inizio dell'invasione russa. Una guerra che Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, intervistata dalla RAI, descrive così.
12: Questa guerra è terribile, anche perché gli ucraini hanno subito un'aggressione assolutamente immotivata. Così in te si attiva un meccanismo di resistenza, di dignità, e l'unica cosa da fare è rimanere sulla tua terra.
13: Questa guerra non si combatte solo al fronte in Ucraina, e questa aggressione non è solo contro di noi, è un'aggressione contro tutti i paesi democratici da parte del regime totalitario della Russia.
11: Da un fronte aperto all'altro, il Medio Oriente. Oggi a Teheran, il giorno dell'ultimo maggio, la guida suprema Khamenei, ucciso il 28 febbraio nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele.
14: Il funerale di Ali Khamenei, 6 giorni di lutto nazionale. L'Iran sospende i negoziati con Washington, la salma nella grande moschea di Teheran.
15: Funerali che si tengono per giorni, soltanto adesso a 4 mesi dagli eventi c'è stata la guerra, c'è ancora un incerto dopo guerra.
11: Ed è una tregua a singhiozzo anche quella raggiunta per il Libano. Nel paese la situazione rimane drammatica. Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. Dal sud del Libano, dove gli sfollati cominciano a tornare, il reportage di Azzurra Meringolo con Massimo Vasciaveo.

passando uno dopo l'altro i villaggi del sud del Libano. Le case ancora in piedi si contano sulle dita di una mano, eppure gli sfollati iniziano a tornare dopo mesi trascorsi al nord. Sui tetti, nelle loro auto, trasportano materassi di gomma piuma, mobili e tutte

0: delle armi. È la seconda volta in 2 anni che torniamo a raccontare la devastazione di questa città, ma ora le ferite sono ancora più profonde e visibili. Tra le bandiere che celebrano il defunto leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, i quadri che dipingono come martiri i tanti miliziani morti durante i combattimenti. Le poche sagome che si muovono tra gli scheletri dei palazzi distrutti sembrano fantasmi in un paesaggio dove le macerie hanno ormai sostituito le strade. Il sorriso di Mahmoud Hijazi mentre solleva la saracinesca della sua storica lavanderia ritrovandola intatta è una delle poche tracce di umanità in un paese spettrale.
1: Oggi una cliente è tornata a ritirare i suoi vestiti, me li aveva lasciati a marzo prima che scoppiasse la guerra, li ha ritrovati perfettamente stirati, ancora protetti dal cielo. Qui siamo abituati alle guerre e alle fughe improvvise, le mie clienti sanno che conservo i loro abiti anche per anni. Durante i bombardamenti qualcuno mi chiamava dei rifugi per dirmi tornerò a prenderli, continuo a custodirli finché i proprietari non tornano. Molti sono stati lasciati qui prima della guerra del 2024 e alcuni so che non verranno mai ritirati perché le proprietarie sono state uccise.
0: Da marzo sono stati uccisi 4.246 libanesi, dice l'ultimo bilancio del Ministero della Salute di Beirut. Oltre 1 milione gli sfollati, circa 1/5 della popolazione, anche se le armi tacciono, non sa dove andare. Tra loro la signora Riwa. La troviamo in divisa sportiva mentre tiene per mano la figlia, che ci offre le sue patatine, seduta sul comodino di un bagno scaraventato dai bombardamenti nel centro della rotonda, davanti alla moschea.
2: Abbiamo lasciato Nabatieh il 6 marzo, quarto giorno di guerra. Ero già tornata una volta durante il primo cessate il fuoco, ma poi sono dovuta scappare nuovamente con mia figlia di 4 anni e i miei genitori. Siamo tornati oggi e sono senza parole, solo piena di lacrime. 3 settimane fa i miei genitori hanno ricevuto un video dai vicini rimasti qui che mostrava il crollo del loro appartamento dopo un bombardamento, ma io ho riconosciuto casa mia, era ancora intatta. Oggi invece non sono neanche riuscita a inserire la chiave nella serratura, a capire dove fosse la porta. Non sappiamo chi ci aiuterà a ricostruire le nostre case. Sono ottimista, credo che la guerra sia finita, ma gli israeliani devono lasciare la nostra terra una volta per tutte.
0: Chi, come la signora Riwa, non ha un posto dove andare, vive ancora nei rifugi. Nella scuola media di Tiro ci sono 160 famiglie. Solo 4 hanno ritrovato la propria casa ancora in piedi. Sulle porte delle aule, al posto di anno e sezione, c'è il nome della famiglia che ha trasformato ogni classe in un monolocale. Tra banchi diventati dispense e lavagne usate per stendere i panni, 4 pulcini cinguettano in una gabbietta. Sono nati da una coppia di uccellini che un bambino ha portato con sé durante la fuga. Nel cortile arriva un convoglio di Medici Senza Frontiere. Allestisce una clinica. Le cattedre diventano postazioni per misurare la pressione e controllare il diabete. La dottoressa Ida visita i pazienti in un ambulatorio improvvisato che, grazie a una tenda rigida, riesce comunque a garantire la privacy necessaria.
3: La missione di Medici Senza Frontiere è portare assistenza a chi è rimasto nella regione di Tiro nonostante la pioggia di bombardamenti. Molte aree sono state impossibili da evacuare e non ci sono più farmacie, ospedali o centri di assistenza primaria. Tutto il sistema sanitario è collassato. Abbiamo trovato anziani senza farmaci per la pressione o il diabete, bambini e adulti con ferite da medicare. L'ospedale di Sidone, a 40 chilometri, è il più vicino rimasto in piedi, ma raggiungerlo è stato molto difficile. Le strade continuamente bombardate sono ancora piene di crateri. Non abbiamo mai smesso di operare, nemmeno mentre sopra di noi volavano droni e aerei e cadevano colpi di artiglieria. Come personale medico cerchiamo di ridurre i rischi, viaggiando sempre con convogli riconoscibili, ma lavorare in una zona di guerra significa convivere ogni giorno con il pericolo. Mi chiedete se abbiamo pensato ai colleghi uccisi a Gaza? Sì, sempre. E ci siamo ripetuti lo stesso messaggio: la sanità non deve essere un bersaglio. Tenete le mani lontane dagli operatori sanitari. Il nostro compito non è fare la guerra, ma salvare vite.
0: Non sempre i soccorsi riescono ad arrivare in tempo e quando qualcuno muore viene sepolto temporaneamente in fosse comuni. Dopo l'Ashura, la ricorrenza in cui la comunità sciita commemora il martirio

0: Hussein, nipote del profeta Maometto, Hezbollah si occupa di recuperare le salme e dare loro una degna sepoltura, organizzando funerali ai quali noi giornalisti non siamo ammessi. I nostri spostamenti sono controllati con attenzione. La Shura diventa anche l'occasione per Hezbollah di mostrare la propria forza e ribadire il legame con l'Iran. In processione, tra i fedeli che si autoflagellano in segno di lutto, ci sono bambine con la maglietta raffigurante Khamenei, la guida suprema iraniana. Su molti cumuli di macerie che costeggiano le strade del sud vediamo piantare bandiere iraniane. Un gesto difficile da interpretare. Chiediamo spiegazioni a Hussein, un giovane che si descrive come un sostenitore della resistenza.
1: Like 4-5 kilos maybe.
2: L'esercito israeliano è a soli 4 chilometri da qui, ma noi temiamo solo Allah e siamo pronti a sacrificare tutto per i nostri martiri e per Hezbollah. Se Israele tornerà, combatteremo fino alla morte. Oggi vedete solo macerie, ma siamo pronti a vivere per anni nelle tende pur di restare sulla nostra terra. Siamo certi che tutto sarà ricostruito. Perché mettiamo le bandiere iraniane sulle macerie? Perché è stata l'intesa raggiunta da Teheran con Washington a sancire la fine del conflitto. E siamo certi che sarà Teheran, non Beirut, a mandare fondi qui per la ricostruzione.
0: Nelle parole di Hussein, un paradosso di questa guerra. Tutti rivendicano la vittoria, ma nessuno sa con certezza chi pagherà il conto della pace. E poi la rabbia di chi non accetta di subordinare il ritiro completo delle truppe di Israele al disarmo della resistenza, come previsto dall'accordo raggiunto a Washington tra Beirut e Tel Aviv. A Srifa, il villaggio più distrutto nella regione di Tiro, nessuno è pronto ad accettare la permanenza delle truppe israeliane, che hanno ora la prima postazione a solo 2 chilometri di distanza. Alla vigilia della guerra, il confine era a 30 chilometri. Dove un tempo dominava il verde, oggi prevale il marrone della terra sollevata da mesi di combattimenti. Ha coperto anche i limoni sugli alberi. Qui nessuno attribuisce alle forze della resistenza la responsabilità di questa devastazione, con la quale Israele si è impadronita di una fascia di terra, chiamando la zona di sicurezza profonda 10 chilometri. Secondo il governo centrale, Hezbollah non avrebbe dovuto provocare Tel Aviv, ma per la gente comune, come il signor Hisham, che vive da anni grazie ai soldi e ai servizi garantiti di Hezbollah, Beirut è l'unico responsabile.
3: Il sistema di potere ha accettato un accordo vergognoso. Avrebbe dovuto liberarci e costringere Israele a ritirarsi contro la sua volontà. Invece ha scelto un'intesa che dà a Tel Aviv il diritto di continuare l'occupazione, di uccidere il nostro popolo e di togliere le armi alla resistenza. Vorrei poter dire al presidente, al premier, al ministro degli esteri che hanno tradito il sangue dei nostri figli combattenti.
0: Mentre il signor Hisham maledice il governo con parole durissime, a Beirut c'è chi scende in piazza per protestare. I leader della comunità sciita definiscono l'intesa un invito alla sedizione. Si incendiano pneumatici, l'esercito interviene per disperdere i manifestanti. Immagini che riportano alla memoria lo spettro della guerra civile, fratture che da mesi riemergono nel paese. Il Libano è di nuovo davanti a un bivio. Da una parte c'è chi chiede il disarmo di Hezbollah, convinto che solo il monopolio della forza da parte dello Stato possa evitare nuove guerre. Dall'altra c'è chi considera prioritaria la fine dell'occupazione israeliana e sostiene che finché questa minaccia resterà, la resistenza debba mantenere le armi. Tra queste due visioni opposte e il tentativo di conciliarle si gioca il futuro del paese.
4: Come una guerra il terremoto?
5: Queremo appoggio, queremo macchina, queremo che vanno al metro familiare, aiutino!
4: Ormai sono passati 10 giorni e in Venezuela si continua a scavare. A distanza di una settimana, la nuova testimonianza di Elides Rocas, giornalista venezuelano che vive a Caracas.
6: In che situazione stiamo ora?
7: La situazione del paese e il futuro dopo il terremoto sono molto complicati. 4 stati hanno subito danni ingenti e registrato vittime. A Caracas, in particolare nella zona orientale e in alcuni quartieri occidentali, si registrano edifici crollati, numerosi feriti e un numero significativo di morti. Tuttavia, l'epicentro, il Ground Zero, rimane la zona più devastata. Nello stato di Vargas, ora La Guaira, se non fosse stato per gli aiuti internazionali, non sarebbe stato possibile salvare 6.000 persone.
6: Mismo día en que se

0: Maurizio Toretto.
1: Proprio al settimo giorno, a notte inoltrata, sono state salvate altre 6 persone, quasi un miracolo visto il tempo trascorso. Ci è voluto un giorno e mezzo per estrarre un sopravvissuto, ritrovato in buone condizioni. Lo hanno nutrito e idratato, iniettando acqua e sostanze nutritive attraverso le aperture dell'edificio semidistrutto, servendosi di siringhe.
0: Già in situazione improbabile. Per il tempo che è passato.
1: I bollettini quotidiani diffusi dal governo sono del tutto inadeguati. Si parla di 2.400 vittime. Eppure è noto a tutti che le strade di La Guaira, gli ospedali e l'obitorio sono al collasso. Stime internazionali ipotizzano un bilancio di 10.000 morti, mentre gli esperti nazionali calcolano fra i 4.000 e i 5.000 morti. Il problema è che il governo fornisce informazioni estremamente limitate e rigorosamente controllate, soprattutto ai media nazionali e internazionali. Inoltre si segnalano numerosi scontri fra la popolazione e le forze governative, le cui azioni sembrano spesso volte a ostacolare i soccorsi. Si sono verificati anche gravi episodi di saccheggio da parte di agenti di polizia e militari negli edifici distrutti. Sono stati rubati effetti personali e in alcuni casi persino denaro contante. I cittadini li hanno sorpresi in flagrante e sono seguiti violenti alterchi. Alcuni agenti sono stati sottoposti a procedimenti giudiziari e licenziati dopo essere stati colti in flagrante mentre lasciavano i luoghi del disastro con i dollari fra le mani.
0: Per ostacolizzare l'azione del rescate. Si è andato a caso importante.
1: Non vi sono prospettive di risolvere la situazione in tempi brevi, vista la portata davvero colossale della distruzione. Inoltre, lo stato di Vargas presenta una conformazione geografica particolare, è essenzialmente di un territorio lungo e stretto. Con l'aeroporto e l'intera costa turistica e alle spalle un'area molto povera, composta da numerosi quartieri, abbarbicata sul monte El Ávila, il polmone verde di Caracas. Quei versanti non hanno subito praticamente alcun danno, solo problemi minori. Non è stato come nel 99, quando una frana causò una colata di fango che scendendo a valle spazzò via tutto. Questa volta i danni hanno colpito soprattutto i numerosi edifici di classe media e quelli di lusso situati lungo la costa nella zona turistica. E ricostruire tutto ciò sarà difficile a meno che lo Stato non intervenga con un ingente sborso finanziario, garantendo al contempo che le strutture rispettino i requisiti previsti per le zone sismiche. È molto improbabile che il settore privato invece si faccia carico della ricostruzione. Sarebbe un rischio troppo alto.
0: Probabilmente non corra il rischio di costruire edificazioni e investire molto denaro a sabiendo che la gente non va a investire lì per temor.
2: Un appello per il Venezuela lo ha lanciato il Papa.
3: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales.
2: E oggi Leone XIV sarà a Lampedusa, terra di sbarchi, di tragedie e di speranza. A seguire la visita del Papa, uno speciale GR1 a partire dalle 9.30. E tra i viaggi del Papa è nella memoria di tutti quello dello scorso aprile in Africa, un continente dalle mille contraddizioni. Nella Repubblica del Congo, come ci ha raccontato Valerio Cataldi, Ebola colpisce e fa paura.
4: A Beni, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, l'emergenza Ebola ti accoglie appena sceso dall'aereo. Nell'aeroporto una voce registrata ricorda ai passeggeri come riconoscere i sintomi e come proteggersi dal contagio. Un promemoria costante, perché qui il virus può approfittare di ogni spostamento, di ogni ritardo nell'identificazione di un caso sospetto.
2: Ma da Ebola si può guarire. Rita Pedizzi ha intervistato Fabrizio Pulvirenti, il medico di Emergency che nel 2014 tornò in Italia all'interno di un cubo di plastica perché contagiato da Ebola in Sierra Leone. Oggi Pulvirenti è primario di malattie infettive all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
5: Mi trovavo in Sierra Leone dal mese di ottobre 2014, quindi in piena epidemia di Ebola. Ho chiesto io stesso di partire e ho iniziato a lavorare lì con Emergency, che aveva impiantato un Ebola Treatment Center. Poi a fine novembre, una mattina mi sono svegliato con la febbre, ho fatto il test ed ero positivo. Di lì a poco fui trasferito allo Spallanzani, dove sono rimasto degente per 38 o 39 giorni, adesso non ricordo. Il 2 gennaio del 2015 poi sono stato dimesso.

0: negativo.
1: Come si è contagiato?
0: Non l'ho mai capito e credo che nessuno possa davvero anche solo ipotizzare il momento del contagio, perché in quell'ambiente si viveva immersi dentro Ebola, quindi non è assolutamente possibile risalire al momento del contagio.
1: Cosa ricorda della malattia?
0: Ma guardi, io ricordo più o meno tutto, soprattutto le primissime fasi di malessere generale, di sensazione di morte imminente. Poi c'è stata una finestra di luce spenta quando sono stato in terapia intensiva per l'insufficienza respiratoria. Poi c'è stata la lenta ripresa, molto lenta in realtà.
1: Oggi lei è immune da Ebola?
0: Io dovrei essere immune, non ho più testato il titolo degli anticorpi, dovrei essere immune, ma nei confronti del ceppo Zaire, non del Bundibugyo, che è quello che sta devastando la Repubblica Democratica del Congo.
1: Rispetto ad allora, l'Africa è più preparata?
0: Ma forse un tantino più sì, perché bisogna sempre ricordare che Ebola è una malattia silvestre. Purtroppo più l'uomo si addentra nell'habitat delle foreste, quindi nell'habitat degli animali, della fauna, più si espone al contagio, perché gli animali privati del proprio habitat si avvicinano ai centri abitati in cerca di cibo e di riparo. Quindi è proprio la violenza del territorio che poi espone l'uomo al rischio del contagio.
1: Che idea si è fatto su questo nuovo focolaio?
0: Allora, a parte il fatto che si tratta di due virus diversi e di due contesti diversi, l'unica similitudine è che il virus ha passato le frontiere dalla Repubblica Democratica del Congo e è arrivato in Uganda, e purtroppo si tratta di un'area teatro di conflitto, per cui è molto più difficile rispetto al West Africa tracciare i contatti, e non difficilmente questi contatti sfuggono al controllo. Quindi contenere questi focolai epidemici, ormai siamo intorno ai 1500 casi accertati con circa 400 morti, contenere questi focolai in una zona teatro di guerra è di gran lunga più difficile rispetto a una regione, quella del West Africa, relativamente più tranquilla.
1: C'è il rischio di contagio alto?
0: Definiamo a quale rischio ci riferiamo, perché sicuramente il rischio di contagio locale è elevatissimo, anche perché continuano ad essere diffuse le pratiche funerarie che prevedono il lavaggio dei corpi, l'inumazione, eccetera. Il rischio di estensione dell'epidemia in Occidente, a mio avviso, a mio personale avviso, è decisamente più contenuto, sia perché, un po' come è stato 10 anni fa, l'Occidente riceverà gli schizzi di Ebola dovuti a qualche operatore contagiato, questo operatore sanitario che si contagia nella zona epidemica, viene curato in Occidente, quindi operatori sanitari di rientro, e anche perché le misure di sorveglianza sono enormemente più efficaci e si è molto più attenti ai primissimi sintomi di malattia da virus Ebola. Quindi io direi che l'Occidente, da questo punto di vista, è decisamente più preparato rispetto a 10 anni fa.
1: Partirebbe oggi per questa nuova crisi?
0: Perché no? Perché no? L'ho fatto una volta, non vedo perché non farlo la seconda volta. Non ho presentato istanza, anche perché sono impegnato in un'attività lavorativa piuttosto intensa, però qualora dovessi essere chiamato darei tranquillamente la mia disponibilità.
2: Dagli uomini che rischiano la vita per il prossimo ai robot, una nuova tappa del viaggio di Marco Clementi con Zhang Chao.
3: Wuxi, mezz'ora di treno veloce da Shanghai, la nostra nuova meta. Visitiamo il quartier generale di Heilan Group, colosso della moda cinese. Valore di mercato nel 2025 4,3 miliardi di dollari. In Cina fa concorrenza Zara e a Uniqlo, 7.000 punti vendita, ma qui funziona così. Un sarto scanner mi prende le misure, altezza, peso, drop della giacca. E dietro questa porta c'è la fabbrica del futuro. Sarti in carne e ossa interagiscono con i robot. Le misure sono proiettate o contenute in microchip nel tessuto con i miei dati misurati prima. Mentre la mia giacca prende forma, mi spiegano che hanno un centinaio di dipendenti organizzati in 2 turni da 8 ore. Scarpe, camicie, giacche e pantalone. Intimo. Da qui escono anche le uniformi del personale delle compagnie aeree cinesi, abiti da lavoro e non solo. Fino all'anno scorso

0: quelle dell'esercito cinese. L'obiettivo ora è fornire i 7.000 punti vendita dello stesso scanner sarto che ho sperimentato io.
1: Sì, sì. Ed ecco la mia giacca, è pronta. Proviamo. Ottimo lavoro, qualità e vestibilità. Sì, sì.
0: Giacca su misura in frescolana sartoriale tra i 150 e i 250 euro. Senza il processo con l'intelligenza artificiale, il costo è sugli 80 euro. Io sono venuto a prendermela in fabbrica, ma di solito arriva a casa, consegna a domicilio anche dal cielo. E non solo. Questo è Lori Commerce, vendita online, 1200 metri quadri per piano, svariati set per la vendita via TikTok, in azione dalle 6 di mattina a mezzanotte. Questa maglietta costa 69 RMB, 9 euro, gli incassi salgono a vista d'occhio. Ogni 6 ore si alterna un nuovo venditore TikToker, alcuni sono diventati delle vere star nazionali come Zhang Honglu.
2: Il mio lavoro mi piace tantissimo, ho un carattere aperto ma non si improvvisa. All'università ho studiato economia e tecniche di comunicazione, poi devi essere preparato su tessuti e prodotti. Guadagno 2500 euro al mese, ma nei periodi promozionali, quando arrivo a vendere anche 2000 capi in un giorno, 5 al minuto, raddoppio lo stipendio.
3: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro con Marilu Merolla, e la regia di Leonardo Patanè torna dopo il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
2: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
9: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...
2: Iperceramica.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Papa Leone è appena arrivato a Lampedusa. Dopo Francesco, 13 anni fa, Prevost è il secondo pontefice a visitare l'isola diventata simbolo del dramma dei migranti. Prima tappa le tombe di chi ha perso la vita nei naufragi, poi le soste alla porta d'Europa al molo Favaroro, dove benedirà la targa intitolata Bergoglio. Infine la messa nel campo sportivo. Sul palco sarà esposta l'immagine della Madonna di Porto Salvo. Seguiremo la visita pastorale nel nostro speciale a partire dalle 9:30. Una visita che cade nel giorno delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana e a poche ore dalla Liberty Medal conferita al Papa. Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, ha detto il pontefice nel discorso di accettazione del premio statunitense per chi promuove la libertà. Lo accennavamo, gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, temperature record in questo 4 luglio, annullata per l'AFA la parata di Washington. Alla vigilia il discorso di Trump al Monte Rushmore sotto i volti di 4 presidenti scolpiti nella roccia.
2: Il palco azzurro nel buio, i fari illuminano in alto i volti dei 4 presidenti scolpiti nel granito. Vestito blu e cravatta viola, Trump arringa la folla. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, siamo il paese più forte e potente della Terra e la nazione di maggior successo. Ed è un onore essere vostro presidente, dichiara Trump aprendo il suo discorso al Mount Rushmore. Le parole della nostra dichiarazione di indipendenza hanno scatenato un terremoto avviando una rivoluzione che continua ancora oggi, dice ancora il tycoon. Il presidente si scaglia contro radicali ed estremisti interni. Una generazione dopo aver combattuto e vinto la guerra fredda contro il pericolo del comunismo, assistiamo ora a una rinascita della minaccia comunista nel nostro paese, alimentata anche, dichiara Trump, da chi è appena arrivato da noi e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. Sulle note di YMCA che concludono il discorso, il capo della Casa Bianca accenna a qualche passo di danza mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo dietro ai volti dei 4 presidenti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: A Teheran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso dalle forze israeliane e statunitensi all'inizio del conflitto il 28 febbraio con i componenti della sua famiglia. Assente Mojtaba, figlio e successore per motivi di sicurezza. Migliaia di persone in lutto affluite sin dall'alba nel complesso religioso e politico della capitale dove è esposta la salma. Presenti delle di diversi paesi, tra le quali Cina e India. 6 giorni di celebrazione e cortei funebri che termineranno con la sepoltura nella città di nascita della guida suprema, sospesi i negoziati con gli Stati Uniti. La cronaca, 2 agguati in queste ore. A Napoli ucciso un uomo di 33 anni, a Vieste, in provincia di Foggia, un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, l'agguato nei pressi della sua abitazione. Allarme per il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico. Potrebbero esserne ricavate sino a 20.000 dosi per il mercato della droga. La procura di Roma indaga per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il Ministero della Salute potenzia i controlli. Sulla pericolosità del fentanyl abbiamo intervistato Guido Mannaiuni, presidente della Società Italiana di Tossicologia.
3: È molto potente e quindi, essendo molto potente, è molto pericolosa, soprattutto per i soggetti cosiddetti naive.
4: Cosa vuol dire?
3: Se io, che non ho mai fatto uso di oppioidi, utilizzo il fentanyl, magari comprato sul mercato nero, magari vendutomi in un dosaggio ignoto anche allo stesso spacciatore, rischio di fare un'overdose, che per definizione è un evento che può essere mortale.
4: Cosa si intende per potente?
3: Fatta la morfina, il farmaco di riferimento, la capacità del fentanyl di determinare effetti sia

0: terapeutici sia tossicologici è 50-100 volte superiore.
1: Qual è la situazione in Italia?
0: È una molecola che è presente nel mercato delle droghe da strada, ma in una quota parte molto inferiore rispetto anche alla stessa eroina, il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia.
1: Federico Mello, GR1.
2: Ancora qualche temporale a sud nella prima parte della giornata, ma sarà un weekend sostanzialmente sereno con temperature nella media. Il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci, Aeronautica Militare.
3: Ancora qualche rovescio tra Calabria e Sicilia orientale, mentre sul resto del paese prevarrà il sole, con temperature al momento in linea con le medie del periodo, ma previste in lento aumento. Domani tempo stabile e soleggiato su tutta Italia.
2: Le 9:05, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
8: Cosa volete imparare oggi?
9: Come le api fanno il miele.
10: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
7: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
14: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
15: Inviato speciale, seconda parte.
16: GR1.
17: Sostegno alla NATO, Trump ancora contro gli alleati.
18: Parlando della NATO ha scritto su Truth: ridicolo continuare a mantenere il sostegno all'alleanza. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, spendono 999 miliardi di dollari di più di qualsiasi altro paese, da Roma solo 48,8 miliardi.
17: Trump rincara la dose, i rapporti tra Stati Uniti ed alleati sono sempre più tesi e cresce l'attesa per il vertice NATO della prossima settimana ad Ankara. Ma oggi si celebra un compleanno importante, i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Un paese grandissimo, abitato da quasi 350 milioni di persone, un paese che alterna natura selvaggia, metropoli frenetiche e province dove la vita scorre lenta. Un paese che è stato patria dei diritti, che ha visto nascere la tecnologia che ha cambiato il mondo, ma che presenta contraddizioni e squilibri economici e sociali. Un paese che celebra la sua storia guardando al presente, ma soprattutto al futuro. Ad inviato speciale il racconto di Laura Pepe.
19: Trump non ha dubbi. Quello che si terrà oggi a Washington nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti sarà il più grande comizio di tutti i tempi. Sono previsti più di 40 gradi nella capitale, ma Trump promette un discorso molto lungo per dimostrare, dice, che posso fare qualsiasi cosa.
20: Just to show that I can do anything.
19: Proprio per il gran caldo e le defezioni tra gli artisti che non hanno voluto partecipare

0: a un concerto diventato troppo politico, la Casa Bianca teme un flop, nonostante Trump si sia definito l'attrazione numero uno sulla Terra, sostenendo di essere più popolare di Elvis Presley al culmine della sua carriera. Già 10 giorni fa, in occasione dell'inaugurazione della Great American State Fair, il presidente ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni davanti al suo popolo MAGA, non così numeroso come Trump si aspettava, con un discorso che è sembrato aprire la campagna elettorale per il voto di metà mandato.
1: America is back.
0: L'America è tornata, ha detto Trump, e ha assicurato: sconfiggeremo il nuovo comunismo, un riferimento all'avanzata dei democratici socialisti alle primarie di New York e non solo. In calo nei sondaggi, solo 3 americani su 10 si dicono soddisfatti del suo operato, Trump ha trasformato il 250esimo compleanno dell'America in un evento autocelebrativo per rilanciarsi in vista delle midterm. Parata militare, bande e orchestre, esibizioni aeree e spettacolari fuochi d'artificio. 50 anni fa, quasi 1 milione di persone si riunì sul National Mall per celebrare il 200esimo anniversario della nazione. Ricordo i festeggiamenti del 1976, ero una bambina. Oggi sono orgogliosa degli Stati Uniti d'America. Indipendentemente da chi è il presidente, amo il mio paese e mi ritengo molto fortunata a vivere qui. Sono stato a 116 comizi di Trump. Vorrei che quelli che lo criticano si stessero zitti. È il presidente, può fare quello che vuole. Non sono molto contenta della guerra in Iran e di tutto il resto, però ho scelto di fidarmi di questa amministrazione. Questa dovrebbe essere una festa che celebra chi siamo, non soltanto un grande spettacolo. I democratici accusano Trump di appropriarsi di quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani.
2: America 250 celebration.
0: Le celebrazioni dei 250 anni non riguardano un solo uomo, e cioè l'attuale inquilino della Casa Bianca, sottolinea il leader della minoranza democratica alla Camera dei Rappresentanti, Hakeem Jeffries. Riguardano l'intera nazione, il nostro cammino, il popolo americano. I padri fondatori non ci hanno dato un paese perfetto, ma ci hanno indicato la strada e noi abbiamo la responsabilità di continuare l'opera. Anche tra i repubblicani e tra i commentatori di destra c'è chi è a disagio di fronte al narcisismo del presidente, che cerca di trarre profitto da questo anniversario. Giovanni Corrado, 30 anni, è nato e cresciuto in Italia, ma è anche cittadino americano e ha lavorato nello staff della Casa Bianca durante il primo mandato di Trump. Ci spiega, dal suo punto di vista, cosa rappresenta questo 4 luglio per la sua generazione.
3: Il 4 luglio qua negli Stati Uniti rappresenta più ultimamente ciò che vuole continuare a essere l'America, questa idea di forza, questa idea di egemonia, questa idea di superpotere, da un lato. Dall'altro invece più del cittadino, rappresenta più un'unione, un patriottismo, un attaccamento comunque sia a questo paese, alle idee che questo paese rappresenta. Io credo pienamente nel sogno americano. Donald Trump che vediamo in questa amministrazione, questo secondo mandato, è sicuramente un Donald Trump diverso, un Donald Trump che ha poco da perdere, cui importa sempre meno comunque sia dei sondaggi, perché non ha nessuna campagna elettorale da rivincere. Sicuramente un Donald Trump molto improntato verso quello che vuole che sia la sua legacy, come verrà ricordato, cosa sarà scritto nei libri di storia.

0: sicuramente nella storia è entrato un architetto visionario e innovatore. Quest'anno sono 100 anni dalla sua morte, ma la sua opera non è ancora terminata. Con Daniela Orsello andiamo alla scoperta di Gaudì.
1: Gaudí è Barcellona.

0: Barcellona è Gaudì, un binomio inscindibile. Camminando in città basta alzare lo sguardo per restare incantati dalle opere del geniale architetto, che coniugò il modernismo catalano legato all'Art Nouveau con uno stile molto personale. Sul Paseo de Gràcia, una delle strade più eleganti, si affacciano Casa Bayeux e Casa Milà, detta la Pedrera, che continuano a sorprendere e a stupire i visitatori con le decorazioni sui portoni d'ingresso, le maestose facciate fino alle terrazze sui tetti, con quei camini particolarissimi da ammirare e fotografare. Le forme, i colori, la luce, le vetrate, le ceramiche, tutto rende queste strutture assolutamente uniche, in una fusione artistica tra architettura, pittura e scultura, come ci spiega Alessandro Zuccari, accademico dei Lincei e professore emerito di storia dell'arte alla Sapienza di Roma.
1: Gaudì è stato un visionario con un messaggio che potremmo dire di universalità: creare qualcosa che resti nel tempo perché affonda le radici nel passato. Come sappiamo, i due periodi che lui ha guardato con maggior interesse sono l'età gotica e l'epoca barocca, ma non come un recupero del passato nostalgico.
0: A pochi chilometri dal Paseo de Gràcia, su una collina, c'è il Parco Güell, dal nome dell'industriale che lo commissionò ad Antonio Gaudí. Uno spazio all'aperto in cui la creatività del grandissimo architetto ha trovato molteplici espressioni apprezzate anche dai più piccoli, tra draghi colorati, casette delle favole e ampie scalinate, ma è sicuramente la Sagrada Famiglia con le tre facciate e le torri che dominano Barcellona la sua opera più significativa e importante, il suo capolavoro considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Alla gigantesca chiesa, ancora in parte incompiuta, simbolo della città, Gaudì ha lavorato per più di 40 anni, dal 1883 fino alla sua morte il 10 giugno del 1926.
1: Lui

0: ha pensato queste elevazioni al cielo come le cattedrali gotiche, ma in fondo anche come gli edifici moderni, ha pensato di creare qualcosa che fosse integrato con il contesto urbano ma anche il contesto naturale. Per lui la natura era maestra.
1: Il legame di Gaudì con la natura sottolineato anche dalla teologa Cettina Militello.
2: Lo sforzo di ricerca di forme che accompagnino la natura in quanto opera di Dio, verso forme che sono quelle che proprio che la natura presenta o nel corpo umano o negli alberi, nelle grotte e così via. In tutto questo c'è proprio un riconoscimento di Dio e della sua opera creatrice.
3: Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra.
1: Nel centenario della scomparsa di Gaudí, Papa Leone, durante il viaggio in Spagna, ha celebrato la messa nella Sagrada Famiglia e ha benedetto la Torre di Gesù Cristo, che con i suoi 172 metri e mezzo ha reso la chiesa la più alta del mondo.
3: La creu di Cristo che corona a questa basilica è la creu dels ultims che è torna dels primers.
1: Il pontefice ha poi pregato nella cripta sulla tomba dell'architetto di Dio, come Gaudì viene definito, per la spiritualità delle sue creazioni. Ancora Alessandro Zuccari.
0: Una casa per tutti che fosse accogliente.

0: chiede la Sagrada Famiglia. La luce è un elemento fondamentale che lo ha attratto sin dall'infanzia, la luce del mare, la luce dell'estate, ma anche la luce della sera. E l'elemento luce è un elemento non solo cromatico, ma anche direi compositivo della Sagrada Famiglia, così come lo è nelle altre sue realizzazioni. La luce è un elemento fondamentale che richiama anche a questa apertura, non solo radicata sulla terra, ma anche rivolta verso il cielo.
1: La cerimonia del 10 giugno, illuminata anche dai fuochi di artificio e dal volto di Gaudì, raffigurato in cielo con tanti puntini disegnati dai droni che hanno composto una delle sue frasi più celebri, prima l'amore, poi la tecnica. Un rapporto molto intenso, quello di Antonio Gaudì con la fede e la Chiesa Cattolica, concepiva il suo lavoro come una missione al servizio di Dio e alla fine degli anni 90 è cominciata per lui la causa di beatificazione. Lo scorso anno Papa Francesco, poco prima di morire, lo ha dichiarato venerabile per le sue virtù eroiche. Il

0: cammino verso gli altari sarà lungo, ma ci si potrà arrivare, secondo la teologa Cettina Militello.
1: Secondo me sì, se ottempera a quelle che sono le condizioni che canonicamente vengono richieste per diventare prima beato e poi santo. Ma guardi, che lo sia canonicamente o meno, Gaudì è sicuramente un testimone di quelli proprio singolari, perché non è così facile trovare una professionalità laica che sposi così profondamente l'istanza religiosa. Insomma, lui vive di fede e non c'è pezzettino della sua opera, non c'è pietra, non c'è mosaico, cultura, verticalità che non esprima appunto questo suo anelito di fede.
0: Sarebbe comunque un caso abbastanza unico.
1: C'è il Beato Angelico, ma il Beato Angelico è tale per chiara fama, nel senso che non ha mai avuto un processo canonico, lo si è sempre chiamato così e alla fine lo si è riconosciuto beato. Gli altri artisti che siano diventati santi, francamente non me ne viene in mente nessuno.

0: festeggia il 70° anniversario del gemellaggio Roma-Parigi e quindi quale modo migliore di farlo con le foto di Hervé Blogen. Incontro a Roma al Museo in Trastevere, dove fino al 6 settembre sono esposte le foto nella sua mostra A Rome la Nuit. Insieme a lui c'è Marguerite, la sua assistente, musa e traduttrice. Sono tantissimi anni, dal 95 che manca dall'Italia, da Roma, ma Roma l'ha fotografata in tutti i modi possibili.
1: Ma ce travail était resté chez moi dans des boîtes à la maison.
2: Questo lavoro è stato fatto più di 50 anni fa, aveva a casa sua a Parigi, dunque le fotografie. Un editore, Claude Nori, ha visto le fotografie, qui è venuto a Roma, ha parlato di questo bellissimo lavoro e dunque il Museo del Trastevere che ha accettato di fare questa mostra.
1: Roma in Trastevere si è entusiasmé per questo lavoro e che ha deciso di fare un'exposizione.
0: 70 foto di tanti luoghi scorci di Roma, ma anche persone prese in determinati momenti della loro vita, e tipo siamo davanti a questa bellissima foto di una coppia davanti ad una colonna molto tenera, si tengono la testa l'uno sull'altro. Si ricorda molti dei momenti in cui ha fotografato queste visioni ed è legato a qualcuno in particolare.
1: Basicamente je suis un journaliste photographe. Je ne suis pas un artiste.
2: Lui si definisce come un fotografo di politica, un giornalista. È per questo che anche a Roma è stato in periferia a vedere tutto quello che è più di tipo sociale e quello che ci ha molto piaciuto in Roma, al di là del fatto che è una città dove la luce è potente, molto calda, arancione. Questa città è una città del popolo, questo per lui è un aspetto molto importante. Lui ha avuto come una storia di amore, infatti, quando è venuto la prima volta.
1: Je vais parler, par exemple, de cette photo. Le Christ rouge, vas-y, dis-lui.
2: Per lui questa foto è come se fosse il ritratto del Cristo rosso.
1: Piazza Navona.
2: Stava a Piazza Navone, ha visto questo giovane bellissimo uomo, ha visto che Hervé lo stava guardando per fotografiarlo. Allora lui ci ha fatto una domanda senza parole di chiudere gli occhi e lui ha accettato senza conoscerlo, senza dire niente. E dunque questo ritratto è anche una complicità con una persona di Roma, insomma.
0: Coppie, comitive di romani, facce sudate, sorridenti nelle osterie del centro storico di Trastevere, quartieri ormai completamente cambiati dal turismo forsennato di massa.
1: Qui avait peut-être 20 ans, maintenant

0: qui est plus âgée vienne voir l'exposition.
1: Un sogno segreto è che una persona che all'epoca aveva forse 20 anni viene a vedere la mostra e si riconosce sulle foto, ma qualcuno che non se l'aspetta per niente, insomma, sarebbe bello, piacerebbe, sì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura S.p.A. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
3: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Meteo Radio.
16: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Speciale GR1.
1: Immigrati morti in mare da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta, per favore. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
2: Dios hermanos y hermanas,
3: cari fratelli e sorelle,
4: aquí hay personas recuperadas del mar.
3: Vi sono persone soccorse in mare,
4: exanimes,
3: e corpi senza vita recuperati dell'acqua.
4: Por eso,
3: la Chiesa non può ignorare questa acqua,
4: ni de ningún lugar donde
3: né alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana.
5: Buongiorno e benvenuti a questo speciale, buongiorno da Antonio Scoppettuolo e Ilaria Menta, benvenuti a questo speciale dedicato al viaggio di Leone XIV a Lampedusa, una visita breve, 4 ore, 13 anni dopo la storica tappa di Francesco, lo avete seguito nella copertina, che denunciava la globalizzazione dell'indifferenza rispetto alla tragedia dell'immigrazione, dei morti in mare, negli anni dei picchi dei naufragi nel Mar Mediterraneo. Questo fu il primo viaggio pastorale che Francesco decise per l'inizio del suo pontificato.
6: E nel solco di Francesco, Leone XIV oggi lancerà un messaggio non gridato, un messaggio vissuto all'Italia, all'Europa nel segno dei migranti, forse un messaggio politico, come ha detto ieri sera l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, un messaggio contro la remigrazione. Sarà una visita che chiude il cerchio, iniziato con il viaggio di giugno alle Canarie, dove il pontefice ha puntato il dito contro i trafficanti, proprio come fece Papa Francesco affermando convertitevi, e fa questo viaggio proprio oggi, il giorno in cui si celebrano i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio.
5: Allora, lo dicevamo, il viaggio è iniziato, il viaggio di Leone a Lampedusa ha compiuto la visita alla porta d'Europa, e andiamo dalla nostra inviata, Francesca Paltracca, che sta seguendo la visita, che ci può raccontare Quello che sta avvenendo. Francesca.
7: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio 1. È una visita emozionante. In questo momento Papa Leone si trova alla porta d'Europa. Io vi posso raccontare il punto in cui si trova. Ha salito i gradoni di roccia che guardano il mare, no? Che guardano il Mediterraneo, da dove arrivano i gradoni della speranza. Gradoni c'è la bandiera italiana e sopra la bandiera italiana c'è quella d'Europa. Ma prima di raggiungere questi gradoni per guardare.
6: Collegamento con la nostra inviata Francesca Paltracca purtroppo ha qualche problema. Ricordiamo che prima di essere qui alla porta di Europa, alla porta che si affaccia sull'Africa, la porta, l'opera di Mimmo Paladino, che è stata realizzata nel 2008, Don Massimo, proprio come simbolo, no, dell'accoglienza, prima Papa Leone è stato al cimitero dei Senza Nomi a Calapisa, no? Proprio a rendere un omaggio appunto ai senza nome, ai migranti, a queste tombe che sono lì. L'unica tomba che ha una fotografia è quella di un neonato.
8: Sì, è veramente toccante guardare anche adesso, per noi che stiamo seguendo le immagini, questo momento in cui Papa Leone non solo si è affacciato dalla Porta d'Europa, quest'opera che davvero vuole segnare questo stile di accoglienza che dovrebbe essere quello che anche prima di tutto è uno stile umano, no? Del riconoscimento della dignità umana, e per noi credenti effettivamente anche uno dei delle coordinate del nostro essere discepoli di Gesù. È commovente vedere il Papa che non solo si è affacciato appunto dalla porta, ma ha voluto anche salire fino sui gradoni, come ci stava raccontando Francesca Paltrac,

0: sui gradoni, che sono questo lembo di roccia che guarda verso il mare.
1: Io mi voglio scusare con gli ascoltatori perché ho introdotto Don Massimo Tellan senza neanche presentarlo. È un amico di Radio 1, è sempre con noi alla finestra su San Pietro, ma è il teologo, il parroco di San Giovanni Crisostomo.

0: Leone oggi sta parlando, lo abbiamo visto, no? La sta parlando con i gesti più che con le parole. Quanta importanza ha in un momento come questo parlare con i gesti? È stata davvero un'immagine commovente questa alla Porta d'Europa, ovviamente in attesa del collegamento con Francesca Paltracca.
1: Chiaramente i segni e i simboli hanno una eloquenza, una forza che interpella le coscienze, talvolta prima ancora delle parole. È un linguaggio non verbale che parla oltre il linguaggio che costantemente noi usiamo.
2: Proprio su questo ritorniamo dall'inviata Francesca. Allora Francesca.
3: Sì, eccomi. Allora, il Papa intanto vi dico che sta lasciando la Porta d'Europa per la prossima tappa, che è Molo Favarolo, dove benedirà una stele e il Molo verrà intitolato al suo predecessore Papa Francesco, che 13 anni fa venne qui in quest'isola, l'ultimo lembo d'Italia, ma è il primo lembo d'Europa, per abbracciare i migranti e per dire appunto all'Europa e al mondo che la globalizzazione dell'indifferenza non poteva essere un metodo, ma semmai andava globalizzata la solidarietà. Allora, vi dicevo prima di questo passaggio toccante, no? Perché il Papa solo ha attraversato questa porta qui in località Cavallo Bianco, un'opera che è in ceramica e ferro battuto. Questa porta è aperta sul mare e guarda la Libia ed è stata realizzata appunto in onore dei tanti migranti che purtroppo nelle traversate della speranza non ce l'hanno fatta. Poi ha incontrato una famiglia di migranti, ha scambiato delle battute con loro. In questo momento la famiglia sta addirittura sulla Porta d'Europa e salutando e li stanno fotografando per un ricordo. Vi dicevo, ma prima ancora, come avete ricordato voi, c'è stata la prima tappa di Papa Leone qui a Lampedusa e era al cimitero dei migranti, che non è il cimitero solo dei migranti, è il cimitero dei lampedusani, e anche qui appunto c'è questo senso di accoglienza anche nell'ultimo atto, che è poi quello dell'accompagnare chi lascia questa vita. E è il cimitero di Lampedusani e c'è un'area, un settore dove sono sepolti i migranti. La Pisana si trova e le loro sepolture sono segnate, ricordate da delle croci realizzate con il legno dei barconi.
2: Grazie Antonio. Francesca, grazie per questa per questa prima corrispondenza.
0: Queste allora, immagini sono davvero toccanti,
2: sì,
0: c'è tanta gente, cappellini colorati, il Molo Favarolo è davvero pieno di fedeli, sembra ne siano accorsi 15.000 più o meno.
2: Esatto, per tornare alla drammaticità del periodo, della cosiddetta emergenza del Nord Africa del 2011, poi lo abbiamo ricordato la visita di Francesco nel 2013, vogliamo parlarne con Monsignor Giancarlo Perrego, che è l'arcivescovo di Ferrara Comacchio, che è stato presidente della Fondazione Migrantes della CEI proprio in quegli anni molto difficili per l'emigrazione e per l'emergenza emigrazione, un'emergenza che evidentemente non è ancora terminata. Buongiorno Eccellenza.
4: Buongiorno.
2: Allora, sì, insomma, sono stati anni difficili, dicevamo, no? Lei era in prima linea.
4: Sì, nel 2013 ero direttore generale della Migrante.
2: Esatto.
4: E quella visita è stata anche una visita importante che ha sottolineato il dramma dei morti del Mediterraneo. Ecco, come sappiamo, negli ultimi 10 anni, oltre 20.000 morti, quest'anno sono già 1.400, il 150% in più dell'anno scorso, soprattutto nella rotta che arriva a Lampedusa, la rotta centrale del Mediterraneo, dove ci sono stati quest'anno 850 morti. La visita del Papa nel luglio del 2013 aveva anticipato di pochi mesi il famoso 3 ottobre del 2013 con quei 368 morti. Ricordo quelle bare nell'hangar dell'aeroporto di Lampedusa, l'odore acre, i sommozzatori.
2: Senta Eccellenza, poi voglio parlare con lei anche, come dire, della possibilità dei canali legali d'ingresso, insomma, poi magari approfondiamo questo discorso, però volevo una prima impressione da lei. L'immigrazione, insomma, non è un tema solo sociale, un tema che evidentemente appartiene anche alla coscienza ecclesiale, ma è un tema soprattutto anche di scontro politico, no?
4: Sì, oggi purtroppo è un tema di scontro, ma direi di più.

0: un tema che purtroppo viene utilizzato per creare scontro politico, quindi è strumentalizzata, tante volte falsando la storia, falsando i gesti, falsando i numeri. Il gesto di Papa Leone a Lampedusa è un gesto di magnifica umanità.
1: Esatto, molto bello.
0: Per usare il termine della sua enciclica, dove al centro c'è la dignità di ogni persona, soprattutto dei poveri, dei migranti. Papa Leone anche alle Canarie, un'altra rotta importante, aveva detto che la dignità umana, il rispetto della dignità umana non ha bisogno di passaporto.
1: Allora mi perdoni, allora rimanga con noi, perché adesso che cosa c'è? Rimanga con noi.
2: Perché adesso ascoltiamo la testimonianza di Maria Elena Poderati. Il Papa poco fa era alla Porta d'Europa, dove, una curiosità per i nostri ascoltatori, ha perso la papalina per il vento troppo forte. Il Papa ha incontrato Benedetto, i due bambini, Maria, la bambina ivoriana nata a Lampedusa, e Leonardo. E noi abbiamo sentito, anzi la nostra Valeria Volatile ha sentito, Maria Elena Poderati, che è la mamma adottiva di Leonardo, il bambino di 11 anni che insieme appunto alla piccola Maria ha ricevuto adesso la benedizione alla Porta d'Europa ed è arrivata a Lampedusa nel 2016, mentre la sua mamma è morta durante il viaggio. Allora ascoltiamo l'intervista di Valeria Volatile.
3: L'incontro con il Papa per noi ha un significato molto importante, ci fa sentire meno soli davanti al nostro desiderio di essere una testimonianza positiva. Lei è molto emozionato e siamo emozionati tutti. Come dice lui, incontrerò la persona più importante. Una parola detta da lui sicuramente arriva a tante persone, quindi per me è importante che in questo momento il Papa sia a Lampedusa, perché è quello che condividiamo insieme a lui, è che questa ingiustizia si deve fermare. È una cosa che lo diciamo noi, lo dice lei, è una cosa che lo dice il Papa, e chiaramente l'emozione è tanta, anche perché non ce l'aspettavamo completamente di poter incontrare il Papa a Lampedusa 10 anni dopo l'arrivo di Leo.
4: Leonardo e Maria, l'altra piccola che incontrerà Papa Leone alla Porta d'Europa, sono considerati simboli di vita, di speranza e accoglienza.
3: Sì, Leonardo e Maria, e io ovviamente posso parlare per Leo, è per noi un simbolo di vita, di speranza e di accoglienza. Pensare a nostro figlio che ha attraversato il mare e che ha perso tutto, e che poi Dio ha riunito una mamma desiderosa di diventare mamma, un papà desideroso di diventare papà e un figlio desideroso di avere due genitori, credo che la nostra vita debba, con tanti sacrifici, perché noi ci stiamo impegnando a essere una testimonianza positiva, e la speranza che anche davanti a una tragedia esistono storie a lieto fine, è giusto raccontare chi sta veramente su quelle barche, e su quelle barche ci sta Leo, e nella pancia della sua mamma ci stava Maria. È importante scuotere le coscienze su questo tema, perché sono passati più di 13 anni dall'incontro di Papa Francesco, non è cambiato nulla, se ne parla meno, ci stiamo abituando, stiamo diventando sempre di più indifferenti, questo non va bene.
4: Voi ogni anno andate a Lampedusa con Leonardo per rendere omaggio alla sua mamma?
3: Portiamo dei fiori al Molo Favaloro, gialli e arancioni, che sono dei colori scelti da Leo fin da subito, in memoria della sua mamma, perché è importante rendere omaggio, è l'unico modo che abbiamo il Molo Favaloro, perché non abbiamo una tomba come tutti quanti noi se è morto un familiare, e questo è il nostro momento per la mamma di Leo, rendiamo omaggio a lei e anche a tutte le vittime che il mare porta a Lampedusa, ed è anche un bisogno che abbiamo per mantenere viva la memoria.
2: Eccellenza, ha sentito questa testimonianza, ancora una denuncia all'indifferenza, bisogna scuotere le coscienze, dice Maria Elena Poderati, la mamma di Leonardo, bisogna scuotere le coscienze.
0: Sì, giustamente ha sottolineato l'indifferenza che rischia di esserci attorno a questo, ma soprattutto ha sottolineato il tema della giustizia. Papa Leone nell'ultima enciclica dice che un banco di prova decisivo per la giustizia sociale oggi è proprio rappresentato dalla condizione dei migranti e dei rifugiati. È una questione di giustizia sociale. Le persone che sono in cammino, che attraversano il Mediterraneo, sono persone che sono costrette a spostarsi

0: dalla povertà, dalla violenza, dai cambiamenti climatici. Noi non possiamo essere indifferenti di fronte alla vita che cerca un luogo dove poter effettivamente vivere. E questo è un aspetto importante. Quindi il Papa rilancia la domanda che Papa Francesco aveva fatto nel 2013: dov'è tuo fratello? Ecco, riconoscere in queste storie, in questi volti, una fraternità. Questa mamma, questi genitori hanno riconosciuto in un minore che non aveva nessuno un figlio, ecco, e questa è veramente una storia importante. Non dimentichiamo che attraverso il Mediterraneo ogni anno, l'anno scorso, oltre 2000 bambini non accompagnati, alcuni bambini perdono i genitori durante il viaggio. La legge Zampa ha fatto in modo che l'affitto, la tutela fosse rafforzata. Oggi rischiamo di indebolirla con le nuove proposte, mentre dobbiamo effettivamente dare una famiglia a un minore. Purtroppo ci sono minori nei Casper, gli adulti, ci sono minori che non vengono tutelati.
1: È una situazione, grazie eccellenza per essere stato con noi, per la sua testimonianza. Ora andiamo da suor Angela Cimmino della Congregazione delle Dorotee di Vicenza, per anni in prima linea a Lampedusa proprio nell'accoglienza dei migranti.
2: Ed è proprio a Lampedusa, suor Angela Cimina, buongiorno. Suor Angela Cimina, a Lampedusa?
1: Sì, sentiamo in sottofondo gli effetti del... Si trova lì, al molo. Suor Angela, in linea?
3: E no. Intanto il Papa sta salutando alcuni migranti.
1: Cosa sta salutando alcuni migranti.
3: Ha appena benedetto la stele.
1: Allora fermiamoci un attimo, poi cercheremo di rimetterci in contatto con suor Angela Cimmino. Ma cosa è Lampedusa oggi? Quali sfide? Lampedusa, come dire, è stato detto, non è soltanto un luogo fisico, ma è diventato negli anni anche un luogo morale, per l'accoglienza di tutte le persone che si trovano in difficoltà. Cos'è oggi Lampedusa? Sentiamo il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.
4: Per Lampedusa è un momento di straordinaria importanza. Dopo la storica visita di Papa Francesco nel 2013, accogliere un secondo Santo Padre conferma che la nostra isola continua a rappresentare un luogo dal grande valore simbolico per la Chiesa, ma anche per il mondo intero. Qui insomma si respira un clima di emozione, di orgoglio. I miei concittadini sentono questa visita come un riconoscimento alla storia di questa terra, che ogni giorno appunto testimonia quelli che sono i valori dell'accoglienza, della solidarietà e dell'umanità. Un'isola che comunque affronta le difficoltà con dignità, che sa accogliere e che desidera essere ricordata non solo per ciò che accade nel Mediterraneo, ma anche per la forza, la generosità e il senso di comunità dei suoi abitanti.
2: Abbiamo ripristinato il collegamento con suor Angela Cimino, che è in collegamento da Lampedusa, proprio al Molo Favaloro. Suor Angela, buongiorno. Non riusciamo a collegarci con suor Angela, ci sono molte difficoltà con i collegamenti da Lampedusa, come potete immaginare. Proviamo a collegarci con
1: dalle immagini
2: vediamo che il Papa sta salutando in questo istante suor Angela, che è emozionatissima,
1: chiaramente
2: non può collegarsi con
3: noi,
2: non può parlare con noi. Allora noi proviamo a collegarci con la nostra inviata vaticanista Francesca Paltracca, che è al Molo Favaloro. Francesca.
5: Eccomi, buongiorno di nuovo. Beh, quello che state sentendo in sottofondo è l'entusiasmo delle tante persone che sono qui a Molo Favaloro per accogliere il Papa, salutarlo, stringere la mano. Nel frattempo, come avete detto un attimo prima, il Papa ha benedetto la stele che intitola poi il Molo al suo predecessore, a Papa Francesco. Ma è una giornata di grandi emozioni, ripartendo da quell'immagine che sarà l'immagine che farà il giro del mondo poi il Papa sulle rocce alla porta d'Europa, no? L'ultimo lembo d'Italia, la prima porta che d'ingresso in Europa, solo che guarda il mare e poi scende queste rocce, si avvicina e sempre solo cammina e probabilmente raccoglie

0: in preghiera, e sarà anche riflettendo, immagino, su quanto ascolteremo nel corso della giornata durante.
1: Eccoci, abbiamo difficoltà anche con la nostra vaticanista, perché d'altronde
2: Lampedusa è molto lontano.
1: Oggi è molto lontano e è molto difficile collegarci, e noi allora intanto vi facciamo ascoltare l'intervista di Valeria Volatile a Pietro Bartolo, il medico diciamo di frontiera a Lampedusa, che è stato il responsabile del poliambulatorio di Lampedusa fino al 2019, che è stato il medico degli anni degli sbarchi ed è stato soprattutto il medico che è stato presente durante la visita di Papa Francesco del 2013. Ascoltiamo.
3: Per la seconda volta Lampedusa riceve un Papa, significa che c'è un'attenzione particolare verso quest'isola che in effetti merita, perché è da 30 anni che accoglie, da 30 anni che ospita queste persone, non ha mai chiuso le porte e non ha mai chiuso neanche i porti. E la visita del Papa per noi è veramente un grande motivo di orgoglio.
4: Le tappe scelte da Papa Leone sono molto significative, a cominciare dal cimitero di Lampedusa,
3: laddove sono seppellite numerosi corpi, numerose persone, donne, uomini e bambini che hanno perso la vita nel nostro mare. Oggi qualcuno lo chiama mare Mostrum, in effetti questo mare si è portato via più di 50.000 vite. E poi arriverà al Porto d'Europa, che è un monumento straordinario, che è messo nell'ultimo lembo di Lampedusa, l'ultimo lembo della Sicilia. E mi viene in mente una cosa che quando spesso mi chiedono: ma dottore, ma come mai Lampedusa dopo 30 anni non protesta, non si lamenta del fatto che tutte queste persone arrivano a Lampedusa? Per me la risposta è automatica e semplice. Io dico che lampedusani è un popolo di mare, tutto quello che viene dal mare è benvenuto.
4: E poi il molo Favaloro, ora intitolato a Papa Francesco. Su quel molo per anni lei ha soccorso tantissimi migranti.
3: Io dico che è stata la mia seconda casa, in realtà è stata la mia prima casa. Ho passato più notti, più giorni in quel molo, laddove sono arrivate fino ad oggi quasi 500.000 persone. Poi la messa di Papa Leone, che sono certo che riprenderà i temi di Papa Francesco, perché purtroppo l'indifferenza continua a esserci, gli arrivi continuano a esserci, i morti continuano a esserci tutti i giorni, e io ne ho visti tanti, sa quanti Alan Kurdi ho visto io? Nessuno più si indigna, nessuno più ne parla. Non è possibile più continuare su questa strada, dobbiamo totalmente cambiare registro e ritrovare la strada dell'umanità.
5: Allora, Suor Angela Cimino è in linea?
6: Sì.
5: Oh,
6: sì,
5: benissimo. Abbiamo...
1: Buongiorno.
5: Appena sì. Abbiamo visto che Buongiorno. Ha salutato il Papa, no?
6: Sì, sì.
1: È stato un momento emozionante, Suor Angela.
6: Ma molto, molto forte, molto emozionante.

0: forte, significativa, insomma, quindi nel giro di un secondo si accavano tutti questi sentimenti.
1: Senta, suor Angela, che ricorda dei suoi anni trascorsi in prima linea a Lampedusa? Quale storie le hanno l'ha colpita?
0: Sì, io ho lavorato a Lampedusa per ben 2 anni, molto carichi, molto intensi, certo carichi anche di dolore, di sofferenza, devo dire anche di tante gioie. Avrei tantissime cose da raccontare, però diciamo che colpisce di più era il fatto il momento dello sbarco. Allora, quando sbarcano questi fratelli di quali negli occhi, con un semplice sorriso, un abbraccio, quindi gli occhi e soprattutto il cuore mi fa sentire loro il calore umano. Questo è il momento più bello che ho provato e comunque continuo a fare.
1: Allora grazie suor Angela per essere stata con noi, la linea è un po' disturbata, però le sue parole e la sua testimonianza è arrivata bella forte, grazie per tutto quello che ha fatto e quello che continua a dare. È vero, Don Massimo, figure così sono figure che portano la luce là dove sembra tutto perduto, dove sembra tutto.
2: Sì, perché quello che vogliamo sottolineare, certamente anche raccogliendo le parole di Papa Francesco, cioè il problema della globalizzazione dell'indifferenza, in realtà questa visita di Papa Leone, così come tutte queste storie, ci raccontano però un aspetto anche bello, cioè dentro la sofferenza, dentro il dramma di tante persone, però c'è anche una luce di speranza che viene accesa grazie a un cuore che si rende disponibile.

0: disponibile. Abbiamo sentito la mamma dei due bambini, no? Che a un certo punto ha potuto riconoscere che dentro questa storia drammatica c'è stata la provvidenza che ha fatto incontrare il desiderio di una madre e di un padre di essere genitori e il desiderio di un bambino di avere di nuovo una famiglia dopo che ha perso la sua in mare. Ecco, io credo che questo è anche bello da sottolineare. Quando c'è un cuore umano che si apre veramente alla accoglienza, alla misericordia, per usare un termine che era caro a Papa Francesco, allora anche Dio può scrivere dritto sulle righe storte degli uomini.
1: E allora noi adesso ci colleghiamo con Antonella Gurrieri, che è inviata della TGR Sicilia, che è al Campo Arena, se non mi sbaglio, con due fedeli. Sentite l'emozione degli abitanti di Lampedusa. Buongiorno Antonella, dove sei? Raccontaci con chi sei.
2: Allora, buongiorno, intanto sono qui al campo sportivo di Lampedusa nel momento più emozionante per il popolo lampedusano e per il popolo dei turisti che da tutto il mondo calcano questa terra. E sta arrivando proprio in questo momento Papa Francesco, salirà sul palco papale e inizierà la messa. E io qua accanto a me ho Vincenza, che ha già le lacrime agli occhi. Vincenza, puoi dirci la tua emozione?
3: Vedere il Papa da vicino è un'emozione veramente grande e unica, e niente, sempre il Papa è un messaggio di speranza, di fede, di pace nel mondo.
2: Allora, voi immaginate questo palco meraviglioso, azzurro mare, con un altare che riprende le onde del mare e poi ha una sorta di linea rossa che è in segno del sacrificio di tutti i migranti che non ce l'hanno fatta. Accanto a me c'è, ecco qua, c'è Papa Francesco che ci sta passando accanto a bordo della sua Papa Mobile. È un'emozione enorme, ci sono migliaia e migliaia di bandiere innalzate verso il cielo e i ragazzini che cantano. Allora, qui accanto a me c'è un altro fedele, anche lui tanto emozionato.
4: Una grande emozione sia come operatore ostetrico per assistere le gravide che sbarcano sull'isola, ma oggi Papa Francesco è una certezza per il mondo e per Lampedusa, una certezza in più affinché ci sia tanta solidarietà e che finiscono finalmente queste tantissime guerre che del mondo, che si applicano alla popolazione.
2: Grazie, grazie. E allora qua c'è gente, per esempio poco fa Vincenza arriva da Brescia, ma c'è gente che arriva da ogni parte d'Italia. Ho intervistato poco fa anche un argentino, anche lui con le lacrime agli occhi soltanto a nominare Papa Leone XIV. Qui veramente c'è un cuore grande che batte, è un cuore unico, il cuore di circa 20.000 persone al campo sportivo di Lampedusa. Vi restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Antonella Gurrieri per questo collegamento dal Campo Arena. Tra poco, intorno alle 10:20, inizierà la messa. Naturalmente il
0: sì,
1: Papa
0: vediamo
1: continua.
0: Vediamo anche gli scherzi che tante volte l'emozione può creare, no? Perché abbiamo sentito che sia lei che hanno chiamato Papa Leone, Papa Francesco, ma questo è il frutto dell'emozione che prende,
5: rimasto,
0: no, le corde.
5: È un viaggio rimasto molto impresso.
0: Beh, vabbè, chiaramente anche questa visita di Papa Leone sta sulle orme del suo predecessore, però ricordiamo che è l'emozione che certamente porta talvolta, no, a perdere un po' il controllo anche in questi momenti.
1: Infatti i cori inneggiano a Papa Leone,
0: evidentemente sì,
1: che sta facendo appunto il suo giro con la, ormai come la vogliamo chiamare, la golf cart di, invece della Papa Mobile di Papa Leone XIV.
0: Si è accompagnato chiaramente dal vescovo di Agrigento, perché Lampedusa fa parte appunto della diocesi di Agrigento, questo lo ricordiamo per i nostri radioascoltatori.
1: E noi andiamo in break, ci sentiamo tra qualche minuto per continuare con questo speciale Papa Leone XIV.
5: No,
1: Lampedusa.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascolini.

0: italiani a 2,09 euro.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Speciale GR1.
11: Allora, eccoci ritrovati a questo speciale del viaggio a Lampedusa di Leone XIV. Leone XIV che in questo momento sta terminando il suo giro in papamobile, che non è, non è la classica papamobile che siamo abituati a vedere, ma è una campagnola, una golf car. Allora colleghiamoci subito con l'inviata Francesca Paltracca. Francesca, a te.
12: Eccoci, allora Papa Leone sta scendendo dalla campagnola a questo momento, è stato raggiunto da...
11: ragazzi.
12: A grande... sul palco realizzato qui allo Stadio Arena, il coro è cessato, ci sono stati attimi di grande entusiasmo, naturalmente abbiamo ascoltato canti, inviti a partecipare con gioia. Ecco qua, Papa Leone ha raggiunto il palco, davanti a lui c'è posizionato un microfono, quindi ci sarà un saluto prima della celebrazione, poi dopo sì, alla sua sinistra c'è il sindaco, quindi tra poco sentiremo sicuramente le parole del sindaco e poi un saluto e un ringraziamento del Papa, dopodiché ovviamente dovrà raggiungere il luogo dove indosserà i paramenti per la celebrazione. Ma sentiamo le parole.
13: Santo Padre, a nome comunità di Lampedusa e Linosa le rivolgo il nostro più affettuoso, commosso e riconoscente benvenuto. La sua presenza sulla nostra isola rappresenta per tutti noi un dono, una carezza fraterna, ma anche una responsabilità. Lampedusa è una piccola terra in mezzo al mare, ma da molti anni porta sulle proprie spalle domande grandi, ferite profonde e speranze gioiose che appartengono al mondo intero. Qui il Mediterraneo non è soltanto orizzonte, bellezza e vita, e anche attesa, approdo, dolore e memoria. È il luogo in cui tante persone hanno cercato salvezza, dignità, futuro. E alcuni hanno trovato una nuova prospettiva, altri non sono mai arrivati. Tutti li portiamo nel cuore. La nostra comunità conosce il valore ed il peso di questa storia. Lo conoscono i pescatori, i soccorritori, le forze dell'ordine, i volontari, gli operatori, le famiglie, i bambini, gli anziani. Lo conosce un'isola intera che spesso in silenzio ha

0: a Lampedusa, adesso sta parlando il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.
1: Ma come chiamata? Lo conoscono anche le istituzioni che in questi anni ci sono state vicine supportandoci nel difficile compito di aiutare. In un tempo il cui mondo è ancora dilaniato da guerre, violenze, divisioni e paure, Lampedusa sente più forte bisogno di accendere una luce fragile, forse piccola, ma ostinata, la luce di chi non si arrende all'indifferenza, la luce di chi continua a credere che ogni vita umana sia sacra, la luce di chi si aggrappa ancora ad una radio per sentire che la guerra è finita, per usare le parole di una meravigliosa canzone sul miracolo della vita del maestro Claudio Baglioni, nostro concittadino. Santo Padre, noi oggi le consegniamo simbolicamente questa luce, è la luce del nostro faro, il faro di Lampedusa. Il faro non fa rumore, non giudica, non sceglie chi illuminare, resta acceso nella notte, indica una via, accompagna chi cerca una riva, ricorda che nessuno dovrebbe sentirsi perduto nel buio. Questa è Lampedusa, un piccolo segno di pace nel cuore del Mediterraneo che parla agli uomini di ogni parte del mondo. Un'isola così piccola ha mostrato che anche ciò che appare fragile può compiere cose immense, accolto, soccorso, consolato. Ha conosciuto la paura, la fatica, il dolore, la rabbia, ma non ha mai smesso di tendere una mano. Forse è proprio questo il miracolo che oggi possiamo ancora sperare, che da questa piccola isola si levi un appello capace di raggiungere chi ha grandi responsabilità nel mondo, che chi ha il potere di decidere ascolti il grido dei popoli feriti, scelga la pace, difenda la vita e impari da questo fazzoletto di terra che nessuno è troppo piccolo per indicare una via. Santo Padre, benvenuto a Lampedusa, benvenuto tra gente semplice, fiera e sincera che oggi le apre il cuore e le chiede una benedizione per i nostri bambini,
2: allora,
1: per i nostri anziani.
2: Don Massimo, abbiamo sentito, stiamo sentendo le parole del sindaco. Insomma,
3: sì,
2: c'è da
3: sta
2: dire
3: parlando
2: che
3: di una luce e abbiamo visto alle spalle del sindaco, lo diciamo per i nostri radioascoltatori, c'è anche un sacerdote che porta, credo, il dono che sarà tra poco fatto al Papa, cioè un faro fatto con del legno, anche questo presumibilmente con le imbarcazioni.
2: Beh, il faro che, come diceva, è il simbolo.
3: È il simbolo di una luce che si accende nel buio della notte e che indica una rotta. In fondo questo è quello che dice anche il sindaco, da questo lembo, questo fazzoletto di terra si vuole essere davvero una luce che orienta anche chi, ecco appunto, che sta donando il sindaco questo faro costruito con questo legname, che vuole essere proprio espressione di questa luce che Lampedusa è, ma non solo per questo comune, per questa isola, ma che è proprio per tutta l'Europa.
2: Ed ora il Papa dovrebbe rivolgere un saluto, lo vediamo che sta ricevendo l'applauso dei fedeli dopo aver ricevuto il dono.
4: Signor sindaco,
2: ecco.
4: Grazie, grazie. Signor sindaco, eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza. Il fatto che abbiate voluto intitolare il molo a favor loro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo e oggi sono qui per dirvi che il Papa

0: continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Sì, questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti. Grazie.
1: Allora, Don Massimo, abbiamo sentito il riferimento, no, a questo nuovo patto che c'è tra la Chiesa e i propri fedeli. Il Papa ha ribadito la centralità di questa visita, che appunto che è la messa, che è la presenza di Cristo stesso, e poi l'invito ad essere più umani, un invito che ormai siamo abituati abbiamo sentito più volte nel corso di questo pontificato.
2: Il Papa ci ricorda ancora una volta che per noi che crediamo come fedeli, la fede ci aiuta ad essere persone dal cuore aperto, come è il cuore aperto di Cristo sulla croce, che ci accoglie tutti in sé, che ci porta tutti in sé. E quindi il Papa, e l'ha ribadito a chiare lettere, è venuto qui certamente per fare una visita, per compiere i gesti, ma questi gesti trovano il vertice, il culmine, proprio nella celebrazione eucaristica, che per noi, come ha detto il Concilio Vaticano II, è culmine e fonte della nostra vita cristiana, ma di tutta la nostra vita di seguaci del Signore Gesù, che nel mondo vogliono essere il prolungamento del cuore di Cristo, delle sue mani, della sua provvidenza, del suo amore, che continua a donarsi e a sollevare, come sentiremo anche poi nella celebrazione del Vangelo, di questa messa che il Papa sta per celebrare, sollevare questa umanità sofferente.
1: E adesso la seguiremo e parteciperemo appunto alla celebrazione, che inizierà tra pochi minuti.
3: Ed è stato tutto un viaggio, almeno fino a questo momento, un viaggio di gesti. E allora noi adesso ci ascoltiamo Valeria Volatile, che ha sentito il parroco Don Stefano Anastasi, che è stato a Lampedusa quando Papa Francesco fece la visita nel 2013, quindi nel pieno della stagione degli sbarchi.
4: È sulle orme di Papa Francesco che avviene questa seconda visita, questo secondo incontro, però credo che andrà un po' oltre, uno sguardo che sì, parte dal Mediterraneo, ma che va verso orizzonti più ampi, in quella espressione che Papa Leone stesso ha avuto modo di usare nei mesi scorsi nel messaggio locale mandato a Lampedusa, quando parla di impotenza o globalizzazione dell'impotenza dinanzi ai drammi dell'umanità. Saremo interrogati, presumo, su questo, un po' tutti, ciascuno per la propria parte, e a tutti sarà chiesto di dare una risposta concreta, una risposta che sia inzuppata di umanità. E ripeto, questo vale per tutti, perché è chiamato a governare, perché è chiamato a lasciarsi governare, recuperare quella dimensione di umanità che, ahimè, nel tempo abbiamo smarrito.
5: Il tema dell'umanità smarrita, uno dei pilastri del pontificato di Papa Francesco, che lei accolse a Lampedusa nel 2013 come parroco dell'isola. Quel suo grido di dolore, la sua denuncia del Mediterraneo come cimitero, purtroppo sono ancora attuali. Oggi lei è di nuovo a Lampedusa ad accogliere Papa Leone, che ha scelto tre tappe significative prima della messa e della sua omelia.
4: Come è avvenuto per Papa Francesco, verrà anche per Papa Leone. A parlare non saranno soltanto le parole, a parlare saranno i gesti. Gesti e parole vengono a interrogare la nostra coscienza, e a livello collettivo come anche a livello personale. Sono certo che non saranno parole gridate, ma parole rivolte al cuore, che ci aiuteranno a ricollocare i nostri passi, a ripartire nel nostro camminamento. Saranno gesti che parleranno ai nostri occhi e al nostro cuore.
3: E Don Anastasio ha detto proprio

0: quello che ha detto Papa Leo in questo momento,
1: sì,
0: no?
1: gesti e parole. Perché i gesti testimoniano la credibilità delle nostre parole. Se le parole non sono seguite dai gesti, la nostra credibilità è fallace.
2: Allora, abbiamo collegato con noi il professor Andrea Riccardi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Fondatore della comunità di Sant'Egidio, storico del cristianesimo, insomma, negli anni Sant'Egidio, come dire, è stata in prima linea nell'accoglienza, nei corridoi umanitari, lo ricordiamo nelle tante cronache che abbiamo seguito. Intanto volevo chiederle, cioè, si aspettava una continuità con Francesco da parte di Leone XIV su questo tema?
3: Guardi, il problema dell'atteggiamento di Francesco dell'emigrazione, molti hanno detto a sproposito che fosse un aspetto dovuto al radicalismo di Francesco, quasi che Francesco avesse un'attenzione tutta particolare, radicale nei confronti dei migranti. In realtà il discorso è molto diverso, perché la Chiesa Cattolica da sempre ha un legame particolare con i migranti. Io mi sono andato a riguardare quello che aveva scritto Pio XII nel 52 e a rileggerlo, si diceva che Pio XII era un papa conservatore, ma in realtà lui parla del diritto a uno spazio vitale della famiglia migrante. Cioè è un discorso di lungo periodo a cui Francesco ha dato una forza incredibile. E Leone, figlio di migranti anche lui, si colloca in quella linea. Non per nulla è stato alle Canarie. Questa è la seconda tappa sulla frontiera del mare, frontiera dove, della morte.
2: Dove è stato molto chiaro alle Canarie. Senta, ma molti sostengono, cioè, che la posizione della Chiesa in qualche modo sia troppo ideale rispetto poi alle necessità concrete dell'accoglienza e poi all'integrazione difficile che avviene di chi arriva dai paesi.
3: Questa è una domanda molto giusta, è la domanda che tanti si pongono, ma noi non dobbiamo vedere il fenomeno dell'immigrazione con l'emotività della paura, paura su cui anche si soffia politicamente. Il tema dell'immigrazione, innanzitutto, c'è l'esigenza del nostro paese di accogliere persone, sono gli imprenditori che lo chiedono. E poi c'è il diritto anche del migrante. Guardiamo questa realtà da un punto di vista umano, diceva Francesco, tocchiamo la carne che soffre, e qui c'è tutto un discorso umanitario importante. Ma poi un'altra domanda: la Chiesa volta le spalle all'Europa cristiana accogliendo gente di altre religioni? Questa potrebbe essere la domanda. Ma la Chiesa è cattolica, è universale e vive, diciamo, un distacco da una prospettiva del solo interesse nazionale, o meglio integra l'interesse nazionale in una visione universale.
2: Le migrazioni sono un fenomeno strutturale o, come dire, un fenomeno emergenziale? Poi in che modo sono state trattate negli ultimi anni?
3: Sono state trattate come un fenomeno emergenziale. Invece sono un fatto strutturale, e come diceva Umberto Eco, ci piaccia o non ci piaccia, sono la realtà del nostro secolo, del nostro tempo, di fronte a cui noi dobbiamo far fronte, certo, lottando contro i trafficanti clandestini, cercando di migliorare le situazioni dei paesi di provenienza, ma è una realtà che non smetterà, ed è una realtà che non solo ci deve far paura, ma anche ci arricchisce. Dipende da come accogliamo, da come integriamo i migranti. Lei ha parlato dell'impegno di Sant'Egidio nei corridoi umanitari. 10.000 persone sono venute in Italia, ma l'integrazione è stata fatta dalle comunità, dalle famiglie, ed è stato un successo. Dopo 2 anni già lavorano e parlano la lingua.
2: Sì, ricordo bene, ma quindi i corridoi umanitari continuano ad essere una soluzione anche, come dire, abbastanza plausibile, no?
3: I corridoi umanitari sono una soluzione per quelle persone che sono in difficoltà e sono senza costo per lo Stato, se sono, diciamo, legali e in sicurezza per tutti, per chi viene e per l'Italia. Ma poi ci sono i corridoi lavorativi. Noi dobbiamo, come dire, non chiudere le porte, perché se chiudiamo le porte diamo lo spazio alla clandestinità.
2: Allora, grazie, resti con noi, perché adesso diamo la linea.

0: Diamo la linea a Francesca Baltracca, che dovrebbe trovarsi proprio adesso allo stadio Arena, da dove il Papa dovrebbe recitare la messa, presiedere la messa. Francesca, ci sei? Francesca, con il nostro tecnico e collega Luciano.
1: Ci sono,
0: Pecoraro.
1: Tra poco vedremo Ci siamo? Mi sentite?
2: Sì, sì, vai, vai.
1: Ah, bene, grazie. Allora, vi dicevo, tra poco Papa Leone arriverà qui allo Stadio Arena, entrerà in processione e darà il via alla celebrazione. Ma io vorrei tornare un attimo sulle parole del Papa nel breve discorso fatto alla comunità e nella risposta al sindaco, no? Quando il Papa dice sono venuto qui per celebrare la messa, che è centrale rispetto a tutto il viaggio. C'è poi dietro un percorso a tutto questo, c'è un percorso molto importante verso il quale arriveremo, e dice, sono qui diciamo, l'inaugurazione della stella al Molo Favarolo era una cosa importante. Perché? Perché ci riportava indietro, sì, di 13 anni, ma ci riportava indietro verso quel grido di Papa Francesco, no? Il primo viaggio qui a Lampedusa, e Leone ha detto, dice, lui è stato con voi, ma oggi io sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia, e lo ha detto con un tono di voce crescente, cioè il Papa è qui per voi, il Papa è con voi. E quando il sindaco ha detto qui a Lampedusa nessuno è troppo piccolo per indicare una via, noi ovviamente l'omelia è sotto embargo e io al momento non posso parlarne, però noi ascolteremo cosa significa nella risposta del anche i piccoli possono indicare una via, perché avremo ovviamente un grande appello all'Europa e lì l'ascolteremo davvero, questo appello all'Europa che poi è partito e prosegue con un filo rosso, partendo dalle Canarie, dalla visita di Papa Leone in Spagna, a Tenerife, alla denuncia dei trafficanti di morte, mostri del mare, a quel grido che richiamava la denuncia, il grido e l'anatema.
2: Ecco, allora, sì, Francesca, ti abbiamo ascoltato benissimo, adesso c'è qualche problema di linea. Professor Riccardi, c'è?
3: Eccomi.
2: Oh, allora, a proposito del ruolo della politica, a proposito del ruolo dell'Europa, l'Europa ha fatto la propria parte in passato, la sta facendo oppure no? Oppure, come dire, i paesi che sono poi i terminali dell'immigrazione ultima sono stati lasciati in qualche modo da soli? Perché poi da una parte abbiamo, come dire, il problema dell'accoglienza, dall'altro abbiamo quello che ricordava Francesco Paltracca, cioè, come dire, il mercato illegale che si struttura intorno ai viaggi a questi viaggi della speranza.
3: A Lampedusa c'è una costruzione chiamata Porta d'Europa, e effettivamente quella è la Porta d'Europa. Molti migranti probabilmente hanno altre intenzioni, andare in altri paesi, e l'Europa è un solo paese, e l'Italia è solo un paese di passaggio, che è la condizione della Grecia, di Malta, di Cipro e forse della Spagna. Io credo che l'Europa ha lasciato troppo soli questi paesi, lo si vede nella ridistribuzione dei migranti stessi, nel no detto da alcuni paesi e via dicendo. Io penso che ciascun paese ha la sua politica migratoria. L'Europa sta facendo degli sforzi, purtroppo mi sembra stia facendo degli sforzi per chiudere, e chiuderà. Ma cosa vuol dire chiudere? Chiudere non vuol dire chiudere, vuol dire rendere più difficile l'approdo, perché questo è un flusso che è difficile fermare, è un flusso che noi dobbiamo guidare, assistere, rendere legale, perché ha ragione lei e il Papa lo dice con chiarezza: bisogna lottare contro i trafficanti di vite umane. Sono storie terribili, ormai noi abbiamo sentenze contro i trafficanti di vite umane che rivelano l'aspetto crudele e criminale di questa attività.
4: E oltretutto lo ricordiamo, no? Questa denuncia che Papa Leone ha fatto fortissima anche dalle Canarie contro i trafficanti, richiamando quel grido che sempre in terra agrigentina fu di Papa San Giovanni Paolo II, quando disse all'epoca ai mafiosi nel 93, ai

0: disse convertitevi, e lo usò con molta forza all'epoca San Giovanni Paolo II. Papa Leone lo ha ripetuto con forza dalla Spalmas nei confronti dei trafficanti, che è un altro modo comunque sempre di vivere l'illegalità sulla sulle spalle dei poveri e degli ultimi.
1: È una mafia,
0: dottor Riccardi.
1: È una mafia, e io direi è uno dei più grandi affari del Mediterraneo ormai, perché coinvolge tutti i paesi, dalla Turchia al Marocco e via dicendo. È un grande business quello dei migranti, e bisogna lottare con l'intelligence, con tutte le forze, perché è veramente uno sfruttamento di carne umana.
2: Sì, allora professor Riccardi, volevo tornare per un attimo, lo ricordiamo, noi siamo in attesa della celebrazione del Papa. Volevo tornare sulle parole che il Papa ha indirizzato ieri all'America, agli Stati Uniti, parlando appunto dei migranti come di coloro che hanno dato un contributo essenziale per la costruzione dell'America di oggi.
1: Questo è un Papa americano. Ed è un Papa americano che si è aperto al mondo, la sua esperienza in Perù, eccetera, ma resta figlio dell'America, come dice, e così ha parlato. Ma i figli dell'America sono figli di migranti e portano dentro la loro storia personale un meticciato. Se noi guardiamo le origini di Papa Prevost, noi ci rendiamo conto come la sua sia una storia meticcia: siciliani, francesi, gente che viene dalla Louisiana, si parla anche di un'origine haitiana, non lo so. E diceva Umberto Eco, noi diventeremo meticci, ci piaccia o no. Questo secondo me è un punto fondamentale. L'America è stata costruita dalla fatica dei migranti, che non solo hanno avuto un duro viaggio ma hanno subito discriminazioni. Pensiamo ai nostri italiani, ecco, e lui ha parlato come figlio di migranti, ricordando questa origine americana. E forse questo è un discorso che non piace al suprematismo bianco, ma è un discorso davvero americano. Vorrei dire, c'è un orgoglio americano quando lui parla della costruzione degli Stati Uniti e della rivendicazione dell'indipendenza.
2: Poi Trump ieri ha detto anche, diciamo, ma non saremo mai un paese comunista, riferendosi, come dire, alla possibilità dell'accoglienza tout court. Insomma, i rapporti non tra, che poi credo che non possano essere altrimenti, perché i temi di scontro sono così essenziali, così importanti, che insomma i rapporti.
1: Sì, ma lei ha ragione. Ma io direi che Leone XIV non cerca lo scontro.
2: Ovviamente. Cioè.
1: Ma è una collisione di fatto. Lo scontro l'ha cercato Trump quando ha fatto quelle battute che il Papa non ha raccolto più di un mese fa, il Papa non le ha raccolte durante il suo viaggio in Africa. Certo, è una visione dell'America differente. Però è una visione su cui i cattolici americani, quelli che erano contro Francesco o quelli che erano per Trump, tutti i cattolici americani si ritrovano, perché tutti i vescovi americani, diciamo, usiamo questa parola, progressisti o conservatori, sono parole sbagliate, va bene, ma tutti sono favorevoli a un'accoglienza umana degli emigrati.
2: Allora, d'altra grazie. Parte, dica.
1: L'immigrazione è scritta nel loro DNA.
2: Grazie al professor Andrea Riccardi per essere stato con noi. Adesso ci spostiamo dove?
3: Ci spostiamo a Lampedusa, naturalmente, allo Stadio Arena. Un po' lo stiamo vedendo, una cattedrale a cielo aperto, un ideale tempio senza mura. Sentiamo i canti della processione che stiamo guardando, perché la messa naturalmente sta per iniziare. Come avvenne per la visita di Papa Francesco nel 2013, ci sarà il simulacro della Madonna di Porto Salvo, la statua venerata dal XV secolo come protettrice nei naviganti, posta accanto all'altare. Don Massimo, correggimi se sbaglio.
0: No, c'è anche però un piccolo dettaglio di differenza che questo è bello sottolineare rispetto a quello che stiamo vivendo. Quando il Papa Francesco venne qui nel 2013,

0: 13 celebrò la messa in viola e fu una messa in cui in qualche modo c'era anche più l'aspetto del suffragio in questo senso per quelli che erano deceduti in mare. Qui vediamo i paramenti, non sono quelli del viola, non sono quelli del suffragio, della preghiera per i morti, ma sono il bianco, il colore della festa, con dell'azzurro che richiama chiaramente i colori della Vergine Maria, e anche dal Vangelo che è stato scelto, ascolteremo il Vangelo di Luca, del buon Samaritano, si vuole sottolineare maggiormente, credo, l'aspetto di sostegno a questa terra che si fa buon samaritano per coloro che arrivano in cerca di speranza.
1: E vediamo se è collegata ancora la nostra inviata Francesca Paltracca per darci un aggiornamento dell'emozione che si respira in questo momento lì, appunto, allo Stadio Arena. Francesca, ci sei con il nostro Luciano Pecoraro?
2: Sì, ci siamo, e vi dico, l'emozione si tocca con mano. In questo momento ascoltiamo il coro che ha accompagnato la processione che è arrivata all'altare, e ha attraversato questa processione, ha attraversato la strada, perché diciamo una piccola sacrestia era stata allestita di fronte al campo sportivo, e nell'attraversare la strada ed entrare nello Stadio Arena il Papa ha percorso un lungo tappeto che normalmente è rosso. Oggi, come ricordava Don Massimo Tellan, parlando dei paramenti, oggi il tappeto era azzurro, è anche l'azzurro che ricorda l'azzurro del mare, no? E detto questo, in questo momento Leone XIV sta incensando l'altare per l'inizio della celebrazione. Vediamo che la folla che si è raccolta.
3: Ecco, ed ora diamo
2: silenzio.
3: Prego, dimmi, prego, Francesca, Antonio. Vai,
0: sì,
3: vai.
0: Anche l'altare mi pare che ricordi ancora il mare. Ci sono,
2: sì, c'è come un'onda,
0: onde,
2: no?
0: Sì, con esatto. Un tratto di un'onda rossa che ricorda appunto il sangue versato, che qui si unisce al sangue versato da Cristo con il valore redentivo.
2: Esatto, e tra l'altro qui Leone, insomma, ha già ricordato, sono qui e da qui devono partire gesti di umanità, e in qualche modo chiede un'apertura del cuore, chiede quell'accoglienza che più volte ha chiesto in altre visite, in altri appelli. Sentiremo questo bisogno di una mano tesa, ma anche questo che si palpa proprio, si tocca con mano, questa cultura dell'incontro che vi ricorderete che Francesco chiedeva tante volte e raccomandava. Qui in questa isola effettivamente si sviluppa,
3: ecco,
2: la celebrazione
3: comincia,
2: è iniziata.
3: Sì, comincia la celebrazione. Diamo subito la linea a Don Massimo per il commento liturgico. Grazie.
0: Sì, il Papa ha iniziato con il saluto liturgico.
4: La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, celebrando l'Eucaristia in questo luogo, rendiamo grazie a Dio che in Cristo ci accoglie nel suo amore, e facciamo memoria che tutti, come Abramo, siamo in cammino nella ricerca della patria del cielo. All'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.
0: E il Papa ci invita tutti a fare l'esame di coscienza, e chiaramente qui
4: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: E dopo l'assoluzione generale, il canto del Kyrie, ci affidiamo tutti alla misericordia di Dio, tutti dobbiamo chiedere perdono. E da questa terra in modo particolare vogliamo chiedere perdono per tutti i nostri gesti di non apertura, di non accoglienza, di non amore verso il prossimo, specialmente quello che ha più bisogno e che bussa alle porte del nostro cuore, oltre che alle porte delle nostre nazioni.

0: E ora la preghiera di Colletta.
1: Preghiamo. Un padre che ha mandato il tuo figlio a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze, e hai posto in lui il centro della vita e della storia. Guarda con bontà a quanti migrano lungo le vie del mondo, perché trovino ovunque la solidarietà fraterna, che è libertà, pace e giustizia nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: E dopo la preghiera di Colletta ha ora inizio la liturgia della parola, che essendo in un giorno feriale è composta solo dalla prima lettura, dal Salmo e dal Vangelo. Non c'è la seconda lettura come invece siamo soliti
2: dalla lettera agli
0: vivere
2: ebrei.
0: Nei momenti di festa.
2: Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Non abbiamo qua giù una città stabile, ma andiamo in ricerca di quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Parola di Dio.
0: Ed ora il Salmo responsoriale, tratto dal Salmo 106. Rendete grazie al Signore perché è buono. La bontà di Dio che in questa terra si testimonia anche proprio con lo spirito di accoglienza della gente.

cambio i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

cambiò i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

risollevò il povero dalla miseria e moltiplicò le sue famiglie come greggi. Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca.

fiora l'acclamazione al Vangelo, il canto dell'Alleluia, il cui versetto ci ricorda il Vangelo di Matteo. Al capitolo 8 Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato

0: allora il diacono si avvicina al Papa per ricevere la benedizione con la quale poi poter proclamare il Vangelo. Vangelo che, come abbiamo detto poc'anzi, è tratto dal Vangelo di Luca, la famosa parabola del buon samaritano. Il diacono prende il libro dei Vangeli dall'altare e in processione con il turibolo e le candele si reca all'ambone. Ambone che, vogliamo ricordarlo, nello spazio liturgico richiama la pietra del sepolcro che quel mattino di Pasqua fu rovesciata dall'angelo per dare alle donne il buon annunzio della resurrezione. L'ambone è il luogo su cui la Chiesa continua a dare il buon annunzio della bella novella.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
0: E ora il diacono incensa, onora il libro dei Vangeli con il profumo dell'incenso. Incenso che è segno della nostra preghiera, che sale a Dio come profumo di soave odore.
1: In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Parola del Signore.
0: E abbiamo ascoltato la pericope evangelica tratta da appunto il Vangelo di Luca. E ora il diacono si reca in processione davanti a Papa Leone perché possa baciare il libro dei Vangeli e con esso benedire tutta l'assemblea liturgica tracciando un segno di croce, come sta facendo appunto in questo momento.

0: consegna il libro al diacono e si prepara a tenere l'omelia. Disponiamo quindi i nostri cuori all'ascolto di quanto il Papa vorrà dirci.
1: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Sono grato al Signore di potervi visitare sulle orme di Papa Francesco, che l'8 luglio 2013 volle venire a Lampedusa nel suo primo viaggio da successore di Pietro. Gli Apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo, sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, le diverse culture si pongono in dialogo. Diventa muto invece dove ognuno fa di se stesso un'isola, dove il contatto è evitato, lo scambio è interrotto. In questo senso, la parabola del buon samaritano, appena proclamata, descrive una storia che continua e l'enciclica Fratelli Tutti ci ha aiutato a rileggerla nelle drammatiche circostanze storiche in cui siamo ancora immersi. La parola di Dio è sempre per l'oggi e ci porta in una conversazione da cui uscire trasfigurati. Come risponderemo dunque all'amore di chi ci ha amati per primo? Carissimi, oggi Lampedusa e Linosa si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e se ne vanno, lasciandoli mezzi morti. Il mare ha accolto gli altri, quelli che non ce l'hanno fatta a giungere dove speravano. Avvertiamo però la loro presenza, che ci interpella non meno di quanti sono sbarcati, bisognosi di attenzione e di soccorso. Prima di qualunque considerazione intellettuale e convinzione ideologica, infatti, l'impatto con chi giace davanti a noi, spogliato di tutto, chiama alla prossimità. La lettera di Ebrei ci ha detto: ricordatevi di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. È il centro della parabola evangelica. Prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle, qui a Lampedusa per la prossimità che molti fra voi hanno scelto di esercitare. È avvenuto ancora il miracolo della compassione. Vide e ne ebbe compassione. Una rivoluzione interiore che fa affiorare in noi il sentire di Dio e allarga i pensieri, il cuore e la vita. Dico grazie ai volontari, alle associazioni raccolte nel Forum Lampedusa Solidale, alle istituzioni civili, alla Guardia Costiera, ai sindaci e alle amministrazioni che nel tempo si sono succeduti. Grazie ai diaconi, ai preti, alle religiose, ai medici, agli psicologi, agli educatori. Grazie alle forze di sicurezza e a tutti coloro che, con o senza il dono della fede,

hanno scelto di amare insieme. Sì, perché tra voi è l'amore a essersi organizzato, quell'amore di cui la compassione che vedi il fratello in mare è come il primo fremito, la chiamata profonda a usare ciò che mai avreste pensato. Saluto le persone migranti che sono qui. Loro stesse non hanno soltanto ricevuto, ma molte volte esercitato la solidarietà nel loro viaggio, come poveri che aiutano i più poveri. Grazie, fratelli e sorelle, perché non c'è niente di scontato nel vostro farvi prossimi, niente di automatico. La parabola ce lo racconta. L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui, il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. Tutto questo riproduce oggi, nel racconto evangelico, la fretta di passare oltre. Nella parabola, un sacerdote si trova lì per caso e dopo di lui un levita. Entrambi vedono, ma passano oltre. Purtroppo in ogni tempo non manca chi ha paura di contaminarsi nel contatto con gli altri, negando così, persino davanti alla sofferenza e alla morte, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È tempo di riconoscere e affermare che l'appartenenza religiosa non deve mai diventare motivo di discriminazione, quasi che la fede abbia confini e non sia invece chiamata universale alla salvezza. Dove c'erano muri di separazione, Cristo li ha abbattuti. Non c'è amore di Dio senza amore del prossimo. E non c'è prossimo se io non mi avvicino. Fermarsi, commuoversi, abbassarsi, piangere davanti al dolore altrui, come ha fatto Gesù, significa entrare nel movimento dell'amore, quello in cui Dio si è rivelato. Carissimi, chi si lascia portare in questa dinamica di compassione, di misericordia, inizia a vivere diversamente, a essere cittadino diversamente, a lavorare diversamente. Allora può sorgere davvero la civiltà dell'amore, quella prospettata dai miei santi predecessori, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Insieme a un gran numero di profeti e martiri del secolo scorso, essi hanno compreso che agli abissi del cuore umano e agli orrori della guerra, solo la misericordia sa rispondere con nuovi inizi. Ora, sulle spalle di questi giganti, siamo entrati in un millennio in cui dare forma spirituale, culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore. L'enormità del dolore che osserviamo ci faccia cogliere la radicalità di questa chiamata. Come il samaritano,

Possiamo cambiare programma e direzione. Più del samaritano abbiamo risorse e opportunità per dare concretezza storica alla speranza. Lui si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Noi abbiamo ugualmente da riconoscere che la civiltà dell'amore non nasce da un gesto unico e spettacolare, ma da una somma di fedeltà piccole e tenaci che fanno argine alla disumanizzazione. Di questo, amici di Lampedusa, voi siete testimoni. Qui, confrontandosi con voi, si capisce meglio il nostro tempo e ognuno può verificare la direzione della propria vita. Certo, non tutti hanno lo stesso potere di incidere sulla realtà, eppure nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione e lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace, con verità, sobrietà, prossimità e cura. Perciò da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa. Sorelle e fratelli, come dicevo recentemente a Tenerife, durante il viaggio apostolico in Spagna, anche a Lampedusa la cultura dell'accoglienza ha una vocazione turistica che purtroppo può sentirsi minacciata dalle rotte migratorie e svilupparsi nell'indifferenza o persino in contrapposizione ai loro aspetti drammatici. Per molti, infatti, vacanza è solo distrazione, leggerezza, spensieratezza. Allora sembra che si debba innalzare un muro invisibile fra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri. Abbiate l'audacia di pensare diversamente. Poco a poco, con creatività, riuscirete a far sì che chiunque trascorre un periodo anche di riposo su quest'isola possa diventare più umano misurandosi con la vostra carità, con ciò che il mare vi ha insegnato, con gli incontri che vi hanno educato. C'è autentico riposo, infatti, dove il senso della vita è ritrovato. È vero benessere quando l'economia è giusta e fraterna. In questa economia la cura per il creato e l'amicizia sociale si saldano in una sintesi di cui l'umanità è oggi alla ricerca. La prima lettura ci ha ricordato che praticando l'ospitalità

0: alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Siate dunque nel piccolo profezia di ciò cui possiamo tendere insieme su grande scala. A beneficiarne sarete voi per primi e le vostre famiglie, superando le divisioni e le divergenze che solo la carità può sciogliere. La parrocchia, in particolare, sia una comunità dove alla scuola del Vangelo si impara insieme ad accogliere, accompagna e integrare in stile di comunione. Abbiamo qui, accanto all'altare, l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona di Lampedusa. Sapete forse che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana come navigazione nel mare in tempesta e il suo destino come un porto salvo e sicuro. Non lasciamoci vincere dalla paura, ma guardiamo le fatiche quotidiane come a un tempo di opportunità e testimonianza. La vostra fede, carissimi, sia allora intensificata da questi anni di prova e di impegno generoso. Torni questa venerata immagine e parlarvi con la forza di un tempo, quando chi ve ne ha trasmessa la devozione si affidava all'intercessione della Vergine con radicale sincerità. Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra. E a voi, comunità di Lampedusa e Linosa, non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.
1: E questo grande applauso la gente che gremisce lo stadio Arena di Lampedusa conclude l'omelia del Santo Padre. È un'omelia ricca di spunti che possiamo fare nostri e che ci richiama a diventare anche noi buoni samaritani, nella logica dell'accoglienza, della disponibilità agli altri, del farci prossimo, così come il Papa ha richiamato nello spirito anche di coloro che in questa terra vengono per un tempo di vacanza, l'opportunità però di saper vivere questa vacanza anche, sebbene nel desiderato riposo, poterla vivere come un'occasione per misurarsi con la carità della gente che qui vive e che si rende accogliente. Dice il Papa, c'è autentico riposo infatti dove il senso della vita è ritrovato e vero benessere quando l'economia è giusta e fraterna.
0: Fratelli e sorelle,
1: e ora le preghiere dei fedeli.
0: Salve nell'amore fraterno, eleviamo a Dio la nostra comune preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci Signore. Signore, ricordati della tua Chiesa, viva nell'ospitalità verso tutti il comandamento evangelico, per offrire a te un sacrificio di lode con cuore puro. Preghiamo.
3: Ricordati di Papa Leone e di tutti i pastori. Annuncino che solo in te è la speranza dell'umanità, per testimoniare al mondo la civiltà dell'amore. Preghiamo.
4: Ricordati di quanti sono profughi ed esuli, riconoscano nelle nostre terre mani che leniscono le ferite, per trovare l'opportunità di una nuova alba di vita. Preghiamo.

0: ricordati della nostra comunità e di quanti praticano l'accoglienza. Abbiano in te la ricompensa della loro missione per versare sulle piaghe della storia l'olio della consolazione e il vino del perdono. Preghiamo.
1: Ricordati dei migranti che sono morti in mare. Sia custodito il loro nome nel libro della vita, per essere in mezzo a noi un invito a non dimenticare. Preghiamo.
2: O Dio, che nel comandamento dell'amore verso te e verso il prossimo ci indichi la via della compassione e della misericordia, ascolta la voce della tua Chiesa e fa che a immagine del tuo Figlio ci prendiamo cura dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza, per Cristo nostro Signore.

E con la preghiera conclusiva di Papa Leone alle intenzioni della preghiera universale o preghiera dei fedeli, si conclude anche la liturgia della parola e con il canto di offertorio entriamo nella liturgia eucaristica. Mentre la regia ci consegna ancora le immagini della porta d'Europa che guarda verso il mare, alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte del pane e del vino per il sacrificio eucaristico, mentre i ministranti insieme con il diacono preparano l'altare per la celebrazione stessa.

vediamo appunto delle famiglie che si stanno portando davanti all'altare per raggiungere Papa Leone e offrire il pane e il vino appunto per la celebrazione, quel pane e quel vino che sull'altare diventeranno il corpo e il sangue di Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, il pane e il vino, segno della Tua provvidenza e del nostro impegno fraterno, e trasformali nel sacrificio che unisce tutti gli uomini in una sola famiglia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia, Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
1: E abbiamo ascoltato la preghiera del prefazio, che è un tutt'uno con la preghiera eucaristica che tra poco ascolteremo secondo il messale per le varie necessità. Il tema di Gesù che passa beneficando l'umanità, prendendosi cura e di rivelando al mondo così la misericordia del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. E tutti noi siamo invitati come discepoli di Gesù a imitare la sua carità per essere prolungamento del cuore di Cristo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo, al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e me indegno tuo servo, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che riserviamo con sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.

ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.

0: e con l'amen dell'assemblea che suggella la dossologia del per Cristo, con Cristo in Cristo, anche termine la preghiera eucaristica e veniamo introdotti nei riti di comunione tra poco con l'invito alla preghiera dei figli, il Padre Nostro.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria di
1: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
0: E il diacono invita tutti noi a scambiarci il dono della pace, quella pace che scaturisce dalla celebrazione eucaristica, dal dono di Cristo, e che anche noi siamo chiamati a fare nostra, facendoci dono a nostra volta nei confronti di chi ci vive accanto, del nostro prossimo. Ed ora l'agnello di Dio. Ci prepariamo alla comunione.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

vediamo ora Papa Leone che si comunica e dopo di lui anche i concelebranti tutti, mentre i sacerdoti si sono già disposti lungo l'assemblea e ora vediamo cominciano la distribuzione della Santa Comunione.

0: Possiamo tornare, penso, sull'omelia, Antonio, che abbiamo ascoltato da parte di Papa Leone, un'omelia così densa anche di richiami, non soltanto spirituali per i credenti, ma anche di richiamo anche alle autorità. Il Papa ha detto espressamente: da questo lembo d'Europa nel mar Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. E poi ha detto: l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Esatto, è quello che dicevi, cioè il Papa, come dire, non fa soltanto degli appelli all'accoglienza, degli appelli all'accoglienza dei migranti, ma sembra offrire all'Europa e ai paesi dell'Europa anche delle soluzioni. Cioè, poi dice una cosa, a mio avviso, molto importante, che cioè ribadisce che la cosiddetta emergenza migranti, che abbiamo visto non è un'emergenza ma ormai è una, come dire, forma strutturale delle migrazioni, va affrontata da tutta l'Europa. Quindi quello che diceva anche Riccardi prima, cioè i paesi che sono i primi testimoni e quindi che si trovano per ragioni geografiche ad accogliere le prime ondate, non possono essere lasciati soli. Cioè il problema dell'integrazione dei migranti è un problema che non può essere non europeo, che non può essere affrontato ad un livello sovranazionale, altrimenti i paesi poi rimangono in affanno e le contraddizioni e i problemi si moltiplicano. E poi l'appello anche ad evitare questa divisione, che non è soltanto una divisione di tipo geografico ma anche e soprattutto una divisione morale, cioè tra il mare dei bagnanti e il mare dei migranti. Il mare dei bagnanti fatto di dolore e di speranza per chi approda, il mare dei bagnanti fatto chiaramente lecitamente per di spensieratezza e di vacanza. Però colpisce molto questo appello finale. Anche il momento di vacanza, il momento di spensieratezza può essere un momento di edificazione, come si diceva una volta, cioè un momento di crescita.
0: Cioè, di crescita, perché chiaramente le persone che vanno lì, anche soltanto con lo scopo di trovare un po' di riposo, di refrigerio, guardando la carità della gente di Lampedusa nell'accogliere i migranti, ne viene edificata. Il Papa, diciamo che quando l'abbiamo sentito qui, l'abbiamo sentito nelle Canarie, l'abbiamo sentito anche durante il viaggio in Africa, ha sempre questa dimensione plurale, parla di accoglienza nei confronti dei migrati, parla anche di creare occasioni per le quali la gente non sia costretta ad emigrare. Esatto. E dall'altra parte però il Papa ricorda anche sempre ai migranti che c'è una necessità di integrazione vera, piena, cioè di essere capaci, come ha detto alla Spalmas, di imparare anche entrando nella cultura che li accoglie. Quindi è una predicazione a tutto tondo, è un magistero che ci porta tutte le coordinate che dobbiamo avere ben presenti.
1: E poi quello che tu sottolineavi prima, cioè questa identificazione dell'isola di Lampedusa con il Samaritano, no? Con la parabola del Samaritano, che sta tirando dritto per la propria strada.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Biblos. Settimanale di libri, arte, cultura in regione. Un programma di Maria Pedone.

0: Buona giornata e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone. Ci siamo lasciati alle spalle da poco la lunga maratona delle celebrazioni ufficiali per i 50 anni del terremoto del 1976. Ora che i riflettori della retorica istituzionale e il clima inevitabilmente autocelebrativo si sono attenuati, si apre finalmente lo spazio per riflessioni più lucide, distaccate e accurate. È quello che voglio proporvi di fare stamattina con un libro che si stacca nettamente dal coro. Lasciando da parte l'approccio commemorativo e strappalacrime per le rondini senza casa, è un libro che contribuisce alla memoria collettiva in modo del tutto nuovo, proponendo una chiave di lettura inedita e coraggiosa su ciò che i Friuli e i friulani sono diventati in questo mezzo secolo post-terremoto. Sto parlando di La faglia dentro di Walter Tomada, edito dalle edizioni Biblioteca dell'Immagine. Buongiorno Tomada, ben trovato.
1: Buongiorno Maria, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Poche parole di presentazione per Walter Tomada, che non ne ha bisogno: giornalista storico, docente di materie letterarie all'Isis Magrini Marchetti di Gemona, direttore dello storico periodico La Patria dal Friul. Tomada, mi corregga la pronuncia perché ho un figlio mezzo friulano ma ancora non ho imparato.
1: Perfetto.
0: Speriamo. Allora Tomada, come si è capito dall'inizio, il suo libro mi è piaciuto molto, ma non sono la sola. Ha ricevuto molti apprezzamenti per il suo rigore storico, senza i sentimentalismi che sono piovuti a catinelle in questo periodo. Ecco, cosa l'ha spinta a scrivere un libro piuttosto controcorrente proprio in questa occasione dei 50 anni?
1: Beh, un po' perché devo dire che l'anniversario del terremoto mi tocca, visto che io ero molto piccolo all'epoca, ed è il primo ricordo che ho. Quindi è qualcosa che io sento come qualcosa di mio e che ho dovuto rielaborare anche per quanto riguarda me stesso, andando poi lungo tutta la mia vita di persona, ma anche poi di insegnante e di storico, a recuperare una serie di materiali che mi sono stati utili per costruire un ritratto, credo il più asciutto possibile, il più oggettivo possibile, di quello che accadde soprattutto nel primo anno, anno e mezzo dopo il sisma. Penso che questo non tolga nulla alla grandezza dell'opera della ricostruzione, ma che ci aiuti invece a capire quali sono state anche le tensioni e quali sono state le condizioni vere e proprie in cui è emersa questa volontà di ricostruire, di rinascere dei friulani, che non sono stati gli unici, certo. In quell'occasione però hanno dimostrato grandi qualità. Proprio per questo c'è bisogno di rileggere quello che è accaduto allora con lucidità, e c'è bisogno anche di vedere quello che è successo dopo.
0: Partiamo dal titolo del libro, che in qualche modo si contrappone al fasto celebrativo che ha voluto sottolineare come tutto quello che è stato distrutto dal terremoto sia stato ricostruito, dov'era e com'era. Lei però sostiene che ci sono danni irrimediabili, che ci sono stati, di cui non si parla, ma che certamente non sono stati recuperati. Sono quelli a cui allude con il titolo La faglia dentro?
1: Sì, certo, sono danni che riguardano intanto la metabolizzazione di quell'esperienza. I friulani si sono dati fin da subito da fare per ricostruire anche affannosamente, ma quell'esperienza, il trauma di quell'esperienza in molti è rimasto. E c'è anche un trauma sociale. Diciamo che dal punto di vista generale quello che è avvenuto allora è stato mettere insieme tutte le energie in un gigantesco sforzo di comunità

che però poi ha portato paradossalmente all'abbandono in un certo qual modo di quelli che sono stati i valori originari del popolo friulano. Questo perché? Perché il popolo friulano si era forgiato in secoli di miseria, che però erano stati secoli anche nei quali si era costruita una mentalità di condivisione. Una mentalità di condivisione che era

0: vita dipendeva dagli altri e che quindi bisognava essere comunità. Nel bene e nel male, nel autoaiuto e anche nelle tensioni, nell'imparare a sopravvivere alle tensioni che c'erano all'interno del vivere comune. Questo con la ricostruzione è cambiato nettamente, perché la tipologia costruttiva che è stata prediletta da lì in poi è stata quella della villetta unifamiliare o bifamiliare. Come dico io, si è passati dal Friul des Vilotis, che era il Friuli antico, al Friul des Vilutis, quello dove ognuno vive nelle sue comode case, moderne, confortevoli, simbolo di un benessere che è quel benessere che poi in tutto il Friuli l'economia e lo sviluppo hanno portato, ma sono luoghi nei quali si fatica invece ad entrare in contatto con gli altri, proprio perché non c'è più quell'esigenza che esisteva prima di un mettere in comune le cose, di un mettere in comune le esperienze e quindi anche di costruire quel tessuto sociale che aveva da sempre contraddistinto questa gente. Un tessuto che paradossalmente è stato utilissimo nel momento del terremoto, sia nel momento dei soccorsi con le tendopoli e con la resistenza nei primi mesi, che poi anche nel momento dei prefabbricati e della ricostruzione.
1: E infatti lei sottolinea appunto questo aspetto delle tendopoli. Il vivere nelle tendopoli in qualche modo ha ricostruito molto in grande questa corte di cui lei parlava e ha permesso ai friulani di confrontarsi e di ricostruire secondo il loro carattere, di orientare la ricostruzione in qualche modo.
0: Sì, perché in quel momento lì i grandi timori erano due: quello o di finire come il Bellice o Belice in Sicilia, dove da 8 anni la gente era ancora nelle baracche, oppure che succedesse come era successo per il Vajont, che la gente senza tetto, di erto e casso fosse portata in un nuovo luogo, in una new town, lontana da dove aveva sempre abitato.
1: Come è successo all'Aquila, insomma.
0: Esattamente. Quindi quello lì era il timore principale e contro questa eventualità tutti si aggregarono esigendo di rimanere anche nelle tendopoli, là dove erano, il più vicino possibile alle macerie delle loro case, non solo per la paura dei sciacalli che insomma
1: ci sono sempre.
0: Ci sono sempre, anche se non se ne è molto parlato in questi momenti celebrativi, ma anche perché proprio l'idea era portata avanti, non so, ad esempio è arrivato una settimana dopo il terremoto qui Rockefeller, il vicepresidente degli Stati Uniti, che, racconta Zamberletti, rimase stupito dalla quantità di suolo disponibile che esisteva per poter costruire queste nuove città più sicure, più comode, più moderne, che avrebbero potuto ospitare i terremotati. Beh, di fronte a quello i terremotati risposero con 4 semplici parole. Dov'era? Com'era? No? 4 parole. Ma sono state quelle che hanno governato poi la ricostruzione, perché le persone non avrebbero accettato una soluzione diversa. Lì il peso di quei comitati delle tendopoli è stato grandissimo e ha orientato tutto, anche quando dopo settembre loro sono stati portati poi al mare. E anche lì la soluzione di Zamberletti è stata tenere aggregate le comunità paese per paese in modo che rimanessero il più possibile coese. E una cosa bellissima che mi è successa presentando questo libro in giro per il Friuli, che una delle maestre che a Lignano insegnava a questi bambini e che era proprio di Lignano, mi ha detto: beh, noi a Lignano, insomma, prima del 76, come comunità non eravamo molto coesi. Abbiamo imparato dai terremotati cosa vuol dire stare
1: essere insieme.
0: Insieme.
1: D'altra parte, la vecchia cultura del Friuli era una cultura, come diceva, cooperativa, che si esplicava già nel modo di vivere nelle corti, ma anche nell'organizzazione del lavoro, come per le latterie tornarie. E quindi tutto questo è stato facilitato dal passaggio nelle tendopoli, in cui si è potuto ricostruire un po' il tessuto sociale e costruire appunto il percorso da fare insieme. Un altro aspetto da sottolineare è che lei sostiene nel libro è che il terremoto è stato un acceleratore, un propulsore di un cambiamento. Cioè il processo di industrializzazione in Friuli c'era, quindi è vero che i friulani sono andati a stare meglio, la maggior parte, ma il processo di evoluzione era già iniziato.
0: Certo, ne parla ad esempio Pierpaolo Pasolini, che il terremoto non

0: l'ha visto perché è morto pochi mesi prima, ma già nel 1974, nella Nuova Gioventù, ci sono alcuni versi che riecheggiano una delle sue poesie Casarsa del 42, e dove lui dice: «Fontana d'aga d'un paese che non è più me». Non riconosce più quel paese a cui era così emotivamente legato, perché questa transizione al mondo moderno, ormai oggettivato, massificato dalla rivoluzione industriale, dal boom economico, è avvenuta anche qui. Certamente però, se in tutte le altre parti d'Italia questo è stato un fenomeno più graduale, qui c'è stata una cesura che in 59 secondi ha fatto accadere quello che dall'altra parte ci ha messo decenni. E per questo io intendo la faglia come una metafora ideale per rappresentare quello che è successo, perché c'è un prima e un dopo, ci sono come due parti di un crepaccio oltre il quale i friulani si sono trovati prima e dopo.
1: Lei, che scrive molto bene, scrive: in 59 secondi il terremoto ha portato il futuro, molto più rapidamente di quello che è successo in altri luoghi, e quindi il carattere dei friulani si è mantenuto nel momento in cui la situazione era molto simile a quella che avevano sempre affrontato nel corso dei secoli, cioè la difficoltà, la fatica, la necessità di rimboccarsi le maniche e lavorare. Quando è successo che è cambiato tutto?
0: Beh, diciamo che nella storia tante volte le avversità del destino, le invasioni, le catastrofi, le alluvioni, la miseria, le migrazioni avevano messo a dura prova i friulani, e lì la loro resilienza si è sempre dimostrata. Quindi questa è solo l'ultima delle occasioni in cui questo è avvenuto. Qual è la differenza? Che da qui in poi però è arrivato uno sviluppo economico massiccio, repentino, inatteso, e anche poco in linea con quello che è la modalità da sempre dei friulani, che è quella di, insomma, guadagnarsi i loro beni, no? Qui c'è stata anche la logica del contributo, no? Il contributo che è arrivato quasi piovendo dal cielo, che ti ha fatto ricostruire quello che invece nei secoli tutti avevano ricostruito con il loro,
1: con la fatica, no?
0: I loro soli beni. No? Non dico che non ci sia stato un massiccio contributo del risparmio privato da parte dei friulani, certo, però la logica qui è stata quella di un'accelerazione.
1: Anche di un cambio di
0: mentalità.
1: Di mentalità. No? Sì, la fatica, ma supportata da troppi soldi, insomma.
0: Sì, troppi soldi per rimanere come si era prima. E allora, oltre a quel processo prima di recintazione, no? E di rinchiudersi nella propria gabbia dorata, c'è anche subentrato una mentalità assistenzialista che non è tipica, diciamo, della storia friulana. Per cui una delle cose più frequenti che capita quando si parla con i soccorritori ai tempi del terremoto era di sentire che le donne friulane, quando gli venivano portati dei soccorsi, chiedevano: troppa Audi d'Aus, quanto vi devo? No? E invece adesso credo che la maggior parte dei friulani chieda: quanto mi spetta?
1: Va anche detto che però comunque sono state costruite le fabbriche, quindi voglio dire,
0: sì.
1: No?
0: Anzi, la grande intuizione è stata quella di costruire prima le fabbriche, poi le case.
1: Quindi il lavoro, no? Quindi la fatica, il guadagnarselo questo.
0: Perché in quel momento c'è stata la lucidità di comprendere che altrimenti si sarebbe facilitata una delle solite valvole di sfogo della storia friulana, cioè l'emigrazione, e quindi era necessario dare uno sviluppo economico per evitare l'emorragia di persone. Quello che io mi chiedo però è come mai non ci sia oggi la stessa medesima lucidità nel leggere l'emorragia di persone che è in corso adesso.
1: Adesso ci arriviamo, no? Perché partiamo da questa popolazione del Friuli, che lei racconta molto bene e che ancora si vede intatta nelle sue caratteristiche durante la ricostruzione. Il Friuli mantiene se stesso finché non si ricostruisce, anche proprio partendo dal ricostruiamo prima di tutto le fabbriche, cioè lavoriamo, no? Guadagniamoci di questi soldi che stanno arrivando. E arriviamo al quadro che lei fa del Friuli ricostruito. Dal 76 a oggi si è visto un consumo spropositato di suolo, grandi parchi commerciali, persone che vivono isolate nelle loro bellissime ville e villette e che passano la vita in macchina per spostarsi da un luogo all'altro. Non ci sono più i

0: incontro come le piccole piazze del paese, ma piuttosto i grandi corridoi dei centri commerciali. Ecco, però queste cose le hanno costruite i friulani?
1: Certo, io sono andato alla ricerca in una sezione apposita del libro che si chiama Lo sguardo degli intellettuali, di quelle che erano state le analisi che alcuni intellettuali avevano fatto all'epoca di quello che stava accadendo. E incuriosito dal fatto se qualcuno avesse avuto già sentore di questo tipo di modificazione, e ho trovato che è stato un grido d'allarme che qualcuno aveva già lanciato inascoltato. Ad esempio, un geografo come Guido Barbina diceva: attenzione a ricostruire in maniera diversa rispetto alla tipologia tradizionale, perché questo provoca degli squilibri dal punto di vista sociale. È esattamente quello che è successo dopo. Noi, lo ricordavamo prima, eravamo il popolo del non si butte via nuie, del nulla si spreca, perché tutto può ritornare utile prima o poi. Invece adesso siamo la regione d'Italia con la più alta superficie di centri commerciali per numero di abitante. Quasi come fosse avvenuto un mutamento antropologico totale, no? Ma in altri indicatori noi siamo davvero purtroppo un esempio di cosa non si dovrebbe fare. Già all'epoca Barbina indicava che era in atto un consistente rallentamento demografico. Non l'inverno demografico di adesso, ma già un rallentamento di quelli che erano i tassi di natalità. Eppure nel ricostruire noi abbiamo occupato delle cubature che facevano immaginare una ripresa demografica notevole, e il risultato oggi è che i nostri paesi sono contraddistinti da una notevolissima quantità di vuoti urbanistici. Vuoti urbanistici che oggi sono lì, ma domani potrebbero anche diventare qualcosa di pericoloso e ingestibile. Allora, dal punto di vista generale, nel momento della ricostruzione, essersi fatti prendere dall'ebbrezza di quello che i friulani chiamano il mal dal modon, cioè la necessità di ricostruire il più possibile per dare l'idea di aver completato un'operazione di risurrezione rispetto a quella che poteva essere una catastrofe, oggi porta degli strascichi che molto spesso non sappiamo leggere, e proseguiamo nel consumo di suolo anziché cercare di ridurlo. Questo è un problema che in prospettiva poi grava sulle spalle delle future generazioni.
0: Voglio ripartire dal terremoto che c'è stato 4 anni dopo in Irpinia. E facciamo un confronto che in alcuni casi altri hanno definito impietoso, no? Ma in realtà dobbiamo ricordare che in Irpinia lo Stato si è mosso in modo diverso e che questo ha fatto la differenza, perché lì dove i friulani hanno potuto fare a modo loro, gli irpini questo non l'hanno potuto fare, e non sappiamo come sarebbe andata a finire, ma probabilmente avrebbero trovato una loro strada che a loro è stata negata. Comunque, il miracolo friulano si capisce bene da questo confronto. Lì la ricostruzione è scesa dall'alto, dunque è stata fallimentare e senza ritorno. In Friuli è passata dal basso e dunque i risultati li abbiamo sotto i nostri occhi. Lì i vecchi sono stati sradicati, i paesi svuotati, i giovani se ne sono andati. L'industrializzazione è stata forzata in un territorio dove ancora non c'era, le grandi imprese hanno portato lì le loro fabbriche per usufruire dei famosi contributi e una volta finiti sono andati via. Qui le fabbriche che già c'erano sono state incentivate e sono rimaste. Però l'anima del Friuli si è persa, come si è persa quella dell'Irpinia. Le chiedo, non sarebbe stato comunque un processo inevitabile questo di questa modernizzazione selvaggia, senza rispetto per la storia? Non è l'effetto dei soldi?
1: Può essere. Non sono così ingenuo da pensare che certe dinamiche della storia risparmino alcune aree ed altre no, in base alla...
0: Avrebbero potuto
1: natura...
0: dire risparmiare i forti friulani, secondo lei?
1: Io credo che in quel momento lì i friulani abbiano fatto la differenza, innanzitutto essendo comunità. E se hanno evitato per 50 anni quella che è un destino
0: inevitabile,
1: hanno già guadagnato un po' di tempo. Io credo però che quei valori lì, come dimostra, non so, la recente tragedia che ha coinvolto

0: volto Versa e Cormons, quei valori lì di autoaiuto, di soccorso, di comunità che vuole in qualche modo reagire nel momento del bisogno, noi continuiamo ad averceli nel DNA. Il problema è che li tiriamo fuori solo nel momento dell'estrema catastrofe e invece dovremmo essere in grado di tirarli fuori per i terremoti che non si vedono, anche per tutte quelle macerie che non sono immediatamente visibili ai nostri occhi perché rappresentano un fenomeno quasi carsico o che tante volte non fa comodo vedere. Facevo prima l'esempio dell'emigrazione dei giovani, io lavoro nel mondo della scuola e garantisco che negli ultimi anni, se volessimo fare delle cene di classe, converrebbe ritrovarsi in aeroporto perché
1: vanno via
0: e il luogo più comodo per ritrovarsi sarebbe un hub.
1: Però in questo senso i friulani sono sempre andati via.
0: Sono andati via per riportare a casa. Cioè,
1: per tornare indietro dopo.
0: Per tornare indietro e per costruirsi la casa e richiamati dalle loro radici. Adesso vanno e l'impressione è che quelle
1: non
0: radici...
1: Non torneranno. E soprattutto, forse lei dice, una volta si andava per necessità, no? E male erano giudicati quelli che andavano via per desiderio di altra aria, no? Cioè uno va via per fame, allora va bene, ma se vai via per desiderio di novità, allora non sei perdonato.
0: Sei un traditore.
1: Sei un invece, traditore. Invece
0: oggi...
1: adesso sono tutti traditori da questo punto di vista,
0: oggi...
1: nel senso vanno via perché il mondo è grande.
0: No, invece oggi siamo noi che li stiamo tradendo, perché non gli diamo le possibilità di restare.
1: Lei pensa, eppure è ricco sto Friuli, cosa gli manca?
0: Investiamo su di loro, guardi che dal punto di vista generale la quantità di risorse che noi investiamo su ogni singolo laureato, su ogni singolo diplomato, dal punto di vista di sistema, è altissima. Ed è un crimine che noi investiamo queste risorse su...
1: persone che se ne vanno,
0: se
1: certo.
0: Ne vanno, su competenze che poi se ne vanno. Disperdiamo la risorsa e disperdiamo anche le risorse che abbiamo investito su dei like.
1: Certo, però volevo capire cosa pensa che si dovrebbe fare a questo punto.
0: Come quando c'è stato il terremoto si è creduto nella priorità assoluta del far rimanere quelle persone qui, investendo prima di tutto nello sviluppo economico, anche adesso bisogna fare di tutto per fare in maniera che queste persone scelgano di rimanere, non desiderino andarsene. Perché il tema è che loro non se ne vanno per un astratto furore, ma perché qui incontrano le prospettive di carriera, di...
1: Non c'è un disegno per loro.
0: Eppure abbiamo un ambiente che ancora potrebbe attirare, abbiamo dei servizi che ancora tengono. Cioè, le prospettive per dei giovani che vogliono dare un senso al loro avvenire ci sono, e come, ma non riusciamo a trattenerli. Allora io credo che questa sia una delle lezioni che dovremmo imparare da quello che è successo allora, perché altrimenti semplicemente darsi una pacca sulla spalla e dirci
1: esatto, come siamo stati bravi. E infatti questa era l'ultima domanda che volevo farle, no? Noi ci dovevamo vedere già prima, ancora prima della data delle celebrazioni del terremoto, poi non abbiamo potuto per via di problemi elettorali e ci siamo detti va bene, ci vedremo dopo, così vediamo anche come vanno queste commemorazioni. Ecco, lo abbiamo detto, abbiamo sentito grandi parole su come è stato bravo il Friuli. A lei che cosa è mancato? Se è mancato qualcosa in queste commemorazioni e che cosa avrebbe voluto che si sottolineasse di più? Immagino che sia un po' quello che mi ha appena detto.
0: Ma posso limitarmi a dire che quel momento storico è stato un momento di eccezionale partecipazione della gente. Partecipazione a tutti i livelli. Quelle tendopoli di cui abbiamo parlato prima hanno visto davvero lo spirito delle antiche vicinie, delle assemblee, dei capifamiglia che si distribuivano tutti gli incarichi all'interno del paese. Beh, lì nessuno escluso, tutti quanti erano chiamati a dare il loro apporto. Nella tendopoli nessuno se ne stava con la mano in mano a girarsi i pollici, proprio perché la ricostruzione doveva essere un fattore di tutti e per tutti e non doveva lasciare indietro nessuno. Quello era lo spirito dei comitati delle tendopoli. Primi fra tutti i bambini. i bambini che l'esercito voleva allontanare per il loro bene, perché lì c'erano gli esplosivi per demolire, le ruspe, e poteva essere pericoloso. Beh, i bambini invece, i comitati delle tendopoli hanno preteso che rimanessero lì, perché l'investimento era un investimento sul futuro. Beh, quell'investimento sul futuro è un investimento che è stato fatto talvolta anche a discapito o contro l'autorità, con molte tensioni, anche con molte proteste. Sono venuti in 3.500 qui giù a Trieste a protestare fuori dal Consiglio regionale.
1: Molto poco raccontata è questa storia.
0: E anche a occupare la RAI. Cioè, sono tutte le cose che non si raccontano, che io ho voluto raccontare, proprio per dire come la gente ha preteso la parola, non è stata lì ad aspettare, ha voluto essere protagonista del proprio destino. E io credo che in questo momento raccontare queste cose possa essere di stimolo anche ad un'opinione pubblica che spesso è molto apatica, talvolta rassegnata.
1: Ma sono state raccontate, Tomada?
0: Questo è il fatto, no? Cogliere questa occasione per dare uno spaccato a 360 gradi, anziché rappresentare solo la versione ufficiale o la vulgata di quelle che sono state le grandi spinte del soccorso, che nessuno nega, perché nessuno nega che lo Stato italiano ha fatto la sua parte, che la solidarietà internazionale
1: è arrivata.
0: Anche qui si ricorda molto quella di alcuni, molto meno quella di altri. È sempre così, la memoria selettiva è sempre sbagliata, bisognerebbe fare uno sforzo.
1: Soprattutto dopo 50 anni, no? Sarebbe anche ora.
0: Bisognerebbe storicizzare questi eventi. Il tentativo nel libro è proprio questo, quello di essere il più possibile oggettivi, perché quella faglia dentro si può chiudere solo se riusciamo asetticamente, insomma, tracciare quei punti che rimarginino la ferita.
1: E soprattutto, Tomada, come lei ha ben detto, ma che come è presente nel libro, si chiude con una prospettiva di evoluzione, no? Dove si va?
0: Bisogna capire chi si è ricostruito.
1: È anche una questione di identità di popolo friulano, che deve essere conservata e che è stata messa troppo in discussione in questi 50 anni. No?
0: Sì, deve essere ritrovata e ridisegnata per l'avvenire, esattamente come la storia del Friuli. A me era venuto spontaneo tracciare la storia del Friuli e dei friulani alcuni anni fa, proprio perché da molti anni mancava, e anche qui, insomma, probabilmente è venuto il momento anche di tracciare un identikit di questa nuova identità che traguardi l'avvenire, perché altrimenti, insomma,
1: certo, capire se anche risponde al popolo friulano. Esatto. Allora, questo e molto altro troverete nel libro di Walter Tomada, La faglia dentro, edito da Biblioteca dell'Immagine. Molto altro, molto ben scritto, se posso dire, Tomada, quindi complimenti, davvero un libro molto interessante. Grazie per essere stato qui da noi a Biblos a raccontarcelo.
0: Grazie.

0: Signore e signori, sta per cominciare una nuova puntata di... Com'era?
1: Big Bang!
0: No, no, no, no, no.
1: Boom Boom?
0: No.
1: Bang Bang?
0: Con la T.
1: Bang Bang Bang!
0: Bon Don!
1: No, no, era tipo...
0: Bon Bon!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, che bello, benvenute!
0: E benvenuti a questa quinta stagione di...
1: Bon Bon! Esattamente così, iniziamo proprio da un numero, il numero 5, no? 5 come i sensi, come gli anelli olimpici, i continenti e soprattutto, possiamo dirlo, come il nostro canale preferito, che è canale...
0: No, no, no... Ci fanno. No, no, ci fanno cenno che non possiamo
1: non
0: dirlo.
1: Possiamo dire, vabbè.
0: No, cosa? No, che preferiamo Rai 3,
1: sì,

0: Rai 2, Rai 1, certo, Rai Movie, Rai 4 e perfino Rai 5. 5 come il numero di Cannavaro nel 2006 o Fulvio Collovatti nell'82 per stare così in clima mondiali.
1: Tema un po', come dire, che triste, brucia, però. Perché bombone è anche questo, no? Gioia e
0: dolori,
1: tristezza.
0: Certo, non ci facciamo mancare niente. 5 come ovviamente abbiamo detto le stagioni di Bonbon. Iniziamo oggi, ogni sabato dalle 12 alle 12.30 fino a settembre. Iniziamo con la nuova stagione. Ora stiamo molto stretti, devo dire, su questo carro, sì, di Bonbon. Però all'inizio non era così.
1: C'era spazio, c'era molto spazio, c'era spazio, ma ce n'è ancora. C'è ancora posto per tutti, anche per chi all'epoca, mi ricordo, la prima stagione ci criticò scrivendo anche una lettera per farci chiudere. Ad esempio
0: il nostro tecnico di oggi, Mauro Ciccarelli, che ringraziamo. No, è inutile che fai
1: adesso,
0: di no con la testa, non lo sappiamo.
1: Adesso fa finta di averci amato da sempre, ma noi ci ricordiamo, insomma, i primi anni, sì, le critiche a Bonbon. Vabbè, non diciamo però nient'altro.
0: C'è posto anche per te, Mauro. Ma nuova stagione, anche quest'estate, come detto, vi accompagneremo il sabato. Potete apparecchiare quindi la tavola insieme a noi,
1: certo,
0: dalle 12 alle 12.30.
1: Vi ricordiamo come funziona: coltelli a destra, forchette a sinistra. I cucchiai direi che non servono, che fa caldo, niente minestra. Magari qualcuno vuole il gazpacho, però vabbè, questo è un altro discorso. Magari anche un consiglio: se avete la lavastoviglie da scaricare, la scaricate a fine puntata, perché altrimenti no,
0: sì, non si sente molto molto bene. Se invece state già mangiando, vi consigliamo di masticare lentamente e finire di mangiare entro la fine della trasmissione, così poi per le 15.30 potete tornare a fare il bagno.
1: Esatto, però iniziamo davvero a parlare di questa nuova trasmissione che segue un po' il solco delle altre, ma come sempre qui a Bonbon con delle novità incredibili, no? Ogni anno abbiamo avuto un compagno di viaggio, un tema ricorrente di tutte le puntate, ogni anno uno nuovo, ma quest'anno, signori, abbiamo voluto fare le cose in grande.
0: Eh sì, perché siamo stati contattati dalla UNTEF, l'Unione Nazionale Telenovelas Friulane, che ricorderete sicuramente per delle celebri opere che hanno prodotto come Amore a Codroipo, Non ti lascio prima dell'Isonzo
1: e l'indimenticabile trilogia della fame, no? La, sì, paura, sì, e il rispetto, la gloria e il dolore, le cozze e il mal d'auto.
0: E sono arrivati da noi e ci hanno proposto una telenovela, o meglio una radionovela, solo per Bonbon.
1: E noi cosa gli abbiamo detto? Cosa potevamo dirgli se non no?
0: Non ci sembrava una buona idea.
1: Esatto,
0: abbiamo detto no, guardate, grazie, però no. Loro però ci hanno detto che erano in possesso di dei materiali compromettenti su di noi, e allora abbiamo detto
1: sì, sì, molto volentieri. E allora con grande piacere ve lo diciamo già: ogni settimana andrà in onda una puntata di questa radionovela. Inizieremo proprio oggi, però insomma, visto che ci piace fare le cose bene, fare le cose seguendo un po' le regole, il bon ton, prima la vogliamo lanciare questa radionovela sentendo il suo regista. E quindi
0: qui con noi a Bonbon il grande José María Felipe Agustín de la Fuente García López del Gado.
1: Tutto questo in una unica e sola persona qui con noi in studio. Mi avventuro con un po' di spagnolo. Maestro, bienvenido.
2: Grazie, muchas gracias.
3: Grazie, grazie.
0: E ringraziamo anche il traduttore, ovviamente collegato con noi dagli studi di Bonbon di Bon, che tradurrà simultaneamente le risposte del maestro. Ma allora presentiamo questo lavoro. Qual è stato, José, il percorso che ha portato alla scrittura di quest'opera?
2: Stava in un momento creativo, probabilmente il momento più emozionante di mia carriera.
3: Guarda, ero in un momento creativo, probabilmente il momento più entusiasmante della mia carriera. Non avevo mai sperimentato il mezzo radiofonico. No, mi sono perso, non capisco le parole, ho perso il filo.
0: Ah, poi si è perso, nel senso, anche dentro la creatività. Ma insomma, capita, immaginiamo, in questi percorsi di creazione. Però il prodotto dimostra la padronanza della materia, gli intrighi della storia, la genialità nella creazione dei personaggi. Abbiamo letto la sceneggiatura. Ma ci dica, José, che cosa sente adesso, prima di questo debutto radiofonico?
2: Mi confieso che sento una mezza.
3: No, non sento niente, non si sente. Qualcosina, ina, sì, però proprio molto distante, molto basso. Ecco, adesso per esempio niente, proprio niente. All'inizio sentivo qualcosa, sì, ma poi basta.
0: Questo un po' ci sorprende, perché pensavamo fosse un momento di grande emozione, però ognuno vive queste cose a suo modo. Ma ci dica, dove è ambientata la storia?
2: Stiamo in una famiglia.
3: Se non parla più forte io non capisco,
0: Scusi, no, dicevo, dov'è ambientata la storia?
2: Però perché gritas? Estás loco.
0: Ah, gritas? No, questo l'ho capito. Gridare di più? Ah, dov'è ambientata la storia?

0: ci dica chi è il protagonista.
1: Sigli gritando.
2: Ah, ecco, ecco, adesso sento, adesso sento. Un maleducato, senza rispetto, un atteggiamento decisamente fuori luogo. No, non sento, non sento di nuovo.
0: Ha un personaggio forte, quindi, fastidioso.
1: No, però me vuoi, perché sì che è así, però che sono questa persona, però che è sta gioco, no?
3: Se n'è andato, se n'è andato, non,
4: no,
3: aspetti. Non capisco perché,
4: è uscito, non
3: sembrava stesse andando abbastanza bene, insomma, l'intervista fino adesso, però si è alzato e non penso tornerà,
4: ma no, forse è andato ad ascoltare la radionovella,
3: esatto,
4: a concentrarsi.
3: Proprio l'ho visto che si caricava, sì, no? Probabilmente questa intervista gli è piaciuta così tanto, si è ricordato della bellezza di questa radionovella e ha detto voglio ascoltarla in una situazione comoda e
4: intima,
3: parto.
4: Intima, perché adesso è arrivato il momento di ascoltare la prima puntata di questa radionovella dal titolo
3: Ramon di Gionzo.
5: Ramon di Gionzo. Prima puntata. Buongiorno Gonzalo, figlio mio.
6: Buongiorno Ramon, padre mio.
5: Buongiorno Gonzalo, figlio mio.
6: Buongiorno Ramon, padre mio.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Figlio mio.
6: Padre mio.
5: Figlio mio.
6: Padre mio.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Ah no,
6: buongiorno.
4: C'è un problema tecnico. Buongiorno. Ci dicono non si è inceppato il disco.
3: C'è qualcosa che non va. Però posso dire, partito col botto,
4: grande
3: inizio. Veramente ci ha trasmesso, ci ha portato.
4: Anzi, forse aver sentito così poco lascia ancora di più la curiosità.
3: Abbiamo sentito poco, ma abbiamo sentito, posso dirlo, già tanto, perché io so che a casa le persone ora vogliono sapere di più. Beh,
4: sistemiamo tutto e poi la mettiamo in onda. Ma adesso, intanto, un momento veramente molto importante, perché anche quest'anno ritorna un grande amico di Bon Bon, un punto fermo, un punto fermissimo, possiamo dire la nostra oasi di cemento, la nostra sicurezza multipiano. Sto parlando del nostro sponsor,
3: il centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco. Ehi, ciao Roberto, scusa, posso disturbarti?
7: Ah, nessun disturbo, tranquillo, guarda, ho già quasi finito le cose da fare per oggi.
3: Ah, perfetto, perfetto, perché volevo proprio chiederti se puoi aiutarmi col progetto per sabato, perché sono un po' indietro, ho ancora 20 scatoloni da portare su.
7: Ah, no, guarda, aspetta, vado un attimo in bagno, arrivo, Scusanna, che cosa rispondo adesso?
8: Ciao Gian Andrea. È una situazione complessa, visto che ti sei già esposto e compromesso da solo, ingenuo. Ma non è impossibile. Analizziamo la situazione. Lui sa che hai finito le tue cose, ma non sa che impegni puoi avere al di fuori del lavoro. Digli che hai un impegno con la tua famiglia, ma ricordati che non deve riguardare tuo cugino Francesco, perché sono molto amici. E se ti chiede di raggiungerli più tardi, ti ricordo che domani hai la sveglia presto per la trasferta. Funziona sempre come scusa.
5: Anche tu non sai come rispondere a certi inviti indesiderati? Prova Scusanna, la prima assistente virtuale interamente specializzata in scuse.
9: Scuse per tutti i gusti, per tutte le età e tutte le tasche. E se non vuoi pagare l'abbonamento completo, a metà prezzo, Scusanna ti proporrà delle scuse meno affidabili.
7: Chi è che mi scrive? Giovanni, ci sei questa sera per un aperitivo. È la terza volta che mi scrive, ma non ho voglia. Scusanna, cosa rispondo a Giovanni?
8: Ciao Giampiero, puoi dirgli che sei sotto casa tua a fare surf.
7: Ma io vivo a Torino.
9: Oppure puoi anche scegliere la versione gratuita con pubblicità.
10: Scusanna, devo rispondere subito al mio capo, mi chiede perché non ho finito il lavoro in tempo.
8: Ciao Gian Claudio, beh, la situazione è molto semplice, puoi dirgli che non avevi connessione.
10: Ma no, non può funzionare, ero in ufficio.
8: Ah, allora puoi usare una scusa alternativa. Digli che...
9: Pubblicità! Concima il tuo giardino con i nostri prodotti!
10: Ma no, ho 3 minuti di pubblicità, devo rispondere adesso!
5: Scusanna, ogni scusa è buona!
11: Trovi Scusanna e tanto altro al centro commerciale Il Parcheggione di Popereacco!
12: Le offerte della settimana!
11: Vieni da noi! solo per questo weekend. Puoi portare i tuoi figli a conoscere Asfalto, la mascotte 2026 del nostro centro commerciale.
12: Un pupazzone alto 2 metri e largo 6, con tutte le caratteristiche dell'asfalto del parcheggione. Vieni ad abbracciarlo per sentire sul tuo corpo tutti i suoi 45 gradi. Fotografa il suo bel grigio e postalo sui social. O porta le tue macchinine e parcheggiale su di lui entro gli stalli.
11: Ma soprattutto, non mancate per la giornata di domenica, piena di attività, come l'Asfalta Bimbi o lo spettacolo dedicato a tutti i bambini. E non mancate perché Asfalto ha bisogno dell'aiuto di tutti voi per sconfiggere i suoi temibili nemici, i pini marittimi.
12: Il parcheggione non è asfalto male.
13: Il parcheggione, un gran bel postone.

0: E rientriamo in studio dopo aver ascoltato un brano nuovo di Pacca, Pacca in tutti i sensi. Questo era Demone dei No Good, una band punk rock friulana che proprio oggi è venuta a trovarci.
1: Ciao ragazzi e benvenuti qui a Bon Bon.
2: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Marco, tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, noi siamo i No Good.
1: E allora vi chiediamo subito di presentarvi, insomma, chi siete, qual è il vostro ruolo nella band, vai, iniziamo.
2: Allora, io sono Moro Gucci, il ruolo della mia band, oltre a quello di fare pietose performance, è quello di fare il cantante e il chitarrista.
3: Io invece sono Armando e purtroppo sono il batterista dei No Good.
2: Oltre ad avere una R moscia però molto sexy.
1: Vabbè, insomma, grazie. Armando Moro Gucci, esatto. Sappiamo, questi sono i vostri nomi d'arte, però insomma, presentiamovi anche veramente. Moro Gucci è Paolo. Paolo
2: no, che in realtà c'è proprio di anagrafe, comune di Pozzolo del Friuli, Moro Gucci,
0: No, ma adesso, cioè, va bene, la gag, però abbiamo le liberatorie di là, c'è scritto Paolo.
2: Non so perché...
1: Va bene, va. Per chi non ci vede, ci sta facendo l'occhiolino.
0: Ok, Moro Gucci, va bene.
2: Abbiamo dei percorsi storici che ci hanno impedito di...
1: Non si possono rivelare i vostri nomi veri?
2: Non si possono.
1: Ah, ecco, quindi per quello anche che cantate mascherati, avete le...
0: E siete mascherati in questo momento.
2: Ovvio, certo che sì.
1: Non avevo capito questa... Tu, Marco, avevi capito che non potessimo nominare i nomi?
0: No, cercheremo di stare più attenti. Tra l'altro... Siete 2 su 4, ci sono altri 2, presentiamo gli altri 2. Meritano di essere presentati?
2: Meritano. Questa è una domanda che esigerebbe una risposta argomentata un po' più a lungo. No, meritano di essere presentati perché fanno parte di questa bellissima family chiamata No Good. E sono Giovanni Macede al basso e Heroes Nakamura alla chitarra. Poi tutti cerchiamo di far uscire un po' di voce dalle nostre bocche, quindi ci diamo comunque tutti una mano ai microfoni. Ma sono gli altri 2 scappati di casa che compongono questo complesso.
0: Però una cosa possiamo dirla senza svelare la vostra identità. Però vi abbiamo visti qui nel fuori onda e c'è una cosa molto curiosa che tra l'altro si vede su voi 2, ma so che è comune anche agli altri 2 membri della band, ed è che siete tutti e 4 pelati. Io volevo sapere come mai.
2: Cioè, allora,
0: vi siete conosciuti a un raduno? È un'associazione? O è una casualità? Era nel bando? Come funziona?
2: Questa è quasi riuscita a spezzare il mio labbro leporino, come dicono Rinaldo, Giovanni e Giacomo. Comunque sia, sì, siamo tutti pelati e non ci siamo trovati. È stato proprio, anzi, quando un giorno eravamo lì con i nostri passamontagna e abbiamo detto finalmente svegliamo la nostra identità.
0: Quindi voi vi siete visti?
2: Sì, un giorno proprio abbiamo detto svegliamo la nostra identità tutti assieme, uno di fronte all'altro. Altro proprio tipo gioco della bottiglia, sì, teenage film, ci siamo tolti tutti sto passamontagna.

0: compagnia ed eravamo tutti pelati. Abbiamo detto, ma questa è una coincidenza magnifica.
1: Terribile.
2: Vi ha reso più felici questa
0: sì,
2: cosa?
0: Sì, certo, perché va bene l'anonimato artistico, il motivo principe per cui ci copriamo è perché siamo pelati. Come diciamo sempre, i pelati conquisteranno il mondo prima o poi.
3: Ma quindi, se dovesse però, come dire, esserci una giunta, un cambio di un nuovo chitarrista, un nuovo batterista, un nuovo cantante,
1: solo pelati.
3: Neanche se uno si rasasse a zero,
1: infatti quello, non è la stessa cosa però.
0: Il problema è quello che tutte le persone che sono venute a sostituire membri originali di No Good poi non sono più tornati. Ce lo siamo chiesti per un po' di tempo,
1: e spesso
0: come
1: avevano
0: mai
1: i capelli lunghi,
0: e evidentemente è stata la rasatura forzata che gli ha...
2: Va bene, insomma, questo è un dettaglio importante da conoscere per arrivare adesso a conoscere anche un po' la vostra musica.
3: Esatto,
2: perché
3: esatto.
2: Abbiamo detto cantate mascherati, invitiamo tutti, insomma, ovviamente ad andare a cercare le foto dei No Good. Da che cosa nasce la vostra musica? Come vi definireste come band? Abbiamo detto band punk rock, quali sono le vostre ispirazioni?
3: Sì, facciamo...
2: Iniziamo da Armando Thanksgiving.
1: Beh, ovviamente sì, nasciamo come una band punk rock che però da subito ha presentato un sacco di influenze derivanti da altri generi, insomma, cioè mischiamo il rap, il metal, il pop alternativo e soprattutto anche il cantautorato italiano, come hanno anche sentito da Demoni. Noi cantiamo in italiano e ci teniamo,
3: e
1: insomma.
3: Vi fa onore.
1: Grazie. No, è un punto su cui teniamo, ecco.
2: Ma Demoni che cosa ci ha raccontato Morogucci?
0: Allora, è da dire che Demoni fa parte appunto del nostro album uscito recentissimamente, appunto il 19 giugno, che si chiama Fatti di Cronaca, ed è da dire che è un collage, oltre che di argomentazioni, anche molto temporale, e Demoni è da dire che forse è una delle canzoni vecchie, tra virgolette, che poi hanno preso parte a questo lavoro, ed è un po' l'introduzione a questo nostro appunto concept album, a questo nostro lavoro concept, in cui descriviamo proprio quella che è la cornice, quella che è l'ambientazione in cui poi la storia che viene raccontata lungo il minutaggio, diciamo, dell'album avviene. Ed è un contesto verosimilmente distopico, oltre ad essere stato proprio ispirato a film come They Live di Carpenter, quindi parliamo di una realtà molto angosciante dove ci si sente comunque gli occhi puntati addosso, e abbiamo deciso di inserire in questo contesto questo povero sfortunato, questo protagonista, il nostro impiegato di Storia di un impiegato di De André, diciamo così, per fare un'analogia, che poi vive quello che è il racconto dell'album, quindi comunque psichedelia, teatralità, cose tetre.
3: A proposito di teatralità e anche forse di cose tetre, abbiamo raccontato del fatto che voi girate con un passamontagna bianco, tra l'altro.
0: Sì.
3: Volevo capire, insomma, come ci siete arrivati, perché bianco, come l'avete scelto, quanti ne avete?
1: Quanti ne abbiamo?
0: Tanti.
1: Troppi.
2: Quanti?
0: Tanti, ma a quanto pare distribuiti non con proporzione, perché a quanto pare oggi Armando è arrivato e ne aveva uno, per fortuna. Ho messo
1: fortuna
0: la parola che iniziava.
2: Si perdono,
0: si regalano, ci sono persone pazze che dopo i rituali ci dicono: no, ma dammi il tuo passamontagna, ma signorina, è sudato e fa schifo, grazie.
2: Infatti, quello, ogni quanto lo lavate?
1: Bella domanda.
2: Io,
1: Armando Thanksgiving, sono abbastanza maniaco della pulizia, e quindi almeno ogni tre concerti.
0: Io che pensavo di avere uno standard.
1: Morogucci, guarda, io non voglio mettere la testa.
2: Ogni tre concerti a luglio, anche perché è abbastanza spesso, vogliamo dirlo, perché
3: abbiamo toccato.
1: Ed è di plastica, cioè nel senso è...
2: Sì, non è refrigerante.
1: No, esatto.
3: Sembra pesante, lo confermate. Quindi io mi chiedevo se dopo averlo scelto e siete diventati abbastanza conosciuti da non poter più tornare indietro, cioè avete capito che ormai quello era il vostro tratto distintivo. Quando è che avete capito di aver fatto una scelta sbagliata e che forse avreste potuto, scegliere un materiale più traspirante?
0: Credo che la nostra natura sadica ce l'abbia già suggerito dopo la prima volta, il nostro primo rituale, che era tra l'altro a luglio, quindi comunque in un contesto molto caldo, e penso ci sia bastato per capire e pensare tipo... che cavolata che abbiamo fatto.
2: Si poteva scegliere qualcosa di migliore.
0: Si poteva scegliere qualcosa di più funzionale. Il perché abbiamo scelto il passamontagna bianco è un'informazione che ho ricercato nella mia testa in lungo e in largo. Il passamontagna mi è già più chiaro, perché è uno dei tanti simboli, diciamo, che hanno simboleggiato di fatto l'anonimato tra tutti gli strumenti, diciamo, che gli esseri umani hanno adottato. Quello del passamontagna è uno di quelli. Il passamontagna bianco, non ricordo tanto il motivo, credo che fosse una cosa anche provocatoria, un po' nei confronti di quella wave musicale che era la drill inglese, che al tempo stava venendo fuori, ossia sto grandissimo insieme di rapper con sto passamontagna, con sto balaclava bianco, che però, cioè, l'avevo già deciso a leggere

0: veramente prime. Infatti appena ho visto tutta sta gente che iniziava a fare musica drill, ho detto boh, non va bene col punk, iniziamo a fare drill, voglio dire.
1: Ma quindi è merito barra colpa tua?
0: Sì, devo dire di sì. Sì, okay, sì, se c'è una persona da odiare è proprio Moro Guzzi. Odiate Moro Guzzi, è lo slogan con cui dovete tornare a casa, ascoltatrici e ascoltatori. Odiare Moro Guzzi.
1: Armando, confermi questo
2: io,
1: odio?
2: No, io confermo, ma tra di noi c'è un rapporto d'amore e odio in cui spesso vince l'odio, però a volte vince anche l'amore, diciamo.
3: Soprattutto
2: diciamo,
3: da quando avete visto che siete tutti pelati. Pelati,
2: e lì, esatto, insomma,
0: se lì l'amore è cresciuto.
3: L'amore è cresciuto. Soprattutto... L'amore è vero. Ma adesso vogliamo fare un giochino con
1: sì,
3: voi.
1: Sì, vorrei perché... facciamo un'analisi del nome, no? Sì, del vostro bello. Nome No Good. Intanto come si traduce? Si traduce non bene, non buono.
0: Allora,
1: come l'avete scelto?
0: Per essere in Friul dovremmo dire tipo no bon. Poi sarebbe sì un non bene, nel senso l'abbiamo tirato fuori essendo fan dei Prodigy, è una delle loro più celebri canzoni, appunto è No Good Start the Dance, che anche come titolo è molto simbolico. Inizia la danza. Era un po' un termine che poi, legato anche alla nostra, diciamo, corrente comportamentale di atteggiamenti e cose di questo tipo, si legava molto al fatto del cercare di sdoganare questo termine, ossia nel dire che non necessariamente quello che non è good, cioè quello che è no good, sia necessariamente brutto. Diciamo che abbiamo voluto dare a questa parola un'accezione leggermente differente, cioè diciamo non
1: sembra,
0: tutto il male viene per nuocere.
1: Sembra che ti abbiamo pagato per dire questa cosa, perché
3: è perfetta per lanciare questo giochino dove noi ora vi elenchiamo delle cose e voi dovete dirci se queste cose sono good o no good, e ovviamente con no good si intende proprio il significato che ci hai detto tu.
0: Okay. Per dare le istruzioni, good è no good è hell yeah.
3: Benissimo, okay, così perfetto. Anche gli ascoltatori sanno di cosa stiamo parlando. Iniziamo dalla prima, il passamontagna a luglio.
0: No good.
1: L'Italia fuori dai mondiali.
0: Good.
3: Phil Collins.
2: No good.
3: Spieghiamo perché.
2: Spieghiamo
3: anche
2: perché. Ma perché c'è questo piccolo aneddoto in cui...
1: Beh,
2: in
1: intanto perché...
2: Intanto perché Phil Collins.
3: Phil Collins.
1: Non è uno qualsiasi. Vabbè, comunque okay, la storia di Phil Collins
2: comunque
1: è,
2: la,
1: cioè,
2: storia
1: la storia
2: di Phil Collins
1: vostra con Phil Collins
2: è, nel senso che in un'intervista che stavamo rilasciando mi è scappato il nome Phil Collins per quello che riguardava le mie influenze, però non avevo capito la domanda perché si parlava delle influenze dei No Good. Adesso io sono praticamente preso in giro ogni giorno, è una condanna, cioè oltre ad essere pelato la mia condanna è che Macete, il famoso Giovanni Macete e qui presente Moro Guzzi,
3: no, ti ricordano ogni volta.
2: Mi ricordano,
3: Phil Collins. Quindi, se fate il viaggio in macchina verso il concerto, Phil Collins è in sottofondo.
0: Sì, ovvio. Assolutamente. Ma perché in fondo dovete capire che tutto sommato, sì, band punk, ma cerchiamo di fare comunque le cose in maniera molto ligia e professionale, sì, se il tempo ce lo permette. Quindi, tutte quelle volte che ci siamo incontrati assieme per pattuire quelle che sarebbero state le nostre influenze da raccontare in radio, ovviamente sono state distrutte nel momento in cui, sì, no, perché comunque ci ispiriamo a musica d'oltreoceano americana, anche come Bad Religion, Misfits, ma anche la musica rap italiana, da Salmo agli Articolo. Io ascolto Phil Collins.
3: Ricordano Demoni, Phil Collins, più, cioè, o meno siamo là.
0: È l'artista per cui diresti si sono ispirati.
1: Esatto, ascolti No Good e risenti
3: la sonorità. Andiamo avanti col prossimo, abbiamo il conto alla romana. Good o No Good?
2: Good.
0: Io avrei detto anche No Good.
2: Anche No Good.
0: Non mi dispiace.
3: E invece aglio e olio e peperoncino a luna di notte?
0: Strano, no, good.
2: Strano good.
1: E invece una bella pioggia a metà concerto, non un diluvio che vi fa interrompere, una bella pioggia.
0: Anche qua sembra che abbiamo patuito un numero di risposte, nel senso che abbiamo avuto noi
3: non era preparato.
0: No, infatti, ma noi siamo stati maledetti dalla pioggia. Ci sono state due estati in cui ci hanno proprio addossato la maledizione che in Friuli ci fosse un tempo di schifo ogni volta, perché
3: suonavamo
0: noi e veniva giù il disastro. Abbiamo partecipato a un festival qua a Udine che per due edizioni di fila non siamo riusciti a chiudere il concerto, quindi in realtà siamo totalmente abituati a sta cosa. Io direi no good, giusto per essere un po' provocatori nei confronti del tempo.
3: Ultima in chiusura, Babbo Natale, good o no good?
2: No good, no goodissimo.
0: Perché quello che dovreste conoscere è Ciccione Rosso, non
2: sì,
0: il Babbo Natale.
2: Non il Babbo Natale.
0: Noi abbiamo il Ciccione Rosso, non il Babbo Natale.
3: In che senso?
0: Nella cultura no goodiana. Nel senso che il vostro Babbo Natale è il nostro Ciccione Rosso, su cui abbiamo scritto anche un pezzo. Quindi potete andare ad ascoltarlo in famiglia quando siete lì a fare i pranzi natalizi.
2: E soprattutto in famiglia, mi vedo.
1: Esatto, immagino. E però potete ascoltare, l'abbiamo già detto tra le linee, ma potete tutti, ascoltatori, ascoltatrici e presenti in studio, andare ad ascoltare Fatti di Cronaca, l'ultimo album dei No Good, su tutte le piattaforme. Sì,

0: Ormai si dice su, così, sì, su buona dice, parte, presumo, parte su quelle su cui si va
1: su
0: a cercare.
1: Sì, poi se c'è qualche applicazione indiana da scaricare con VPN a Bangladesh e siamo anche lì, può essere, ma non lo sappiamo ancora comunque.
2: E noi ringraziamo allora i No Good, in particolare qua Moro Gucci e Armando Thanksgiving. Salutiamo anche Giovanni Macete e Hiros Nakamura e ci lasciamo con Ombre e allora vi chiediamo di presentarcela.
1: È da dire che abbiamo scelto quella esplicitamente meno violenta, ovvero che non ci sono delle parolacce, ma il tema non è uno dei più allegri che possiamo estrapolare dall'album. La descrivo in maniera un po' più, diciamo, poetico-giocosa, ed è la nostra, la ballata dell'amore cieco, della vanità di De André. Quindi parla di un uomo che per amore decide di togliersi la vita, insomma. E questo è il
0: finiamo messaggio. In gioia.
1: Bellezza qua. I conduttori hanno fatto una faccia come per dire: ma perché li abbiamo chiamati questi? Cioè, dovevano concludere.
0: Non è vero. Solo Riccardo l'ha fatta la faccia. Io ero invece molto convinto.
2: Cosa importantissima, ricordiamo che questa sera tutti vi possono ascoltare dove?
1: A Sevegliano, pista dietro la chiesa, pista Sevegliano,
3: sì,
1: pista,
3: pista.
1: È indicata l'area pista. Saremo a suonare noi con tanti altri artisti in un'occasione abbastanza speciale, insomma un memorial. Se volete passare a trovarci, molto volentieri, siamo lì per un abbraccio, un bacio e una carezza sudata da parte dei No Good. E poi abbiamo altre date durante questo periodo estivo, questi rituali, ma seguite pure le nostre pagine social e li troverete tutti quanti.
2: Perciò Sevegliano alle ore?
1: 21 più o meno, sì. Tra le 21 e le 22, ma benissimo. L'evento inizia un po' prima, quindi alle 6 siate.
2: Per vedere e toccare queste maschere belle sudate. Grazie mille No Good e noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo Mauro Ciccarelli alla parte tecnica, un saluto da Riccardo Cicconetti
0: e Marco Fornasin, ciao a tutti.
2: Ascoltiamo Ombre dei No Good.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il presidente della regione Fedriga apre alla possibilità di candidarsi a sindaco di Trieste, ma allo stesso tempo dichiara di essere a disposizione della Lega se il suo partito ne avrà bisogno.
2: 40 milioni di investimenti per le case di comunità dell'ASU FC. Oggi a Udine il punto sulle aperture. Per l'assessore Riccardi l'obiettivo è stato centrato a eccezione di La Tisana.
1: L'operazione Saldi è scattata in tutta la regione, oggi il via ufficiale, ma il budget a disposizione resta prudente, i consigli delle associazioni dei consumatori.
2: I carabinieri di Pordenone individuano una nuova droga sintetica, rinvenuta per la prima volta in Italia, è stata inserita nella tabella, ora è vietata.
1: A Turiaco torna il Friuli Venezia Giulia Pride River Village, organizzato dalle principali associazioni LGBTQIA+ della regione. Al Parco dell'Isonzo tante le iniziative fino a tarda sera.
2: Dal 1 luglio è scattato l'obbligo di microchip e registrazione all'anagrafe felina per tutti i gatti del Friuli Venezia Giulia e quelli non domestici dovranno essere sterilizzati.
1: Ancora un cordiale

0: buongiorno da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga apre alla possibilità di candidarsi a sindaco di Trieste. Lo ha annunciato durante la presentazione del nuovo numero della rivista Yes, dialogando con il giornalista Giovanni Marzini.
1: Candidatura a sindaco di Trieste e un ruolo nazionale di rilievo nel suo partito, la Lega. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga apre all'ipotesi di prendere in considerazione un doppio incarico. Alla presentazione del nuovo numero della rivista Yes nel capoluogo, Fedriga ha parlato del suo futuro prossimo. Sono tutti e due problemi di cuore, perché io sono iscritto alla Lega da quando avevo 15 anni e mi ha cresciuto, ha detto. Se dovessi scegliere cosa mi piacerebbe fare operativamente, non c'è dubbio che sceglierei la città, perché è un ruolo dove concretamente vedi quello che fai. Il governatore ha parlato anche del senso di responsabilità nei confronti del partito. Se la mia forza politica avrà bisogno, non posso negarmi, perché se io oggi sono qua è perché la Lega mi ha dato questa opportunità. Sono due impegni ai quali non mi sottrarrei, magari posso farli entrambi, ha concluso. Da mesi il nome di Fedriga circola come ipotesi del centrodestra per il post di Piazza. Per Piazza Unità si voterà primavera 2027, mentre la scadenza della legislatura in regione è 12 mesi più tardi. Formalmente non sarebbe costretto a dimettersi dal ruolo di presidente all'atto della candidatura a sindaco, anche se le due cariche sono incompatibili. Questo significa che se eletto Palazzo Cheba si andrebbe a votare per un nuovo consiglio, un nuovo governatore, nel giro di 3 mesi, con risvolti politici non indifferenti, visto che ad autunno 2027, salvo ricorso al voto anticipato, saremmo chiamati alle urne anche per le elezioni politiche. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: 40 milioni di investimenti, quasi 24 dalla Regione e 16 dal PNRR per le case di comunità dell'ASU-FC. Oggi a Udine è stato fatto il punto sulle aperture. Per l'assessore competente Riccardi, l'obiettivo è stato centrato a Cezione di Latisana.
3: Tutte aperte le case della comunità in azienda sanitaria Friuli Centrale, finanziate dal PNRR, 9 hub e 4 SPOC, quelle più periferiche. Rimane fuori la Tisana, scorporata dal finanziamento europeo perché si è dovuto intervenire con una demolizione e la realizzazione di una nuova struttura, che sarà pronta nel 2027. Investimento totale di circa 40 milioni di euro, 23 milioni messi a disposizione dalla Regione e 16 milioni dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. È un obiettivo che tutti ci dicevano che non avremmo mai raggiunto e quindi posso dire target raggiunto, le parole di Riccardo Riccardi, l'assessore regionale alla sanità, durante la presentazione in ospedale a Udine. In totale ne sono previste di case della comunità 32, più delle 23 dell'obiettivo iniziale, per oltre 200 milioni di investimenti totali in regione. In Friuli, in tutte le strutture, attivati servizi con presenza infermieristica. Ancora lavoro da fare sul fronte assistenti sociali e sulle procedure amministrative per integrare appieno il lavoro degli enti del terzo settore. Utilizzati anche strumenti di coprogettazione e ricorso a pensionati per la parte medica. All'interno della Casa della Comunità abbiamo medici che non sono solamente medici in medicina generale, dice Denis Caporale, direttore generale di ASU-FC. In questo momento iniziano a entrare nel sistema delle Case della Comunità e vengono accompagnati anche da medici di ditte esterne, con coprogettazioni che erano state avviate in precedenza, aggiunge. La nostra intenzione è quella di iniziare a sostituire queste coprogettazioni pian piano con medici di medicina generale. Nel rapporto CREA sulla sanità, il Friuli Venezia Giulia è indicata come quarta regione in Italia in termini di performance, ma tra quelle con la quota più bassa di cittadini che percepiscono miglioramenti. Cercheremo di fare un grande lavoro di alfabetizzazione, spiegando alle persone quali sono le cose e i problemi, risponde l'assessore Riccardi, il quale aggiunge che la medicina territoriale sta facendo passi avanti. La riduzione di ricoveri con un 16% in più di risposta ambulatoriale e l'assistenza domiciliare integrata che supera il 10% degli over 65 raggiungendo il target del PNRR lo considero un fatto positivo, conclude, perché dobbiamo tenere le persone in ospedale il meno possibile. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'operazione Saldi è scattata in tutta la regione, oggi il via ufficiale, ma le vendite di fine stagione, obiettano in tanti, sono spalmate ormai quasi tutto l'anno e il budget resta prudente, soprattutto in un periodo come questo caratterizzato dal caro vita e dall'inflazione. Sentiamo come sta andando a Trieste.
4: Una stagione altalenante quella del commercio a Trieste nel settore dell'abbigliamento e non solo. Il gran caldo delle ultime settimane non ha invogliato i clienti a uscire e le vendite sono andate finora così così, specie nei negozi al dettaglio. Ma pesa sulle tasche dei triestini anche la crisi dei prezzi innescata dalla guerra in Iran. Alberto Giorgi, vicepresidente di Federmoda

Sicuramente il cliente è molto più attento e sensibile, gioco forza purtroppo, ma è anche giusto che sia così perché è un criterio di selezione da parte della clientela per non cadere magari in trappole dove soltanto il prezzo

0: Comunque vediamo già di mattina presto che si inizia a muovere, c'è molto passaggio e speriamo, insomma.
1: Alcuni hanno approfittato dei saldi già dalle prime ore di stamani.
2: Ho atteso che arrivassero i saldi, così ho fatto un po' di affari.
3: Guardiamo se c'è qualcosa di interessante a un prezzo più moderato, sicuramente sì.
1: Si fanno ancora dei buoni affari in questi periodi?
4: Sì, adesso sì, oggi sì, poi non so da domani come sarà.
1: Altri non ci pensano ancora.
5: Oggi no, sicuro no.
1: Ma nei prossimi giorni?
5: Forse sì.
1: Ha già visto qualcosa?
5: No.
1: I turisti, chiediamo a un'altra negoziante, aiutano le vendite?
6: Aiutano, non troppo aiutano. Diciamo che è meglio che ci siano che non ci siano.
1: Per festeggiare l'avvio del periodo di vendite a prezzo ribassato, a Trieste questa sera c'è la Notte dei Saldi promossa dalla Confcommercio. Negozi aperti fino a tardi, vetrine illuminate e intrattenimento in strada.
7: Stasera uscirò con una mia amica, darò giusto un'occhiata in giro, sì, ne approfittiamo.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
8: Restando in tema di saldi, abbiamo chiesto a Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi se, in un'epoca in cui troviamo merce scontata tutto l'anno, abbiano ancora senso i saldi stagionali. Sentiamo.
9: In realtà il consumatore durante l'anno ha tantissime occasioni di acquisto a prezzi scontati, però è anche vero che i saldi mantengono un grande appeal perché è l'unico o uno dei pochi momenti in cui il consumatore vede tutte le vetrine che applicano scontistica, quindi ha una maggiore facilità di orientarsi attraverso gli sconti. Ovviamente quello che noi consigliamo è di non agire d'impulso, quindi di fare dei giri prima dei saldi per capire appunto quale potrebbe essere il prodotto più interessante che magari si vuole acquistare poi successivamente quando sarà a prezzo scontato, di controllare ovviamente i prezzi praticati e ricordiamoci sempre che il commerciante nel momento dei saldi deve assolutamente esporre l'ultimo prezzo praticato nei 30 giorni prima dei saldi, ulteriormente la percentuale di sconto e il prezzo finito. Questo deve essere sempre esposto perché ovviamente serve per orientare il consumatore nella scelta. È importantissimo distinguere tra gli acquisti online e gli acquisti nei negozi fisici. Ovviamente in questo periodo prediligiamo gli acquisti nei negozi fisici perché ci permettono di toccare, di provare il prodotto e quindi di fare degli acquisti più consapevoli e meno impulsivi. Nell'online abbiamo il diritto di recesso, cioè la possibilità di restituire il prodotto entro i 14 giorni dal momento in cui appunto noi lo acquistiamo, quindi ci viene consegnato. Invece nei negozi fisici questo diritto non c'è, però resta il diritto alla garanzia, nel senso che se il prodotto risulta viziato, nel giro dei 2 anni dal momento in cui l'abbiamo acquistato, possiamo denunciare il vizio e chiedere al venditore o la riparazione o la sostituzione o altrimenti la restituzione dei soldi a fronte della riconsegna del prodotto. Ricordiamoci anche che non è un diritto quello alla prova del capo.
10: Quasi 20.000 occupati, oltre 220.000 soci, un valore della produzione vicino ai 2 miliardi di euro. Il sistema cooperativo regionale associato a Lega Coop conferma la propria solidità. All'assemblea di Gemona la presidente Michela Vogrich ha rilanciato il ruolo della cooperazione tra innovazione, sostenibilità, qualità del lavoro e rigenerazione delle aree montane. Quella di Gemona non è stata una scelta a caso. Nel 50° anniversario del terremoto del 76 che colpì duramente il Friuli e il Gemonese, simbolo di una ricostruzione resa possibile dalla forza della comunità, dalla solidarietà e dalla cooperazione, valori che ancora oggi continuano a rappresentare il filo conduttore dell'azione del movimento cooperativo regionale.
8: L'andamento consolida quindi la crescita nei settori trainanti, servizi, sociale, consumo, cultura e turismo, con un'accelerazione delle comunità energetiche rinnovabili che stanno vivendo una stagione particolarmente positiva, mentre permangono le difficoltà in settori come agricoltura e pesca. Dati che confermano quindi la capacità delle cooperative di generare crescita economica, occupazione stabile e valore sociale anche in una fase caratterizzata da tensioni internazionali, aumento dei costi energetici e cambiamenti climatici. un sistema cooperativo dinamico.

0: rapida evoluzione, plurale e complesso, alla costante ricerca di equilibrio tra mutualità e competitività che continua a trovare strade sempre nuove per crescere. Non solo un modello d'impresa, ha spiegato la presidente di LegaCoop Friuli Venezia Giulia, Michela Vogrig, ma un modo di interpretare lo sviluppo, più inclusivo, mutualistico, partecipato e radicato nei territori.
1: Diamo un'occhiata al tempo, il cielo sereno sulla nostra regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 28 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 25 gradi, a Pordenone Gorizia 28 gradi e mezzo, a Udine 28, a Tolmezzo 25, a Forni di Sopra 23, a Tarvisio 21 gradi e mezzo, a Sappada 19, a Piancavallo 17 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 16. Sul Monte Lussari 14, a Grado e Lignano 27 gradi e mezzo. La temperatura del mare a Grado è di 26 gradi, a Lignano di 27 e mezzo.
0: E le previsioni? Oggi pomeriggio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti variabile, durante la notte tempo stabile. Domani al mattino tempo stabile, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio sui monti variabilità con probabili rovesci locali. Verso sera su tutte le zone sarà possibile qualche temporale.
1: La cronaca, un'auto con a bordo quattro ragazzi tra i 20 e i 25 anni è finita in mare tra le barche del Porticciolo questa mattina all'alba a Sistiana. I giovani sono riusciti a uscire dall'auto e sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 arrivati insieme all'elisoccorso regionale. Sono stati riportati a casa dai familiari, coinvolti anche vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri.
0: Il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone ha segnalato il primo rinvenimento sul territorio nazionale della sostanza psicoattiva 4-BMC. Si tratta di un analogo sintetico appartenente alla classe dei cosiddetti catinoni, mai tracciato in precedenza all'interno dei confini italiani. La sostanza è stata intercettata nell'ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto al traffico di stupefacenti svolte quotidianamente dalle pattuglie dell'arma e portata al laboratorio dei carabinieri per le conseguenti analisi quantitative e qualitative. Le analisi chimico-tossicologiche di secondo livello eseguite presso il laboratorio dei carabinieri di Pordenone mediante tecniche strumentali avanzate hanno permesso di isolare e confermare l'esatta struttura chimica della molecola, differenziandola da altre sostanze simili già note sul mercato illecito. Il 4-BMC è una nuova sostanza psicoattiva che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale. Sotto il profilo farmacologico e tossicologico, la molecola produce effetti simili a quelli delle anfetamine e dell'ecstasy, ma presenta un profilo di tossicità più imprevedibile. I principali rischi per chi ne fa uso includono effetti cardiovascolari gravi, tachicardia, aritmie e picchi ipertensivi, tossicità neurologica, stati d'ansia acuta, paranoia, allucinazioni e psicosi transitorie.
1: I carabinieri delle stazioni di Feletto Umberto e Martignacco hanno denunciato un ragazzo di 19 anni residente fuori regione per truffa. Nei giorni scorsi il 19enne a bordo di una berlina bianca di marca tedesca con targa italiana ha inscenato in almeno due occasioni lo stesso raggiro con la tecnica dello specchietto. Le due persone truffate si sono rivolte ai carabinieri presentando denuncia. Nel giro di alcuni giorni, grazie alla descrizione accurata del truffatore da parte delle persone offese alle immagini di videosorveglianza presenti sul territorio, il 19enne è stato individuato e segnalato all'autorità giudiziaria.
0: La cosiddetta tecnica dello specchietto è il meccanismo che si attiva quando il truffatore, appostato a bordo strada o procedendo a bassa velocità, lancia un piccolo oggetto, solitamente un sasso o una pallina di gomma, contro l'autovettura della vittima per simulare il rumore di un impatto imprevisto. Subito dopo il truffatore lampeggia o suona il clacson per spingere l'automobilista a fermarsi, mostrandogli lo specchietto della propria vettura preventivamente danneggiato e accusandolo del danno. Puntando sulla fretta della vittima e sulla sua vulnerabilità, il truffatore propone di risolvere l'incidente con un risarcimento immediato in contanti, evitando lungaggini assicurative. Il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Udine invita eventuali altre vittime di questa truffa a presentare denuncia presso la stazione carabinieri più vicina.
1: Spostiamoci a Pordenone ora, che cresce come città turistica.

0: diventa non più meta di passaggio, ma tappa di elezione.
1: We came here because today is my birthday and my boyfriend take me here for like a surprise.
2: Per questa giovane coppia arrivata dalla Croazia, Pordenone, con la visita al Palazzo del Fumetto, è il regalo di compleanno, ma sono sempre più i turisti che scelgono la città friulana non come meta di passaggio, bensì come tappa principale del viaggio. La guida turistica Susi Moro.
3: Pordenone non è più una meta di passaggio tra due luoghi, ma diventa proprio un luogo di elezione, un luogo privilegiato, una meta scelta dove alloggiare, dove appunto scoprire moltissime cose. Di questa città colpisce sicuramente il nitore, la cura della città e poi i turisti, devo dire, rimangono tutti affascinati dalle bellezze, bellezze che magari non sono così appariscenti, ma colpiscono.
4: Realmente mi piace tutto, posso dire, perché è una città anche molto accogliente. Io adoro l'accoglienza, la cortesia delle persone, il fatto che ti fanno sentire anche al tuo agio. Qua a Pordenone posso dire che mi rilasso.
2: Molti visitatori italiani, ma anche stranieri, questo signore accompagna il nipote arrivato dal Canada.
5: Soprattutto gli piace la storia italiana, soprattutto la storia veneziana. Qui c'è molta scrittura veneziana che a lui piace molto.
2: E tra chi scopre Pordenone dal punto di vista turistico, anche i suoi stessi abitanti.
6: Fino a poco tempo fa era conosciuta per una cittadina soprattutto industriale, di lavoratori, e invece in questi ultimi, non so, anni si sta scoprendo, a parte che hanno fatto tante cose belle, sono state sistemate tante cose, i parchi, il fiume, è stato valorizzato molto il nostro bel fiume. È bello, a me piace. Mi piace tantissimo.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: A Turriaco torna il villaggio dedicato ai temi dei diritti LGBTQIA+. Per tutta la giornata il Parco dell'Isonzo ospita incontri, momenti culturali e banchetti informativi. Tra i momenti significativi prevista la passeggiata in memoria di Giulio Regeni. L'intervista a Luca Bortolotto dell'Arcigay Trieste Gorizia.
8: Perché c'è bisogno di celebrare le diversità? Mi spiego, perché ancora non è una cosa normale?
9: Soprattutto oggi c'è ancora più bisogno, basta vedere i fatti di cronaca degli scorsi giorni, Mirko è stato ucciso dal padre assieme alla madre, oppure un calciatore nigeriano a Vicenza, gli hanno rovinato tutta l'auto perché si è dichiarato bisessuale e ci sono continui segnali di violenza e homo, lesbo, bitransfobici in Italia e quindi c'è ancora più bisogno oggi di avere momenti in cui di aggregazione per noi, ma anche assieme a tutti i cittadini del paese di Turriaco, Staranzano e tutti, ci sono vari comuni che hanno dato il patrocinio, ce ne sono 6, San Pier di Sonzo, San Canzian, Fiumicello, Villa Vicentina e credo che oggi siamo qui assieme a tutta la comunità queer regionale, ci sono più di 10 associazioni LGBTQIA+, e assieme ai cittadini e ai paesani, e con questo vogliamo un momento di inclusività.
8: Turriaco, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Dal 1 luglio chi è proprietario di un gatto è tenuto, pena sanzione da 150 a 900 euro, a registrarlo al Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia. Il felino dovrà anche avere un apposito microchip, apposto un microchip che ne consente il rintraccio.
10: L'operazione in se stessa è piuttosto semplice, si prende il gatto interessato, lo si colloca in un trasportino, e questa può pure essere la parte più complicata, e si va in un ambulatorio veterinario. Qui una specie di siringa, manovrata da mani sapienti e senza dolore, introduce sotto il pelo del vostro amico un microchip, che poi viene registrato da un dispositivo. A quel punto il gatto è inserito nell'anagrafe felina e canina nazionale ed è una cosa che dal 1 luglio tutti i gatti devono subire, anche quelli che non escono mai di casa. Lo conferma Ada Rossi, presidente dell'Ordine dei Veterinari di Trieste.
11: Tutti i gatti e anche retroattivamente tutti i gatti, per cui sia quelli giovani che vengono dal veterinario la prima volta, ma abbiamo visto anche gatti che non uscivano di casa da più di una decina d'anni che sono stati portati per l'inserimento del microchip. Se trovo un gatto e voglio tenermelo, mettiamola così, sì, devo verificare che non abbia un proprietario, così come se voglio adottare un gatto adulto che trovo per strada, quindi bene dello Stato o meglio del comune in cui questo gatto è residente, devo passare dal veterinario.
10: L'operazione costa fino a 60 euro, chi però ha un ISEE sotto i 30.000 euro può richiedere il contributo della regione, contributo che copre anche le spese di sterilizzazione, che è a sua volta obbligatoria per i gatti che escono di casa. Chi non si adegua rischia una sanzione che va da 150 a 900 euro.
12: L'utilità pratica di questo processo di censimento dei felini?
11: Quello di avere cognizione di quanti gatti ci sono, quello di poter decidere campagne più accurate per quelle che sono le profilassi e le sterilizzazioni, quello di poterli assicurare, quello di poter, per esempio, dal punto di vista di un proprietario, utilizzare delle gattaiole tecnologiche che fanno entrare e uscire solo il proprio gatto.
10: Trieste, Andrea Bardana, GTGR Friuli Venezia Giulia.
0: Domani, domenica, dopo il nostro giornale radio delle 8.30, torna la nostra rubrica radiofonica Vita nei Campi. Sentiamone un'anticipazione.
13: Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura l'importanza della comunicazione in agricoltura, buone pratiche, difficoltà quotidiane e come superarle. A seguire storie di allevamento e ricette per servire l'anguilla, economia circolare e futuro del vino al di là della bottiglia, la grande competizione mondiale per l'acqua e ancora trattamenti di chiarificazione dei vini, sui tracciati dei contrabbandieri nella conca di Cason di Lanza, in conclusione andamento dei mercati agricoli, previsioni del meteo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Emma Soliman, per la parte tecnica in regia Samuel Montalto e Marco Ferrito. E da parte di Giulia Magro ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
16: Alessandro Andreani, Gusti d'estate torna sabato prossimo, mi raccomando non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: 13.
1: GR1.
2: Papa Leone sulle tombe dei migranti, il pontefice a Lampedusa varca la porta d'Europa, qui parlano i gesti, l'Unione è chiamata a una responsabilità epocale. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace, Mattarella Trump nel 250° anniversario dell'indipendenza americana, discorso del capo della Casa Bianca, la nostra identità sotto attacco, noi mai comunisti. Droni su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero, Putin presa una roccaforte strategica per conquistare il Donbass, ma Kiev nega, Zelensky raid russo su Sumi. Il lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran, 20 milioni di persone per le esequie che dureranno 6 giorni, mistero sulla presenza del figlio Mojtaba. Shopping sì, ma con i saldi, parte l'estate degli sconti, spesa media 200 euro a famiglia, giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi. Il giorno che aspettavo, stasera Roma canta con Ultimo, attese 250.000 persone a Tor Vergata, cancelli aperti nella notte, la macchina della sicurezza già all'opera. Lo sport di sabato, Formula 1 a Silverstone, in palio i primi punti del weekend con la gara sprint, mondiali, al via gli ottavi con Canada-Marocco e Francia-Paraguay. Tennis a Wimbledon, 4 azzurri in campo. Buongiorno da Alice Andreoli, il viaggio del Papa a Lampedusa, una visita breve ma significativa in cui Leone XIV ha lanciato un monito forte.

0: all'Europa. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il pontefice, che ha pregato sulle tombe dei migranti definiti vittime di decisioni mancate. L'inviata:
1: i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
2: La denuncia di Leone XIV da Lampedusa, stadio Arena, cattedrale, a cielo aperto, tra le migliaia di fedeli ci sono i migranti che ce l'hanno fatta. Il pensiero rivolto a quanti hanno perso la vita durante le traversate.
1: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Il vecchio continente scelga la pace e non la logica della forza. Nella memoria l'immagine di Leone XIV che varca la porta d'Europa, si arrampica sugli scogli, lo sguardo commosso verso l'orizzonte, il Mediterraneo, con il suo carico di dolore e speranze. Al cimitero dell'isola, la preghiera davanti alle tombe senza nomi.
1: Non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Oscia.
2: Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
0: Lampedusa è da decenni uno dei principali punti di approdo nel Mediterraneo, ma anche il luogo in cui si sono concentrate alcune delle pagine più drammatiche delle migrazioni verso l'Europa.
3: È il primo punto d'arrivo di molte delle rotte migratorie del Mediterraneo centrale. Negli anni Lampedusa ha visto centinaia di migliaia di arrivi. Dal 2023 l'hotspot di Contrada Imbriacola ha assistito oltre 184.000 persone, ma il nome della più meridionale delle isole italiane è legato anche a un lungo elenco di naufragi e di morti in mare.
4: Capitaneria, passo!
3: Il 25 aprile 96 sono 21 i tunisini annegati, ma a imprimersi nella memoria è la strage del 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto. Tra 168 i morti accertati e circa 20 dispersi nel ribaltamento di un barcone. I migranti erano eritrei ed etiopi salpati dalla Libia.
4: Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua.
5: Stiamo arrivando subito.
3: La stima è che dal 2014 ad oggi nel Mediterraneo centrale i morti o dispersi siano stati oltre 30.000. Lampedusa però è anche l'isola della solidarietà. Negli anni ha accolto, soccorso e assistito migliaia di persone. L'ultimo approdo ieri sera. La Guardia Costiera ha soccorso un barchino con 17 persone, fra loro 5 donne e 3 minori. Sono eritrei, somali e sudanesi partiti da Tripoli, in Libia. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ad assistere alla messa di Leone XIV al campo sportivo di Lampedusa circa 4.000 persone. Sentiamo alcune delle loro voci raccolte da Antonella Gurieri.
6: Che è venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
7: È un Papa che emana luce.
8: Vedere il Papa da vicino, sentire la predica, è qualcosa di veramente grande.
9: Volevo essere proprio qui oggi perché il Papa rappresenta una certezza per il mondo in questo momento.
10: È un incontro che ho aspettato da tempo.
11: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il Papa.
12: Sì, e io mi emoziono. Già con il Papa Francisco mi emozionava. Con este también.
13: Io arrivo da Milano e oggi è il mio compleanno. Quale regalo migliore?
14: Il Papa oggi è la figura di Gesù Cristo in mezzo a noi a Lampedusa.
11: Cosa le è piaciuto di più di quello che ha detto?
15: Che siamo un'isola accogliente. Io ho accolto tanto perché lavoravo per la Chiesa. Avevo preso anche un bambino con me.
0: Anticipiamo ora la pagina sportiva con la Formula 1 e andiamo in Inghilterra, Silverstone, dove è appena partita la gara sprint e dove si trova il nostro inviato Manuel Codignoni.
16: Siamo nel corso del giro numero 2 dei 17 previsti. Davanti a tutti c'è Lewis Hamilton, che scattava dalla pole position, si è difeso bene dagli attacchi di Kimi Antonelli nella prima parte del primo giro e si è, come detto, portato al comando. Alle sue spalle proprio Antonelli, che è in lotta però con il compagno di squadra Russell. In questo momento le due Mercedes sono in lotta anche assieme alla McLaren di Lando Norris, che è partito letteralmente a fionda a inizio gara e dalla settima posizione si era portato addirittura al secondo posto. Hamilton, Antonelli, Russell, Norris, Verstappen, questi primi 5 con Leclerc che è scivolato in settima posizione, lui che partiva dal quarto posto, in questo momento è in lotta con l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri. 17 giri che assegnano punti, il primo conquisterà 8 punti, il secondo 7, il terzo 6 e così via, in vista poi diciamo della qualifica che prenderà il via più tardi nel corso del pomeriggio, ma una sprint tutta da vivere con la Ferrari di Lewis Hamilton che al momento

0: domanda ed è avviata verso una grande gara. Poi la linea.
1: Donald Trump ha dato il via alle celebrazioni per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. L'identità americana è sotto attacco, non saremo mai un paese comunista, ha detto il capo della Casa Bianca.
2: Trump si prepara ad un discorso fiume a Washington per un 4 luglio nel quale si celebrano i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, nonostante il caldo record tale da far annullare la parata militare. Lo ha precisato lo stesso presidente, ci saranno 41 gradi e parlerò molto a lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa. Nel frattempo ha tenuto il suo intervento alla vigilia nel fresco della notte al Memorial del Monte Rushmore in South Dakota, sotto l'enorme scultura dei quattro presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt.
3: America is the oldest.
2: Siamo la repubblica più antica sulla Terra, il popolo più libero del pianeta, il paese di maggior successo mai esistito. Dopo le parole di elogio sull'identità degli Stati Uniti, il capo della Casa Bianca rispolvera la sua retorica anti-migranti e la paura del comunismo.
3: Communism.
2: Lo definisce la rinascita della minaccia più grave per la nostra libertà, alimentato anche da chi è appena arrivato e abbraccia idee diametralmente opposte al nostro stile di vita. I sondaggi in vista delle elezioni di midterm danno i repubblicani nettamente sfavoriti, ma Trump rilancia: siamo rispettati all'estero, abbiamo dato una sonora lezione all'Iran e la nostra economia è più in salute che mai. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E in occasione della ricorrenza americana, messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al capo della Casa Bianca Donald Trump.
4: Washington e Roma lavorino insieme per la pace. È l'appello che il presidente Mattarella accompagna al suo messaggio di vive felicitazioni inviato a Donald Trump per la 250esima ricorrenza del 4 luglio. La dichiarazione di indipendenza, osserva il capo dello Stato, ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti come di molti altri popoli ed è un patrimonio condiviso per quanti si riconoscono negli ideali di libertà e tutela universale dei diritti di ogni uomo, un punto di riferimento, aggiunge, di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto e sulla cooperazione. Di qui l'auspicio di Mattarella: è essenziale che in un frangente di sfide senza precedenti per l'umanità, Italia e Stati Uniti proseguano il loro impegno comune anche nell'alveo della NATO e dell'ONU per ricercare pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. Valentino Russo, GR1.
1: Anche il presidente russo Putin ha inviato un messaggio a Trump in occasione del 4 luglio. Oggi la Russia e gli Stati Uniti, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale. Così il capo del Cremlino, che però non ferma gli attacchi in Ucraina nel giorno in cui anche San Pietroburgo è sotto il fuoco dei droni ucraini. Da Mosca, la corrispondente.
5: Obiettivo ancora una volta il terminal petrolifero di San Pietroburgo, uno dei maggiori del paese. Sono una settantina i droni ucraini lanciati sulla città sul Mar Baltico, un attacco su larga scala che ha spinto il governatore a invitare i cittadini a rimanere a casa. Colpita anche la storica residenza degli zar di Peterhof, un'opera del 1700 ora aperta al pubblico, non si segnalano né danni né feriti. Kiev rivendica gli attacchi, Zelensky parla di sanzioni a lungo termine. Ieri sera visita a sorpresa di Putin a un comando militare, dopo il briefing con il capo di Stato Maggiore Gerasimov, l'annuncio. Le truppe russe avrebbero preso il controllo di Konstantinovka, una delle ultime roccaforti controllate dall'Ucraina, strategica per conquistare il Donbass. Annuncio smentito oggi da Kiev. Putin ha dato ordine di ampliare quella che definisce la zona di sicurezza intorno a Sumy, dove Zelensky ha denunciato l'uso di bombe aeree guidate contro i civili. Sono 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 i feriti, ma potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: In Iran dureranno 6 giorni le cerimonie in memoria di Ali Khamenei, guida suprema iraniana, ucciso a fine febbraio nei raid statunitensi e israeliani contro la Repubblica Islamica. Migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla Salma a Teheran, l'inviata della RAI.
6: Per primi ti fermano i volontari, offrono mele, fette d'anguria, limonata con ghiaccio, immancabili getti d'acqua per alleviare temperature infernali. Poi è la volta della sicurezza, oggi discreta, piuttosto senza divisa. E così si arriva alla Mosalla, dove è la salma dell'Ayatollah Ali Khamenei, esposta per 3 giorni alla processione degli iraniani. Ininterrotta da questa mattina alle 6, 2 guerre in meno di un anno hanno accresciuto nel paese il senso di adesione anche a riti identitari e lontani. Non è più solo fedeltà o convenienza, adesso, ma allineamento di fronte a un pericolo che non si vede.

0: Ed è allontanato. La vendetta e la punizione saranno compiute, dice il Ministero dell'Intelligence. In strada parole di sfida in direzione di Trump e Netanyahu. In TV ce n'è invece anche per il britannico Starmer e il francese Macron, dopo che si sono detti pronti a schierare la più ampia missione militare per la libertà di navigazione a Hormuz. I Pasdaran rispondono: alla sicurezza dello stretto pensiamo solo noi. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
1: La politica italiana, l'economia, lo stallo sulla RAI dopo le dimissioni dei membri della vigilanza sono al centro del confronto tra i partiti, posizioni distanti anche sulla legge elettorale che tra 10 giorni arriva in aula.
2: Vogliamo evitare il pareggio, l'obiettivo è vincere o stare all'opposizione, chiarisce il presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo cui sulla legge elettorale la sinistra è in malafede perché ha governato anche se sconfitta alle urne. Una nazione più stabile diventa più forte, la riforma garantisce stabilità, gli fa eco da Fratelli d'Italia e Arianna Meloni, ribadendo i sì alle preferenze, osteggiate però da Lega e Forza Italia che con Antonio Tajani rilancia sul taglio delle tasse e sempre sull'economia dal partito della Premier Salvo Sallemi.
3: Occupazione record e disoccupazione ai minimi storici, i dati premiano le politiche del governo Meloni e smentiscono la narrazione della sinistra che continua a dipingere l'Italia ferma e senza futuro.
2: I salari bassi, freno per la crescita ed emergenza sicurezza, ma dal governo nessuna volontà di confronto, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein al congresso della UIL.
4: È incredibile che in un paese che ha un calo della produzione industriale da 3 anni consecutivi, che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, che ha raggiunto il record di pressione fiscale, l'unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
2: Una legge elettorale irricevibile con un premio di maggioranza tale che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, rincarano i Dem con 5 stelle AVS, opposizioni che promettono battaglie anche sulla vigilanza RAI. La destra ha occupato l'azienda, Giorgia Meloni, avvertono, sarà l'ultima premier a lottizzare. Filippa Misano, GR1.
1: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. La prima volta era stato eletto segretario generale il 4 luglio 2020 e poi riconfermato sempre all'unanimità il 15 ottobre 2022. Rai Radio 1, le 13:14 minuti, siamo alla cronaca. A Roma e caccia ai responsabili del furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico, vicenda sulla quale pesano alcune ombre che fa scattare l'allarme a Palazzo Chigi.
5: Il sistema di sicurezza, punto sul quale si concentrano le indagini, sistema che verosimilmente non ha funzionato. Chi ha portato via le 80 fiale di Fentatest, anestetico a base di fentanyl, ha agito in tranquillità in 2 fasi, il primo furto il 22 maggio, il secondo il 24, giorno in cui viene presentata la denuncia. A portare via il farmaco che contiene la sostanza utilizzata come droga potente e pericolosissima, qualcuno che aveva le chiavi del deposito farmaci, secondo quanto emerso erano in portineria assieme a tutti le altre. Qualcuno le ha utilizzate oppure le ha duplicate. A complicare le indagini l'assenza di videocamere di sorveglianza nei pressi della farmacia dell'ospedale israelitico della Magliana a sud della capitale. Il piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl prevede l'utilizzo di dispositivi di super sicurezza. Il farmaco rubato ora potrebbe essere utilizzato per realizzare circa 20.000 dosi, decine di migliaia di euro. Episodio che fa scattare il controllo degli ispettori nella struttura e l'allarme di Palazzo Chigi, dove si è tenuto un vertice urgente per fare il punto della situazione. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'inchiesta sul ferimento di un tifoso della Juventus durante gli incidenti che hanno preceduto il derby di Torino lo scorso 24 maggio. La procura chiede gli arresti domiciliari per un poliziotto del reparto mobile. Secondo i magistrati, ha sparato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha colpito il 36enne rimasto gravemente ferito. L'ex campione di scherma Aldo Montano è stato ricoverato in queste ore in ospedale a causa di uno shock anafilattico per un'allergia alimentare. L'olimpico di Atene 2024 era a cena a Roma in un ristorante e ha detto di aver avvertito il personale della sua allergia alla caseina. Omicidio nel Foggiano nella notte dove un 35enne è stato ucciso a fucilate a Vieste mentre era a bordo di uno scooter. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti, avrebbe subito un agguato ed è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco lungo una strada di campagna. Sono partiti i saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti soprattutto su abbigliamento e calzature. Siamo andati nelle strade preferite dai romani per gli acquisti.
6: Sono in uno dei quadranti dello shopping romano, quelli intorno al Vaticano. C'è tantissima gente in giro, tanti turisti, ma anche tanti romani alla ricerca

0: dell'affare.
1: Sono un po' maniaca dei saldi, sì.
2: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
0: Ecco, lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
3: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
2: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
0: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
2: Sui vestiti siamo su un 20.
0: Un rito laico che si ripete due volte l'anno e che dura, seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Dalle stime delle associazioni dei commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, 91 euro pro capite. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro. I commercianti sperano in una boccata d'ossigeno. Lorenzo Opice, GR1.
4: Da una parte i saldi, dall'altra il costo dei carburanti, scaduto alla mezzanotte il taglio delle accise e il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. Secondo i dati forniti dal Mimit, questa mattina l'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 centesimi attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio olio da 1,88 euro a 1,89 euro. Rivoluzione WhatsApp: entro fine anno si potrà chattare senza dare il proprio numero di telefono, basterà un nome utente come sui social.
5: Una novità non da poco per l'app di messaggistica più usata al mondo. 3 miliardi di utenti attivi ogni mese. Entro la fine dell'anno si potrà essere rintracciati su WhatsApp tramite uno username scelto liberamente. Il numero di telefono servirà ancora, ma solo per registrarsi la prima volta, non più per avviare una chat. La prenotazione dei nomi è già aperta e conviene muoversi in tempo per non trovarli tutti occupati. Basta andare nelle impostazioni dell'app, quindi alla voce account e infine nome utente. Qua si può crearne uno nuovo o riservare quello già usato su Instagram o Facebook. Notare bene, non ci sarà un motore di ricerca interno per esplorare i profili. Per scrivere a qualcuno bisognerà conoscere esattamente il suo nome utente. Volendo invece, si potrà impostare un secondo livello di sicurezza con un codice opzionale a 4 cifre pensato per proteggersi dai furti d'identità. Non mancano timori in effetti su come questa novità potrà prestarsi a truffe e abusi. Chi vuole potrà anche farne a meno e rimanere al vecchio caro numero di telefono. Federico Mello, GR1.
4: Il maxi concerto di Ultimo nella spianata di Tor Vergata a Roma, nella notte l'apertura dei primi varchi, attese 250.000 persone e la macchina della sicurezza lavora già a pieno regime. Sentiamo Giampaolo Monastra, capo di gabinetto della questura.
6: Da mezzanotte e 30 è stato aperto il varco sud per consentire ai primi 1200 fan che erano già arrivati in alcuni casi da giorni presso l'area dell'evento di avere accesso ai pit. Stiamo registrando un afflusso graduale, progressivo, costante. Per il momento non si registra una particolare concentrazione o affollamento. Tutte le procedure si stanno svolgendo in sicurezza con un lavoro sincrono e coordinato tra personale addetto allo stewarding e personale delle forze dell'ordine, con l'assistenza presso le metro Anagnina e Giardinetti lungo i percorsi assicurata dalla Protezione Civile e dagli steward.
4: Il concerto dei record, mai così tanti biglietti venduti per un singolo evento, è dunque arrivato. Ultimo e il suo popolo promettono una serata unica che va oltre la musica del cantautore romano.
7: Mi ricordo di te.
8: I cancelli aperti già nella notte con una decisione a sorpresa che ha permesso di iniziare senza pressione questa giornata infinita. Quello che in queste ore vive a Tor Vergata è un evento anche al di là dei numeri giganteschi. Ci sarà un prima e un dopo per i fans di Ultimo, che ha postato per loro una lettera d'amore via social.
9: Grazie, perché io non volevo una vita simile a quella che sto vivendo. Io volevo esattamente questa vita qui, con amore e profonda connessione. Niccolò.
8: Firmata Niccolò, il nome di battesimo, mentre Il giorno che aspettavo, l'ultimo album, da 2 settimane è primo in classifica. Mattia Marzi, autore de Il popolo di Ultimo.
10: C'è qualcosa che va al di là della canzone, del successo, del disco. Una filosofia di vita quasi, no? Riconoscersi nell'eroe di chi non è eroe, non a caso Ultimo.
8: Dalle 14 DJ set, dalle 19.30 Fabrizio Moro sul palco. Dopo uno ora l'arrivo di Ultimo.
11: E sono sempre io che rovino tutto sul finale.

0: poi sarà solo il coro dei 250.000. Miriam Mauti, GR1.
1: Ora c'è il GR1 Sport, in studio mi ha raggiunto Emanuele Granelli.
2: Buongiorno, un sabato ricco di appuntamenti. Tra poco torneremo a Silverstone per un aggiornamento sulla gara sprint di Formula 1, ma partiamo dai mondiali. Archiviati i sedicesimi, subito al via gli ottavi di finale, si comincia stasera con Canada-Marocco, l'inviato.
3: Gli ottavi di finale decollano da Houston, Canada-Marocco con l'obiettivo di volare a Boston. I nordamericani, uno dei paesi ospitanti, non sono riusciti a rimanere nella propria nazione. Il secondo posto nel girone dietro la Svizzera li ha portati prima a Los Angeles, 1-0 meritato alla Sudafrica, e adesso a Houston contro il Marocco, che ha tutte le carte in regola per emulare la squadra che 4 anni fa ha conquistato la semifinale. Dopo aver messo paura alla Brasile, i nordafricani hanno battuto Scozia e Haiti, ma l'impresa è stata quella di eliminare l'Olanda ai rigori dopo aver acciuffato il pari nelle recupero. Il morale è alto per entrambe, ma il Marocco ha sicuramente un organico migliore e parte decisamente con i favori del pronostico. Hakimi, Saibari, Brahim Diaz e la nuova stella Bouaddi con il portiere pararigori Bono. Il Canada replica con una buona organizzazione di gioco e con lo juventino David come bomber. Houston, collaborazione tecnica Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Partita che seguiremo in diretta su questa rete, su Radio 1 Sport, a partire dalle 18.30, prepartita con tutto il mondiale minuto per minuto, fischio d'inizio. Ore 19, nello stesso quarto di tabellone c'è Francia-Paraguay, altra sfida da vivere in diretta con noi, si gioca alle 23 a Filadelfia, città simbolo del 4 luglio americano, l'inviato.
4: Stelle e strisce a celebrare su un campo di calcio il 4 luglio a Filadelfia, lì dove l'indipendenza è stata stipulata e vista l'AFA che ha impedito le cerimonie nelle ore più calde, la sacralità si sposta nel tempio laico di uno stadio con il Paraguay a metterci le strisce rosse e bianche e la Francia le stelle. Quali esattamente poco importa vista l'abbondanza di un coro di campioni sinora mai sotto le tre reti a partita. Mbappé, Olise, Dembélé, certo, ma anche una squadra solida e integrata in tutti i reparti, rivendica Deschamps.
5: C'est toujours les joueurs offensifs qui sont mis en lumière, mais
4: centrocampista cardine della Francia che nel 98 piegò solo al Golden Goal Blanc il Paraguay prima di vincere il suo primo mondiale. I giocatori di oggi non erano nemmeno nati, i valori in campo simili, ma nel Paraguay oltre alla garra è lievitata la qualità, quella che ha permesso di eliminare la Germania e superare Brasile e Argentina nelle qualificazioni. Valore aggiunto il profe Gustavo Alfaro in panchina, non a caso definito il cacciatore di utopie impossibili. Dovesse farcela il 4 luglio diventerebbe data storica anche ad Asunción. Filadelfia, Diego Carmignani, GR1.
2: Passiamo al tennis, sabato azzurro sull'erba di Wimbledon con 4 italiani protagonisti nel mirino la seconda settimana del torneo dello Slam. Ci racconta tutto Emilio Mancuso. Emilio.
6: Buongiorno a voi tutti, come Jannik Sinner già agli ottavi di finale, un dato statistico sul numero uno del mondo, ha realizzato già 66 ace, 4 in più dei 62 realizzati in tutto il torneo l'anno scorso con il trionfo a Wimbledon, un dato statistico importante. Jannik Sinner agli ottavi ci sono anche Bolelli e Vavassori nel torneo di doppio. Per quanto riguarda i singolari, Matteo Berrettini, ultimo match oggi complicatissimo, sempre sul centrale contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Tra poco Flavio Cobolli invece sul campo numero 2 contro il russo Karen Khachanov, un'altra partita sicuramente non facile. Poi Lorenzo Sonego affronterà il semifinalista dell'anno scorso, l'americano Taylor Fritz. Anche questa è una partita molto complicata, come è molto complicata la sfida per Jasmine Paolini, tornata sicuramente ad un ottimo livello, contro la greca Maria Sakkari. E dunque una giornata molto molto azzurra sull'erba londinese. Linea allo studio.
2: Grazie Emilio Mancuso, rimaniamo in terra inglese, come promesso torniamo a Silverstone, Formula 1, gara sprint alle battute conclusive, il nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel.
7: Sì, perché l'evento è in corso in questo momento, mancano 2 giri, poco più al traguardo, davanti a tutti non c'è più Lewis Hamilton ma c'è Kimi Antonelli che a metà gara sprint ha superato d'imperio il 7 volte campione del mondo della Ferrari e dunque adesso il leader del mondiale è anche il leader di questa sprint race, lui che una sprint race non l'ha mai vinta. In terza posizione c'è Lando Norris con la McLaren che precede George Russell, il compagno di squadra di Kimi Antonelli e rivale di Kimi Antonelli per l'appunto nella lotta per il mondiale, che è solo in quarta posizione ed è abbastanza staccato e soprattutto deve guardarsi da Leclerc che è risalito fino al 5° posto e si è portato a tiro di overtake a meno di 1 secondo dal rivale, dunque potrebbe provare anche ad attaccare Russell nella finale.

0: di corsa e magari dunque così facendo fare un favore anche a Kimi Antonelli. Vedremo se sarà così. A chiudere la zona punti, sesto Verstappen, settimo Piastri, ottavo Lawson, come detto giro numero 15 dei 17 in programma. Il finale ve lo daremo all'apertura di sabato Sport alle 14. A voi.
1: Grazie a Manuel Codignoni, tutti gli aggiornamenti, appunto il risultato della sprint durante sabato Sport a partire dalle 14, le qualifiche ufficiali, poi alle 17 allo stesso orario anche il via alla prima tappa del Tour de France. Come 3 anni fa si parte dalla Spagna con la cronometro a squadre di Barcellona. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola e Gennaro Strazzullo. Alice Andreoli al microfono, che vi augura una buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 4 luglio. Continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio 1 Musica.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da... Iper.

0: La Società Filologiche Furlane us presente Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonico per sederai dal Friul Vignesi Giulie. Vos Massimo Sumaglino. Musicis Vittorio Vella.
1: Aldo. Se di giovani avessi dite che li sbaglis, a saresti diventati su un flum digital di byte, Aldo non avresti avuto neanche cemuto intindile che informazione. Cumò, invece, alle c'è tant dentri di che curint che le penetre come aghe te aghe. Non è di poesit, titul, o moviment finanziari che non se di bondi o il ma, o sa la cor parfin di metti man, se avessi voi. Arrivi a pensare che fra canto un bottone si può scienze fatture metti fin alle vite di una persona. Alza di essi, pai puers di spirit informatic. Quel che duce clamin hacker. Ma lui, di sempre su stat, dice che al sottinta un alc che al va quintri leccio, quintri la moral, al refude la definizione. Lui si sent plui un calchiale. E voi? Dal mar grand de red che lo tiape dentri, si sente un direttore. E come direttore, li so sagis li cognos tant che une sacchette de sbraghessis. O mior, plui che li sagis al cognos li sbestis che i voghin dentri. Squai e squai. Par Furlan, squal alè il non che si dà a doi pes differents, un di mar e un di aghe dolce. Che il di mar alle facile di capì. I esit che partaliens

ma plui parcè che lei a tratti de prede che par spirti di gruppo. A lei un di che i peschi al fa sterora duci che altri, e che non la pore affronta un plui grandi lui, anche se esiste in quei che non son chiacciadors, bocons e ingors, ma inoquis. Prima di muardi, alla il visi di zirà, a tor de prede, con tune ande menacciose. E forse te è che maniere di svisinarsi al mangià, che gli è sin comun al suo omonim di aghe dolce, gli ha ceduto anche il non. Il cavedano, in efies, che al vif in branx e al torseone te aghe pegri e incocalit, al pues riguardà il cosin carnivar, ma le investit un pest al du differente, diffident, oltre misure, a lei un evore difficile di pestià, pace che all'indovine subite, sa le alc che non va, e al stiampe, indolent, conduci che dal troppo. Diffidence che permette di spest di diventa biel bocon, gli esintanche che, erbivar, che al mesede pantan, e al vif in aghi spoc motis, non la une chiar, cui sa cebuine. Se i chiapping in 5 minuti di mat, però, il squal di aghe dolce alle bon di metti in bocce di dut, di un viera un ciupet, di un toc di plastica a fin tremai un toc di metallo slusint. Aldo, i squai di aghe dolce, gli occhiali tutto il dì. I plasin, non puoi sfa di mancul di curiosaio, al vioti lor cons in banche, al commente fraselis lor elementars operations finanziaris, al chiale c'è mut che la roba è plui a risi, du là che mette in ibesa son un titolo di star, o, i plui avventuros, une obbligazione a tasfis, gli uviot, plui spes, l'umà, i fons comuns azionaris, clicant mochi molà, c'enci capinuie, ma crodint di savele lugne. Un, in particolare, al stice la curiosità di Aldo fin de prime apparizioni. Zero. Si fa esclamà, Zonti Zero, e compagna la clamà della sua finanziaria, la Zero Finance.

al comparis per prime volte in un filmat su YouTube. Biont e magri, vistuti in maniera semplice, ma l'anda ora e mode, e con una ridade a 50 dinghi in bande di un cartonat che rappresenta un grand numarum, il rendimento percentuale medio dai suoi concorrins, al spieghe. Lui, tenendolo su senza fatture, al mezzo ogni un gran numar zero. La santa intendi che quella è il rendimento che lui alle bondi procura, il 10%. La fiducia che un dà al siere con superbie, è un valore che non può essere valutato mancul di quel tas, e quel tas lui il garantisce. Io ho giunti zero al sentenzie brauros. Aldo si mette a ridi la prima volta, ma al rid di mancul, quanche con educazione, dopo aver mandato un'email di informazioni alla Zero Finance, per diventare magari un loro cliente, si sente rispondi che non può spogliare su di loro i suoi beis. Dal patrimonio di zero si può entrare dome par invit, e allora, par cumò, non risulta che nessuno alvedi fat presenti il suo nominativo. Così, misclicciant curiosità e fastidi, al fas una indagine sui cons viers a non de Zero Finance, par scuviergi dome che par zore si rive sì e no a 1.000 euro. Al ciri informazioni anche su che sbenedet zonti zero, ma a parte chiata un suo profilo lavorativo per ogni social network, non venga a sapere altri. La musa è tutte dinch di zonti, intanto, e scomincia a farsi intervista sui quotidiani locali. Fintre mai che anche il Sole 24 Ore dedica un articolo. Sempre che promesse, il 10% per anno, ma sempre il loro conto in banche che arresta e fer. Tant val che si interessi di altri. La Zero Finance di Zonti Zero non è altro che una fuffigne, ma si sbaglia. E in curt lo capis. Alc, sui cons de zero, al tacchia succede. Un versamento di 10.000 euro, bande Michele. Un di 5.000, bande Margarite. Un di 20.000, fat di Franco. Arrivi a distanza di pos dis un di che l'altri, e la roba curiosa è che si cognossin che i squai di Aghe Dolce. Aldo agli entretes lor mail, tai lor messaggi di Facebook, e al scuvierci c'è che già al saveve di scuvierci, si son invidas un cul altri. Il primo invita al vendi un'email di un tal Checco, che non risulta iesi tra chei che han versat alc. Prendi lui, Aldo, non scuvierci altri, Val pensa che non può essere là in fidanza d'ome dai messaggi digitali. Il passe per aule al faso un peste fruce di contasse e adesions. Il font de Zero Finance al cres. E Aldo al scomet subì di essi di fronte a une truffe, biele e buine. Si spiete che di un momento a che l'altri zonti, io cui dal diavolo che si plate da urdi che il non, al volti dut sunt un qualche cont criptat e si sfanti tal nuie. E invece, puntual, tant che un orloi, sis mes dopo dei prims versaments, ve che Aldo al viot paia, sempre dal stes cont, un effete da interesse al semestre. In rispiete di una promozione ai prims che avevi dato fiducia all'investimento, un vot 9% net, a dir il vero, anche se il sporca gli era in tal ordine dal 10% prometut, e un 1-2% agli era stato giustificato con spesis. Con due di chest, accompagnare il pagamento ieri un'email di scusis di Zonti Zero in persona che con un estere di sincerità all'offrive di poter la fur ritirante i bes senza pagare nessuno penale. Claramente, dove un mat si sarebbe sgiavato di un investimento che ha garantito un tas simile, e di fatto non lo fa nessuno. La panse di Zonti Zero si sglonfe tant che un mongolfiere. E la sono me e chiappe il svolte stesse maniere. Non son passati che pos mes de sua prima apparizione e Zonti Zero attacchin a cognossilo dappertutto. Il new slogan, stupid come la mierda, al pense Aldo, al devente invece un tormenton. Para ponzi ponzi po, 10% di mancul no. Un soreli teaghe. Cer spes, contrari dai squai, non ha avuto bisogno di globalizzazione, parlare di una bande che altre dal mondo.

anche quanche dos aghis dolcis son divididis di un ocean salato. Un di che è il pes soreli, così come che lo clamin duci pestiadors, anche se il suo nome sarà un mancul poetic persico sole, parint dal persico trota, ma che con la nobiltà detrute alla ben poca ceviuti. Di quest pessut non si può sdinear la bielece di livree, con colors che avan dal sal al narancion, dal ros al celest, tanche un imbrunì di un'esornade clare in plane, quanche il chial tal cet il liet alle primi stelis. Ma in bande di questa le poca altri di salva. Il pes, importat de Americhe, al resto è spes piccinin, perché è un evore prolifiche, al mangi come un maledet, fiscant tut l'ecosistema du là che arriva a ficchiarsi. Qualche esemplar, però, alle bondi cresce fuor di misure. E alle difficili non notalu, in tessaghis claris di un flum. Un pesco si sflandoroso al fas gole a duci predators, che lu crodin, viodin lu, sdenteate con la musa di mone, une mangiative facile e sicure, ma non è proprio così. Il pessoreli che al capite teret da invisti zonti zero, e duce sotto il voli digital di Aldo, si clame Pablo. In apparenza non è italiano, così al manco l'alconte il non, ma invece fidi emigras in Argentine, alle tornat kenti di piccinin e di spagnol al sa manco peraulis lui che un DJ di tindince. Alla il gust parlis machinis plui sportivis e parlis feminis plui giovinis di lui, i plasi il bon mangià e il bon bevi e, alle clar, alle biel come il soreli. Anche Aldo che non ha passione di petteccia, scuvierge tutto questo in quattro e quattro volte. O anche dove quattro, se si chiacare di clic

no tre, no quattro zeros, andasse is. Non un squal di aghe dolce dunque, ma un pes soreli. Un dai più grandi casiri in torques aghis. Un pes di 1 milione di euro, starons, che rappresenti metà dal patrimonio di Zero Finance. Che Aldo va in denanta tigni di voli, spietando i viodi c'è molto caltagarato pralo. Fin com'ho, in bande da interesse. Li suni che si è sudisa son pai paiamens de spesis di reclam, de gestione dalla immagine di Zonti, né altri. E la stia dince

dai bilanci e dagli schiadincis finanziaris, a succedin tre robis. Prima robe, int come Michel, Margarite e Franco si vio d'impaia l'interesse dal 10% che urspiete e che, stante ai loro patrimonis, arrive a quattro palanchis. Seconda robe, Aldo all'intuis qual capodares jessi il zuc di zonti zero. Terce robe, Pablo al ricef la plui parte di quel 10% manodut e anche a lui arriva la solita mail di scusis. La terce e parte Pablo, insoddisfatte de per aule manchiade e ingolosit di une barche che l'ha intenzione di comprà, a rispuindi a email di scusis con tune richieste di rimborso dal suo capitale. Una richieste che la Zero Finance, Aldo i coventi in 30 secondi di calcolo mentale, Pasco Virgilu, non è in grado di rispieta. Non subito al manco. Il giug di fatta gli era proprio itchel. Paia i interesse col capitale dai news iscris. Se agliere alc, che agliere zero, agliere investimenti. Di fatto la società ha rispuinta Pablo con zonti zero in persone, che con chiacaris e mignagnulis, al chiappettimp, al cir di convincilo a restare al font, promettingli guadagni spluials. Pablo, in dute risposte, all'invia un'email. Dolla che al menace di muovi sia i amis di vecchie date, colleghi di vore di une volte, venga stai finanzios, par un controllo sui cons e sulla solvibilità de Zero Finance, che se non si vio tornai base dentro 24 ore al considere insolvente. Pablo, luchiati in denant dall'ordinatore in piat ai prince di Zenar, e anvierte la panse di un flanca che l'altri, e un budiel isire a tor dal

e al vassù fin a picchiarsi sul lampadari. Anche un feston di sagre. Lo han peato in tichiadre per fare il lavoro. E non si capis ben se le muart prime o dopo di quel. Une chiacce di luce. Alle un evore difficile di viodi, il luce. A ben che al sei di sal, de code, al mustic, e i plasi mettisi in vuote tal straluz dai rivai, pronta a gafà il prim pesche i capite a tir. Difficile anche, in aghe dolce, chiata une bocce eccetant larghe e temibile. Un foran sfodrà di dinch che non lasse in speranza al puaret che i colle dentri. Gli esemplari più grandi al capite non hanno fastidio se glotti una rassa interie. E par pesciaio a covente un fil di acciaio, faccia che tutti gli altri di nylon, gli crevin, cencenaggi e acquargisi. La soffuarce, in bande dai dinchi, è la velocità. All'è così rapido che non si arriva neanche a viodi lo partì. E quando l'è stiampato, alla zacopà della prede, magari la sansi da uro un sbruff di sangue. Ma in qualche caso, e gli è proprio te che strisse di sangue che tengono in ghiaccio il luce. Carli al venco pate tal mies dai chiams, a 600 chilometri di chiase di Pablo, con tu una pistoletta dei muse che lasse una buse tal poi dal naso. Carli all'iere quel che aveva invidato Pablo a metti i bes con zonti zero, e Pablo, appena vude la risposta che non voleva intornare al, subito lo aveva visato. Dire furdut, gli scriveva in tune mail poc prima di morì. Che i lì non te conti in giuste. Aldo alza resonà. Alle sempre stata una persona equilibrata, quiete, riflessive. Alle come che i pescadors che a san spietà il momento giusto per buttare la lestie e tira su il pes, senza farsi chiappare foghe e pierdilo. Par prime robe alla di scuviergi cui calè. Zonti zero. Si sente un coglionco, anche se in acquarci che la risposta al misteri le ha sempre vude so dai voi e noi ha pensato. Un cuca smail mandadis e alla subito la conferme. Il pring a invidà. Il pring a viergi la chiadene, che il cencenanti è un conto in banche. Checco. Un squal che ha la crodut di aghe dolce e invece no. La mattina dopo. Zonti zero. O mio or, checco, al tire via i cusins foropas dai colps con tung in zirli. Al pense a ciò che al sare succeduto se non avesse dato ascolte a che mail misteriose che aveva ricevuto di un fantomatic Aldo, il direttore, che lo metteva in vuaite. Non capisce molto che al possè di succeduto e non sa cui che gli ha salvato la vita. Alla capito che si chiate a essi passati di che altre bande. Di chiacciador a prete. Te sa chi sa il così. Tu chiati sempre un pes più grande di te. Si domande quale che può essere la prete che sia in acquarte dal sojuk e che come lo vuol muart. Al benedis che est Aldo che non lo cognos. C'è immagina che le dos personis a corrispondi. Alle venuto il momento che il sojuk al finissi. In tal new message su YouTube. Zonti zero al salute, ducci si e i clients. Al disco avvigneran ducci rimborsarsi in curt, col dopli dall'interesse, perché che la zero finance, dopo che il successo di news in che il pring di attività a son cetant straordinari, e gli è da ora cambia politiche. Di cumò, al spieghe, la sua abilità te diversificazione sarà metude a disposizione di banchis e investitors istituzionali. La quota minima per partecipare al font e sarà stata di 1 milione.

Aldo cui? Ma si rivial a pensà alc di bon quanche si dis la peraule bagne. Alle difficili, sì. Ma forse bisogna res domandaial a un come Aldo. Un calena sud tal 1854 a Udin. E che, anche se non masse sior, alle lata studia a Vignesie, la di int come Francesco Ferrara e Luigi Bodio, autorità di economie politiche e statistiche.

Di lì a Udine l'ha restato ben poco, perché che prima al ven clamata a Rome in te giunte di statistiche. E dopo di una rapida carriera si chiate a sei occupato prima dal Ministeri des Financis, dopo tachel dal Tesaur, anche direttore generale, voluto di Giolitti dal 1893, per sistemare il casin de banche romane e metti ad un il sistema de emission monetarie, con la nascita de banche d'Italia che ieri propite di quell'an. Veli, allora, un come Aldo non arriveresse a diti mal des banches, perché dopo vevuta ce fa col tornà alla convertibilità di Magliani, 1881, con la schiadince problematica de union monetarie latine, 1885, con la fondazione de banche popolari di Udin, 1885, e con l'insegnamento di Sciences des Financis e diritti finanziari a Università di Roma, 1883, ben po'. Un come lui al sa ben quale importantissime funzioni che ha da volgere gli intermediari finanziari quanca son ben gestiti. Non poteva in essi altri smior di lui per diventare direttore generale de Banche d'Italia, lavoro che ha fatto dal 1900 al 1928, quanché, prendi saluta Duc, dal 1930, si giave anche la soddisfazione di essi governador dall'istituto. Lui, il buon Aldo, alpandeva già subito, dal 1901, la questione dall'inseparabile interesse dell'economia nazionale e della banca, che si aveva di curare con tune osservanza scrupolosa delle leggi. Un come lui, agli era ben cosciente che Jessint il dio dai times modernis, il dio Bech, per farlo diventare un'ebuine divinità, bisognava tignire di voli che faceva in ogni dì il miracolo de moltiplicazione dai beis, venga stai li sbanchis, con la loro azione di ricevi e presta palanchis, perché le coventava une banche regine, un supremo regolatore del credito che proviò ad essa a migliorare e risanare l'ambiente economico e che cui sa, forse non è il lavoro de BCE che ho vinto di voi. Agli era clar che a un come Aldo, a intivarsi in un bintar finanziario come Zonti Zero, veniva su un futar che lo poteva portare a azioni sconsideradis, perché che non si può splearsi come un volgare azionista alla brama di incassare per l'erario qualche compenso maggiore, ma un alà di essi illuminato da un'alta visione. Insomma, il bon sta dall'util general al ven prime di quel dal singul, e gli sbanchis han di ve, insomma, che nature. E Babio, in effetti, all'estate, quanche con braure, alla immaneade la grande conversione de rendite italiane dal 1906. Una operazione finanziaria che ha interessato più o mancul un debito pubblico pari al 55% dal PIL talian di chete. Un'azione che, come che avevi scritto in che volte, e poteva essi fatte dome di un uomo di grande valore morale e intellettuale, un grande lavoratore e un grande galantuomo. Alle anche perché l'allore, che dal 1907, in deflessione economica che l'Italia ha sopportato, dome in grazie ad essere rimessi dai emigranti e dal turismo d'élite, il nestri Aldo alla pensato ben di venire aiutori di società bancarie italiane in plena crisi di schiarse liquidità, mettendo ad un consorzio banchiari che le ha salvate dal run, la corsa ai sportelli. Ma si sa, i teams a cambiare. E già in vite un come Aldo, un spirit patriottic e libertari, alla qualche fastidi a rapportarsi con uomini dal regime, come De Stefani, prime, e Volpi di Misurata, dopo, in bande dal stesso Mussolini, col quale ha avuto la responsabilità di quota 90 e dal New Rule che ha avuto la sua Banche d'Italia, diventate unic istituto di emissione col 1926. Insomma, sarà diventato un hacker. Ma avviò di fastidis des banchis di cumò, sarà sin girati su un grum, a un

0: Buon dia e benvenuti a tutte e a tutti, anche a questa sabato, dal nostro appuntamento dedicato alla musica e ai lux dal nostro Friul. Giacomo Plotzner al microfono con Ugo Nicoletti e Part Tecnica. Vi è pronto a parlare anche a scoperte di new events dal nostro estate. In questa seconda puntata continui un festival che al VUL offre un'esperienza senza confini e senza definizioni a sé, spettatori. O stiamo chiaramente favelando i folkes che fino alla fine di lui al porterà sul palco tradizione e culture di tutto il mondo. Folkes è nato a San Daniele e di fatto seconda parte l'arena Iodi duce che il comune alla invia e al proponerà di lungo d'estate. Comincina allora dando il benvenuto al nostro primo ospite, Andrea Del Favro, direttore artistico di Folkest. Mandi e grazie di essere con noi.
1: Mandi a voi un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: A parte che 40 volte anni fa Folkest al nasceva come risposta all'orcolate, già che questo è un fatto che mi piacerebbe approfondire, ma spieghi in prendi tutto c'è Festival Calais e perché che si definisce un'esperienza senza confini e senza definizioni?
1: Ma c'è confini, c'è definizioni, perché Folkest è partito da musiche da Sladris, da musiche dai popoli, e però i popoli si messedin, e così si messede la musica, e sono ridotte in queste nestre chiere di confini o di frontiere, c'è confins, par di le corrette, no, in un po' di qua, un po' di là, in Istria. I giringhini un po' tal Venit, i singlas, anzi da tanto in Austria anche, proprio per continuare a aiutare a messe da queste slenghes, ovviamente in una situazione dove che poi tu conoscis la stosradismo anche il tuo aspore di messe date con quegli altri.
0: Eh sì, beh, chiaramente se no uno stare a sbielcuiati in dula calè. E per c'è l'orcolata anche, c'è in pat calè in bu per voi?
1: Ma immediatamente, tai mesi dopo dall'orcolata, noi abbiamo messo in pins una radio. Inizialmente abbiamo già attaccato un po' di no a lavorare in una radio che si chiamava Radio Nord-Nord-Est, sulla Monti Mures, e dopo vi metto in pins a San Daniel, Radio Rinascita Friuli Centrale, no? Comunque R2FC la chiamavi semplicemente, per semplificare, dopo una settimana di trasmissione si viene già capito che vi discuta il nome perché era impossibile. Di quel nucleo di persone che hanno lavorato in radio lì, è nascuto il progetto, proprio all'interno della radio è nascuto il progetto dal festival, perché chi aveva già attaccato a organizzare concerti. Oh. Aveva fatto Pierangelo Bertoli, aveva fatto Lucio Dalla, il primo concerto di Bessol di Andrea Centazzo, in solo, nome percussions, quindi rassegne di groups locali, quindi la radio già si era proponuta come momento di organizzativo di inquintris.
0: Ah, ecco, quindi questo è la genesi e la nascita. Ma in tutti questi anni, troppo int è public, quindi sia public sia artista, se si va a acclamare in Friul, perciò vinde San Daniel, ma dopo al chiappedenti anche a Tislux dal nostro Friul.
1: Sì, perché alle tutto il progetto del decentramento culturale, si diceva, no? In che volte? Cioè, dal portare la musica della Caela int, proprio, hai nascute col coordinamento dei circuiti culturali della Chiarnia. Dal 1980 proprio, aveva 10 già dal 79 la prima edizione, ma non vi è arrivata a metterlo ad un perché era un po' di problema organizzativo. Con l'80 lo vi infatti zone collinare dal Friul e la Chiarnie, e vi intaccata a portare i concerti c'è Calais, anche i mondi di voi Folkest praticamente, no? E

0: E il numero di persone sale inquantificabile.
1: Beh, vuol dire che è un buon numero, se non scevo a contarlo. Edizione 2026, comincia in un ticumò. Fin cumò, su mese l'ade.
0: Ma fin cumò, i vinvuto ai bei moments, veramente, vi intaccata a Glemone, non si poteva non attaccare a Glemone, in che stanno a chi. E dopo si inlassi in davanti, muovinsi un po' sul territorio di Quardi Rosacis a San Juan dall'Antri, Dimpech, Palme, insomma, un po' pardut in situazioni sbiele, no? Dove che sono biei lux, biei scenaris architettonics e urbanistics, e di là che si respire la vita della Inta, anche, no? E porti gli spettacoli in che situazione lì?
1: Una bella cornice di cultura, natura e Inta, di gen.
0: Abbinant. Io penso che si instasse la prima grossa realtà organizzativa e culturale che ha abbinato proposte sculturali di un certo livello con la promozione turistica.
1: Ecco, difatti, questa è un atti aspetto che, come mi piace risulta che evidenzia, perché c'è anche la cultura, un atti aspetto trainante di Voatis, che dopo si esprime anche in tai premi, se pensi al premio Alberto Cesa e ad tutte le iniziative in generale che stanno a Torotor dal festival, dal cur dal festival.
0: Sì, allora di una banda chiaramente i vin un pubblico di livello culturale medio-alto, se tu svoi, che quindi lei è attenta anche al territorio, al Madia Ben, al Vivi Ben, al Friuli, là che queste caratteristiche. Bisogna promuoverle, anche in modi più dice che si sta facendo tantissimo e che è una direzione dal festival sull'impatto sul territorio. Di che altre bande? A lei la sa un premio, a lei la sa una traccia, la sa Olmis, no? Dice che tu stai sfasinta. E a segnalo sempre a persone che vedono un parcè, che vedono fatto alc che resterà dalla storia della musica e dalla società. Perché la musica è collegata con la società. E viceversa.
1: Certo, sì. Non sai, chi sarebbe il Vierge proprio domandarsi la musica come la scienza, non magari sa è neutrale? No, cioè no. Probabilmente no.
0: No, perché che comunque se tu vivis la realtà della vita di ogni dì, in qualche maniera non tu puoi dirsi totalmente neutrale. Sì, tu puoi dirsi neutrale se tu suonis la musica in DDV è la musica di Bach, sì, probabilmente sì, tu puoi permetterti di essere neutrale, sì. Ma un musicista che scrive una chianciano sulla vita di DDV, una supposizione a scugne vera.
1: Vusto, mi vendi di perciò magari qui testo e la musica lo esprime in maniera proprio esplicita, ma anche qui che non lo fa, in realtà lo sta facendo, perciò è dal suo tempo e il tabaglio dal suo tempo e qui mette a disposizione.
0: Esattamente.
1: E come ho detto a Resca, arriva il momento di entrare in tal programma, sin già, da tanti eventi sono già stati, però diciamo che sono in scolta, c'è che si può fare, c'è come a sin tal cur vindet a San Daniel, quindi c'è che resta di fare San Daniel tra usnot domani e c'è che si può dare a fare dopo a Torpo al Friul.
0: Sì, a continuing i showcase, i spettacoli di presentazione dai gruppi dal Proiet Upbeat, Tasglese di Sant'Antoni e Tasglese di Madonna da Fratte, la sera ti ha piaciuto dal Pellegrino, da Ur dal Domo di Sant'Anel praticamente per capirsi, e vin spettacoli, vin Perturbazione che faranno tutte la buona novella di De André, e dopo i vin una roba bellissima che è un DJ bielorusso, problema Spartalu che Alfas, ma in realtà vive in Polonia, come lui è un rifugiato politico, e che Alfas il DJ chiaminante al mese della Int, con tutta una struttura che si mette intorno di lui, no? Una cosa di nome praticamente. Domenica investe Ivarin una presentazione di un libro fatta da Felice Liperi, che è studioso della storia da Chianchon italiana, è stato anche docente al DAMS a Gorizia, un po' di anni fa, e un libro su Itazenda, la grande formazione musicale dalla Sardegna, in quintris con i musicisti su tutti i temi, diritti d'autore, diritti connessi, tutte che roba lì. Dopo si partisse e fasarigure robe con la RAI, con Elisabetta Malantrucco, RAI Techete, RAI Radio Techete,

0: su C'è chi andite di no, subito dopo dal Tremot, i grandi personaggi, i la de Aciri, tai archivi srai, che sono, se vuoi, se non lo sapete, sono sconfinati, sono enormi, alle di tutte là dentro, e a chiata tutte queste registrazioni, di qualche d'una veramente interessante, che fa serin ascoltà e i commentari dal vivo, anche che sta diventerà una puntata di Radio Techete dopo tre.
1: Ecco, quindi dice anche che non ho ma Sandanel, non ho ma Tor, ma dopo anche in radio, vuoi supporre una ascoltà con che spogliette condividu.
0: Sì, sì, sì, sì, tanto un che strappo archi vincolarai privilegiati, sì.
1: Eh beh, insomma, vuol dire che c'è il merettais. Il 21 di luglio sarà con Branduardi, se sì. Corretto, e dopo in realtà è un ultimo appuntamento che ha in collaborazione con un'altra realtà.
0: Con Palchi nei Parchi, anche che è una situazione che non spla stand, perché si va in situazioni naturalistiche, si investe, no? Dove che prima loro fanno incontrare sempre qualche storia riguardo all'ambiente naturalistico della nostra regione, della nostra Friuli e dal Carso, da Vignese di Julie, e dopo si ascolta un po' di musica interessante. Che caso lì sarà un gruppo scozzese, uno dei più interessanti della scena, Dime si chiama.
1: Non viene la data però.
0: È il primo agosto.
1: Perfetto. Se arrivas da Pete del Favro, grazie intanto per tutte le informazioni. Bina musica, però prima di salutarci e ascoltare chiaramente un talk targa Folkest di nel vostro sito e dulà chiataos per vedere tutte le informazioni.
0: Facilissimo, a parte i social dulà chiataos Folkest Festival o gruppo Folkest, di che tre bande vieni il sito che è www.folkest.com.
1: Perfetto, grazie allora.
0: Grazie a Watrice.

0: a tornare in studio per la seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo appena finito con Del Favaro che ci ha presentato il suo programma di Folkest e come andiamo a contare un attimo il suo calendario promovuto dal Comune di San Daniele e lo facciamo con Massimo Pischiut, assessore cultura e istruzione proprio dal Comune di San Daniele. Mandi e benvenuto.
1: Mandi a Duc, grazie dall'invito.
0: Assessore, a dire che già Folkest è un appuntamento importante per il vostro comune, ma che succede alla San Daniele in che dici? Si sente che è qualcosa di differente?
1: Sì, diciamo che Folkest rappresenta ormai un punto di riferimento dal punto di vista musicale, dal punto di vista culturale per il nostro comune, ma oserei dire per tutto il territorio delle comunità collinari, perché Folkest all'abbraccia anche altri territori oltre a quelli di San Daniele, ma comunque San Daniele diciamo, in che dice lì si potrà apprezzare anche altre iniziative sia culturali ma sia anche dall'ambito musicale che vincerò di metti d'ogni e metti insieme in maniera coordinata che stanno per poter offrire alla comunità di San Daniele ma anche a tutti che avvengono a San Daniele come turisti.

0: appassionarsi insomma delle nostre cittadine, di poter gioire di un programma musicale coordinato e che va a interessare un po' tutte le fasce della città.
1: E infatti non si ferma, perché tutte le sabbie dal mese di lui aveva proprio eventi musicali in programma, una presentazione insomma ciò che lui ha voluto condividere con tutti che hanno ascolti.
0: Sì, è un programma articolato, l'ho intaccato a costruire ormai all'inizio dell'anno, che stanno è un po' un esperimento, perché è il primo anno che mette in adunno un programma coordinato tra le iniziative metode in vore dall'amministrazione comunale e che sono organizzate dalle associazioni, dalla proloco dal territorio e anche dai stessi podcast. I Vinci Rubi costruiscono un programma che al Badi ad interessare ogni sabato dai mesi di giugno, luglio e agosto, e a partire proprio dalle iniziative di Folkest e via di gente ogni sabato a San Danilo in place, so dalla loggia o comunque visita al centro storico, sarà possibile di oldi di musica, di allegrie e anche di poter gustare un buon plato di prosciutto di San Danilo.
1: Parfuarcio, ma oltre a musica, c'è un po' di elfa a San Danilo di lunghestà, tra natura, cultura e gastronomia, che viene appena detta, andè per tutti i gusti.
0: Sì, diciamo che il nostro territorio ha una possibilità di offerte un'evore ampie, e infatti questa le apprezzate insomma dai cittadini, ma anche dai turisti, soprattutto che arrivino a San Danilo già dal mese di maggio e dopo continuino a frequentare la nostra cittadina e tutto il team dall'anno. Durante l'estate chiaramente si può godere di tutte queste bellezze sia culturali ma anche naturali, paesaggistiche, e viene un progetto importante insomma di promozione del cicloturismo col consorzio We Lake Bike, e quindi ecco il turista che arriva può noleggiare la bici elettrica e percorre i sentieri del nostro territorio e godere delle bellezze come l'Alto di San Danilo, e dopo venire su insomma in centro storico e poi via di tutte le attività culturali, quindi la biblioteca guarneriana, la chiesa del Tresinte che è la sede degli Alpins, la chiesa di Sant'Antoni, un po' ecco a 360 gradi che ha di più estesa nei nostri territori, e dopo chiaramente fermarsi per mangiare un buon effetto di prosciutto ai nostri locali e poi anche entrare tra i produttori, perché chi viene anche soprattutto i produttori artigianali che organizzano visite ai loro stabilimenti per poter fare chiare con man quale che è la filiera di produzione del prosciutto.
1: Certo, anche questo immagino che sia una grande opportunità in fin dei conti per cui che arriva da Pues, da che questa roba non la si ho proprio ve la possibilità di chiarare con voi e ciò fa con man, come che diceva lui l'intera filiera è anche di unica, immagini la contentezza di tutta la Int ecco davanti a questa possibilità.
0: Sì, diciamo che il turista che arriva a San Danilo alle coccolate ecco di che sono i produttori, anche di che sono gli esercenti del nostro territorio, che sono i biglietti di visita della nostra cittadina. Quando il turista entra a contatto con la filiera di produzione del prosciutto, quindi dalla QS che arriva da stabilimento, dopo va in quinta tutto il processo di stagione di saladure, di stagionature, e dopo poter cercare il prodotto finale, ecco, io credo che sia di un valore aggiunto per la promozione del territorio e per la promozione del prosciutto.
1: Assolutamente. Andè, assessor, qualche appuntamento, qualche ponte di diamanti, insomma, che vuol condividi, qualche festival o qualche altra iniziativa che ha promovese, che succede proprio tra i vostri comuni di San Nadel, anche no, in està, no? Ci concentriamo su che, perché è che un tic la nostra volontà, che è il di invitare la Inta a visitare i nostri lux di lungo dall'està, però insomma, a San Nadel succede roba anche per tutto l'anno.
0: Sì, certo, il programma l'è costruito a partire dal 1 gennaio fino al 31 di dicembre in maniera coordinata tra associazioni, comune e proloco, proprio per poter offrire una promozione generale. Comunque durante il periodo estivo sarà possibile sicuramente gli oldi dalla terza edizione di San Daniele in Festa, che si tignerà dal 21 al 23 di agosto a San Danilo, e che è la festa insomma dal patrono, e la fiesta di San Danilo, e là che si può darà ascoltare buone musiche e anche cercare chiaramente il nostro prodotto, che è la ponte di diamante nei nostri territori. Però saranno tante altre iniziative, l'International Piano

0: meeting organizzata a Saint-Denis, che è interamente incentrata sul tema da musica e dal pianoforte, e condotto una serie di giovani talentuosi che arrivano di tutta la parte del mondo a Saint-Denis proprio per queste summer school estive. Oppure l'evento organizzato ad esempio dall'associazione Due Pistoni, che è un evento benefic di raccolta fondi dopo pal nostro ospedale di Saint-Denis e anche per altre realtà sanitarie dei nostri territori. Quindi a Saint-Denis si può fare cultura, si può fare promozione dal social in maniera integrata, su un ambiente che è meraviglioso.
1: Mi piace quest'ultima aspetto di fare cultura in maniera integrata e quindi anche quella aspetto dalla int da.
0: Sì, quello è un valore aggiunto, insomma, che il nostro territorio al puro free, perché che vin tante associazioni, si vin poi di 200 associazioni sul territorio, che insomma a si danno da fare per fare di bene al prossimo.
1: Claro, beh, questa è una soddisfazione, pensi sei per un'amministrazione, ma anche per la comunità intera, se vedi Falk insieme, che è per sé e le per essi anche dopo, c'è che a Cebul, essi, anche qualcuno al venire in visita. E quindi, assessore, si arriva da qui dai nostri spazi, ma un invio, ecco, in una parola, in un'immagine, una cartolina che la mela così a tutti che hanno ascolto per passare a Saludaus e di oggi qualche bel momento a Saint-Denis.
0: Beh, venite a Saint-Denis perché a Saint-Denis si sente a rischio come a chiesa proprio per tutti questi aspetti culturali, no, gastronomici e ambientali che Saint-Denis possa offrire.
1: E allora grazie, saludin l'assessore cultura e istruzione del comune di Saint-Denis per essere stato con noi, Massimo Pischiutta, mandi e benestà.
0: Mandi e grazie a voi, saluti a tutti che mi ascolti.
1: Noi invece ci fermiamo qui, ma ci diamo appuntamento la prossima sabato per scoprire insieme un altro evento musicale e altri look dal nostro Friuli in questa estate del 2026. Mandi a tutti e buon proseguimento di giornata.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Alessandra Zigaina. In primo piano in questa edizione del giornale radio una dichiarazione fatta oggi dal presidente della regione Fedriga, intervistato da Giovanni Marzini alla presentazione del nuovo numero della rivista Yes. Potrei, ha detto Fedriga, candidarmi a sindaco di Trieste. Vedremo quali scenari apre questa dichiarazione, ma parleremo anche delle case di comunità, in particolare di quelle aperte nel territorio dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Spazio anche ai saldi e per la cronaca all'avventura di quattro ragazzi finiti in mare con l'automobile e al rinvenimento per la prima volta in Italia a Pordenone di una nuova droga. Il prossimo anno si vota per eleggere il nuovo sindaco di Trieste e oggi è arrivata la disponibilità del presidente della regione Fedriga. Sentiamo.
2: Candidatura a sindaco di Trieste, un ruolo nazionale di rilievo nel suo partito, la Lega. Il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, apre all'ipotesi di prendere in considerazione un doppio incarico. Alla presentazione del nuovo numero della rivista Yes nel capoluogo, Fedriga ha parlato del suo futuro prossimo. Sono tutti e due problemi di cuore, perché io sono iscritto alla Lega da quando avevo 15 anni e mi ha cresciuto, ha detto. Se dovessi scegliere cosa mi piacerebbe fare operativamente, non c'è dubbio che scegliere la città, perché è un ruolo dove concretamente vedi quello che fai. Il governatore ha parlato anche del senso di responsabilità nei confronti del partito. Se la mia forza politica avrà bisogno, non posso negarmi, perché se io oggi sono qua è perché la Lega mi ha dato questa opportunità. Sono due impegni ai quali non mi sottrarrei, magari posso farli entrambi, ha concluso. Da mesi il nome di Fedriga circola come ipotesi del centrodestra per il posto di Piazza. Per Piazza Unità si voterà primavera 2027, mentre la scadenza della legislatura in regione è 12 mesi più tardi. Formalmente non sarebbe costretto a dimettersi dal ruolo di presidente all'atto della candidatura a sindaco, anche se le due cariche sono incompatibili. Questo significa che se eletto Palazzo Cheba si andrebbe a votare per un nuovo consiglio, un nuovo governatore, nel giro di 3 mesi, con risvolti politici non indifferenti, visto che ad autunno 2027, salvo ricorso al voto anticipato, saremo chiamati alle urne anche per le elezioni politiche. Trieste, Andrea Saule, TGR.

0: La sanità in ospedale a Udine, si è fatto il punto con l'assessore alla salute Riccardi sull'apertura delle case delle comunità, le strutture dedicate all'assistenza sanitaria di prossimità. Nei prossimi giorni si ripercorrerà la situazione anche nelle altre due aziende sanitarie.
1: Tutte aperte e funzionanti le case della comunità finanziate dal PNRR in azienda sanitaria Friuli Centrale, 9 hub e 4 spoke. Quella di Latisana è stata scorporata dal finanziamento europeo perché si è dovuto intervenire con la demolizione di un vecchio padiglione e la realizzazione di una nuova struttura, dove troverà posto anche l'ospedale di conto totale in ASUFC di circa 40 milioni di euro, 23 milioni dalla regione e 16 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Riccardo Riccardi, assessore regionale alla salute.
2: Intanto era un obiettivo che tutti ci dicevano che non avremmo mai raggiunto, quindi target raggiunto.
1: In regione previste 32 case della comunità, più delle 23 dell'obiettivo iniziale, per oltre 200 milioni di euro di investimenti. In Friuli, in tutte le strutture, attivati i servizi con presenza infermieristica. Ancora lavoro da fare sul fronte assistenti sociali e sulle procedure amministrative per integrare il lavoro degli enti del terzo settore. Utilizzati anche strumenti di coprogettazione e ricorso a pensionati per la parte medica. Denis Caporale, direttore generale di ASUFC.
3: All'interno delle case comunità abbiamo medici che non sono solamente medici di medicina generale, che in questo momento iniziano ad entrare all'interno del sistema case comunità e vengono accompagnati però anche da medici di ditte esterne. Sono delle coprogettazioni che erano state avviate in precedenza. La nostra intenzione è quella di iniziare a sostituire queste coprogettazioni piano piano con i medici di medicina generale.
1: Nel rapporto CREA sulla sanità, Friuli Venezia Giulia è quarta regione in Italia in termini di performance, ma tra quelle con la quota più bassa di cittadini che percepiscono miglioramenti.
2: Cercheremo anche di fare un grande lavoro di alfabetizzazione, spiegando alle persone quelle che sono le cose e i problemi.
1: Per l'assessore, la medicina territoriale sta facendo passi avanti.
2: Io e la riduzione dei ricoveri ospedalieri, con un 16% in più della risposta ambulatoriale, e l'assistenza domiciliare integrata, che supera il 10% degli over 65, raggiungendo il target del PNRR, lo considero un fatto positivo, perché noi le persone dobbiamo tenere il meno possibile dentro un ospedale.
1: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca: un'auto con a bordo quattro ragazzi tra i 20 e i 25 anni è finita in mare tra le barche del Porticciolo stamattina a Sistiana. È successo all'alba. I giovani sono riusciti autonomamente ad uscire dall'auto e sono stati poi medicati sul posto dai sanitari del 118 arrivati insieme all'elisoccorso regionale. Sono stati poi riportati a casa dai loro familiari, coinvolti anche vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. I carabinieri di Pordenone hanno segnalato il primo rinvenimento in Italia della sostanza psicoattiva 4BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. L'individuazione è avvenuta attraverso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali. Le analisi chimico-tossicologiche hanno isolato e confermato la struttura della molecola, distinguendola da sostanze simili. La 4-BMC è una nuova sostanza psicoattiva sintetica che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale, con effetti analoghi ad anfetamine ed ecstasy e un profilo di tossicità imprevedibile. Chi ne fa uso rischia problemi cardiovascolari, aritmie e tachicardia, disturbi neurologici come ansia acuta, paranoia, allucinazioni e psicosi. Il laboratorio ha inviato una segnalazione al Sistema Nazionale di Allerta Rapida del Dipartimento Politiche Antidroga, che ha aggiornato le tabelle ministeriali. E ora diamo un'occhiata alla situazione del meteo. Il cielo è da sereno a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 13. A Trieste 27 gradi, mare poco mosso, con una temperatura di 26 gradi. Gorizia 30, Udine 29,5, Pordenone 29, Tolmezzo 27, Tarvisio 25, Forni di Sopra 24, Sappada 22, Piancavallo 19, Monte Zoncolan e Monte Lussari 17, grado 28 con una temperatura del mare di 26 gradi, Lignano 29 con una temperatura del mare di 27 gradi. Le previsioni: oggi pomeriggio e in serata avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, durante la notte il tempo sarà stabile. Domani al mattino tempo stabile con cielo in genere sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio

0: pomeriggio sui monti, variabilità con probabili rovesci locali. Verso sera su tutte le zone sarà possibile qualche temporale. Sono cominciati i saldi estivi in regione, ma le compere sono segnate da uno scenario generale di rincari. Vediamo com'è andata la mattina di shopping a Trieste.
1: Una stagione altalenante, quella del commercio a Trieste nel settore dell'abbigliamento e non solo.

0: Borgi, vicepresidente di Federmoda Confcommercio.
1: Sicuramente il cliente è molto più attento e sensibile, gioco forza purtroppo, ma è anche giusto che sia così perché è un criterio di selezione da parte della clientela per non cadere magari in trappole dove soltanto il prezzo sempre più basso può aiutare e incentivare la vendita.
0: Le vendite d'ora in avanti, si spera, saranno buone. Andrea Pozzani, commerciante.
2: Noi speriamo bene, insomma. Siamo sempre fiduciosi, molto fiduciosi. La gente comunque vediamo già di mattina presto che si inizia a muovere, c'è molto passaggio e speriamo, insomma.
0: Alcuni hanno approfittato dei saldi già dalle prime ore di stamani.
3: Ho atteso che arrivassero i saldi, così ho fatto un po' di affari.
4: Guardiamo se c'è qualcosa di interessante a un prezzo più moderato, sicuramente sì.
0: Si fanno ancora dei buoni affari in questi periodi?
5: Sì, adesso sì, oggi sì, poi non so da domani come sarà.
0: Altri non ci pensano ancora.
6: Oggi no, sicuro no.
0: Ma nei prossimi giorni?
6: Forse sì.
0: Ha già visto qualcosa?
6: No.
0: I turisti, chiediamo a un'altra negoziante, aiutano le vendite?
7: Aiutano, non troppo aiutano. Diciamo che è meglio che ci siano che non ci siano.
0: Per festeggiare l'avvio del periodo di vendite a prezzo ribassato a Trieste questa sera c'è la notte dei saldi promossa dalla Confcommercio. Negozi aperti fino a tardi, vetrine illuminate e intrattenimento in strada.
8: Stasera uscirò con una mia amica, darò giusto un'occhiata in giro. Sì, ne approfittiamo.
0: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, le imprese italiane sono soggette a tasse più elevate di quelle pagate dalle principali big tech presenti nel mondo. L'incidenza del carico fiscale sugli utili prima delle imposte delle nostre imprese ubicate in tutte le regioni sarebbe più del doppio di quella in capo alle multinazionali del web. A livello regionale, infine, il differenziale più elevato si registra nel Lazio, che conta un'aliquota fiscale di 18,6 punti in più rispetto alle prime 25 big tech mondiali. Ma subito dopo viene il Friuli Venezia Giulia, insieme alla Liguria, entrambe con 18,1 punto in più. In attesa di entrare nel ruolo di capitale della cultura italiana, il prossimo anno Pordenone sta crescendo come città turistica.
10: We came here because today is my birthday.
11: Per questa giovane coppia arrivata dalla Croazia, Pordenone, con la visita al Palazzo del Fumetto, è il regalo di compleanno, ma sono sempre più i turisti che scelgono la città friulana non come meta di passaggio, bensì come tappa principale del viaggio. La guida turistica Susi Moro.
12: Pordenone non è più una meta di passaggio tra due luoghi, ma diventa proprio un luogo di elezione, un luogo privilegiato, una meta scelta. Di questa città colpisce sicuramente il nitore, la cura. Rimangono tutti affascinati dalle bellezze che magari non sono così appariscenti, ma colpiscono.
13: Realmente mi piace tutto, posso dire, perché è una città anche molto accogliente. Qua a Pordenone posso dire che mi rilasso.
14: Con un ticket visiti le gallerie d'arte, visiti tutto questo. E questo per noi è molto importante.
11: Molti visitatori italiani, ma anche stranieri, questo signore accompagna il nipote arrivato dal Canada.
15: Soprattutto gli piace la storia italiana, qui c'è molta architettura veneziana che a lui piace molto.
16: C'è movimento, vedi tante comitive di turisti che si muovono e speriamo che insomma continui fino al 2027.
17: Ci cercano sui social appunto e ci trovano, soprattutto i turisti apprezzano la nostra tipologia di cucina.
11: La guida turistica Simonetta De Paoli.
18: Pordenone è stata trascurata per molto tempo anche dai turisti, ma adesso già da un po' insomma è stata scoperta sia dai turisti e poi anche insomma anche i locali hanno capito che insomma vivono in una bella città.
19: Fino a poco tempo fa era conosciuta per una cittadina soprattutto industriale e invece in questi ultimi non so anni. Si sta scoprendo, a parte che hanno fatto tante cose belle, sono state sistemate tante cose, i parchi, il fiume, è stato valorizzato molto il nostro bel fiume, mi piace tantissimo.
20: Ci sono molte più iniziative, specialmente sul fronte musicale, che possono dar vita a un nuovo momento giovanile, insomma, a Pordenone.
11: Sicuramente da migliorare lo storico vicolo delle mura in condizioni di degrado e la passerella pedonale ancora chiusa tra vicolo del Mulino e Palazzo Le Mura, per cui la giunta ha approvato il rifacimento. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: A Turiacco torna il villaggio dedicato ai temi dei diritti LGBT. Per tutta la giornata il Parco dell'Isons ospita incontri, momenti culturali e banchetti informativi. Tra i momenti significativi la passeggiata in memoria di Giulio Regeni.

0: Treni, l'intervista a Luca Bortolotto dell'Arcigay Trieste-Gorizia.
1: Perché c'è bisogno di celebrare le diversità? Mi spiego, perché ancora non è una cosa normale?
2: Soprattutto oggi c'è ancora più bisogno, basta vedere i fatti di cronaca degli scorsi giorni, Mirko è stato ucciso dal padre assieme alla madre, oppure un calciatore nigeriano a Vicenza, gli hanno rovinato tutta l'auto perché si è dichiarato bisessuale, e ci sono continui segnali di violenza e omo-lesbo-bitransfobici in Italia, e quindi c'è ancora più bisogno oggi di avere momenti in cui di aggregazione per noi, ma anche assieme a tutti i cittadini del paese di Turiaco, Stranzano e tutti, ci sono vari comuni che hanno dato il patrocinio, ce ne sono 6: San Pier di Sonzo, San Canzian, Fiumicello, Villa Vicentina, e credo che oggi siamo qui assieme a tutta la comunità queer regionale, ci sono più di 10 associazioni LGBTQIA+, e assieme ai cittadini e ai paesani, e con questo vogliamo un momento di inclusività.
1: Turiaco, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina, in regia per la parte tecnica Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Per far sì che aumentino pure i giocatori e le squadre del torneo. Questa è una piccola cosa che magari Checco non ha aggiunto, magari io essendo un pochettino più anziano di lui ho dei ricordi ben precisi ai miei inizi, che avevo 13-14 anni, e a giocare con quelli che avevo 30-35 era qualcosa di sbalorditivo. Ecco. Mi ricordo che nella via dove abita Francesco Zani, che sarebbe la Canale, penso che abbia più successo di tutti, due famiglie facevano una squadra, perché c'erano i Paganelli e c'erano i Zani, che facevano quasi una squadra in quella via lì.
6: Hai capito? Invece, ecco, Maurizio Teodorani come è stato contattato? Tu abitavi in quale via?
5: Io all'inizio abitavo in zona Castellaccia, era il centro di Sala, la borghesia di Sala era lì, quindi si chiamava la Castellaccia.
6: Eri come la Juventus, no?
5: Esatto. E io giocavo lì perché avevo 13-14 anni ai miei inizi, e quindi ho partecipato alle prime edizioni come dicevo prima, con i giocatori molto più esperti che abitavano nella zona. Il bello è che giocavano tutti e molti non sapevano giocare, mettevano le scarpe proprio quelle sere lì, e guardarli dalla tribuna quando io non giocavo era uno spettacolo, era lì il bello.
6: Ecco, che
5: giusto, Francesco?
6: Francesco, che cosa può insegnare? Che cosa può insegnare una manifestazione come questa al grande calcio di oggi, se grande è quello di oggi?
7: Guarda, la cosa che a me ha insegnato quando ero bambino e anche adesso che è tornato è sicuramente la bellezza di un'appartenenza che non era mai violenta ma era sempre calorosa, no? Era bello ritrovarsi un mese all'anno a, per qualcuno, giocare, per gli altri tifare, per le persone con cui condividevi semplicemente dove stava la tua casa, ed era un modo molto poetico di sentirsi parte di qualcosa, e il tessuto sociale di quegli anni era unitissimo, cioè ti vedeva sempre continuamente. In quel mese lì le rivalità di quel torneo, che erano a volte violente, no? Prese in giro alla Romagnola, molto pesanti, però in realtà lo consolidavano ancora di più, e quindi era bello essere una comunità. E la cosa più bella che ha fatto questo torneo quest'anno, per cui io veramente non mi stancherò mai di ringraziare i ragazzi che l'hanno fatto rivivere, è che ci siamo sentiti di nuovo una comunità, così unita, così partecipata, e stasera c'è la finale alle 22, sarà Canale contro Campone, e vi dico che io abito a Bologna, però sto andando a prendere il treno perché devo tornare a vederla, cioè non posso perdermi questo evento.
6: Ma ci sono anche
7: il più importante della finale dei mondiali.
6: Ma ci sono le bandiere, gli striscioni, i colori sociali per ogni singola via?
7: Cioè, allora ci sono, devo dire che gli striscioni adesso in questa edizione ancora non sono tornati, secondo me qualche vecchio ultras del torneo delle vie che vive all'estero è rimasto spiazzato dalle tempistiche, però

0: e i colori sociali ci sono sempre stati. E chiaramente per riuscire a farlo rivivere, quella di quest'anno è una versione 2.0 del torneo, cioè le maglie sono un pochino più larghe, nel senso che possono giocare anche più persone esterne per recuperare tanti giovani, tanti amici, ma lo spirito è rimasto intatto. La canale, per esempio, per il mio campanilismo spicciolo, è sempre spesso stata rosso-blu, e anche quest'anno è rosso-blu, quindi questa è andata avanti. Altre sono andate avanti, un po' di squadre sono cambiate, ce ne sono di nuove, qualcuna quest'anno non si è riorganizzata, ma secondo me è una tradizione che con lo slancio di quest'anno è pronta a ripartire per tanto tempo.
1: Ecco, a Maurizio Teodorani invece, no? Lui ha calcato i campi del professionismo, ha fatto il calciatore, no? Con tutti i crismi, sì, diciamo, no? Che cos'è, sì, se c'è stato qualcosa, Maurizio, che hai portato dentro di questo spirito, che è poi quello più genuino, se vogliamo, quello più vero del calcio? Poi si dice il procuratore, si dice il rinnovo del contratto, tutto giusto se vogliamo, però poi alla fine il calcio richiede divertimento, sia per chi lo fa, sia per chi fortunatamente ci assiste allo spettacolo a bordo campo.
2: Certo, certo, è vero. E guarda, ti porto un esempio che questa frazione che si chiama Sala, diciamo che sui calciatori siamo io, Paolo Sacchetti, e quindi quando non giocavamo nelle nostre rispettive squadre tornavamo in paese e qualche volta giocavamo anche nella squadra del centro sportivo. Quindi lui praticamente ha giocato molto più in alto di me, però c'era sempre il torneo delle vie che ci faceva partecipare, nonostante che io giocassi in Serie C, lui giocasse in Serie B, e quindi si portava sempre nella zona a fare le partite, anche da ragazzini. Io giocavo, per dire, in un'altra società, però andavo sempre a giocare con i miei amici nel Sala, e questo non ci ha mai fatto perdere l'identità del paese, l'unione che ci faceva. Massimo Bartolini, che noi lo chiamavamo il bomber di Sala, che ha fatto un sacco di gol nelle categorie, lui stessa cosa. Quindi siamo sempre legati al paese, nonostante uno abbia giocato in Serie C, in Serie B o in Serie D. Quindi si riporta sempre alle origini.
1: A Francesco Zani invece volevo chiedere, qual è la formula del torneo? È cambiato qualcosa rispetto al passato, adesso?
0: Ma guarda, in realtà no, nel senso sono stati fatti due gironi da quattro, sono passate le prime due, semifinali e finale, stasera c'è la finale del terzo e quarto posto e poi alle 22 la finalissima. Penso ci sarà un sacco di gente a vederla, tra l'altro scherzando in qualche chat ci dicevamo che stasera Francia-Paraguay l'hanno messa alle 23 perché così possono far vedere alle 22 canale Campone senza perdere dello share nella sovrapposizione.
1: E invece al VAR chi c'è stasera dalle vostre parti?
0: Uno che non ha bevuto. No, non c'è il VAR, ma ci sono sempre un po' di polemiche arbitrali che devo dire sono sempre state abbastanza all'ordine del giorno al torneo. Però quest'anno diciamo che il ritorno è stato un po' più blando. Io mi ricordo nel pieno degli anni 90 che le polemiche arbitrali erano veramente incredibili.
1: Ma Pantani, ma il grande Marco Pantani da ragazzo non l'avete convinto a venire lì con i suoi amici?
0: Guarda, ci sono tante leggende attorno al torneo. Questa penso che il torneo delle vie non ce l'ha fatta, forse una delle poche cose. Come diceva Maurizio, loro che erano i calciatori veri venivano sempre a farla. Io mi ricordo di Paolo Sacchetti, che è l'unico che era in Sala, poi Maurizio
1: ha militato nella Reggiana, no?
0: Ha una presenza in Serie A qualche minuto, e lui mi ricordo che veniva proprio con la busta contro la Juve, aveva una busta con le scarpe dentro, arrivava a giocare nel Borgo ed era fortissimo, veramente. Per noi bambini era come vedere un calciatore proprio stratosferico. Però a Pantani non ci siamo arrivati.
1: Va bene, dai.
2: Non ce l'abbiamo fatto.
1: Vi guarderà da lassù. Ci vuole un libro sul torneo, Francesco, Maurizio, quando è che verrà pubblicato? Adesso. E poi, siccome la scrittura alla fine.
2: Questo, scusate, ma posso dare a Francesco la parola perché sul libro è lui l'esperto. Non... Ma se vuole, gli do qualche aneddoto, qualche nome degli anni 70-80, visto che lui è più giovane.
1: Ma insomma, c'erano le Polaroid, però la scrittura era stata inventata alla fine degli anni 70. Così non sia rimasto niente, sembra una roba degli antichi egizi.
0: Guarda, era un periodo che non c'erano i social, no? Ed è rimasto veramente poco, pochissimo. Noi abbiamo cercato invano in questi mesi un albo d'oro, non c'è neanche quello, l'abbiamo ricostruito un po' a spizzichi e bocconi, testimonianze, cose.

0: un periodo in cui ti sembrava talmente bello quello che vivevamo che pensavamo non ce lo saremmo mai dimenticati. Invece qualcosina è andato perduto, però lo spirito è rimasto, che è la cosa più importante. Quindi è vero, ci vorrebbe un libro, sarebbe una storia veramente bellissima da provare a raccontare.
1: E stasera Marco Teodorani per chi ti farà?
2: Io
1: Maurizio.
2: Prego. Sinceramente tifo per la Canale perché ci sono molti giocatori della zona e quindi è più la sempre
0: Bravo.
2: Più molti miei amici e quindi tiferò Canale se nell'altra squadra è una squadra di ragazzini tutti 2004 che io ho allenato, quindi sono molto legato anche a loro, però la mia attività sala mi fa fare il tifo per la Via Canale.
0: Questo ragazzi, sai che questa intervista farà discutere, adesso avremo 5-6 ore di passione sui social dopo questa esternazione.
1: E va bene, ma è giusto che sia.
0: È giusto.
1: E magari se non la fate sui social, vi vedete al bar, forse è anche meglio, mi permetto di dire. Sono
0: certo.
1: Stati con noi Francesco Zani e Maurizio Teodorani. Stasera le finali, terzo e quarto posto e naturalmente la finale per il titolo, la leggenda del torneo delle vie, il calcio, quello di paese, come avremmo sempre voluto che fosse.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It, un brano che ci porta all'appuntamento con l'informazione. È andato male il primo set per Flavio Cobolli, ne parleremo tra poco. Adesso pubblicità e poi GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio.

0: di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. Leone XIV a Lampedusa, una breve visita. Il pontefice è già rientrato in Vaticano, ma densa di significato. La preghiera sulle tombe dei migranti, la benedizione di due bambini che hanno perso la madre in un naufragio e sono stati accolti in famiglie italiane. Al molo il Papa ha scoperto la targa intitolata al suo predecessore Francesco, 13 anni dopo la storica tappa sull'isola. La messa nello stadio Arena, una cattedrale a cielo aperto, ha accolto 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il Papa, che poi ha lanciato un monito all'Europa. Ascoltiamo le sue parole.
2: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
1: Washington e Roma lavorino insieme per la pace, l'appello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il Capo dello Stato in un messaggio al Presidente Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. La guerra russo-ucraina, attacco di Kiev su larga scala con droni a San Pietroburgo, esplosioni e incendi in un impianto petrolifero, ma non si segnalano vittime. È la rappresaglia dopo i massicci bombardamenti russi dei giorni scorsi. Zelensky smentisce la conquista russa della città strategica di Kostantinivka. Nuovi raid sulla Crimea uccidono una persona e ne feriscono due. La NATO stanzia altri 140 miliardi per l'Ucraina. In Iran sono ufficialmente iniziate le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, l'ex guida suprema del paese ucciso nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica.
3: Attesi milioni di persone per rendere omaggio all'Ayatollah. Da ore una folla si è radunata nel luogo dove è esposta la bara su cui è stato posato il turbante nero del religioso sciita. Risuonano slogan contro gli Stati Uniti e promesse di vendetta. Nella folla c'è chi si batte il petto, chi sventola bandiere della Repubblica Islamica, stendardi rossi o immagini del defunto. Leader indiscusso dell'Iran per oltre un trentennio, ma anche artefice della repressione delle proteste di piazza, scoppiate a più riprese negli anni in cui è stato al potere. Molti dei presenti mostrano anche foto di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto e attuale guida suprema. Media statali iraniani escludono al momento la sua presenza alle esequie. Mojtaba non è più apparso in pubblico da quando è stato ferito, probabilmente nello stesso attacco.

0: l'attacco che ha ucciso il padre. Secondo il New York Times, sarebbero le forze di sicurezza a opporsi a una sua partecipazione alla sepoltura il 9 luglio. Lunedì, con una processione a Teheran, comincerà il viaggio del feretro verso la città natale dell'Ayatollah Mashhad. Le cerimonie toccheranno i principali santuari sciiti tra Iran e Iraq. Davide Maggiore, GR1.
1: Siamo alla cronaca. Milano, zona San Siro, arrestato per tentato omicidio un 22enne originario del Gambia che questa mattina ha colpito con una ventina di coltellate un uomo di 55 anni, ricoverato ora in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. Nei giorni scorsi un fulmine aveva colpito le centraline e telefoniche e fatto saltare le linee, rendendo così impossibili i contatti tra detenuti e familiari. Stamani il disservizio era stato risolto, ma questo non ha impedito la rivolta dei carcerati. Conto alla rovescia per il concerto di Ultimo, La favola per sempre, stasera a Roma sulla spianata di Tor Vergata, incorniciata dalla vela di Calatrava davanti a 250.000 spettatori. Piano straordinario dei trasporti nella capitale, misure di sicurezza eccezionali, come ci racconta in diretta Claudio Dovati della redazione regionale.
2: Siamo nella sala operativa della Questura di Roma, siamo circondati dagli schermi, si vede già l'area del concerto di Ultimo che si sta riempendo, ci sono i varchi dove i ragazzi e le ragazze stanno entrando e qui si fa tutto quanto il coordinamento con tutte le forze dell'ordine. Accanto a me c'è Giampaolo Monassa, il capo di gabinetto, a cui chiediamo come sta andando.
3: Abbiamo aperto i varchi con netto anticipo rispetto al cronoprogramma, già a partire da mezzanotte uno dei due varchi è diventato operativo. Stiamo monitorando le procedure di afflusso, registriamo, come dire, un arrivo graduale ma comunque consistente di fan che stanno raggiungendo il sito dell'evento.
2: E qui dalla sala operativa della Questura di Roma è tutto, a voi la linea.
1: Grazie Vedovati. Formula 1, il leader del mondiale Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra sul circuito di Silverstone, il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton seconda e la McLaren di Norris terza. Alle 17 le qualifiche per il Gran Premio di domenica. La linea torna a Sabato Sport, prossimo GR1 alle 16. Buon ascolto.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Sabato Sport. 15:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Boccia in redazione con noi, mentre cambio alla parte tecnica, quindi in console, un grazie a Giovanna Insardi e un benvenuto tra i pulsanti a Carlo Boninsegna. Parlavamo, lo abbiamo fatto proprio en passant, prima di cedere la linea ai colleghi dell'informazione, del problema anche fisico che ha avuto Cobolli, pensate, ha perso contro Cacciano, gara valida per il singolare maschile torneo di Wimbledon, in soli 18 minuti il primo parziale, 6-0 a favore di Kachanov, poi c'è stato un medical timeout, quindi un'interruzione richiesta dal tennista romano proprio per un problema fisico non ancora meglio specificato, e appunto si spera che non ci sia alcuna ombra di possibile ritiro. Fatto sta che il gioco è ripreso, al momento la situazione quindi nel secondo set è di parità 2-2, al servizio c'è Kachanov 30-40, quindi prima palla break dell'incontro a favore di Flavio Cobolli, che proprio nel secondo set ha anche ottenuto i primi punti di questa giornata complicata. Tra poco in campo, questioni di attimi per l'inizio della sfida, qui siamo nel singolare femminile, sempre terzo turno tra Jasmine Paolini e la greca Saccari, e poi a seguire intorno alle 16:30 dovrebbe prendere il via la gara tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz, e quindi un'ora più tardi circa Matteo Berrettini opposto al bulgaro Dimitrov. Naturalmente gli orari sono indicativi perché sullo stesso campo, sugli stessi campi nella circostanza, ci sono stati degli incontri precedenti, quindi a seconda della lunghezza degli incontri che si

sono cominciati prima, ovviamente ciò avrà una ricaduta più o meno a cascata su quelli successivi. Bene, adesso un nuovo giro pagina, ci arriviamo in musica.

0: Alle 15:11 ci siamo arrivati in compagnia di Baby Bird, You Are Gorgeous, e continuano a scrivere i nostri amici al 335-699-2949. Ci piace, lo sapete, anche parlare non solo del grande sport vincente, ma di manifestazioni come la leggenda del torneo delle vie che prosegue in quella di Sala di Cesenatico. Un palio, definiamolo così, particolare, ma con riscontri anche in zona. Rico da Bologna ci scrive che bella iniziativa quella di Sala, un abbraccio a tutti i tifosi della Romagna. E poi, per ciò che riguarda sempre l'argomento che abbiamo trattato in precedenza con Francesco Zani e Maurizio Teodorani, nel mio quartiere il campionato tra ragazzi, Lorenzo che scrive, al più di terza media si disputava solo tra due squadre, Diavoli Rossi e la nella quale ultima ero militante. Si faceva pure la campagna acquisti con tentativi di accaparrarsi qualche giocatore di parte avversa. Che bello, potevamo giocare in un campetto di terra battuta munito di porte vere. Appunto, questa la testimonianza di Lorenzo. E adesso abbiamo una grande sportiva ai nostri microfoni e primatista, confermando il suo precedente record, il lancio del disco femminile. Grazie davvero, buon sabato a Daisy Osakwe, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti.
0: Che bello averti, Daisy. Oro alle Universiadi di Napoli. Sai, noi parliamo di sport, ecco, per esempio quando c'è la diretta, ma anche ci piace un pochino andare a vedere che cosa

0: succede, no, in quei circoli, in quelle strade del nostro paese dove si fa sport come una volta, Daisy, no? Ecco, e l'altro giorno, fra l'altro, quando è arrivata la notizia del tuo nuovo record ritoccato, no? 64,68 la nuova misura,
1: sì,
0: appunto, ti trovavi in Francia, come in Francia era ieri a Nancy, no? Proprio,
1: esatto.
0: Guarda, quindi attenzione che, insomma, puoi essere sicuramente di ottima, come dire, da un punto di vista scaramantico, anche un punto di riferimento molto, ma molto importante per il nostro,
1: grazie,
0: Francesco Pernici, ma non sei qui per questo, naturalmente, perché ci piace parlare di te come persona, come atleta. Qui abbiamo una signora dottoressa, una persona che è impegnata nel sociale, che non solo, e sempre quando appunto accetti i nostri inviti che noi ti facciamo regolarmente, è perché ci piace anche parlare di sport a 360 gradi. Ma se me lo consenti, avevo una curiosità particolare che
1: vai
0: ti riguardava.
1: Pure.
0: Ecco, l'inizio, no? Perché quasi sempre chi viene, non dico dirottato, lancio del disco, getto del peso, lancio del giavellotto, cioè perlomeno in Italia, no? È difficile che un ragazzo si innamori, magari per i salti sì, salto in lungo, salto triplo, si innamori di quella specialità. Invece nei lanci ho constatato che quasi sempre ci si arriva dopo. Ecco, nel tuo caso è stato amore a prima vista col disco, oppure anche tu ti eri magari diretta inizialmente verso altre discipline dell'atletica leggera?
1: No, guarda, è stato un amore lento, una fiamma molto lenta che si è accesa lentamente, insomma. Io appena arrivata a fare atletica facevo velocità ostacoli, appunto i miei primi titoli nazionali erano sulla corsa. Comunque non so se i vostri ascoltatori hanno presente un po' la mia fisicità, sono molto atipica come lanciatrice, sono molto longilinea, magra, alta, e da fuori non diresti che lancio un piatto per vivere,
0: e lo lanci lontano,
1: quindi, esatto, quando va bene. Però no, sì, ho iniziato veramente con la velocità e poi piano piano, grazie alla mia allenatrice Maria Marello, mi sono resa conto che, diciamo, la coordinazione, la mobilità che comunque mi portavo dal tennis potevano essere utilizzati anche in pedana, e poi da lì è iniziato un amore veramente emozionante, pieno di sali e scendi incredibili. Però è bello, sono molto fiera del percorso che abbiamo fatto e poter portare una disciplina come il lancio del disco, che ogni tanto viene accantonata, considerata un po' uno sport minore, no? Quando si parla di atletica si parla sempre dei 100 metri e basta.
0: Una volta 500. Non era così, sai, perché per esempio,
1: sì,
0: a Londra, Adolfo Consolini, Tosi stesso, che, cioè, voglio dire, questa è una disciplina che in Italia ha avuto non dei precursori, di più, ecco, però spesso Daisy, capita questo. Ecco, hai mai chiesto alla tua allenatrice, la signora Marello, cosa ci ha visto per fare questo abbinamento tra la giovanissima Daisy e il disco?
1: Ma io gliel'ho sempre detto che era fuori di testa come donna, però lei aveva visto in me quella, non so, lei dice sempre che ha capito tutto dai miei buoni piedi. Nello sport, quando si dice che una persona ha dei buoni piedi, vuol dire che è molto reattiva, ha una buona stiffness, ha dei piedi agili, e secondo lei potevano essere buoni per lanciare, anche se in realtà ero la metà di quello che sono adesso, quindi un po' più debolina, magrolina. Ma lei ha detto: no, guarda, se continuiamo a lavorare, secondo me riesce a fare qualcosa di molto buono. L'hanno criticata in moltissimi, le hanno detto che non ne capiva niente, e invece anni dopo si stanno rimangiando tutti le loro parole.
0: Oh, bene bene, e questo è importante, come dire, occhio e soprattutto orecchio a quello che si dice. Ecco, il tuo lancio più bello in carriera, per forza di cose, no, coincide con la misura ottenuta, oppure tu stilisticamente ne ricordi qualche altro, oppure, non lo so, da un punto di vista personale, in una situazione magari difficile, climatica e non solo, sei riuscita a esprimere, al di là poi della misura, quella che è venuta fuori, un qualcosa che non ti aspettavi?
1: Proprio una bella domanda questa, perché molte volte si pensa sempre che la misura più bella equivalga alla gara più bella, invece no, io ammetto che se penso alla mia carriera sportiva resterà per sempre la gara più bella per me, la qualifica

0: alle Olimpiadi di Tokyo, quando ho eguagliato per la prima volta al centimetro il record italiano che risaliva al 1996 da Agnese Maffeis, e arrivavo da dei mesi molto difficili, mi ero fatta male alla schiena, da letteralmente una frattura alla vertebra, quindi stavo veramente male, e riuscire ad arrivare comunque all'Olimpiade, fare un personale di 2 metri, qualificarmi per la finale eguagliando il record italiano, era stata proprio una tombola, che più tombola di così non potevo fare, e resterà per sempre il ricordo più bello che ho in memoria.
1: Posso aggiungere finora, questo è l'augurio migliore che ti possiamo
0: assolutamente
1: fare.
0: Speruma.
1: Torinese, quindi come dire per chi non è di quelle parti, insomma, diciamo noi che la sua, no, Moncalieri, poi, no, uno dei tanti paesi, giusto, della cintura torinese, ecco, tra l'altro. Quanto è stato importante per te, Daisy, nascere e crescere in una famiglia di sportivi, tra genitori, fratello, insomma, una famiglia proprio in cui lo sport era qualcosa di importante, e quando poi hai raggiunto questo risultato, la convocazione, hai letto il tuo cognome, Osakwe va ai giochi e con la maglia azzurra difende le sorti dell'Italia. Ecco, che cosa è successo? La tua famiglia è di origine nigeriana. Forse là era un po' più difficile fare sport,
0: ma
1: immagino.
0: Guarda, sì, sicuramente le difficoltà sono totalmente diverse da qua a, ovviamente, un paese come la Nigeria, che, anche se è uno dei paesi più ricchi del continente africano, è molto arretrato su determinate cose. Devo ammettere che per me l'emozione più grande è stato vedere i miei genitori che piangevano quando mi hanno accompagnato in stazione quando andavo a Tokyo alla mia prima Olimpiade, e lì mi sono resa conto, perché comunque anche loro erano sportivi, mio padre era la nazionale di judo, fatto Commonwealth, mondiali, campionati africani, e mia madre invece pallamano. Quindi quando loro si sono resi conto che comunque un desiderio che lo hanno sempre avuto, che non hanno mai avuto la possibilità di esaudire, vedere i loro figli a farlo, cioè hanno pianto veramente tanto, e lì mi sono resa conto dell'importanza di quello che stavo facendo. Poi il fatto di poter vestire la maglia azzurra e avere un cognome che racconta veramente una grande storia, un passato, dà luce a tutti i miei antenati e a tutto il percorso che i miei genitori hanno fatto per dare più possibilità a me e ai miei fratelli. Io sono sempre molto fiera di questo, e cerco sempre di far capire ai miei genitori che veramente sono state solo 2 persone, ma hanno veramente creato un qualcosa di meraviglioso. Se penso a me, mia sorella che è nazionale di scheletro, mio fratello che gioca nella giovanile della Juventus e stanno facendo tutti e due molto bene, e non so, io non credo che i miei siano dimostrazione che il duro lavoro, fare sacrifici, superare difficoltà, e sempre con l'obiettivo di dare un futuro migliore ai tuoi figli, a lungo andare porta i suoi frutti, e sono super grata a loro, perché non sarei qua al telefono con voi se non fosse per loro.
1: Il piacere è nostro. Ecco, 335-699-2949 il numero per i nostri ascoltatori, messaggi, sms, whatsapp, curiosità. Ne ha una, Giusy, che da Ostia Lido ti chiede.
0: Di Ostia.
1: Hai visto? Allora, che ti chiede: quando hai scoperto di essere una campionessa, cioè il fatto che diventare di Scopola poteva essere il tuo futuro. Ha sicuramente sentito il fatto che a crederci all'inizio era solo la signora Marello, la tua allenatrice.
0: Quando ho fatto il primo record italiano under 23, quindi giovanile, mi ero appena trasferita negli Stati Uniti da qualche mese, e diciamo che ero già in un momento della mia vita in cui dovevo decidere se continuare a studiare e quindi trovare un lavoro o continuare a fare sport. Poi con questa opportunità di poter andare a studiare negli Stati Uniti ho deciso di continuare con l'atletica, e fare quel record italiano ha dimostrato a me stessa che wow, in realtà io posso essere una lanciatrice del disco, o sono futuribile, e che le male lingue che mi dicevano no, Daisy, lascia perdere perché tanto tu non hai un futuro, si sbagliavano. E soprattutto ha rafforzato veramente quell'idea che io consideravo pazza della mia allenatrice, che diceva: guarda che tu questo lo puoi fare senza paure e senza problemi. E lì è stato, il 2017 è stato il momento che proprio sono è entrata a testa nel mondo.

0: dell'Atletica dei Grandi.
1: Ecco, una laurea in giustizia criminale negli Stati Uniti, questo è importante soprattutto alle ragazze più giovani, ai ragazzi più giovani. Ecco, Daisy, non ascoltatela solo quando parla di atletica, quando parla di lancio del disco, di misure, eccetera. Ascoltatela a 360 gradi. Ecco, come hai vissuto l'esperienza negli Stati Uniti, da un punto di vista ovviamente dello studio, ma da un punto di vista sportivo, e che cosa ti sei nuovamente portata in Italia da quel periodo della tua vita, Daisy?
0: Allora, io credo che una delle cose più belle, più importanti che ho imparato lì è la visione che la popolazione ha dello studente atleta. Io comunque arrivavo da 2 anni di giurisprudenza qui a Torino da noi al campus Einaudi, e andavo negli Stati Uniti e avevo già un po' la paura dello stereotipo che si ha sull'atleta, e quindi avevo paura che i professori sarebbero stati un po' più pesanti nei miei confronti, diffidenti, e invece lì, quando sentono che tu sei uno studente atleta, dicono: cavoli, questa è una persona che riesce a portare avanti interessi diversi e cercare di fare entrambe le cose al massimo dei livelli. Quindi è una persona affidabile, a cui puoi dare task, a cui su cui puoi contare, perché porteranno a termine qualsiasi cosa tu li porti avanti, ed è qualcosa che sto cercando di riportare qua. Poi, secondo me, a livello italiano noi abbiamo una storia sportiva incredibile. Gli americani sicuramente hanno delle strutture magnifiche, ma noi abbiamo veramente dimostrato negli anni che sì, non abbiamo le strutture, ma abbiamo cuore, grinta e voglia di farci vedere, e comunque riusciamo ad ottenere risultati meravigliosi con quel poco che abbiamo. Quindi, secondo me, l'unica cosa che potrebbe aiutare è dare la possibilità ai più giovani, che comunque vogliono portare avanti lo studio e anche lo sport, un po' più di serenità, in modo da poter fare entrambe le cose con più piacere e con meno stress. Poi per il resto dovremmo insegnare noi agli altri.
1: Senti com'è bella la radio. Il nostro ascoltatore Max da Ancona, che cosa ha notato? Una ragazza da una voce super dolce, tanto tanto sana e soprattutto
0: grazie,
1: tenace. Saluti da Max da Ancona. Siamo al
0: grazie,
1: microfono
0: Max,
1: con Daisy Osakwe, primatista italiana del lancio del disco 64 e 68. Se ti chiedessi così a bruciapelo, Daisy, adesso quei 65 metri, in questo momento, proprio in questo istante, cosa sono di più per te? Un muro, una rampa di scale o un semplice gradino da raggiungere e superare?
0: Un gradino, perché sono molto scaramantica e lo sapete bene, però ce li ho e voglio solamente superarli finalmente, così posso affrontare il numero che lo segue. E non vedo l'ora, devo dire che mi sono ritrovata finalmente dopo tanti anni di buio e di insicurezze, e ho veramente voglia di tornare la Daisy scatenata che entra in pedana e mena e uscire con o la va o la spacca come sempre. Quindi sì, no, spero che quest'anno finalmente riuscirò a esaudire tutti i miei sogni più segreti.
1: Ecco, perché in Italia ammiriamo molto Daisy Osakwe? Perché è una persona che chiaramente si batte, ci mette la faccia per i diritti delle donne e in genere contro tutte le discriminazioni, al di là del genere. Ecco, il fatto di essere popolare, però, ti chiedo, fammi fare l'avvocato del diavolo, no? Aiuta davvero a essere ascoltati? Oppure tu hai avuto la sensazione, sì, che bello, sono andato in questa scuola, però interessava farsi la fotografia con me, soprattutto perché sono popolare e sono un nome noto in attesa di essere campionessa internazionale del lancio del disco? L'hai avuta questa sensazione a volte, che magari non dico sia stato inutile, ma che forse sia stato, permettimi, superfluo? Mm.
0: No, io credo, soprattutto nella mia comunità, voi sapete che io amo il mio territorio in una maniera esagerata, la mia Torino, il mio Piemonte, e io credo che sia veramente importante avere quando si è giovani, avere delle immagini, un qualcuno a cui puoi auspicare. Quando sono positive è ancora meglio. Io cerco sempre di parlare con i più giovani nello stesso modo in cui parlerei con mio fratello e mia sorella, perché ovviamente voglio il meglio per loro e vorrei il meglio per tutta la nostra comunità. Io qua molte volte vado nelle scuole, parlo con i ragazzi più piccoli che arrivano comunque da famiglie con difficoltà, essendo anch'io un'identità effenata, quindi italo-nigeriana, comprendo bene

0: nelle difficoltà che un ragazzino può provare, sentirsi sempre fuori posto a casa o fuori casa, e quindi cerco di fargli capire che sì, è un momento critico, ma è un ostacolo che riuscirete a superare, e cerco di essere un esempio concreto per loro e dirgli: guardate, sì, è difficile, ma come ho sognato io, potete continuare a sognare voi. E quindi no, io credo che avere degli esempi positivi sia fondamentale per i più giovani, soprattutto in questo mondo pieno di social dove si vede di tutto e di più. Ogni tanto dovremmo bombardarli di cose positive, non solo del negativo che c'è nel mondo.
1: Ecco, altri messaggi per te al 335-699-2949. Alla radio non stanno a vedere, non possono farlo, se il trucco è quello giusto, se il vestito è ben intonato, si sente la voce e poi vengono fuori dei ragionamenti, dei complimenti in questo caso. Marina da Venezia scrive per te: l'ascoltatore di prima, e si riferisce a Max, mi pare, da Ancona, ecco, ha ragione. Ascoltare la campionessa Daisy, una boccata di aria fresca, refrigerante nel caldo, con la sua voce bellissima e sana d'atleta. Grazie di esistere, Daisy, ti scrive Marina da Venezia, appunto riprendendo quello che Max D'Ancona aveva scritto poco fa per te. Io ti auguro il meglio, naturalmente, con la promessa che dopo Grazie. Che i 65 sono messi alle spalle, un'altra chiacchieratina ai microfoni di Radio 1 Rai ce la facciamo. Speruma, se ti farà piacere. Speruma, dai, lo diciamo
0: anche. Facciamo una playlist insieme, se volete.
1: Come no, e su quello accettiamo consigli. Grazie, è stata con noi la primatista nazionale con 64 e 68 di lancio del disco femminile. Dal Piemonte, da Moncalieri, Speruma, che arrivi qualcosa di veramente grosso e sensazionale per Daisy Osaque.
0: Grazie, ciao a tutti.

15:33 primi con Ombretta Conti in regia, con Andrea Boccia in redazione, con noi con Carlo Boninsegna alla console, la presentazione di Massimiliano Allegri, 14 giugno, scenario splendido, Teatro San Carlo di Napoli per il nuovo allenatore degli Azzurri. Presentazione teatrale, Aurelio De Laurentiis, il suo mestiere lo sa fare, ha scelto proprio il Teatro San Carlo per il debutto in conferenza stampa del suo nuovo allenatore che guiderà la formazione del Napoli dopo il biennio griffato Antonio Conte. Diamo uno sguardo a quello che succede a Wimbledon, però naturalmente non ci siamo dimenticati di Flavio Cobolli, che è impegnato in una sfida valida per il terzo turno. Adesso la situazione vede Cacciano va avanti nel secondo set 6-5, servizio però a disposizione di Cobolli, che in soli 18 minuti ha perso il primo parziale. Qualche problema fisico ci auguriamo superato, è stato necessario anche un medical timeout appunto, e poi la sfida è ripresa. E invece è cominciata dalla parte giusta per i colori italiani la gara del terzo turno singolare femminile, che vede in campo Jasmine Paolini, che ha portato a casa il primo set 6-1 contro la ellenica, la greca Saccari. Ricordo che a seguire vi aggiorneremo anche sulla sfida di Lorenzo Sonego, opposto allo statunitense Taylor Fritz. Quest'ultimo chiaramente gode dei favori del pronostico, si dovrebbe, condizionale ed obbligo, iniziare attorno alle 16:20, 16:30, intorno alle 17:30 invece in campo gara del terzo turno, anche qui Matteo Berrettini opposto al bulgaro Dimitrov. Insomma, tanto tennis da Wimbledon e speriamo che possano esserci buone notizie per gli italiani. Invece nel rugby la buona notizia non c'è stata, una sconfitta all'esordio dell'Italia nel Nation Championships 2026 a Tokyo. Ha vinto il Giappone per 27-10. Ancora musica e poi un nuovo ospite.

0: 15:39, altro che Oldies, altro che vecchi successi, vale solo la seconda parte, successi per questo gruppo Mango Jerry in the Summertime, pensate, 1970, l'anno in cui è venuto alla luce questo brano. E tra l'altro ci sono anche Rai Play, è un serbatoio infinito, io vi invito proprio a andare a iscrivervi su Rai Play Sound per ciò che riguarda la radio, e appunto assistere anche a capolavori come Don Lurio che rivisita insieme ad Aldo Fabrizi, a Paolo Panelli, proprio questo brano In the Summertime. Adesso, calcolando che questa parentesi vale come un time out nel basket, permettetemi di dare il buon sabato al commissario tecnico a interim della nostra nazionale, con ovviamente un in bocca al lupo a Luca Banchi, che aspettiamo presto, e con noi Marco Ramondino. Buon pomeriggio.
1: Grazie dell'invito, un saluto a tutti.
0: Marco, complimenti anzitutto, perché comunque vincere in Islanda e nel modo come l'avete fatto, io credo che aumenti l'autostima, al di là poi di quello che può essere il consiglio tecnico, di quello che può essere il modo di lavorare, la tattica, il time out vincente in cui veramente si dice lì veramente ho detto ai ragazzi quelle due tre cose, e poi ecco, perché non era scontato, al di là, Marco, che l'Italia anche insomma una bella dose di autostima l'aveva presa, no, nelle due amichevoli precedenti contro avversari tutt'altro che di secondo rango come Slovenia e Croazia.
1: Sì, credo che la vittoria sia stata una vittoria importante, sia nelle proporzioni che nel gioco della squadra. Ecco, i ragazzi hanno fatto sembrare più semplice di quello che realmente è stata la partita, perché l'Islanda è una squadra che comunque nell'ultimo decennio, mi permetto di dire, ha veramente performato a livelli altissimi. E niente, come dicevi tu, arriviamo con fiducia, una buona dose di confidenza nel fatto che stiamo diventando squadra. Non è facile, perché sicuramente da parte di tutti c'è grande dedizione, grande partecipazione, ma un vissuto collettivo, questo gruppo così come l'abbiamo adesso, non ce l'ha, anche se Luca Banchi negli incontri precedenti, nei raduni precedenti, ha cercato di tracciare già un solco nel quale diciamo cercare di fare strada.
0: Allora, c'è qualcosa a cui Marco Ramondino, non dico non aveva pensato, ma che a cui prima magari non doveva far caso, e che invece ha dovuto affrontare in questo momento di necessità, appunto per l'assenza di Luca Banchi? Qual è stato il passo in più che hai dovuto compiere come primo responsabile in occasione tra l'altro di una partita importantissima nel percorso verso la qualificazione mondiale? Hai notato qualcosa di particolare, oppure hai voluto e lasciato che tutto andasse come doveva andare?
1: No, allora, innanzitutto il cambio di ruolo, anche se temporaneo, impone purtroppo l'essere la persona che preme il grilletto sulle decisioni, nel senso che su tante piccole cose su cui bisogna prendere decisioni, alla fine l'ultima parola poi spetta a quello che è l'allenatore. Ecco, quindi questo è un passo in avanti necessario, dovuto, però noi abbiamo uno staff di alto livello che Luca ha messo insieme con per dire Adriano Vertemati, che è un capo allenatore.

0: che ha 1000 partite da capo allenatore nella sua carriera, pur avendo la mia stessa età praticamente. E quindi, per fare semplicemente un esempio del fatto che comunque siamo strutturati per cercare di sostenere quello che è il carico, sia dal punto di vista del lavoro, ma anche emotivo, che un impegno del genere comporta, perché parlo per me. Questo è l'onore più grande che si possa avere, quello di allenare la nazionale, quindi c'è anche un carico emotivo che bisogna sostenere, e quindi il supporto dello staff comunque è fondamentale nelle decisioni che si prendono.
1: Ed è già giornata di vigilia per quello che sarà l'incontro, stavolta si gioca in casa contro la Lituania. Da un punto di vista proprio di autostima, da un punto di vista direi di più di consapevolezza oggettiva, reale,

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Lara Zani, in diretta dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del notiziario della Venezia Giulia. In apertura alle prossime elezioni amministrative di Trieste con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che apre a una possibile candidatura a sindaco. Parleremo poi dell'inizio dei saldi, sui quali abbiamo anche intervistato Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi, e infine dell'obbligo di microchip per i gatti entrato in vigore il 1 luglio. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga apre alla possibilità di candidarsi a sindaco di Trieste. Lo ha annunciato durante la presentazione del nuovo numero della rivista Yes, dialogando con il giornalista Giovanni Martini.
2: Candidatura a sindaco di Trieste è un ruolo nazionale di rilievo nel suo partito, la Lega. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga apre all'ipotesi di prendere in considerazione un doppio incarico. Alla presentazione del nuovo numero della rivista Yes nel capoluogo, Fedriga ha parlato del suo futuro prossimo. Sono tutti e due problemi di cuore, perché io sono iscritto alla Lega da quando avevo 15 anni e mi ha cresciuto, ha detto. Se dovessi scegliere cosa mi piacerebbe fare operativamente, non c'è dubbio che sceglierei la città, perché è un ruolo dove concretamente vedi quello che fai. Il governatore ha parlato anche del senso di responsabilità nei confronti del partito. Se la mia forza politica avrà bisogno, non posso negarmi, perché se io oggi sono qua è perché la Lega mi ha dato questa opportunità. Sono due impegni ai quali non mi sottrarrei, magari posso farli entrambi, ha concluso. Da mesi il nome di Fedriga circola come ipotesi del centrodestra per il post di piazza. Per Piazza Unità si voterà primavera 2027, mentre la scadenza della legislatura in regione è 12 mesi più tardi. Formalmente non sarebbe costretto a dimettersi dal ruolo di presidente all'atto della candidatura a sindaco, anche se le due cariche sono incompatibili. Questo significa che se eletto Palazzo Cheba si andrebbe a votare per un nuovo consiglio, un nuovo governatore, nel giro di 3 mesi, con risvolti politici non indifferenti, visto che ad autunno 2027, salvo ricorso al voto anticipato, saremmo chiamati alle urne anche per le elezioni politiche. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Vediamo la cronaca. Un'auto con a bordo 4 ragazzi tra i 20 e i 25 anni è finita in mare tra le barche del Porticciolo stamattina all'alba a Sistiana. I giovani sono riusciti a uscire dall'auto e sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118, arrivati insieme all'elisoccorso regionale. Sono stati riportati a casa dai familiari, coinvolti anche vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Il laboratorio analisi stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone ha segnalato il primo rinvenimento sul territorio nazionale della sostanza psicoattiva 4BMC. Si tratta di un analogo sintetico appartenente alla classe dei catinoni, mai tracciato in precedenza all'interno dei confini italiani. La sostanza è stata intercettata nell'ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto al traffico di stupefacenti svolte quotidianamente dalle pattuglie dell'arma e portata al laboratorio dei carabinieri per le conseguenti analisi quantitative e qualitative. Le analisi chimico-tossicologiche di secondo livello eseguite nel laboratorio dei carabinieri di Pordenone mediante tecniche strumentali avanzate hanno permesso di isolare e confermare l'esatta struttura chimica della molecola, differenziandola da altre sostanze simili già note sul mercato illecito. Il 4-BMC è una nuova sostanza psicoattiva che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale. Sotto il profilo farmacologico e tossicologico, la molecola produce effetti simili a quelli delle anfetamine e dell'ecstasy, ma presenta un profilo di tossicità più impegnativo.

0: prevedibile. I principali rischi per chi ne fa uso includono effetti cardiovascolari gravi come tachicardia, aritmie e picchi ipertensivi e tossicità neurologica con stati d'ansia acuta, paranoia, allucinazioni e psicosi transitorie. L'operazione Saldi è scattata in tutta la regione, oggi il via ufficiale, ma le vendite di fine stagione, obiettano in tanti, sono spalmate ormai quasi tutto l'anno e il budget resta prudente, soprattutto in un periodo caratterizzato dal caro vita e dall'inflazione.
1: Una stagione altalenante quella del commercio a Trieste nel settore dell'abbigliamento e non solo. Il gran caldo delle ultime settimane non ha invogliato i clienti a uscire e le vendite sono andate finora così così, specie nei negozi al dettaglio. Ma pesa sulle tasche dei triestini anche la crisi dei prezzi innescata dalla guerra in Iran. Alberto Giorgi, vicepresidente di Federmoda Confcommercio.
2: Sicuramente il cliente è molto più attento e sensibile, gioco forza purtroppo, ma è anche giusto che sia così perché è un criterio di selezione da parte della clientela per non cadere magari in trappole dove soltanto il prezzo sempre più basso può aiutare e incentivare la vendita.
1: Le vendite d'ora in avanti, si spera, saranno buone. Andrea Pozzani, commerciante.
3: Noi speriamo bene, insomma. Siamo sempre fiduciosi, molto fiduciosi. La gente comunque vediamo già di mattina presto che si inizia a muovere, c'è molto passaggio e speriamo insomma.
1: Alcuni hanno approfittato dei saldi già dalle prime ore di stamani.
4: Ho atteso che arrivassero i saldi, così ho fatto un po' di affari.
5: Guardiamo se c'è qualcosa di interessante a un prezzo più moderato, sicuramente sì.
1: Si fanno ancora dei buoni affari in questi periodi?
6: Sì, adesso sì, oggi sì, poi non so da domani come sarà.
1: Altri non ci pensano ancora.
7: Oggi no, sicuro no.
1: Ma nei prossimi giorni?
7: Forse sì.
1: Ha già visto qualcosa?
7: No.
1: I turisti, chiediamo a un'altra negoziante, aiutano le vendite?
8: Aiutano, non troppo aiutano. Diciamo che è meglio che ci siano che non ci siano.
1: Per festeggiare l'avvio del periodo di vendite a prezzo ribassato a Trieste questa sera c'è la Notte dei Saldi promossa dalla Confcommercio. Negozi aperti fino a tardi, vetrine illuminate e intrattenimento in strada.
9: Stasera uscirò con una mia amica, darò giusto un'occhiata in giro, sì, ne approfittiamo.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
0: E restando in tema di saldi abbiamo chiesto a Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi se in un'epoca in cui troviamo merce scontata tutto l'anno abbiano ancora senso i saldi stagionali.
10: In realtà il consumatore durante l'anno ha tantissime occasioni di acquisto a prezzi scontati, però è anche vero che i saldi mantengono un grande appeal perché è l'unico o uno dei pochi momenti in cui il consumatore vede tutte le vetrine che applicano scontistica. Quindi ha una maggiore facilità di orientarsi attraverso gli sconti. Ovviamente quello che noi consigliamo è di non agire d'impulso, quindi di fare dei giri prima dei saldi per capire appunto quale potrebbe essere il prodotto più interessante che magari si vuole acquistare poi successivamente quando sarà a prezzo scontato, di controllare ovviamente i prezzi praticati. E ricordiamoci sempre che il commerciante nel momento dei saldi deve assolutamente esporre l'ultimo prezzo praticato nei 30 giorni prima dei saldi, ulteriormente la percentuale di sconto e il prezzo finito. Questo deve essere sempre esposto perché ovviamente serve per orientare il consumatore nella scelta. È importantissimo distinguere tra gli acquisti online e gli acquisti nei negozi fisici. Ovviamente in questo periodo prediligiamo gli acquisti nei negozi fisici perché ci permettono di toccare, di provare il prodotto e quindi di fare degli acquisti più consapevoli e meno impulsivi. Nell'online abbiamo il diritto di recesso, cioè la possibilità di restituire il prodotto entro i 14 giorni dal momento in cui appunto noi lo acquistiamo, quindi ci viene consegnato. Invece nei negozi fisici questo diritto non c'è, però resta il diritto alla garanzia, nel senso che se il prodotto risulta viziato, nel giro dei 2 anni dal momento in cui l'abbiamo acquistato, possiamo denunciare il vizio e chiedere al venditore o la riparazione o la sostituzione o altrimenti la restituzione dei soldi a fronte della riconsegna del prodotto. Ricordiamoci anche che non è un diritto quella prova del capo.
11: Giulia Magro, TGR Friuli.

0: quasi 20.000 occupati, oltre 220.000 soci e un valore della produzione vicino ai 2 miliardi di euro. Il sistema cooperativo regionale associato a LegaCoop conferma la propria solidità. All'Assemblea di Gemona la presidente Michela Vogrige ha rilanciato il ruolo della cooperazione tra innovazione, sostenibilità, qualità del lavoro e rigenerazione delle aree montane. Quella di Gemona non è stata una scelta a caso. Nel 50° anniversario del terremoto del 1976 che colpì duramente il Friuli e il Gemonese, simbolo di una ricostruzione resa possibile dalla forza delle comunità, dalla solidarietà e dalla cooperazione. Valori che ancora oggi continuano a rappresentare il filo conduttore dell'azione del movimento cooperativo regionale. L'andamento consolida quindi la crescita nei settori trainanti, servizi, sociale, consumo, cultura e turismo, con un'accelerazione delle comunità energetiche rinnovabili che stanno vivendo una stagione particolarmente positiva, mentre permangono le difficoltà in settori come agricoltura e pesca. Dati che confermano quindi la capacità delle cooperative di generare crescita economica, occupazione stabile e valore sociale anche in una fase caratterizzata da tensioni internazionali, aumento dei costi energetici e cambiamenti climatici. Un sistema cooperativo dinamico e in rapida evoluzione, plurale e complesso, alla costante ricerca di equilibrio tra mutualità e competitività, che continua a trovare strade sempre nuove per crescere. Non solo un modello di impresa, ha spiegato la Presidente, ma un modo di interpretare lo sviluppo, più inclusivo, mutualistico, partecipato e radicato nei territori. Dal 1 luglio chi è proprietario di un gatto è tenuto, pena una sanzione da 150 a 900 euro, a registrarlo nel Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia. Il felino dovrà anche avere un apposito microchip che ne consente il rintraccio. Con questo servizio si concluderà l'edizione di oggi del notiziario quotidiano dell'Ora della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Marco Ferrito. Dopo di noi sconfinamenti. Nella registrazione effettuata a Capodistria, Roberta Vincoletto, presidente della CAN Capodistriana, oltre che sull'attività precipua dell'istituzione minoritaria, si soffermerà sul recente decreto di tutela del cimitero di San Canziano, vero e proprio museo della memoria a cielo aperto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.
1: L'operazione in se stessa è piuttosto semplice, si prende il gatto interessato, lo si colloca in un trasportino, e questa può pure essere la parte più complicata, e si va in un ambulatorio veterinario. Qui una specie di siringa, manovrata da mani sapienti e senza dolore, introduce sotto il pelo del vostro amico un microchip, che poi viene registrato da un dispositivo. A quel punto il gatto è inserito nell'anagrafe felina e canina nazionale ed è una cosa che dal 1 luglio tutti i gatti devono subire, anche quelli che non escono mai di casa. Lo conferma Ada Rossi, presidente dell'Ordine dei Veterinari di Trieste.
2: Tutti i gatti e anche retroattivamente tutti i gatti, per cui sia quelli giovani che vengono dal veterinario la prima volta, ma abbiamo visto anche gatti che non uscivano di casa da più di una decina d'anni che sono stati portati per l'inserimento del microchip. Se trovo un gatto e voglio tenermelo, mettiamola così, sì, devo verificare che non abbia un proprietario, così come se voglio adottare un gatto adulto che trovo per strada, quindi bene dello Stato o meglio del comune in cui questo gatto è residente, devo passare dal veterinario.
1: L'operazione costa fino a 60 euro, chi però ha un ISEE sotto i 30.000 euro può richiedere il contributo della regione, contributo che copre anche le spese di sterilizzazione, che è a sua volta obbligatoria per i gatti che escono di casa. Chi non si adegua rischia una sanzione che va da 150 a 900 euro.
3: L'utilità pratica di questo processo di censimento dei felini?
2: Quello di avere cognizione di quanti gatti ci sono, quello di poter decidere campagne più accurate per quelle che sono le profilassi e le sterilizzazioni, quello di poterli assicurare, quello di poter, per esempio, dal punto di vista di un proprietario, utilizzare delle gattaiole tecnologiche che fanno entrare e uscire solo il proprio gatto.
1: Trieste, Andrea Valdane, GTGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti ci occupiamo della CAN, della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria, e lo faremo con la sua presidente Roberta Vincoletto. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Presidente Vincoletto, ci può spiegare quale ruolo rivestono le CAN nell'ordinamento sloveno, a partire da quella costiera?
1: Certo, le CAN, che il nome breve, comunque sono comunità autogestite della nazionalità italiana, nascono in base alla legge sulle CAN del 1994, legge che abbiamo festeggiato proprio 2 anni fa, il 30 anni, anche con la presenza del capo di Stato, la nostra presidente Natasha Pirc-Musar a Palazzo Gravisi Butorai. Questa legge praticamente è stata istituita per sostituire quelle che erano invece nel sistema jugoslavo le CIA, le comunità di interesse autogestite. Con la nascita della Slovenia indipendente la cosa viene un po' rivista e insomma riformata, e nascono le CAN. Le CAN praticamente, come noi le chiamiamo brevemente, sono comunali, come ha detto bene Massimo, anche la costiera. Vengono elette ogni 4 anni, quindi consigli delle CAN, consiglieri eletti ogni 4 anni, con le elezioni a livello praticamente locale, quindi quando si legano anche le autonomie locali, quindi sindaci, consigli comunali, gli appartenenti alla comunità nazionale italiana che fanno parte di quello che viene definito l'elenco elettorale particolare, eleggono i propri rappresentanti nei consigli delle CAN dei 4 comuni costieri. Quindi abbiamo la CAN di Ancarano, di Capodistria, di

0: Queste più grandi, quindi dei centri più grandi, Capodistria, Isola, Pirano, hanno 9 membri, mentre la Candy Ankara ne ha 5 perché è un territorio più piccolo e quindi anche c'è meno popolazione. E che deleghe hanno? A livello comunale, praticamente ogni Cane è cofondatrice dell'asilo di lingua italiana e della scuola elementare assieme al comune. Quindi nel caso concreto la Candy Capodistria è cofondatrice della scuola elementare per Paolo Vergere il Vecchio di Capodistria, del giardino d'infanzia Delfino Blu. Per cui per qualsiasi cosa che riguarda l'edilizia o contenuti e quant'altro, diciamo, le presidi si rivolgono a noi e al Comune Città di Capodistria. Abbiamo anche i nostri rappresentanti nei consigli di istituti di entrambi gli enti, così vale per Isola e per Pirano. E inoltre, diciamo, abbiamo questo importante ruolo di vigilare, di monitorare su tutto ciò che riguarda l'attuazione dei nostri diritti particolari, quindi innanzitutto dal bilinguismo, dalla valorizzazione di quello che è il nostro patrimonio culturale, cittadino. E siamo finanziati dai comuni attraverso mezzi che arrivano in parte dallo Stato, dall'Ufficio per le minoranze di Lubiana, in parte dato dai comuni stessi. Siamo chiamati a dare dei pareri, cosa che non è cosa da poco, al bilancio comunale, al bilancio di previsione del comune, a tutte quelle questioni che riguardano il patrimonio, diciamo così, che ci riguarda direttamente, quindi di origine veneta e quant'altro. Quindi effettivamente abbiamo un ruolo attivo, quindi il parere viene letto praticamente nella sede del consiglio comunale, no? Quindi come le commissioni comunali c'è anche la Camera, siamo gli unici soggetti esterni del comune che possono dare parere su queste tematiche che avevo indicato. E inoltre la CAN nomina diversi rappresentanti negli enti pubblici che operano sul territorio di insediamento storico a livello comunale, quindi ad esempio la CAN di Capodistria ha un suo rappresentante presso il museo regionale, presso l'università popolare di Capodistria, presso l'ente per il turismo, per i giovani e altri ancora. Questo sempre nel senso di valorizzare, tutelare la lingua italiana, l'identità e la cultura italiana sul territorio. Quindi abbiamo una delega a livello comunale. Come dicevo, nei 4 anni si rinnovano i consigli, vengono eletti i presidenti, i vicepresidenti e quant'altro, e solitamente alla riunione costitutiva, con sistema delegatario, ogni can comunale nomina i suoi rappresentanti tra i membri eletti. Diciamo queste più grandi ne hanno 3, quelle di Ankarano se non sbaglio 2, nominano i propri rappresentanti che formano la CAN costiera, quindi non vengono i consiglieri non vengono eletti direttamente ma con sistema delegatario, quindi abbiamo una rappresentanza di tutto il territorio in CAN costiera che poi elegge il suo presidente, la presidenza e quant'altro. La CAN costiera, quindi la comunità autogestita costiera della nazionalità italiana che ha sede fisicamente a Capodistria, a deleghe a livello statale, quello che abbiamo noi più o meno a livello comunale, quindi dialoga in diretto contatto con il nostro deputato, quindi al senso specifico della comunità nazionale italiana, ha l'accesso tramite lui ma anche direttamente ai ministeri, quindi soprattutto istruzione, cultura, ma anche finanze e così via, quindi quando ci sono problemi a livello che non funziona, non solamente a livello locale ma a livello di Stato, che riguarda la nostra comunità nazionale, anche per il centro RTV, quindi Radio TV Capodistria, programmi italiani, interviene la comunità autogestita costiera della nazionalità italiana. E condividono loro tutti i materiali delle loro sedute, le condividono anche con tutte le comunità autogestite a livello locale. Quindi c'è una grande partecipazione, comunque un grande lavoro di sinergia tra le CAN comunali e naturalmente la costiera.
1: Le faccio una domanda pleonastica, è un sistema che funziona quindi?
0: Sì, insomma, probabilmente potrebbe essere migliorato, però fondamentalmente come tutte le cose funziona bene, insomma si cerca di dare pareri, di stare attenti a tutte le leggi, perché la CAN costiera ha dei pareri alle varie leggi che possono riguardarci, c'è qualche articolo di legge che riguarda questo territorio o proprio nel modo specifico la comunità nazionale italiana, quindi sì, funziona.
1: Presidente Vincoletto, quando è stata eletta lei al vertice di quella capodistriana?
0: Nelle elezioni comunali del novembre del 2022, quindi un mandato di 4 anni, a novembre di quest'anno ci viene a scadere il mandato, quindi mio, della CAN comunale, ma anche delle altre CAN, perché si va a livello di Stato, quindi la data è stabilita a livello statale, e quindi a dicembre c'è questo rinnovo di tutte le CAN, ma anche della CAN costiera praticamente.
1: È il suo primo mandato?
0: Io sì, questo è il mio primo mandato.

0: di presidente, nel precedente ero vicepresidente della CAN di Capodistria, però sono attiva nell'ambito del consiglio della CAN, a parte una pausa di 4 anni dal 2002. Quindi, insomma, ho tantissimi anni partecipo anche a questa vita, diciamo così, politica della comunità nazionale italiana.
1: Mi piacerebbe magari nel prossimo mandato venire riconfermata, anche per magari per proseguire il lavoro che lei insieme agli altri consiglieri avete portato avanti in questa consigliatura.
0: Ma tanti mi chiedono, probabilmente mi ricandiderò per il Consiglio della CAN, questo senz'altro. Poi vediamo se punterò a fare o meno ancora un mandato. Vero è che abbiamo veramente cambiato parecchio trend, stiamo lavorando molto sui giovani. Essendo cofondatori di scuole e asilo, cerchiamo di certo valorizzare il patrimonio, stare attenti al bilinguismo e quant'altro, ma proprio di lavorare con i giovani, di portare i giovani nella comunità di italiani, di offrire loro attività proprio nei prossimi giorni, a conclusione dell'anno scolastico con la scuola Vergerio. Siamo sostenitori del Buon Lettore, che è questo lavoro che fanno extra ai bambini per leggere quanti più libri in lingua italiana, e quindi quelli che ne leggono di più vengono premiati, cui abbiamo collaborato e così via. Quindi cerchiamo di offrire contenuti alternativi o insomma aggiuntivi alle loro attività in lingua italiana.
1: Da chi è composto il Consiglio della CAN di Capodistria?
0: E il Consiglio della CAN, insomma, sono 9 i membri: il mio vicepresidente è il giornalista Damian Fischer, e il membro aggiunto, perché io ho una presidenza, quindi abbiamo anche un organismo un pochino più piccolo per essere più sbrigativi e risolvere le richieste, quant'altro ci viene anche in modo più snello, non dovendo sempre convocare il Consiglio. Il terzo membro è Fulvio Richter, che è stato per diversi mandati presidente della CAN di Capodistria prima di me. Quindi sì, siamo un bel team, abbiamo così varie fasce d'età, copriamo fondamentalmente, i membri sono coloro che si candidano. Noi abbiamo una lista, insomma, che va avanti da diversi anni, abbiamo anche dei ricambi generazionali, però ci sono anche persone che da anni hanno collaborato, e la cosa importante, perché il sapere deve essere tramandato, quindi non si può fare un taglio netto sempre con, no, tra i rappresentanti.
1: C'è un apparato, fra virgolette, burocratico che vi sorregge, eh?
0: Certamente, la CAN ha 6 dipendenti, di cui diciamo 2 proprio si occupano di tutto quello che è la questione amministrativa funzionale alla CAN, quindi anche prepara delibere e quant'altro. Poi abbiamo 3 dipendenti invece che, diciamo, è così il nostro reparto culturale, che si occupa insomma dell'attività culturale, perché noi otteniamo dei mezzi dal comune e città di Capodistria anche importanti per svolgere l'attività culturale, che in realtà viene realizzata dalle nostre 3 comunità degli italiani sul territorio: la Santore e Santore di Capodistria, la comunità italiana di Bertocchi e di Crevatini. Quindi sotto, diciamo così, nel comune città di Capodistria abbiamo queste realtà insomma associative, che sono da noi finanziate, e i nostri 3 dipendenti danno quel supporto tecnico alle 3 comunità, che sappiamo appoggiano molto sul volontariato e sull'associazionismo. Quindi è importante avere dei punti di riferimento.

0: Presidente Vincoletto, noi siamo qui con lei oggi perché ci sono buone notizie in merito all'identità storica di Capodistria, che passa anche per il suo cimitero, che ha una valenza, si potrebbe affermare, pari ad un museo a cielo aperto. Partiamo proprio da qui, dall'importanza storica del sito. Perché è così importante e se ci può fare anche degli esempi?
1: Questo cimitero è tra i più antichi, diciamo, di quest'area. Naturalmente si lega all'editto napoleonico, no? Che diceva di spostare i cimiteri fuori dalle mura cittadine, e quindi noi in realtà lo avevamo nei pressi della chiesa della Semedella, zona molto amata dai capodistriani, ma l'hanno spostato poi presso il colle di San Canziano, e risale al 1811, quindi la prima tomba è dell'aprile del 1811. È un cimitero importante perché raccoglie le spoglie in realtà di quelle che sono state le grandi casate capodistriane importanti, dei nobili capodistriani, ma anche di personaggi che hanno reso questa città famosa in questo territorio. Quindi abbiamo le grandi famiglie dei Grisoni, dei Conti Grisoni, dei Marchesi Gravisi, dei Conti Totto e quant'altro. Quindi, come dicevi tu, io lo chiamo sempre che è un archivio a cielo aperto, perché mostra questa stratificazione della città, dello sviluppo della città. Basta vedere il passaggio dei nomi e così via, ma ci sono anche tombe molto pregevoli dal punto di vista architettonico, scalpellini veramente di qualità che ci hanno regalato dei veri e propri monumenti. Praticamente con questo decreto siamo gli ultimi ad averlo fatto in questo territorio. In realtà siamo stati probabilmente tra i primi con l'indipendenza della Slovenia di volerlo tutelare, perché quando sono diventata presidente ho trovato una bozza di questo, diciamo, questo atto di tutela che risaliva al 1996, con tutto l'elenco delle tombe che meno male sono quelle che abbiamo tutelato anche oggi, e che si tratta di un iter alquanto complesso. Poi c'è stata tanta buona volontà, però in realtà l'Istituto per la tutela dei beni culturali della Repubblica di Slovenia, che è anche l'unità qui sul territorio, che deve preparare quindi questo atto secondo la legge. Quindi noi con loro e con l'aiuto della CAN, perché proprio così è stato definito anche dal decreto comunale, con l'aiuto nostro abbiamo praticamente passato in rassegna tomba, campi e quant'altro per un bel periodo di tempo, analizzando tutto, e loro hanno poi, diciamo, una serie di criteri con dei punteggi che devono dare a ogni singola tomba. È veramente una cosa macchinosa come lavoro, e abbiamo identificato questi tre livelli di regimi di tutela. Il primo regime è quello più alto, il monumento diventa, cioè la tomba diventa un sepolcro, un monumento come un palazzo, e abbiamo identificato 89 tombe. Sono tutte quelle poste sulla cinta muraria, sono tombe, come dicevo, o perché sono di grande pregio artistico, o perché si tratta di tombe antiche, quindi dell'inizio dell'Ottocento, di nobili famiglie, ma anche di personaggi. Importante che se la tomba di per sé non dice molto, però c'è la targa che ricorda scrittori, scienziati e quant'altro. E questi, come dicevo, sono monumento, quindi al di là se un giorno avranno o non avranno un affittuario, rimango il monumento e bisognerà tutelarla e quindi fare tutti quei lavori di manutenzione che richiederà. Poi c'è la fascia più ampia, che è quella di secondo livello. Qui ci sono oltre 250 tombe, ci aggiriamo, e queste sono quelle

0: che fondamentalmente ricordano la presenza italiana sul territorio, quindi sono nomi e cognomi che parlano italiano, se vogliamo dire. Anche qui di pregio artistico un pochettino meno elevato, comunque alcune sono veramente dei bei gioiellini. E poi c'è il terzo livello, che sono, quindi abbiamo una quarantina, in realtà sono tombe che un giorno potrebbero, sono degli elementi, delle croci, delle targhe che un giorno potrebbero anche venire rimosse e rimesse in un lapidario. Quindi sì, questo decreto, come dicevo, abbiamo iniziato i tre primi, però il cimitero è sempre una questione anche politica, no? Perché viene amministrato da un'azienda municipalizzata, c'erano sempre dei contrasti, quindi adesso è stato, e devo dire anche il vice sindaco Stefè ci ha dato una mano già nel precedente mandato, ha riaperto la questione e in questo secondo suo mandato abbiamo unito le forze e abbiamo concretizzato questo sforzo. E devo dire anche l'Istituto per la tutela, quindi Comune, CAN, l'Istituto per la tutela, abbiamo lavorato veramente di sinergia 2 anni e siamo riusciti a portarlo a casa e anche, devo dire, con grande soddisfazione perché è un documento che è andato al Consiglio Comunale e è stato votato all'unanimità, quindi veramente anche dall'opposizione, quindi veramente un bel messaggio questo. Cosa comporterà? Adesso il prossimo atto è quello di preparare un piano di gestione. No? Quindi come andare avanti, come tutelare, perché non sono solo state tutelate solo queste tombe, è stato tutelato il sito, quindi tutto il cimitero nella perimetria delle mura antiche, quindi le mura sono tutelate, i cancelli in ferro battuto, ma anche la disposizione dei campi, gli stessi, il verde, quindi tutti i cipressi, la cappella, l'entrata, la cappella sovrastante, il colle, quindi tutto fa parte di questo atto di tutela. E qualsiasi intervento su queste, specificatamente su queste tombe, ma anche sul sito di per sé, dovrà passare ogni volta attraverso l'istituto che dovrà dare i pareri su cosa si può fare e non si può fare. Comunque, rimuovere assolutamente no, e anche nella manutenzione bisognerà seguire i dettami dati dall'istituto. Quindi ci sono vincoli importanti proprio per tutelare il sito in quanto tale.
1: Presidente Vicoletto, un iter complesso, questo
0: Sì.
1: l'abbiamo capito, però avevate già degli esempi, ad esempio mi riferisco a Isola d'Istria, Pirano?
0: Certo, l'isola è stata, io non vorrei sbagliare, tra il 2007 e il 2008, quindi tra le primissime ad aver adottato questo criterio. Forse all'epoca l'iter era un po' più semplice, comunque è cambiata la legge nel frattempo, e nel 2018 c'è l'esempio di Pirano, che ha fatto una cosa importantissima perché l'anno scorso il cimitero di Pirano è stato. Fa parte ora, insomma, dei cimiteri di importanza storico-culturale a livello europeo. Quindi proprio c'è un'associazione, insomma, c'è anche qui un iter da fare, vengono proprio a controllare il sito e lo inseriscono in questo elenco di cimiteri importanti.
1: Molto spesso sulla stampa abbiamo letto nel corso degli anni passati il tema delle tombe abbandonate. Questo decreto di tutela, in questo meglio, decreto di tutela, rientrano anche quelle che, fra virgolette, vengono definite abbandonate?
0: Allora, guardi, ci sono effettivamente tra questo gruppo di tombe identificate nei tre regimi anche quelle che non hanno più un affittuario. Noi come CAN, proprio di recente, nell'ultima riunione del Consiglio di fine maggio, abbiamo voluto dare, insomma, così un segno importante, nel senso che non possiamo aspettarci sempre dagli altri che facciano le cose per noi. Il patrimonio nostro, io dico, in realtà è il patrimonio di tutti, di quelli che vivono questo territorio. Però forse non lo sentiamo più nostro e così via, quindi con dei mezzi che la CAN ha, che riceve dallo Stato, degli interessi bancari e quant'altro, abbiamo deciso di prenderci a carico 7 tombe, sono veramente tombe monumentali di prima fascia che da anni non hanno gli affittuari più, tra cui anche un ramo dei Gravisi che hanno vissuto, sono tra gli ultimi che hanno vissuto proprio Palazzo Gravisi Buturai, i Favento che erano farmacisti, i Cobolli, i Gerosa, che è stato un docente presso, originario di Rovereto, ma docente presso il nostro Collegio dei Nobili, e insomma ce ne sono ancora altre. Quindi è un primo passo. Infatti, proprio ieri sono andata a firmare il contratto d'affitto presso la municipalizzata. Adesso ci sono degli interventi da fare, ma per lo più insomma l'edera che cresce, che bisogna ripulirla. Comunque la municipalizzata fa delle volte all'anno.

0: le tombe, insomma, dove cresce l'erba e quant'altro, loro già di per sé tentano di pulirle quanto più. Questo non posso dire che non venne fatto. Ristrutturare tombe in questo momento non hanno i mezzi, per cui dipenderà molto anche dal piano di gestione. Però questo decreto ci dà un vantaggio ora. Perché comunque il cimitero è di proprietà del comune Città di Capodistria, quindi le tombe un giorno che non hanno un affittuario sono anche parte di questa proprietà e c'è la possibilità, ora che è tutelato, di aderire ai mezzi che dà il Ministero della Cultura della Slovenia proprio per il rinnovo di monumenti. Quindi probabilmente non sono tantissimi i mezzi se volessimo ristrutturare un palazzo, ma per ristrutturare la tomba ce ne sono e non pochi. Quindi sarà da lavorare in questo senso, da sensibilizzare comunque avanti il comune e le persone che ci lavorano, che forse aderire a qualche bando e ripulire qualche tomba sarà una cosa buona da fare nei prossimi anni.
1: Certamente io ricordo a chi ci sta ascoltando che questa è una registrazione che ovviamente vi offriamo, effettuata il 18 giugno, proprio qui a Capodistria, insieme alla Presidente Roberta Vincoletto, che è Presidente della CAN, della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria. Senta, oltre al cimitero di San Canziano del Comune Città di Capodistria, vi sono quelli di Crevatini e di Bertocchi. Anche questi rientrano o potrebbero rientrare in un futuro decreto di tutela?
0: in questo no, perché come dicevo, ogni sito deve avere un proprio elaborato, lo chiamano, è realizzato dall'Istituto per la tutela di beni culturali. Abbiamo già iniziato a parlarne col Comune Città di Capodistria, nel senso speravamo di poterlo inserire in un'unica pochetto, ma no, così non vanno le cose, proprio dal punto di vista burocratico. Comunque i cimiteri, anche quello in parte di scofie, sono stati in realtà visionati. Lì non parliamo tanto di tombe di pregio artistico, ma proprio di riconoscimento di quello che è la nostra presenza sul territorio storico. Quindi sarà un passo da fare nel futuro, senz'altro.

0: Presidente Vincoletto, cambiamo argomento, dalle tombe, dalla tutela delle tombe, quindi non solo attenzione al patrimonio cimiteriale capodistriano, ovviamente dalla parte della CAN e non solo della CAN, ma anche odonimi, tabelle, ovviamente bilingui, in dialetto potremmo dire cava e metti, no? Chi ha seguito questa storia, cioè prima fisse, poi rimosse, insomma un'incertezza forse più di forma che di sostanza, che deriva da che cosa?
1: È così, c'è stata questa volontà negli ultimi anni del Comune Città di Capodistria, devo dire dai vari sindaci, non solo dall'ultimo, di avere questa commissione per la tutela della toponomastica, no? Ne ho fatto anch'io parte, abbiamo fatto veramente un bel lavoro di recupero dei nomi. E li abbiamo anche ammessi e così via. Il problema di base è che non c'è una legge che stabilisca come predisporre graficamente, contenutisticamente queste tabelle che non vanno a sostituire la nomenclatura ufficiale, ma sono un'aggiunta che ricordano il passato di un territorio. E qui è nato tutto il contenzioso. Perché non avendo una legge, coloro, noi abbiamo ricevuto una denuncia, quindi c'è stata una denuncia presso l'ispettorato a Lubiana che si occupa della tutela della lingua slovena, e secondo la legge la tabella avrebbe dovuto essere bilingue, quindi se era già Piazza San Marco per loro si poteva tradurre anche in sloveno questo nome, per amor del cielo si poteva tradurlo, ma creiamo un falso storico se non andiamo a recuperare, insomma, tabelle che si riferivano alla fine dell'Ottocento, il periodo austro-asburgico, insomma, e dire che insomma c'era anche lo sloveno utilizzato, no? Quindi la nomenclatura all'epoca era in lingua italiana per questa città e noi quelle abbiamo utilizzato. Quindi tradurre non era corretto farlo e da questo non abbiamo voluto cedere all'epoca. E quindi c'è stato un grande lavoro d'armonizzazione col Ministero, con il Comune, con la nostra Commissione per trovare un compromesso che vada bene a tutti. I nomi naturalmente non sono stati cambiati, abbiamo aumentato le grandezze delle scritte già prima nelle varie lingue. Abbiamo aggiunto un loghetto per dire che questo non è un nome ufficiale ma fa parte di un progetto storico di valorizzazione di quello che è il retaggio, il passato del territorio. Per il momento stanno lì, però non c'è una legge di base che le tuteli.
0: Quindi, come dicevo, non è tanto di sostanza ma proprio di forma.
1: Di forma, sì, di legge, che in realtà c'è questa legge che regola l'utilizzo della lingua slovena che non prevede queste eccezioni. La legge è stata approvata di recente e andarla ad aprire in questo momento, cioè nel precedente mandato, era difficile perché era una legge appena approvata, dopo 6 mesi ti ricordi che bisognava aprirla, quindi vediamo cosa succederà. Per il momento sono affisse, speriamo bene.
0: Un lavoro però alle spalle molto importante, cioè di recupero e di ricerca per questi odonimi e anche per quanto riguarda la toponomastica, non sono nomi messi così a caso.
1: No, c'è stato un lavoro di ricerca, insomma eravamo un gruppo con dialettologi, storici, ricercatori, quant'altro, abbiamo preso di riferimento questo indirizzario ufficiale utilizzato alla fine dell'Ottocento, e proprio per non creare insomma contrastare un periodo alquanto neutro, se vogliamo così chiamarlo, e per cui sì, è stato fatto questo grande lavoro d'archivio a monte, durato anche diversi anni.
0: Senta, le chiedo non tanto come presidente della CAN, cioè della comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, ma proprio come residente e facente parte della comunità nazionale italiana. È evidente che il lavoro che è stato fatto sia per il mantenimento della memoria per quanto riguarda il cimitero di San Canziano, auspichiamo anche ovviamente per gli altri cimiteri, cioè quelli di Crevatini e di Bertocchi, ma soprattutto per gli odonimi a Capodistria, è sì una forma di riconoscimento, ma è importante per la comunità nazionale italiana e anche per chi viene a visitare la città di Capodistria, per quanto riguarda ovviamente anche chi è andato via da casa sua, un po' riappropriarsi della propria storia e anche dimostrare la presenza storica della comunità nazionale italiana.
1: Ma in questi anni stiamo vivendo un ritorno e un riscoprire quello che è il passato storico della città. Lo abbiamo visto nel 2024 quando abbiamo voluto celebrare tutti gli enti del Comune Città di Capodistria con il capofila, il Comune Città di Capodistria, i 1500 anni di San Nazario, questa leggendaria data insomma della consacrazione a San Nazario, vescovo

0: della città, della diocesi di Capodistria, quindi nascita dell'Episcopato, e lo stiamo riprendendo quest'anno nel 2026, che è stato così dedicato, l'anno dedicato a Sant'Orio e Sant'Orio, medico capodistriano che ha studiato a Padova con Galileo Galilei, insomma sono tra gli inventori del termometro e quant'altro, quindi la città sta cercando di riscoprire quello che è il suo passato. E lo abbiamo fatto col cimitero, va tutto in questa direzione, il cimitero, le tabelle, ma abbiamo fatto anche un altro lavoro. Capodistria è tra le città della Slovenia che ha un comune con il maggior numero di edifici dichiarati monumenti di importanza locale. Ne abbiamo un centinaio, palazzi importantissimi della città, abbiamo anche questo collaborato col comune, revisionato tutti i nomi dei palazzi, abbiamo ricercato negli archivi di risalire quanto più nel tempo per dare il nome originario, per cui certi nomi, qualcuno, sono delle tabelle tonde bianche sui palazzi storici col codice QR e quant'altro, tutto insomma l'etichetta, quello che deve essere, e certi palazzi hanno anche quattro nomi cronologicamente messi, perché abbiamo proprio per spiegare la ricchezza della storia di questa città.
1: E si avvia, Presidente Vincoletto, quasi al termine di questo suo mandato da Presidente, o spieghiamo questo suo primo mandato da Presidente della CAN di Capodistria. È soddisfatta del lavoro che lei ha svolto insieme ovviamente a tutti i colleghi che fanno parte del Consiglio della CAN? Si poteva fare di più? Si auspica nel futuro qualche cosa di migliore come lavoro, sia dal punto di vista di recupero storico, ma anche dal punto di vista amministrativo e di collegamento con gli altri enti?
0: Ma devo dire che sono molto soddisfatta. Io ho trovato anche adesso un'equipe di ragazzi impiegati presso la CAN di Capodistria, sono nuove leve, più giovani, entusiasti di tutte le cose che abbiamo fatto, ormai lavorano autonomamente, abbiamo questo di aver intensificato la collaborazione con la scuola e con l'asilo è secondo me fondamentale, quindi sicuramente lavoreremo per insomma, promuovere e intensificare questa collaborazione. Già quest'anno abbiamo reintrodotto una cosa che si faceva anche negli anni passati, la giornata della comunità nazionale italiana. Portiamo i giovani in comunità, spieghiamo chi siamo, cosa facciamo, come funzioniamo, presentiamo tutti i nostri enti e le nostre associazioni. E abbiamo anche simulato una riunione costitutiva fatta dai ragazzi della CAN, dove abbiamo preparato un ordine del giorno e affrontato questioni importanti come giovani, bilinguismo e quant'altro. Quindi la mia squadra, i nostri consiglieri veramente sono stati al mio fianco, mi hanno sostenuto anche in queste cose un po' innovative, nuove, per cui io sono soddisfatta, penso che abbiamo lavorato bene, ci sono sempre possibilità di migliorare, questo sono la prima a dirlo, comunque diciamo che abbiamo tracciato una bella strada da proseguire.
1: Quindi possiamo dire che la CAN di Capodistria, alla pari delle altre ovviamente, certo, quando ci riferiamo alle CAN comunali e poi alla piramide, diciamo così, alla CAN costiera, è un po' una sorta quasi di ufficiale di collegamento fra le istituzioni della comunità nazionale italiana che sono presenti nel territorio sloveno.
0: Sì, la CAN ha un ruolo importante di sostegno, però non dobbiamo mai dimenticare le nostre comunità degli italiani, perché dico lì il socio, io sono sempre affezionato, io sono partita dalla comunità degli italiani e coloro che hanno piacere di parlare lingua e cultura italiana, le comunità sono il posto che fa per loro, perché lì veramente c'è l'associazionismo, c'è la voglia di fare, ci sono tantissimi eventi, non siamo più politici, lì c'è proprio il sapore vero, no? Quindi gli eventi culturali, gli eventi ricreativi, sociali e quant'altro.
1: Beh, questa risposta...
0: siamo importanti tutti, entrambi.
1: Chiedo scusa se l'ho interrotta, questa risposta le fa molto onore, perché dimostra l'attaccamento non soltanto alla CAN, che ovviamente è un organismo, giustamente come diceva lei, politico-amministrativo, ma soprattutto alle comunità degli italiani che sono il fulcro, il perno della storia e della cultura italiana.
0: Tutto parte da lì, tutto parte dalle comunità.
1: Tutto parte da lì. Senta, le faccio un'ultima domanda in conclusione di questa nostra interessante conversazione, di cui io la ringrazio. Che cosa l'ha spinta ad occuparsi della cosa pubblica nel mondo della comunità nazionale italiana qui in Slovenia? Per lei, che riveste un ambito professionale importante, cioè il ruolo non facile e oneroso di capoprogramma del Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi di Capodistria, oltre ovviamente ai suoi affetti familiari, che cosa l'ha spinta?
0: Devo dire che ho avuto la grande possibilità, parlando prevalentemente italiano a casa, di poter essere assunta nelle istituzioni della comunità nazionale italiana, prima l'Unione Italiana, adesso il Centro Italiano Carlo Combi, per cui sono grata per quello che è stato dato a me. E se io...

0: io ho avuto alla comunità nazionale italiana è la cosa più grande che posso fare.
1: E anche questa risposta le fa onore il Presidente Vicoletto, sa perché? Perché chi ci sta ascoltando da molto lontano, non ci sta ascoltando da vicino, da lì di molto vicini, e che quindi è a conoscenza e a contezza di quello che viene svolto all'interno della comunità nazionale italiana, l'attaccamento

0: comunità nazionale italiana su questo territorio. Noi non finiremo mai di ricordare a chi ci sta ascoltando da più lontano che quando vengono in questo territorio vedono garrire il tricolore da un edificio, non è una sede consolare, può esserci a Capodistria, c'è, e l'ambasciata c'è anche ovviamente a Lubiana, ma è una sede di un'istituzione italiana, un'istituzione locale del territorio. E quindi proseguire quasi idealmente questa conversazione che abbiamo fatto noi in questo momento con la Presidente Roberta Vincoletto, proseguirla, conoscerla, conoscere i nostri connazionali che per scelta hanno deciso di rimanere a casa propria, questo dobbiamo sottolinearlo, hanno deciso di rimanere a casa propria, e come dicevo prima proseguire questa nostra conversazione approfondendo magari temi che noi in poco tempo non siamo riusciti ad approfondire. Innanzitutto io la ringrazio, ricordo Roberta Vincoletto, Presidente della CAN, Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria, la ringrazio non soltanto per aver dato l'opportunità a Sconfinamenti di effettuare questa registrazione, che è il minimo, ma soprattutto per il lavoro che lei svolge insieme alla sua squadra e a tutti i dipendenti, proprio come abbiamo sentito dalle sue parole, per il mantenimento dell'identità e della cultura italiana su questo territorio. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Ciao Jason.
2: Ciao bello, grazie mille.
3: Salutato Jason, che 25 anni fa visse sul lago di Bracciano in provincia di Roma, riprendiamo a gironzolare tra la gente che affolla il mercato e la scena si ripete. Un'altra voce alle nostre spalle, stavolta l'inflessione è spagnoleggiante, quasi impercettibile. Scusate, state parlando italiano, siete italiani? Ci giriamo di nuovo e ci ritroviamo di fronte una coppia di ragazzi. Vestono magliette dell'Argentina uno e di un club indistinguibile l'altra.
4: Mi chiamo Gabriel, scusate per il mio italiano, più o meno lo parlo.
5: Sembra quasi milanese.
4: quasi.
5: Tu ti chiami?
6: Antonella.
5: Antonella, nome italianissimo.
6: Cervellini di cognome.
5: Allora sei italianissima. Da dove venite, prima le signore?
6: Io prima di venire qui stavo a Bolzano.
5: Vivi a Dallas?
6: No, io lavoro per le stagioni. Ho lavorato in Apulia, dopo in Sardegna, in Bolzano, a Val d'Aosta.
5: Però sento un'inflessione spagnoleggiante, sei argentina?
6: Io sono argentina.
4: Tutti e due siamo argentini, però abitiamo là. Siamo dei nonni italiani, per quello. Io abito a Trento. Beh, in Trentino, Alto Adige, in Molta.
5: Allora l'inflessione è del nord, non milanese, è Trentino.
4: Trentino, sì. Abito in Baldinon.
5: E tu dove abiti?
6: Io stavo lavorando a Bolzano, ma adesso quando torno non lo so. Cerco lavoro.
5: E come mai siete qui a Dallas?
4: Abbiamo visto la partita dell'Argentina, per quello.
5: Cioè siete venuti dall'Italia. Per tifare Argentina.
4: Esatto.
6: Certo.
5: E se ci fosse stata pure l'Italia,
4: magari
6: non ci sta.
4: No, sì, io mi sarebbe piaciuto vedere anche l'Italia giocare, no? Però dai, non è andata bene quest'anno. Dai, quest'anno no, 2-3 mondiali fa.
5: Magari solo quest'anno.
4: Porca miseria. Vediamo il prossimo, no? Vediamo.
6: Ma perché voi siete qui?
5: Indovina un po'.
6: Solo per il calcio, però se non gioca l'Italia.
5: Però la Rai trasmette i mondiali, okay. Siamo Radio Rai e scommetto che voi ascoltate Radio Rai in Italia, vero?
6: Certamente.
5: Vero?
4: Certo, certamente.
5: Bravi, vi voglio bene.
6: Grazie mille.
4: Grazie mille, grazie. Piacere, grazie.
6: Buona giornata.
4: Ciao.
3: Antonella e Gabriel si allontanano allegri e si perdono tra la folla variopinta del mercato degli agricoltori di questa parte del Texas. Il Lone Star State, lo stato della stella solitaria,

0: come amano chiamarlo con orgoglio i texani. Uno stato grande due volte l'Italia, con quasi la metà della popolazione. Però qui gli spazi a disposizione sono enormi, 46 abitanti per chilometro quadro contro i nostri 195, ma le aree desertiche sono preponderanti. E così, quando si parla di densità, è un po' come parlare dei polli di Trilussa. Lasciamo alle nostre spalle il Farmers Market con i suoi colori, i suoi profumi, le sue tante lingue e i suoi cibi organici. Lo facciamo portando con noi la convinzione di quanto l'Italia sia un esempio per tutti in fatto di alimentazione e di quanto siano fuori luogo i nostri scimmiottamenti di stili di vita che nulla hanno a che fare con la nostra tradizione e la nostra cultura alimentare. Ce ne andiamo confortati dalla sensazione di quanto noi italiani siamo stimati e amati al di fuori dei nostri confini, molto più di quanto proprio non riusciamo a fare noi con noi stessi in patria.
1: Così Nico Forletta da Dallas. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, c'è naturalmente Andrea Boccia in redazione con noi, mentre alla parte tecnica Emanuele Rinaudo. È al tie break la sfida per ciò che concerne il terzo set, valida per il terzo turno sull'erba londinese di Wimbledon, fra Kachanov e Cobolli. Ricordo il parziale 6-0 Kachanov il primo set, un medical time out e poi comunque ha ripreso Flavio Cobolli a giocare vincendo al tie break 7-4 il parziale il secondo set, e adesso siamo 1-1 nel gioco decisivo che assegnerà appunto a uno dei due il successo nel terzo set. Chissà invece chi prenderà la via del successo. Ci trasferiamo tra le strade dei, non solo le Ramblas di Barcellona, parte proprio da lì l'edizione 2026 del Tour de France. Do il benvenuto in trasmissione a Cristiano Piccinelli.
2: Buonasera, ben trovati a tutti. Allora sì, terza volta che il Tour de France parte dalla Spagna dopo San Sebastian qualche anno fa e soprattutto Bilbao 3 anni fa. Si torna a partire dalla Spagna, in particolare con un crono a squadre che torna a essere insomma protagonista al Tour de France dopo qualche anno di oblio, ma con un regolamento tutto cambiato. Non si conta il tempo della squadra, ma il tempo singolo di ogni corridore. Quello che avrà fatto il miglior tempo darà anche la vittoria alla sua squadra, e dunque avremo proprio come una crono individuale una prima classifica generale che terrà conto anche dei distacchi, quindi non ci sarà soltanto il conteggio sui primi 4 corridori di ogni squadra. Il grande favorito è senza dubbio Tadej Pogačar, che quest'anno è anche riuscito a conquistare la Milano-Sanremo. Adesso gli manca soltanto la Roubaix per completare tutte le classiche monumento, ma attenzione a Jonas Vingegaard, che nelle ultime 2 edizioni della Grand Book è finito dietro allo sloveno, ma che viene dal dominio assoluto al Giro d'Italia, da una squadra fortissima al cui interno c'è anche il nostro Piganzoli. Al debutto come Tiberi al Tour de France, 12 italiani al via. Si comincia tra poco con la prima squadra che sarà la Caja Rural Seguros, che dopo 37 anni torna al Tour de France, formazione professional, serie B del ciclismo per così dire, ma ovviamente grande attenzione a quello che succederà dalle 18.45 in poi, con la partenza una dietro l'altra di Red Bull, poi la Visma Lise Bike di Vingegaard, Red Bull per Remco Evenepoel e per Lipovic, e poi ovviamente la UAE di Tadej Pogačar, che anche quest'anno è il grande favorito. 19,6 km per quanto riguarda il tracciato cittadino di Barcellona, con ovviamente attraversamento di quelle che sono tutte le bellezze della città catalana, dalle Ramblas come ricordavi in precedenza, ma inevitabile il passaggio anche per Sagrada Famiglia, Parc de Montjuïc, e poi ovviamente ci sarà anche un passaggio al Parco di Gaudí, che rappresenta uno insomma dei simboli della città catalana. Insomma, tutti gli ingredienti per una grande partenza al Tour de France.
1: E quindi grazie, a tra poco con Cristiano Piccinelli, tra poco anche i motori. Noi facciamo così, arriviamo all'appuntamento con l'informazione in musica, poi sarà nuovamente

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Mi vuoi sposare?
11: Nonna, sono sazia.
10: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it.

Speed.it e accedi con Speed carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio, la visita del Papa a Lampedusa, dove ha celebrato messa davanti a 4.000 fedeli. Leone XIV ha varcato simbolicamente la porta d'Europa, ha pregato sulle tombe senza nome dei migranti nel cimitero di Calapisana e sul molo Favarolo ha scoperto una targa dedicata al suo predecessore Francesco. In Iran sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, l'ex guida suprema della Repubblica Islamica, uccisa nel primo giorno di bombardamenti statunitensi e israeliani a fine febbraio. A Teheran migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma, il paese si prepara a 6 giorni di commemorazioni. Maxi operazione di polizia e carabinieri stamane nella zona del Colosseo a Roma, 2 giorni dall'aggressione a una pattuglia della polizia locale durante i disordini scoppiati nella notte. 350 persone identificate, 10 arrestate. Sui social il ringraziamento di Giorgia Meloni alle forze dell'ordine che, scrive la Premier, ogni giorno con professionalità e coraggio garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi simbolo della nostra nazione. Un uomo di 54 anni è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto in provincia di Lecce dopo aver tratto in salvo i suoi 2 gemelli di 8 anni sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figli. La rivolta al carcere di Enna, un centinaio di detenuti ha occupato le sezioni del vecchio padiglione e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. La protesta sarebbe scoppiata per i ritardi nella riparazione al guasto delle linee telefoniche causato da un fulmine che gli ha impedito di comunicare con le famiglie. Al via da domani una serie di scioperi nel trasporto aereo. Dalla mezzanotte per 24 ore si asterrà dal lavoro il personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Tutto pronto per il concerto dei record di Ultimo nei 150.000 metri quadrati della spianata di Tor Vergata a Roma, 46 punti di ristoro, 2.000 bagni, 40 km di transenne, 2.500 addetti ai servizi e 500 operatori sanitari. Questi alcuni dei numeri del più grande evento a pagamento mai organizzato in Italia, attesi 250.000 fan. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Sabato Sport. Ore 17:03. Da Saxarubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione e Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, quindi in console. 335-699-2949 per i vostri SMS e WhatsApp. Intanto, tennisticamente parlando, nulla da fare a Wimbledon nel terzo set per Flavio Cobolli, sconfitto al tie-break, si va al quarto. Invece ha archiviato velocemente la pratica, qui siamo nel campo femminile, Jasmine Paolini che ha battuto la greca Maria Sakkari in 1 ora poco più, 6-1, 6-2. Il risultato finale agli ottavi è la coppia del doppio maschile Simone Bolelli, Andrea Vavassori, che hanno sconfitto la coppia formata dall'olandese De Jong e dal francese Royer. È il tempo di accendere i motori, di ritornare in Inghilterra a Silverstone, Manuel Codignoni, perché adesso si fa sul serio la lotta per la pole position, ricordando ovviamente anche quanto accaduto nella sprint race. Linea a te per la Q1 e poi linea allo studio.
4: La sprint race l'ha vinta Kimi Antonelli, che dunque ha

0: allungato anche nella classifica del mondiale, rosicchiando 3 punti al compagno di squadra da George Russell, che è arrivato solamente quarto. Dunque adesso sono 43 le lunghezze di vantaggio del pilota della Mercedes nei confronti del compagno di squadra. In seconda posizione si è piazzato Lewis Hamilton, che partiva dalla poda. Lewis Hamilton che è il primo dei big in questo Q1 che farà segnare un giro veloce. Al momento il miglior crono è quello di Olly Burman con la Haas, 1:31.3, un tempo altissimo che precede Hülkenberg, Ocon e Perez. Arriva adesso Leclerc però con l'altra Ferrari, che fa segnare il primo rilievo, come dire, significativo, 1:29.5. Seguiamo le ultime curve per Lewis Hamilton, che come detto è arrivato secondo nella sprint race stamattina dopo essere partito dalla pole, che arriva adesso sul traguardo e si piazza in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Leclerc, 1:29.644, un decimo abbondante dal compagno di squadra monegasco. Ci sono in pista anche le McLaren, ci sono in pista anche le Mercedes, che sono però impegnate in questo momento, così come le McLaren, ancora nel loro outlap. E dunque ne approfitto per dare il benvenuto in Radio Cronaca ad un amico di Rai Radio 1, nonché amico personale, così mi gloro di chiamarlo, Alessandro Gargantini, penna di punta di Autosprint. Alessandro, bentornato.
1: Grazie, ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, quello ci ha detto questo fine settimana di Silverstone fino a questo momento? Ci ha detto che la Ferrari sta andando più forte, forse anche non solo di come ci aspettavamo noi, ma di come si aspettavano un po' anche diciamo a Maranello. Però ci ha detto anche che la Mercedes è forte e che questa caccia alla pole position potrebbe essere proprio un duello Ferrari-Mercedes.
2: Assolutamente, con due piloti che stanno prendendo il sopravvento sui compagni di squadra, perché abbiamo visto Antonelli sovrastare Russell, e nello stesso modo Hamilton si sta esprimendo molto meglio di Charles Leclerc sulla sua pista di casa.
0: E questa è una pista di pilotaggio, come si dice, una pista dove il pilota può fare la differenza anche con queste vetture che, con il discorso della ricarica, della scarica della batteria, si trovano un po' a mortificare il talento di pilota, del pilota, in alcune sequenze come la leggendaria Magelsbeck e Chappell, che in questo momento affronta Lando Norris, che paga 4 decimi dal capo classifica Leclerc, ma che comunque danno la possibilità ai driver di inventare e di trovare, comunque sia se non decimi quantomeno centesimi. Sta per chiudere il proprio giro Lando Norris, lo farà fra poco anche Verstappen, che è molto più vicino rispetto a Norris nei confronti della capo classifica attuale che Leclerc, ma il tempo è ancora molto alto, 1:29.5. Arriva sul traguardo Norris a terzo, 6 decimi abbondanti, il campione del mondo in carica da Leclerc. Sta facendo meglio Verstappen, che trova anche un po' di traffico, che però non dovrebbe avergli dato grosso fastidio, perché lo ha trovato nel breve rettilineo tra l'uscita della curva Stowe e la Vail. Arriva sul traguardo ed è comunque quarto a 6 decimi, perde tantissimo nell'ultimo settore. Tra poco arriverà a Jarre, poi toccherà a Piastri e quindi arriveranno anche le Mercedes, mentre il monitor del GPS ci dà un Russell fermo. Ora non so se è il monitor del GPS che si è frizzato, ma insomma potrebbe essere un qualcosa di importante, anche perché non lo vedo muoversi neanche nel monitor dei tempi. Infatti ci sono bandiere gialle, attenzione, bisogna capire cos'è successo a Russell. È andato a sbattere, infatti è andato nella via di fuga George Russell, e questo potrebbe essere il primo colpo di scena clamoroso di questa qualifica. La macchina di Russell è nella via di fuga, adesso sta cercando di mettere addirittura la retromarcia per uscire dalla via di fuga. Ci sono bandiere gialle in quel punto, è all'uscita della Laffield, ovvero sia quella curva che curva 7, se vogliamo usare la declinazione moderna, che arriva dopo il Wellington Straight. Arriva sul traguardo Antonelli, chissà se sarà passato là davanti mentre erano in corso le bandiere gialle. È ripartito Russell, è ripartito, dunque non ci sarà bisogno di una safety car, di una neutralizzazione. Però questo è un segnale importante, Alessandro Gargantini, anche per la non fiducia, la non confidence di George Russell. Non abbiamo ancora potuto vedere quello che è successo, ma di sicuro la sua qualifica non inizia bene.
2: Bella, adesso ci riserviamo di vedere cosa è successo esattamente a Russell, però se ha commesso un errore potrebbe essere dato dalla mancanza di fiducia dal momento in cui soffre molto compagno di squadra. Adesso
0: abbiamo la abbiamo la possibilità di rivedere quello che è successo. Arriva la staccata delle Brooklands, il richiamo verso destra, sotto sterzo, forse gomme fredde, qui evidentemente gomme fredde. Nel momento in cui è andato a girare verso destra ha avuto la macchina, che invece è partita sostanzialmente dritta per la tangente, non ha avuto neanche una scodata, come se veramente avesse le gomme anteriori non in temperatura. Non so cosa potrebbe essere successo, una foratura.
2: C'è stato un bloccaggio, un piccolo bloccaggio, probabilmente le gomme fredde, non ha trovato direzionalità la macchina, è finita diretta nelle vie di fuga. È stato fortunato a trovarle in condizioni abbastanza solide da riuscire ad uscire da solo, insomma, avrebbe potuto finire qui le sue qualifiche Russell.
0: Si è appoggiato leggermente al muretto con l'ala anteriore, non dovrebbe essere danneggiata. Adesso vediamo che è rientrato ai box, però lo abbiamo visto passare qua sotto la nostra postazione.

0: per rientrare ai box per verificare che tutto quanto sia ok, ma questo, ripetiamo, è il primo colpo di scena di questa qualifica. Al momento davanti resiste il tempo di Leclerc 1:29.5, in seconda posizione c'è Hamilton a un decimo, al terzo posto c'è Kimi Antonelli, compagno di squadra di George Russell, che ha chiuso il suo giro, la sua fatica, in terza posizione a 185 millesimi. Tutti gli altri con dei distacchi abissali: Norris è quarto a 6 decimi, Verstappen è quinto anche lui a 6 decimi, quindi Ajar, Piastri, Gasly, Berman e Colapinto a chiudere la top 10. Diversi piloti non hanno ancora fatto segnare un tempo cronometrato, tra di loro Russell per la disavventura che lo ha visto protagonista, come vi dicevamo, e dunque ha poco senso in questo momento fare una classifica dei piloti che al momento sarebbero esclusi quando abbiamo già superato la metà della qualifica. Ma adesso bisognerà capire, Alessandro Gargantini, innanzitutto se la macchina di Russell sarà in condizioni di ripartire, perché ripeto, l'ho vista appoggiarsi al muro ma non dovrebbe aver danneggiato qualcosa, e soprattutto da capire cos'è successo per capire se la vettura è in sicurezza, perché è un'uscita di strada stranissima, anche la smorfia che ha fatto Toto Wolff è di chi non capisce cosa possa essere successo.
1: Assolutamente, ci sarà una piccola corsa contro il tempo in casa Mercedes per capire esattamente cosa è successo e mandare in pista il proprio pilota per cercare di farlo passare alla Q2, che è estremamente importante in questo momento per George Russell.
0: I tempi sono abbastanza alti, anche se in linea tutto sommato con il Q1 della qualifica sprint, perché al momento Leclerc comanda con 1:29.5 mentre si sta lavorando sull'ala anteriore della macchina di Russell. Ieri il miglior tempo di Hamilton era stato 1:29.2, probabilmente sono tutti quanti in pista con gomme usate e si sta cercando di utilizzare anche una mappatura di motore conservativa, e questo potrebbe andare a favorire poi Russell qualora riuscisse a rientrare in pista per fare un giro in sicurezza. In questa fase non è importante essere più veloci, ma è importante essere tra i 16 più veloci. Al momento gli eliminati sarebbero Bottas, Lawson, Alonso, Stroll, Russell e Bortoleto, che non hanno ancora fatto segnare tempi cronometrati. Però insomma, torniamo sull'aspetto psicologico, Alessandro, perché lo abbiamo detto la Formula più volte, la Formula 1 è uno sport molto mentale, no? Questi ragazzi sanno tutti come si guida una macchina, ma spesso a fare la differenza è l'aspetto mentale. Con George Russell che in qualifica, nella qualifica sprint le ha prese da Antonelli, nella gara sprint le ha prese da Antonelli e ha perso 3 punti, e inizia in questo modo la sua qualifica, avrà un macigno, diciamo, no?
1: Assolutamente, poi arriva a Silverstone dopo una vittoria che non era stata così convincente, era stata viziata un po' da quel problema, quella grossa discussione sulle bandiere gialle in qualifica, sulla strategia che in gara, che un po' l'ha aiutato penalizzando soprattutto nel primo stint di gara Antonelli. Quindi era una vittoria, ma non era una vittoria piena, non è venuto convinto, non è venuto sulle ali di una vittoria piena in Inghilterra sulla pista di casa, e sta incontrando problemi perché ancora una volta Antonelli con la sua naturalità e velocità gli sta davanti.
0: George Russell è rientrato in pista e questa è un po' la notizia, e dunque diciamo avrà la possibilità di provare a fare un giro, e tra l'altro in questo momento è passato proprio sul punto del misfatto, nel punto in cui aveva commesso quell'errore. Ascoltiamolo.
2: Yeah, that was very weird. I've never looked up there my whole career.
0: È successo qualcosa di veramente strano e inquietante, non ho mai avuto un bloccaggio in quella zona in tutta quanta la mia carriera. Non lo potete vedere, Alessandro Gargantini ha allargato le braccia nel momento in cui ha sentito il messaggio di Russell, ve lo racconto io.
1: Sì, è un po' una dichiarazione di cerca di discolparsi, di frustrazione, come Toto Wolff non si capisce cosa è successo, però abbiamo visto un bloccaggio e la macchina è rovinata, ovviamente è entrato troppo veloce non considerando la temperatura delle gomme.
0: Esatto, lì proprio è il tipico bloccaggio da asse anteriore troppo freddo, lo dico un po' diciamo da giocatore, da bar di simulatore, per dire non ho neanche il volante a casa, ci gioco con la tastiera, i puristi della simulazione adesso come il mio amico Daniel che se ci ascolta diciamo vado a salutare storceranno il naso. Però quello è un classico come dire bloccaggio da gomme anteriori fredde, perché la macchina ha tirato proprio per la tangente e in quel momento è chiaro che l'asse anteriore si blocca perché non c'è aderenza sufficiente
1: e perdi completamente di direzionalità. È un discorso mentale, adesso Russell sta provando a mettere a sistemare le cose, il tempo c'è perché ci sono ancora 4 minuti e vediamo un po' come riuscirà a condizionare questo giro.
0: Si è lanciato, adesso affronta il rettilineo Wellington che porta proprio al logo del misfatto. Adesso ci sono le due Brooklands e poi la Luffield verso destra, dove poco fa è andato lungo. Ci arriva proprio in questo momento, si cuce al cordolo interno alla destra. Qui però è importante comunque portare fuori velocità per lanciarsi poi verso il lungo rettilineo National, dove una volta c'erano la partenza, dove ci sono i vecchi box e dove diciamo poi si prende velocità per la curva Copse e la sequenza Maggots Back at Chapel. Non il irresistibile il suo primo rilievo cronometrico. Al momento, ripeto, è in 21esima posizione perché non ho ancora fatto segnare un tempo al pari di Gabriel Bortoleto. Si è migliorato intanto

0: Piastri nel primo settore, addirittura con un parziale superiore rispetto a quello di Leclerc. Affronta la sequenza e si lancia adesso sul rettilineo della Hangar Straight, che porta poi alla fase finale con la curva Stowe, laddove nel 99 Michael Schumacher, per un problema meccanico alla sua Ferrari, andò dritto, si ruppe una gamba e dovette dare addio alle speranze di mondiale. Curva Stowe affrontata senza particolari errori. Adesso siamo alla Vale, poi la Club, ultima curva verso destra e arriverà sul traguardo George Russell. Andiamo a scoprire quello che sarà il suo tempo, quinto tempo per George Russell, che dunque si tira fuori dalla zona di pericolo a 4 decimi da Leclerc, abbondanti, a 3 decimi scarsi da Kimi Antonelli, ma in questo momento era importante per lui fare un giro, così come è importante fare un giro per Oscar Piastri, che al momento è 11° con la sua McLaren, ma risale adesso in 5ª posizione. Aveva necessità di tirarsi fuori dalla zona di pericolo perché non era ancora safe. C'è in pista anche Kimi Antonelli, che vuole migliorare il suo tempo anche in un'ottica, io credo, Alessandro Gargantini, di trovare la necessaria fiducia, l'abbiamo detto, su una pista da ritmo dove è importante la fluidità e dove è importante cercare i propri centesimi anche con la guida.
1: Certo, una pista molto, molto fluida nel suo ritmo, è importante con una serie di curve in sequenza non perderlo e interpretare e avere la fiducia giusta nella propria macchina, cosa che Antonelli sta avendo in questo momento.
0: Kimi Antonelli, che al momento è terzo, affronta l'ultima parte del tracciato, la curva Club che porta sul traguardo, non si migliora, anzi è un tempo molto alto, di 7 decimi superiore rispetto a quello di Leclerc, e resta dunque in 3ª posizione. La situazione, quando mancano 2 minuti 120 secondi al calare della bandiera a scacchi in questo Q1, vede resistere al comando Charles Leclerc, 1:29.534, ed è un po' una notizia, se vogliamo, considerato che il pilota della Ferrari ha subito molto il proprio compagno di squadra fino a questo momento. Verstappen si porta adesso in 2ª posizione, ma la classifica viene scalata addirittura da Isaac Ajara, che probabilmente, anzi sicuramente, ha messo un treno di gomme nuove che danno comunque un vantaggio importante, e rifila 2,5 decimi a Leclerc. Ajara al comando davanti a Leclerc e Verstappen, poi Hamilton, Antonelli, Lindblad, Piastri, Russell, che è scivolato in 8ª posizione, Lawson e Hülkenberg. Gli eliminati al momento sono Colapinto con l'Alpine, le 2 Cadillac di Perez e Bottas, le 2 Aston Martin di Alonso e Stroll, e la Audi di Bortoleto, che finalmente però è riuscita ad andare in pista, dunque avrà anche lui magari la possibilità di andarsi a lanciare. Ci sono ancora bandiere gialle, non sappiamo dirvi in quale settore dal monitor del GPS. Vediamo la macchina di Colapinto ferma, che però adesso riprende a muoversi, dunque probabilmente un largo all'altezza di Beckets e Chappell nel tratto veloce, un off track che non necessita di ulteriori interventi ma che va a rovinare il giro di Colapinto, che a questo punto credo che possiamo quasi ufficializzare come eliminato, considerato che non avrà tempo di lanciarsi ulteriormente. Colapinto è 17° davanti a tutti c'è Ajar, mancano 40 secondi. Certo che, Alessandro Gargantini, abbiamo potuto osservare bene gli onboard della qualifica di ieri, del tempo di Hamilton e del tempo di Antonelli. Questo nuovo regolamento in prova rende queste macchine un po' deludenti, no? Sì, insomma, abbiamo sentito che dall'uscita della COPS fino a praticamente all'uscita di Magnus Becker Chappett i piloti la fanno quasi tutta quanta in pieno, ma perché non c'è più batteria?
1: Assolutamente, è un po' una questione di compromessi. Se compromettere la velocità in curva per averne più rettilineo e arrivare al fondo rettilineo comunque con più energia, chi riesce a interpretare meglio questi compromessi è chi in questo momento si sta maggiormente giovando della situazione.
0: È una situazione un po' da coperta corta in cui bisogna cercare di restare coperti al massimo, però non sacrificando nessun tipo di estensione, ecco, mettiamola così. Sainz, 13° tempo, si migliora e va a mettersi abbastanza al riparo dalla questione eliminazione. C'è Lawson che al momento è 9° ma sta andando fortissimo, con tanto di parziale record nel primo settore. Davanti a tutti c'è Ajara con la Red Bull, Lawson a 2ª posizione, ma qui la gomma nuova fa veramente tanta differenza. C'è Hülkenberg che sta per chiudere il giro, al momento è 10°, 4° tempo per Nico Hülkenberg. C'è tanta track evolution e c'è anche tanta possibilità di migliorare per chi è andato a inserire degli pneumatici nuovi, che dunque garantiscono posizionamento migliore. Non è così per Fernando Alonso, malinconicamente ultimo dei piloti in questo momento con un tempo, perché Bortoleto si porta in 12ª posizione, Fernando Alonso ultimo a 3,06 secondi, addirittura a 1 secondo, pensate, dalla 20ª posizione di Sergio Perez. Arriva sul traguardo anche lo stesso Perez, che resta 20°. Uno sguardo al momento in cui è calata la bandiera a scacchi al monitor dei tempi per vedere se ci sono dei piloti che si stanno migliorando, non è così. E allora gli eliminati al termine di questo Q1 sono le 2 Cadillac di Bottas e Perez, la Haas di Esteban Ocon, l'Alpine di Colapinto, autore di quell'errore che vi abbiamo raccontato,

0: non è una notizia neanche questa, le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Il miglior tempo è quello di Isaac Hajar, 1:29.276. Rivediamo quello che è successo a Colapinto, che ha rischiato tantissimo perché è entrata addirittura in testa coda, la macchina è partita per la tangente e lì è stato fortunato a non toccare il muro, ma è stato anche fortunato, Alessandro, che non ci fosse nessuno dietro che rischiasse di prendere.
1: Sì, è andata molto bene perché è partita molto veloce la macchina e
2: è un punto dove si va
1: esattamente tanto. Allora eravamo proprio ieri lì a vedere un pochettino come interpretavano queste sezioni i piloti, è impressionante lo stato con cui affrontano questa serie di curve.
0: Ho perso la macchina completamente al posteriore. Non c'è niente di ovvio, gli risponde l'ingegnere di pista, c'è un po' di vento e questa potrebbe essere la causa. Sappiamo che queste macchine sono essere molto sensibili anche alle folate di vento ed effettivamente passeggiando in pit lane abbiamo visto anche delle folate di vento intermittente che potrebbero avere disturbato il pilota argentino. Ad ogni modo, il miglior tempo è quello di Hajar al termine del Q1, gli eliminati sono Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll e Alonso. Vi ricordiamo il quasi incidente di Russell che ha passato il taglio con il decimo tempo e il posizionamento delle Ferrari, Leclerc terzo e Hamilton e sesto. Ci fermiamo un attimo, torniamo allo studio a breve per il Q2. Linea allo studio, linea a Roma.

0: Revolution dei Beatles, tutto questo alle 17:23 minuti all'interno di Sabato Sport. Un saluto a e da Alessandro Campanella alla console, con Ombretta Conti in regia. In redazione con noi questo pomeriggio c'è Andrea Boccia. Jasmine Paolini, 6-1-6-2, accede agli ottavi di finale, sconfitta senza particolari problemi la greca Maria Saccari, e si conosce adesso l'avversaria della ragazza della Garfagnana, sarà Alexandra Eala, e è un'avversaria a sorpresa, diciamolo pure. Tutto questo nel prossimo turno, ricordo, ottavi di finale femminile a Wimbledon. La tennista filippina numero 32 del ranking mondiale, 29esima invece nel tabellone sull'erba londinese, ha eliminato la campionessa in carica, la polacca Iga Swiatek, numero 3 tra l'altro delle classifiche mondiali. Tutto questo con il punteggio di 7-6-6-2, e questo è un KO pesante per la polacca, perché uscirà tra le prime 5 della classifica WTA al termine del torneo londinese, che appunto, come vi abbiamo appena detto, aveva conquistato un anno fa. Ciclismo con Cristiano Piccinelli, il via da Barcellona, una cronosquadre, Cristiano con un nuovo regolamento per ciò che concerne le prime posizioni.
1: Sì, assolutamente, rispetto al passato in cui si prendeva il tempo del quarto della squadra, qui il tempo verrà invece

0: considerato quello individuale, dunque si verrà stilata una classifica proprio in base a quanto fatto registrare dalla partenza all'arrivo. Il miglior tempo ovviamente indicherà anche la squadra vincente, e dunque ci saranno anche i ritardi su questa base, con un'altra variabile che riguarda il tempo massimo, perché soltanto il 30% per rimanere dentro il tour già dalla prima tappa, e non è tantissimo. Per fare un esempio, qualora Pogacar ad esempio dovesse chiudere in 21 minuti, bisognerà arrivare con meno di 7 minuti di ritardo, quindi ecco, insomma, da considerare anche questo aspetto. Non si può andare piano, vanno già forte tutte le squadre che sono già scese in strada, si parte scaglionati di 5 minuti squadra per squadra. Il miglior tempo al primo dei tre intermedi è al momento quello del team Picnic con 5 minuti e 31, il miglior tempo al secondo passaggio intermedio è quello della Cacarural, che è la formazione che è partita per prima, che indossa una maglia che ricorda un po' quella degli anni 80 per celebrare il ritorno al Tour de France dopo 37 anni di assenza. Tre intermedi e poi l'ascesa finale al Montjuïc, al Parco Olimpico delle Olimpiadi del 1992, che rappresenta anche la salita di giornata, perché sono 800 metri al 7%, e la misurazione di questa salita darà anche la classifica della maglia poix degli scalatori, mentre per la maglia verde della classifica punti si terrà conto del miglior tempo al primo intermedio. Ecco, queste le variabili quest'oggi in questo regolamento rinnovato per il ritorno in un grande tour della gara squadre contro il tempo, in un percorso tutto sommato semplice, perché non ci sono particolari difficoltà se non la salita finale, e con strade lunghe e ampie che non dovrebbero creare problemi ai protagonisti di questa prima frazione del Tour de France.
1: E alle 17.26, grazie per ora naturalmente a Cristiano Piccinelli, l'aggiornamento per ciò che concerne invece la sfida più lunga, diciamolo subito, di oggi. Flavio Cobolli in campo contro il russo Kachanov, che ha conquistato per 6-0 in appena 18 minuti tra l'altro il primo parziale, medical time out, e comunque la possibilità fisica per Flavio Cobolli di poter proseguire il match conquistato al tie break 7-6 dall'italiano il parziale, poi però 7-6 al terzo per Kachanov, break a favore di Flavio Cobolli nel quarto set, Flavio Cobolli che quindi conduce per 3-2, 15-0, servizio a disposizione proprio di Cobolli. È il momento di restituire la linea sul circuito di Silverstone. Manuel Codignoni, adesso cosa ci aspetta?
2: Allora, adesso ci aspetta ad aspettare, volendo fare una battuta terrificante, perché l'inizio della Q2 sta slittando in avanti di qualche minuto. Non abbiamo ancora peraltro comunicazione ufficiale di quanto slitterà, ma sappiamo che sta slittando un po' perché ai 25 doveva partire e non è successo. Poi nella chat della federazione ci è arrivata l'informazione che c'è bisogno di pulire il tracciato in diverse zone per via dei detriti della sabbia che è stata portata in pista. Particolarmente io immagino che queste operazioni saranno, diciamo, nel tratto tra Mangos, Beckens e Chapel, dove c'è stato quel test a coda ad altissima velocità di Franco Colapinto, che è andato nella via di fuga, ha ritagliato la pista e poi è rifinito nuovamente là dentro, e insomma ha portato tanta sabbia in pista. In quel tratto si va molto forte, si va a 270 all'ora ed è giusto che la pista sia in perfetta efficienza. In questo momento in tempo reale vi diciamo che nella chat della federazione c'è l'addetto che sta scrivendo, sapete come compare su WhatsApp la scritta sta scrivendo, dunque a breve dovremo avere una comunicazione ufficiale riguardo all'inizio, che arriva in questo momento. La sessione ripartirà alle 16.33 ora ovviamente qui di Silverstone, mentre alle 17.33 ora italiana, il che ci fa capire da un lato che, diciamo, la pole position slitterà almeno di 8 minuti rispetto all'orario canonico nel quale è prevista, e dall'altro lato Alessandro Gargantini ci fa capire che
1: scusa Manuel, a questo punto andrei, allora, aggiornamento per ciò che concerne il Tour de France nuovamente da Cristiano Piccinelli.
0: E abbiamo il primo tempo della squadra, di una squadra che ha completato i 19 km e 600 metri della prima frazione del Tour de France da Barcellona a Barcellona. La Cacarural Seguros ha chiuso in 22.59, questo al momento ovviamente rispecchia il miglior tempo per quanto riguarda la prima tappa. Abbiamo parlato delle regole, ma bisogna parlare anche dei favoriti. C'è già un favorito principale quest'oggi, che è Remco Evenepoel, che a cronometro praticamente non ha rivali se non forse il nostro Filippo Ganna. Vedremo come andrà la sfida, ma poi

per Evenepoel, per il bag della Red Bull, c'è anche la volontà di poter essere l'intruso tra i due diarchi Vingegaard e Pogacar, che si sono divisi gli ultimi 5 Tour de France a testa, insomma, con Pogacar che però sogna la quinta affermazione, raggiungendo anche Thiel, Hinault, Merckx e Indurain in questa speciale classifica per un 2026 che per lo sloveno parla di vittoria alle Strade Bianche, Milano-Sanremo, Fiandre, Liegi, poi la vittoria alla Romandia con ben 5 vittorie di tappa, la vittoria al Giro di Svizzera. Vingegaard non ha vinto soltanto il Giro d'Italia, ha vinto anche la classifica a punti della Parigi-Nizza e quella degli scalatori, ma ha corso molto meno rispetto al suo contendente principale. Per Evenepoel l'unica affermazione forse più importante della stagione fino a questo momento è la vittoria all'Amstel Gold Race. Vedremo se ci sarà un intruso tra questi tre.

0: La musica di Katy Perry, Watch It Burn. Intanto ha tenuto il servizio Flavio Cobolli, conduce 4-2 nel quarto set, sfida sull'erba londinese di Wimbledon contro il russo Khachanov, che conduce computo totale 2-7-1. E adesso ritorniamo per la Q2 sul circuito londinese di Silverstone, ma con microfono aperto per il ciclismo in caso di novità da Barcellona. Cristiano Piccinelli interromperà appunto Manuel Codignoni, al quale diamo la linea appunto per farci raccontare questa seconda sessione, la corsa verso la pole position. Manuel.
1: E allora, la corsa è ripartita oramai da un minuto scarso. Ci sono in pista le due Red Bull di Hajar e Verstappen, e questo potrebbe essere un segnale tattico. Di solito si cerca sempre di sfruttare l'ultimo momento per utilizzare quella che viene chiamata la track evolution, ovvero sia il fatto che la pista si scaldi, il fatto che la gomma si depositi sulla linea, dunque garantisca un livello di grip superiore e quindi di conseguenza di poter abbassare i tempi. Dall'altro lato però ci fa anche immaginare che Verstappen e Hajar vogliano subito cercare di fare un tempo per poi magari, insomma, aspettare placidi e tranquilli che lo facciano gli altri, in maniera tale da non trovare traffico e da non avere problemi. Ascoltiamo proprio Verstappen. Verstappen si lamenta del motore, dice questa power unit non sta rispondendo in maniera normale. Sappiamo che, insomma, le parole di Verstappen sono spesso volentieri polemiche, poi magari ti stampa un tempo clamoroso. Lui è un po' fatto così, una testa calda quando guida, ma insomma è forse il pilota con il piede più pesante di tutti quanti in assoluto. Il monitor ci dice che il vento sta rinforzando, perché è salito da 9 km orari in direzione est, ma soprattutto, Alessandro Gargantini, se alziamo lo sguardo e guardiamo gli alberi, le fronde degli alberi di fronte al lussuosissimo albergo che c'è tra le tribune centrali, vediamo proprio che si sta muovendo molto.
2: Sì, vediamo le punte che si muovono, ma è possibile che anche Verstappen abbia voluto verificare come si sono evolute le condizioni della pista con l'aumento del vento, no? Quindi comunque ha voluto prendere subito la via della pista per capire cosa cambia, se eventualmente cambiare qualcosa sulla sua macchina.
1: Visto che il regime di parco chiuso è stato riaperto dopo la sprint race e verrà nuovamente richiuso dopo la qualifica, sono stati eliminati nel corso del Q1, lo ricordiamo, Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll e Alonso. È stato restituito a Perez un tempo che gli era stato tolto, ma non cambia il posizionamento del pilota messicano, che credo per la prima volta in questa stagione prenda paga dal compagno di squadra Bottas, una Cadillac squadra molto acerba, essendo debuttante in campionato, ma che però Alessandro Gargantini, dobbiamo dire, ha fatto dei grossi progressi, in particolare dopo che sono stati portati gli ultimi aggiornamenti. Nel momento in cui dovesse trovare l'affidabilità, qualche punticino potrebbe arrivare a prenderlo.
2: Sì, è una macchina completamente revisionata, rivista, si può parlare di un vero e proprio restyling. Stanno investendo molto in Cadillac sulle risorse, stanno acquisendo staff di qualitativamente molto valido, è ancora un organico in crescita, di conseguenza è una squadra che ha margine poi di proporsi sempre a livelli migliori.
1: E particolare non sottovalutabile in questo momento è davanti a quelli che sono i propri vicini di casa, con quella factory al momento provvisoria verrà consegnata solamente più avanti in settembre della Cadillac, è esattamente di fronte alla futuristica factory dell'Aston Martin, una delle squadre più ricche, se non forse la più ricca in assoluto, mentre tanto arrivano i primi tempi. Hajar 1.29.1, Verstappen 1.29.3 sono i soli ad aver fatto segnare un tempo, ma Stroll e Alonso sono melanconicamente penultimo e ultimo, entrambi esclusi. Tra l'altro ieri siamo stati a cena con Alessandro Gargantini, proprio con un ragazzo che lavora in Cadillac, e ci ha raccontato che sia Stroll figlio e Stroll padre, quando arrivano in factory arrivano con gli elicotteri
2: e ci sono problemi di parcheggio su chi ha la precedenza e soprattutto su quale campo utilizzare, no? Visto che comunque sembra che si allarghino un po' nel posizionare i loro elicotteri.
1: Non c'è una vera e propria piazzola degli elicotteri autorizzata, c'è il campo di un contadino là davanti che non ha concesso sostanzialmente l'autorizzazione, ma loro arrivano, parcheggiano, ogni volta pagano una multa perché preferiscono arrivare in aeroporto. Robe da ricchi, beati loro, diciamo così. Abbiamo fatto anche un po' di colore, mentre adesso fra un po' il colore che dominerà sarà il rosso, perché le Ferrari stanno per andare a chiudere il loro sforzo con Leclerc e Hamilton, che sono impegnati in questo momento nel settore centrale. Chiuderà prima il giro Leclerc, poi Hamilton, mentre intanto Lindblad fa segnare un parziale record nel primo settore. Ma l'abbiamo detto prima con Alessandro Gargantini, analizzando i vari settori e microsettori, spesso e volentieri questi parziali record sono figli di modalità di utilizzo della power unit diverse. Magari tu scarichi la batteria proprio in quel settore e fai il botto, salvo poi arrivare a fine giro senza carica e riperdere tutto quanto. Leclerc sta per arrivare sul traguardo, 29-1 è il tempo di Ajar, il tempo da battere, 29-0. Leclerc si porta al comando in prima posizione, sta per arrivare anche Hamilton che fa ancora meglio, 28-8, ed è già comunque un tempo interessante considerato che la pole della gara sprint era di 28-3. Dunque Hamilton al comando davanti a Leclerc e Ajar. Arriva Lindblad che, lo ricorderete, ve l'abbiamo detto, aveva fatto il miglior tempo nel primo settore e paga addirittura 8,5 secondi abbondante da Lewis Hamilton. Si lamenta Kimi Antonelli della risposta, credo, del pedale del freno. Piastri così così all'ultima curva con la macchina, la McLaren che sbacchetta abbastanza, infatti perde tanto il secondo e uno, al momento è in settima posizione. Fra poco arriverà Hulkenberg, fra poco arriverà anche George Russell, mentre credo che Kimi Antonelli abbia abortito il suo tentativo proprio per via di questo mal risposta del freno che probabilmente l'ha portato a commettere un errore. Seguiamo il tempo adesso quello di Russell, che fa segnare il parziale record nel secondo settore. Ha passato il Q1 con il brivido il pilota di casa per via di quell'errore nell'installation lap che lo ha portato poi ad andare sulla via di fuga della Laffield. Ed è secondo, 1.28.9, secondo a 56 millesimi appena da Lewis Hamilton. Ha trovato un buon giro senza dubbio il pilota inglese della Mercedes, fra poco arriverà anche Lando Norris, mentre intanto Kimi Antonelli si rilancerà come detto per il suo giro. Norris è ottavo, mette fuori addirittura in questo momento, sarebbe eliminato Oscar Piastri, il suo compagno di squadra. Kimi Antonelli che credo si va a rilanciare in questo momento perché ha girato in 1.56.7, ma il suo giro dovrà

ma non sarà comunque un giro ideale, perché ha già, diciamo, utilizzato parte delle gomme per lanciarsi nel primo giro, dunque non sarà al massimo in questo tentativo. Andiamo ad osservare anche quello che ha compiuto il pilota bolognese della Mercedes, curva 1, curva 2 con un sottosterzo, e finisce addirittura nella via di fuga in asfalto, buon per lui all'ingresso della loop.

0: dove c'era la vecchia partenza, curva Cops, dove bisogna far scivolare la macchina verso sinistra, che praticamente viene fatta quasi in pieno adesso con queste vetture. Maggots, Beckett's Chapel, la sequenza leggendaria del circuito di Silverstone, questa piega sinistra, anzi destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, che ti porta poi verso Langer Strait. Si entra a quasi 300 all'ora e si esce a 260. Al momento è 6 decimi più basso il suo rilievo cronometrico, ma rispetto al tempo di Piastri, che è decimo e ultimo dei qualificati. Kimi Antonelli affronta dopo la curva Stowe le ultime due curve, la Vale e la Kleb, prima di arrivare sul traguardo. Salta sui cordoli facendo scorrere comunque la vettura, così così all'ultima curva, leggermente imperfetta la traiettoria. Kimi Antonelli che comunque porta la sua Mercedes in terza posizione per Antonelli, a un decimo abbondante, a quasi due decimi da Lewis Hamilton, alle spalle del compagno di squadra, ma in posizione di sicurezza per quello che riguarda l'eliminazione. Hamilton comanda 1:28.8 davanti a Russell, staccato di 56 centesimi, e Antonelli a 179 millesimi. Leclerc è quarto a due decimi, poi Ajar, Verstappen con le due Racing Bulls, Lindblad, Lawson, Norris e Bortoleto. Russell chiede addirittura di voler cambiare sedile, addirittura non si sente confortevole nella macchina, chiede addirittura di cambiare sedile. Alessandro Gargantini, non credo che ci sia tempo di cambiare sedile, tra l'altro, nel corso di questa qualifica.
1: Evidentemente non trova pace.
0: E scende dalla macchina, ha chiesto e ottenuto il cambio sedile. Sì.
1: E abbiamo visto tra l'altro Antonelli prendere fiducia sempre di più nel corso del giro, perché abbiamo visto perdere due decimi nel primo settore e può essere a livelli molto competitivi nel secondo e terzo settore, quindi Antonelli lo vediamo acquisire fiducia progressivamente. Russell in questo momento mentalmente ha qualche problema, oppure c'è effettivamente un problema nel sedile che lo costringe a scendere, oppure ha delle esigenze che lo portano a scendere. Adesso bisognerà capire.
2: Scusa Manuel, interviene lo studio per una importante comunicazione di servizio. Allora, al termine della Q2, subito linea allo studio, anticiperemo di qualche minuto la messa in onda del GR previsto intorno alle ore 18, per poter seguire poi interamente anche la fase decisiva per l'assegnazione della pole position. Per il momento nuovamente a te, Manuel.
0: 5 minuti e 30, grazie Giovanni. Al calare della bandiera scacchi della Q2 comanda sempre Hamilton davanti a Russell e Antonelli. Vi abbiamo detto delle manovre strane al box della Mercedes, con George Russell che è sceso dalla vettura, probabile per lui in cambio di sedile. C'è da dire, Alessandro Gargantini, che questo fine settimana a tenere banco qui a Silverstone è stato anche il battibecco a distanza tra Toto Wolff e Fred Vasseur. Con Toto Wolff, il boss della Mercedes, che in settimana aveva detto: non so come la Ferrari possa portare tutti quanti questi aggiornamenti rientrando nel budget cap. E ieri, in maniera indiretta, sollecitato in conferenza stampa, Fred Vasseur in buona sostanza ha detto: Toto Wolff dica questo significa che ci dà dei bari, me lo venga a dire di persona in faccia.
1: Assolutamente, però ha anche sottolineato che non è necessario parlare di queste cose con il suo amico o ex amico Toto, ma lasciamo parlare la pista soprattutto.
0: Diciamo che nel momento in cui la Ferrari torna ad essere una minaccia credibile per il dominio della Mercedes, anche Toto Wolff comincia a riaffilare un po' gli artigli dialettici, no? Lui che è uno molto bravo nella comunicazione.
1: Probabilmente non si aspettavano l'ottima performance della Ferrari a Barcellona, sono rimasti sorpresi. C'è una serie di aggiornamenti che la Ferrari continua a portare, quindi Toto Wolff ne ha approfittato per sottolinearlo, ecco, per iniziare a punzecchiare il rivale, no?
0: Ma a fondo ci sta anche, è anche bello che ci sia un po' di pepe, perché questa Formula 1 in cui sono tutti quanti amici e si vogliono bene ci piace fino a un certo punto. Bisogna vedere anche l'ardore agonistico anche di chi non scende in pista per dare un po', diciamo, la misura di quella che è la posta in palio in questo gioco dove ci si gioca tanto. E si gioca tanto Verstappen, che è rientrato in pista con la sua Red Bull. Le ricordiamo, i piloti della Red Bull erano stati i primi a prendere la via di sì del tracciato e adesso sono nuovamente in pista. Verstappen al momento è al comando dopo il secondo settore nei confronti di Lewis Hamilton, che comanda la classifica. Hamilton che però è impegnato nell'outlap al pari del suo compagno di squadra Leclerc, dunque entrambi torneranno nuovamente in pista. Verstappen perde tantissimo nel terzo settore ed era già successo peraltro anche nel corso della qualifica sprint, segno che la gestione della batteria della Red Bull è diversa rispetto a quella, è desincronizzata anzi rispetto a quella della Ferrari, tanto che Verstappen è sesto, Ajar è quinto. Ajar è più veloce di Verstappen e lo era stato anche in precedenza, Alessandro, anche questa è una notizia.
1: Assolutamente, Verstappen sappiamo che non ami particolarmente questo tipo di vetture, probabilmente questo non lo porta a dare sempre il 200% delle sue possibilità. Ajar, vedi, parla di disastro in questo momento Verstappen nel commentare il comportamento della sua monoposto, quindi è abbastanza emblematico il fatto che si trovi dietro il compagno di squadra.

0: disastro è incredibile. Aveva avuto delle parole abbastanza alfiele Max Verstappen nei confronti di queste vetture già alla vigilia di questa corsa. Ha detto: ho provato la macchina al simulatore, sembra un tracciato completamente diverso, riusciremo a fare tutte quante le curve in pieno senza mai pigiare il pedale del freno, che sarebbe un po' il sogno di tutti i piloti, no? Alessandro Carmentini, ma lui ha fatto nell'ironia, sottolineando proprio il fatto che il discorso della, legato alla ricarica, alla gestione della batteria, porti a mortificare alcune parti che sono pilotaggio puro di questo tracciato, per togliere un po' la poesia e la magia di Silverstone.
1: Assolutamente, poi su circuiti come questi, dove serve sia la potenza che la qualità del telaio, probabilmente non si trova proprio con questo approccio.
0: Un mondiale dove fino a questo momento abbiamo comunque assistito a tanta variabilità anche tra una gara e l'altra. Prendete per esempio la Ferrari, cari amici e cari ascoltatori, ha vinto a Barcellona, a Spielberg, per delle motivazioni tecniche peraltro, non per, altri, per altre situazioni, è stata di fatto la quarta forza, e adesso qui torna nuovamente a sfidare la Mercedes. La pole di ieri di Hamilton, il secondo posto nella sprint race, sono a testimoniarlo. Sono in pista le McLaren, intanto 1 minuto e 45 a calare della bandiera scacchi nel Q2, davanti resiste il tempo di Hamilton 1:28.8, davanti alle due Mercedes di Russell e Antonelli e all'altra Ferrari di Leclerc. Le McLaren sono nona con Norris, 11ª con Piastri, ma sono in pista e si stanno migliorando. Si sta migliorando Piastri, che adesso è alla curva Stowe, fra poco la club, la Veil e la club, e si arriverà sul traguardo. Guardo, staccata, curva verso di sinistra, si salta sul cordolo, si aggredisce anche il cordolo interno, e adesso da qui è tutta quanta in pieno fino al traguardo per la, la club, che porta, come detto, sulla linea del traguardo. Piastri si migliora, resta in settima posizione però, e dunque non è assolutamente al sicuro dal taglio. È ancora meno al sicuro il campione del mondo in carica Lando Norris, che resta in nona posizione. Attenzione, questo potrebbe essere il colpo di scena, perché il nono tempo di Lando Norris, che non avrà tempo di farne un altro, lo mette tutt'altro che al riparo dal rischio del taglio. Parziale record di Leclerc intanto nel secondo settore, arriva Limbrad sul traguardo e è ottavo, non si migliorerà, resterà in ottava posizione. Lì all'Oson al momento è decimo, e decimo resta. Vediamo quello che sarà il tempo di Leclerc, che come detto era in quarta posizione, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore. Scala la classifica, scala la classifica, 1:28.6, Leclerc al comando davanti a Hamilton, e doppietta Ferrari al momento in questa fase finale di Q2. Arriva Hamilton sul traguardo, parziale record nel terzo settore, ma resta in seconda posizione Leclerc, Hamilton, Russell, Antonelli. Queste le prime quattro posizioni quando siamo prossimi al calare della bandiera a scacchi. Berman è 13°, non si migliora, e questo, diciamo, è un qualcosa che, di cui si beneficia senza dubbio Lando Norris. Non si migliora neanche Sainz, che resta in 14ª posizione, sta per arrivare sul traguardo Bortoleto, che è 11°, resta fuori dalla top 10 per 32 millesimi, sta per arrivare anche Albon, che è 15°, e 15° resta. Io credo di poter dire con, diciamo, cognizione di causa che sia Lawson che Norris potrebbero essere salvi, ma c'è da seguire adesso la chiusura del giro di Kimi Antonelli, parziale record nel primo settore, si è migliorato anche nel secondo. Il pilota bolognese arriva nell'ultimo settore, ultima curva, rettilineo del traguardo per Antonelli, che scala la classifica e passa al comando, anche psicologicamente è importante. Antonelli, miglior tempo davanti a Leclerc e Hamilton, poi Russell quarto con l'altra Mercedes, seguono le due Red Bull di Hajar e Verstappen, poi Piastri, Lindblad, Norris e Lawson. Arriva anche Gasly, che era l'ultimo dei piloti che potevano migliorarsi, e non si migliora. Eliminazione di Bortoleto e Hülkenberg con le due Audi, di Gasly con l'Alpine, di Berman con la Haas, delle due Williams, di Sainz e Albon. Sono gli ultimi versetti di una qualifica che al termine del Q2 vede il miglior tempo di Antonelli, che si giocherà la pole assieme al compagno di squadra Russell, assieme alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, assieme alle due Red Bull di Hajar e Verstappen, assieme alle due Racing Bulls di Lindblad e Lawson, e assieme alle due McLaren di Piastri e Norris. Ci fermiamo, linea allo studio, a più tardi per il Q3.
2: Grazie per il momento Manuel Codignoni. Intanto la sfida tra Cobolli e Kachanov va al quinto set, bravo l'italiano a far suo per 6-2 il quarto parziale. Ma adesso linea ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La visita a Lampedusa di Papa Leone XIV, che si è inginocchiato sulle tombe dei morti in mare, migranti senza nome, ha barcato la Porta d'Europa e al Molo Favaloro ha scoperto la targa intitolata al predecessore Francesco. La messa nello Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il pontefice, che ha poi lanciato un monito all'Europa.
6: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi.

0: In modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza sotto un caldo torrido che ha reso necessario annullare la parata militare di Washington. Nella notte italiana il presidente Trump terrà un lungo discorso. Per l'Independence Day, l'inedita sfilata di velieri sul fiume Hudson a New York, a cui partecipa anche la nave scuola della Marina Italiana Amerigo Vespucci. I negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan dopo i funerali di Ali Khamenei cominciati a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma della guida suprema uccisa nei raid aerei israelo-americani il 28 febbraio scorso. Le cerimonie dureranno 6 giorni. Il comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie invoca la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. Torniamo in Italia con la cronaca. A Milano è grave un 55enne ferito a coltellate, fermato un 22enne.
2: Non è chiaro il motivo dell'aggressione, sembra che il 22enne possa avere problemi psichiatrici. La vittima, un uomo di 55 anni, è stato colpito all'addome, portato d'urgenza in codice rosso e al Neguarda di Milano. L'aggressione è avvenuta questa mattina nei pressi di un bar. Il 55enne stava parlando con altre persone quando all'improvviso è stato colpito alla schiena da circa 20 fendenti. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La dinamica non è chiara. Sembra che il presunto responsabile stesse camminando in strada e senza un apparente motivo avrebbe estratto l'arma, un coltello con una lama di 7 centimetri. Molte persone tra passanti e clienti del bar hanno assistito all'aggressione e sono intervenuti fermando il 22enne chiamando i soccorsi.
3: E c'è il figlio, la padre, e stava bevendo il caffè, parlava tranquillo, sì. Venuto questa qua e dietro col coltello, cominciate a coltellare il ragazzo.
2: Il giovane che è accusato di tentato omicidio è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. I genitori sentiti dalla polizia hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni e di non sapere dove abbia dormito, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
1: Tensioni al carcere di Enna. Un centinaio di detenuti ha occupato le sezioni del vecchio padiglione e danneggiato le telecamere di sorveglianza. La protesta sarebbe scoppiata per i ritardi nella riparazione al guasto delle linee telefoniche causato da un fulmine che gli ha impedito di comunicare con le famiglie. Prima giornata di saldi estivi. Secondo le stime, 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature.
4: È un appuntamento che si conferma cruciale per i negozi di abbigliamento, arrivando a incidere tra il 25 e il 30% del fatturato annuo, pur dovendo fare conti con un mercato digitale che nel 2025 ha visto gli acquisti online crescere del 6%. Ma è quasi un rito laico andare in giro per negozi a fare shopping a prezzi scontati.
5: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
6: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
7: Sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
5: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
6: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
5: Sui vestiti siamo su un 20.
4: Confcommercio stima una spesa media per famiglia di circa 200 euro, 91 euro pro capite. Più ottimista invece le rilevazioni di Confesercenti, che stima una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 ai 181 euro. A pesare sulle performance del settore sono le campagne promozionali durante tutto l'anno. Lorenzo Opice, GR1.
1: A Roma, ultime ore prima del concerto di Ultimo, sul palco alle 20:30 dopo Fabrizio Moro, 250.000 i fans nella spianata di Tor Vergata per accogliere il raduno degli Ultimi, un evento inedito anche per gli organizzatori di concerti, in questo caso la Vivo Concerti. Ascoltiamo la D Clemente Zard.
8: Parliamo di oltre 10.000 persone al lavoro, di un anno e mezzo di preproduzione, parliamo di 3 mesi di lavori sul sito e non ha nulla a che vedere con un concerto normale. È il primo evento che coinvolge un ateneo universitario. La musica è parte integrante della vita di moltissimi e più il mondo si digitalizza, più l'esperienza dal vivo diventa necessaria e vitale nel percorso di vita appunto delle persone.
1: Ed è tutto per questa edizione, un buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
9: Sabato Sport. 17:55, grazie ai colleghi dell'informazione, grazie a Ombretta Conti in regia, ad Andrea Boccia in redazione.

0: E con noi Alessandro Campanella invece alla console, prima di tornare all'automobilismo, alla Formula 1, la corsa per la pole position, un veloce collegamento con il Tour de France, la cronosquadra di Barcellona, Cristiano Piccinelli.
1: Al momento il miglior tempo è quello fatto registrare dalla Groupama FDJ con Romain Grégoire, che è arrivato da solo al traguardo. Molte squadre sono arrivate con un solo elemento lì davanti e questo fa capire che forse la tendenza sarà questa, più che una crono a squadre, una crono individuale in cui si parte a squadre. Sembra essere questo un po' il leitmotiv della prima tappa del Tour de France 2026, con 22:28 al momento come tempo da battere, ma diciamo che la questione comincerà a fare calda dalle 18:30, quando partirà il giovane fenomeno francese Paul Sexas.
0: Grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. Io ricordo che dalle 18:30 ci collegheremo, ci saluteremo noi dagli studi di Roma, daremo la linea ai colleghi di tutto il mondiale minuto per minuto dagli studi di Dallas, ma tra poco, a partire dalle 18:10, andrà in onda lo speciale sulle strade del Tour. Ma adesso è il momento di ritornare da Manuel Codignoni, Silverstone.
2: Silverstone, un nome che per gli appassionati di motorsport è leggenda himself, come dicono gli inglesi. Qui nel 1950 fu corso il primo Gran Premio della storia di Formula 1 e vinse Nino Farina con l'Alfa Romeo. Qui nacque il motorsport in un rimpallo, diciamo, costante tra l'Italia e il Regno Unito, perché ci si rimpalla da una parte e dall'altra di averlo inventato il motorsport. Poi in realtà non è questione di essere patriottici, ma basta venire qui a Silverstone per respirare quella che è la cultura del motorsport. C'è un meraviglioso museo proprio del motorsport all'ingresso. Tutte le factory dei team di Formula 1 sono nel raggio di 50-60 km da qui, ad esclusione della Ferrari, che è l'unica che non ha un'antenna tecnologica in Inghilterra, orgogliosamente, dobbiamo aggiungere anche questo, perché insomma anche la Ferrari è un pezzo assoluto del motorsport. Questa è una pista dove, come in altre piste, le curve non hanno dei numeri ma hanno dei nomi. Nomi che diciamo vanno a ricalcare quelli che sono i paesi che sono intorno al villaggio di Silverstone, perché questo tracciato è stato ricavato negli anni 40 sulle strade perimetrali che collegavano un vecchio aerodromo della Royal Air Force, da cui partivano i caccia dell'aeronautica inglese. Per cui Stowe, Copse, Loughfield sono tutti quanti paesi che sono qui intorno, villaggi anzi, perché qui è completamente aperta campagna. E quello che ti colpisce, Alessandro Gargantini, arrivando qua, tu che ci venivi anche negli anni 80 con tuo papà a vedere le corse, no? È il fatto di essere in completa e totale campagna. Ti allontani di 5 miglia e ci sono solo campi a perdita d'occhio, stradine, balli di fieno, il silenzio della campagna che fa contrasto con l'adrenalina e la passione che c'è qui, è qualcosa di meraviglioso.
3: È un centro poi che cresce organicamente ogni anno. Adesso abbiamo addirittura due squadre di Formula 1, la Aston Martin e la Cadillac, che sono proprio qui a Silverstone, no? La Lola è qua a Silverstone, no? Ci sono tutta una serie di realtà legate al motorsport che proprio qui hanno fatto la loro studio, no? Sta creando un polo incredibile. Da nulla, possiamo dire, esatto, no? Nella campagna.
2: In mezzo a questo meraviglioso countryside, dove ci sono dappertutto anche, diciamo, dei cartelli che richiamano un po' all'orgoglio contadino, venendo qui dal bed and breakfast dove dormo tutte le mattine, passo davanti a una fattoria didattica dove c'è esposto un cartello scritto con il pennarello dove si legge "No farms, no farmers, no food", ovvero sia senza contadini, senza agricoltori non si mangia, quasi a voler ricordare anche l'origine rurale di queste zone. Origine rurale che questo momento lascia invece spazio all'origine motoristica, perché tutte quante le vetture sono in pista ad eccezione di Lindblad, che probabilmente farà un unico tentativo per il primo tentativo nel Q3, non ci sono ancora tempi cronometrati ma arriveranno a breve. 8 minuti e 40 al calare della bandiera scacchi e alla decisione di chi domani partirà in pole position. Oscar Piastri con la McLaren sarà il primo a far segnare un giro, è già sul rettilineo del traguardo. Il miglior tempo del fine settimana fino a questo momento è quello della pole sprint di Hamilton di ieri, 1:28:03, 1:29:02, è un tempo alto quello di Oscar Piastri, decisamente alto per una McLaren che non sembra aver trovato la quadra in quella che è di fatto la gara di casa, in quella che è per il campione del mondo Lando Norris la prima occasione da campione del mondo con il numero uno sul musetto di ritrovare il suo pubblico. Lando Norris adesso è a sua volta all'ultima curva con il tempo di 84 millesimi superiore rispetto a quello dei compagni di squadra. Prima e seconda le due McLaren, ma sono dei primati che dureranno, come si suol dire a Milano, da Natale a Santo Stefano. Verstappen passa

0: al comando con 80 millesimi di vantaggio nei confronti di Piastri e Norris. Fra poco arriveranno le Ferrari con Leclerc che guadagna mezzo secondo, 1:28.6. Adesso i tempi iniziano ad essere significativi. Ma per arrivare anche Lewis Hamilton al traguardo, che si porta al comando 29 millesimi più rapido rispetto a Leclerc, 1:28.5 per Hamilton, 1:28.6 per Leclerc, 29 millesimi appena a dividerli. Hajar, terza posizione davanti a Verstappen, davanti ancora al compagno di squadra, 1:28.7, ma tocca adesso alle Mercedes con Antonelli che chiude il giro prima di Russell. Antonelli è il più veloce, 1:28.3, è il miglior tempo, no, non è ancora il miglior tempo del fine settimana. In seconda posizione Russell, che adesso taglia il traguardo a pochi millesimi, a 96 millesimi dunque, Mercedes, Ferrari, questa è la classifica con il miglior tempo di Kimi Antonelli, 1:28.3, 386 per la precisione, il miglior tempo del fine settimana è di 1:28.376, esatto, di ieri, di Lewis Hamilton. Poi Russell a 96 millesimi, quindi le due Ferrari di Hamilton e Leclerc staccate di 2 decimi, le due Red Bull di Hajar e Verstappen staccate di 3 e 7 decimi, poi Piastri, Norris, Lawson e Lindblad. È il gioco delle coppie, Alessandro Gargantini, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren.
1: Sì, in questo momento rispecchia un po' il livello di competitività di questo monoposto sulla pista inglese, e il duello è proprio tra compagni di squadra, tra capacità di interpretare la pista. Poi vedremo se qualcuno prenderà poi nettamente il sopravvento.
0: Io credo che ci sia ancora un po' di margine per tutti, perché anche se le temperature sono leggermente più basse, sono tornate ad abbassarsi, si è tornati adesso a 39 gradi per quello che riguarda la temperatura dell'asfalto, io credo che ci sia un po' di margine ancora per tutti quanti. C'è anche tra l'altro Nicolas Hamilton, il fratello di Lewis Hamilton, al box della Ferrari ad osservare le gesta del fratello. Di certo, diciamo, Antonelli al momento è stato più veloce rispetto a Russell, Hamilton è stato più veloce rispetto a Leclerc, la sorpresa se vogliamo è una Hajar che gli fila 4 decimi a Verstappen, che è un'eternità su questa pista.
1: Assolutamente, molto critico Verstappen, però bisogna anche considerare il momento in cui sono stato seglato il tempo, perché abbiamo visto che nel giro di pochi secondi il vento è passato da 13 all'ora a 5 all'ora, quindi ci sono delle folate che possono avere un po' influenzato il comportamento delle macchine in pista, e sia Russell che Leclerc hanno sicuramente fatto un passo avanti nel confronto dei loro compagni di squadra, si sono molto avvicinati a livello di performance in questo primo push con gomme fresche.
0: Esattamente così, perché tra Antonelli e Russell ballano 96 millesimi, tra Hamilton e Leclerc 29 millesimi, praticamente hanno fatto lo stesso tempo. Dopo la tempesta la quiete, perché adesso sono tutti quanti ai box, e lo abbiamo usato spesso e volentieri questa similitudine, cari amici radioascoltatori. Fra poco arriverà il momento della partenza intelligente con gli orologi sincronizzati, tutti quanti entreranno in pista nello stesso momento. È vero che non siamo a Monte Carlo, non siamo a Spielberg, la pista è lunga e sono solamente 10 vetture, problemi di traffico non ce ne saranno, però immagino che l'esercizio qui sarà il bilanciamento, che è sempre molto complicato soprattutto con questa generazione di vetture, Alessandro, tra portare in temperatura gli pneumatici, prendersi lo spazio, ma anche ricaricare bene la batteria.
1: Sì, insomma, un'equazione difficilissima della quale venire a capo, e è un esercizio nel quale all'interno delle rispettive squadre si sta facendo un po' la differenza tra le sorti dei piloti. No? Abbiamo visto Antonelli gestire meglio queste variabili rispetto a Russell, e la stessa cosa sta facendo finora Hamilton rispetto al Leclerc.
0: Sarà veramente interessante seguire quest'ultimo push per capire, diciamo, chi avrà margine e chi, diciamo, troverà la soluzione a questa equazione complicata che abbiamo cercato più e più volte di spiegarvi con i nostri esperti in questa stagione di Formula 1, dove la tecnica ha assunto un ruolo importante soprattutto per quello che riguarda la gestione della power unit, perché poi ti ritrovi anche, Alessandro Gargantini, a dover spiegare all'uomo della strada perché il Pinnacle of Motorsport si trova a finire la batteria prima del giro, no? Insomma, è un po' soprattutto in qualifica diventa anche veramente complicato giustificarlo più che spiegarlo, non che tocchi a noi tra l'altro.
1: No, soprattutto in qualifica, dove ci si aspetta che un pilota dia il massimo in ogni momento in cui in pista non debba stare con la calcolatrice per dire qui risparmio e qua spendo poco di più.
0: Ed è interessante, insomma, vedere proprio quelle sono le interpretazioni, l'abbiamo detto anche in precedenza, per quello che riguarda la gestione dell'energia tra i vari piloti. Si è sfiorata una collisione in corsia box con una McLaren che stava arrivando proprio nel momento in cui stavano uscendo le Racing Bulls, e adesso si verifica puntualmente quello che succede ogni volta, Alessandro.
1: Sì, c'è un po' un'ora di picco nella corsia box con tutti i piloti che stanno aspettando per entrare in pista allineati per l'ultimo tentativo, che sarà quello decisivo, al momento più importante fino adesso della giornata.

0: Just cruise.
1: Antonelli si lamenta perché sono uscito per primo e l'ingegnere di pista cerca un po', insomma, di tranquillizzarlo riguardo a questo posizionamento. È evidente che c'entra anche, diciamo, l'adrenalina del momento per un Antonelli che al momento è al comando di questa qualifica. Dunque, se dovesse finire così, sarebbe in pole position. Al suo fianco partirebbe Russell, il compagno di squadra. In seconda fila ci sarebbero le Ferrari di Hamilton e Leclerc. In terza fila le Red Bull di Hasjar e Verstappen. In quarta fila le McLaren di Piastri e Norris. In quinta fila le Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Ma tutto quanto è sottoposto poi, diciamo, alla validazione, all'imprimatur dell'ultimo tentativo che arriverà a breve. Il primo a chiudere il giro, come detto, sarà Antonelli, poi toccherà a Norris, Lindblad, Piastri, Lawson, Russell, che dunque sarà nella seconda parte, Verstappen, e poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che saranno seguite di fatto dal solo Hasjar. Le Ferrari hanno scelto di prendersi tutto il tempo a loro a disposizione per andare a chiudere il giro, come ieri tra l'altro, Alessandro, perché Hamilton fu l'ultimo a chiudere il giro nella qualifica sprint,
2: e anche oggi sapremo solo alla fine un po' l'epilogo di questo giallo. Insomma,
1: sarà veramente una qualifica tutta quanta da seguire, con Kimi Antonelli che si va a lanciare in questo momento. Il parziale migliore nel primo settore al momento è il suo 1:28.398. Curva 1, la Abbey, poi la Far Kruger che si affronta in pieno anche questa, fino ad arrivare poi alla prima staccata della curva Village che conduce a questo mini complex in loop, dove ci si ferma quasi per poi accelerare verso il Wellington Straight. Arriva adesso sul Wellington Straight, una volta si poteva utilizzare il DRS, adesso c'è l'aerodinamica attiva per tutti quanti. Wellington Straight per Kimi Antonelli, che arriva adesso alla frenata che porta poi al Brooklands ed è in vantaggio su se stesso di 50 millesimi. Si sta migliorando Kimi Antonelli dunque nel primo parziale. Adesso il tratto misto che conduce al rettilineo dove una volta si partiva, e poi la sequenza Cops a lungo, Mangots, Beckett, Chapel. Sembra quasi una filastrocca, ma in realtà è adrenalina pura. La Cops che si fa praticamente in pieno per Kimi Antonelli, che si sposta adesso verso la destra per andare ad affrontare la sequenza Mangots, Beckett, Chapel. 1:03.945, il suo secondo rilievo cronometrico. Arriva adesso all'intermedio ed è in vantaggio su se stesso di 76 millesimi, con tanto di parziale record nel secondo settore. Sta abbassando il proprio tempo Kimi Antonelli, che adesso è sul Hangar Straight, curva Stone. Non è una vera e propria staccata, ma è un punto di sorpasso. L'abbiamo visto anche quest'oggi nelle categorie minori, tra l'altro clamorosa la gara nella Formula 3 vinta da Ugo Ciuccu davanti a David, e in terza posizione poi è arrivato il pilota che ha beffato proprio all'ultimo, il nostro Matteo De Palo. 1:28.1, un tempone quello di Kimi Antonelli, 3 decimi rifilati a George Russell. Arriva adesso Norris sul traguardo, che prende bandiera a scacchi ed è sesto. Questo è un tempo che sarà molto complicato per tutti da battere, il tempo di Kimi Antonelli. 1:28.1 con parziali record nel secondo e nel terzo settore, ma aspettiamo prima di cantare vittoria per i colori italiani, perché tocca a Lindblad che è nono, non si migliora e resta dunque in nona posizione. Poi Oscar Piastri che ha migliorato i propri parziali nel primo e nel secondo settore. Russell invece non sta facendo a sua volta un bel giro. Piastri è settimo a 9 decimi, anche lui prende bandiera a scacchi. Lawson sta per arrivare sul traguardo, al momento è decimo e resta decimo. Fra poco toccherà George Russell, che però non ha fatto segnare dei grandi tempi nel primo e nel secondo settore. Arriva sul traguardo e non si migliora, resta in seconda posizione. Allora Antonelli è in pole provvisoria, sta per arrivare Verstappen, poi toccheranno le Ferrari che stanno andando molto veloci. Verstappen è settimo, dietro addirittura ad Hasjar. Tocca adesso a Leclerc, parziale record per il primo settore, secondo tempo per Leclerc che si mette addirittura in prima fila. Tocca adesso ad Hamilton, che ieri era stato in pole position, ed è terzo. Hamilton è terzo, due Ferrari in top 3, Antonelli, Leclerc e Hamilton. Manca il solo Hasjar per poter dare la certificazione della classifica. Hasjar quinto, e allora è pole position per Kimi Antonelli. Giro magico della pilota bolognese. 1:28.1 è il miglior tempo del fine settimana, è un tempo con un'esecuzione perfetta, Alessandro Gargantini, soprattutto nella parte finale della pista.
2: Si lamentava di essere il primo a segnare il tempo ed è stato un riferimento irraggiungibile per tutti, è stato un tempo magico, meraviglioso. Ascoltiamo Kimi. Yes, come
3: on! Woo! Hey! Yes,
4: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
2: tutto quello che ci piace di più vedere davanti, e si preannuncia una gara molto molto combattuta.
1: Seconda fila tutta British invece, Lewis Hamilton davanti a George Russell, che becca una paga importante, 370 millesimi anche qui da Antonelli a casa sua, parafrasando Sebastian Vettel. Seconda fila Hamilton Russell, terza fila Jar Norris, quarta fila Verstappen Piastri, quinta fila Limblad Lawson. Una qualifica bellissima, una qualifica dove Kimi Antonelli ha dimostrato di essere più che mai, e qui ti affido il commento finale Alessandro Gargantini, il pilota del momento. Che gara ci possiamo aspettare domani?
2: Una gara molto aperta, abbiamo visto Antonelli molto in forma, sarà lui il riferimento per tutti.
1: E ce la godremo assolutamente più che mai sulle frequenze di Rai Radio 1. Ringrazio Alessandro Gargantini ancora una volta per averci fatto dono della sua sapienza nel mondo del motorsport, e restituisco la linea definitivamente a questo punto agli studi di Roma, Rai Saxa Rubra, ricordando la pole position di Kimi Antonelli, in prima fila a fianco a lui la Ferrari di Leclerc, l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, partirà in terza posizione in seconda fila davanti all'altra Mercedes di George Russell. Linea Roma.
0: Grazie Manuel, e naturalmente con te appuntamento a domani per il Gran Premio d'Inghilterra. Che cosa sta combinando Flavio Covolli? Bene, direi, ha operato un break e ha poi mantenuto il servizio nella quinta e conclusiva partita. Ricordo il punteggio dalla parte di Covolli: 06 76 67 62 4-2, 15 pari con Kachanov al servizio. Ma adesso è il momento del nostro speciale dedicato alla Grand Boucle. Parte sulle strade del Tour, ha già preso il via nel pomeriggio spagnolo la cronometro a squadre di Barcellona.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Sulle strade del Tour de France.
0: 18 e 12 minuti, anche questo appuntamento si avvale della regia di Ombretta Conti, della presenza in redazione di Andrea Boccia con Carlo Boninsegna, che è tornato alla console, cura quindi la parte tecnica. Tour de France che inizia a entrare nel vivo con una cronometro a squadre sulla quale ci aggiorna subito Cristiano Piccinelli.
8: Al momento il miglior tempo resta sempre quello fatto registrare dalla Groupama con Romain Grégoire, 22:28 il crono della formazione francese, con la Pinarello che è dietro al momento di 16 secondi. Questi i due miglior tempi in strada in questo momento, anche la Sodala Quick Step, l'Alpecin di Van der Poel, che non ha fatto però un grande intermedio, quello dopo 5 chilometri, al momento quarto tempo per la formazione del campione olandese, ma via via scorreranno tutte le altre con massima attenzione dalle 18:45 in poi, perché in quel momento partirà la Red Bull Borans Groe del campione olimpico a cronometro Renko Evenepoel, e poi 5 minuti dopo toccherà la Visma di Vingegaard, e alle 18:55 la UAE dell'ultimo vincitore del Tour de France, ovvero Tadej Pogacar.
0: Io ricordo, grazie per ora Cristiano Piccinelli, che Jasmine Paolini è agli ottavi di finale dopo aver battuto 6-1, 6-2 sull'erba londinese di Wimbledon la greca Maria Sakkari, e sono agli ottavi di finale. Qui passiamo invece al doppio misto Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno battuto la coppia formata dall'olandese De Jong e dal francese Valentin Royer. Ancora in campo Covolli e Kachanov, 5-2 a favore di Covolli, ha operato il break, lo ha appena fatto, adesso se manterrà il servizio porterà a casa l'incontro, quindi chiaramente ve ne daremo conto nel corso ovviamente della trasmissione. Trasmissione dedicata come speciale al ciclismo sulle strade del Tour, ad aprire la lista degli ospiti prestigiosi in questa edizione della Grand Boucle c'è un campione olimpico, oltre a essere stato campione italiano vincitore proprio in Spagna di una Vuelta anno 1990. Salutiamo con piacere Marco Giovannetti. Buon sabato Marco.
9: Buon sabato a tutti e buonasera a tutti.
0: Grazie naturalmente per essere con noi qualche minuto. Ecco, ti chiedo anzitutto cosa pensi del fatto che sarà il primo corridore, come ci diceva poco fa Cristiano Piccinelli, a transitare sul traguardo, a determinare il miglior tempo dell'intera squadra, ma per ogni corridore vale il tempo effettivo. Qualcosa è cambiato rispetto al passato. Che ne pensi?
9: Sì, in effetti è una squadra un po' inusuale, perché è la prima volta che credo che facciano una cosa del genere, prendendo i tempi individualmente, non a squadre. O meglio, diciamo che prima che arrivava dovevano arrivare almeno il terzo della squadra per dare il tempo migliore. Invece adesso hanno scelto questa formula. Sarà anche un esperimento, perché credo che sia la prima volta che sia fatta. Oggi è una squadra molto difficile, molto complicata, perché secondo me alla prima giornata fare una conosquadra di 16 km con due strappi abbastanza impegnativi, beh, chi non è pronto sicuramente perderà anche qualche minuto.
0: E questa naturalmente è una osservazione che giriamo subito a Cristiano Piccinelli. Diciamo intanto che sull'erba londinese di Wimbledon Flavio Cobolli è a un punto dal match serve sul punteggio nel quinto set di 5-2 a suo favore, 40-0, e magari spero, Cristiano, di interromperti tra qualche secondo per dare il finale di questa sfida. Intanto c'è Marco Giovannetti per te.
8: Assolutamente, saluto il nostro ospite ricordando soltanto che il miglior tempo in questo momento è sempre quello della Groupama FDJ, formazione francese, Francia che sogna molto con Paul Sixas, 19 anni e qualche mese, è il più giovane del gruppo in questa edizione del Tour de France, e proprio di lui vorrei parlare con Giovannetti. È stato fatto debuttare, direi, a furor di popolo il giovane francese, ha fatto cose egregie quest'anno in stagione, ma è stato giusto secondo te portarlo subito, diciamo così, anche con il peso, no, dell'attesa francese, perché insomma il Tour manca dal 1985, dalla vittoria all'ultima vittoria francese è quella di Hinault, ma è stato giusto portarlo a provare il Tour de France così presto?
9: Ma prima di tutto bisogna vedere con quali intenzioni hanno portato a questo Tour de France. Se sono intenzioni solo per fare esperienza, può anche andare bene. Chiaramente se invece l'intenzione è di fare classifica e andare contro due mostri sacri che ci sono oggi, cioè Pogacar e Vingegaard, ma allora la vedo sbagliata.
0: Marco Giovannetti, apro una parentesi relativa però al tennis, perché Cobolli si è appena qualificato per gli ottavi di finale, ha sconfitto il solido Khachanov, il russo, dimostrandosi un fondista più di lui, e non era affatto facile. Cobolli ha vinto 3-7-2 con il risultato finale di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. Linea nuovamente a Cristiano Piccinelli.
8: In strada adesso la Netcompany Neos del nostro Filippo Ganna, c'è anche Bernal, Arisman, Foss, Baclen, Tarling, Kwiatkowski e Godon, questi per dare insomma la completezza della squadra, della formazione del nostro Filippo Ganna, che ha chance oggi di poter anche conquistare la maglia gialla, perché lo ricordiamo, il regolamento prevede sostanzialmente che il simbolo del primato verrà concesso a colui che avrà fatto meglio nei 19,6 km del tracciato odierno. C'è Renck van der Poel, ma Ganna, insomma, il cronometro può dire la sua, visto che la cronometro nella prima parte soprattutto è abbastanza lineare. Poi sì, come ricordavi, c'è quello strappo in arrivo di 800 metri con una pendenza media al 7%. Ecco, lì forse uno specialista come Ganna può pagare dazio.
9: Ma poi dipende soprattutto anche vedere come vogliono interpretare la corsa, perché se puntano la classifica Ganna credo che dovrà aspettare il capitano senza poter fare la corsa sua, invece se puntano alla tappa e lo lasciano libero può anche darsi che possa lottare per la vittoria della tappa.
8: E vedremo ovviamente quello che succederà. Intanto però primi chilometri per la formazione, il cui capitano dovrebbe essere Ganna Bernal, e in secondo ordine Arensman, che è andato anche abbastanza bene al Giro d'Italia, formazione che non è più la formazione che comandava e vinceva praticamente tutti i grandi giri, perché hanno trovato le altre squadre, Vingegaard e Pogacar.
0: Pubblicità.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
7: Sulle strade del Tour.
0: Alle 18.20 io ricordo, per ciò che concerne la Formula 1, a proposito, il Gran Premio d'Inghilterra scatterà domani alle ore 16. Kimi Antonelli ha conquistato la pole position sul circuito a nord di Londra. Il pilota della Mercedes ha preceduto le due Ferrari, quella di Charles Leclerc, secondo, e di Lewis Hamilton, terzo, quarta. L'altra Mercedes di George Russell. E nuovamente adesso microfono a Cristiano Piccinelli e Marco Giovannetti.
8: 22.28 è il tempo da battere fino a questo momento, quello fatto registrare dalla Groupama con Romain Grégoire, che è arrivato per primo nella squadra francese al traguardo. In strada anche, oltre la Sodal, tra poco toccherà anche alla Bahrain Victorious del nostro Tiberi, che è al debutto nella corsa gialla e che punta ovviamente a fare classifica. E poi vedremo la Education First, la Lidl Trek di Ayuso, che non ha nascosto le sue ambizioni di podio, la Red Bull di Lipovic e Everpool, Visma Lease Bike di Vingegaard e UAE di Pogacar. Andando a guardare un po' quelle che sono le squadre, le dico a beneficio anche magari di chi ci ascolta, oltre a Pogacar ci sono nella UAE Del Toro, Groschartner, McNulty, Polit, Vermersch, Wellens e Adam Yates. Per quanto riguarda invece la formazione di Jonas Vingegaard, ci sono Affini, Armirail, Kampenaerts, Aganes, Jorgensen, Kuss e Piganzoli. Ecco, prendendo soltanto le squadre degli ultimi vincitori del Tour de France, quale ti sembra la più forte così, insomma, sulla carta?
9: Ma sono sicuramente due grandissime squadre, forse la UAE con Pogacar Del Toro, perché Del Toro ha dimostrato veramente di essere ai livelli dei migliori e più forti, e penso la UAE sia un pochino più forte, però così poi sarà la strada che decide.
8: Quello come sempre, intanto sta per arrivare il team Jaico Alula con però già secondi di ritardo rispetto al tempo della Groupama, e dunque non cambierà in questo momento il primato nella classifica, assolutamente parziale, 22-28. Io credo che verrà limato di molto dalle migliori squadre, dai migliori cronomen questo tempo, questo crono. Credo che si potrà andare a conquistare la tappa e dunque anche la maglia gialla sui 21, non so, 19,6 km, Giovannetti.
9: Ma sì, penso di sì, come tempi penso di sì, e qui sembra quasi un arrivo in salita, perché vedo che arrivano tutti a spicciolata, anche i componenti delle squadre. Chiaramente Pogacar e Vingegaard faranno praticamente la loro corsa, e penso che arriveranno intorno a 10-15 secondi da uno dall'altro, anche se bisogna vedere, perché come interpretazione è molto difficile, come ho detto prima, bisogna vedere il riscaldamento, bisogna vedere come partono in questo cronometro, che è molto difficile secondo me.
8: In effetti c'è stata anche una lunga ricognizione, è stato concesso tempo, diciamo così, alle squadre per analizzare fino in fondo quello che è il percorso odierno della prima frazione del Tour edizione 2026, che prevede questi 19 chilometri con partenza sostanzialmente dal forum, dalla zona del mare, diciamo così, del porto di Barcellona, e poi dei lunghi rettilini per arrivare a ridosso al passaggio di Santa Madrona, della salita verso il parco olimpico del Montjuïc, che nella fase finale è abbastanza duro, perché sono 800 metri al 7%, e dunque evidentemente farlo a tutta può costare anche qualche debito d'ossigeno per quanto riguarda i protagonisti della corsa gialla. Intanto siamo sulla coda del gruppo la Net Company Neos, la squadra di Filippo Ganna, che è passata al primo intermedio. posizionato dopo 5 km con 5 minuti e 25, miglior tempo parziale per quanto riguarda questo rilevamento cronometrico per la squadra di Filippo Ganna, il tempo direi da utilizzare come rendimento, come riferimento per quello che succederà dopo quando scenderanno le altre squadre che sono interessate ovviamente soprattutto alla classifica generale. Oggi avremo tutte le classifiche perché la squadra che vincerà il miglior tempo nel primo intermedio indosserà la maglia verde, quella che avrà il miglior tempo nell'ultima salita la maglia blu degli scalatori e poi ovviamente il miglior tempo assoluto per la maglia gialla. Tocca adesso alla formazione della Education First, anzi la siamo con la XDS Astana per quanto riguarda ovviamente la formazione kazaka che ha molti azzurri, sono 12 in totale quelli presenti al Tour de France. Parlando però di quello che sarà il proseguo della corsa, insomma immaginiamo ovviamente un duello come è stato negli ultimi anni tra Vingegaard e Pogacar, ma aver fatto il giro è stato un azzardo secondo te per per il corridore danese, per Vingegaard?
9: No, assolutamente no, perché ha dimostrato che è partito non in condizione al 100%, invece ha finito il giro con una grandissima condizione. È come succede tutti gli ultimi anni, sia lui che Pogacar non hanno rivali per le corse a tappe, ha vinto abbastanza facile, quindi non ha speso più di tanto. E poi avrà rifinito sicuramente la preparazione per il Tour, come l'anno scorso Pogacar, secondo me non è stato per niente un azzardo, anzi secondo me gli ha dato morale e quindi partirà questo Tour molto convinto, molto forte.
0: Intanto si inserisce nuovamente lo studio, interrompendo per un attimo, ma giusto per qualche secondo, Marco Giovannetti. Io ricordo gli incontri di Wimbledon, perché ovviamente ci siamo soffermati, come era giusto che fosse, sulla maratona vittoriosa. Fabio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale, ma tra poco saranno in campo Lorenzo Sonego e Taylor Fritz e anche Matteo Berrettini, opposto al bulgaro Dimitrov. Ebbene Marco, ritornando ovviamente a quello che stavi commentando insieme al collega Cristiano Piccinelli, sono due cronometri in una, questo sembra, perché ovviamente il tratto in pianura prevede che vadano a fare l'andatura soprattutto i passisti, poi però l'ascesa al Montjuic fa iniziare completamente un'altra sfida, sembra quasi una gara individuale come dicevate, che però è camuffata da cronometro.
9: Infatti l'insidia è proprio questa, perché poi non dimentichiamoci che è la prima tappa, quindi ancora i corridori non sono allenati alle fatiche, alle sforzi brutali che hanno bisogno di fare oggi per fare il tempo buono, e quindi ci sono molte insidie su questo cronometro, qualcuno potrebbe pagare anche del parecchio tempo, insomma.
0: E quello che scopriremo. Per il momento grazie davvero, Marco Giovannetti ha inaugurato e l'ha fatto alla grande come sempre la nostra lista di ospiti prestigiosi, una Vuelta, una medaglia d'oro olimpica nella 4%, disciplina scomparsa forse troppo presto, un titolo di campione italiano, una maglia bianca al Giro. Grazie a Marco Giovannetti.
9: Grazie a voi, è stato un grande piacere.
0: E allora, grazie Marco e buona estate a te. Allora, prima ovviamente della chiusura delle nostre sulle strade del Tour, io ricordo che Cristiano Piccinelli naturalmente sarà collegato poi dopo le 18:30 ora italiana direttamente con gli studi di Dallas. Riepiloghiamo per un minutino qual è la situazione sulle strade di Barcellona per la prima cronosquadra della Grand Boucle.
8: C'è stato un cambio al vertice della classifica parziale, perché la Alpecin di Mathieu Van Der Poel al momento ha fatto registrare il miglior tempo, 22:26, 2 secondi meglio della Groupama, ma ai primi due intermedi è la Netcompany Ineos di Filippo Ganna a fare meglio di tutti, 11:03 il margine al secondo intermedio, con 15 secondi di vantaggio su quello fatto registrare dalla Alpecin, che lo ricordiamo ancora una volta al momento guida la classifica.
0: E io invece saluto e ringrazio per il momento Cristiano Piccinelli, poi sarà lo studio di Dallas a dargli la linea, a coinvolgerlo ovviamente per la parte finale di questa cronosquadra. Per il momento pubblicità.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Su
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
11: Sabato Sport.
0: A 10 secondi dalle 18:30 finisce qui il nostro appuntamento in diretta, che sulle strade del Tour ritornerà domani.
12: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Dal centrodestra al centrosinistra valanga di reazioni alla dichiarazione di disponibilità del presidente della regione Fedriga a candidarsi a sindaco di Trieste.
14: Il punto sull'apertura delle case di comunità in provincia di Udine. L'azienda sanitaria, obiettivo raggiunto, ma il sindacato dei medici di base, SNAMI, contesta questa lettura.
13: Utilizzare le caserme dismesse per produrre energia dal fotovoltaico. In regione si lavora al progetto, sondando possibili partner privati.
14: Non è ancora sotto controllo l'incendio divampato nel pomeriggio di oggi sul Carso Sloveno, le fiamme poco oltre il confine.
13: La retro inserita per sbaglio e l'auto finisce in mare all'Alba Assistiana. I quattro ragazzi a bordo riescono a uscire e a mettersi in salvo.
14: I carabinieri di Pordenone sequestrano ad un automobilista dei sassolini sospetti e scoprono che si tratta di una nuova droga, il primo rinvenimento in Italia.
13: È partita la stagione dei saldi, gli effetti del carovita e la frequenza delle vendite promozionali influenzano la corsa ai negozi.
14: Pordenone sente già il traino della capitale italiana della cultura, le strutture ricettive e i commercianti confermano il trend.
13: Al Parco dell'Isonzo di Turiaco torna il Pride River Village, il villaggio con incontri culturali e momenti di divertimento per celebrare il valore dell'inclusione.
14: Le 18:31, buonasera da Alessandra Zigaina e Lara Zani. Non è ancora una candidatura, ma ha già incassato la benedizione dell'attuale primo cittadino Roberto Di Piazza. Parliamo dell'uscita di oggi del presidente della regione Fedriga, che si è detto disponibile a fare il sindaco di Trieste, critico il Partito Democratico.
15: Tre tavoli su cui puntare, di cui solo due alternativi. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, nel corso di un'intervista alla presentazione dell'ultimo numero della rivista Yes, ne ha citati soltanto due, ovvero il gradimento per un'ipotetica candidatura a sindaco di Trieste e la disponibilità a un ruolo nazionale di rilievo nella Lega. Due impegni ai quali non mi sottrarrei, magari posso farli entrambi, le parole di Fedriga. Ma l'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, sarebbe quello di rimanere alla guida della regione, scenario molto complicato stante l'impossibilità di candidarsi per un terzo mandato, ma Roma potrebbe rientrare nella trattativa tra partiti di maggioranza, nello specifico Lega e Fratelli d'Italia, riguardo alla nuova legge elettorale. Il centrodestra cittadino regionale aprono la possibilità di Fedriga primo cittadino del capoluogo. Di trionfo per la città parla senza mezzi termini il sindaco Roberto Di Piazza, mentre Idea Giuliana sintetizza l'appoggio in una nota: se sceglierà Trieste avrà il pieno sostegno. Da Fratelli d'Italia parla il coordinatore regionale Walter Rizzetto, scelta per personale, farà bene qualsiasi sarà l'esito delle cose nei prossimi mesi. Così l'omologo della Lega, Marco Dreosto, potrà essere il miglior sindaco possibile per la città di Trieste. Critica invece l'opposizione, la deputata Dem ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. La partita per Trieste è ancora da iniziare, dice il centrodestra Vannacci che incombe, e nella Lega sarà Salvini a dar le carte dopo il blitz fallito da Fedriga stesso con Zaia dentro il partito. Per il segretario regionale del PD, Diego Moretti, Fedriga è sempre più concentrato sul suo futuro politico e sempre meno sui problemi della regione. È stato assente al voto su uno o due provvedimenti simbolo, dice, il ritorno delle province. Le sue priorità non coincidono più con quelle del Friuli Venezia Giulia. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
13: La sanità in ospedale a Udine si è fatto il punto sull'apertura delle case di comunità, le strutture dedicate all'assistenza sanitaria di prossimità. Nei prossimi giorni si ripercorrerà la situazione anche nelle altre due aziende sanitarie.
16: Tutte aperte e funzionanti le case della comunità finanziate dal PNRR in azienda sanitaria Friuli Centrale, 9 hub e 4 SPOC. Quella di Latisana è stata scorporata dal finanziamento europeo perché si è dovuti intervenire con la demolizione di un vecchio padiglione e la realizzazione di una nuova struttura, dove troverà posto anche l'ospedale di comunità. Investimento totale in ASUFC di circa 40 milioni di euro, 23 milioni dalla regione e 16 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Riccardo Riccardi, assessore regionale alla salute.
17: Intanto era un obiettivo che tutti ci dicevano che non avremmo mai raggiunto, quindi target raggiunto.
16: In regione previste 32 case della comunità, più delle 23 dell'obiettivo iniziale, per oltre 200 milioni di euro di investimenti. In Friuli, in tutte le strutture, attivati i servizi con presenza infermieristica. Ancora lavoro da fare sul fronte assistenti sociali e sulle procedure amministrative per integrare il lavoro degli enti del terzo settore. Utilizzati anche strumenti di coprogettazione e ricorso a pensionati per la parte medica. Denis Caporale, direttore generale di ASUFC.
11: All'interno della casa comunità abbiamo medici che non sono solamente medici di medicina generale, che in questo momento iniziano ad entrare all'interno del sistema casa comunità e vengono accompagnati però anche da medici di ditte esterne. Sono delle coprogettazioni che erano state avviate in precedenza. La nostra intenzione è quella di iniziare a sostituire queste coprogettazioni piano piano con i medici di medicina generale.
16: Nel rapporto CREA sulla sanità, Friuli Venezia Giulia è la quarta regione in Italia in termini di performance, ma tra quelle con la quota più bassa di cittadini che percepiscono miglioramenti.
18: Cercheremo anche di fare un grande lavoro di alfabetizzazione, spiegando alle persone quelle che sono le cose e i problemi.
16: Per l'assessore, la medicina territoriale sta facendo passi avanti.
18: Io e la riduzione dei ricoveri ospedalieri con un 16% in più della risposta ambulatoriale e l'assistenza domiciliare integrata che supera il 10% degli over 65 raggiungendo il target del PNR lo considero un fatto positivo perché noi le persone dobbiamo tenere il meno possibile dentro un ospedale.
16: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
14: Nel fare il punto sulle case di comunità, il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale, parla di coprogettazioni in relazione al personale medico impiegato. Per lo SNAMI, il sindacato dei medici di medicina generale, si tratta di fatto di una esternalizzazione. Ma le linee di indirizzo AGENAS del 2024, spiega il presidente regionale Stefano Vignando, prevedono obbligatoriamente la presenza di personale medico del ruolo unico di assistenza primaria H24, cioè di medici di medicina generale. Ci si chiede, continua, come si possa confermare pubblicamente che le indicazioni vincolanti nazionali vengano palesemente violate nella quasi certezza dell'impunità.
13: Per Vignando la carenza di medici di medicina generale non è una giustificazione, ci sono gli accordi, cioè ACN, AIR, FVG, una legge regionale, cioè la 13 del 2025 e il confronto con i sindacati che al momento latita ed è sempre ridotto ai minimi termini dalla direzione ASUFC. Per trovare soluzioni che permettevano da tempo e permettano tuttora di coprire tutti i turni diurni in tali ambulatori delle case di comunità aziendali, con una spesa nettamente inferiore rispetto alla esternalizzazione, che pare sia il fine ultimo dell'azione amministrativa in ASUFC.
14: Utilizzare le caserme dismesse per produrre energia dal fotovoltaico è la proposta degli assessori al patrimonio e al demanio Callari e all'ambiente Scocimarro che ieri hanno portato all'attenzione della Giunta una comunicazione sul tema. Le caserme dismesse sono spazi già infrastrutturati, spesso dotati di cabine di medie tensioni e recinzioni distribuiti in modo capillare sul territorio regionale. Una base utile quindi per sviluppare impianti fotovoltaici, rafforzare la sicurezza energetica e nel contempo limitare il consumo di suolo agricolo. Le direzioni dei due assessorati daranno il via ad una esplorazione di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per individuare soggetti privati disponibili a stipulare accordi di partenariato con la Regione per la realizzazione degli impianti. Le caserme individuate si trovano nel territorio di una decina di comuni con i quali dovranno essere siglati degli accordi di programma. Un operatore della protezione civile del Friuli Venezia Giulia della squadra comunale di Codroipo di 69 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16 lungo la statale 13 Ponte Bana dopo aver perso il controllo del veicolo dell'associazione. L'uomo che si trovava alla guida è finito contro un platano che delimita la carreggiata. L'urto è stato molto violento e l'uomo sarebbe morto all'istante rendendo vano l'arrivo del personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores. I carabinieri della stazione di Campo Formido hanno eseguito i rilievi, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Non si esclude che prima di uscire di strada l'uomo, che è residente nella cittadina friulana, possa avere accusato un malore.
13: Non è ancora sotto controllo l'incendio divampato nel pomeriggio di oggi sul Carso sloveno poco oltre il confine. Il rogo interessa un'area boschiva che si trova nel territorio di Brestovica, a poca distanza da Dobertò del Lago. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco sloveni con l'impiego di 2 velivoli antincendio e anche i vigili del fuoco italiani sono stati allertati nel caso si rendesse necessario un intervento a supporto.
14: Un'auto con 4 ragazzi a bordo è uscita di strada stamane all'alba ed è finita in mare nel porticciolo di Sistiana. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo che era alla guida ha inserito per sbaglio la retromarcia finendo con l'auto in acqua. I ragazzi sono riusciti a uscire e a raggiungere terra mentre l'auto affondava. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste insieme al funzionario di guardia. Al loro arrivo l'auto si era già inabissata. La vettura è stata agganciata ad un autogru che ha provveduto a sollevarla per riportarla al piano stradale. Sul posto carabinieri, polizia e personale sanitario.
13: I carabinieri di Pordenone hanno sequestrato un automobilista nel corso di un controllo su strada dei Sassolini sospetti. Un controllo nei laboratori dell'arma ha messo in luce che si tratta del primo rinvenimento in Italia di una sostanza psicoattiva, il 4BMC, inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale.

0: Ambito di un controllo su strada, il tenente colonnello Claudio Delle Porini, comandante del reparto operativo.
1: Una pattuglia normalmente quotidianamente impiegata nei controlli del territorio ha portato all'interno del nostro laboratorio analisi di sostanze stupefacenti presso il comando provinciale Carabinieri di Pordenone una sostanza leggermente diversa dalle solite, che ha subito attratto l'attenzione del nostro tecnico di laboratorio, il quale l'ha sottoposta alle approfondite analisi con la strumentazione in dotazione e ha scoperto trattarsi di una sostanza chimica creata artificialmente in laboratorio, ovviamente clandestini, che ha le sembianze, anche gli effetti simili alle metanfetamine, ma che essendo leggermente diversa dalle sostanze attualmente presenti nelle tabelle ministeriali che elencano le sostanze vietate, fino al suo inserimento non è illegale. Quindi questo è il trucco che utilizzano i creatori di queste nuove sostanze chimiche.
0: Sostanze particolarmente insidiose. Chi ne fa uso può avere conseguenze cardiovascolari gravi, ma anche stati d'ansia, paranoia, allucinazioni.
1: Essendo nuove, non si conoscono esattamente i loro effetti anche a lungo termine. Dalle analisi che abbiamo effettuato possiamo dire che ha gravi effetti cardiologici e anche neurologici.
0: Il laboratorio, competente per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto Orientale, effettua dalle 1000 alle 2000 analisi l'anno. Nel 2025 sono transitati 23 kg di sostanze stupefacenti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La pagina del meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sull'arco montano. Queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 27 gradi, mare poco mosso con una temperatura di 26, Gorizia e Udine 30, Pordenone 29, Tolmezzo 28, Tarvisio 26,5, Forni di Sopra 25, Sappada 22, Piancavallo 19, Monte Lussari 18, Monte Zoncolan 16, Lignano 30, grado 27 con una temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località.
3: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per domani. Al mattino tempo stabile con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sui monti variabilità con possibili rovesci locali. Ancora prevalenza di bel tempo su pianura e costa. Dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata su tutte le zone saranno possibili locali temporali.
2: Quasi 20.000 occupati, oltre 220.000 soci, un valore della produzione vicino ai 2 miliardi di euro. Il sistema cooperativo regionale associato a Lega Coop ha fatto il bilancio delle proprie attività a Gemona, scelta per l'assemblea annuale del movimento nel 50° anniversario del terremoto. Nell'ultimo anno il valore della produzione è cresciuto di circa il 5%, trainato in particolare dai settori produzione e servizi, sociale, consumo, cultura e turismo, mentre il patrimonio complessivo del sistema cooperativo continua a rafforzarsi con un incremento di circa 18 milioni di euro, mentre restano le difficoltà in settori come agricoltura e pesca. Ampio spazio è stato dedicato al tema scelto per l'assemblea: montagne da vivere, prendersi cura, rigenerare e costruire, sviluppato in una tavola rotonda.
3: Al via in tutta la regione il periodo dei saldi estivi. Fiducia alla parola d'ordine per i commercianti che sperano di risollevare le vendite frenate dai generalizzati rincari e dal clima troppo caldo. Intanto questa sera in città c'è la notte dei saldi con vetrine illuminate e negozi aperti sino a tardi.
4: Una stagione altalenante quella del commercio a Trieste nel settore dell'abbigliamento e non solo. Il gran caldo delle ultime settimane non ha invogliato i clienti a uscire e le vendite sono andate finora così così, specie nei negozi al dettaglio. Ma pesa sulle tasche dei triestini anche la crisi dei prezzi innescata dalla guerra in Iran. Alberto Giorgi, vicepresidente di Federmoda Confcommercio.
5: Sicuramente il cliente è molto più attento e sensibile, gioco forza purtroppo, ma è anche giusto che sia così perché è un criterio di selezione da parte della clientela per non cadere magari in trappole dove soltanto il prezzo sempre più basso può aiutare e incentivare la vendita.
4: Le vendite d'ora in avanti, si spera, saranno buone. Andrea Pozzani, commerciante.
6: Noi speriamo bene, insomma. Siamo sempre fiduciosi, molto fiduciosi. La gente comunque vediamo già di mattina presto che si inizia a muovere, c'è molto passaggio e speriamo insomma.
4: Alcuni hanno approfittato dei saldi già dalle prime ore di stamani.
7: Ho atteso che arrivassero i saldi, così ho fatto un po' di affari.
8: Guardiamo se c'è qualcosa di interessante a un prezzo più moderato, sicuramente sì.
4: Si fanno ancora dei buoni affari.

0: pari in questi periodi?
1: Sì, adesso sì, oggi sì, poi non so da domani come sarà.
0: Altri non ci pensano ancora?
2: Oggi no, sicuro no.
0: Ma nei prossimi giorni?
2: Forse sì.
0: Ha già visto qualcosa?
2: No.
0: I turisti, chiediamo a un'altra negoziante, aiutano le vendite?
3: Aiutano, non troppo aiutano. Diciamo che è meglio che ci siano che non ci siano.
0: Per festeggiare l'avvio del periodo di vendite a prezzo ribassato, a Trieste questa sera c'è la Notte dei Saldi promossa dalla Confcommercio. Negozi aperti fino a tardi, vetrine illuminate e intrattenimento in strada.
4: Stasera uscirò con una mia amica, darò giusto un'occhiata in giro, sì, ne approfittiamo.
0: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
5: In attesa di entrare nel ruolo di capitale della cultura italiana il prossimo anno, Pordenone sta crescendo anche come città turistica.
6: We came here because today is my birthday.
7: Per questa giovane coppia arrivata dalla Croazia, Pordenone, con la visita al Palazzo del Fumetto, è il regalo di compleanno, ma sono sempre più i turisti che scelgono la città friulana non come meta di passaggio, bensì come tappa principale del viaggio. La guida turistica Susi Moro.
8: Pordenone non è più una meta di passaggio tra due luoghi, ma diventa proprio un luogo di elezione, un luogo privilegiato, una meta scelta. Di questa città colpisce sicuramente il nitore, la cura. Rimangono tutti affascinati dalle bellezze che magari non sono così appariscenti, ma colpiscono.
9: Realmente mi piace tutto, posso dire, perché è una città anche molto accogliente. Qua a Pordenone posso dire che mi rilasso.
10: Con un ticket visiti le gallerie d'arte, visiti tutto questo. E questo per noi è molto importante.
7: Molti visitatori italiani, ma anche stranieri. Questo signore accompagna il nipote arrivato dal Canada.
11: Soprattutto gli piace la storia italiana. Qui c'è molta architettura veneziana che a lui piace molto.
12: C'è movimento, vedi tante comitive di turisti che si muovono e speriamo che insomma continui fino al 2027.
13: Ci cercano sui social appunto e ci trovano. Soprattutto i turisti apprezzano la nostra tipologia di cucina.
7: La guida turistica Simonetta De Paoli.
14: Pordenone è stata trascurata per molto tempo anche dai turisti, ma adesso già da un po' insomma è stata scoperta sia dai turisti e poi anche insomma anche i locali hanno capito che insomma vivono in una bella città.
15: Fino a poco tempo fa era conosciuta per una cittadina soprattutto industriale e invece in questi ultimi non so anni si sta scoprendo, a parte che hanno fatto tante cose belle, sono state sistemate tante cose, i parchi, il fiume, è stato valorizzato molto il nostro bel fiume, mi piace tantissimo.
16: Ci sono molte più iniziative, specialmente sul fronte musicale, che possono dar vita a un nuovo momento giovanile, insomma, a Pordenone.
7: Sicuramente da migliorare lo storico vicolo delle mura in condizioni di degrado e la passerella pedonale ancora chiusa tra vicolo del Mulino e Palazzo Le Mura, per cui la giunta ha approvato il rifacimento. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Al Barco dell'Isonzo di Turriaco torna il Pride River Village, il villaggio con incontri culturali e momenti di relax e divertimento per celebrare il valore dell'inclusione.
17: Si parte dai diritti, un percorso difficile che non riguarda soltanto le discriminazioni ma anche la giustizia negata a Giulio Regeni e alla sua famiglia. Il Friuli Venezia Giulia Pride River Village celebra il valore dell'inclusione in un luogo naturalistico caratterizzato dalla biodiversità, il Parco dell'Isonzo. Una decina le associazioni coinvolte che fino a questa sera vogliono creare uno spazio aperto a tutti dove cultura, musica e testimonianze dirette sono veicoli di promozione dei diritti civili, della parità di trattamento e del contrasto a ogni forma di discriminazione. Sandy Paolina, Agedo Udine.
18: È giusto celebrare le diversità, è giusto stare insieme ed è giusto celebrare un territorio inclusivo e bello come l'Isontino.
17: Luca Bortolotto, Associazione Arcigay Trieste Gorizia.
19: Ci sono continui segnali di violenza e omo, lesbo, bitransfobici in Italia. E quindi c'è ancora più bisogno oggi di avere momenti di aggregazione per noi, ma anche assieme a tutti i cittadini del paese, di Turriaco, Staranzano e tutti, ci sono vari comuni che hanno dato il patrocinio, ce ne sono 6. Siamo qui assieme a tutta la comunità regionale e assieme ai cittadini e ai paesani e con questo vogliamo un momento di inclusività.
17: Giornata che si è aperta con una passeggiata in memoria di Giulio Regeni lungo l'Isonzo, fiume che scorre superando ostacoli, è stato detto, gli stessi che impediscono di avere giustizia per la morte del giovane ricercatore friulano.
20: Vogliamo stare vicini alla famiglia di Giulio e vogliamo stare vicini alle famiglie di tutte le persone a cui vengono negati i diritti, qualsiasi diritti di qualsiasi persona.
17: Turriaco, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: Oltre 1.500 persone hanno raggiunto questa mattina all'alba il colle del Castello di Udine per il tradizionale concerto del risveglio. Quest'anno il protagonista sul palco è stato Di Martino, cantautore palermitano, accompagnato alla chitarra da Fabrizio Cammarata, in una performance interamente acustica. Di Martino, in duo con Colapesce fino al 2024, è salito sul palco alle 7 per un concerto in cui ha alternato brani già entrati nel suo repertorio storico a composizioni tratte dall'ultimo lavoro discografico.
1: Proclamati i finalisti della 10ª edizione del Piccolo Violino Magico, il concorso internazionale di San Vito al Tagliamento dedicato ai giovani violinisti fino a 13 anni. A ripartirsi i primi 4 posti saranno Baek Soo-yeon, 13enne della Repubblica di Corea, Michael Talbot, 14enne del Regno Unito, Lavornia Sora, 13enne francese e Yanai Mana, la più giovane giapponese di 11 anni. Ora è grande l'attesa per la finale di domani alle 16.30 all'Auditorium Comunale. Nel frattempo si scopriranno oggi anche i vincitori del Tibor Junior, il concorso dedicato ai violinisti dai 14 ai 17 anni, che dalla Svizzera quest'anno è stato ospitato a San Vito. Avrebbero meritato la finale tutti e 10 i semifinalisti, commenta Pavel Vernikov, presidente della giuria e direttore artistico del concorso, insieme al direttore organizzativo Domenico Mason.
0: Programma denso di appuntamenti a Muggia per il Muia Buskers Festival dedicato al circo contemporaneo e al teatro di strada. Questa sera alle 21.30, scuola di circo in piazzale Alto Adriatico. In arrivo da tutto il mondo artisti, professionisti di giocoleria, equilibrismo, trapezio e teatro di figura. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lara Zani, in regia per la parte tecnica Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora una buona serata e un buon proseguimento d'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Faremo subito dopo il stop pubblicitario, dopo gli inni nazionali, perché siamo ormai pronti alla esecuzione dell'inno. La partita è Canada-Marocco, questa la dicitura ufficiale, quindi il Canada gioca tra virgolette in casa, e quindi adesso, come annunciato dalla speaker, ascolteremo O Canada con qualche fischio da parte dei tifosi americani. Speriamo che cessino.

partecipazione del pubblico canadese, che in maggioranza anche per motivi geografici. Canada è stato enorme, il secondo del mondo per estensione dopo la Russia, più grande degli Stati Uniti d'America. Adesso però è il momento dell'inno del Regno del Marocco, l'inno sceriffano.

0: Canada e Marocco a caccia dei quarti di finale, giovedì prossimo a Boston contro la vincente di Paraguay-Francia, l'altra partita che si disputerà in questo 4 luglio in quel di Filadelfia. Ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ancora collegati con Houston, andiamo quindi con le formazioni di questo primo ottavo di finale. Il Canada, che è guidato da un commissario tecnico statunitense, Jess Marsh, partirà con un 4-4-2. Crepoy il portiere, Johnson, Bombito, De Fougerol e Larrea in difesa, Buchanan, Sigur, Eustachio e Ahmed a centrocampo, Jonathan David, lo juventino, e Ulavaseye davanti. La replica del Marocco, guidata dal commissario tecnico marocchino Mohamed Ouabi, 4-2-3-1, Bounou, il portiere, Hakimi, Alal, Diop, Mazraoui in difesa, Bouadi, Elanaoui a centrocampo, Brahim Diaz, Unai, El Kannous sulla tre quarti. L'unica punta è il bomber Saibari, fresco di passaggio dal PSV Eindhoven al Bayern Monaco. Dirigerà l'incontro maglia arancione, calzoncini neri, calzettoni neri, una terna arbitrale inglese, Michael Oliver, primo arbitro, Stuart Barth, James Mainwaring, il guardialine, quarto ufficiale olandese, arbitro importante, Danny McKelly, e poi alla VAR un inglese, Jared Gillett, un altro olandese, Dennis Igler, e un polacco, anche lui arbitro molto importante, Thomas Kwiatkowski. Ti abbiamo appunto detto che le condizioni dentro lo stadio sono ottimali, nonostante siamo a mezzogiorno e fuori faccia molto caldo. Scelta del campo, vi ribadiamo che il Canada giocherà tutto in nero con bordi e numeri in bianco, tutto bianco invece il Marocco. Non sarò solo nel racconto di questa partita, ma collegato con noi per il commento tecnico, un caro saluto a Massimo Orlando.
2: Buonasera Giuseppe, a te e ai nostri radioascoltatori.
0: Allora Massimo, queste formazioni ti stupiscono un po', ormai siamo davvero tutte finali, o dentro o fuori,
2: sì.
0: Chi vince va avanti, chi perde va a casa.
2: Sì, sì, assolutamente, adesso non si può più sbagliare. Parlavamo prima con Guido della leggerezza, no, del Canada, che comunque ha ottenuto il suo miglior risultato. Mi stupisce un po' Ouvrasei, pensavo che potesse giocare l'Amir, che insomma aveva fatto molto bene, e un gol nella partita contro il Qatar, contro la Bosnia, scusa. E mi dispiace che non ci sia Davis, un giocatore che avrebbe dato qualità alla squadra canadese. Dall'altra parte ormai non è più una sorpresa, Marocco, una squadra strepitosa, essere riuscita a buttare fuori dal mondiale l'Olanda giocando una partita contro una squadra fortissima fa capire che ormai questa squadra, insomma, può ambire a qualsiasi risultato. C'è tanto talento e c'è la convinzione di essere diventati veramente squadra forte.
0: Visto che siamo anche in tema di mercato, ti stuzzica questa futura coppia Harry Kane, Saibari al Bayern Monaco? Sono due che stanno segnando tantissimo in questo mondiale.
2: Beh sì, è una coppia meravigliosa. Saibari ha dimostrato di essere un grande giocatore nel PSV, giustamente Bayern, che è una squadra molto attenta ai talenti, anche se lo ha pagato molto, è andata a prendersi questo giocatore che sembra essere veramente di grande qualità. Insieme a Kane formerà una super coppia, ma insomma c'è anche Olise, tanti di quei giocatori in quella squadra che di talento di certo non manca.
0: E allora si stanno caricando a vicenda i giocatori del Canada, che si schiera da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, come sempre molto alta in questi bellissimi stadi statunitensi. Qui, ripeto, per motivi climatici è assolutamente necessario e fondamentale la copertura e l'aria condizionata, perché il caldo che c'è fuori non ci sono le condizioni. Conto alla rovescia, dà il calcio d'inizio il Canada, dall'altra parte il Marocco. Subito dopo il calcio d'inizio faremo un assalto, iniziata adesso la partita, all'altro grande evento che inizia proprio oggi, il Tour de France, che però come ormai siamo

0: siamo abituati anche per il Giro d'Italia, non parte dalla Francia ma è a Barcellona con la cronoscalata. Lo sta seguendo per noi Cristiano Piccinelli, mentre vi diciamo che insomma siamo a Houston dove decollano i missili. Falsa partenza anche qui, perché l'arbitro evidentemente non aveva coordinato, ecco, si parte adesso, i suoi cronometri con gli altri ufficiali di gara, e quindi si parte adesso, dicevamo, Tour de France, ma a Barcellona Cristiano Piccinelli.
1: Cross squadre con il miglior tempo al momento, che è quello della Netcomp Ineos di Filippo Ganna, 21.55, ma sta per arrivare la Lido 3, che sta per arrivare soprattutto Juan Ayuso, che è il capitano della formazione della Lidl Trek, che ha ancora qualche margine per poter sperare di fare meglio di Filippo Ganna e dunque posizionarsi al vertice della classifica. Ultime pedalate per Ayuso, l'ex compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogacar, che prova fino all'ultimo a dare forza alle sue pedalate per cercare di superare Filippo Ganna, ma rischia di finire dietro di pochissimo rispetto a Ganna. Ma quello che conta per lui è aver fatto una crono importante, perché già questa crono stilerà una prima classifica. È dietro a Filippo Ganna, intanto però sta andando benissimo la Visma-Lise Bike di Jonas Vingegaard, che ha fatto registrare il secondo miglior intermedio di tutta la tappa. Sta andando male invece la Red Bull Bora di Remco Evenepoel, che paga una quindicina di secondi rispetto alla formazione di Vingegaard. Su strada anche la UAE di Tadej Pogacar. Torniamo a Canada Marocco.
0: Perfetto, dove si gioca da un minuto, abbiamo superato il minuto di gioco, è sempre 0-0 il parziale tra Canada e Marocco. Questa è la dicitura della partita, con il Canada che sta per battere una rimessa con le mani con l'Arie, anzi è un calcio di punizione proprio vicino alla linea del fallo laterale. Siamo anche vicinissimi alla linea della linea centrale del campo, il retropassaggio per il portiere Crepò, completo giallo, che è un tuo amico Massimo, visto che gioca nell'Orlando City qui negli Stati Uniti e quindi evidentemente avete questo in comune.
2: Tifo per lui.
0: E allora, visto che gioca in Florida nell'Orlando City, ma sono diversi i giocatori del Canada che militano nel campionato statunitense. C'è adesso il Marocco che parte dalla terza linea con il controllo da parte di Diop, fondamentale il suo gol ai sedicesimi di finale partita con l'Olanda. Era sotto di 1-0 il Marocco, quasi fuori al 91esimo il gol di Diop, che poi ha portato prima ai supplementari e poi ai rigori, dove protagonista è stato il portiere pararigori Bounou. Diciamo che adesso il ritmo, finora definire di studio è fin troppo poco, sono praticamente fermi, Massimo.
2: Sì, sì, assolutamente, il Canada non accenna al pressing, è giusto che sia così, e ci vuole qualche minuto per studiare un po' anche l'avversario. E la sensazione, proprio per la qualità dei giocatori, è che la partita la voglia fare il Marocco e che il Canada sia più di attesa e di ripartenza.
0: Halal va a controllare il pallone per quel che riguarda la difesa del Marocco, lo scambio con Diop, ancora Halal, ancora Diop, si fa vedere il capitano Hakimi, che quindi è uno dei punti di forza di questa straordinaria nazionale marocchina, che è davvero, forse mi sembra addirittura meglio del 4 anni fa in Qatar, quando però sfruttò l'effetto sorpresa, prima nazionale della storia del calcio africano a qualificarsi per una semifinale mondiale. Ancora però c'è il break da parte del Canada, eccolo Jonathan David, il pallone arriva ad Eustachio, il capitano del Canada, l'apertura a sinistra per l'Ariea, il controllo di l'Ariea, prova a mettere il pallone al centro, un rimpallo lo favorisce, va verso il fondo, forse si trascina il pallone sul fondo, no, è riuscito a tenerlo in campo, quindi ci sarà calcio d'angolo, il primo della partita in favore del Canada, che segnaliamo dopo 3 minuti porta la nostra destra, bandierina di sinistra, sì, è stato proprio l'ex milanista Brian Diaz, adesso in forza al Real Madrid, a mettere il pallone in fallo di fondo. Giusta la decisione dell'arbitro, che lo ripetiamo ancora, l'inglese Michael Oliver, bandierina di sinistra, porta la nostra destra per questa battuta del corner in favore del Canada, braccio sinistro alto per Buchanan, un paio di stagioni all'Inter con poche presenze ma anche un gol sfortunato in Italia. Buchanan purtroppo subì un grave infortunio e saltò gran parte delle partite. Parte lui, Buchanan atteso, Bounou ci mette i pugni e respinge, ma il pallone termina ancora dalle parti di Buchanan, il controllo è ancora di Sigur che rimette al centro, la sponda di testa, il pallone in aria, l'uscita di Bounou e ancora corner,

0: E beh, insomma, il Canada, come abbiamo più volte detto, non è certo favorito, è partito Massimo Orlando con un buon piglio.
1: Assolutamente, qui messa male la difesa del Marocco, de Fogora è bravo in questo tap-in per David, che perde il tempo per calciare di prima e poi riesce solo a conquistare un calcio d'angolo, ma buonissima occasione per la squadra canadese.
0: E allora sta la bandierina di sinistra, stessa situazione di prima, va alla battuta ancora il giocatore del Canada, esattamente Eustachio, pallone che arriva in aria, colpo di testa a liberare di Diop. Vediamo se il Marocco uscirà dalla propria metà campo, ma il Canada che rovescia ancora un pallone in avanti, prova a inseguirlo, vediamo che cosa vede l'arbitro, se sarà ancora calcio d'angolo, sì. Terzo calcio d'angolo, sono andati in due i giocatori del Canada e del Marocco a cercare di fermare proprio Buchanan, che era pronto a effettuare un cross. L'ultimo tocco, secondo l'arbitro, è stato di El Hanaoui e quindi ci sarà il primo angolo da destra per la nazionale del Marocco. 3-0 il conto dei corner, si incarica della battuta ancora il capitano Eustachio, suo il gol decisivo nel sedicesimo di finale vinto dalla Canada meritatamente, al di là dell'1-0 finale che insomma farebbe pensare a una partita più equilibrata contro il Sudafrica. Ancora Eustachio che parte dalla bandierina, questa volta primo palo, deviazione di testa, mischia in aria ancora il pallone che resta lì, prova a farlo suo Bunu che non la blocca mai, esce con i pugni, insiste ancora il Canada con Eustachio, la mette al centro, tentativo da parte del Canada di tenere in campo il pallone, allontanato, la spazza via il Marocco, ma davvero inizio tutto esclusivamente di marca canadese, in pratica Massimo si gioca una sola metà campo.
1: Sì, inaspettato, devo dirti la verità, anche se adesso stava per perdere un brutto pallone difensore canadese, però sono partiti con coraggio, senza paura, attaccando e soprattutto con tre calci d'angolo molto pericolosi, e il Marocco in sofferenza in questo inizio di partita. È vero, sono passati 7 minuti, però tutto Canada fino ad ora.
0: E allora il gioco adesso è interrotto perché proprio in occasione di quello azione che ricordava il nostro Massimo Orlando c'è stato uno scontro, beh anche abbastanza duro, tra Johnston del Canada e Unai del Marocco. Ha avuto la peggio Unai, che a terra, si rialza solo adesso, 7 minuti e 20 secondi. E allora andiamo a sentire come sta andando la crono di Barcellona, apertura del Tour de France, Cristiano Piccinelli.
2: Grazie Giuseppe Visantis, sarà una lotta di secondi per conquistare il successo di frazione ma anche la maglia gialla. Al momento il miglior tempo è sempre quello della Netcompany Neos, 21.55, fatto registrare da Filippo Ganna, Ayuso 8 secondi, è arrivato anche Remco Evenepoel e la sua Red Bull che sono a 11 secondi, tra poco arriverà anche la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard che ha fatto registrare il miglior tempo in tutti e tre gli intermedi, insegue la UAE di Tadej Pogacar che lì ballano 5, 6, 7 secondi tra queste due formazioni, tra i due campioni che si sono contesi e hanno vinto in alternanza gli ultimi 5 Tour de France. Da capire effettivamente se questa differenza sarà tale anche al termine della frazione e chi eventualmente sarà la maglia gialla, ma al momento Filippo Ganna ha fatto registrare il miglior tempo e quindi anche il miglior tempo di squadra, 21.55. Sta per arrivare, tra circa 2 km arriverà la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard e a seguire l'ultima squadra ad arrivare sarà la UAE di Tadej Pogacar. Magan è davanti a tutti, a te.
0: E qui intanto siamo a 8 minuti e mezzo, non è cambiato ovviamente il parziale che a Houston vede sullo 0-0 Canada e Marocco. Si è ripresa a giocare dopo l'infortunio occorso al giocatore marocchino Unai, lancio lungo per il tentativo di scatto ancora del nazionale canadese proprio con Ulavasei e l'attaccante oggi schierato a sorpresa chiede un calcio d'angolo che non c'è, l'arbitro fa riprendere con una rimessa dal fondo in favore del Marocco, Marocco che prova a uscire da questa pressione del Canada che ha portato a 3 calci d'angolo per la nazionale nordamericana e anche a una pericolosa incursione di David con parata da posizione decentrata del portiere Bunu, completo verde per lui, ha 2 pronunce Bunu, o Bunu o Bono così come ha scritto sulla maglietta, però insomma la pronuncia in lingua marocchina è Bunu. Ancora il retropassaggio, il pallone che viene proprio controllato dal portiere che è andato in Arabia nell'Al Ahly, il controllo, il pallone che viene ancora messo a terra per la giocata di

0: Guadì, questo grande talento, deve ancora compiere 19 anni, che un po' fisicamente nelle movenze a me ricorda un giovane talento di San Donà di Piave che si mise in luce nella Regina negli anni 90, non so se lo conosci, un certo Massimo Orlando. Ne parleremo subito dopo, perché c'è ancora il Canada pericolosissimo con una rovesciata, pallone al centro, va a liberare ancora il controllo da parte del Canada con Buchanan. Buchanan che viene messo giù, per l'arbitro non c'è niente, può ripartire il Marocco. Occasionissima cara da Massimo, commentiamo questa,
1: eh sì.
0: Non so se ti ricorda un po' Buandì, che sarà, è già nel taccuino dei grandi top club del calcio europeo e non solo, perché insomma Buandì milita in questo momento in Francia nel Lille.
1: Sì, sì, i capelli forse, a quel periodo no, avevo
0: io
1: i capelli
0: lunghi. Che t'ho visto giocare avevi questa visione di gioco.
1: No, no, comunque è davvero un grandissimo talento, anche se in questa partita ancora non è riuscito ad incidere, e qui una grandissima occasione, sbagliano con la ripartenza dal basso e subito questa palla in verticale per Oluwazey, che poteva fare meglio, era piazzato bene, bravo Bono però.
0: Saibari prova adesso a uscire nella chiusura da parte della difesa del Canada. Mi sta impressionando il Canada, che è davvero messo
1: anche
0: bene
1: a me
0: in campo, buon ritmo, ripetiamo, l'abbiamo detto anche Massimo in presentazione, ottavi di finale, il massimo del Canada, che per carità è uno dei paesi ospitanti, però dopo le tre partite del girone si è dovuto spostare causa piazzamento al secondo posto, e insiste ancora il Canada. Il tocco ancora per il capitano Eustachio, che va a liberare sulla sinistra dove si fa vedere ancora la Riea, cerca il filtrante, esce Diop che scaraventa il pallone in tribuna. Non sembra ancora entrato in una partita della Marocco, che forse ci metterà un po' a carburare, però insomma in questo momento sta rischiando per due volte. Bounou ha salvato la sua porta, e se la prima azione di David era molto decentrata, quindi difficile vedere la porta, quella di Oluwaseye era praticamente a tu per tu, e qua bravissimo Bounou a scegliere il tempo, a rimpallare la conclusione. Ancora difficoltà per il Marocco, va a terra proprio Buadì, va a chiudere la retroguardia del Marocco, che poi riparte proprio con Hakimi, il giocatore del Paris Saint Germain ex Inter. Il rilancio, il pallone ancora controllato sulla tre quarti campo, prova a ripartire ancora Buchanan per il Canada, apertura a destra per Johnston che arriva dalle retrovie. Johnston effettua una cross, e ancora una volta difesa del Marocco per nulla ben posizionata. Eustachio, il tocco a sinistra, prova a filtrare, adesso esce il Marocco, vediamo se ci sarà velocità nella partenza della formazione nordafricana, e solo palo laterale. Mi sembra che la difesa del Marocco non sia ben posizionata in questi primi 12 minuti 0-0.
1: No, davvero, perché trovano passaggi filtranti, c'è grande spazio veramente per gli inserimenti, e con facilità trovano appunto questi giocatori troppo larghi, i due centrali devono essere più vicini in queste situazioni di gioco. Ma da considerare anche il fatto che il Canada quando recupera il pallone attacca sempre con tanti uomini, leggerezza, tanta corsa e anche qualità in questi primi 13 minuti. Veramente forse la miglior partita del Canada fino ad ora, davvero impressionante questo inizio.
0: E ricordiamo che il Canada impattò alla prima con la Bosnia, così così, poi travolse il Qatar, squadra però molto fragile, 6-0, poi perse con la Svizzera, questo gli è valso solamente tra virgolette il secondo posto nel gruppo del Canada, che era il gruppo B, mentre gruppo C per il Marocco, che pareggia la prima con il Brasile, poi vince di misura con la Scozia, batte Haiti e poi, come detto, ai sedicesimi la vittoria ai rigori contro l'Olanda. Riparte il Marocco, seguiamo questa azione, poi torneremo a sentire la cronosquadre del Tour de France, inaugura il Tour de France però in Catalogna, in quel di Barcellona. 14 minuti 0-0, torniamo da Cristiano Piccinelli.
2: Miglior tempo è quello della Wismanese Bike, miglior tempo è quello di Jonas Vingegaard, che ha fatto meglio addirittura di 8 secondi di uno specialista come Filippo Ganna. Ultima squadra ad arrivare adesso la UAE di Tadej Pogačar, con Isaac Del Toro che sta trascinando il suo capitano, che deve recuperare circa 6 secondi rispetto a quanto fatto da Vingegaard all'ultimo intermedio, ultimo chilometro intanto per i due della UAE, Del Toro e Tadej Pogačar. Dunque direi di arrivare fino alla fine per capire se effettivamente sarà Jonas Vingegaard la prima maglia gialla o lo sloveno. Del Toro sta facendo

0: Ovviamente l'alfiere per il campione di Comenda che tra poco partirà per la solo finale con il messicano che gli lascia strada. Parte adesso Tadej Pogacar per cercare quantomeno di avere lo stesso tempo o comunque di migliorare quanto fatto da Jonas Vingegaard. L'ultimo tratto è in salita pesante al 7%, la salita che porta al Parco Olimpico del Montjuic, con Tadej Pogacar che ha ancora una trentina di secondi di margine rispetto a Jonas Vingegaard. Il duello è sempre lo stesso degli ultimi anni tra il danese, il repescatore vincitore del Giro d'Italia, e colui il quale ha vinto praticamente tutto. Gli manca soltanto la Parigi-Roubaix, è arrivato secondo per due volte, secondo anche quest'anno, ma quest'anno ha conquistato anche la Milano-Sanremo. Ultime fatiche per Tadej Pogacar per cercare di sopravanzare Jonas Vingegaard, ma dovrebbe finire dietro di poco, di pochissimo. Tadej Pogacar dovrà accontentarsi della seconda piazza, perché ormai è già dietro a Jonas Vingegaard. Perde qualche secondo Tadej Pogacar rispetto al suo avversario, ma molto si deciderà ovviamente nelle tappe a seguire. Va a perdere una decina di secondi da Jonas Vingegaard, che dunque sarà la prima maglia gialla di questo Tour de France, che parte da Barcellona con Pogacar che finisce anche dietro a il nostro Filippo Ganna, e dunque una classifica parziale che avremo tra poco, ma di sicuro Jonas Vingegaard è la prima maglia gialla del Tour de France. Torniamo a Canada Manocco.
1: E allora a breve torneremo da Cristiano Piccinelli per avere appunto il dato definitivo su questa prima tappa del Tour de France. Qui siamo a 16 minuti e mezzo e 0-0, incursione di Saibari per quel che riguarda il Marocco, però si alza la bandierina dell'assistente di destra James Mainwaring, inglese, che vede un fuorigioco dell'ex ormai attaccante del PSV Eindhoven, e quindi calcio di punizione in favore del Canada. Battuto il pallone che arriva a Bombay, il tocco ancora centrale per l'incursione di Sigur che poi lancia ancora a sinistra, dove va a proporsi sempre la nazionale canadese. Siamo adesso all'altezza della linea centrale del campo. Retropassaggio ancora per Bombito che poi va lateralmente da Johnston ancora tutto a destra dove c'è Buchanan. Buono il pallone di Buchanan che mette in profondità, e l'intervento in scivolata per il quarto calcio d'angolo a zero in favore del Canada. Sono passati 17 minuti, intervento in scivolata di Alal che ha messo il pallone in corner, bandierina di destra, porta la nostra destra per questa battuta. Vedremo se sarà affidata ancora a Eustachio, che ha un buon tiro, ricorderete il gol al Sudafrica proprio con una conclusione poco prima del 90esimo dal limite dell'area di rigore. Eustachio, mentre Bonu controlla il piazzamento dei suoi compagni in difesa, va Eustachio alla battuta con l'interno di destro, quindi sarà a rientrare, a uscire, solite trattenute in aria. L'arbitro Oliver che controlla, ecco che alza il braccio destro Eustachio, pallone che spiove in aria, colpo di testa che era ben indirizzato, però ha incocciato sul corpo di Alal, e quindi ancora un rischio per il Marocco che va a liberare. È un Canada che davvero gioca anche, mi sembra Massimo, con grande serenità, senza troppi affanni.
2: Assolutamente, anche l'azione che ha portato questo calcio d'angolo è tutta di prima, ancora una volta con l'inserimento di Buchanan è salvato da un difensore, e poi calcio d'angolo. I giocatori del Marocco sono tutti molto alti, dovrebbero essere molto più attenti sulle palle native, invece ancora una volta Johnston ha colpito tutto solo e ha rischiato il Marocco. Davvero un bellissimo Canada che sta continuando, perché ha capito che il Marocco è in difficoltà, dunque giustamente pressa.
1: E perde infatti in uscita palla il Marocco, Ahmed la recupera, può ripartire ancora nazionale canadese. Il tocco per Bombito, difensore centrale che però si porta nella metà campo avversaria. Apertura a destra per Buchanan, ancora Buchanan all'indietro per Bombito, il controllo di Bombito, il tocco all'indietro per De Fougerolles, ancora per Bombito la va a mettere per David per Buchanan, è stato toccato duro lo juventino, ma si rialza, ma c'è l'arbitro che interviene, ferma e comanda anche il primo cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore del Marocco. Mi è parso Alal che ha commesso fallo, però qui Massimo forse l'arbitro avrebbe potuto anche far proseguire l'azione, perché si stava sviluppando in una maniera interessante.
2: Sì, assolutamente, e non era fallo da munizione, sinceramente devo dire la verità, è intervenuto

0: Sì, sul piede, leggermente in ritardo, ma non era assolutamente un fallo da ammonizione. E qui l'arbitro secondo me ha sbagliato, anche perché comunque Lal è un giocatore che entra sempre molto, molto aggressivo nel suo modo di giocare, adesso rischia, e Saibari mi sa che dovrà uscire perché avevo già visto che si teneva la coscia, evidentemente gli adduttori.
1: Problema muscolare, problemi. Che poi sì. In un torneo con partite ravvicinate, l'eventuale quarto di finale sarà giovedì, rischia davvero, non dico di finire il mondiale, ma insomma di dover fermarsi. Vedremo se stringerà i denti. Al momento è a terra, e allora approfittiamo di questa pausa, siamo al 20° minuto ed è 0-0 tra Ghana e Marocco, per tornare da Cristiano Piccinelli per avere un altro collegamento dalla Tour de France.
2: La prima maglia gialla di questa edizione della corsa francese per Jonas Vingegaard, che vince anche con la sua squadra, visto che non con la squadra, la prima frazione da Barcellona a Barcellona, 19,6 km contro il tempo, miglior tempo del danese che arriva dopo la vittoria al Giro d'Italia, meglio di 8 secondi di Filippo Ganna, a 11 secondi c'è invece Tadej Pogacar, non perfetto con la sua squadra nel gestire le fatiche di questa frazione spagnola. Domani altrettanta frazione spagnola da Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, si rimane in Catalogna con un circuito finale che prevede la tripla ascesa al Montjuïc con un 1600 chilometri di salita al 9,3% di pendenza media. Possibilità dunque domani per vedere all'opera gli attaccanti, ma la classifica è ancora cortissima, si parla di secondi. Davanti a tutti c'è comunque Jonas Vingegaard, il repescatore, il danese volante se preferite altri appellativi, ma Vingegaard è la prima maglia gialla di questo Tour 2026. A te Giuseppe.
1: Perfetto Cristiano Piccinelli, durante tutto il Tour de France, anche ovviamente come è successo oggi in presenza delle partite dei mondiali, saranno frequentissimi i nostri collegamenti oltre ai servizi sulla corsa in giallo. Allora, nel periodo non collegato, purtroppo per il Marocco, Saibari, e purtroppo per la partita, perché si perde un protagonista, costretto a uscire al suo posto, entrato a freddo Raimi, che comunque in questo mondiale ha già segnato un gol. Certo, Massimo Orlando, si perde un protagonista e il Marocco perde il suo riferimento offensivo.
0: Eh sì, assolutamente, giocatore fondamentale, anche se in questo inizio tutto il Marocco sta faticando, però insomma fino a in questo momento Saibari è stato fondamentale, è uscito in lacrime, molto probabilmente sa che non sarà più possibile per lui giocare, una perdita veramente importante, e un Canada che continua a fare la partita, davvero impressionante il ritmo, e Marocco fa fatica, non riesce a trovare le misure neanche quando c'ha la palla fra i piedi.
1: Ricordiamo che a proposito di infortuni, sin dalla partita del Qatar, una delle immagini più brutte di questo mondiale, il gravissimo infortunio a Kone, Ismail Kone del Sassuolo, che però è rimasto qui con le stampelle e a bordo campo a incitare i suoi compagni, e questo è anche un bel gesto. Intanto, come sentite con l'assistenza tecnica qui in postazione del nostro Francesco Pionaglieri, musica a palla, perché al 23° minuto è arrivato il momento della prima pausa rinfrescante o pausa commerciale, anche per noi è pausa commerciale, infatti mandiamo la pubblicità.
3: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo.

0: Appuntamento da scarpe e scarpe con i saldi fino al 50%. Con tutte quelle offerte può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo da Pitta Rosso.
0: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: In corso la pausa rinfrescante del primo tempo qui a Houston, situazione Canada 0, Marocco 0, decisamente meglio il Canada. Approfittiamo ancora di questo minuto e mezzo che manca per commentare quello che abbiamo visto in questi primi 23 minuti, adesso sarebbero 25, ma tutto da recuperare con il nostro Massimo Orlando. L'abbiamo detto, meglio il Canada, però insomma ci aspettiamo ancora molto di più dal Marocco.
3: Ma assolutamente sì, Marocco in grandissima difficoltà, messa male in difesa, si fanno sempre imbucare da i centrocampisti, gli inserimenti insomma che arrivano costantemente e portati bene dai giocatori del Canada, che hanno già avuto due palle gol abbastanza clamorose, e il Marocco, Giuseppe, ho contato che poi non ha ancora toccato il pallone. Portiere del Canada inoperoso dopo 26 minuti, mi sembra una cosa un po' strana, sì. viste le forze in campo. Mi aspettavo davvero un altro Marocco, ma i complimenti vanno fatti al Canada.
2: Eh sì, assolutamente, un paio di retropassaggi, non di più, nessun intervento tra i pali da parte del portiere, e quindi si riprende adesso a giocare con un calcio di punizione in favore del Marocco, però all'altezza appunto dell'area di rigore marocchina, e infatti viene battuto a beneficio del portiere Bounou, che a sua volta canda in il pallone sui piedi di Diop. Diop cerca un compagno libero, l'apertura ancora per Alal, unico giocatore ammonito della partita, ancora il tocco all'indietro per Bounou. Bounou che esce palla al piede fuori dalla propria area di rigore, la battuta lunga di Bounou, vedremo se il nuovo entrato Rahimi entrerà in partita toccando il primo pallone. Ancora difesa con il Canada con Johnston che ha la meglio, la ripartenza da parte della nazionale guidata da Marsh, ancora il Canada, fischia però l'arbitro, intervento in gioco pericoloso ai danni di El Kannous, e quindi calcio di punizione in favore del Marocco, proprio davanti alla panchina canadese, dove Marsh con le mani in tasca sta osservando il movimento delle due squadre. Calcio di punizione già battuto, però all'indietro Diop, il tocco per Hakimi per Boadi all'indietro ancora per Diop che è sulla tre quarti campo, si ferma, si fa vedere ancora per ricevere il pallone Alal, e infatti il pallone arriva a lui. Alal sulla sinistra, c'è Mazraoui, il pallone che però viene dato ancora in avanti per Unai da 40 metri, pallone per Bounou, poi il lancio, ma molto prevedibile questa manovra del Marocco, infatti intercetta il Canada che riparte con l'Aria per Eustachio all'indietro per De Fougerolle per Bombito che sbaglia tutto, attenzione Marocco, conclusione da fuori. Ed eccola la prima parata del portiere Crepò, non particolarmente difficile il tiro di Rahimi, ma qui devo dire che Bombito la stava combinando grossa.
3: Eh sì, Bombito ha cercato di verticalizzare lì in quella zona del campo, sempre molto pericoloso, e subito Rahimi ha provato il tiro dalla lunga distanza, non pericoloso, facile la parata per Crepò, però sai, per andare un po' a minare le certezze, visto che il Canada sta dominando, questa azione può essere importante per il Marocco.
2: Eh sì, perché un po' si è sbloccato in fase offensiva con un tiro che poi è stato respinto, o meglio intercettato da De Fougerolle, che ha rallentato appunto la corsa del pallone. La parata di Crepò, nonostante il tuffo sulla sua destra, non era particolarmente impegnativa. Siamo dall'altra parte adesso con Johnston del Canada, che arriva dalle retrovie per effettuare una rimessa con le mani, fronte di destra all'altezza del lato corto dell'area di rigore della nazionale marocchina. Vediamo che Johnston prende una rincorsa lunga e poi sarà lui a recapitare direttamente il pallone nel cuore dell'area di rigore del Marocco. Così è, Johnston mette il pallone in aria, la sponda di testa, pallone che si alza ma fischia l'arbitro per una spinta ai danni di Mazraoui, e quindi comanda un calcio di punizione in favore del Marocco. Se ne incaricherà appunto il portiere, mentre il cronometro dice che ci stiamo avvicinando alla mezz'ora, ci saranno da recuperare i tre canonici per la pausa rinfrescante, poi anche l'infortunio a Saibari che ha dovuto lasciare il posto a Rahimi.

0: ancora la Marocco che riparte con Diop, va centralmente per Elanaoui, il giocatore della Roma, l'apertura poi sulla destra ancora per Hakimi che viene attaccato, palla che esce, chiedeva timidamente il fallo laterale in suo favore la Canada, ma l'arbitro lo ha assegnato al Marocco. Ancora il retropassaggio per Diop, poi si fa incontro e riceve ancora Elanaoui, l'apertura di Elanaoui ancora centrale, Mazraoui tutto a sinistra, Mazraoui che poi mette il pallone per Brahim Diaz che finora si è visto molto poco, il giocatore del Real Madrid ex Milan, prova un passaggio di ritorno intercettato, palla che esce, Mazraoui, ancora il retropassaggio, Mazraoui, il tocco all'indietro, sempre Mazraoui, tocco poi per Kalal, limite dell'area di rigore del Marocco, però apertura a destra per Diop che avanza sulla tre quarti campo, Hakimi si fa vedere, pallone di ritorno ancora per Diop che tiene palla, non attacca adesso il Canada, adesso non c'è più la pressione iniziale da parte del Canada, adesso il possesso palla potrebbe diventare in favore del Marocco, così è infatti 54-39, però è un possesso palla assolutamente, Massimo Orlando, sterile.
1: Sì, tu, sterile, tutto in orizzontale e non riescono a trovare né El Canus e né Brahim Diaz, che praticamente non hanno mai toccato il pallone, sono due giocatori offensivi, trovarli tra le linee diventa fondamentale, ma la disposizione del Canada non permette per il momento al Marocco di trovare queste soluzioni.
0: Ci prova adesso sulla fascia, innescando la sua freccia Hakimi, finora abbastanza contenuto, spinge però Hakimi e quindi c'è il calcio di punizione in favore del Marocco, proteste dalla panchina marocchina con Ouabi, in pratica la spinta non è stata di Hakimi ma di Raimi che ha buttato giù De Fougerol e quindi l'arbitro, tra l'altro era vicinissimo anche il secondo assistente dell'arbitro, sia Main Waring, che ha visto il spinta netta direi di Raimi e quindi ha comandato il calcio di punizione in favore del Canada, se ne incarica il portiere Crepeau, completo giallo per lui, fuori dall'area di rigore, spostato sulla sinistra, il rilancio però è con il destro, rischia di uscire il pallone, prova a tenerlo in campo il Canada e in effetti ci riesce, però lo cattura questa palla il Marocco, retropassaggio per Bounou che rilancia con il sinistro, palla per Raimi che va a vuoto, gioca negli Emirati Arabi Raimi, il retropassaggio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Crepeau, limite dell'area piccola, Crepeau poi si fa vedere De Fougerol, ancora lateralmente per Bombito a destra per Johnston, il lancio lungo di Johnston, il pallone catturato dal Marocco ma solo per poco, recupera palla ancora il Canada, tocco all'indietro sempre per Bombito ancora per De Fougerol, prova a risalire il Canada che comunque adesso ha una tattica un po' più attendista, nel senso che non sta più affondando dalle parti di Bounou, ma ricordiamo le due grosse occasioni, una di David e una di Oluwaseye, soprattutto questa che è stata sventata da una grande uscita del portiere Bounou, ancora l'apertura per Johnston si ferma, palla per Bombito e insomma sui rilanci qualcosina da rivedere, questo difensore centrale, il numero 15, è la seconda volta che perde malamente, Massimo, un pallone.
1: Assolutamente, un giocatore pericoloso per il Canada in quella situazione, perché anche qui ha cercato un pallonetto molto rischioso e qui vediamo un altro brutto errore di Al-Hal, insomma una partita dove le difese stanno sbagliando in impostazione.
0: Moise Bombito gioca in Francia nel Nizza, ma adesso è il Canada che si porta in avanti, Mazraoui rovescia il pallone che termina in fallo laterale dove Johnston si incaricherà della rimessa con le mani, lì vicino c'è anche Sigur che però lascia il pallone a Johnston, deputato per le rimesse laterali a perpendicolo sotto la nostra alta posizione qui al Houston Stadium che ospita l'ultima partita di questo mondiale per quel che riguarda Houston, perché poi non ci saranno quarti di finale, semifinale qui nella città più grande del Texas. Pallone che esce e ci sarà quindi il quinto tiro dalla bandierina in favore del Canada, 0 in effetti è Mazraoui che tocca per ultimo, 5-0 il conto dei corner per quel che riguarda il Canada e 0-0 però il parziale che sta maturando al 34esimo minuto nel corso del primo tempo. Ricordiamo che questo è il primo ottavo di finale, in caso di parità al 90esimo, tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Chi vince se la vedrà giovedì prossimo a Boston con la vincente di Paraguay-Francia, la partita che seguirà questa. Battuto l'angolo, riesce il Marocco a intercettare il pallone, ma ancora Canada in aria,

0: travolge un giocatore della Marocco, esattamente Buadì. L'arbitro dice che ha visto il fallo, sembrava voler lasciare la norma del vantaggio, poi visto che non si è concretizzata, punizione per il Marocco. 35esimo, c'è da dire che però adesso anche la pressione del Canada è un po' diminuita, diciamo che forse adesso è la fase meno divertente, Massimo Orlando, della partita.
1: Sì, assolutamente, la partita non è bella in questo momento, ma diciamo più per colpa del Marocco, perché è abbastanza irriconoscibile secondo me la squadra marocchina in questa partita, forse sorpresa dal Canada, dal modo di entrare in campo da parte dei canadesi, perché comunque anche i giocatori di qualità del Marocco non riescono a trovare soluzioni, anche in questi casi vedi, perdono sempre palloni e non riescono a trovare soluzioni, sempre in sofferenza.
0: Mazraoui sta un po' soffrendo, Buchanan, che tu ricorderai quando arrivò all'Inter era un prospetto interessante, poi purtroppo in Italia non è stato fortunato per via di un infortunio, adesso al Villarreal, però il giocatore ha sicuramente talento, Maz.
1: Sì, è un giocatore di punta, corsa, freschezza, già 3 o 4 volte ha sorpreso Mazraoui. Mettendo anche dei buoni palloni, insomma, Canan molto molto pericoloso e sta meritando il Canan. Se trovasse il gol non sarei sorpreso.
0: Devo dire che per quel che, anche se poi il dato sul possesso palle, questo dimostra che non è indicativo, dice 54% Marocco, 39 Canada, 7% entrambi, quindi qua adesso c'è anche il dato sui palloni giocati non da una né dall'altra squadra, e il Marocco che fa più possesso palla, ma insomma si gioca prevalentemente nella metà campo marocchina. Retropassaggio adesso del Canada per il portiere, ma l'arbitro ha fermato il gioco, fallo ai danni proprio di Mazraoui e calcio di punizione in favore del Marocco, però dentro la metà campo della Marocco. Ci avviciniamo al 37esimo minuto, situazione di 0-0 tra Canada e Marocco. La partita si gioca a Houston, allo Houston Stadium, e vede un Canada assolutamente più intraprendente rispetto a un Marocco che solo una volta si è affacciato dalle parti del portiere Crepò con un tiro di Raimi, che lo ricordiamo è subentrato all'infortunato Saibari, infortunio muscolare, quindi è probabile, poi insomma oggi bisogna capire come va la partita, se il Marocco non dovesse riuscire a passare il turno il mondiale finisce per tutti i giocatori del Marocco, stesso discorso ovviamente va fatto per il Canada, però in caso di proseguimento è difficile, visto l'infortunio muscolare, rivedere in campo a breve Saibari, che è uscito in lacrime e adesso è seduto in panchina a osservare i suoi compagni e a tifare ovviamente per una nuova impresa della nazionale marocchina, che adesso combatte con Buadì a centrocampo, prova a uscire, la perde il pallone, ma ancora una volta fischia l'arbitro calcio di punizione, fase abbastanza spezzettata adesso della partita. Cosa può provare adesso Massimo un calciatore come Saibari, che vede interrompersi forse il suo mondiale sul momento più bello?
1: Guarda, penso che stia malissimo, è normale, è stato un protagonista in assoluto, lo poteva essere ancora in questo mondiale, e in più vedere la sua squadra che non può più sfruttare le sue qualità, chiaramente lo fa star male, e sono cose che capitano, poi a fine stagione sai, ci sta nel gioco moderno, insomma gli infortuni muscolari sono veramente tanti che vediamo in ogni partita, che si sta incattivendo adesso.
0: Si è accesa come dal nulla una zuffa assolutamente ingiustificata, perché c'era un lancio per Hakimi assolutamente irraggiungibile per il capitano del Marocco, recuperato da Crepò, forse Hakimi con un gesto di stizza ha dato una spintarella alla Riea, che non se l'è tenuta, ha provato a ricambiarla e allora si sono andati tutti a dare una mano l'un l'altro. Beh, direi che visto l'andamento della partita, Massimo, non ne sentivamo il bisogno di questa,
1: no,
0: di questo accenno,
1: no,
0: di rissa con l'arbitro inglese Oliver. Vedremo se adesso prenderà provvedimenti.
1: No, infatti forse Hakimi ha fatto arrabbiare la Rie, che mi sembra non avesse commesso nulla di grave. Hakimi magari una piccola spinta o un'offesa, viene ammonito, dunque qualcosa ha fatto, e fa capire comunque quanto sia nervoso il Marocco in questo primo tempo.
0: Ammonito Hakimi, e questa evidentemente, tra l'altro, era vicinissimo al punto di osservazione il guardialine James Manwaring, che ha visto quindi l'irregolare

rimessa di Hakimi. Attenzione qui ai cartellini, perché le diffide sono state azzerate dopo la fase a gironi, verranno azzerate dopo i quarti di finale. Ma attenzione, se uno è diffidato e prende un giallo qui,

0: centrale del Marocco, protagonista della partita con l'Olanda quando al 91esimo ha trovato il gol del pareggio che poi ha portato ai tempi supplementari e rigori, dove il Marocco ha superato l'Olanda. E quindi adesso vediamo che anche però la Riea, e allora sì, reciproche scorrettezze come si diceva una volta, se l'è presa comoda l'arbitro Oliver, perché prima ha ammonito Hakimi, poi ha ammonito la Riea, e questo è l'annuncio che viene dato sui mega schermi qui alla Houston Stadium. E quindi due ammoniti, uno per parte, lo abbiamo detto, entrambi non sono tra i diffidati, però l'arbitro ha voluto forse un po' sedare quello che stava capitando, Massimo.
1: Sì, sì, è un po' sciocco da ambo le parti, ammonizioni che, per l'amor del cielo, stiamo giocando la partita al mondiale e posso capire, però Hakimi ha dato una spinta e poi Larry è andato a chiedere spiegazioni e ha dato una piccola spinta anche lui, l'arbitro ha voluto placare subito tutto, forse ha fatto bene, i giocatori no.
0: Eh beh sì, diciamo che il duello si riproporrà, perché la Ria gioca sulla sinistra, Hakimi sulla destra, quindi si incrociano in questa partita, e ripeto, per ora abbastanza contenuta Hakimi, noi lo conosciamo benissimo Massimo, è una freccia sulla destra, per ora devo dire che Marsh ha messo una catena a sinistra che sta un po' bloccando il capitano del Marocco.
1: Sì sì, assolutamente, ma sia lui che Mazraoui sono due che attaccano, soprattutto Hakimi ci ha provato, però solamente con lanci lunghi abbastanza prevedibili, e devo dire che la disposizione tattica del Canada per il momento è stata perfetta. Marshall ha fatto un buonissimo lavoro, vedi che tornano sempre indietro con la palla a terra, ma non riescono mai ad avanzare. Questo è abbastanza preoccupante per il Marocco, perché la qualità doveva essere dalla loro parte, invece non si è vista in questo primo tempo.
0: Decisamente così, se andiamo a vedere l'organico, insomma è chiaro che il Marocco è favorito, lo ha detto anche ieri il commissario tecnico canadese Jess Marsh, che ha detto vogliamo invertire questo pronostico, e devo dire che finora lo 0-0 sta forse un po' stretto al Canada, proprio per le occasioni create dal Canada, praticamente zero quelle del Marocco, se non vogliamo considerare il tiro telefonato di Raimi parato a terra dal portiere Crepo. Adesso fischia, ancora giallo, e beh, l'arbitro adesso non risparmia i cartellini, ma Oliver, arbitro inglese, arbitro famoso che insomma da noi ha reso celebre Gigi Buffon con un'uscita un po' infelice che insomma non vorremmo ricordare, però qua in effetti trattenuta prolungata su Brahim Diaz ci poteva stare questo cartellino giallo ai danni del giocatore del Marocco, esattamente il numero del Canada, chiedo scusa, numero 10, Jonathan David. E David,
1: sì, David che ha visto Brahim Diaz è riuscito per la prima volta a girarsi e puntare dritto verso la fase offensiva, e dunque con i compagni che seguivano l'azione poteva mettere una palla pericolosa, e David ha fatto un fallo tattico.
0: Eh sì, questo ci sta, devo dire, lì per lì non mi era parso, però ta tenuta prolungata, giusto, applicato il regolamento. Cartellino giallo per Jonathan David, che ha realizzato 3 gol in questo mondiale, però tutti in una partita, quella vinta 6-0 dal Canada sul Qatar, una delle nazionali più fragili viste tra le 48 in questo mondiale, è uscita poi appunto dal gruppo B, che era il gruppo appunto di Canada, vinto dalla Svizzera, e l'altra squadra era la Bosnia Erzegovina, che è stata eliminata ai 16esimi proprio dagli Stati Uniti. E ancora giallo, e beh, l'arbitro adesso ha cominciato a estrarre gialli, non mi sembra una partita cattivissima, però vuole controllarla così, questa volta è Unai, e insomma se pensiamo che il primo è del 39esimo, siamo al 44esimo, in 5 minuti 4 cartellini, sì, un po' troppi mi sembra.
1: Sì, falli anche forse quello su Brahim Diaz da un punto di vista della regola era corretto, perché fermi un'azione potenzialmente pericolosa, gli altri abbastanza gratuiti secondo me.
0: Eh sì, diciamo che così, ripetiamo ancora, questi sono ottavi di finale e poi ci sono ancora i quarti, quindi il rischio di sfida è squalifica, c'è addirittura il rischio se una squadra va in semifinale passando ottavi e quarti, che se un ammonito all'ottavo poi prende un altro giallo ai quarti rischia di saltare la semifinale, insomma per un calciatore una semifinale del mondiale, ecco, non capita proprio a tutti. Ancora il Marocco che prova però a liberarsi adesso con questo spunto sulla sinistra proprio per Raimi, Raimi non riesce a cogliere.

0: togliere in posizione ottimale Brian Diaz. Prova a ripartire allora il Canada con questa giocata, mentre adesso la speaker qui del Houston Stadium ci comunica 6 minuti di recupero, che direi che è quasi la norma in questo mondiale, perché 3 sono praticamente di default, obbligo, e quelle che riguarda la pausa rinfrescante. Poi c'è stato l'infortunio a Saibari, queste pause per le ammonizioni, e quindi 6 minuti direi che nei parametri di questo mondiale ci possono assolutamente stare. Si giocherà quindi fino al 51esimo minuto, è sempre 0-0 tra Canada e Marocco. Però fischia tanto Oliver Spesso, Massimo diciamo arbitra all'inglese per dire che lascia proseguire, invece Oliver è un inglese un po' atipico perché sta fischiando tutto.
1: Sì, non mi sta piacendo tanto, devo dire la verità, anche in questo caso mi sembrava molta palla e non gamba, però evidentemente lui vuole tenere la partita sotto controllo e la sta gestendo in questo modo, una partita che onestamente in questo momento non è molto bella.
0: No, assolutamente no, prometteva bene all'inizio, soprattutto per merito del Canada, un po' in difficoltà al Marocco. Adesso aspettano, ricordiamo che questa è partita dentro fuori, bisogna anche valutare un possibile prolungamento ai tempi supplementari, poi eventualmente ai calci di rigore, dove Bounou tra l'altro è un pararigori, però visto che siamo nel recupero del primo tempo mi sembra troppo presto per questi ragionamenti. E poi sai, mettere altri 30 e passa, perché poi con i recuperi si arriva quasi a 40 nelle gambe in questa situazione. Per esempio l'Argentina, secondo me quel partitone ieri di Capoverde un po' lo risentirà nella prossima gara, Massimo.
1: Beh, di sicuro non era previsto, e qualcosa più metti minuti nelle gambe, ragione te, più senti la stanchezza. Siamo a fine stagione, io non lo so se nel secondo tempo vedremo una reazione del Marocco, perché onestamente abbiamo visto una squadra in difficoltà, ma in tutti i reparti, lo stesso Bouadi mai visto, El Hanaoui mai visto, giocatori che di solito fanno la differenza, oggi completamente fuori partita in questo primo tempo.
0: Ed è 0-0 quando sono passati 2 minuti e 40 dei 6 di recupero concessi in questo primo tempo, rimessa con le mani in favore del Canada, palla che arriva al capitano Eustachio, che dopo un'ottima partenza adesso è un po' calato, è il giocatore che fa un po' girare tutta la squadra e quindi ne risente un po' la squadra. Ancora palla che esce e ancora una volta la rimessa laterale assegnata alla Canada. Eccolo il tentativo di scatto da parte del numero 12 Oluwaseye, che punta il suo diretto avversario, prova a entrare in area di rigore, raddoppio di Mazraoui che va a spazzare via il pallone, inseguito nella metà campo del Canada da De Fougerolle che poi va all'apertura per Bobbito, questa volta timidi per i tifosi del Canada, però questa volta riesce a portarsi avanti il pallone in modo giusto e a servire la Riea ancora per Eustachio, il pallone non filtra di Eustachio, la chiusura da parte di Bouadi che prova a rilanciare, adesso ci sarebbe spazio per una ripartenza del Marocco e si accentra proprio Hakimi, il tocco per Brahim Diaz, l'apertura a sinistra dove si propone ma è un po' lento nel controllo palla El Hanaoui che poi viene messo a terra, l'arbitro che dice questa volta è inglese, non fischia. Ancora recupera palla il Marocco a centrocampo sempre con El Hanaoui che lamentava una spallata che lo ha messo a terra, ma per l'arbitro è regolare. Dall'altra parte c'è Hakimi sulla destra, prova a spingere, c'è Bouadi che si avvicina, riceve il pallone Bouadi costretto a fermarsi. Ecco c'è da dire pure che ai 16esimi il Marocco ha fatto un tiratissimo tempo supplementare rigori con l'Olanda, mentre il Canada è riuscito a passare nei 90 contro il Sudafrica. Questo Massimo potrebbe anche influenzare, anche se ripeto qui si gioca con l'aria condizionata, quindi non c'è caldo afoso che c'è all'esterno, però quei minuti nelle gambe si sentono sempre.
1: No, si sentono, più vai avanti poi con il torneo e più si sentono, però davvero io mi ricordo c'ero come spettatore purtroppo per un numero. Non ho fatto il 22esimo nel 94, però ero lì a vedere e c'era un caldo terribile, non c'erano questi stadi innovativi con l'aria condizionata e cambia tutto, è un altro giocare.
0: Ricorderete, si giocava anche a mezzogiorno, da situazioni impossibili. Pensa Massimo, se ci fosse stata allora la regola dei 26 convocati saresti stato anche tu uno dei protagonisti di quel mondiale. Eri il 23esimo, il primo dei non eletti, diciamo così, intanto ancora gialli.

per poco, per poco. C'è un altro giallo, questa volta per El Cannous, intervento falloso per De Fougerol, e adesso ci sono un po' di fischi e l'arbitro è salito a 5 cartellini gialli, 3 del Marocco e 2 del Canada. El Cannous, che è andato a commettere fallo, comincia a diventare una lunga lista, perché El Cannous non si ferma, va a franare sul difensore De Fougerol, che si rialza, ed ecco la comunicazione di Bilal. El Cannous che viene ammonito. Insomma, per ora nel mio taccuino dal 39esimo al 50esimo ci sono solo ammoniti: Hakimi, Larrea, David, Unai e El Cannous, quindi 3 del Marocco, 2 del Canada, sempre 0-0. E attenzione, perché l'arbitro adesso mette il fischietto in bocca. I 6 minuti sono passati, vediamo se ha comandato la fine del primo tempo. Sì, e così qualche fischio dagli spalti. Canada e Marocco qui a Houston sono sullo 0-0. E allora restiamo in Texas, qui Houston, linea a Dallas, Guidardone.

0: per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci dagli studi di Dallas a inaugurare la serie degli ottavi di finale di questo mondiale. È stato un primo tempo contratto, bloccato, con poche emozioni e tanto nervosismo. Sono sei complessivamente i cartellini gialli già dispensati dall'inglese, dall'arbitro inglese Oliver. Ancora 0-0 ovviamente tra Canada e Marocco, con i nordafricani che per ora non hanno fatto valere quello che oggettivamente è un superiore tasso tecnico, anzi hanno perso il loro uomo di punta, uno dei principali, ovviamente Saibari, uscito per infortunio già al 22esimo. Aggiungo in poche battute, per chi non ci avesse seguito, che nel corso di questo primo tempo abbiamo seguito anche quella sì particolarmente avvincente, la prima tappa del Tour de France, inaugurata la Gran Boucle, ma a Barcellona, in terra spagnola, con la crono a squadre vinta dalla Visma Lise Bike e dunque maglia gialla il danese Jonas Vingegaard. Ma attenzione anche al nostro specialista delle prove contro il tempo, Filippo Ganna, il team Ineos staccato di 8 secondi, e il cannibale Pogacar del team UAE in terza piazza, 12 secondi. Ovviamente il Tour de France sarà seguito costantemente da Rai Radio 1, come accade per questo mondiale, minuto per minuto. Quindi dopo il GR1 linea Roma Saxarubra, poi ripartiamo con il secondo tempo di Canada Marocco.
5: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: GR1.
15: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, al centro i migranti, dal pontefice un forte monito all'Europa, l'inviato.
16: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
17: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
16: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano

0: strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
1: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
0: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare, nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del Cavallo Bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera. Di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, atteso nella notte italiana il discorso del presidente Trump, mentre a New York l'inedita parata di velieri sul fiume Hudson, a cui partecipa anche l'italiana Amerigo Vespucci, a bordo della quale c'è la nostra corrispondente.
3: La grande parata navale di New York è uno dei momenti più belli e significativi delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. E nel più grande raduno navale in tempi di pace, con 50 velieri provenienti da 20 paesi, protagonista è stato l'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, considerata il più bel veliero del mondo. Siamo qui per celebrare un alleato e dimostrare che l'Italia è un paese competente e affidabile, ci ha detto il comandante, capitano di vascello Nicasio Fali. A bordo di una delle navi americane c'era il vicepresidente J.D. Vance, mentre a Washington è atteso per questa sera il discorso del presidente Trump, dopo che la parata militare è stata cancellata per il gran caldo. Trump ha annunciato il più grande comizio di tutti i tempi. Ieri, al Monte Rushmore, in South Dakota, il presidente ha detto che l'identità americana è sotto attacco e ha aggiunto: non saremo mai un paese comunista. Da nave Vespucci, Laura Pepe, GR1.
2: Per i 250 anni dell'indipendenza, messaggio del capo dello Stato Mattarella al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità. È essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità, scrive il capo dello Stato. E via social la premier Giorgia Meloni ha ringraziato le forze dell'ordine che, scrive, questa mattina hanno condotto un'ampia operazione in tutta la zona del Colosseo a Roma. Centinaia di persone sono state identificate e fermate e diversi soggetti sono stati arrestati. Lo Stato c'è e continua a presidiare il territorio con determinazione, anche grazie agli strumenti rafforzati introdotti con il decreto sicurezza, conclude la Presidente del Consiglio. Un uomo di 54 anni è morto sulla battigia di una spiaggia di Otranto, Lecce, dopo aver tratto in salvo i suoi due gemelli di 8 anni, sospinti a largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figli. Carburanti, scaduto a mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 a 1,89. Il concerto evento di Ultimo a Roma manca pochissimo al via, fissato alle 20:30, quasi del tutto piena la spianata di Tor Vergata, che accoglierà 250.000 persone. Ecco l'emozione di alcune di loro.
4: Ormai sono 4-5 concerti, penso, sì.
5: Fai parte della grande famiglia degli Ultimi?
4: Sì, assolutamente. sì, super fan io.
5: Cosa ti ha spinto a tornare?
6: Le sue canzoni sono molto toccanti, penso che poi accomunino anche persone di differenti età, infatti io sono qui anche con i miei genitori.
5: Come ha fatto a convincervi?
7: A dire il vero, il papà era convintissimo e quindi abbiamo riunito tutta la famiglia e insomma piace anche a noi.
8: L'ho ascoltato di recente, devo dire, bei testi.
5: Tutti in fila a Roma, Tor Vergata per il concerto dei Record. Non c'è solo il popolo di Ultimo, ma anche chi viene a un suo concerto per la prima volta.
9: Per vivere questa atmosfera comunque piena di gente,
10: a prescindere che ti piaccia o no lo stile o comunque lui come cantante, è un evento che appunto a Roma o comunque nel resto d'Italia non è mai stato fatto, quindi secondo me vale la pena, sì.
5: Un evento che affronto con un po' di sana incoscienza, ci aveva detto Ultimo.
11: Io credo che per fare una cosa così grande si debba per forza avere una buona dose anche di ingenuità e di leggerezza, perché canti davanti a talmente tanta gente che non è quasi umano, no?
5: Timisoara Pinto, GR1.
2: È tutto per questa edizione, la linea

0: torna a tutto il mondiale minuto per minuto.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Ed eccoci a voi, torniamo in diretta da Dallas alle 20 e ormai 4 minuti su Rai Radio 1. Siamo nell'intervallo del primo ottavo di finale di questo mondiale nordamericano 2026. Dopo 45 più recupero, non si è sbloccata la situazione tra Canada e Marocco. Permane il pareggio 0-0, poche occasioni, un paio le più nitide le ha avute la formazione nordamericana, la squadra di Jesse Marsh. Il Marocco decisamente sottotono fino a questo momento, ha perso il suo uomo di punta Saibari, uno dei principali insomma pericoli per la formazione avversaria, e soprattutto molto nervosismo con sei ammonizioni già dispensate dall'arbitro Oliver. Vi ricordo poi, per avere il quadro sempre il più possibile chiaro davanti a noi, che la vincente di questa sfida si andrà a incrociare ai quarti con la squadra che uscirà invece dal prossimo ottavo di finale. Paraguay-Francia in programma a Filadelfia alle 23, e in programma è l'espressione giusta perché resta ancora un po' di incertezza sulle condizioni meteo in queste ore su Filadelfia, città sotto questo profilo particolarmente sfortunata perché aveva già ospitato Francia-Iraq nella fase a gironi, la gara infinita durata praticamente 4 ore, di cui un paio di sospensione per pioggia e soprattutto pericolo fulmini. Cosa dicono le comunicazioni ufficiali degli organizzatori? Che la situazione è monitorata costantemente e che per ora il calcio d'inizio è confermato alle 17 orario di Filadelfia, ma per ciò che ci riguarda e che ci interessa alle 23 ora italiana, e che seguiranno come sempre aggiornamenti. Noi speriamo ovviamente che il programma possa essere rispettato. Fuori programma evidentemente molte delle dichiarazioni della vigilia di ex protagonisti che sono andati un po' oltre da una parte e dall'altra. Dugarry, l'attaccante francese presente a Francia 98, l'edizione poi vinta dai transalpini eliminando agli ottavi proprio il Paraguay, fu un golden goal di Laurent Blanc. L'Albiroca penserà solo a picchiare, non hanno speranze, insomma un po' provocato. Ci è cascato in pieno l'ex a sua volta portiere Chilavert, portierone goleador, ma questa volta ha sbagliato davvero, perché ha detto sì, può aver ragione su questo, ma noi nel 98 affrontammo la Francia, adesso il Paraguay giocherà contro una selezione africana, frase del tutto sconsiderata e che puzza anche tanto di razzismo. Uscita a vuoto di Chilavert, viene facile la battuta in questo caso, a vuoto direi, e riaccendiamo i nostri microfoni a Houston nell'intervallo di Canada-Marocco. A vuoto Giuseppe Bisantis, questo primo tempo. In realtà il Canada si è fatto vedere di più, prima con Jonathan David defilato, poi Un mini squillo lo ha fatto anche finalmente Olowasei. Bonò attentissimo, crepò sul fronte opposto.

0: I guanti se li è sporcati in una mezza occasione con Raimi che è subentrato a Saibari. Noi di cartellini ne abbiamo contati 6, ma fa poca differenza, molto nervosismo e poco calcio finora.
1: Ma sì, prometteva meglio, perché il Canada dopo i primi minuti di studio ha cominciato ad aggredire il Marocco, che tra l'altro tatticamente, se precede la difesa, non era posizionato bene. Alla fine ha battuto 5 angoli a 0 il Canada, ha avuto le occasioni che ricordavi tu, una con David molto più insidiosa, quella di Olawo Seye, con parata di piede da parte di Bonu. Poi dopo l'infortunio a Saibari, sostituito da Raimi, è stato proprio Raimi con un tiro comunque contratto e rallentato da The Future Halls, parato senza nessun problema da crepo. E poi sì, questa serie di cartellini, alcuni giustificati, altri forse esagerati, 6 per l'esattezza, sono 4 per quel che riguarda il Marocco, ossia Alal, Hakimi, Unai ed El Kannous, mentre 2 sono quelli che riguardano il Canada, che sono Larrea e Jonathan David. E quindi attenzione, perché c'è il rischio di provvedimenti disciplinari. Qui intanto stiamo bene dentro lo stadio di Houston con Francesco Pionaieri, però fuori il termometro ci dice che ci sono 34 gradi, percepiti 39, e quindi sarebbe stato davvero difficile giocare in una condizione ambientale simile. Ricordiamo che qui a Houston, in Texas, così come a Dallas, sono le 13.07, 20.07 italiane, rientrano in campo le due squadre, Guidardone.
0: Massimo Orlando, la tua consueta battuta flash, sì, perché davvero si riparte la storia di questo mondiale, quando nel primo tempo la formazione favorita non riesce a sbloccare, poi alla fine quella che sulla carta invece insomma potrebbe avere più problemi guadagna terreno, guadagna coraggio, insomma il Canada un paio di spiriti già li ha fatti.
2: No, complimenti al Canada, ottimo primo tempo, coraggiosa, davvero bella anche a vedersi. Dall'altra parte è un Marocco irriconoscibile.
0: È vero, è vero.
2: Speriamo di vedere un'altra partita, perché primo tempo non ci siamo divertiti tanto. Dai.
0: Al di sotto delle aspettative, come diceva anche Giuseppe Bisantis, si riparte tra pochi istanti, secondo tempo di Canada-Marocco. Al microfono Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando, ci risentiamo più avanti al termine dei 90 minuti. Mettiamola così dagli studi di Dallas, buon ascolto.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita.
1: Tutto sincronizzato, non per niente siamo a Houston, proprio al momento del nostro stacco pubblicitario è iniziata la ripresa di Canada-Marocco e non ci sono cambi. Ricordiamo però che per quel che riguarda il Marocco, Saibari è stato sostituito per infortunio da Raimi, e quindi iniziato il secondo tempo hanno deciso di non sfruttare i due commissari tecnici, Marsh per il Canada e Wabi per il Marocco, la non finestra cambi. Ricordiamo ancora che bisogna valutare anche un eventuale prolungamento ai tempi supplementari. E allora ricordiamo velocemente come sono in campo le due squadre, ossia con il Canada che è in completo nero con in certin bianchi sono i numeri, ed è schierato così da Jess Marsh, tecnico statunitense del Canada, che poi in porta Johnson, Mobito, De Fugerolle, Larrea in difesa, Buchanan, Sigur, Eustachio, Ahmed a centrocampo, Jonathan David, Louvre 6 è davanti, la replica invece di Wabi del Marocco, che è in completo bianco e che forse vi ricorderemo dopo questa azione di Hakimi sulla destra. Il capitano del Marocco prova a spingere, si guadagna fallo laterale. Bonu il portiere, Hakimi all'ala, Diop e Mazraoui in difesa, Boadie e Lainaoui a centrocampo, Brahim Diaz, Unai e El Kannous sulla tre quarti, Raimi subentrato all'infortunato Saibari è l'unica punta a dirigere l'incontro. Maglia arancione, calzoncini neri, calzettoni neri, arbitri inglesi Michael Oliver, Stuart Bart e James Manwaring guardiali, Danny McKelly olandese quarto ufficiale, Jared Gillett inglese, Dennis Igler olandese, Thomas Kwiatkowski polacco addetti al VAR. VAR che non è dovuto intervenire nel corso del primo tempo, mentre come avete sentito è come l'arbitro per quel che riguarda i cartellini gialli. Ha ammonito Alal, ha ammonito Hakimi, ha ammonito Larrea, ha ammonito Jonathan David, ha ammonito Unai, ha ammonito El Kannous. 4 del Marocco, 2 del Canada. In questo secondo tempo il Canada attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, prevalenza in tribuna di tifosi delle Canada, ci sono anche i marocchini, perde

0: Palla ancora il Marocco, iniziativa del Canada, area di rigore e il pallone che termina in angolo. E anche qui Massimo Orlando, vediamo, difese che non sembrano, anche se siamo sullo 0-0 e quindi questo direbbe difese superiori rispetto agli avanti, però non sembrano né da una parte né dall'altra particolarmente sicure.
1: No, assolutamente, anche in questo caso palla persa malamente dal Marocco, poi l'1-2 con Oluvasei, forse che era anche in fuorigioco,
0: forse era in fuorigioco, vedremo se interviene, esatto, il VAR. A questi mondiali può intervenire, credo,
1: può
0: che
1: farlo.
0: Però l'arbitro sì può farlo, però fa battere l'angolo, quindi evidentemente dal VAR hanno detto hai visto bene. E allora seguiamo Eustachio, il capitano del Canada, bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, battuto corto, pallone di ritorno, ancora Eustachio, il tocco all'indietro per Ahmed che va ancora da Bombito, il cross al centro, prova una deviazione De Fougerolt, insomma il pallone è altissimo. Ti ho interrotto Massimo per il racconto calcio d'angolo, però c'è da dire sì che un errore di questi in una partita così bloccata ti può costare veramente caro.
1: Assolutamente, anche se adesso comunque è partito qui,
0: c'è dato giallo,
1: un'altra punizione.
0: Questo secondo me ci sta tutto, perché De Fougerolt neanche protesta, è andato direttamente sui piedi e cominciano a rischiare adesso, pericolo giallo per entrambi, perché sono 7 ammoniti, 4 nel Marocco, 3 nel Canada. Qua De Fougerolt interviene direttamente sui piedi di Raimi. Su questo nulla da dire, Massimo.
1: No, assolutamente, qui non ha avuto la pazienza di temporeggiare, ha cercato in scivolata di anticipare Raimi, però sai, lì sei sicuro di prendere il pallone, se no è cartellino giallo di sicuro. E comunque mi sembra che in questo secondo tempo le due squadre si siano allungate e ci sia più gioco da una parte e dall'altra.
0: Vedremo se Hakimi che batte questa punizione, conclusione, gol! Il vantaggio del Marocco con Unai, la batte Hakimi, Unai di destro, calcia, impatta, non la vede forse partire Crepò e quando si tuffa alla sua sinistra il pallone si insacca all'angolo. Gol del Marocco, ha segnato Unai, invenzione direi di Hakimi, quando tutti si aspettavano un pallone messo al centro, invece lo ha dato all'indietro e Unai si è fatto trovare pronto. Canada 0, Marocco 1, Massimo Orlando.
1: E come sempre il calcio, no? Ci insegna sempre delle cose nuove, no? Primo tiro in porta del Marocco e subito trova il gol, uno schema chiaramente preparato in allenamento, bellissima la palla data da Hakimi, Unai impatta perfettamente, troppe gambe davanti a Crepò, non può vedere questo pallone, calcia davvero molto bene, bel gol.
0: Davvero, gol di Unai, gioca in Spagna nel Girona, 26 anni, un tiro di destro, tra l'altro molto bravo ad allargare le gambe il numero 9 Raimi e a intuire che la palla era nello specchio, perché se l'avesse intercettata probabilmente non sarebbe stato gol. E adesso grande festa dei tifosi del Marocco, sì, forse non del tutto meritato, però come dicevamo Massimo, una partita così bloccata si può risolvere con una giocata. E un po' tu avevi intuito che in questi primi 5 minuti era un po' cambiato l'andazzo, erano squadre meno bloccate e meno chiuse dietro, ecco, 1-0 per il Marocco.
1: Sì, perché comunque il 4-4-2 del Canada nel primo tempo ha funzionato benissimo, aggressivi, sempre molto alti e non hanno permesso a Hakimi, a Brahim Diaz, ai giocatori di qualità del Marocco di essere pericolosi. Invece in questo inizio già un paio di volte lo stesso Hakimi, che sappiamo essere un giocatore fantastico, soprattutto quando va in fase offensiva, si è trovato abbastanza libero, dunque vuol dire che il Canada da un punto di vista dell'atteggiamento tattico qualcosa ha mollato in questo inizio del secondo tempo.
0: Ha cercato però il capitano Eustachio di richiamare i suoi per dire c'è ancora tantissimo da giocare, siamo al sesto della ripresa, quindi compreso il recupero, insomma ancora quasi tutto un tempo da giocare, e ha incitato i suoi compagni a dire stiamo giocando bene, proviamoci, perché dobbiamo provare a rientrare in partita. Lo fa adesso con questa sgroppata Buchanan, allontana Mazraoui, insiste il Canada, pallone in aria, il Marocco che è adesso rinfrancato dal gol del vantaggio. È un Marocco che si è segnato 4 gol nella partita di Haiti, poi ne aveva fatto uno alla Scozia, uno alla Brasile e poi uno all'Olanda prima dei calci di rigore. Sgroppata

0: ancora di Hakimi, ebbè se parte lui è alla fine un'arma del Marocco. Lui ha battuto la punizione, era stato contenuto nel primo tempo, adesso ha ricominciato a percorrere la fascia di destra come sa fare lui, e se parte è difficile contenerlo, Massimo.
1: Ma giocatore meraviglioso, lo conosciamo, fra l'altro secondo me qui aveva anche subito fallo, l'arbitro comunque ha lasciato andare, è già la terza, quarta volta che Hakimi ha molto spazio per l'azione offensiva, e dunque l'atteggiamento del Canada è cambiato. D'altronde quei ritmi forse non li poteva mantenere per tutta la partita, e adesso c'è più spazio per i giocatori del Marocco.
0: Eh sì, è il primo gol in questo mondiale da parte di Unai, potrebbe essere davvero un gol importantissimo per il Marocco. Adesso l'arbitro però ferma il gioco, viene pescato in fuorigioco Rahimi, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Canada. Carica di battere De Fougerolles, l'ammonito del secondo tempo. De Fougerolles, palla che arriva Eustachio, che tra l'altro gioca proprio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ancora il controllo da parte del Marocco con Rahimi, che comunque è entrato bene in partita e ha fatto un tiro non impegnativo, però era nella traiettoria della conclusione di Unai, che ha portato in vantaggio il Marocco. Retropassaggio ancora per Diop, Diop mantiene il possesso del pallone. Adesso il Canada ovviamente dovrebbe provare a spingere, l'apertura a destra per Hakimi, Hakimi per Buadi, retropassaggio per Hakimi che emette il pallone ancora centrale per Elanawi, l'apertura a sinistra per Mazraoui uguale indietro dove c'è ancora Alal, retropassaggio per Bono che va a servire sempre con i piedi Diop, il rilancio di Diop intercettato, perde palla il Marocco, la recupera ancora il Canada che adesso prova a entrare in area di rigore con David, il pallone però è troppo arretrato, lo recupera il Marocco che prova a risalire adesso dalla propria metà campo, il tocco proprio per Rahimi, Brahim Diaz, c'è Rahimi che si libera, lo serve, un po' decentrato, arriva sul pallone, la mette al centro, si guadagna calcio d'angolo, che pensate, al nono della ripresa e il primo della partita per il Marocco. Marocco che però ha segnato già un gol, infatti conduce 1-0, la rete è messa a segno al quinto della ripresa da Unai, e quindi il Marocco adesso batte il suo primo calcio d'angolo con il Canada, che invece ne ha battuti 6, ma evidentemente senza particolari pericoli per la retroguardia del Marocco. Adesso è proprio Hakimi in carica della battuta, una smorfia, un po' di stanchezza abbiamo visto nel mega schermo che insomma inquadra anche in primo piano i calciatori, e va a battere lui, bandierina di destra, vedremo se si inventa un altro schema così come quello che ha portato al gol di Unai. Ancora il pallone che viene allontanato, la difesa del Canada, contro cross, mi sembra molto lontano, è difficile da raggiungere, prova però a tenerlo in campo e non ci riesce il Marocco, palla sullo fondo, 10 nella ripresa, Canada 0 Marocco 1, l'impressione l'avevamo vista forse nella partita anche con l'Olanda, e questo Marocco sia un po' un diesel, no? Ci mette un po' a partire, poi però quando parte prova a imporre il suo gioco, Massimo.
1: Sì, male in difesa ancora una volta, perché Diop aveva perso un brutto pallone, però adesso ci sono spazi, la qualità dei giocatori marocchini sta uscendo. Diaz ha fatto una grande cosa, però poi sul passaggio ha sbagliato, lì doveva temporeggiare, portare ancora avanti, fare il 2 contro 1, invece ha dato un pallone troppo largo a Rahimi, che poi ha conquistato un calcio d'angolo, ma doveva essere sfruttato meglio questo contropiede.
0: Eh sì, aveva lo spazio per fare meglio, avrebbe forse messo il pallone più verso l'interno, è riuscito a recuperare la retroguardia del Canada, che adesso va all'indietro ancora con De Fougerolles per Bombito, cerchio di centrocampo, Bombito tutto a destra dove c'è il controllo da parte di Buchanan che sbaglia il passaggio, può ripartire ancora il Marocco, retropassaggio un po' ardito da parte del solito Bombito per il portiere, era in agguato Rahimi, però è riuscito ugualmente a servire il portiere Crepò, che sul gol è un po' coperto, sì, è andato a insaccarsi, tra l'altro tiro angolato, questi per i portieri sono forse i palloni più difficili perché te li vedi sbucare all'ultimo momento,
1: Max. È vero, sì no, assolutamente, l'ho detto subito nel commento, passa attraverso troppe gambe, e poi c'è la bella intuizione di Rahimi che chiaramente ti nasconde la visuale, sinceramente non poteva farci niente, è stato anche fortunato ovviamente Ouani, perché di solito quel tiro magari va a impattare e va in calcio d'angolo, invece gli è andato tutto alla perfezione, ma Crepo non ha avuto nessuna colpa.
0: Intanto c'è la ripartenza da parte del Canada, lancio lungo per lo scatto di Ahmed che riesce a tenere in campo il pallone, è molto bravo, riesce a ottenere il massimo da quello che poteva dopo una lunga rincorsa, ossia l'ennesimo calcio d'angolo. Calcio d'angolo 7-1 adesso in favore della formazione del Canada, con questo bandierina di sinistra, porta alla nostra sinistra per questa battuta che viene affidata come sempre a Eustachio, partirà questa volta con l'interno destro, vanno in area di rigore le maglie nere del Canada, tutto il Marocco in completo bianco a protezione della propria addirittura area piccola. Eustachio, la rincorsa, il pallone non esce, Bonu dall'altra parte prova la sponda, ancora pallone che sta per uscire, forse lo tiene in campo il Marocco, sì, no, evita il calcio d'angolo ma non il corner, infatti il pallone termina in fallo di fondo, anzi fallo laterale per la rimessa con le mani che verrà battuta da Johnston, che poi però va infatti a chiedere il pallone al giocatore Sigur che se n'era impossessato, e Johnston che quindi va alla rincorsa di questo pallone. Eccola, alza il braccio sinistro, il giocatore che milita in Scozia nel Celtic, pallone che arriva in aria, colpo di testa, allontana la difesa del Marocco, pallone che però torna ancora dalle parti di Johnston, il pallone che arriva ad Eustachio, ancora il controllo da parte del Marocco che tiene il pallone, lo allontana, recupera palla Eustachio, ancora per Johnston, Johnston cerca il filtrante, palla che esce nel fallo laterale, adesso il Canada sta provando a premere sul Marocco dopo essere andato in svantaggio con il gol del marocchino Unai. Retropassaggio ancora per il portiere Crepo che è all'altezza addirittura della tre quarti campo, mentre ci avviciniamo all'ora di gioco che poi di fatto l'abbiamo superata visti 6 minuti di recupero nel corso del primo tempo. A terra un giocatore del Canada, ma era pure in fuori gioco, non mi sembra ci fossero gli estremi del fallo, però inutile protestare perché si è alzata la bandierina dell'assistente Main Waring e ha visto la posizione irregolare da parte di Buchanan, e quindi giusta la segnalazione da parte della direzione di gara, e quindi calcio di punizione per il Marocco. Tra l'altro giocatore del Marocco a terra, quasi un quarto d'ora, Canada 0 Marocco 1, prova Massimo Orlando il Canada timidamente a reagire.
1: Sì, prova, e chiaramente la botta subita con il gol fa male, perché comunque il Canada aveva gestito bene il primo tempo, al primo tiro in porta ti trovi sotto e chiaramente da un punto di vista psicologico lo risenti, però adesso ha reagito, vediamo con i cambi. Ma Davis è fuori per scelta tecnica o ha ancora problemi?
0: Guarda, il giocatore del Bayern Monaco, che sappiamo ha subito un gravissimo infortunio, è recuperato, però probabilmente il tecnico Marsh non lo ritiene in grado di disputare tutta la partita. È probabile che possa entrare in questo secondo tempo, anche perché Massimo il Canada deve giocarsi tutto per tutto.
1: Un giocatore comunque che conosciamo bene, la velocità, il dribbling, la qualità del giocatore, sfortunato, è vero, grandi problemi fisici quest'anno, ma se ha mezz'ora sulle gambe io lo metterei in campo subito.
0: E vedremo se effettuerà questo cambio Jess Marsh, commissario tecnico del Canada. Intanto abbiamo superato il 16° nel corso della ripresa e il Canada che prova con Sigur a impostare un'azione, tocco all'indietro ancora per De Fougerolles, lateralmente per Bombito, ancora Bombito che supera nel centro del campo, cerca un filtrante che si filtra ma non c'è nessuna maglia nera in grado di recuperarla, esce con il suo completo verde chiaro il portiere Bonu, lo fa suo già Bonu, era diventato un protagonista del mondiale del Qatar, eroe in patria, e poi Bonu che allora giocava in Spagna, poi adesso gioca in Arabia Saudita nella Lali, è ormai diventato un portiere di altissimo livello e si è visto anche distinto come pararigori. Poi sui rigori qua insomma bisogna anche fare un ragionamento, perché io ieri ho seguito la partita per quanto potevo dell'Australia. 2 minuti dalla fine ha messo un portiere di riserva, sembrava un fenomeno, non ne ha parato.
1: Sì, davvero.
0: È stata una mossa molto diciamo intelligente, perché insomma il primo portiere non credo l'abbia presa benissimo, quello non ne ha parato un altro, però i rigori.
1: No, e fra

0: l'altro,
1: difficilissimo interpretarli, Massimo.
0: No, no, hai ragione. Fra l'altro dico, il portiere, siccome l'ho commentata ieri sera, è il portiere che è uscito, ha fatto una parata miracolosa all'ultimo secondo, aveva preso fiducia, lascialo in campo, no? Queste sono cose. Però evidentemente, siccome era successo in un'altra partita che era entrato Ryan, boh, forse una cosa scaramantica, ma poco comprensibile, via.
1: Sì, sì, io ieri seguivo qui da Houston un po' durante il vigilia di questa partita, insomma sono rimasto un po' perplesso, non è la prima volta ovviamente che si vede, però insomma è successo anche questo. Intanto nel periodo in cui commentavamo divagando un po' con Massimo Orlando, c'è stato un doppio cambio nel Marocco che quindi sale a tre, due finestre impegnate, uno cambio obbligato per l'infortunio a Saibari, sostituito da Raimi, e sono cambi un po' particolari perché sono usciti due giocatori importanti del Marocco, Bouadi, questa stella neanche 19enne che oggi in effetti non è che si è visto tantissimo, ed El Kannous, che comunque è uno degli ammoniti, e sono entrati in campo Talbi, centrocampista, e Amrabat, altro centrocampista che noi conosciamo bene e che tu hai visto tante volte giocare perché ha militato a lungo nella Fiorentina, e quindi centrocampista di esperienza ma anche di contenimento.
0: Sì, sì, sì, in questo momento intanto a te, che c'è,
1: sì, perché c'è
0: pericolosa.
1: Brahim Diaz che entra in aria, tocco in coccia involontariamente nel corpo di Raimi e riesce il Canada ad allontanare. Seguiamo, eccolo Amrabat che sta per entrare in possesso del primo pallone, tocca con la mano e quindi ci sarà calcio di punizione. No, l'arbitro non se ne è accorto, protestano quelli della Canada, l'arbitro vede un fallo successivo su Amrabat e quindi comanda la punizione. Parlavamo appunto di questo innesto di Amrabat, ci vogliono in questo momento giocatori così.
0: Come giustissima questa sostituzione, il cambio secondo me perfetto in questo momento. Bouadi, un giocatore meraviglioso, 19 anni, poca esperienza, ci sta mettere in campo Amrabat, un giocatore che sa fare benissimo quel ruolo davanti alla difesa, un giocatore insomma di grande quantità, e in un momento di pressione da parte della squadra canadese averlo lì è molto importante per il Marocco.
1: E quindi siamo a tre cambi per il Marocco, zero per il Canada, ma è chiaro che Jess Marsh a un certo punto dovrà intervenire con qualche movimento in panchina. Attenzione perché qui Bombito forse aggancia Raimi che va a protestare, ma l'arbitro vicino questa volta lascia proseguire, e questo è un fallo pericoloso perché Bombito no, non era ammonito, però poteva anche essere considerata come chiara occasione da gol. Però se l'arbitro non ha visto il fallo, allora tutti i discorsi tornano a zero, e quindi si ricomincia adesso al 20° minuto, finite comunque subito le proteste da parte del Marocco, con il Canada che è sotto di 1-0 al 20° della ripresa, che ci prova adesso con Ahmed sulla sinistra. Ahmed prova a rientrare sul sinistro, buono il tocco di palla, qui però forse c'è un fuorigioco da parte di Oluwaseye che si guadagna angolo, però l'arbitro dice che c'è fuorigioco. Qui sappiamo che non è come in Italia in cui si aspetta allunghissimo, qui dopo un po' la segnalazione del guardialino arriva, in questo caso la posizione era palesemente in fuorigioco, quindi qua
0: assolutamente,
1: si poteva subito segnalare, Massimo. Sì,
0: sì, assolutamente, e vediamo l'importanza subito di Amrabat che va sempre ad allinearsi con la difesa, dunque giocatore fondamentale perché davvero ha un'esperienza, una bravura in fase di copertura che Bouadi ancora chiaramente, vista l'età, non ha. Dunque l'inserimento dell'ex giocatore della Fiorentina è fondamentale in questi minuti che mancano alla fine.
1: Esattamente, fra un po' ci sarà anche la pausa rinfrescante, esattamente 24 più il consueto lungo recupero. Qui Bonu tarda un po' sul rilancio e rischia davvero di trovarsi Buchanan addosso, riesce poi a liberare, ma attenzione, ancora Canada, conclusione, errore in difesa da parte della retroguardia, ma l'arbitro vede un intervento falloso da parte del numero 9 del Canada, che evidentemente è subentrato. Infatti è appena entrato Larin, giocatore che ha segnato due gol, Larin che ha preso il posto esattamente poco fa, in effetti questo che è entrato proprio in campo e ha subito preso

0: un cartellino giallo e quindi Larin viene ammonito perché è andato con un pestone a colpire il portiere. C'era sfuggito il cambio di Larin, che però ha già segnato due gol in questo mondiale, potrebbe essere una soluzione. Ma intanto però parte la musica e quindi c'è la pausa rinfrescante. 22esimo nel corso della ripresa qui a Houston, situazione Canada 0, Marocco 1, il gol di Unai al quarto della ripresa. Ci fermiamo anche noi per la pubblicità.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: Pausa rinfrescante al Houston Stadium, 24esimo minuto. Ovviamente ci sarà da recuperare il primo ottavo di finale di questi mondiali nordamericani del 2026. Canada 0, Marocco 1, la sbloccata con un tiro da fuori. Unai, confermiamo il cambio e seppure preso subito il cartellino giallo, Larin che ha preso il posto di Oluwaseye. Diciamo, Massimo, che i due erano un po' in ballottaggio, un po' a sorpresa, la scelta è caduta su Oluwaseye. Adesso in campo Larin, attaccante del Southampton.
6: Sì, che qui è stato bravo a credersi, perché Hakimi col petto è andato un po' troppo morbido e ha costretto Bono a un'uscita pericolosa e Larin ci ha provato, si è beccato l'ammonizione, ma ci stava. Comunque Oluwaseye primo tempo ha fatto una buonissima partita, ha avuto anche una palla gol abbastanza clamorosa e adesso giusto quel cambio.
0: Eh sì, vediamo, Larin che comunque si era fiondato su quel pallone, poi non ha frenato la corsa. Fallo su Bono, giallo, a questo punto siamo saliti a 8 cartellini gialli e vengono pareggiati perché adesso sono 4 e 4, quindi 4 del Marocco, 4 del Canada, così è, e quindi 8 cartellini gialli, ma nessuno di questi era diffidato. Si riprende con un calcio di punizione in favore del Marocco, se ne incarica il portiere Bono, completo verde chiaro per lui, la rincorsa, non ci sono stati altri cambi nella pausa rinfrescante, il rilancio lungo, il pallone che arriva dalle parti di Hakimi, il colpo di testa di Ahmed che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa con le mani a perpendicolo sotto la nostra posizione, in battuta dalla Canada, con vediamo che poi i tabelloni luminosi mettono un po' alla gogna i giocatori ammoniti, perché esce fuori l'enorme immagine dell'ammonito col cartellino giallo e di solito ci sono o fischi o applausi a seconda del giocatore, quindi Larin neanche ha fatto in tempo a toccare un pallone che si è preso in giallo, però già due gol per lui, importantissimo quello della prima partita quando sotto contro la Bosnia, poi il Canada proprio al debutto nel suo mondiale, anche se questo è prevalentemente il mondiale statunitense visto che il grosso delle partite si gioca qui negli Stati Uniti, però il Canada ha tre città, ha due città, il Messico ne ha tre, e quindi insomma ci sono spazio anche per loro. Per la prima volta il Canada è stato co-ospitante di un mondiale. Canada Canada, che per la prima volta ha raggiunto gli ottavi di finale, obiettivo quarti di finale, mentre il Marocco è reduce da una semifinale terminato poi al quarto posto nel mondiale del Qatar. Adesso c'è il retropassaggio per il portiere Bounou, un Marocco che cerca di portarla fino alla fine questo successo, seppur di misura. D'altronde, ripeto, tranne Haiti con 4-2 per il Marocco, è arrivato un 1-1 col Brasile, un 1-0 contro la Scozia, poi è arrivato il 1-1 acciuffato nel recupero contro l'Olanda, poi decisa ai calci di rigore, più che altro per la bravura del portiere Bounou, ma anche per l'imprecisione dei giocatori olandesi. Certo, avversario molto difficile l'Olanda, che ha fatto un ottimo mondiale, anche se poi i risultati sono quelli che contano, e Ronald Koeman è uno dei commissari tecnici che si è dimesso dopo questo mondiale. Pallone che esce, rimessa con le mani in favore del Canada, adesso si fanno sentire i tifosi del Canada che provano a rilanciare, però insomma ha battuto non benissimo questo fallo laterale, che comunque viene messo ancora fuori da uno giocatore del Marocco. Amrabat arriva sul pallone, va a fare da diga, lui arrivò in Italia e giocò nel Verona, poi la Fiorentina lo prese, divenne un giocatore importante della Fiorentina, ora gioca in Spagna nel Betis di Siviglia, giocatore, ripeto, di quantità che serve lì in questo momento, forse più di un talento come Boadì. Movimenti sulla panchina canadese, ma ancora nessun cambio evidentemente. Massimo Orlando, Alfonso Davis non è ancora pronto a disputare una partita così tesa.
6: No, perché sennò l'allenatore Marshall l'avrebbe già messo dentro, un giocatore del suo talento, e evidentemente purtroppo per lui e per il Canada sfortuna di questo ragazzo, che quest'anno ha avuto veramente tanti tanti problemi. Vederlo in campo sarebbe stato bello, perché riconosciamo il suo talento, che è immenso, una grande velocità, un piede importante, giocatore insomma che fa la differenza.
0: Eh sì, per il Canada è stata una grossissima perdita, poi l'occasione di sputare un mondiale da paese co-ospitante è qui comunque, ed è anche uno degli elementi importanti dello spogliatoio. Riparte adesso il Marocco con Amrabat, che si è messo nella posizione che conoscevamo, ossia diga davanti alla difesa. Palla per Hakimi, il rilancio di Hakimi, il pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore del Canada, battuto il controllo proprio di Larin, che va a cercare David, pallone di ritorno, la giocata da parte di Sigur mette giù a terra per Larriea all'indietro per De Fougerol nella metà campo del Marocco, l'apertura ancora per Sigur, adesso fischi assordanti anche da parte dei tifosi neutrali statunitensi, che sono schierati per la maggioranza dalla parte del Marocco. L'apertura poi sulla destra per Buchanan tenta con una serie di finte di eludere il possibile intervento del giocatore Talbi, entrato in campo al posto di El Canous. La rimessa con le mani e quindi in favore del Canada in fase di attacco sulla destra, lato corto dell'area di rigore del Marocco, superata la mezz'ora del corso della ripresa, e 1-0 del Marocco sul Canada. Johnston sta cercando lo spiraglio giusto per recapitare il pallone con il suo getto potente, numero 2 Johnston, giocatore che milita in Scozia nel Celtic. Pallone messo al centro, ancora Amrabat di testa allontana il recupero però proprio di Johnston, contro cross insidioso, l'uscita sempre a pugni da parte di Bounou, efficace sì, ma non la blocca mai. Ancora però insiste il Canada, messa al centro, prova a ripartire il Marocco, un colpo di tacco che è sbagliato, innesca Johnston, qui forse Amrabat, tentativo del Canada, a terra l'arbitro che ha visto un fallo praticamente a un centimetro dall'area di rigore. Questa è una punizione interessante, Massimo, però ha rischiato tantissimo il fallo da rigore. Eustachio che sta dicendo all'arbitro, ma insomma sicuri che non eravamo dentro, e credo, insomma c'è da vederla questa, c'è da vederla, mentre intanto vai Massimo.
6: No, dico, il VAR qui deve lavorare bene, perché Eustachio che fa una bellissima giocata.
0: È Amrabat che fa fallo.
6: Amrabat, sì, fallo è netto, assolutamente. Ora vediamo i piedi mi sembravano sulla linea, però insomma sembra che abbia
0: forse qualche centimetro fuori. Tra l'altro il VAR che finora è stato abbastanza silenzioso, non è intervenuto Gillett inglese, Igel olandese, Kwiatkowski polacco, ha confermato la bontà della decisione. Qua buon occhio di Oliver, ripeto, io stavo per dire che è stato annunciato proprio il numero degli spettatori presenti, che sono 68.777, e anche qui a Houston, ultima partita Houston per il mondiale, c'è il tutto esaurito. Ma adesso concentriamoci su questa punizione centrale nel cuore della mezzaluna antistante l'area di rigore. Tutto il Marocco va a fare il muro, non vedo finora il coccodrillo, sia il giocatore steso, ma ci sarà, perché vediamo che uno si stacca dalla panchina e si stende in questo momento. Sul pallone troviamo con il numero 20

Aed e con il numero 10 Jonathan David, il giocatore della Juventus che in questo mondiale vuole riscattare una stagione decisamente negativa con la maglia bianconera. La rincorsa, vediamo chi tirerà, sembrerebbe Jonathan David. Si stende il giocatore che viene un po' messo in castigo perché ha fatto fallo, parte un po' troppo alto David da lì. Massimo, adesso spiegacelo tu da

0: mondo che possono da quella posizione mettere la palla con il tiro morbido, no? Il tiro a giro invece andava assolutamente provato il tiro di potenza, e qui scelta sbagliata completamente da parte di David, che si è sentito questa soluzione, però ripeto, lì la può fare Messi, Maradona, questi giocatori, no David.
1: Infatti l'ha messa uno un po' alta. Intanto, mentre parlava il nostro Massimo Orlando, doppio cambio nella nazionale del Canada, è entrato l'altro David, Promise David, anche lui è attaccante. Attenzione, azione del Canada, e Bono va a rispondere deviando in calcio d'angolo numero 8, il tiro di Buchanan, e quindi Buchanan che ha calciato con il destro, si è tuffato il portiere Bono e ha messo il pallone in corner. La notiamo a 30 minuti e mezzo, poi vi renderò conto del cambio doppio operato da Jess March, il commissario tecnico del Canada. Bono ha messo in corner, 8-1 il conto dei corner, mentre qui nella mini monitor che ci fornisce la FIFA sui aggiornamenti si sono bloccati praticamente gli aggiornamenti per quel che riguarda il possesso palla, i tentativi in porta e i calci d'angolo. Fortunatamente la penna e la carta aiutano sempre, e quindi sono 8-1 gli angoli in favore del Canada. Allora vi stavo dicendo che nel Canada sono entrati Promise David, attaccante che milita in Belgio nel Swan Gilas, e poi ha preso il è entrato anche il centrocampista Schaffelberg con la maglia numero 14, gioca anche lui nel Los Angeles qui negli Stati Uniti. Un centrocampista, hanno preso il posto di un difensore Laria e di un centrocampista Ahmed, e a questo punto insomma Massimo il Canada prova ad avanzare, il baricentro della sua azione.
0: Giusto, Promise David, giocatore anche fisico, dunque con Larin, che è anche lui un giocatore fisico, arriveranno tante palle alte, chiaramente sperando in qualche giocata, ed è giusto provare in questo momento tre attaccanti, levare un difensore. D'altronde manca 10 minuti per recupero, e devo dire che al di là del gol, onestamente, il Canada meriterebbe quantomeno il pareggio.
1: Eh beh sì, le occasioni le ha avute, meno forse rispetto all'inizio del primo tempo. Il Marocco sta un po' giovandosi di quel gol segnato al quarto della ripresa con il tiro di Unai, e poi prova ovviamente a difendere e a ripartire, visto che insomma hai di fronte una squadra sì interessante come il Canada, ma non proprio una delle più forti del lotto. Quindi 1-0 Marocco, quando siamo proprio al 36esimo, 9 più consueto lungo recupero al termine. Marocco in vantaggio qui a Houston sul Canada per 1-0. Ci prova adesso ancora il Canada con De Furgelons, quindi siamo a 3 cambi a testa, 2 finestre impegnate. Break del Marocco, 4-2, attenzione, gliela dà veloce, arriva il Marocco in area di rigore con il tentativo di Brahim Diaz, tocco, conclusione, raddoppio, Brahimi, il 2-0 da parte del Marocco con il tiro di Unai che va a calciare, ma qui per una volta Massimo si è visto uno sprazzo del Brahim Diaz che abbiamo conosciuto, è riuscito anziché tirare ad alzare la testa, a vedere il compagno posizionato. Unai è andato in a pattare e ha segnato, doppietta di Unai, e il Marocco mette un piede e mezzo nei quarti di finale.
0: Eh sì, e qui hanno fatto una grande azione perché El Hanawi ha conquistato un pallone a metà campo e poi ha avviato molto bene questo contropiede, palla a Brahim Diaz che è bravissimo a rientrare sul piede sinistro, e a quel punto non può più calciare, vede però Unai che arriva da dietro, ancora una volta calcia perfettamente, niente da fare, perché poi questa è stata veramente una bella azione. Bravi tutti, e in questa situazione Brahim Diaz, un giocatore straordinario, l'abbiamo visto al Milan, bravo anche Unai arrivare da dietro e metterla all'incrocio dei pali, partita credo che si possa quasi dire fatta. Quasi chiusa.
1: Quasi fatta, bravo Unai anche tatticamente a seguire, si è fatto trovare nel posto del centravanti, ha calciato con il destro, doppietta per lui, non aveva ancora segnato in questo

0: mondiale, il giocatore del Girona ha messo a segno una doppietta. Gran lavoro di Brahim Diaz, però quando io ho visto il 4 contro 2 il Canada nel tentativo di recuperare era assolutamente scoperto. Qui il Marocco ha saputo gestirla bene, Massimo.
1: No, l'ha gestito veramente bene, sapevamo, l'avevamo detto, no, un difensore in meno, tre attaccanti, una squadra molto offensiva, ti esponi chiaramente al contropiede, lo hanno gestito alla perfezione. Poi quando capita a Brahim Diaz, un giocatore straordinario in queste situazioni di gioco, è bravo anche Wani a calciare di nuovo, perché bisogna prenderla poi la porta, e l'ha presa bene anche stavolta.
0: Sempre allo stesso angolo, forse più difficile il primo perché avevi tutti i giocatori schierati, perché c'era la punizione di Hakimi, qua bravissimo però a seguire il gioco. Io a un certo punto ho pensato che Brahim Diaz, che poi non è particolarmente egoista, avrebbe potuto puntare la porta e avrebbe potuto farlo perché era un po' spostato, ma la vedeva la porta. Intelligentissimo a rientrare, a vedere l'inserimento del compagno Unai, che poi con la sua maglia numero 8 è andato a segnare la sua doppietta personale, 6 più recupero al termine dell'incontro. Canada 0, Marocco 2, e insomma per il Canada si fa difficilissima, ma è chiaro che la formazione di Jess Marsh ci prova ancora, però mette palloni in aria con il portiere che recupera ancora una volta, scoperto il Canada, 3 contro 2. Vediamo come parte il Marocco. Unai ormai gioca sulle ali dell'entusiasmo, palla per Raimi, traversa e palla che termina in linea bianca, non in gol, clamorosa occasione, ancora Unai per Raimi. Questa volta insomma Raimi poteva mettere la sua firma sul gol, aveva pure impattato bene di testa, il portiere crepò, si aspettava il peggio, traversa interna e poi linea, e quindi occasione per il Marocco che a questo punto, Massimo, sta suggellando la vittoria, anche se non è una prestazione indimenticabile del Marocco.
1: Non una grande prestazione, però adesso sta meritando, e chiaramente Unai migliore in campo, 2 gol, una presenza costante in fase offensiva in questo secondo tempo, una grande palla. È stato bravo anche Raimi, perché non era un colpo di testa facile, è stato sfortunato perché ha preso la traversa, però insomma adesso con l'uomo, con la difesa così scoperta, ogni volta c'è il rischio del gol ovviamente da parte del Marocco.
0: Ci prova il Canada, ma adesso è messo bene il Marocco, che con Mazraoui va ad allontanare, dicevamo 3 cambi però eseguiti, 2 finestre, quindi c'è l'opportunità ancora di utilizzare nei minuti regolamentari una finestra, 2 sostituzioni, vedremo se le opereranno i 2 tecnici, magari il Marocco per coprirsi e per far scorrere il cronometro, il Canada per cercare il tutto per tutto. C'è l'uscita da parte di Diop, ma non è che però viene catturato dal Canada con Bombito, va a terra, calcio di punizione in favore del Canada, l'arbitro Oliver va a comandare la punizione, però ferma tutto perché c'è un doppio cambio nel Marocco, entrano con la maglia numero 15 El Murabet, e poi ci sarà anche un altro giocatore, maglia numero 5 Sabdan, e quindi El Murabet e Sabdan, che sono rispettivamente un centrocampista e un difensore, vanno a prendere il posto di Diop, un difensore, e poi l'altro giocatore che lascia il campo, vediamo di chi si tratta. C'è anche un doppio cambio per quella che riguarda il Canada, sono usciti Buchanan ed è uscito anche il giocatore Sigur. El Murabet e Sedan hanno preso il posto del non ci viene ancora comunicato, però El Murabet e Sabdan sono andati a prendere il posto, mentre c'è uno scontro adesso che va a colpire il portiere. Sono usciti proprio Unai, il mattatore della partita, ed è uscito Diop, mentre per quel che riguarda il Canada sono entrati Nelson, ancora l'altro non viene comunicato, Osorio, rispettivamente per Buchanan e Sigur. Noi ovviamente siamo altissimi nella postazione, quindi le panchine da qui non le vediamo, dobbiamo aiutarci con l'ausilio della tecnologia, e quindi entrano Nelson e Osorio e sono usciti Buchanan e Sigur. Questi gli ultimi cambi della partita, 2 minuti, ma ci sarà un recupero abbastanza lungo perché adesso è a terra il portiere del Marocco, Bono. Questi i cambi, non

0: Massimo.
1: Vai, dimmi Massimo.
2: No, prego.
0: No, dicevo, non credo che però possano essere decisivi cambiare l'esito della qualificazione.
2: Ma sai, nel calcio può succedere di tutto. Dopo la partita del Belgio dell'altro giorno
0: col Senegal
2: che aveva giocato una partita fantastica fino all'86esimo, però mi sembra che il Canada sia veramente in difficoltà. Il secondo gol di solito ti taglia le gambe, è normale che sia così. Credo che sia uscito Diop perché rischio comunque ammonizione, era diffidato se non sbaglio, e c'è, anche se stasera bisogna dire che i due centrali Alal e Diop non mi sono per niente piaciuti, hanno sbagliato tanto soprattutto nel primo tempo.
0: Beh, perché ha visto che ormai diamo il Marocco con un piede e mezzo e quarti e se la vedrà con la vincente di Paraguay-Francia, inutile fare pronostici, chiedere alla Germania per informazioni, però se dovesse essere secondo pronostici la Francia, insomma la retroguardia del Marocco dovrebbe forse stare un po' più attenta, perché con i giocatorini che ha la Francia credo che anche i difensori migliori potrebbero andare in difficoltà. Ecco, quello che ha concesso al Canada il Marocco non potrebbe concederlo, ammesso e non concesso che ci vada la Francia.
2: No, ma sono d'accordo, alla Francia non ti puoi permettere nessun errore. Cioè, forse i quattro giocatori più forti che si sia mai visti in un mondiale, tutti assieme così, io non avevo mai visto quattro giocatori così forti.
0: E allora, non ci saranno più sostituzioni, si è ripreso a giocare, mancano 15 secondi al 90esimo, poi conosceremo il recupero, che prevediamo abbondante perché ci sono stati i cambi, c'è stata la pausa rinfrescante, qualche infortunio, eccolo, 8 minuti di recupero, è quello che comunica adesso il quarto ufficiale, che è un arbitro della federazione olandese, Danny McKaley, arbitro anche molto famoso. Si giocherà quindi 8 minuti più 6 del primo tempo, 14, 104 minuti per decidere, salvo ulteriori prolungamenti, quale squadra sarà la prima a staccare il biglietto per i quarti di finale. E riparte ancora il Canada con il tocco per uno dei nuovi giocatori entrati in campo, con questo taglio in area di rigore, il tentativo di spot, ma c'è un tocco con la mano da parte di Promise David e quindi c'è un calcio di punizione, era stato per quel che riguarda il Canada esattamente Osorio a mettere il pallone al centro, ma c'è stato un controllo di braccio e quindi calcio di punizione per il Marocco, tutti minuti che scorrono in favore del Marocco, mentre controlla il suo cronometro anche il commissario tecnico Jess Marsh del Canada, però credo che anche lui, che dovrebbe essere l'ultimo a perdere le speranze, vede che insomma è una squadra, il Canada, che a parte il 6-0 alla Qatar fa qualche difficoltà ad andare in gol, lo si è visto poi nelle altre partite, un gol alla Bosnia, un gol alla Svizzera, un gol alla Sudafrica, e quindi recuperare, anche se come dicevi tu dopo Belgio Senegal tutto è possibile, però recuperare in 6 minuti e mezzo due gol al Marocco mi sembra davvero impresa molto molto difficile, Massimo.
2: Sì, difficile, è chiaro che butteranno queste palle in avanti, ci sono tre giocatori molto bravi anche nel gioco aereo, però insomma il Marocco è lì che aspetta appunto questo tipo di giocate, difficile farsi sorprendere, e il Canada comunque deve essere contento, secondo me oggi ha giocato la sua miglior partita, è chiaro, uscire dispiace a tutti, però si sta parlando del Canada, insomma una squadra che già arrivare qui ha fatto miracolo.
0: Ha fatto un bel percorso, perché insomma calcisticamente diciamo che il Canada non è proprio una delle nazionali numero uno, ha conquistato gli ottavi di finale, quindi entra nella storia, nel mondiale in cui è paese co-ospitante insieme agli Stati Uniti e il Messico, il Marocco vede quindi i quarti di finale, quando sono passati 2 minuti e mezzo degli 8 di recupero, e Nelson, uno dei nuovi entrati del Canada, che entra in aria, buona azione da parte di Nelson che poi va verso il fondo e ci sarà l'angolo numero 10. 10-1 il conto dei corner in a favore del Canada, ma il Marocco conduce 2-0.
2: Pazzesco.
0: Ennesima dimostrazione però, Massimo, che il numero dei corner non sempre è indicativo, perché sì, è vero che il Canada ci ha provato di più, però l'avevamo visto anche nella partita, tanto scende anche il portiere.

0: portiere nel tentativo di colpire di testa, lascia la porta sguarnita, poi la palla va sul fondo, dove c'è stata la grande concretezza da parte di chi ha battuto meno calci d'angolo e poi è riuscito a passare ed è andare avanti. Diciamo che questo Marocco non è proprio una squadra che impone il suo gioco, però è molto speculare, riesce ad approfittare delle occasioni che viene a creare, che in questo caso non sono state tantissime.
1: Sì, perché anche con l'Olanda, l'Olanda ha giocato una grande partita, però il Marocco è rimasto in partita fino alla fine e poi è riuscito a trovare il pareggio. È chiaramente una squadra forte, perché se 4 anni fa è arrivata in semifinale, poi al quarto posto, adesso molto probabilmente è ai quarti di finale, vuol dire che ormai è tra le grandi a livello mondiale. Però ecco, difesa ad esempio stasera non mi sono piaciuti, molto probabilmente nella prossima partita, se dovesse toccare davvero la Francia, come hai detto te, bisogna non stare attenti di più, perché sennò
0: decisamente sì. È chiaro che poi l'allenatore, che comunque ha dimostrato di sapere il fatto suo, perché io ritengo, Massimo Orlando, che il cambio di Amrabat al posto del grande talento Buadi sia stato determinante, e perché da allora hai messo una diga a centrocampo, e non dimentichiamo che Amrabat ha conquistato tanti palloni e ha iniziato lui l'azione del gol del 2-0, poi la trasformazione è stata ancora di Wani.
1: Sì, assolutamente, ricordiamo che Amrabat nel suo ruolo 4 anni fa è stato il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo, dunque hanno messo dentro un giocatore di esperienza, qualità, furbizia, cattiveria anche, da un punto di vista tattico è un giocatore perfetto, e sai, poi l'esperienza a questi livelli fa tutta la differenza al mondo, cosa invece che nel Canada forse manca, quell'esperienza appunto che può avere invece un giocatore come Marabat.
0: Intanto il portiere Crepò, seconda sortita offensiva sull'undicesimo angolo in favore del Canada, ancora una volta non arriva sul pallone, il Marocco sta controllando senza troppi affanni, superato il 95esimo, ancora meno di 3 minuti di gioco e poi sarà qualificazione 2-0 per il Marocco sul Canada con la doppietta, entrambi gol nel secondo tempo da parte di Unai, che poi è stato sostituito anche per ricevere appunto il tributo da parte dei tifosi, perché è chiaro che a fine partita viene segnalato il migliore giocatore in campo, chi su una partita finita 2-0 segna 2 gol, credo, Massimo, che se la prenda di diritto, no?
1: Il titolo
0: di migliore in campo, e su questo assolutamente non, la giuria non litigherà. Seguiamo questa punizione in favore del Canada, vediamo sul pallone il nuovo entrato Nelson e il solito Eustachio, tocco per Nelson, tiro sulla barriera, insiste ancora il Canada, pallone messo pericolosamente al centro dell'area di rigore, tentativo di pallonetto, palla che termina altissima sopra la traversa, segnaliamo anche questa, mischia in area Marocco, ma insomma le occasioni sono queste per il Canada, difficilissimo trovare varchi con il Marocco che adesso ha messo tutti i giocatori dietro, Massimo.
1: Sì, adesso il Marocco, qui c'era la possibilità veramente con questa punizione di avere gli ultimi, in caso di gol, 3 o 4 minuti di fuoco, però ancora una volta questo pallone non è arrivato come si dovrebbe calciare da quella posizione. Il Marocco è a 2 minuti dal quarto di finale.
0: E con un calcio di punizione anche per il Marocco, cronometro che ci dice che fra pochissimo entreremo negli ultimi 60 secondi e poi sarà festa Marocco, pronto a fare le valigie per Boston, dove giocherà giovedì prossimo contro la vincente di Paraguay-Francia, l'altra partita che vi racconteremo alle 23 ore italiana. Ma sentivamo dal nostro studio di Dallas, da Guido Ardone, che c'è il rischio di un rinvio di qualche ora, condizioni climatiche non ottimali su Filadelfia, ripeto, non sarebbe la prima volta, lì in Filadelfia si disputò la partita infinita tra Francia e Iraq con oltre 2 ore e mezzo di stop, la vincente giovedì a Boston contro, ormai lo possiamo dire, il Marocco, perché mancano 30 secondi, 2-0 Marocco che vede se può mettere il sigillo con questo 3-1, servito, conclusione ed è così, il 3-0 e questa volta il gol è tutto del numero 9 Raimi, che se lo merita perché aveva preso una traversa, perché era entrato nell'azione del secondo gol, perché è subentrato

0: entrato a sei Bari e a questo punto Massimo, possiamo dire, non lo ha fatto rimpiangere. 3-0 Marò.
1: No, no, assolutamente, è entrato molto bene in campo a sostituire un giocatore importante come Saibiri. Raimi ha giocato per la squadra e è stato pericoloso, e qui ha meritato il gol perché aveva già preso la traversa ancora una volta. Comunque bravo Brahim Diaz, che è un giocatore mai egoista, pensa sempre all'assist, mette una palla facile per Raimi che da lì non può sbagliare. Un po' pesante questo 3-0 per il Canada, però quando si gioca così offensivi è normale rischiare di prendere il contropiede.
0: Infatti ti volevo chiedere questo, alla fine, visto che ormai siamo già oltre gli 8 di recupero, visto che siamo 3-0, quindi l'arbitro credo che alla ripresa del gioco fischierà la fine. Canada 0, Marocco 3. Non togliamo nulla alla vittoria del Marocco, quando vinci 3-0 ci sta tutta. Diciamo un po' troppo severo per il Canada, che però in questo finale ha pagato un po' l'inesperienza, perché anche in questo caso la difesa era andata in inferiorità numerica e con un giocatore come Brahim Diaz l'assist per il compagno smarcato lo trova. Lo aveva fatto per Unai, lo ha fatto per Raimi. 3-0, quindi doppietta di Unai e gol di Raimi, e l'arbitro fischia la fine. La prima squadra a entrare nei quarti di finale del campionato del mondo 2026 è il Marocco, che ha battuto 3-0 il Canada. Il commento di Massimo Orlando.
1: Abbiamo assistito a un primo tempo, diciamo, dove il Canada ha giocato meglio del Marocco e ha rischiato anche di andare in vantaggio. Al secondo tempo, meno corsa, meno pressing, è uscito il Marocco, ha trovato un gol con Wani e da lì poi ha gestito bene il vantaggio, e poi con la difesa veramente con due uomini e basta da parte del Canada, i contropiedi ben gestiti da Brahim Diaz, porta a casa un risultato meritato, anche se diciamo il Marocco oggi non è che ha entusiasmato sul piano del gioco.
0: E il Marocco che attende la vincente di Paraguay, Francia, gara in programma stasera a Filadelfia e giovedì prossimo a Boston in palio la semifinale. E dunque il riepilogo della partita di Houston nel primo ottavo di finale. Marocco ha battuto il Canada per 3-0, tutti nel secondo tempo i gol, la doppietta di Unai, il primo gol è arrivato al quarto, il secondo al 36esimo, e poi nel lungo recupero, al settimo di recupero, ha segnato Rahimi per il gol del 3-0 che qualifica il Marocco. È stato al commento tecnico Massimo Orlando, un saluto Massimo, a risentirci, a prestissimo.
1: Saluto Giuseppe.
0: E qui dalla postazione dello Houston Stadium Giuseppe Bisantis vi ha raccontato la partita con l'assistenza tecnica di Francesco Pionaglieri, il riepilogo del finale. Canada 0, Marocco 3, Marocco ai quarti di finale. Restate con noi, la linea torna agli studi di Dallas a Guido Ardone per tutto il mondiale minuto per minuto. Ci avvicineremo alla sfida tra Paraguay e Francia. Grazie a tutti, linea Dallas.
2: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora voi da Dallas, dunque nel segno soprattutto di Azzedine Unai, la vittoria della Marocco con la terza rete realizzata davvero pochi istanti fa da Raimi. La formazione nordafricana conquista i quarti di finale per la seconda volta nella sua storia, per la seconda volta consecutiva dopo il gran percorso che più volte abbiamo ricordato di 4 anni fa in Qatar, risolvendo una partita che si era fatta complicata dopo un primo tempo sottotono per gli africani. Il Canada avrebbe meritato forse qualcosa in più nella prima frazione, di certo non in questo secondo tempo, ed è la prima squadra tra le tre dei paesi ospitanti a lasciare la competizione. Dunque Marocco più che mai spettatore interessato di Paraguay-Francia, guarderà a Filadelfia, noi guardiamo alle informazioni che arriveranno via via nei prossimi minuti dalla FIFA, dai comunicati ufficiali. Per il momento ha confermato il calcio d'inizio alle 23, a Filadelfia si prevede maltempo e soprattutto pericolo fulmini, ma per il momento non ci sono variazioni di sorta. Comunque non cambierà l'orario del nostro collegamento da Dallas, 22:30, e dunque mezz'ora prima dell'orario previsto per

0: il calcio d'inizio per seguire il secondo ottavo di finale di questo mondiale. Per il momento io vado a ringraziare Daniele Antelmi che mi ha accompagnato alla parte tecnica e allo stesso modo i colleghi che ci hanno seguito da Roma, Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella, Andrea Boccia in redazione, Umberto Conti in regia. Appuntamento con tutta la squadra a più tardi alle 22.30. Tutto il mondiale va avanti, a dopo.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: GR1.
7: Buonasera da Sonia Oranges. La visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe di migranti morti in mare e ha raggiunto la porta di Europa e il molo Favaloro, dove ha scoperto una targa dedicata a Papa Francesco. Nella messa allo stadio Arena, davanti a 4.000 fedeli, il monito all'Europa: qui parlano più i gesti delle parole.
8: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
7: Lo dicevamo, in 4.000 si sono radunati allo stadio comunale per la messa celebrata dal Santo Padre. Queste le loro voci, a cominciare da quella di Claudio Baglioni.
9: Sicuramente è un viaggio molto significativo. Francesco addirittura lo fece proprio come suo primo viaggio. Indubbiamente questa è una terra che ha molti racconti da fare, sia per chi è arrivato che anche per tante persone che sono emigrate da qui verso luoghi dove potevano trovare occasioni di vita migliori.
10: La frase che mi ha colpito di più è stata Oscià, che vuol dire ciato mio, il fiato, la vita che ci ha dato. È quella che ci ha emozionato di più, che ce l'ha fatto sentire molto più vicino, perché è un'affermazione tipica dei lampedusani.
11: È un papa che emana luce.
12: È venuto ad abbracciare questo popolo, ma anche è andato a benedire il mare dove tanti sono morti.
13: Dall'Argentina a Lampedusa per vedere il papa?
14: Sì.
13: Quanto è contento di vedere il papa?
14: Io mi emoziono, già con il papa Francisco mi emozionava, con este también.
15: Grazie papa Leone per quello che fai per il mondo.
13: Antonella Gurrieri, GR1.
7: Gli Stati Uniti, nel giorno dell'indipendenza, Donald Trump rilancia la campagna per le elezioni di metà mandato. Da Mount Rushmore, attacchi democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, e gli immigrati sostenendo che mettono a rischio l'identità americana. Intanto il caldo record costringe ad annullare la parata per i 250 anni a Washington. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca, dopo il vertice della NATO in Turchia. Mentre Israele continua a bombardare Gaza, 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia, altrettanti feriti, 9 corpi sono stati recuperati tra le macerie di edifici distrutti. Il terremoto del 24 giugno in Venezuela, mentre si continua a scavare sotto le macerie degli edifici crollati, con speranze ormai nulle di trovare persone ancora in vita, il bilancio ufficiale delle vittime sale a 2.954 morti. I feriti sono in

0: invece oltre 16.000. Ora la cronaca, il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Proseguono le indagini dei carabinieri che, oltre ai responsabili della sottrazione del potente oppiaceo, dovranno anche verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza.
1: Il reato per il quale si procede è furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri, visto il potenziale devastante del fentanyl, sono subito entrate nel vivo con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E a Milano un uomo di 55 anni è stato accoltellato mentre faceva colazione con il padre in un bar della zona a San Siro. L'aggressore, un giovane di 22 anni, ha colpito all'improvviso e senza apparente motivo. Bloccato da alcuni clienti, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Gli investigatori cercano di chiarire il movente dell'aggressione. Carburanti, scaduto a mezzanotte il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento rispetto a ieri è di circa 1-2 centesimi al litro, mentre i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. Stop ai rifiuti nella moda. Scatta il divieto europeo di distruggere l'invenduto.
2: L'industria della moda si prepara a una svolta storica. Dal 19 luglio entra in vigore il nuovo regolamento europeo sull'ecodesign che vieta alle grandi aziende la distruzione dei capi d'abbigliamento rimasti invenduti. La norma, finalizzata a contrastare 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 generate ogni anno in Europa dai rifiuti tessili, si estenderà alle medie imprese a partire dal 2030, finendo per imporre una ridefinizione delle strategie tanto alla fast fashion che ai brand di lusso. Emanuela Prandelli, professoressa associata all'Università Bocconi.
3: Da un lato dobbiamo arrivare a disegnare dei capi che possono essere concepiti a priori per poter essere eventualmente riciclati. L'ecodesign è sicuramente una delle alternative sostenibili possibili. La seconda direzione invece ha più che vedere con la capacità dell'intelligenza artificiale di pianificare meglio la produzione grazie a una superiore capacità di predire le esigenze della domanda.
2: Con al centro il problema delle scorte.
3: Si parla di circa 11 kg di capi che vengono smaltiti a persona, core brand, dovranno capire come arrivare a non avere una quantità di stock così rilevante.
2: Mauro Zanda, GR1.
0: Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, in linea alla musica di Radio 1, il giornale torna alle 22.
4: Meteo Radio.
5: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese, sulle nostre montagne e che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
6: Sull'Italia va consolidandosi un'area di alta pressione e quindi il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque. Ci sarà qualche residuo piovasco sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, ma che andrà rapidamente diradandosi, quindi ci aspettiamo prevalenza di sole nei prossimi giorni.
5: Bene, grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 21 e 29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla diramazione Roma Sud, dove tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione del Grande Raccordo c'è un chilometro di coda. Tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte, in corsia materiali dispersi, siamo in direzione di Pozzuoli tra Corso Malta e Capodimonte. Sulla 3 Napoli-Salerno, Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli, coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Sulla viabilità ordinaria, e torniamo al nord, segnaliamo tratto chiuso sulla statale del Colle di Tenda e di Valleroia tra incrocio Limone e prima dell'incrocio Fanghetto al confine con la Francia. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Statale 2 via Cassia tra incrocio Abbadia San Salvatore e prima di incrocio La Bisarca, anche qui c'è un tratto chiuso in entrambe le direzioni. E concludiamo con la statale 65 della Futa, 1,5 km dopo provinciale 129 San Piero a Sieve, c'è un incidente in direzione di Firenze. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Papa Leone XIV a Lampedusa rilancia l'appello all'Europa sui migranti, chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.
3: Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, per un mondo più umano. Leone XIV abbraccia gli abitanti dell'isola. Il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Visita Lampo sulle orme di Francesco, nel cimitero dei senza nome. Prevost prega sulle tombe dei migranti, varca da solo la porta d'Europa, raggiunge la scogliera, di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Da questo estremo lembo d'Europa si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo, denuncia:
4: i morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda Papa Leone, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni dell'indipendenza tra eventi e tensioni. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana Donald Trump parlerà alla nazione. Da Mount Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, e rilanciato la linea dura sull'immigrazione parlando di identità a rischio. A New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci. A Teheran i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Migliaia le persone che hanno voluto rendere omaggio all'Ayatollah, il corrispondente da Istanbul.
5: Siamo qui per dirgli addio, ma sicuramente lo vendicheremo. Dopo più di 4 mesi, Teheran può finalmente piangere la morte di Ali Khamenei. Centinaia di migliaia di persone hanno dato inizio ai funerali dell'ex guida suprema, uccisa in un raid nel primo giorno di guerra. Le esequie dureranno fino al 9 luglio, quando è stata svelata la bara. Molti hanno pianto e intonato poi cori contro Stati Uniti e Israele. Assente il successore, il figlio Mojtaba, mai apparso in pubblico.

0: pubblico dopo l'elezione. Secondo il New York Times, vorrebbe partecipare alla sepoltura Mashhad, ma finora il permesso gli sarebbe stato negato per motivi di sicurezza. Presenti invece gli alleati del regime degli Ayatollah, come l'ex presidente russo Medvedev, che ritiene estremamente difficile un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti. Ma intanto, come rivela l'Arabia, l'11 luglio in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Nuovo scambio di attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito San Pietroburgo centrando un terminal petrolifero, mentre Mosca riferisce di avere abbattuto centinaia di velivoli e missili. Intanto il russo Vladimir Putin, in un messaggio a Donald Trump per il 4 luglio, parla di responsabilità comune tra le due potenze nucleari per la sicurezza globale. Torniamo in Italia con la cronaca. Milano è grave, un 55enne ferito con diverse coltellate, fermato un giovane.
2: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui due cittadini egiziani, che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk, Azzam.
3: Figlio, la padre sta bevendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro col coltello. Cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
2: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. Avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
1: Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando dalla riva. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito dal malore, probabilmente un infarto. E prima giornata di saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature. Sentiamo com'è andata a Milano.
4: Già dal mattino del primo giorno dei saldi estivi, corso Buenos Aires, la strada regina dello shopping milanese, affollata, le temperature tutto sommato gradevoli hanno convinto cittadini e turisti ad approfittare delle occasioni di fine stagione che iniziano oggi in tutta la Lombardia.
5: Beh sì, ho preso delle camicie.
4: Ha approfittato dei saldi?
5: Sì, oggi cominciano.
6: Ho preso un paio di ciabattine colorate.
4: Hai trovato degli sconti interessanti?
6: Il 30%, visto che già c'erano delle code fuori dai negozi.
4: Confcommercio, le svendite estive a Milano valgono in totale 127 milioni di euro, il 60% delle famiglie farà acquisti per una spesa media di 270 euro, nei carrelli soprattutto abiti, scarpe, accessori, dai costumi alle borse.
7: Un po' di cosine, trucchi, vestiti.
4: E c'è chi ha già chiaro cosa vuole e aspetta paziente di cogliere l'occasione giusta. Cosa comprerai?
8: Io ieri ho visto dei pantaloncini in lino classici, quindi oggi approfitto e li prendo con il saldo.
4: In media a Milano gli sconti attesi sono del 30-40%, una percentuale destinata a salire via via che la stagione dei saldi entrerà nel vivo. Per il GR1, Chiara Merico.
1: Ed è stato l'evento 2025 per la musica e ora viene documentato in un film. Stiamo parlando della reunion degli Oasis che cominciava proprio un anno fa. E Don't Look Back in Anger, che uscirà nei cinema il 10 settembre, e le prime interviste congiunte di Noel Liam Gallagher da più di 20 anni. Ma il film ci racconta anche prove, backstage e concerti seguendo il tour mondiale, mentre si rincorrono le voci sui live del 2027. Un tour potrebbe toccare Roma e una decina di date a Manchester, luogo natale degli Oasis. E ci fermiamo qui, linea alla musica di Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata

0: è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
1: Ogni nazione ha il suo giorno di indipendenza e di unità e spesso fa fatica a celebrarlo, tanto più vengono ignorati i giorni di festa di altre nazioni. Oggi è il 4 di luglio, una data che non ha un particolare significato in Italia, ma che negli Stati Uniti è l'Independence Day, dove è molto sentito e festeggiato. Non è solo l'indipendenza dall'impero britannico, ma la fondazione di uno Stato nuovo basato su un concetto differente di cittadinanza. Si è cittadini a pieno diritto se si rispettano le leggi comuni, quale che sia la propria origine e fede religiosa. Tutti uguali per lo Stato e per la legge. George Washington chiamava il pregiudizio ostinato contro le differenze con il termine bigotry, che nella traduzione italiana è bigotteria, ma non rende appieno l'idea. Potrebbe sembrare un concetto ovvio, ma ai tempi della rivoluzione americana non lo era. In Italia ci si arrivò qualche decennio dopo con lo statuto di Carlo Alberto, che prima riconobbe i diritti civili ai valdesi e poco dopo, con una certa fatica, anche agli ebrei. Così è stato nel Regno d'Italia fino alle leggi razziali fasciste, dove il criterio pseudoscientifico di razza divenne la scusa per nuove discriminazioni. La Costituzione dell'Italia repubblicana, all'articolo 3, ha fatto giustizia di tutto questo, ribadendo la pari dignità dei cittadini senza distinzioni. Da allora sono passati 80 anni, ma ci illudiamo se pensiamo che questi concetti siano indiscutibili, perché ogni giorno, con una scusa o con l'altra, vengono attaccati. E allora, anche se non celebriamo il 4 di luglio americano, dobbiamo rimanere vigili.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Dima Maghreb, questo è il primo urlo di battaglia che si leva dagli ottavi di finale, rimbalza da Houston dove appunto va avanti il Marocco dopo un primo tempo opaco e va detto poi ha regolato un pur volenteroso Canada con un rotondo 3-0, forse eccessivo nelle proporzioni, in ogni caso approdando ai quarti di finale per la seconda volta e consecutiva della sua storia e aspettando adesso l'esito della gara che sta per cominciare. Noi siamo pronti a raccontarvela, dunque ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, Guido Ardone al microfono, qui con me Daniele Antelmi alla parte tecnica. Torniamo anche a Roma, a Saxarubra, a salutare Carlo Boninsegna, Alessandro Campanella con Andrea Boccia in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. A questo punto che cosa sperano i Leoni dell'Atlante? Di avere forse la rivincita della semifinale, però in quel caso persa in Qatar, magari rinnovando anche una sfida che poi sarebbe di grande livello anche culturale, storico, oppure confidare a sorpresa in un'avversaria sulla carta più morbida, ripetiamo sulla carta, perché il Paraguay nel suo esploit di lunedì scorso già ha ottenuto un duplice risultato, cioè rimettere la Germania su un aereo per casa, per Berlino magari, e mettere Nagelsmann nell'elenco degli allenatori o commissari tecnici, fate voi, adesso in cerca di un'occupazione, di un impiego. Però la Francia vista fin qui sinceramente è stata apprezzata molto molto di più di quanto non sia stata la Mannschaft tedesca. Si comincia a Filadelfia, città centrale, simbolica, fulcro delle celebrazioni oggi per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza e dove probabilmente, almeno dalla nostra visione parziale qui da Dallas, dovrebbero essere scongiurate le preoccupazioni frettolosamente diffuse dagli organizzatori rispetto alle condizioni meteo. Lo saremo a vedere. Paraguay-Francia è il secondo ottavo di finale, a raccontarvelo Diego Carmignani e Daniele Fortuna. Il mio saluto naturalmente va a entrambi, ma per la presentazione e le formazioni cominciamo proprio dallo stadio di Filadelfia, da Diego Carmignani. Buonasera e bentrovato.
3: Eccoci, bentrovati dunque dal Lincoln Financial Field, il Philadelphia Stadium, è la sesta gara che viene ospitata da questo tempio del football americano, sesta ed ultima, e dunque per il 4 luglio, che è il giorno dell'indipendenza, 250 anni, la firma proprio nella vecchia capitale, giorno particolarissimo per quello che stiamo raccontando da diversi giorni dal punto di vista storico e delle coincidenze, e poi come dicevi giustamente Guido, il meteo.

0: è assolutamente mite se parliamo di rischio precipitazioni, visto che c'era il rischio di temporali estemporanei, di quelli che capitano quando appunto ci sono condizioni climatiche di questo tipo, intendo dire un caldo asfissiante che sta attanagliando da un paio di giorni questa località. Potrebbe essere, leggevo da qualche parte, addirittura la partita fra le più calde di sempre mai disputate ai mondiali. Siamo un po' sotto i 40 gradi, poi in Fahrenheit qualcuno potrà dirci meglio come si quantificano. In ogni caso è percepita piuttosto alta rispetto a quello che dice appunto il barometro, e c'è anche però attualmente una brezza che potrebbe alleggerire le condizioni, che possono essere di difficoltà per gli astanti che si stanno sventolando da quando siamo arrivati, anche per chi vi parla, ma ancora peggio probabilmente per i giocatori in campo, visto che è un tema anche che è stato toccato nella conferenza stampa. Sta finendo il riscaldamento, parola quanto mai appropriata, è stato anticipato perché prima del fischio d'inizio ci sarà anche una cerimonia che è collegata ovviamente al 4 di luglio. Questo accadrà dopo che anche ultimeranno questa colonna sonora in salsa paraguayana nella fattispecie, e poi anche nell'intervallo ci sarà della musica anche con star locali. Insomma, tutto questo a stelle e strisce. Chiudo anche con quello che forse va da sé come discorso: la bandiera americana, casualmente sono gli stessi colori delle bandiere che stanno sventolando, dunque per chi ama stelle e strisce, ovvero i tanti cittadini che sono accorsi e chi che la seguono in TV, la colorazione dei tifosi fa sì che sia una bella tavolozza di colori quella che sta ospitando quest'oggi questa gara così importante. C'è da attraversare un po' di chilometri per il 9 luglio, quando a Boston una delle due squadre affronterà il Marocco. Hai già detto ampiamente quello che rappresentano queste due formazioni, in particolare iniziamo dal Paraguay perché le formazioni vanno enunciate giustamente. Orlando Gill, portiere eroe in porta, davanti a lui una difesa a 5 allestita da Alfaro, Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Aldarete e Alonso nel quintetto, dunque a proteggere il portiere pararigori. Miguel Almirón, Diego Gomez, Andrés Cubas e Galarza a sostegno del principale riferimento in attacco, vale a dire Julio Enciso. Per quanto riguarda la Francia, nomi che per molti suoneranno molto molto familiari, quindi è difficile che c'è da dire molto di più rispetto alle stelle che stanno scendendo in campo. Possiamo soltanto dire che non c'è Tchouaméni, un risentimento muscolare della vigilia, a fianco di Rabiot ci sarà dunque il romanista Manu Koné. Non c'è ancora possibilità di vedere Thuram per ancora condizioni fisiche che non sono perfette, ma per il resto 10 undicesimi della partita Francia-Svezia, vinta ampiamente e forse ancora più ampiamente poteva finire 3-0 dai transalpini. Maignan pertanto tre pali, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne nella difesa a 4, con Rabiot in mediana davanti a Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola. Il direttore di gara sarà l'usbeco Tantashev, c'è anche un po' d'Italia nel VAR con Marco Di Bello a fare da assistenza. Insomma, tante cose da dire su questa gara, alcune probabilmente le ha in canna anche Daniele Fortuna, a cui do il ben trovato. Buonasera Daniele.
1: Buonasera Diego. Il 41esimo posto della classifica FIFA, il Paraguay, la Francia è terza, non dovrebbe esserci partita, almeno magari così sarebbe per una divaria di questo genere nel basket, però il calcio è uno sport diverso, uno sport a punteggio basso, quindi se pensiamo alla nazionale del Dream Team degli Stati Uniti del basket, non ci sarebbe e non c'era partita con nessun'altra squadra. Questa Francia sembra inarrivabile, sembra irraggiungibile, però la storia anche recentissima, è una storia scritta anche dal Paraguay, ci dice che comunque ci possono essere delle partite che finiscono contro il pronostico iniziale. È successo al Paraguay con la Germania, è successo anche alla Francia nel passato, penso ad altre edizioni dei mondiali, per esempio la sconfitta contro il Senegal della nazionale campione del mondo del 1998, la sconfitta sempre della Francia nel 2010 in Sudafrica contro la nazionale dei padroni di casa, e anche nel 2022 l'Argentina, che poi ha vinto la Coppa del Mondo in Qatar, aveva perso al debutto con l'Arabia Saudita. Insomma, tutto può succedere. In questo caso non è soltanto una frase fatta, non è un luogo comune, la storia del calcio ce lo ha dimostrato. Certo, la

0: Francia sembra aver fatto veramente la sua rivoluzione nel gioco, 13 gol ha fatti, appena due subiti, ha segnato un Mbappé, ha segnato un Dembélé, 6 gol, 4 reti. Il paradosso è che forse uno dei giocatori migliori di questo mondiale non abbia ancora segnato, e mi riferisco a Olise. Lui però fa segnare, è primo nella classifica degli assist fatti con 5 reti. E ultima curiosità, l'indipendenza americana a Filadelfia, lì dove è stata scritta la dichiarazione 1776, 250 anni fa. Beh, è curioso che la Francia, cioè la rivoluzione francese, che è lontana di pochi anni rispetto all'indipendenza americana, però ci sono degli ideali in comune, poi un contesto che è anche completamente diverso, qui non approfondiamo, però insomma è singolare che ci sia proprio la Francia oggi a giocare a Filadelfia. Guido.
1: Benissimo, benissimo, grazie per il momento a Diego Carmignani, a Daniele Fortuna, e allora salutiamo, diamo il benvenuto in trasmissione anche a un agente FIFA di grande esperienza, di lungo corso, che ha scovato all'epoca talenti, poi divenuti grandissimi giocatori, da Karim Benzema a tanti altri, mi viene in mente Samuel Umtiti e non solo. Diamo la buonasera su Rai Radio 1 a Frédéric Guerra, benvenuto, bentrovato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Pochi minuti, 20 minuti al calcio d'inizio di Paraguay-Francia, ovviamente torneremo ancora da Diego Carmignani perché, come abbiamo più volte detto, a Filadelfia, come è accaduto oggi a Houston, ci sarà una cerimonia proprio nel giorno importante, festa nazionale, il 4 luglio, 250 anni, cifra tonda in questa occasione. Poi c'è il calcio, Frédéric Guerra, noi evocavamo a più riprese lo sgambetto del Paraguay nei confronti della Germania, abbiamo visto ieri sera che sofferenza l'Argentina, anche il Brasile non ha avuto vita facile, seppur con un avversario diverso come il Giappone. Poi io dico, non so se lei è scaramantico, che ovviamente la Francia ha dimostrato tutt'altra solidità fino a questo momento. Adesso parlerà il campo, sì, ovviamente.
2: Sì, la Francia sembra un altro calcio dentro a questo mondiale. Abbiamo un giocatore che la Francia ha scoperto, che è Michael Olise, che che è un grandissimo giocatore, vede tutto prima dell'altra. Ha già fatto 5 assist, quasi il record di Pelé, che ne aveva fatto 6, mi sembra. E per forza abbiamo una squadra fortissima, veramente.
1: Anche se lo stesso Lise, come notava giustamente Daniele Fortuna, è l'unico che ancora non si è sbloccato. E la Francia chiaramente è attrazione Mbappé. Adesso Mbappé vorrà rispondere a Messi, che ieri si è riportato almeno momentaneamente in testa alla classifica dei marcatori. Il Paraguay sarà forse un po' più coperto oggi, li vedremo in campo, però rispetto alla gara contro la Germania mi sembra che sia un difensore in più, una linea 5 molto più compatta. Contro le squadre chiuse questa Francia può avere una qualche difficoltà, chiedo a Frédéric Guerra.
2: No, la difficoltà oggi penso che è più il calore che fa nel stadio, che la difficoltà della difesa del Paraguay, perché penso che, ti dico con sincerità, hanno delle attaccanti che possono rovinare qualunque squadra questa sera.
1: I fantastici 4, sì, a cui si affida ancora Deschamps, ovviamente con Barcola, Olise e Dembélé. Diego Carmignani, restiamo con Federico Irrama, torniamo a Filadelfia, poi i tuoi 35 Celsius sono 100 Fahrenheit, facciamo cifra tonda, ma nonostante questo gran caldo ovviamente diamo anche una fotografia delle celebrazioni che annunciavamo poco fa per la dichiarazione di indipendenza.
3: Beh, c'è in questo momento l'inno nazionale americano, forse tacerei anche perché tutto il pubblico è in piedi per ascoltarlo.

Gina Menzel, vincitrice di diversi Tony Awards, tra l'altro voce di Elsa in Frozen, anche in Wicked, insomma star dei musical, a riempire però, oltre che con le note,

0: con le colorazioni che stanno coprendo il manto erboso delle strisce delle stelle su fondo bianco e tantissimi pronti per una coreografia. Questo è il colpo d'occhio da Filadelfia. Torno da voi per poi altri scampoli di racconto della cerimonia.
1: Benissimo, grazie ancora Diego Carmignani. Versione comunque sentita, diversa da quella che abbiamo poi invece ammirato acusticamente da Houston nel prepartita.

0: niente proprio di meno che Dunga, uno dei protagonisti ovviamente del Brasile, che proprio negli Stati Uniti vinse il mondiale nel 94. 30 secondi di Dunga dedicati a Paraguay-Francia, così poi restiamo sulla partita che ormai tra un quarto d'ora inizia. Sentiamo.
1: Paraguay-Francia, no? Due scuole diverse, una dall'altra, la Francia più offensiva, più versatile, che credo che questo è il grande punto della Francia, tiene grande giocatore, no? Calciatore, però non gioca fermo, si movimenta molto, cambia molto di posizione, e Paraguay è una caratteristica, gioca per una palla.
0: Interpretazione che faccia chiaramente dell'aggressività, insomma, della fisicità, il suo tratto distintivo. Guerra, io solo nel primo tempo contro il Senegal ho visto una manovra un po' più involuta nella squadra di Deschamps, ovvero individualità che poi magari non riuscivano a costruire un gioco. Per il resto, cosa vuoi dire a questa formazione per ora?
2: Per ora io penso che la Francia vincerà il mondiale. Queste sono quasi sicuro, perché tatticamente adesso i giocatori hanno capito un po' chi è il patrone, chi è il secondo, chi è Olise è diventato il patrone. Allora in Francia si dice che il QI, non lo so in italiano come si dice, la misura dell'intelligenza,
0: il quoziente di intelligenza, certo.
2: Sì. Olise a 147 vuol dire vede tutto prima delle altre.
0: Intelligenza calcistica e non solo, evidentemente, no? Guerrama, lei in qualche modo così ha anticipato la domanda che le avrei fatto dando già una risposta successiva. Io l'avrei chiesto, visto che il tabellone è diviso in due parti, dall'altra parte i principali pericoli sono Brasile e Argentina, visto che sentivamo Dunga e visto che avete ancora in sospeso, insomma, l'amaro in bocca di quella finale persa 4 anni fa, chi vorrebbe incontrare in finale il tifoso della Francia tra le due sudamericane?
2: Io l'Argentina.
0: Per avere la rivincita di Doha a questo punto?
2: Sì, è per forza. Per forza. Non è che entri nel campo, sul campo, della stessa maniera si gioca il Brasile, si gioca l'Argentina, che 4 anni fa la doveva vincere e l'hai persa su quasi niente.
0: Sul piede del Dibu Martinez l'avete persa praticamente, perché sarebbe stato il 4-3, non si sarebbe andato ai rigori, ancora l'episodio che chiaramente tutti ricordano di quella finale. Frederico Herrà, la sua previsione l'ha fatta, non è l'unico, lo sappiamo benissimo che per molti ben informati la Francia è tra le favorite. Ovviamente la strada per New York è lunga fino al 19 luglio. Grazie per essere stato con noi, agente FIFA di enorme esperienza con i talenti scoperti e lanciati.
2: Sì, questa sera passa la Francia. La prossima partita sarà molto difficile col Marocco.
0: Ah, è vero. Che ha confermato che quanto possiamo... di buono ha fatto vedere già in Qatar, ha ragione.
2: Sì. Ok.
0: Grazie Federico Guerra, poi c'è tempo per il Marocco, pensiamo prima al Paraguay. Grazie per essere stato con noi e a presto.
2: Buonasera.
0: Saluto a Frederico Guerra, buonasera a lei. Torniamo a Filadelfia ancora per 30 secondi. Diego Carmignani, lo show va avanti, poi lo show l'hanno inventato loro, questo ha anche un carattere istituzionale perché è la festa per eccellenza negli Stati Uniti.
3: E poi c'è chi ha inventato l'hip hop suonato, lo stanno facendo i The Roots, da 30 anni e più icone di questo genere, da Filadelfia al centro del campo, intorno ancora fuochi pirotecnici. Nel periodo in cui non eravamo collegati c'è stata veramente una splendida fiammata sopra di noi con dei fuochi vaporosi a comporre poi la bandiera americana. Nel frattempo ci sono stati un altro paio di performance, devo dire si va molto molto veloci, anche perché insomma lo show deve andare avanti e le emozioni devono susseguirsi senza sosta. Qui ancora in corso la performance dei Roots, ma intorno ancora fuochi, ancora tantissimi ballerini intorno al logo in questo momento rosso, blu e bianco di questo mondiale con 2026, ovviamente, che campeggia un po' ovunque. Tra poco ci sarà Paraguay-Francia e continueranno anche con un sorvolo degli aerei che c'è stato nel periodo immediatamente dopo l'inno nazionale, che ha fatto davvero mettere tutti quanti con il naso in su per un qualcosa di inaspettato e davvero suggestivo qui a Filadelfia.
0: È il sudore del cantante dei Roots, non fa altro che tradire la temperatura davvero alta a Filadelfia. I colori si richiamano.

0: la bandiera statunitense, ma alla fine ci riportano anche a quelle di Francia e Paraguay. C'è una coerenza in tutto, ovviamente in maniera casuale. Si comincia tra poco. Paraguay-Francia è l'ottavo di finale numero 2 di questo mondiale 2026. Allora sta per iniziare il primo tempo, ma ancora prima gli inni nazionali. Al microfono ribadisco Diego Carmignani e Daniele Fortuna. Buon ascolto della prima frazione. Ci ritroviamo come sempre dallo studio centrale di Dallas nell'intervallo della partita su Radio 1. A dopo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita.
11: Bentrovati, Philadelphia Stadium, ci siamo, sta per iniziare Paraguay-Francia, stanno per concludersi i festeggiamenti speciali del 4 luglio che hanno tenuto tutti quanti con gli occhi sbarrati, anche il cielo, visto che c'è stato il sorvolo di due aeroplani, un po' le frecce tricolori statunitense. Nel frattempo c'è anche un battimano che è stato finora sempre presente a imperversare, perché ogni sedile ha a disposizione questa sorta di ventaglio con cui rumoreggiare oltre che a sventolarsi per creare poi una coreografia collettiva. Si è concluso tutto quanto anche con Miss Pennsylvania che ha fatto capolino. Ora è tutto pronto perché torni una normale partita di calcio, che normale non è, sia per le condizioni atmosferiche, siamo intorno ai 40 gradi, c'era un rischio rinvio, cosa che non accadrà, anche perché ci sembra proprio che tutto sia tornato nella norma, c'è un'emergenza caldo fino alle ore 20. Nel frattempo, tra poco, vedremo in campo le squadre, per quello che riusciremo a vedere, anche perché sono rimasti in piedi moltissimi di coloro che fanno parte di questa cornice spettacolare del Philadelphia Stadium. Stanno entrando le bandiere, soprattutto tra poco anche i calciatori. Riepilogo ancora le formazioni di Paraguay e Francia. Gil in porta per i sudamericani, Cáceres, Velázquez, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso nella difesa 5, Almirón, Diego Gomez, Cubas e Galarza in una mediana che sosterrà Julio Enciso, principale riferimento in attacco dei paraguayani. Megnani in porta per la Francia, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne nella difesa 4, con Rabiot in mediana, Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé, il quartetto delle meraviglie che

0: anche quest'oggi cercherà di superare il Paraguay, soprattutto di superare il caldo asfissiante. Daniele Fortuna per il racconto di questa partita che si preannuncia appassionante.
1: Buonasera Diego, buonasera agli ascoltatori. Appassionante, sì, c'è la curiosità di vedere la Francia, un'altra conferma, la Francia che sta esprimendo il gioco migliore, ma non soltanto in questo mondiale. Beh, insomma, qui si parla di un periodo molto lungo, e adesso Deschamps, che è un allenatore, comunque ricordiamolo, al passo da Dio, perché già si parla da tanto tempo della successione di Zidane in panchina. Beh, questo però potrebbe essere il suo mondiale migliore, potrebbe, siamo insomma ancora molto indietro. Attenzione però, silenzio a Filadelfia, e forse Diego è il momento delle linee nazionali.
0: Tutto insomma ancora sta componendosi, no, visto che devono, come tradizione da questo mondiale, tutte le rose dei due schieramenti farsi vedere in campo. Devo dire che c'è tantissima passione, che fa sì anche che le coreografie, quelle delle mega bandiere che accettano nel mezzo del campo, stanno anche facendo loro bella figura, tutti a immortalarsi con il selfie, anche impedendoci un po' la visuale. Ma ora ecco che entrano in campo i giocatori di Paraguay e Francia. Daniele, hai citato insomma una storia, quella di Deschamps, che l'ha visto anche calciatore, primo capitano a sollevare la Coppa del Mondo per i transalpini, era il mondiale del 98, c'era il Paraguay, che assomiglia a questo Paraguay qui, visto che soltanto un golden goal, quando c'era il golden goal di Blanc al 114esimo, permise ai francesi di superare questo scoglio, che non sarà facilissimo. Ricordiamo che la Francia ha segnato sempre almeno 3 gol in questo mondiale, chissà se il Paraguay quantomeno conterrà l'esuberanza dei francesi.
1: E questo deve fare forse anche il modulo del Paraguay, per quanto possano significare questi numeri che noi attribuiamo alle squadre, al loro schieramento. Beh, ma insomma, però aspettiamoci comunque una difesa del Paraguay con 5 giocatori, almeno questo recita il foglio informativo della FIFA prima delle partite. Certamente un atteggiamento molto molto accorto. D'altronde, in questo modo il Paraguay, pur subendo più tiri dalla Germania, però poi è riuscito a portare la nazionale tedesca ai calci di rigore, era anche passato in vantaggio il Paraguay, e passare il turno per quello che l'allenatore, il commissario tecnico del Paraguay, Gustavo Alfaro, argentino, ha definito come il più grande trionfo della sua carriera. Poi magari, se avremo tempo, parleremo anche di Alfaro, perché la storia di questi, certo, due commissari tecnici è veramente interessante.
0: È il momento dell'inno nazionale, dei due inni nazionali. Si parte da quello del Paraguay, Paraguayos, República o Muerte.

Igualidad, le ultime parole campeggiano sui mega schermi qua al Philadelphia Stadium dell'inno nazionale del Paraguay, direi bellicoso, con tutte le buonissime intenzioni di fermare i francesi, e sulle note della Marsigliese ora vivranno il loro momento.

0: E con la Marsigliese altri fuochi d'artificio a colorare il cielo di Filadelfia, a tra pochissimo per Paraguay-Francia.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ancora musica a riecheggiare qui intorno a noi, siamo molto vicini alle casse che stanno sprigionando decibel, quantificate anche sugli schermi nel pregara per una festa, diciamo che ha coinvolto tutti quanti. Devo dire, il caldo forse sta passando in secondo piano, perché l'energia che viene trasmessa da quello che stiamo per vedere in campo e dall'atmosfera fa un po' dimenticare, l'atmosfera colorata che abbiamo detto anche con dei ventagli rosso, bianco e blu per le coreografie, si stanno trasformando soprattutto in utensili per coloro che vogliono in qualche modo stemperare l'afa di questa giornata. Ricordiamo, il 9 di luglio a Boston c'è il Marocco ad attendere la vincente di Paraguay-Francia, due squadre che sono agli antipodi per modalità di approdo a questo momento del mondiale. 13 gol della Francia, 3 quelli del Paraguay. Calcio champagne, divertimento, anche come è stato affermato da due in conferenza stampa, a confermare quello che tutto sommato stanno ripetendosi i francesi, con Deschamps che con un diverso approccio, una diversa Francia, sta andando vicinissimo insomma al traguardo finale. Soprattutto è quello che ha dimostrato questa Francia, che la vede tra le candidate per il trionfo finale. C'è il però del caldo, visto che è stato anche argomento dibattuto, quando il caldo è stato maggiore nel cammino della Francia nel corso di questa campagna statunitense, un po' di difficoltà, dico giusto un po', si è intravista, e soprattutto il Paraguay è più abituato a certe temperature. Daniele.
2: Torno su Deschamps, perché sì, adesso i complimenti si sprecano, però non sono state tutte parole al miele per Deschamps nella sua lunghissima carriera da commissario tecnico della Francia, cominciata addirittura nel 2012. C'è stato un momento in cui il successo di Deschamps, diciamo che veniva attribuito a fattori esterni, si parlava, e non traduco perché l'espressione è abbastanza triviale, ma in francese si parlava di lasciata a Dede, cioè la buona sorte di Deschamps. Beh, adesso le cose sono completamente cambiate, e in effetti si rimette anche un po' in discussione l'idea però espressa dal commissario tecnico della Francia di lasciare la nazionale, di lasciare i Blaise, per il gioco che sta esprimendo la Francia, che ha una ricchezza, una sovrabbondanza anche in panchina. Poi però, Diego, torno a quello che si diceva prima, insomma sono sfide che poi nascondono tranelli di ogni genere, anche questa qui con il Paraguay. Abbiamo visto anche ieri quello che è successo tra Argentina e Capoverde, insomma una partita da giocare e da vincere sul campo.
0: Nel frattempo le squadre si sono schierate, la nostra sinistra attaccando verso destra, verso il Delaware, possiamo dire così, che attraversa Filadelfia, attaccherà il Paraguay in divisa bianco-rossa, strisce verticali, pantaloncini bianchi così come calzettoni, total blu per la formazione guidata da Didier Deschamps. Dal punto di vista direi dell'ombreggiatura c'è un terzo direi di campo che è coperto dall'ombra, dalla struttura che protegge anche noi, gli altri dall'altra parte, diciamo sulla destra Koundé per la Francia e Dembélé in particolare, dall'altra parte ci sono Galarza e Alonso, dovranno vedersela con il caldo almeno per un po'. Intanto è pronto il conto alla rovescia, davvero atmosfera da grande evento americano, come siamo ormai stati

0: abituati, il countdown sta per iniziare, i megaschermi trasmettono anche la gioia e i colori di una cornice indistinta, direi è davvero impossibile dalla nostra postazione capire i blocchi delle tifoserie, visto che si mescolano tantissimo anche con i colori che sono propri della bandiera americana, e visto che ci sono anche tante maglie di diverse nazioni, soprattutto devo dire tanti tedeschi, perché magari speravano loro di essere quest'oggi a giocare con la Francia. Si parte con la Francia che per prima muove il pallone con Olise che lo lancia in touche sulla sinistra, classico ormai del gioco del Paris Saint Germain, che dello stesso blocco che fa parte della squadra due volte consecutivamente padrona della Champions League, in touche per la rimessa laterale da parte del Paraguay con Caceres che manda avanti il pallone. Enciso perde in maniera netta la sfida con Saliba che va all'indietro verso Maignan, retropassaggio, grande aggressività da parte dei paraguayani, il pressing sul portatore di palla della Francia Digne, operato da Diego Gomez, si libera bene però il francese, si fa vedere Olise addirittura nella propria tre quarti, riparte l'azione sulla zona che era stata drasticamente abbandonata dai paraguayani. Koundé può andare verso l'area di rigore, sulla destra per Dembélé, palla di ritorno sui piedi di Mbappé, riesce per un attimo a controllare, poi in due riescono a rinviare lontano il pericolo. Siamo nella metà campo della Francia, paraguayani aggressivi, francesi che sul velluto si sono liberati, quando hanno trovato spazi, Daniele, hanno già dimostrato di poter affondare.
1: Troppo spazio lì, in effetti, da quella parte lì per Koundé sulla destra, ha potuto fare tutto quello che voleva, poi magari è mancata la scelta finale, insomma una scelta stata rivedibile, però insomma aspetta un po' troppo indietro, troppo basso il Paraguay, ha già rinunciato ad andare a cercare la pressione sui portatori di palla, e la Francia che si è già stabilita nella metà campo del Paraguay.
0: Sì, adesso con Mbappé spalla alla porta, però lo scambio veloce con Olise allontana Alonso, palla che si impenna, un giocatore della Francia va giù, si tratta di Manu Koné, non c'è fallo, si continua a giocare anche perché la Francia continua nel suo possesso di palla. Siamo a ridosso del secondo minuto di Paraguay-Francia, da Filadelfia il risultato è sempre di 0-0, porta alla nostra sinistra, lì sta muovendo i propri attacchi la formazione guidata da Didier Deschamps, adesso con una palla filtrante a mezza altezza da parte di Rabiot, scaccia via di testa Alderete, rimane ancora in zona mediana il pallone, ancora una palla scacciata via malamente, siamo nella metà campo della Francia che si di nuovo disimpegnerà con una rimessa laterale affidata a Digne, a centro il gioco su Saliba, poi Upamecano, insomma tutto il pacchetto arretrato francese che muove il pallone sul versante di destra, mi sembra quello preferito per gli attacchi dei transalpini, con una palla persa ma recuperata da Dembélé, ritorna da Koundé, ancora Dembélé a ridosso del vertice alto dell'area di rigore sulla tre quarti, tutto il Paraguay a proteggersi centralmente, si passa orizzontalmente per i piedi di 6-7 giocatori francesi che non riescono però a sfondare, a superare la tre quarti, addirittura Mbappé lontanissimo si trova a fraseggiare con Upamecano che di nuovo allarga sul versante di destra, un po' un monologo finora questa partita, ci prova a distogliere questa inerzia dal campo, Olise porta a spasso un giocatore, riesce con un'altra sgroppata a tornare dalle parti di Koundé, adesso si mette in proprio, il cross dentro la di rigore per lo stacco di testa che non arriva da parte di Rabiot, palla allontanata dalla fuori area, poteva Mbappé andare alla conclusione, non ha controllato bene, ancora una serie di contrasti, alla fine il Paraguay ne esce bene, aggressione della Francia che non permette al Paraguay di fraseggiare, soltanto il lancio lungo sempre verso Enciso, e quello che sentite è l'entusiasmo dei paraguayani che sono secondo me in percentuale molto superiore a quella dei francesi e sono più rumorosi sicuramente. Rimessa laterale in attacco a favore del Paraguay, quarto minuto di gioco 0-0 tra il Paraguay e la Francia,
1: e forse era un applauso anche liberatorio da parte dei tifosi del Paraguay dopo questo possesso palla continuo, incessante, anche se non troppo veloce, non troppo brillante della Francia, lancio lungo a cercare Enciso e rimessa laterale, per la prima volta il Paraguay vede la metà campo della Francia che però recupera immediatamente il pallone.
0: Grande facilità della squadra francese anche nei duelli, perché non è soltanto la qualità dei vari Olise, Mbappé o Dembélé, ma anche solidità dietro, grande affidabilità secondo me della coppia Upamecano e Saliba, fisicamente superiori secondo me a quelli che sono gli avversari di giornata, uno in particolare, quello più avanzato, va a dire

0: Julio Enciso, che abbiamo visto andare a segno uno dei tre gol del Paraguay, che ha capitalizzato le proprie reti per raggiungere questo ottavo di finale dei mondiali. Ancora un fraseggio della Francia che si arena sulla tre quarti puntualmente, visto che è là a ringhiare il Paraguay, a impedire che ci sia troppa facilità delle avanzate dei francesi, che di nuovo chiamano in causa Olise, che sta imperversando sul centrodestra. Mi sembra che sia sempre da Olise che si vada per inventare qualcosa, per stappare la partita, che per ora non mi sembra possa essere se non con qualche invenzione particolare distolta da questo copione. Daniele,
1: ci vuole più ampiezza, come sta cercando di fare proprio in questo momento la Francia, magari andare a cercare i terzini e gli esterni, e poi sì, come dicevi bene tu, l'estro di Olise, che gioca da regista, va a prendere il pallone e si abbassa, ma insomma ci sono anche tanti altri giocatori che possono impostare per la Francia, ma in questo momento è ancora il giocatore della Bayern Monaco a portare il pallone in avanti.
0: Filtrante proprio verso Olise, che si era messo in condizione di far male a ridosso del vertice alto dell'area piccola. La pennellata è stata in questo caso di Koundé, non è arrivata a destinazione, anche perché il pacchetto arretrato del Paraguay, scusate, difesa a 5 centralmente, capitano Gustavo Gomez riesce a governare la situazione di volta in volta. Attenzione al break della Francia con Mbappé, riesce a dare un pallone di ritorno digne, ma c'è l'intervento, l'interruzione in scivolata da parte di Miguel Almiron. Calcio d'angolo il primo per la Francia e gli applausi convinti da parte, credo proprio, dei sostenitori del Paraguay, che stanno vincendo la sfida dei decibel. Nel frattempo palla in area di rigore, il cross teso viene allontanato di testa, spizzato verso la bandierina opposta, il pasticcio da parte di Koundé, ma la palla era già uscita perché il guardarine si indica che la direzione del gioco è sempre a favore della Francia. Olise si fa vedere, palla indietro per Manu Koné, si avventura centralmente, poteva andare insomma a cercare gloria personale, decide di andare ad affidare il pallone a Digne, ex Roma, attuale romanista. Invece Koné si destreggia benissimo sul lato destro, dove Koundé deve vedersela con un paio di avversari, tocca all'indietro, è costretto a toccare all'indietro mentre Koné è restato a terra per un colpo che ha subito. C'è da verificare, in ogni caso la Francia sta continuando a giocare con Koné che a terra al limite dell'area di rigore si è appena rialzato. Francia ancora in attacco, è l'ottavo minuto di gioco, è l'ottavo di finale dei mondiali tra Paraguay e Francia a Filadelfia. Il parziale sempre di 0-0, monologo e possesso di palla drasticamente a favore di una Francia che però non è riuscita mai a impensierire un Paraguay organizzatissimo, estremamente compatto dietro. Nulla lascia al caso, ma nemmeno al bel gioco, perché c'è questo colpo sparacchiato, rimessa laterale da parte di Velázquez, che concede una rimessa laterale in avanti per la Francia. Ma l'indietro invece è la scelta da parte di Digne verso Saliba, riesce centralmente a trovare spazio e andare ancora a dialogare con il suo più prossimo compagno Manu Koné. Ancora c'è la possibilità dell'avanzata sia di Saliba che di Upamecano, perché la densità di uomini può essere una chiave in questo punto, quando ci sono due linee difensive inaffrontabili del Paraguay a opporsi agli attacchi dei francesi. Infiniti tocchi dei transalpini, arriva Dembélé, forse prova lui ora a inventare qualcosa centralmente. Upamecano potrebbe avanzare, è Enciso il suo oppositore in questo proposito. Ancora per Saliba, cerca un filtrante in verticale in area di rigore, l'intercetto da parte di Cáceres, prova un fraseggio avanzato il Paraguay con Enciso che fa da sponda e da boa, affida il pallone ad Almiron, poi lancio lungo che termina nella metà campo del Paraguay, perché tutto il Paraguay è nella propria metà campo. Credo che proprio il Paraguay ha un atteggiamento estremamente rinunciatario, farà correre magari tanto i francesi per sfiancarli. Il tema meteo, il fattore meteo può essere incisivo, chissà se hanno studiato anche da questo punto di vista una gara che finora sta offrendo pochi spunti tecnici, pochissimo respiro per quello che sono i tantissimi tocchi dei francesi. Comunque c'è sempre un paraguayano a ringhiare, a impedire che l'estro dei transalpini si sprigioni in occasioni da gol. È il decimo minuto, è 0-0 come avete potuto intuire, tra Paraguay e Francia a Filadelfia.
1: E in effetti non ci sono stati tiri in porta da parte della Francia, che resta lì e gira intorno all'area di rigore, ma come dicevi, in effetti l'atteggiamento, anzi l'organizzazione e anche l'attenzione in difesa da parte del

0: e della squadra paraguayana è buona, di grande livello. Poi stanno rinunciando completamente a giocare palla a terra, c'è la Francia che continua ad attaccare.
1: E c'è stato poco fa un episodio in area di rigore, una palla che è stata mal interpretata, un campanile che sembrava innocuo dalla difesa del Portogallo. Rabiot è andato a battagliare, è terminato a terra, si è lamentato per un possibile fallo che però l'arbitro uzbeko ha deciso che non esserci. Ci sono i dati relativi al possesso di palla dei francesi, che attualmente è 82%, 12 per il Paraguay, 6%, questa zona grigia di duello su un possesso che è un po' una novità, se vogliamo, dal punto di vista delle statistiche in questo mondiale. Nel frattempo c'è un Paraguay che prova a spingersi in avanti sul lato destro, ma la solitudine di Enciso può fare ben poco, non riesce a guadagnare il minimo sindacale, ovvero una rimessa laterale. Siamo già dall'altra parte, dove c'è Olise che salta l'uomo, il tocco d'esterno per un tentativo forse da fuori da parte di Dembélé, la finta con Diego Gomez che si oppone, non casca nel tranello da parte del giocatore del Paris Saint-Germain. Continua il possesso della Francia, cross in area di rigore troppo lungo per Mbappé, che era andato secondo me con una scelta di tempo giusta, non credo ci fosse fuori gioco, a cercare appunto la deviazione dentro l'area piccola. Troppo lungo l'assist, lungo la ricerca del riferimento in attacco dei francesi di questo mondiale, a 6 centri sotto Messi, a 7 per il recordman della Francia Kylian Mbappé. Riepilogo anche gli altri gol, che sono quelli di Dembélé 4, Barcola 2, 2-1. Fa notizia, come abbiamo detto anche nella presentazione, l'assenza di Olise, che però è il re degli assist in un collettivo che ha tantissima qualità e anche tanta complementarità secondo me tra gli interpreti in campo. Quello francese che centralmente passa con Olise, non riesce a toccare il pallone, poteva per una delle pochissime volte la Francia imbucare centralmente con la difesa del Paraguay improvvisamente alzatasi e che è andata a cercare fortuna con un fallo che è stato subito da Matias Galarza, altro fattore di questa squadra. Si riprende ed è una notizia incredibile, con un calcio di punizione per il Paraguay centralmente sul risultato di 0-0 tra i sudamericani e la Francia, minuto 12.
0: È certo che deve fare qualcosa di più il Paraguay, è piuttosto scontato magari andare più avanti, anche se forse tutto questo dipende dal caldo. Non è una Francia frenetica, veloce, come abbiamo visto in altre partite. È vero che si gioca da appena 12 minuti, ma insomma questo può essere un segnale che il possesso palla è piuttosto arido, finire a se stesso con il pallone che non va mai in verticale. Calcio di punizione per il Paraguay.
1: Con Galarza che è andata a piazzare dentro la di rigore il sopravvento per la difesa della Francia e anche un po' di libertà di movimento per la ripartenza sulla destra di Olise, che va giù, c'è stato un colpo proibito, l'arbitro lascia correre, non so se fosse effettivamente punibile anche con un cartellino, se fosse stato fallo credo che il rischio c'era per Alonso Junior, che tra l'altro è stato l'altro volto e l'altra voce della conferenza stampa della vigilia. Ancora Francia che continua a giocare, non c'è stato fallo, c'è comunque possesso francese. Olise, vertice alto dell'area di rigore, lo scambio solido con Koundé, si trovano ma c'è l'intromissione da parte ancora di Alonso, si riparte con il Paraguay che riesce a ottenere un calcio di punizione, un contrasto che è stato perso da Olise, un altro che poi l'ha visto reo di un fallo. Anche direi una gara che sta diventando anche dal punto di vista dei nervi interpretabile per le varie fasi che può vivere in questo momento. In particolare anche un calcio di punizione può creare il break per modificare l'inerzia di una partita, questa a favore del Paraguay. Ovviamente è da lontanissimo perché si trovava nella propria metà campo e infatti il portiere Orlando Gil a rinviare lungo, una palla che è guadagnata centralmente per una giocata che viene però interrotta dal opportuno posizionamento da parte di Manu Koné, che allontana il pericolo. Poi sul lato destro c'è ancora Galarza che prova a sfoderare un destro e andare in profondità verso il nulla. Sarà rimessa dal fondo affidata alla Francia con Mike Maignan, divisa gialla per il portiere del Milan. Minuto 15, 0-0 tra Paraguay e Francia.
0: Non si è visto molto, semplicemente adesso si è spostato un po' più avanti il Paraguay. Olise continua a portare il pallone, continua a fare il regista, ma insomma sono scambi molto spesso in orizzontale.

0: Manca l'accelerazione, non sono attacchi certamente febbrili quelli della Francia, e dall'altra parte il Paraguay ha tutto l'interesse a portare la situazione il più avanti possibile, la situazione in equilibrio sullo 0-0 in questo momento. Certo, questo è un obiettivo del commissario tecnico Gustavo Alfaro.
1: Sul lato sinistro Francia in avanti, prova a centrarsi Barcola, che abbiamo visto zero effettivamente, non va alla conclusione, poi si rivolge subito improvvisamente sullo stesso lato, quello mancino, c'è il cross da parte di Digne, la presa da parte di Gil senza grossi problemi, senza grosso pathos, davvero tutt'altra gara, abbiamo penso ancora negli occhi la scintillante prova della Francia contro la Svezia, finita 3-0, poteva essere davvero più ampia la forbice tra le due formazioni in campo. Nulla di quello che stiamo vedendo somiglia minimamente a quel match lì, l'ultimo di una Francia che si è ancora di più presa il possibile ruolo di pretendente per il titolo del mondiale, mentre il Paraguay insomma sta facendo la sua partita facilmente intuibile di contenimento, di garra, ma anche di qualche trappola che dissemina quella ai francesi. Condé forse è quello che ha toccato più palloni, o comunque quello che l'ha portato più avanti in termini di metri, visto che doveva attendere la seconda linea. Attenzione a Olise, Olise riesce a liberarsi in area di rigore lateralmente, l'intervento in chiusura da parte di Alderete riallontana il pericolo del Paraguay, colpo di testa, alleggerimento da parte di Junior Alonso per il portiere Gil, ancora gli applausi di soddisfazione del popolo paraguayano, che sta insomma salutando ogni intervento positivo da parte dei suoi col fiato sospeso per una gara che vede la Francia ovviamente come pericolo costante e incombente, finora improduttivo. Siamo al minuto 17, ancora Francia in avanti con Rabiot alle sue spalle, c'è Digne centralmente per Manu Koné, ci prova un filtrante dentro la di rigore, non riesce però a controllare qui Kylian Mbappé, riesce a ridosso della linea di fondo soltanto a toccare con la punta dello scarpino questo pallone lungo a mezza altezza, e anche il contorno sonoro un po' a testimoniare un fiato sospeso per un aggancio che poteva rappresentare un serio pericolo.
0: Sì, come cambia l'intensità delle partite di questo mondiale a seconda degli stati e delle condizioni. Adesso è vero che siamo in presenza di un'ondata di calore molto molto forte nell'est degli Stati Uniti, però anche vedendo la sfida tra Canada e Marocco in uno stadio però con l'aria condizionata alla chiusa, beh, le cose cambiano, qui si sta correndo veramente poco, ma è legittimo nel pomeriggio di Philadelphia con questa temperatura così alta. Le squadre si stanno risparmiando, è soltanto l'inizio.
1: È anche soltanto una tappa di questo mondiale, ci immaginiamo insomma anche partite serrate con tante gare una dietro l'altra. La gestione sarà stata tenuta in debita considerazione. Nel frattempo c'è il Paraguay che da dietro riesce a mantenere un possesso palla, un fraseggio che vede adesso liberarsi sulla sinistra il esterno Junior Alonso, c'è l'intromissione da parte di Koundé, anche le operazioni, la ripresa del gioco, la rimessa laterale non vengono messe in atto con grandissima velocità, perché c'è da gestire anche un meteo, quello che dicevi Daniele, che potrebbe essere forse mitigato col trascorrere delle ore. Pare che l'allerta finisca alle 20, ma in ogni caso il peggio dovrebbe essere passato, ma siamo ancora con temperature elevatissime. Nel frattempo c'è stato il primo cartellino giallo perché è andato a vuoto in un suo intervento di alleggerimento, parliamo di un cartellino giallo per il francese Barcola che finisce sul taccuino dell'arbitro usbeco, un inspiegabile secondo me fallaccio, chissà anche qua se il temperamento del giocatore, anche la tenuta dei nervi può rappresentare un fattore determinante tra caldo, situazione bloccata e incapacità di esprimersi.
0: Non era però tra i giocatori di fidati, la Francia non ne ha nemmeno uno, e qui si ragiona anche su questo, come dicevi tu, in un torneo così lungo con tante partite, dunque Barcola ne era diffidato, in caso del passaggio del turno giocherà contro il Marocco se la Francia accederà al prossimo turno, ma dall'altra parte il Paraguay ha invece due diffidati e sono Galarza e Cubas.
1: Si riparte con un calcio di punizione a metà campo, sembravano anche delle condizioni

0: fisiche, insomma, non da sottovalutare per il giocatore che era terminato a terra. Si trattava di Almirón, calcio di punizione a favore dei paraguayani. Nel frattempo è stato annunciato il cartellino giallo, insomma, se ce ne fosse stato bisogno, sui mega schermi 4 che in pratica vanno a raccontare la partita, anche ad aiutare chi la segue, che nello stadio gigantesco, tra l'altro c'è una curva, chiamiamola così, alla nostra sinistra, completamente esposta al sole, direi principalmente paraguayani, con uno striscione che soltanto ora riconosco, che va a celebrare l'Albin Roja. Nel frattempo la Francia se la vede dietro con un attacco da parte del Paraguay. Il contrasto tra Cáceres e Rabiot vede il francese avere la meglio, guadagnare una rimessa laterale a favore della squadra che sta attaccando verso sinistra. In questo primo tempo Maignan mette avanti il pallone, sempre 0-0 tra Paraguay e Francia. Al solito è Koundé a trascinare in avanti le istanze della Francia. Non c'è nessuno che si oppone alla sua corsa, fino a che non si arriva sulla tre quarti, dove c'è la prima linea difensiva. È un 5-4-1, lo ricordo, quello del Paraguay, che tra l'altro nel corso di questo mondiale ha scelto assetti diversi nelle alchimie del profe Gustavo Alfaro. Ci sono state anche scelte diverse, come una difesa a tre, anche con una soluzione più aggressiva, con dei trequartisti che si sono messi alle spalle di Enciso. In questo caso davvero in solitudine estrema Enciso, forse è quello che sta correndo più di tutti, perché deve, quando attacca il Paraguay, fare il suo dovere di attaccante, ma è anche il primo a difendere. In questo caso però sulla destra è sguarnito il Paraguay. Koundé vede la progressione da parte di Mbappé, sempre sul lato destro, centralmente per Koné, ci prova da fuori Koné, fuori di un soffio con il mancino, forse esternamente colpito, anche con una deviazione, sarà calcio d'angolo, il primo reale pericolo della partita. Manu Koné da fuori di sinistro, deviazione e calcio d'angolo da parte di un difendente del Paraguay, brivido, e portiere paraguayano che è rimasto letteralmente a guardare.
1: Sì, è stato Alonso con la schiena a deviare la conclusione di Koné dal limite dell'area di rigore. Ancora Francia, però dopo la battuta del calcio d'angolo resta in attacco. Buona idea quella di provare a colpire da fuori con una difesa del Paraguay così bloccata. Francia che continua a giocare con il pallone tra i piedi.
0: Tra l'altro, insomma, era qualcosa che mi sembrava potesse accadere anche in altri momenti, in cui Koné avanzava centralmente, trovava spazio. Forse non è proprio il più grande specialista del calcio da fuori il romanista, in questo caso ci ha provato, visto che lo spazio gli è stato concesso. Sarà ancora una rimessa avanti per la Francia, visto che anzi sarà calcio d'angolo, visto che si è ben destreggiato in un atteggiamento difensivo il Paraguay. I tanti che si sventolano e che sono lì a sostenere il Paraguay hanno accolto così l'intervento del loro difensore. Attenzione al cross in avanti dentro l'area, troppo lungo, ha provato l'acrobazia Mbappé, è il momento del break per l'idratazione, davvero necessario, e anche questo significa spesso un momento anche di time out, come capita nel basket americano. Noi ci fermiamo, anche noi ci fermiamo tra pochissimo, ancora per il proseguio del primo tempo di Paraguay-Francia.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Philadelphia Stadium con il break per l'idratazione, Dresden break, ma anche discoteca che accompagna la tifoseria, che a quanto pare ha voglia di scaldarsi in altro modo, oltre che per sventolarsi, sta usando le proprie energie per assistere a una gara che nel primo quarto ha detto pochissimo, 0-0

0: il parziale tra tra Paraguay e Francia, naturalmente il brivido unico che possiamo raccontare, Daniele Fortuna, un tiro da fuori di Manu Koné, poco altro.
1: Sì, poi come dicevi tu, poi Koné non è proprio un cannoniere, ecco, nelle, in tutte le sue squadre, nella Roma per esempio nelle ultime due stagioni ha segnato due gol, ma in tutte le competizioni tra campionato e coppe un po' poco, anche prima nelle sue varie esperienze sempre fermo a uno, due gol al massimo a stagione, è andato via a concludere però perché la possibilità c'era, poi c'è stata la deviazione di Alonso con la schiena, il calcio d'angolo, ma non mi sento di imputare nulla alla Francia, viste le condizioni climatiche, meteorologiche, perché c'è tutto lo stadio che si sventola, no? In ogni modo con i ventagli, con fogli di carta, è difficile, sono super atleti, sono grandi professionisti, però è difficile giocare in queste condizioni. Dicevo Diego, agli ascoltatori, del raffronto tra le varie partite, dove c'è la copertura, dove c'è l'aria condizionata, poi insomma bisognerebbe parlare anche di quello che vuol dire sia uno stadio moderno con l'aria condizionata, anche i costi, i consumi e anche l'inquinamento magari, però è l'unico modo per giocare nel pieno pomeriggio quando siamo al 4 luglio.
0: È chiaramente un fattore, sono state squadre favorite nel loro percorso per le location che l'hanno ospitata, è indubbio, ma in ogni caso è un qualcosa che andrà sempre a quanto pare peggiorando purtroppo, e anche la salute è un tema importantissimo di questi mondiali, legato ovviamente alle altissime temperature. Tra l'altro c'è anche una incertezza a volte per i fulmini, quindi per eventi estemporanei, altri per certezze come un caldo clamoroso che sta attraversando la costa est degli Stati Uniti. Qui si è ripreso nel frattempo tra il Paraguay e la Francia, siamo arrivati al 27esimo minuto e siamo sempre sullo 0-0 con poche emozioni, poche altre cose da analizzare da un certo punto di vista, è soltanto una squadra che con una difesa a 5 e un'altra difesa davanti a 4 in sostanza sta arginando la più talentuosa avversaria a disposizione, spesso appunto sono degli interpreti a sorpresa che possono inventare qualcosa, tra questi Manu Koné che dando la conclusione centrale è stato l'unico protagonista di un assalto. Attenzione però a questo contropiede del Paraguay, è arrivato praticamente a ridosso della rigore, lato corto, palla centrale da parte di Miguel Almirón al ridosso della lunetta, colpo di testa di Koundé che riesce a raccogliere il pallone, allontanarlo, poi Olise non riesce a fare di meglio da fuori, una conclusione per il Paraguay, un secondo tentativo dopo che il primo era stato ribattuto, completamente da dimenticare, ciabattata terribile che finisce sul fondo, ancora credo sempre di Almirón, che è stato uno dei più tartassati negli scontri a metà campo. Ci ha provato il Paraguay, tra l'altro con spazi non male secondo me per fare di meglio, ma hanno deciso per le conclusioni da fuori. Attenzione a questa incursione sulla sinistra di Barcolà, si porta il pallone troppo oltre, siamo in rimessa laterale, rimessa dal fondo scusate per la Francia, da Barcolà forse ci si può aspettare qualcosa, sta lì 4-4, può scattare all'improvviso. Direi che Olise e Koundé sono stati quelli maggiormente impegnati nel controllo palla, Mbappé non troppo in vista quest'oggi. Comunque al minuto 29 registriamo anche queste due fasi della gara che ci dicono ancora di un Paraguay, una Francia che stanno impattando per 0-0, ma qualche crepa si vede, si intravede in questo disegno finora monocolore.
1: Sì, però la Francia è stata Francia che adesso sta attaccando, allora
0: sì.
1: Diego.
0: Attenzione a Dembélé riesce a mettere un pallone dentro l'area di rigore, scorre davanti a tutta la difesa del Paraguay, anche con deviazione che ha favorito anche il fatto che questo pallone finisse per essere innocuo, non c'era nessuno della Francia per la deviazione. Francia che si rimpossessa della sfera, attenzione a Barcolà. Barcolà riesce in una giocata personale, il raddoppio su di lui, calcione ad allontanare il pallone, non prende Rabiot fortunatamente per il francese, era stato Andrés Cubas a cercare di allontanare. Comunque il cambio di possesso è stato maturato e la regola del vantaggio che aveva permesso alla Francia di condurre al Paraguay di condurre l'azione viene interrotto il gioco. Calcio di punizione per i sudamericani fischiato dall'arbitro uzbeko, si riparte da questo risultato di 0-0 quando siamo

0: vicini alla mezz'ora di gioco nel primo tempo.
1: Sì, dicevo che comunque la Francia prima su quel capovolgimento di fronte del Paraguay ha avuto la giusta attenzione nel recuperare, sembrava in effetti che il Paraguay avesse tanto campo, l'aveva portato il pallone quasi fino all'area di rigore, però poi non c'è stata mai una situazione di vera e propria superiorità numerica, perché sono andati in 3, in 4 a chiudere in mezzo e poi alla fine si è dovuto accontentare di una conclusione da fuori il Paraguay, piuttosto lontana rispetto alla porta di Maignan. Quindi anche in difesa la Francia magari in attacco non sta brillando, però resta molto concentrata sulla fase difensiva, non ha concesso nulla al Paraguay fino a questo momento.
0: Sì, è dotata, come abbiamo detto, anche di qualità dietro, di grande intesa della coppia Upamecano-Saliba. Dall'altra parte c'è Olise, impegnatissima a cercare lo spazio per un'azione personale, per creare pericolo. Attenzione, centralmente Mbappé, salta a vuoto sul cross da parte di Dembélé, non riesce a intercettare la sfera, scorre via, non so come sia andata esattamente, visto che mi sembrava nella disponibilità del francese questo cross dalla destra, se c'è stata deviazione allontanare, no, direttamente in rimessa laterale questo cross, evidentemente non sono arrivati ad impattare, a cercare con fortuna la deviazione, si Paraguay che andava a contendere questo pallone al asso della Francia, e dunque rimessa laterale da cui si riparte. Inciso, strappa un pallone all'avversario, il raddoppio su di lui, guadagna il massimo, rimessa laterale nella metà campo della Francia, può alzarsi un po' il Paraguay, direi finalmente, anche perché l'eccesso di possesso della Francia è andato un po' scemando, perché intorno al 59% adesso sono le statistiche che ci vengono offerte, era stato dell'83% nel primo quarto d'ora di gioco, qui siamo ormai oltre il trentesimo, siamo al 32esimo, 0-0 sempre il parziale, monologo francese, un solo pericolo, una sassata da fuori da parte di Manu Koné con deviazione, successivo calcio d'angolo, brivido per la tifoseria paraguayana, è presente in massa questo oggi a Filadelfia.
1: E poteva essere sfruttato meglio però il colpo di testa da Kylian Mbappé, prima è stato intelligente il difensore del Paraguay, se non ho visto male Gustavo Gomez, perché era in ritardo, però va con un leggero contatto con il corpo, perde l'equilibrio Mbappé, nulla di falloso, secondo me consentito, regolare, ma in questo modo riesce soltanto a sfiorare. Attenzione,
0: Rabiot da fuori, ma è stata sublime la giocata precedente, un velo fantasioso da parte di Olise che ha liberato la conclusione di sinistro da fuori, sempre la più altissima, la botta, i due centrali di centrocampo della Francia, prima Koné e adesso Rabiot, hanno insomma ben rappresentato la partita, ci pensiamo noi che siamo coloro che fanno legna al centrocampo a provarci, uno fuori, l'altro con deviazione, in ogni caso anche per Rabiot è un gesto eloquente su quello che è l'andamento di questa gara. Daniele.
1: Sì, soluzioni che devono essere esplorate, percorse da parte dei centrocampisti francesi, Rabiot ha maggiore confidenza con il gol rispetto a Manu Koné, quindi più di una possibilità la conclusione da fuori, d'altronde anche in questo campionato, nell'ultimo campionato con il Milan, Rabiot ha segnato con delle conclusioni terrificanti dalla distanza, penso per esempio a quella contro il Torino a dicembre.
0: Calcio di punizione a favore del Paraguay, attenzione a Maignan che salta, riesce a far sua la sfera anche con un po' di apprensione, un po' di disturbo soprattutto adesso da parte di uno dei saltatori del Paraguay e anche i nervi del portiere del Milan che vengono messi in qualche modo alla prova, visto che è stato disturbato dopo la presa, c'è stata una scaramuccia con Velasquez, stava per insomma dire la sua il portierone della Francia, soltanto a parole, però fortunatamente sembrava avventarsi sull'avversario, è stata solo una minaccia, attenzione perché anche qua c'è un qualche rischio di far deviare la partita su un altro fronte, quello della disciplina, una sorta di rissa in campo con Mbappé in particolare, beccato con una reazione, c'è stato ovviamente un fallo di troppo, è inevitabile che potesse essere una partita di questo tipo, con il Paraguay che ringhia e che magari con un po' troppa foga va sull'avversario, l'estro nella qualità dei

0: giocatori sulle punte della Francia, in questo caso Mbappé, che ha reagito su un tocco di troppo, in ogni caso nulla che potesse far sventolare un cartellino dall'arbitro Tantashev uzbeko. L'unico giallo tra l'altro è per Barcola. Insomma, gara già per come era stata annunciata sta confermandosi, e devo dire i nervi di Maignan prima e di Mbappé uno dopo l'altro non può essere un caso, Daniele.
1: Nulla di particolare, però alla fine anche un abbraccio e un sorriso, non con Caceres, in realtà è stato Kubas che non è riuscito a frenare la partenza bruciante di Mbappé, poi si è un po' innervosito, Kylian Mbappé ha dato una spinta al giocatore, al centrocampista del Paraguay, ha ricambiato, nulla di particolare comunque.
0: Attenzione, Olise dentro l'area, non benissimo qui la difesa del Paraguay, palla che rimane nell'area piccola, poi viene allontanata in calcio d'angolo a proteggere la difesa Velasquez, era andato in scivolata, forse anche insomma tagliando fuori il proprio portiere, se ci fosse stato un giocatore della Francia dall'altra parte sarebbe stato gol certo. Calcio d'angolo, ci prova Koundé, trova la porta, ma trova anche i guantoni di Orlando Gill, centralmente riesce a fare sua la sfera. Nel frattempo c'è stato qualcosa che è capitato dentro l'area di rigore, il giocatore del Paraguay a terra per la prima volta, porta centrata da che è iniziata la gara, cioè da 36 minuti di gioco, con un colpo da fuori di Koundé che coraggiosamente, sempre un colpo da fuori scagliato verso la porta avversaria, qui in un mancino volante che sfortuna per Koundé non è stato angolato, fortuna per il Paraguay, centralmente Gil non ha avuto alcuna difficoltà a far sua la sfera. Siamo a una decina di minuti dalla fine del primo tempo, si rimane sullo 0-0.
1: Ha colpito male qui però Koundé, l'idea era anche buona, al limite dell'area di rigore, pallone leggermente spostato sulla destra, è andata con il sinistro, però vorrebbe colpire con il collo pieno del piede, e invece alla fine arriva una conclusione sporca, quasi con lo stinco, e dunque non riesce a Koundé quello che avrebbe voluto, continua a correre però Koundé.
0: Sulla destra verso Dembélé, il duello con Junior Alonso, centralmente verso il dischetto, il movimento di Mbappé troppo anticipato, come dei falchi sono andati sul pallone già due giocatori del Paraguay, pallone allontanato a sua volta verso Enciso che ora rincorre Upamecano e successivamente Saliba, centralmente si fa vedere in questo caso Koné, viene anticipato Olise, palla strappata, può andare velocemente a ripartire il Paraguay, non dico che è un 3 contro 3 ma poteva scattare in maniera opportuna, intervento di Upamecano che non è stato falloso secondo l'arbitro, rimane a terra Enciso, il Paraguay ha recuperato il pallone, nel frattempo è senza il suo attaccante principale, è rimasto nel cerchio di centrocampo a terra, c'è Almirón sulla destra, giocata a mettere in movimento Gomez, si trascina il pallone verso il bandierino del calcio d'angolo, sarà rimessa dal fondo, devo dire sale il tono clamorosamente intanto del radiocronista al mio fianco del Paraguay per ogni giocata, anche del singolo giocatore paraguayano che va in un angoletto del campo per una cercare fortuna, a terra un giocatore della Francia, attenzione la parabola velenosa da parte di Dembélé, deviazione, sarà calcio d'angolo, c'è Mbappé. Stato un colpo proibito verso Mbappé, si sta rotolando a terra, non so bene cosa possa essere capitato, sicuramente uno dei tanti interventi al limite che stanno capitando che stanno animando questa partita, Daniele.
1: Qui è da rivedere, qui ci deve essere assolutamente un provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore della Paraguay che era in ritardo, forse Galarza, forse è stato lui, perché sì, proprio Galarza, perché Mbappé stava andando via, una sorta di schiaffetto però con il pugno chiuso, questa insomma non dovrebbe passare così, questa azione non di gioco ma falloso con Mbappé che andava via, non so se è suscettibile addirittura di una revisione per cartellino rosso, di nulla però pare suscettibile, no. Di nulla, perché ci sarà semplice calcio d'angolo per la Francia.
0: Sì, infatti sembravano le condizioni per un calcio punizione. Dembélé lungo, pallone, il tocco in area, anche qui si lamenta il giocatore, è andato a saltare, mi sembra sempre Mbappé, per una trattenuta, si sbraccia, non c'è nulla secondo Tantashev, sarà rimessa dal fondo, la palla è andata poi successivamente a spegnersi dall'altra parte, insomma comunque sono anche bravi a commettere fallo i difensori paraguayani, perché sono al limite, non a caso si usa questa definizione,

visto che questo limite non è mai finora a quanto pare è stato superato in maniera decisiva per favorire la Francia sia dal punto di vista disciplinare che per qualcos'altro. Siamo al 40esimo, è uno 0-0 non entusiasmante fra Paraguay e Francia, non sono emersi i valori delle due squadre, soprattutto della Francia ovviamente. Mezzo pasticcio di Upamecano, che aveva con un campanile alzato un pallone.

0: Paraguay, in ogni caso c'era lì a disturbare Enciso, che sta facendo la sua onestissima partita di disturbatore, una zanzara lì davanti, a correre, a entusiasmare il popolo paraguayano, che finora deve accontentarsi di una disciplinata difesa da parte dei propri beniamini. Dall'altra parte c'è Barcola, porta a spasso il pallone, si avvicina ai suoi compagni in mediana, centralmente va da Koundé, sempre molto largo c'è Dembélé che non riceve il pallone, lo fa adesso, scambio con Koundé, può andare in zona cross, basso, da dentro la di rigore, guadagna l'ennesimo calcio d'angolo, si tratta del settimo, se non sbaglio, a favore dei francesi, nessuno particolarmente pericoloso, anzi un paio di casi anche con una pessima esecuzione, secondo me non hanno capitalizzato queste opportunità. E Transalpini sta per partire dalla bandierina, il tentativo da parte di Olise con il mancino centralmente, Ghil allontana di testa con i guantoni, un possibile colpo di testa da fuori, Poné raccoglie, lo smista verso Digne, cross dentro la di rigore, troppo su Ghil che fa sua la sfera, insomma entusiasmo alle stelle per una semplice uscita, basta, questa è l'atmosfera che si respira qui a Philadelphia, minuto 42, 0-0 tra Paraguay e Francia.
1: Con chi che poi ha fatto parate ben più difficili, e con la Germania ma anche con l'Australia nel gruppo, fino a questo momento nella partita con la Francia non ha fatto praticamente nulla, l'idea di difendere, di innervosire, perché comunque ci sono scambi bruschi di parole a distanza tra Mbappé e i difensori della Paraguay, beh, dicevo, questa idea non è poi così sbagliata vista dal lato del Paraguay, ripeto, portare in avanti la partita così sullo 0-0 va benissimo alla nazionale paraguayana, si difende magari con qualche intervento al limite della scorrettezza, l'area di rigore e anche fuori, però insomma il fine giustifica i mezzi, la Francia è ancora in attacco.
0: Beh, forse anche l'unica soluzione messa in campo in maniera assennata dal Lechuga, questo è il soprannome, Lattuga, l'allenatore del Paraguay, il profe Gustavo Alfaro, e che probabilmente però ha magari un copione diverso nel secondo tempo, chissà se appunto c'è un piano a lungo termine oltre a questa strenua difesa del proprio territorio. Quando siamo al minuto 43 c'è uno 0-0 tra Paraguay e Francia che campeggia sui tabelloni luminosi, una leggera brezza ci sta attraversando, sta anche insomma creando un po' di sollievo, mentre intorno a noi tantissimi volontari sono impegnati a distribuire bottigliette d'acqua per il pubblico e anche per chi lavora come noi, più rinfrescate anche, perché diciamo che le tante bottigliette d'acqua e il tanto consumo di plastica, possiamo dirlo, anche lascia il tempo che trova dopo che si è scaldata molto l'acqua che viene messa a disposizione, non l'abbiamo detto, ma tutto fuori dallo stadio ci sono state una serie di condizioni, nebulizzatori per insomma rinfrescare chi si reca alla partita, chi lo sta facendo da sé, e al minuto 44 sventolandosi e incitando la propria squadra, per lo più chiaramente tifosi del Paraguay. Torna a noi, Francia in possesso di palla con Digne, tra poco sapremo anche quanto sarà lungo il recupero di una gara che è stata veramente monolitica per quello che abbiamo visto sinora, non ci sono stati episodi tranne questi insomma accenni addirittura di rissa a un certo punto, un fallo, presunto fallo subito da Mbappé, ma poco altro da segnalare. Sulla sinistra il tentativo di Barcola di mettersi in proprio, si libera di un avversario, va a centrare il gioco fuori dall'area di rigore, tocco di Olise, interessante per Koné che non ha il tempo per andare a cercare la conclusione, allarga verso Dembélé, dentro l'area di rigore ci sono due giocatori, uno gli soffia il pallone, se ne può andare il Paraguay in contropiede con Galarza, poi rialleggerisce dietro, si riparte da lontano, siamo entrati nel minuto 45, l'ultimo del primo tempo di Paraguay-Francia, contropiede del Paraguay, lancio in avanti per Enciso che viene letteralmente mangiato da Upamecano, si riparte con la Francia che proverà uno degli ultimi attacchi del primo tempo. Daniele,
1: attenzione della quale si parlava prima, dei difensori, c'è una possibilità per il Paraguay, 1-2 non di più in contropiede con un giocatore lanciato contro tutti, e beh, insomma ci sono questi difensori qui che sono perfetti nell'anticipo, nel senso dell'intervento, Upamecano, Saliba, anche Koundé, Digne dall'altra parte, continua il possesso palla della Francia nella metà campo del Paraguay, poi manca l'affondo, però
0: ci prova ancora Rabiot da fuori a incrociare con

0: deviazione, palla che viene intercettata da Gil, il recupero sta per iniziare, non lo dà, eccolo, tre minuti, non è mostrato nei tabelloni luminosi, lontanissimo, abbiamo visto il numeretto rosso e il 3, era iniziato il conteggio del recupero prima che fosse segnalato. Si riprende a giocare con la Francia, tanto per cambiare il possesso di palla, salta sulla sinistra con Barcola, cerca il tunnel su Almiron, davvero concentrazione massima da parte dei giocatori del Paraguay, tunnel che è stato interrotto al numero 10, comunque Francia che recupera un pallone centralmente, Manu Koné prova la giocata personale, si dimentica alle sue spalle della presenza di Enciso che ancora una volta va veramente a trovare l'unico spazio dove può liberarsi e può godere di una certa possibilità di sgroppata. Upamecano si intromette in questa discesa, l'intervento sembrava per concedere una rimessa laterale al Paraguay, così non è, l'ultimo a toccare è stato Enciso, ennesima sgroppata in solitudine, per ora forse nessuno da bocciare sicuramente del Paraguay, ma da apprezzare per la fatica che sta facendo Julio Enciso, giocatore di qualità, citato come più qualitativo di questa squadra che gioca nello Strasburgo.
1: Ma è vero, la dedizione da parte di tutti, Enciso lì davanti da solo, ma poi rientra, recupera, aiuta magari la linea che è parallela alla linea dei difensori e sono cinque, lo fa, sono tutti dietro al pallone i giocatori della Paraguay quando attacca la Francia. Dall'altra parte appunto della Francia si può dire grande pazienza, questa è anche una dimostrazione di forza, però andando avanti così il gol la Francia lo troverà veramente con difficoltà, deve essere un po' più incisiva, affondare, cercare idee, cercare soluzioni diverse, magari più con gli esterni, più con qualche cross in mezzo, teso a cercare anche più un Mbappé sulla profondità.
0: Chissà cosa ci riserverà il secondo tempo, a cui ci possiamo quasi rimandare, mancano 60 secondi alla conclusione del ultimo terzo minuto di recupero. Francia che gode di una rimessa laterale in prossimità della bandierina, indietro verso Koundé, si fa vedere anche Saliba, non c'è grandissimo movimento, palla di nuovo verso Koundé, riempita di maglie biancorosse l'area di rigore, un cross non sarebbe un'idea geniale, diciamo così. Allora Rabiot potrebbe tentare qualcosa lui, scavetto dentro l'area per Digne che si era mosso bene, troppo lungo, fuori misura con la palla che si perde sul fondo, tra poco sarà rimessa a favore del Paraguay, c'è chi insomma già sta prendendo altre posizioni per anticipare magari un intervallo per ristorarsi, visto che ci siamo quasi, per il duplice fischio che porrà fine a questo primo tempo di Paraguay-Francia, risultato sullo 0-0. Abbiamo visto veramente poco, vediamo se gli ultimissimi secondi dicono qualcosa di diverso. Koundé, palla ottenuta da Dembélé, il tocco di Olise dentro la di rigore, qualcosa di come dire visionario, verso però maglie paraguayane, si ferma il pallone, finito il primo tempo, Paraguay 0, Francia 0, a tra poco per la ripresa. Linea allo studio.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: E eccoci ancora da Dallas, andamento lento invece a Filadelfia, dove forse complice anche il gran caldo, la Francia non punge, non sfonda, resiste per ora il fortino paraguayano predisposto dal CT Alfaro. Certo, a fare la partita in questo primo tempo è stata prevalentemente, direi esclusivamente, la squadra di Didier Deschamps, che ci ha provato, ma per lo più con tiri dalla distanza, senza portare particolari pericoli alla porta difesa da Gil. Noi andiamo a Roma, come sempre, a Saxarubra per il GR1 e subito dopo ripartiamo con il secondo tempo di questo secondo ottavo di finale del Mondiale 2026 Paraguay-Francia, a tra pochissimo.
4: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Papa Leone, di rientro da Lampedusa, ha accolto l'invito a cena dell'ambasciatore statunitense presso la Santa Sede Birch per la festa dell'indipendenza americana, in occasione della quale aveva invitato gli Stati Uniti ad accogliere gli stranieri con compassione e generosità. Il pontefice ha scelto questa giornata per visitare Lampedusa, pregare sulle tombe dei morti in mare, migranti senza nome, varcare la porta d'Europa e al Molo Favaloro scoprire la targa intitolata al predecessore Francesco, poi la messa nello Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost, lanciando un monito all'Europa.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Gli Stati Uniti celebrano dunque i 250 anni dell'indipendenza tra eventi e tensioni. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington, dove nella notte italiana Donald Trump parlerà alla nazione. Da Mount Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, e rilanciato la linea dura sull'immigrazione, parlando di identità a rischio. A New York la regata sull'Hudson con la partecipazione dell'Amerigo Vespucci. E in occasione della festa dell'indipendenza, telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia. Mentre sul campo proseguono gli attacchi incrociati colpite dalle forze di Kiev, San Pietroburgo e di nuovo la Crimea. Una persona è rimasta uccisa, Mosca minaccia un'altrettanto dura risposta. Dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti e Iran, dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, iniziati oggi a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano e figlio dell'ayatollah Mojtaba Khamenei non parteciperà ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i Pasdaran invocano la vendetta divina contro gli Stati Uniti e Israele. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti avevano preso il controllo di una sezione del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di sorveglianza. Risolutivo l'intervento del gruppo operativo della polizia penitenziaria. Alla base della protesta i disagi provocati da un fulmine che ha fatto saltare la centralina telefonica, impedendo i contatti con le famiglie. Il guasto è stato poi risolto, ma durante i controlli sono stati sequestrati droga e cellulari. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità per la terza volta segretario generale della UIL al termine del 19° congresso nazionale che si è svolto a Padova. Le sue parole.
3: La UIL non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno. Ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti, non dalla politica. Nel sistema di rappresentanza sindacale italiano non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica che è in grado di valutare sul merito delle cose.
1: Siamo al meteo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre e di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e Sardegna. Le previsioni del tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
4: Domani sarà una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno. Faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose. Sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio, e dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Temperature, il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti sulle zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.

0: E termina qui questa edizione del CR1. Vi lascio allora a tutto il mondiale, minuto per minuto. Un buon proseguimento di ascolto.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: A mezzanotte in punto torniamo in onda da Dallas in diretta su Rai Radio 1. Siamo nell'intervallo dell'ottavo di finale numero 2 di questo mondiale e a Filadelfia in realtà si è visto ben poco, soprattutto non si sono visti i fulmini, per fortuna, che avevano ipotizzato secondo le previsioni gli organizzatori. Il cielo è terso, nessun problema meteorologico per questa gara se non il caldo asfissiante, complici anche forse la temperatura e le condizioni ambientali. Per ora la Francia non passa e fa fatica contro l'arroccato Paraguay, dunque 0-0 al termine dei primi 45 di gioco più recupero. Io ovviamente ricordo che poi la vincente di questa partita andrà ad affrontare il Marocco, che ha battuto nel tardo pomeriggio 3-0 il Canada. Sarà questo il primo quarto di finale in ordine cronologico e andrà in scena la sera di giovedì 9 luglio alle 22. Si giocherà a Boston all'indomani di quello che sarà anche il primo giorno di riposo, ovvero mercoledì 8. Come ci si arriva a questo giorno di riposo? Attraverso gli altri ottavi. Noi seguiremo nei prossimi giorni quattro partite su Rai Radio 1. A partire da domani alle 22 c'è l'attesissimo Brasile-Norvegia, ma attenzione, domani domenica 5 luglio noi cominceremo le trasmissioni alle 20 per offrirvi anche un'Italia-Lituania, ma di basket ovviamente. Sono le qualificazioni mondiali del prossimo anno in Qatar, quindi ampio anticipo rispetto al calcio d'inizio di Brasile-Norvegia. Poi andando avanti, lunedì 6 alle 21, altrettanto atteso Portogallo-Spagna, senza nulla togliere le due partite che andremo a seguire. Martedì 7 alle 18 torna in campo l'Argentina dopo lo scampato pericolo contro Capoverde per affrontare l'Egitto di Salah, e alle 22 sempre di martedì 7 l'ultimo ottavo in ordine cronologico sarà Svizzera-Colombia. Poi, un po' come è accaduto ieri, una sorta di replay, incursione all'interno di tutto il mondiale minuto per minuto dei record dell'atletica. Altra notizia secondo me di grande peso: ieri dicevamo del record storico clamoroso caduto dopo oltre mezzo secolo negli 800, Francesco Pernici che va a migliorare di un decimo Marcello Fiasconaro, e adesso proprio nella tarda serata italiana e proprio qui negli Stati Uniti, tra l'altro, ma a Eugene, nell'Oregon, lontano Oregon, sede dei mondiali di 4 anni fa, se ben ricordo, tappa di Diamond League. Qui il passaggio è anche generazionale ed è molto suggestivo, perché nel salto in lungo femminile Larissa Iapichino ha migliorato di un centimetro il record che durava da quasi di 28 anni di Fiona May, ovviamente della mamma, fissando dunque il 7-12, nuovo primato italiano contro il 7-11 di Fiona May, e direi che è un altro ottimo viatico in vista degli europei di atletica che seguiremo peraltro nel cuore dell'estate a Birmingham dal 10 alla 16 agosto. Detto questo, torniamo al nostro mondiale, torniamo alla partita che tra poco riprenderà a Filadelfia. Dico Carmignani, ovviamente con noi anche Daniele Fortuna che ci accompagna al commento tecnico. Diego, qualche conclusione dalla distanza? Poi in realtà la Francia non ha prodotto molto altro, quella linea 5 difensiva di cui avevamo parlato nel prepartita con centrocampo robusto e il solo Enciso a cercare di essere lo sparacchio offensivo, per ora regge. Tra l'altro, ecco, si parlava delle polemiche a distanza tra ex stelle, no, nei giorni scorsi. E beh, qualcosa di vero c'era, perché ora, senza giudizi, però il Paraguay, insomma, l'albiroca sudamericana la sta mettendo anche un po' sul piano dei nervi, con un po' di fisicità, qualche atteggiamento ruvido, addirittura forse qualche provocazione, il tutto per irretire la Francia che per il momento non si è ritrovata. Diego?
6: Assolutamente esatta come analisi e come anche, se vogliamo, facile previsione per quello che sta dicendo il campo. Forse non immaginavamo

0: una Francia così impotente rispetto a questo blocco difensivo del Paraguay. È evidente che insomma nulla è scontato, soprattutto quando ci sono anche delle condizioni particolari come quello di un mondiale, a parte il caldo e la difficoltà a giocare secondo quelle che sono le proprie caratteristiche, anche la volontà di andare oltre i propri limiti al mondiale, dove altro si può trovare lo stimolo per migliorarsi. Finora ricordiamo il Paraguay una volta nel 2010 ha centrato i quarti di finale, in passato l'abbiamo detto nel pre-gara c'è stato un Francia-Paraguay memorabile per i transalpini, visto che fu una delle partite del cammino del primo mondiale conquistato, ma ci volle il golden goal quando esisteva questa regola al minuto 114, se non ricordo male, di Laurent Blanc per sbloccarla, per portare a casa la qualificazione. Insomma, poco è cambiato da un certo punto di vista, e forse anche questa Francia esuberante che vuole divertirsi e divertire non è proprio l'avversario migliore per essere superiore al Paraguay. Forse ci vorrebbe quella Francia lì del 98, chissà cosa dirà il campo nei prossimi minuti. Nel frattempo qui si balla e si canta tranquillamente con,
1: come da tradizione, insomma, a contorno di questo mondiale spettacolare. Sì.
0: DJ di Philadelphia, Jazzy Jeff, che sta diventando anche insomma l'attrazione principale finora, con tantissimi a ballare la sua musica.
1: Insomma, hai scoperto una nuova passione in diretta, Diego Carmignani, al Francia-Paraguay. A quel Francia-Paraguay del 98 facevano riferimento Diugarry e Chilaver, con loro botte e risposta, con le loro uscite anche scomposte come nel caso dell'ex portiere paraguayano. Daniele Fortuna, la Francia la necessità di forzare il cosiddetto blocco basso l'ha già avuta in questo mondiale, c'è anche riuscita, penso all'Iraq, ma fu una partita poi anche molto diversa per la lunga sospensione relativamente con la Svezia nel corso del sedicesimo di finale, quindi non è una situazione del tutto inedita per il momento, però entrare nell'area è complicato, qualche lancio lungo, ripetiamo, qualche conclusione da fuori che poi non sempre ha inquadrato lo specchio della porta. Deschamps manterrà gli stessi 11 secondo te almeno nella primissima fase o pescherà dalla panchina? Lo abbiamo sempre detto, Daniele, è la rosa più profonda del mondiale probabilmente quella transalpina.
2: Sì, lo è, ma secondo me aspetterà, non farà cambi da subito, dall'inizio, aspetterà ancora qualche minuto, poi sì, i cambi sono quelli che ha già messo in campo Deschamps nelle altre partite con la Svezia, Cherki per esempio, Mateta a due, ma insomma soluzioni davvero infinite per la Francia. E poi queste partite, come ricordava Messi dopo la vittoria faticosissima, sudatissima dell'Argentina su Capoverde, beh, esistono in un mondiale, il mondiale è spietato, d'altronde anche quella mondiale, lo ricordava Diego Carmignani, quello del 1998 della Francia, la prima Coppa del Mondo vinta dalla Francia in casa, e beh, insomma, presentò alla nazionale di Deschamps giocatore, partite difficili, penso all'Italia, alla partita vinta dalla Francia ai calci di rigore, ma anche la semifinale con la Croazia, insomma non è semplice, diciamo, queste partite. Il Paraguay sta facendo quello che deve fare, non desti scandalo l'atteggiamento della squadra di Alfaro, tutti dietro a difendersi, e poi si vede che cosa succede. Per adesso sta funzionando, non va nemmeno in contropiede, l'ha fatto per due volte, difendersi e poi si vedrà. Per ora va bene al Paraguay.
1: E allora, visto che con Daniele Fortuna ne parliamo e tra poco si tornerà in campo, io in omaggio a lui metto anche un primato mondiale stagionale di Leo Fabbri, sempre Eugene Diamond League Atletica nel peso 22,74, così lasciamo aperto il capitolo atletica, ma questo è tutto il mondiale minuto per minuto. Ovviamente si ricomincia a Filadelfia, secondo tempo di Paraguay-Francia, dopo lo stacco al microfono ancora Diego Carmignani con Daniele Fortuna. Noi ci ritroviamo dopo il 90esimo più recupero in ogni caso, e poi si capirà come andrà a finire questo ottavo di finale della mondiale 2026, a tra poco su Rai Radio 1.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita
0: Paraguay-Francia, la partita che vi stiamo raccontando, che anche le note musicali in sottofondo stanno caratterizzando. Macarena, con, devo dire, tanti a partecipare, come un

0: solo uomo sulle tribune, c'è tanto entusiasmo per questi mondiali, come per ogni mondiale, insomma, non capitano nelle gare di club normalmente queste cose. Anche il bello è il countdown in questo momento, che dice che si può ripartire con Paraguay e Francia. Invertito il campo, si muove verso sinistra la formazione sudamericana, lì dove ha attaccato invece la formazione francese, l'ha fatto per i 93 minuti del primo tempo, centrando la porta una volta con un tiro abbastanza innocuo di Koundé dalla distanza al volo parato da Gil. Più insidiosi sono stati i tentativi sempre da fuori, in particolare di Koné con deviazione che stava ingannando il portiere paraguayano. Null'altro da dire rispetto a quello che abbiamo commentato in maniera puntuale nel corso dell'intervallo. Non ci sono stati cambi, vado anche a riepilogare quelle che sono le formazioni. Il Paraguay con un 5-4-1 che potremmo considerare un portiere con davanti 10 uomini tranquillamente, il portiere Gil, gli altri sono Cáceres, Velázquez, Gomez, Alderete, Alonso, prima linea difensiva, seconda linea difensiva, anzi forse sarebbe giusto il contrario, Miguel Almirón, Diego Gomez, Cubas e Galarza a fare il tutto fare davanti, Julio Enciso, riferimento in attacco dei paraguayani che stanno per approfittare di un calcio di punizione nella metà campo della Francia, porta alla nostra sinistra. Si è un po' mitigato nel frattempo il calore con il trascorrere delle ore, siamo qui negli Stati Uniti a Philadelphia, le 18:10 del pomeriggio, inizio sera. Dall'altra parte la Francia, per completare con le formazioni, Maignan tra i pali, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne nella difesa a 4, Koné e Rabiot a centrocampo alle spalle di Kylian Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola. Sono tante le chance in panchina di Didier Deschamps per rompere l'inerzia della gara. Tra questi citiamo sicuramente due, sicuramente anche una chance potrebbe averla non Thuram, che non è al meglio, anche Cherki, che è un fantasista, magari insomma un personaggio un po' alternativo rispetto a quello che stanno facendo i suoi compagni di reparto lì davanti. Chissà anche Theo Hernandez sulla sinistra invece di un Digne, che non è stato così tanto arrembante. Insomma, questi sono i sospettati secondo me dei possibili cambi. Tra l'altro proprio Digne è in possesso di palla sulla sinistra, scambi ravvicinati, Francia che ha ripreso da dove ha finito, ovvero in un possesso di palla sfrenato e con un fraseggio in orizzontale, in questo caso conduce il pallone in avanti tra l'altro proprio Mbappé da centrocampo sulla destra per Dembélé, centralmente palla dentro l'area per Koundé, la cede verso Olise, palla che rimbalza però in maniera maligna, può tranquillamente liberare la difesa del Paraguay. Ecco un rimpallo, una palla sporca, da lì può nascere soltanto lì un qualcosa di diverso in una partita che è ripresa rispetto a quello che è il canone che vi abbiamo raccontato nei primi 90 minuti. Ne sono trascorsi 3 in questo secondo tempo, ovviamente sempre 0-0 tra Paraguay e Francia.
1: Sì, poi c'è un raddoppio sistematico, per esempio quando prende il pallone Olise, serve il gol alla Francia per dare un altro senso, anche un'altra velocità a questa partita, perché il Paraguay comunque continua a restare lì dietro, con attenzione, con le uscite giuste.
0: Rabiot ci prova da fuori, scusa Daniele, c'è stato un improvviso tiro da parte di Adrien Rabiot, è stato un fraseggio al solito orizzontale, da fuori, alto sopra la traversa, si lamenta per una deviazione che non c'è, si riprende tranquillamente dalla rimessa dal fondo a favore del Paraguay, prego.
1: E si torna anche a colpire da fuori con Rabiot, l'ha fatto nel primo tempo, non riesce a inquadrare la porta, comincia anche un po' a spazientirsi a Deschamps, no? Magari la partita a cui lui aveva pensato, o forse sì, perché è chiaro che il Paraguay non avrebbe mai giocato a viso aperto una sfida contro la Francia.
0: Attenzione al Paraguay, sponde da rigore da destra, deviazione, calcio d'angolo, è stato il solito ottimo Miguel Almirón ad approfittare di una certa inerzia di Upamecano, gli ha soffiato il pallone, è andato in area di rigore, poi non è rimasto incollato su di lui difensore del Bayern Monaco. Deviazione, primo calcio d'angolo a favore del Paraguay, qualcosa si muove dalla parte della porta di Mike Maignan, il corner dalla destra. Tra l'altro in conferenza stampa è venuto in mente quanto l'allenatore del Paraguay, il commissario tecnico Alfaro, ha parlato di una percentuale del 3% di farce.

0: della propria squadra, ma è chiamato l'uomo che insegue le utopie, per anche un libro che ha pubblicato, anche direi un gioco dialettico quello del profe che guida questa squadra. Per ora testa alta, comunque vada a finire questo suo mondiale. La battuta d'angolo da destra a rientrare, i saltatori del Paraguay si mettono nell'area di rigore per cercare la deviazione giusta. Meñanes, male, palla che si impenna dentro l'area di rigore, però allontana sicuramente per una possibile tapin. Ancora possesso del Paraguay con la giocata di Velasquez, prova il cross, Upamecano va incontro al pallone, va incontro al suo avversario, palla che carambola fuori, rimessa laterale in attacco ancora per i paraguayani, ancora con Alonso in questa occasione. Si mantiene in avanti la squadra albinroja, si scambiano di posizione, vedo coloro che aspettano fuori dall'area di rigore, si scambiano di mansione. Attenzione a Meñan, lunghissimo pallone, mette Mbappé davanti al portiere, Mbappé viene rimontato clamorosamente da Cáceres, gli toglie il pallone per la botta a colpo sicuro, si lamentano forse per un controllo di mano da parte di Mbappé, sicuramente non era. Attenzione, attenzione, perché c'è stato il calcio d'angolo battuto velocemente dentro l'area, ci ha provato, se non erro Barcolà, che si è trovato a ridosso del portiere con nessuno schierato per la battuta d'angolo, in sostanza ha provato la furbata. Qui la Francia, la palla è terminata fuori sull'esterno della rete, c'è stata anche una collisione col portiere Gil, diciamo distrazione generale per le lamentele da parte dei paraguayani per il controllo di Mbappé. Ne hanno approfittato i francesi per un calcio d'angolo, qui davvero la concentrazione dei paraguayani è venuta un po' meno onestamente, ma pericolo vero e anche problema fisico per il portiere del Paraguay.
1: Lancio di Meñan per Mbappé, beh, è una situazione che abbiamo visto diverse volte nelle ultime stagioni al Milan, magari lancio lungo per Leao, così il Milan per esempio un paio di stagioni fa segnò alla Sampdoria direttamente dal portiere per Rafa Leao, che andò in porta, che segnò. In questo caso le proteste del Paraguay erano fondate sul controllo con il braccio di Mbappé, che ha sbagliato anche sul primo controllo, poi il pallone li finisce sul braccio che era largo, quindi se avesse segnato non sarebbe stato gol, almeno questa è la mia opinione. Però poi controllo sbagliato, tocco con il braccio, arriva a Cáceres, riesce a rubare il pallone, alludevi la distrazione del Paraguay, lì sì sul calcio d'angolo devono essere molto più attenti, ma anche dall'altra parte prima il diciamo il break del Paraguay con la conclusione di Almirón, il calcio d'angolo per la nazionale paraguayana è stato determinato da un errore anche abbastanza marchiano di Upamecano, che controlla male con il petto, il controllo finisce direttamente tra i piedi del numero 10 del Paraguay, e sullo stesso calcio d'angolo Meñan non aveva fatto bene in quell'uscita.
0: Ovazione da parte dei paraguayani per Orlando Gil, che si è rimesso in piedi, insomma portiere eroe con una storia anche abbastanza drammatica alle spalle, è diventato protagonista poco fa, protagonista della collisione con Barcolà, se non erro, ripeto, perché insomma è difficile riavere le immagini di quello che è successo. Era Dembélé che era andato insomma a insidiare la porta del Paraguay. Quindi, insomma, mentre ci sono i momenti di pausa per magari un infortunio eccetera, sui mega schermi vengono proiettate sostanzialmente solo le immagini della tifoseria più pittoresca, non qualcosa che aiuti a capire quello che accade in campo. In questo caso poi ovviamente si è lasciata andare anche la tifoseria tra virgolette di casa paraguayana, un'ovazione per portiere nel momento in cui si è rialzato. Insiste la Francia sulla sinistra con Dembélé, Coné, può andare alla conclusione, Coné, para, Gil alza sopra la traversa il destro, a scendere sarebbe terminato sicuramente in porta, sicuramente sotto la traversa, si è disteso con la mano di richiamo il portiere paraguayano, ha messo in calcio d'angolo, spettacolare parata, ancora una botta da fuori, ancora di Coné, stavolta ci è andato con il destro da posizione forse più difficile, con una palla a scendere clamorosamente è stata messa in calcio d'angolo. Possiamo dire che la partita sta un po' cambiando rispetto al primo tempo, calcio d'angolo sul primo palo, questa volta attenta la difesa del Paraguay, allontana il più distante Molise, raccoglie il pallone, lo scambio con Koundé sulla linea, danza sulla linea Molise, la palla però è uscita,

0: troppo, semplicemente per la bellezza del gesto tecnico, non per parteggiare per i transalpini, che dunque al nono minuto sono andati vicinissimi alla rete del vantaggio. È il decimo 0-0 tra Paraguay e Francia.
1: La solita legazza di Olise, dicevi bene, era andato via sulla linea, veramente una sorta di danza la sua, però il pallone effettivamente aveva oltrepassato la linea laterale. Il ritmo è un po' più alto, adesso si gioca, la Francia vuole fare in fretta, vuole cercare il vantaggio, il possesso palla non è più soltanto in orizzontale, va ancora in verticale la Francia anche adesso.
0: Verissimo, verissimo, dentro l'area Olise libera Mbappé che a sua volta va da Barcola, calcio d'angolo, Francia diversa, giustamente direi, riesce ad avere più verticalità, riesce ad avere più dinamismo, forse anche nel Paraguay qualche crepa sta apparendo, sta anche coprendosi completamente il campo dal sole, questo è un fattore che io non trascurerei, la copertura della tribuna da cui vi parliamo sta facendo il suo dovere, sta quasi coprendo interamente il manto erboso, arriva il corner, c'è bene Gil, passo alla sfera, c'è più entusiasmo per un'uscita, una parata di Gil che per qualsiasi altra cosa in questa serata qui a Filadelfia. Fa su il pallone il portierone del Paraguay, oggi con divisa arancione, rinvio lungo, prova a imitare Maignan, in questo caso Saliba però è ben appostato, annientano le velleità di Enciso di far male su questo rilancio lungo del portiere paraguayano, porta alla nostra sinistra, lì prova a attaccare l'Albirroja, prova centralmente a inventare verso Enciso, in questo caso Andrés Cubas l'anticipa, però Upamecano, ancora Francia, c'è più ritmo nella partita, c'è più frenesia, arriva ancora un pallone buono per Almirón che di prima lo gira verso Enciso, ancora una copertura così in questo caso di Rabiot, gira tutto sulla sinistra il Paraguay con Enciso lì sulla stessa linea dove Olise era riuscito in una giocata, qui secondo me era rimasto in campo però il pallone in ogni caso Koundé mi sembra che l'aveva tranquillamente recuperato e infatti tutta la panchina del Paraguay si è alzata
1: a protestare, ci sarà un cambio tra poco per il Paraguay, mi sembra di capire, a giudicare dei movimenti della panchina dovrebbe entrare a Canale, almeno è pronto il difensore del Lanús che poi ha segnato il rigore decisivo contro la Germania. E a proposito di Gil, sì, dicevi le ovazioni per lui da parte dei tifosi, beh, uno dei personaggi di questo mondiale, ovazioni meritate per quello che ha fatto, per le parate non soltanto ai calci di rigore con la Germania e contro la Germania in assoluto, le parate decisive sui rigori di Tai, di Voltemade, ma anche prima anche con l'Australia, uno dei portieri più interessanti. Poi lui è anche abbastanza giovane perché ha 26 anni, gioca nel San Lorenzo, parlavi della sua storia, dei problemi che ha avuto nonostante la giovane età, San Lorenzo, insomma, dunque squadra argentina, la squadra per la quale tifava Papa Francesco.
0: Sostituzione completata, credo legata a problemi fisici, non vedo tante alternative, a meno che non abbia intravisto una giornata no, da parte di Omar Alderete, il suo allenatore, il suo commissario tecnico della squadra paraguayana Gustavo Alfaro, al suo posto, come giustamente hai detto, José Canale, ed è ancora un Paraguay che con la linea 5 vedrà questo tassello al fianco di Gomez e ad Alonso in particolare. Di nuovo sulla sinistra la Francia prova a acquistare velocità nelle sue giocate, ci riesce con questa serpentina e la palla che rimane là, però perché c'è Gil in uscita anche accompagnato dai suoi sodali difensori su questa incursione sulla sinistra che non ha portato però alla conclusione. Deve essere stato di nuovo Barcola lì ad insidiare la difesa del Paraguay senza però riuscire ad andare fino in fondo, ha cercato il gol della vita lì con una serpentina praticamente a ridosso della linea di fondo, c'era quasi riuscito, poi ha visto proprio la chiusura di tre elementi paraguayani a bloccargli la strada, ogni possibilità di andare alla conclusione. Koné centralmente, si fa vedere anche Koundé, il lato destro è quello preferito di Dembélé, a metà strada si trova invece Olise che ha praticamente un quadrilatero intorno a lui, è stata costruita una vera gabbia per arginare le sue giocate, però questo consente anche ad altri giocatori di fare il loro gioco, in questo caso Barcola che si è trovato nelle condizioni di andare alla conclusione. Dimenticabile, si uniscono fischi a ovazioni in questo

0: caso per la decisione di Barcola di andare a mettere il pallone altissimo sopra la traversa. Minuto 15, Paraguay 0, Francia 0.
1: Sì, un fuoricampo quello di Barcola, forse ne ha visto abbastanza. Didier Deschamps pronto al primo cambio, adesso qualcosa si muove sulla panchina della Francia. Un altro cambio a breve sì, anche nel Paraguay, con Caballero pronto a entrare. Inciso esce tra gli applausi, certo il giocatore più pericoloso, quello più offensivo, magari quello ridotato di maggior talento,
0: quello più stanco direi anche,
1: però anche quello più stanco, esattamente, sì. Perché insomma è andato lì davanti per la prima pressione sui portatori di palla della Francia, però poi è ripiegato anche dall'inizio alla fine. E allora mi sento di condividere la scelta di Gustavo Alfaro, il commissario tecnico del Paraguay.
0: E vedremo chi farà le sue vesti, forse non esattamente Gustavo Caballero, giocatore del Portsmouth. Ci sono anche delle rotazioni nella Francia, è il momento di due effettivamente, anche perché Barcola è stato ammonito, insomma diciamo due motivi. Uno, questo tiraccio che ha fatto capire che non è esattamente in giornata il fantasista del Paris Saint-Germain. Dentro due, che tra l'altro mi è sembrato anche abbastanza propositivo nelle parole spese in conferenza stampa, anche uno che ha fatto la differenza nel corso di questo mondiale. Primo cambio della Francia, come dicevi, Deschamps forse insomma ha capito che ci vuole anche un po' più di brillantezza, anche gli avversari un po' di stanchezza l'avranno acquisita, ci vuole uno che può fare la differenza. Ha quattro giocatori di assoluta qualità, nessuno si sta mettendo in luce. I pericoli maggiori, lo ricordo, sono stati da fuori, in particolare con Manu Koné nel primo e nel secondo tempo. Sarà proprio Caballero, credo, l'uomo più avanzato nello scacchiere di Alfaro, mentre attacca ancora la Francia. Attenzione sulla sinistra, Digne riesce a toccare un pallone all'indietro proprio verso due, riesce però la difesa del Paraguay alla grande a liberarsi del pericolo, scaraventando poi in rimessa laterale, andato a sistemarsi sì sulla sinistra due, dove ha imperversato senza grande costrutto però nel corso di questa partita Barcola.
1: Abbastanza sofferente invece Kylian Mbappé, ma è difficile giocare in quel modo perché ci sono i difensori centrali sempre su di lui, non è una marcatura uomo, forse non è nemmeno una gabbia, però appena cerca di prendere posizione, di inserirsi nell'area di rigore, quando non ha il pallone vanno su di lui anche i centrocampisti, per esempio va Cubas su di lui, quindi insomma comincia a essere difficile per il numero 10 della Francia, che al di là di quel contropiede che abbiamo raccontato all'inizio del secondo tempo, poi non è mai riuscito a concludere verso la porta del Paraguay.
0: Chissà che piega prenderà la partita, chissà quanto effettivamente esiste nella mente dei giocatori, degli allenatori, una possibilità di proseguimento oltre il novantesimo, perché l'inerzia è un dato di fatto, anche se la Francia mi sembra dia segnali incoraggianti. 2-2 giocata, non è stato combinato fallo, mi sembrava abbastanza netto sul giocatore della squadra di Deschamps, forse perché continua la Francia a avere il suo possesso palla, in questo caso con Olise a centro del gioco. Dembélé prova il tocco dentro l'area su Koundé, ancora muro bianco-rosso ad allontanare, malissimo Upamecano, rimedia immediatamente, rimette in gioco in avanti con la Francia che fa la conclusione con 2, ancora una volta altissimo, davvero incredibile direi anche la costanza con cui ci prova la Francia da fuori, a meno che non siano proprio disposizioni di Deschamps. Ci sono tantissime altre modalità con cui rendersi pericolosi, non c'è grande intesa, amalgama tra gli avanti della Francia, ma le vie sono tutte intasate come stiamo raccontando da un bel po'. Nel secondo tempo da 19 minuti il parziale di 0-0 tra Paraguay e Francia, tra l'altro tra non molto ci sarà un'altra hydration break, ci sarà ancora possibilità peraltro di ragionare sulle contromisure da prendere per i due allenatori, per parlare con i propri giocatori. Koundé mette il pallone dalle parti di Saliba, si fa vedere Adrien Rabiot, che è uno di quelli che può interpretare la partita, avere la lucidità di capire come sbloccarla e di come insomma trovare la via francese all'epilogo. Non è un granché, però l'idea che arriva sui piedi di due sulla sinistra, lui contro due uomini, allarga verso Digne, molto fermi, grande protezione da parte dei paraguayani. Gioco in orizzontale, Koné allarga sulla destra dove ci sono ancora Koundé e Dembélé a duettare, l'intervento di Junior Alonso ad allontanare orizzontalmente un pallone che viene arco

0: campionato è allontanato dalla difesa, dalla prima linea difensiva del Paraguay con Diego Gomez, non benissimo, 2-2 dentro l'area, 2-2 con quattro uomini intorno a lui, va giù, l'intervento non è falloso secondo l'arbitro e c'è una ripartenza del Paraguay con Almirón. Almirón viene però sopravanzato dal ritorno da parte di Saliba, annientato il suo proposito di andarsene dentro l'area di rigore, va giù, chissà se è stato se c'è stato un contatto con il centrale difensivo francese, c'è giù l'avanti del Paraguay, c'è giù anche in area di rigore della squadra albiroja. Due, Daniele, cosa possiamo dire di quella caduta in area di due?
1: Che c'è un contatto, rivedere, c'è un contatto lì nell'area di rigore del Paraguay, ma così come hai avuto la sensazione giusta prima, c'è la calcio
0: check,
1: di punizione,
0: c'è il check
1: prima,
0: attenzione, possibile rigore, c'è un check in corso, quello che capiremo se sarà soltanto insomma ad ascoltare le parole provengono dal VAR, l'arbitro è il uzbeko Tantashev, o se dovrà andare a rivedere le immagini sul monitor. 2, ha fatto tutto da solo, 4 intorno a lui, un contatto che ci
1: tutti
0: può essere
1: il tuffo, i giocatori del Paraguay, Diego, Cáceres, ma di tuffo non si è trattato il contatto, cioè poi va valutato adesso dall'arbitro uzbeko
0: e l'arbitro Tantashev. Sì, è andato a vedere On field review, tra poco sapremo quello che sarà il verdetto di Tantashev, il direttore di gara, di una gara bloccatissima, intasatissima anche intorno allo schermo, al VAR, a segno di allontanare, ci sono tantissimi paraguayani che si vogliono far valere per quello che, come dicevi Daniele, potrebbe essere un tuffo, verifica che ancora ultimata.
1: Non è un tuffo, è Diego Gomez che va direttamente sul piede destro, era stato scavalcato, Diego Gomez qui comunque commette un'ingenuità.
0: Eccolo il verdetto. Rigore per la Francia al 23esimo, può sbloccarsi la partita, contatto di Gomez su due, intanto possiamo già dirlo da subito, azzeccato l'ingresso in campo del fantasista del Paris Saint-Germain.
1: Decisamente, con i suoi dribbling, i suoi slalom, ha cominciato subito a mettere in apprezzione tutta la difesa del Paraguay, serviva un giocatore di rottura con la sua velocità, con la sua tecnica, mimava il tuffo anche il commissario tecnico del Paraguay, Gustavo Alfaro, di tuffo però diciamo non si è trattato, cioè il contatto lì in area di rigore allunga troppo la gamba Diego Gomez, il centrocampista del Paraguay e del Brighton, forse uno dei giocatori di maggior livello della nazionale paraguayana, si discute ancora lì vicino al dischetto del calcio di rigore.
0: Sì, nonostante appunto la verifica, la decisione annunciata, intorno a noi l'esultanza dei francesi naturalmente, lo scorno dei paraguayani per la decisione dell'arbitro, mi sembra sia Dembélé, sempre rimasto incollato al pallone per tutto il tempo della verifica, adesso ecco cosa doveva farci, doveva darlo a Mbappé. Sul dischetto, porta la nostra destra.
1: Hanno fatto di tutto i giocatori della Paraguay per disturbare questa esecuzione del calcio di rigore della Francia, con Velázquez che è andato platealmente in maniera quasi teatrale a calpestare il dischetto del calcio di rigore. E però adesso tocca a Mbappé.
0: Ha cercato di disturbare con l'ipnosi Dembélé, che ha dato il pallone a Mbappé, quindi sforzo inutile. Due protagonisti, Daniele, di questo mondiale, Mbappé contro Orlando Gill, porta alla nostra destra il dischetto che adesso ancora attraversato è interessato dai giocatori del Paraguay che vogliono evidentemente, non so, andare a verificare un qualche cosa.
1: No, vanno a dire qualche cosa però al Miron, va a dire qualche cosa a Mbappé per disturbarlo, per spezzare questa concentrazione, e Dembélé si comporta quasi da guardia del corpo, no? Va a prendere.
0: Eccolo la ricorsa, Mbappé spiazza Gil al minuto 25 della ripresa, il settimo centro di Kylian Mbappé, palla da una parte, portiere dall'altra, raso terra cinicamente che trasforma in oro questo calcio di rigore, era andato giù due in area. Il rigore è stato visionato dal VAR e andato ad eseguire in maniera impeccabile.

0: immancabile, il leader di questa Francia, il suo capitano, spiazzando il portiere paraguayano Kylian Mbappé. Settimo centro in questo mondiale e al minuto 24 Francia in vantaggio a Filadelfia contro il Paraguay. La gara si è sbloccata, forse c'erano ben pochi altri modi per cui questo potesse accadere. Un calcio di rigore perfettamente trasformato anche con l'interruzione della corsa, portiere a sinistra, palla a destra, raso terra impeccabile di Kylian Mbappé.
1: Anche un'esultanza un po' sarcastica, quasi uno sfottone nei confronti dei giocatori della Paraguay che hanno cercato di distrarlo in tutti i modi. Cambia adesso nel Paraguay, la partita cambia, adesso la Paraguay dovrà cercare di attaccare in tutti i modi. Proprio Diego Gomez, l'autore del fallo che ha portato alla calcio di rigore, poi trasformato su da Mbappé, viene richiamato in panchina e confortato, se così si può dire, dal commissario tecnico Alfaro.
0: Decimo gol nella fase finale dei mondiali, di quelli a eliminazione diretta per Mbappé. Ancora si avvicinano in questa sfida, questo testa a testa, Messi e Mbappé, che è arrivato a quota 19, Messi è a 20, questo negli top scorer dei mondiali, questo ovviamente con un altro pezzettino di carriera per Mbappé per andare a prendersi la vetta di questa particolare classifica. Ma nulla è detto, nulla è finito in questa partita e in questo mondiale. Siamo arrivati al 27esimo, tra l'altro immagino ci sarà il break per l'idratazione tra non molto, i due cambi fuori Almirón e Gomez, dentro Avalos e Mauricio, anche uno degli altri di un terzo dei gol del Paraguay rappresentato da Mauricio, l'ingresso in campo, un diverso assetto probabilmente dei paraguayani, ed è un rigore che vale oro, così come quell'azione di due poco poteva fare la Francia se il Paraguay avesse continuato a essere impeccabile, così non è stato. Fallo di Diego Gomez, atterrato due, e nervi che si scaldano, anche quello che abbiamo, che hai in particolare raccontato, cioè le azioni dei giocatori del Paraguay per disturbare gli avversari non è che siano così edificanti per quello che ha rappresentato questa partita sinora. Daniele, break nel frattempo, attenzione perché mentre le squadre si stavano allontanando c'è stata una collisione, credo proprio tra Mbappé e un difensore del Paraguay. Adesso continuano a non a darsele ma a dirsele. Se Mbappé dovesse, come è possibile, perché l'ho visto proprio poco fa, aver colpito l'avversario, sarebbe da rosso. Insomma, tra poco vi diremo magari. Ora break, hydration break, e di nuovo Paraguay-Francia, tesissima partita.
2: A portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Hydration break a Filadelfia per i giocatori, per il campo, con getti d'acqua che stanno ovviamente cercando di rendere il campo meno secco, e anche per i giocatori che tra poco andranno di nuovo a fronteggiarsi, così come si sono fronteggiati poco fa Mbappé, un giocatore del Paraguay che non ho sinceramente identificato, nervi a fior di pelle, colpi proibiti, sempre al limite. Per ora il colpo più importante è stato il fallo di Diego Gomez su Due, che al minuto 24 ha permesso alla Francia di passare in vantaggio, lo ricordo, l'1-0 attuale sul calcio di rigore, sulle note di Bon Jovi. Daniele.
1: Un classico Bon Jovi per le pause in questo mondiale americano. Alfaro ha detto vamos, ha chiuso il suo intervento con i suoi giocatori, ha cercato un po' di rassicurarli, di tranquillizzarli, perché adesso questo nervosismo rischia di ritorcersi contro la nazionale paraguayana. Che cosa è successo al momento della pausa? Velázquez è andato a dire qualche cosa a Mbappé, ha risposto con un sorriso e poi

0: Poi spinte, accennate tra tutti i giocatori particolarmente coinvolto in questo momento concitato è stato Canale, ma anche Gil è arrivato a un certo punto, voleva fare da paciere, invece è stato allontanato con una spinta da Maignan, tutto ancora nei limiti però, ecco.
1: Nel frattempo si stanno anche chiarendo le cose, vedo Mbappé, lo ricordiamo anche che è capitano della Francia, quindi è un po' un portavoce delle istanze dei francesi, in questo caso credo delle sue per il trattamento riservato, mi è sembrato molto innervosito, quindi insomma ci sono stati sicuramente dei colpi al limite, proibiti, ma no, fate voi.
0: Invece adesso. Diego, guarda, sta mantenendo la calma, secondo me proprio questo è un altro profilo di Mbappé rispetto ad altri momenti difficili, particolari, è capitano, carismatico e lui diciamo che mantiene la tranquillità, lo fa per se stesso ma lo fa anche per tutta la nazionale francese, tutti questi gol, questo calcio di rigore non era affatto semplice da trasformare, poi con un portiere come Gil, invece lui è rimasto concentrato sul pallone dopo tutto quello che era successo e ha spiazzato il portiere della nazionale paraguayana.
1: Ti volevo chiedere anche su questo pallone nelle mani di Dembélé, a lunghissimo fino al momento della battuta, chissà se era una strategia mentale o se è stata una richiesta esplicita da parte del capitano di trasformare lui il rigore, chissà, è qualcosa insomma di atipico, direi, perché il Dembélé gliel'ha dato con naturalezza, non c'è stata volontà di trattenerlo. In ogni caso, insomma, se hai idee diverse, hai visto, captato qualcosa di diverso, sarebbe interessante.
0: No, ma è chiaro però che Mbappé tiene al titolo di capocannoniere, deve essere lui uno dei personaggi del mondiale, non soltanto Messi, non Kane, non Holland, ci tiene e come, e poi come ti dicevo, momento difficile per un giocatore dalla testa forte che vuole trascinare la sua nazionale.
1: 32esimo, ancora ribadisco che la Francia da pochissimo, da meno di 10 minuti è passata in vantaggio, la rete su rigore siglata da Kylian Mbappé, quota 7, tra l'altro aggancia Messi in vetta alla classifica marcatore di questo mondiale. Nei cambi che vi ricordo, i paraguayani sono andati 4 volte a mettere delle sostituzioni al referto con minuti successivi con Avalos e Mauricio dentro, fuori Almiron e Gomez. Nella Francia c'è stato un solo cambio ed è stato più che propizio, visto che il giocatore del Paris Saint-Germain, due al posto di Barcola, colui che si è intrufolato in area di rigore, è stato abbattuto da un tocco di Diego Gomez, la foga della difesa del Paraguay, con 4 uomini ad evitare il peggio, poi il pasticcio del numero 8 che tra l'altro ha lasciato il campo immediatamente dopo il fattaccio e il rigore trasformato da Kylian Mbappé. Settimo centro, lo ribadisco ancora in questo mondiale, nel segno delle storie che non hanno tradito, potevano anche farlo, cosa che non è successo, soprattutto una Francia così prolifica che ha segnato sempre almeno 3 gol nelle gare finora disputate, ma si alza il livello, il Paraguay è una avversaria complicatissima, in effetti pochissime le azioni da gol che abbiamo potuto raccontare, soprattutto tiri da fuori, pertanto possiamo dire di una gara che deve ancora esprimersi per il suo epilogo, tutto può accadere dal punto di vista offensivo, squadra che deve rincorrere il Paraguay, però ha detto ben poco e adesso si è sbloccata, credo che abbia risistemato la difesa a 4 però Alfaro con i cambi che sono stati messi in campo, con una Paraguay che per la prima volta presenta direi almeno 2 giocatori nell'ultimo quarto di campo nella direzione di Mike Maignan, appena guadagnato una rimessa laterale nel frattempo proprio il Paraguay porta alla nostra sinistra, continuano nel tentativo di insidiare la difesa francese che ha corso davvero pochi pericoli, giusto qualche sbavatura, incursione di Enciso che magari è stata sottovalutata, ma null'altro. Attenzione a questa rimessa laterale, sono 2 cadute in area di rigore da parte dei difensori francesi che poi allontanano, uno dei 2 evidentemente ha subito fallo perché si sta per riprendere con un calcio di punizione a favore della Francia, 10 minuti ormai.

0: dalla conclusione della gara del 90esimo, ribadisco, l'1-0 per la Francia a Filadelfia sul Paraguay.
1: Qui Avalos ha cercato di prendere posizione, ma l'ha fatto in una maniera molto fallosa nell'area di rigore della Francia, si è allargato il gomito, Upamecano con lui teneva la posizione, praticamente un corpo a corpo, l'arbitro Tantachev era lì.

0: pallone, rimessa laterale a favore del Paraguay in zona difensiva. Cercheranno con Unor Alonso di accelerare i tempi per insomma ambire a scalfire la difesa della Francia, che ha disputato una gran partita come per tutto questo mondiale. In sostanza non ha mai dimostrato grandissime difficoltà. Attenzione a questo fallaccio di Coné, sarà sicuramente ammonito, a meno che l'arbitro non vorrà far continuare l'azione del Paraguay. Ferma il gioco, giallo, è stato falciato letteralmente l'incursore del Paraguay che stava andandosene in zona mediana. Si trattava del numero 4 Caceres, un fallo plateale di Manu Coné, secondo ammonito della partita. Tra l'altro entrambi sono francesi, strano visto che chi difende normalmente è più a rischio sanzione. Paraguay che comunque mi sembra che da qualche minuto, Daniele, stia alzando un po' il baricentro, ma era inevitabile.
1: Non può fare diversamente, porta tanti giocatori nell'area di rigore della Francia, adesso al limite dell'area. Seguiamo questo calcio di punizione
0: lungo, tentativo poi di sponda dentro l'area con Maignan, che deve allontanarsi abbastanza dai propri pali per spostarsi lateralmente sulla sinistra e fermare il tentativo che era stato apportato in questo caso da Galarza di andare sul pallone. Francia ancora al piccolo trotto, senza più la foga di dover inventare con frenesia azioni da gol, cercare di sviluppare il proprio gioco. Con il possesso si dirige sulla destra, prova anche una giocata personale, qui Mbappé evita un avversario ma davanti ne ha un altro, dopo Alonso c'era infatti Gustavo Gomez. Altro fallo di Coné, le lamentele da parte del pubblico insieme ai giocatori per un altro fallo abbastanza gratuito del romanista, che è stato appena ammonito. Ovviamente adesso diventa anche un utile bersaglio per quelle che sono le prospettive del Paraguay, costretto ad inseguire, costretto anche a rivedere il proprio modo di stare in campo, la propria natura di squadra che tende a difendersi. Centrocampo della Francia indaffarato, anche un po' intasato in questo momento con Rabiot, arrivano i retropassaggi, adesso arrivano anche insomma anche degli schemi diversi, una maggiore copertura del campo, non tutti schiacciati indietro quelli del Paraguay e tutti schiacciati in avanti quelli della Francia. Mbappé, colpo di tacco lezioso, Olise se ne va all'avversario, Olise centralmente, semi nel panico, prova ancora a continuare la sua corsa in maniera centrale e continua, quando sulla sinistra c'erano tre compagni di squadra che poteva servire. Qui devo dire non è stato altruista come suo solito il giocatore del Bayern Monaco, il numero 11, che centralmente ancora con una manovra individuale va a prendersi un fallo prezioso. Minuto 39, risultato di 1-0 per la Francia sul Paraguay. E nuovi cambi in vista.
1: Tra poco il secondo cambio per la Francia, pronto Cherki, c'è Dembélé che uscirà dal campo, ha fatto vedere qualcosa soprattutto nel primo tempo. Insomma, sottotono la Francia, però può andare bene anche così. Se arriverà la vittoria, non è detto che la nazionale di Deschamps debba segnare per forza tre gol ogni partita. Certo, viene anche un po' da domandarsi, ecco, se ci fosse stato quel calcio di rigore, se il muro del Paraguay non avrebbe resistito. Ecco, lì le cose si sarebbero fatte un po' difficili per la Francia, però c'è stato il calcio di rigore e per la Francia per ora può andare bene così.
0: Sì, anche perché il Paraguay, acquistando più fiducia di minuto in minuto, magari andava psicologicamente a sfidare una Francia impotente che centralmente adesso ha più spazi. Olise, il suo velo verso Cherki sulla destra, si fa vedere anche Koundé, palla restituita proprio a Olise, scambio ravvicinato tra i due elementi della Francia che stanno dialogando su centrodestra, adesso quasi con una melina a due, un po' esagerata, un intervento in ritardo da parte di Galarza proprio su Cherki, che va a terra, probabilmente fallo. In ogni caso fa proseguire l'arbitro uzbeko Tantashev, che dopo revisione VAR ha combinato il rigore a favore della Francia, siglato da Mbappé, che proprio adesso è andato a toccare indietro. Ancora una Francia che insomma, per forza di cose, anche per cercare di risparmiare le proprie energie in vista degli impegni, in vista di questo difficilissimo finale, ultimi 5 minuti, non deve premere troppo sull'acceleratore, adesso si diverte diciamo così nel palleggio, che è una cosa che gli riesce abbastanza bene, non è costretta ad attaccare.

0: Uruguay è costretta a correre.
1: Sì, magari appunto ci sono, come dicevi tu, ci sono anche dei calcoli su quelle partite che potranno venire dopo. Intanto ci sarebbe, cioè, il Marocco per la squadra che passa tra Francia e Paraguay, quarti di finale con una probabile semifinale con, contro la Spagna o il Portogallo, poi chissà, magari queste sono tutte previsioni che potranno essere smentite dalla realtà, ma insomma gli impegni sono tanti, la partita in più si fa sentire, un campionato del mondo più lungo, con temperature più alte, con questi orari molto molto particolari, secondo me resta una dimostrazione comunque di una certa forza da parte della Francia. Attenzione!
0: Paraguay al tiro, il controbalzo, non riesce a inquadrare la porta, il suo tentativo è stato Junior Alonso in una proiezione offensiva, terzino avanzato, per dirvi quanto lui è rimasto praticamente incollato ai paraggi di Orlando Gil per tutta la partita, si è sganciato adesso, c'era spazio per andare in porta con il tiro di prima intenzione, dopo uno spiovente proveniente dalla destra non è riuscito in diagonale a centrare la porta, palla che si è persa sul fondo, davvero qui insomma ci sono state occasioni, vedi Capoverde Argentina in cui un Carneade trova il jolly da posizione impossibile, qui c'è stato anche la sensazione che qualcosa potesse accadere, visto che in questo mondiale insomma le situazioni particolari estemporanee non sono mancate. C'è un calcio di punizione a favore della Francia, Pamecano prossimità del centrocampo, andrà lui alla battuta sulla sinistra in direzione di Digne, prova in verticale a trovare Olise che viene anticipato dal ritorno da parte di Avalos, allontana davanti alla difesa del Paraguay, ci sono insomma due perni che riescono a fare da scudo a queste incursioni, questi nuovi corridoi che improvvisamente, cioè da quando la Francia è passata in vantaggio, si sono materializzati come pericolo ovviamente per la squadra sudamericana. Siamo al 43esimo, siamo vicinissimi al minuto 90 della partita, con la Francia che è in vantaggio, che è in controllo della partita, fino a un certo punto ora si inventa un cambio campo dall'altra parte, non ho capito bene chi, credo proprio che insomma non debba fare una cosa del genere, una squadra che con la testa deve starci fino alla fine, regala una rimessa laterale in avanti al Paraguay sulla sinistra, Paraguay in possesso di palla che si sta anche esponendo molto con gli uomini che si stanno facendo vedere in prossimità di Maignan, non riesce però a costruire sulla destra il Paraguay, 3 contro 3, attenzione Mbappé centralmente, ci prova lui, risponde Gil, palla che resta nella di rigore, Olise non ci arriva, la rincorre e ancora continua ad avere la Francia la palla tra i suoi piedi con il giocatore del Bayern Monaco che alleggerisce dietro verso Koundé. 44esimo, dimostrazione poco fa secondo me del Paraguay che in possesso di palla non sa che farsene con costruzione del gioco, Francia che ha avuto una chance di andarsene, l'unica dell'intera partita in ripartenza, è andata vicinissima, un palmo dal raddoppio, Daniele.
1: Ma non riesce ad aggredire, a recuperare il pallone, restano lì a distanza a guardare, non c'è un pressing convincente, efficace da parte della Paraguay, dall'altra parte però qualche spazio in più c'è per la Francia. Il tiro di Mbappé secondo me è stato un po' affrettato, anche se comunque era una situazione in velocità di contropiede, è venuto un tiro potente ma centrale, l'intervento di Gil è stato buono, non difficilissimo.
0: Difficilissimo però arrivare in fondo a questa partita con il risultato attuale di Paraguay 0, Francia 1 per i transalpini che devono tenersi stretto quel gol. Siamo al 90esimo, rilancio di Maignan, attenzione, palla rimessa in avanti, Upamecano rinvia in maniera davvero approssimativa, zona tiro del Paraguay, in porta con Maignan che neutralizza Mauricio che da fuori con un colpo basso diretto all'angolino, non potentissimo, neanche troppo insomma velenoso per il rimbalzo, non ha impensierito più di tanto Maignan, ma veramente gratuito il modo con cui Upamecano ha praticamente andato ad alleggerire nella propria metà campo, dando questa disponibilità di una conclusione agli avversari, sono cose che nel finale di gara una squadra che ripeto dovrebbe avere appunto nel destino l'essere una favorita non può permettersi, rinvio Sbilenco ancora dalla difesa francese, insiste, 10 minuti di recupero,
1: ah, sono tanti.
0: Tra break vari, calcio di rigore, insomma è un classico, forse troppi, Daniele, non lo so.
1: Sono tanti sicuramente, il momento migliore forse per il Paraguay, perché quello di Maurizio è stato il primo tiro nello specchio della porta, vediamo però che risponde subito la Francia, ci sono

0: spazi c'è un possibile contropiede.
1: Due, va di nuovo lui alla conclusione dopo la giocata a centramento andando verso la porta. Il muro ancora del Paraguay che resiste, però un rimbalzo che favorisce la Francia. Due, un po' leziosa la Francia in questa fase.
0: Si è accontentato veramente... due qui, eh.
1: Sì, ma anche questo adesso successivo controllo sbagliato mi sembra proprio che insomma non ha voluto chiudere la partita, si specchia troppo nelle proprie individualità in questa partita dove sono emerse rispetto al passato, alle passate avventure mondiali dove la coralità della Francia ha entusiasmato, quindi non ho visto lo stesso amalgama lì davanti.
0: No, anche rispetto alle altre partite, però appunto all'interno di un mondiale, mi ripeto quello che faceva notare Messi, poi condizioni anche climatiche del tutto sfavorevoli, magari anche un po' di mancanza di riposo, e poi l'atteggiamento del Paraguay, un atteggiamento a distruggere mai, a costruire. Si diceva che il primo tiro in porta del Paraguay è arrivato soltanto adesso, tiro nello specchio, nemmeno troppo irresistibile. Adesso c'è la Francia che è in attacco, perché comunque il Paraguay anche in questo, questo recupero, anche con un gol da rimontare, non riesce ad attaccare con credibilità.
1: Cherki prova a mettersi in luce sulla destra, rilancio Upamecano, la sfida in velocità, tentenna un po' troppo il difensore francese, non c'è grande collaborazione, c'è un pressing asfissiante sul suo possesso di palla avanzato che potrebbe creare problemi. Poi Koundé ci pensa lui a calciare addosso un avversario, a mettere rimessa laterale, nel frattempo simultaneamente in sostanza Upamecano è stato toccato duro e siamo nel terzo dei 10 minuti di recupero, c'è la Francia in vantaggio, c'è il Paraguay che continua a battagliare senza grandissima qualità, può attaccare, deve approfittare secondo me nella scarsa concentrazione, poco cinismo che stanno dimostrando i francesi in questo finale di tempo, secondo me senza troppo regalare agli avversari, la Francia potrebbe controllare, non lo sta facendo, ha qualità anche di palleggio, di possesso, di controllo della sfera, un paio di momenti hanno fatto vacillare leggermente però la retroguardia francese. Rinvio in avanti con il colpo di testa liberale di Velasquez, palla che sulla sinistra viene catturata da Koundé, Cherki alle sue spalle dopo un tocco di un paraguaiano guadagna il fondo, la giocata fino a un tocco conclusivo che è stato in calcio d'angolo, dunque chance ancora per i francesi di andare a portarsi in avanti con una battuta d'angolo, con una buona proiezione in avanti del fantasista del Manchester City, Ryan Cherki. Sarà imminente la battuta del corner numero 11 per la Francia, 1 l'ha battuto il Portogallo, 1-0 ci ricorda anche il mega schermo quadruplo dell'impianto di Filadelfia quando siamo entrati nel minuto 4, siamo quasi a metà del recupero lungo di 10 minuti, la battuta ad angolo di Olise non è ancora stata effettuata per proteste dello stesso giocatore per una distanza non rispettata da Alonso, sarà imminente comunque il tentativo di andare a cercare il tocco ravvicinato su due, Olise in scivolata non gli viene consentito di andare a crossare, Paraguay che con un recupero palla fantastico può andarsene in un tentativo di contropiede, non insiste nella sua corsa, c'è stata una deviazione, sarà rimessa laterale a favore della Francia, ma tutto è fermo perché Olise è andato probabilmente a scontrarsi con un avversario o l'avversario è andato contro di lui, panchina del Paraguay inferocita per la decisione dell'arbitro, non da meno quella francese, insomma saremo a vedere tanti episodi così che non sono certo da lasciare al caso, nessuno clamoroso, uno c'è stato, è il rigore a favore della Francia.
0: C'è un contatto qui con Galarza, va via, cerca anche di disturbare Koundé che però magari accentua anche da qui le proteste della panchina del Paraguay che deve portare più uomini nell'area di rigore, adesso ci sono 3 palloni in campo addirittura, uno viene allontanato, sono i minuti finali, ne mancano 5, siamo a metà del recupero, il Paraguay non può fare altro, deve andare in avanti e poi si arriva il contropiede della Francia, pazienza, insomma sta perdendo, avrà perso per 2-0, non può fare veramente, non può adottare nessun'altra strategia la formazione di Alfaro.
1: Palla in area di rigore, colpo di testa di Digne, risolutivo indietro verso Magnan che sembrava anche non aver avuto

0: la presa giusta, questo colpo di testa direi importante di Digne, perché è andato a coprire su una ottima azione in avanti del Paraguay con un cross e sponda che stava liberando nell'area di rigore Mauricio. Digne l'ha anticipato di pochissimo, si è rifugiato disperatamente verso Maignan, ha corso un grosso rischio qui la Francia.
1: Davvero con questo colpo di testa qualche disattenzione di troppo,
0: Attenzione, attenzione a due sulla sinistra, può andare verso Gil, due verso Mbappé, para Gil, Mbappé, ancora Gil! L'ha presa due volte, sembrava gol fatto due volte, ma devo dire più difficile di un calcio di rigore da neutralizzare questa doppia conclusione di Mbappé. Una grande idea da parte di Due di andare a rimorchio centralmente verso il suo capitano, il numero 10, Kylian Mbappé. Ha chiuso la porta due volte Gil, la seconda davvero più miracolosa della prima. Ancora una volta si mette in mostra come una delle rivelazioni in assoluto di questi mondiali,
1: sì,
0: del portiere del Paraguay.
1: Si conferma uno dei migliori portieri di questo mondiale, conclusioni tutte e due potenti, magari non angolatissime, però soprattutto la seconda, come dicevi tu, difficile, doti ipnotiche quasi da parte di Gil. E tra l'altro poi il primo tiro di Mbappé, quello con il sinistro, passa in mezzo alle gambe di Velasquez, che quindi copriva un po' il portiere della Paraguay, ci arriva lo stesso, poi conclusione ancora più potente, riesce addirittura a tenerla lì Gil. Ora attacca il Paraguay.
0: Svirgola malamente dentro la di rigore Saliba e la palla finisce in calcio d'angolo. Ovviamente il popolo paraguayano, il popolo guaraní, riesce ancora a trovare le energie per sostenere la propria squadra. Quando siamo entrati nel minuto 8 di recupero, siamo vicinissimi alla conclusione, ma il recupero ha regalato il primo tiro in porta del Paraguay. Sbavature difensive, rimedi finali come il colpo di testa di Digne che hanno evitato il peggio. Può capitare di tutto, anche quel doppio fallimento di Mbappé davanti a Gil, partita che sembrava sostanzialmente chiusa su quel contropiede. Due contropiedi per la Francia, due volte a un passo dal raddoppio, due volte tre, anzi Gil ha risposto presente. Nel frattempo solite schermaglie nell'area di rigore, c'è il corner a favore del Paraguay. Maignan alto, prende il pallone, lo cattura, lo toglie dalla disponibilità dei saltatori del Paraguay, non ha accelerato nel rinvio lungo, ma c'erano tre frecce francesi che stavano correndo verso la porta per un assist lungo che si poteva trasformare tranquillamente in un pericoloso contropiede. Siamo in sostanza all'interno del nono di recupero, sono 10 quelli concessi dall'arbitro. Se ne va sulla sinistra Due, non c'è possibilità che guadagni il fondo, perché il tocco di Cáceres è falloso, chiaramente falloso. Preziosissimo questo tentativo di andarsene di Due, è stato preziosissimo nel suo ingresso in campo, avendo guadagnato lui il calcio di rigore a favore dei francesi. E qui per concedere ancora alla Francia respiro, possibilità di mantenersi in avanti, un calcio di punizione vicinissimo alla bandierina di quelli che vedono l'area di rigore praticamente disertata e che prevedono una qualche soluzione alternativa, un giochetto, sì, un mantenimento del pallone nei pressi della bandierina. È un guadagno di calcio d'angolo da parte dei francesi. Ultimo minuto di recupero, il decimo. Siamo vicinissimi alla conclusione di Paraguay-Francia. C'è la Francia in vantaggio, c'è la Francia vicinissima a 60 secondi, anche meno, 40 secondi in questo momento, dal quarto di finale di Boston contro il Marocco. C'è un corner da capitalizzare, non tanto dal punto
1: tutto
0: di vista
1: del Paraguay, Diego, contro Mbappé, cioè si avvicinano, sì, una spallata a Galarza, poi arriva Cáceres, il calcio d'angolo è stato battuto intanto, però lui, vuol dire, mantiene un comportamento impeccabile, sorride sarcasticamente. Qui in America siamo nella patria del cosiddetto trash talking, cioè quando si insulta anche in maniera pesante l'avversario, penso al basket, per cercare di innervosirlo, e questo è successo in questa partita in tante occasioni nei confronti di Kylian Mbappé,
0: che ha conservato la calma, che è anche capitano di questa squadra. Finita, è finita a Philadelphia, braccia al cielo per i giocatori francesi, anche l'entusiasmo dei sostenitori transalpini e ovviamente

0: la tristezza, però suffragata dal comportamento della squadra paraguayana in questo mondiale. Esce di scena la squadra albirroja, ci sono ulteriori, sì, diciamo tra virgolette, regolamenti di conto, di conti nel cuore del centrocampo, speriamo non ci siano.
1: Infatti Deschamps è andato immediatamente in campo, ha capito la situazione, meglio evitare provvedimenti disciplinari perché la Francia va avanti, un'altra partita almeno, spero che ne abbia diverse altre, e li porta tutti via. Non è finita con strette di mano, finisce ora con i giocatori della Francia che vanno a esultare sotto alla curva affollata di tifosi francesi.
0: Che liberazione per come è andata questa partita, si trasforma in una discoteca il Philadelphia Stadium, ovviamente a tutto beneficio insomma della gioia dei francesi che hanno piegato, lo ricordo, 1-0 il Paraguay con un rigore al 24esimo della ripresa di Mbappé, gara del primo tempo francamente incommentabile dal punto di vista delle occasioni, poi qualcosa è cambiato con l'ingresso in campo soprattutto di Doué. Commenti ulteriori da fare, Daniele Fortuna.
1: Che va avanti la Francia e secondo me non ha faticato, sì, ha sofferto, però come ho detto, come ho avuto modo di dire, succede anche questo in un mondiale così lungo, in un mondiale così faticoso, la forza della nazionale francese resta intatta, Mbappé è un giocatore superiore in questo mondiale, non era facile trasformare quel calcio di rigore, ha fatto vedere le cose migliori e lui è stato probabilmente il più forte in un pomeriggio magari più complicato rispetto alle altre uscite per la Francia, e lui a trascinare la nazionale francese di Deschamps ai quarti di finale.
0: Bandiere francesi che sventolano in una giornata all'insegna della bandiera americana, all'insegna del caldo, anche lui è stato vinto dalla qualità della Francia, della voglia di farcela anche in gare difficilissime come quelle di quest'oggi di Philadelphia contro un Paraguay che esce, ripeto, a testa alta e anche con diciamo un mezzo sorriso, soprattutto per i tifosi qua intorno che hanno rappresentato sicuramente la colorazione più presente in questa giornata di Philadelphia, e sono stati sicuramente una delle note liete, l'albirroja di questo mondiale che esce di scena. Ci rimane invece sul palcoscenico principale la Francia, prossimo appuntamento, primo quarto definito, Francia-Marocco a Boston il 9 di luglio. È tutto da Philadelphia, grazie Daniele Fortuna.
1: A te.
0: Buon proseguimento d'ascolto, ancora la linea che torna allo studio.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci infine ancora da Dallas, minimo scarto davvero, massimo risultato per la Francia, alla quale basta un rigore del solito Mbappé per risolvere una partita ruvida e sporca contro il Paraguay. La stella De Blay tiene il passo di Leo Messi, 7 reti per entrambi nella classifica dei marcatori, lo segue da presto in quella di ogni tempo, 20 reti per l'argentino, 19 per il francese. Chiudo dicendo gol speciale, il 150esimo gol della Francia nella storia dei mondiali, solo Brasile, Germania e Argentina hanno superato questo traguardo. Detto questo, sarà Francia-Marocco, come ricordava Diego Carmignani, giovedì 9 alle 22. Noi però ci ritroviamo oggi a tutti gli effetti, come sempre sottolineo, domenica 5 luglio c'è alle 22 l'attesissimo Brasile-Norvegia, ma attenzione, come dicevo in precedenza, noi apriremo le trasmissioni alle ore 20 per raccontarvi finalmente una nostra nazionale, ma di basket, quindi sarà un tutto il mondiale e non solo, in realtà sempre di mondiali si tratta, Italia-Lituania, l'ultima gara di questa fase delle qualificazioni ai mondiali del prossimo anno a Doha in Qatar. Per la giornata odierna, grazie davvero a Pino Itri e agli altri colleghi tecnici in console, a Saxa Rubra a Roma, Andrea Bocci in redazione, Ombretta Conti in regia, per quanto ci concerne Mauro Tedesco con Daniele Antelmi dai nostri studi di Dallas. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito, c'è la GR1, buon proseguimento d'ascolto, buona notte italiana su Rai Radio 1.
5: Immobiliare.it

0: vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: GR1.
7: Buonanotte, Erika Crispo. Il discorso di Donald Trump dal Monte Rushmore in occasione del 4 luglio, nell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti. La nostra identità è minacciata, ha dichiarato il presidente, invocando la difesa della specificità dell'essere americani. Intanto a Teheran sono iniziati i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei sull'onda del dolore e della rabbia contro Washington, con i Pasdaran che giurano vendetta a Trump. Intanto è prevista per l'11 luglio in Pakistan la ripresa dei negoziati per la fine della guerra. Il Papa a Lampedusa da Leone XIV, il monito: accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore. Il pontefice, in preghiera sulle tombe dei migranti, chiama l'Europa a una responsabilità epocale e invoca gesti di umanità. Poi incontra alcuni migranti e riceve la lettera di Leo, un bimbo arrivato da solo 10 anni fa, che gli ha raccontato la sua storia e quella dei tanti minori non accompagnati. Telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, mentre sul campo non si fermano gli attacchi. Poco fa raid di Mosca su Zaporizhia, colpito un palazzo, si temono morti e feriti. È stato bloccato dai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano, il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. Il meteo: l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. Lo sport: i mondiali di calcio, lo avete sentito poco fa, è finita Francia-Paraguay con la vittoria della squadra di Deschamps per 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé. Ai quarti la Francia incontrerà il Marocco, che ha battuto 3-0 il Canada. Questa sera gli altri ottavi: Brasile e Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Tennis: Wimbledon avanti Cobolli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner, che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.